0: arrivare ad ergerci a parlare, a pensare solo grazie al fatto che siamo intessuti dalle forze cristiche. E se uno medita su questa immagine si accorge che quello che noi abbiamo appreso inconsapevolmente nell'infanzia dobbiamo poi possiamo ricercarlo nella vita, perché nella vita possiamo cercare la condotta eretta, nella vita possiamo cercare una parola franca, sincera, nella vita possiamo pensare un pensiero chiaro, un pensiero vivente che ci possa guidare l'azione. Quindi quello che abbiamo sperimentato lì, tutti, nessuno escluso, quando eravamo intessuti di questa solarità, abbiamo poi la possibilità di cercarlo nel corso della vita. L'altra cosa importantissima da sapere è che l'essere umano apprende queste tre facoltà solo perché c'è un essere umano accanto a lui, altrimenti il bambino che è stato cresciuto dai lupi non assumerà mai la stazione eretta, la sua laringe non si formerà mai per parlare. Quindi lì veniamo in contatto con un grande mistero. L'io si sviluppa nell'incontro con il tu. E a questo Rudolf Steiner ha dedicato molta attenzione, perché ci dice: quando guardate la biografia non dovete guardare a voi stessi, avete da guardare alle persone che vi hanno camminato accanto, a quello che avete fatto con loro. E guardare a queste persone vuol dire: le ricordo come erano alte, basse, come erano vestite, come si muovevano, come parlavano, in modo che sorga in me l'immagine di queste persone con i loro gesti, e potrò accorgermi che quello che io sono diventato lo sono diventato grazie sia alle persone che mi hanno accompagnato nel bene, sia alle persone che a volte ci hanno veramente fatto molto soffrire. Ritorniamo, quindi, questo per sottolineare l'altro motto. Se il primo citato era divieni chi sei, o uomo conosci te stesso, e adesso l'altro, l'io si sviluppa nell'incontro con il tu. E se noi continuiamo adesso o riprendiamo l'immagine del bimbo, possiamo vedere che il bimbo fin dalla nascita, questo me lo ha detto un'ostetrica, cerca lo sguardo dell'adulto, e in questo suo cercare c'è l'incontro con l'altro. Anche noi nella vita da adulti cerchiamo uno sguardo che apprezzi, che ci stimi, che ci incoraggi. Cerca, il bambino pone domande, che noi nella vita da adulto poniamo domande, sono domande a volte di ricerca che aprono nuovi interessi, e poi il bimbo trasforma, nel gioco trasforma e crea. Anche noi quante volte abbiamo trasformato situazioni molto molto difficili in situazioni che sembravano immaginabili nella loro evoluzione, oppure abbiamo veramente creato come con altri nuovo. Penso anche a Radio Gamma, che ha creato questo servizio.
1: Ecco, e quindi il bambino ha bisogno di altri bambini vicino a sé, in qualche modo?
0: Ha bisogno in particolar modo dell'adulto. Nei primi tre anni. Proprio l'adulto. Cioè, i primi tre anni di vita c'è bisogno proprio dell'adulto, e sapere che la condotta dell'adulto, quelle forze del bene di cui abbiamo parlato, che sono nella sfera solare, sono quelle forze che nel bimbo formano addirittura i suoi organi interni, ci dice Rudolf Steiner. Per cui il bimbo piccolo adesso va al nido molto presto, perché è diventata una necessità del tempo, ma anche al nido ha bisogno proprio di queste figure di persone, mi viene da dire, mature. Infatti Rudolf Steiner sottolineava che per insegnare all'asilo, allora non c'era il nido, c'era bisogno di persone veramente mature e sagge. E se noi pensiamo per un momento che tutti siamo stati questi esseri solari e divini, possiamo dire portatori di amore, di speranza, avevamo tutto il futuro davanti. E adesso ci scopriamo come adulti, come esseri che portano i lati di ombra, come esseri che si confrontano con delusioni, che si confrontano con le difficoltà, che si confrontano anche con il fatto di volere a volte il male degli altri. Mm-hmm. E allora ci scopriamo proprio in questo cammino di essere in divenire. In cammino, adesso vorrei citare le parole di una canzone che mi hanno detto sono cantate dalle donne israeliane e palestinesi quando si incontrano. E queste parole dicono, tra luce e tenebra io cammino e in ogni luogo in cui io vado voglio aprire una finestra di luce, voglio piantare un seme d'amore. E io credo che questo sia un po' il cammino dell'essere umano, che deve camminare tra luce e tenebra, che deve confrontarsi con queste parti scure di lui e che ha la possibilità di compiere un cammino di trasformazione evolutivo. Una parola chiave che risuola tantissimo in un testo di Rudolf Steiner molto significativo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi. Ricorre continuamente questa parola: l'essere umano è un essere in divenire e noi dobbiamo cercare di cogliere quel divenire. Ma che cosa ci impedisce di cercare di cogliere il divenire? Il fatto che noi continuamente ci facciamo un'immagine dell'altro. Ah, lui è così perché, ma in quell'immagine abbiamo fatto una foto di un momento, non abbiamo colto il suo essere in divenire a cui tu hai fatto il riferimento nella tua introduzione, questo essere che evolve, che diviene. La cosa che possiamo sapere è che solo se io sono in divenire posso cogliere il divenire dell'altro.
1: E questo divenire può essere, non cessa mai, insomma, anche fino agli ultimi giorni di vita in qualche modo.
0: Proprio così. E il fatto di poterlo cogliere è possibile se io riconosco, o meglio, se io cerco in ogni momento di chiedermi, ma l'immagine di me stesso corrisponde al vero? L'immagine dell'altro corrisponde al vero? Quindi questo interrogarsi, perché l'immagine dovrebbe essere sempre in divenire, dovrebbe essere sempre nuova, perché come esseri solari ogni volta quando ci siamo al mattino siamo esseri nuovi che cominciano a nuovo la vita, che hanno si sono arricchiti il giorno dopo e sono pronti per affrontare il nuovo giorno con un nuovo impulso, una nuova intenzionalità.
1: Certo, mi prometto un po' di ritornare un po' indietro, evidenziare questa cosa magnifica che ci hai portato di queste donne palestinesi, israeliane che cantano queste parole di luce. E veramente questa è veramente rivoluzione rispetto a quello che sappiamo si stanno facendo lì, no? E sì, quindi sì. C'è quindi anche speranza, ma soprattutto l'elemento femminile che certo porta questa vita, no?
0: Sì, questo è. E rispetto a questo mi hanno detto che ci sono 800 circle persone palestinesi e israeliane che si trovano per condividere il loro dolore, la loro sofferenza.
1: Bellissimo, ma è anche difficile pensare dove possono trovarsi visto la catastrofe.
0: Non te lo so dire, ma posso chiederlo alla persona che me l'ha detto. Non saprei, ma credo troveranno il modo. Nella fantasia creativa volta al bene, credo che niente è impossibile.
1: Bellissimo, grazie.
0: E allora, adesso vorrei darvi un'indicazione ulteriore. Dopo tutto questo, che uno potrebbe chiedere, ma io come posso ricordare la mia vita? E lì guardare alla mia vita. E lì ci sono delle indicazioni molto importanti che dà Rudolf Steiner, e lui ci dice, solitamente noi abbiamo un modo di ricordare, che è un ricordare ombra, mi ricordo che, e molto spesso affiorano, quando uno pensa alla propria biografia, tutte le cose che ci hanno fatto, che ci hanno ferito, che le cose che non sono andate bene, è proprio una cosa che io osservo sempre. E lì abbiamo una possibilità di non lasciare libero spazio a questi ricordi, ma di orientare i nostri ricordi verso un ricordo.

0: ne è derivato un viaggio e che cosa porta un momento in cui io sono stato veramente in accordo con me stesso e così via. Adesso potrei andare avanti a nominare altre esperienze. Comunque, il fatto che io mi soffermi dapprima descrivendo come dipingessi un quadro, noi li chiamiamo nella nostra scuola, nella scuola, i quadri narrativi, come descrivessi un quadro, quell'esperienza, che cosa fa? Mi chiede di avere uno sguardo che cerca di ricordare nel modo più preciso possibile l'evento, crea un'immagine e io nel presente mi metto in modo nuovo in relazione con quell'evento e quell'evento comincia a parlarmi, comincia a rivelarmi delle cose che io non pensavo. E grazie a questo sguardo solare, che cosa accade? Accade che io ho la forza interiore per illuminare anche le parti più buie, ma non saranno più così buie perché il mio io ha acquisito solarità. Non so se mi sono riuscita a spiegarmi.
1: Cioè, uno fa questo lavoro di auto-osservazione, appunto lavorando soprattutto su queste immagini, senza giudizio, insomma.
0: Senza giudizio, creando l'immagine, lì posso dirvi che è difficilissimo. Perché è difficilissimo? Perché le persone, noi tutti, siamo più portati, quando descriviamo una cosa, immediatamente di aggiungere alla cosa tutti tanti giudizi su di noi, sull'altro, e bisogna fare pulizia rispetto a questa cosa. Bisogna togliere tutti questi giudizi perché mi impediscono di vedere la cosa nella sua verità più profonda. E dopo che io ho cominciato a ricordare questo e quello, possiamo immaginare che tutti i miei quadri vengono esposti in una galleria, io posso metterli in relazione l'uno all'altro e allora, grazie a questa osservazione, mi si rivelano nessi importanti tra le cose che sono avvenute. Comprendo che quella scuola, l'altra hanno concorso a fare, nel mio caso, quello che sto facendo. Se non avessi fatto tutte quelle esperienze non potrei essere qui ora. Oppure posso accorgermi che la bocciatura che ha avuto una persona in quinta liceo e che era stata vissuta come una cosa drammatica, poi, osservando le conseguenze, ha consentito nell'anno seguente di incontrare un professore che sarà veramente una guida per lui. Quindi imparare a guardare alle conseguenze anche di quello che è avvenuto per scoprire la saggezza, mi sento di dire, che opera nel destino.
1: Diciamo che per fare questo lavoro c'è forse bisogno, almeno nei mesi iniziali, di una brava counselor,
0: un accompagnatore
1: che, sì.
0: Sì, che sappia vedere il sole in noi e che rispetto a tutti i giudizi che vengono li veda proprio come nubi e un po' alla volta possono essere allontanati dal raggio di sole.
1: Purtroppo ti chiediamo di alzare un po' il volume perché è partita una motosega.
2: Abbiamo dei vicini molesti, vicini di casa molesti.
0: Ho capito.
1: Una cosa del genere, insomma. Vabbè.
2: Non è mai successo comunque così?
1: Sì, beh, ogni tanto.
0: Scusa? Cioè.
2: Non è mai successo proprio che...
0: Che ci sia una motosega?
2: Sì, sì.
1: Beh, diciamo che non gli piace sentire parlare di biografia, allora
0: bene,
1: voglio
0: dai,
1: tagliare
0: dai,
1: la
0: allora
1: trasmissione.
0: Noi volgiamo al bene la cosa. Senti un po', alzo la voce. E poi l'altra cosa che impariamo è, grazie a questo modo di osservare, impariamo che questo modo di osservare praticamente fa appello all'io, perché il ricordare è attività dell'io. Noi sappiamo che le persone che perdono la memoria, perdono la coscienza dell'io, si ritrovano in una stazione e non sanno più da dove sono venute. Quindi il ricordare grazie a questa particolare modalità rafforza l'io. E che cosa, dove mi conduce? Mi conduce a vedere che io non sono la causa di io sono così, ma risveglia in me la libertà interiore. Io sono colui che può iniziare a nuovo adesso, che può riprendere in mano la sua vita. Non sono determinato dal mio passato.

0: E Nicola diceva, è un modo di guardare la biografia che veramente prende congedo dalla catena della causalità.
1: E quindi poi, bisogna guardare un po' anche il passato, voglio dire, pur come certo. dire, rivolgersi alla corrente del futuro, a un cambiamento, a questo divenire, però bisogna fare anche un lavoro di coscientizzazione di quello che è successo con queste
0: di
1: immaginazioni.
0: Quello che è successo, e come accennavi anche tu all'inizio, l'imparare a guardare ai propri errori, non per essere curvati dai sensi di colpa. Degli errori o azioni che abbiamo compiuto possono generare anche grande dolore, ma poter imparare da quegli errori.
2: Quindi, se dovesse dare un consiglio alle persone che magari volessero intraprendere questo percorso, può darci appunto dei consigli sulle tappe iniziali su cui focalizzarci, magari sulle esperienze che sono state più segnanti nella vita di una persona, a partire da che età più o meno?
0: Allora, di solito la biografia, con la biografia si comincia a lavorare dopo i 21 anni, e anche in quell'età lì, tra i 21 e i 28, occorre molto tatto, perché l'individuo sta formandosi, e quindi occorre molto tatto e profondo attenzione all'essere in divenire del ragazzo. E, per esempio, nella scuola si può accedere con i 28 anni. E poi è possibile fare accostare la biografia. Ci sono persone che sono avvicinate alla biografia a quasi 80 anni e sono riuscite a dire a delle persone case cose che non avevano mai detto, perché la biografia porta ordine nel destino.
1: Corrado, si è illuminato quando hai detto questo. Va bene, ti ho bloccato, pari 1-1.
3: C'è una guerra qui, comunque. No, devi sapere che in realtà Elio è più vecchio di me.
0: Ah, Elio è più vecchio di te, ma tu quanti anni hai?
3: Credo di avere 65 anni.
0: 65 anni, benissimo.
1: No, io ne ho di più, ma comunque ho compiuto 20 anni, insomma.
0: Hai compiuto i 20 anni, benissimo. Poi, sai, le tappe, io direi, quando uno si accosta anche alla biografia è molto importante vedere con che domanda, per esempio, si rivolge a chi accompagna la biografia. Quella domanda è chiave, perché è la domanda che dà l'indicazione su come procedere. Un altro aspetto, per esempio, della biografia, dell'accompagnamento biografico, è che non si guarda solo alla biografia. Per esempio, per me è importantissima l'osservazione della natura, perché lì si rivela il morire, il divenire continuo, la metamorfosi, e a volte delle immagini della natura possono dire molto più di tanti discorsi. Un grande aiuto viene dalle fiabe, le fiabe che sono veramente cammini del divenire umano. Un altro aiuto da un processo artistico di metamorfosi che ho creato, perché si possa vedere come in ogni esperienza del passato vi è il germe di un'azione futura, di un passo futuro nella libertà. Una volta una persona ha compiuto un tale processo artistico che adesso non può essere spiegato alla radio, e poi alla fine ha detto: ma qui c'è tanto futuro. E l'esperienza era un'esperienza del passato. E quindi tu mi dicevi tappe, lì ritorno a questo mistero dell'io. Secondo me ognuno ha proprio per ogni persona c'è un percorso unico, io non potrei dire faccio così o faccio colà, ogni volta è un creare insieme, a partire da tante conoscenze che si hanno. Stasera non abbiamo parlato di tutte le leggi biografiche spirituali di cui ha parlato Rudolf Steiner. Come dire, occorre conoscere tanto, e poi mi viene da dire che l'accompagnamento biografico è un processo artistico, creativo, in cui ti metti in ascolto del suono dell'altro. E io posso dire che una cosa che mi ha sempre colpito è la sincerità e l'autenticità delle persone, e vedere come questo cammino è trasformativo, e persone che erano molto critiche rispetto a se stesse, agli altri, nel momento in cui hanno scoperto questa dimensione solare, sono cambiate profondamente anche nell'ambito del lavoro, nell'ambito dell'insegnamento. Quindi è qualcosa che, trasformando l'individuo, risvegliando questo natura solare dell'io, poi si irraggia, trasforma veramente la realtà intorno.
1: Ecco, adesso non so, col tuo excursus, a che punto sei rispetto al portato che ci stai condividendo, e poi c'è qualche messaggio, però
0: sì,
1: dimmi tu.
0: Dimmi. Allora, no, io posso dire che possiamo anche chiudere qui.
1: No, non chiudere, perché
3: abbiamo ancora 25 minuti come minimo.
1: Beh, faccio un inciso. Allora sì. Tu ci stai portando appunto questo lavoro solare, dove ci si approccia con questo rispetto, con questo, diciamo così, atteggiamento devozionale, e chiaramente qua dipende anche dalla capacità, se si può dire, dell'accompagnatore biografico. E quindi la formazione, poi magari verso la fine magari puoi dirci come funziona tutto il processo formativo, ma la biografia a indirizzo antroposofico è famosa per i settenni, no?
0: Sì.
1: Puoi dirci qualcosa su questo?
0: Allora, la biografia è famosa per i settenni. Dobbiamo sapere che i settenni sono importanti, di questo Rudolf Steiner parla, ma parla di organi. I settenni sono organi della biografia che ci dicono come l'essere umano in ogni settennio si mette in relazione nuova con se stessa, con il mondo e con gli altri. Però questo modo di mettersi in relazione con se stesso e con gli altri è importantissimo nei primi tre settenni, perché sulla base di questo Rudolf Steiner ha dato il fondamento della pedagogia steineriana, come accompagnare lo sviluppo dell'io in modo che questa individualità possa poi portare fiori e frutti nella vita adulta, grazie a un'educazione che tiene conto dello sviluppo dell'essere umano. A partire dai 21 anni veramente lo sviluppo è molto individuale, pur essendo presenti i settenni con le loro caratteristiche, e molto spesso ci si ritrova anche nella natura, nella caratteristica dei settenni, non bisogna mai, mi sento di dire, identificare la biografia con i settenni. I settenni sono un ritmo nella biografia che mettono in luce un aspetto dello sviluppo di quest'io, ma è solo uno.
1: Quindi diciamo l'aspetto, diciamo così, più importante riguarda l'aspetto evolutivo fino ai 21 anni, insomma. E così il primo settennio che caratteristiche ha rispetto al secondo e al terzo?
0: Rispetto al primo settennio, Rudolf Steiner, adesso veramente io posso solo dire due parole.
1: Sì, due parole proprio.
0: Comunque,
1: sì.
0: Nel primo settennio Rudolf Steiner ci dice che il bambino deve fare l'esperienza che il mondo è buono, nel secondo che il mondo è bello, nel terzo settennio che il mondo è vero, e nel primo settennio deve vigere la possibilità dell'imitazione, nel secondo l'autorità amata, nel terzo, se ben ricordo, questo riconoscimento della verità. E quindi, come nell'educazione, veramente io devo aver presente questo. Provate a pensare oggi cosa imita il bambino. Rudolf Steiner dice: il bambino imita, deve imitare i gesti sensati dei genitori, il pulire, il lavare, l'asciugare, l'impiantare, lo zappare. Adesso, perché dal movimento delle mani, l'impastare, adesso penso agli asili Waldorf, il creare, dal movimento delle mani si forma il cervello nel primo settennio, e quindi questo è importantissimo. Nel secondo settennio devono fare veramente l'esperienza dell'incontro con l'autorità amata e con la bellezza, e quindi quanto questo è importante. Nel terzo, l'incontro con l'elemento della conoscenza della verità e dell'assunzione di responsabilità, mm-hmm. e quindi l'elemento anche dell'essere introdotti all'aspetto della libertà. Ricorderò sempre una volta una ragazza che andava alle superiori, ho detto: ma voi parlate di libertà? E mi diede una risposta che fu molto forte per me: come vuoi che i miei insegnanti parlino di libertà se sono tutti depressi?
1: Ah, però.
0: E quindi la libertà è mossa proprio da questa ricerca della verità, e penso che farete anche degli incontri con gli insegnanti Waldorf per poter spiegare questo. Quindi questi settenni sono i settenni ci sono quelli che mi pare Rudolf Steiner chiami le determinazioni karmiche, ma forse non è proprio la parola giusta. Cioè, in questi tre settenni io porto, io vivo quello che mi viene dato dal mio destino. Dai 21 anni in poi comincia questo movimento verso la libertà interiore. Lì posso vedere individuale, ma lì posso vedere come ogni essere umano ha il suo cammino. Perché se io penso: ah, questa persona a quell'età doveva fare questo, a quell'età dovrebbe fare quell'altro, io mi impedisco veramente di incontrare quell'enigma di quella persona che ha un cammino molto individuale. Io posso dirvi che le persone che incontro mi rivelano sempre più questo, cioè questo elemento di individualità nel percorso, che io non posso confrontare con nessun altro, perché quella è la via di quella persona. Incontrare una persona con la biografia è veramente entrare in uno spazio sacro in cui mi metto in ascolto di ciò che da questa persona, di ciò che vive in lei, e quello che mi giunge veramente da questo ascolto. Però non so, Corrado, se ho risposto alla tua domanda. Credo di no.
3: Cioè, sì, cioè, hai dato degli spunti, e cioè, ti riferivi a quello del futuro oppure...
0: In no, che senso?
1: No, no, ma è perché Corrado purtroppo si è interessato per cercare di fare così cessare questo rumore fuori, ma quindi ha dovuto assentarsi un attimo.
3: Sì.
1: Purtroppo. Però intanto ti lasciamo riposare un attimo, perché c'è Roby Dalpin, no, che ci ha mandato una bella poesia che adesso cerco di leggerti, che secondo me, come dire, si intona bene con questo portato di questo lavoro di questa sera. Allora dice Roby Dalpin, che è un po' il poeta ufficiale qui di Radio Gomma 5, dice: care anime, vi dedico credere, credo nell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso, là dove il sole splende sul tuo viso, e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso, mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano, perché anch'io credo nell'essere umano. Roby Dalpin, fantastico, bellissimo.
0: È bellissima, ringrazialo.
1: Ringraziamo, ti ringraziamo in coro, Roby Dalpin, perché qua hai superato te stesso. È proprio ascoltato.
3: Ascoltato. È molto pertinente proprio, sì.
1: Ascoltato proprio con cuore il portato tuo e di Maria Cristina. Cosa dici, Nadia, di questa poesia di Roby Dalpin?
2: È davvero profonda, e veramente faccio anch'io i miei complimenti a Roby Dalpin, perché sì, esprime un sentimento profondo e un legame profondo che ogni uomo deve mantenere, anzi coltivare, con l'essere spirituale, con se stesso e con il divino.
1: poi magari se abbiamo tempo la realizziamo alla fine. E qua Corrado c'è un altro bel messaggio.
3: Sì, allora c'è un altro messaggio. Allora, rieccomi Elio e Corrado, complimenti per la fantastica serata insieme a due grandi ospiti. Paola Forassacco mi ha fatto sorgere un ricordo riguardo la mia esperienza di madre. Quando nacque la mia prima figlia, la creatura era sognante, con gli occhi socchiusi. 4 anni dopo arrivò il secondo figlio e ricordo molto vivamente come il piccolo mi guardava, fissandomi con uno sguardo penetrante, un'emozione diversa dalla prima esperienza. Grazie di cuore per quanto sta portando a noi ascoltatori. Rosaria.
1: Grazie, grazie mille Rosaria, bella questa così condivisione, sì. Ecco, e qui la motosega è imperversa, comunque noi andiamo avanti.
3: Chissà che significato ha nella biografia questa motosega.
1: La biografia della trasmissione, appunto io non posso fermare altro.
0: Ma sai, il fatto di poter continuare e voler continuare nonostante tutto.
1: Nonostante
0: perché
1: tutto.
0: A volte ci sono queste esperienze e proviamo a pensare a Rudolf Steiner, bruciato il primo Goetheanum, e hanno, si sono ritrovati nella falegnameria e hanno continuato il loro lavoro il giorno dopo.
1: Quindi dovremmo avere così uno dito d'amore verso questo rumore e accettarlo, non con l'accetta, ma accettarlo in senso di accoglienza.
0: Sì, sì. Chissà cosa starà segando.
1: Non lo so.
3: No, sta facendo una specie di disinfestazione, non è una motosega.
1: Ah, non è una motosega, vabbè.
2: Ah, è un richiamo d'affetto.
1: È un richiamo d'affetto. Bene, bene.
0: Allora, scusa, prima che mi perché mi ricordi una cosa, mi piacerebbe ricevere quella bella poesia di Dalpin.
1: Sì.
0: Perché veramente è molto molto bella. Io ricordo l'esperienza di una persona che mi ha raccontato che è stata in ospedale quasi 2 mesi in un paese straniero. E in questo paese era l'Inghilterra e lì ci sono camerate molto grandi in cui 8 letti, maschi e femmine, dai 15 anni ai 90.
1: Ah,
0: e c'era un ragazzo che era venuto lì, che doveva essere operato, ma i suoi genitori non potevano venirlo a trovare, per cui sono venuti a riprenderlo solo dopo 3 settimane. E questo ragazzo diede alla fine del suo soggiorno un biglietto a una persona che era sul letto davanti a lui e l'ha ringraziata per i suoi sorrisi che erano di incoraggiamento.
1: Sì, allora chiediamo a Roby Dalpin se gentilmente mi mandi la poesia sul mio numero di cellulare che ce l'hai, quindi perché non riesco a copiarla qui dal monitor. E, va bene, allora continuiamo Paola Forassacco.
0: E allora continuiamo. Dovete dirmi voi che altre domande avete.
1: Io qualche domanda ce l'ho e diciamo che allora qui una delle cose è una domanda un po' particolare. Beh, intanto un po' il rapporto, diciamo, l'accompagnatore biografico porta senz'altro a un cambiamento nella personalità di chi si rivolge a lui o a lei per questo, ma nel mondo così vastissimo di tutti gli approcci psicoterapici, no? Come si inserisce il lavoro biografico, soprattutto quello a indirizzo antroposofico? Poi ci saranno anche altri tipi di approcci biografici non a indirizzo antroposofico, quindi sono 2 domande in realtà, insomma.
0: Allora, per quanto riguarda la psicoterapia o la psicologia, io ti riporto quello che ha detto una dottoressa che è psicoterapeuta antroposofa e medico antroposofo, che è venuta nella nostra formazione in giugno e lei come psicoterapeuta ci ha detto: vedete, lo psicoterapeuta affronta il tema del dolore e delle ferite lasciate dalle relazioni, il counselor con sguardo solo spirituale illumina e risveglia il sole dell'io nell'altro. E mi ha molto colpito che lei, psicoterapeuta potesse osservare questo, perché io direi proprio il compito, e questo non l'ho detto, anche di chi accompagna con la biografia come counselor, è il compito anche di aiutare la persona a porsi domande, a porre domande agli eventi che sono accaduti, ma non con la volontà di dire voglio trovare la risposta. Quella domanda che mi apre a vedere alle conseguenze di certi eventi, a degli sviluppi degli eventi, ed è proprio un lavoro, un'attività di risveglio, di trasformazione profonda, che non posso dirvi non riguarda soltanto, cioè riguarda non solo quello di cui abbiamo parlato. A me è stato dato forse l'onore anche di accompagnare persone che hanno avuto perdita di persone care, e che gravate, giovani, gravate da sensi di colpa, hanno poi trasformato questo senso di colpa in un'esperienza che è stata: mia figlia è adesso con me per sempre. Questo destarsi a questa essere spirituale che vive in noi, che incontra l'essere spirituale di colui che ha barcato la soglia. Questo è anche un altro aspetto.
1: Grazie.
0: Quindi questo proprio sguardo spirituale che illumina, risveglia il sole dell'io nell'altro.
1: Ecco, Roby Lopici dice: per me è un onore, cara Paola, vi voglio bene. E poi Davide D'Alesiana dice: Roby, mamma mia santissima, anche lui estasiato dalla poesia. Ma allora, hai spesse volte accennato all'aspetto del dolore che uno sperimenta nella propria vita, no? Il dolore trasforma, fa prendere coscienza. Si dice che non è possibile sviluppare consapevolezza senza, come dire, l'aspetto anche della sofferenza. Qua sarebbe tutta una discussione da fare, però qui è un tema delicato. Ma ci sono persone che non provano dolore nella vita, no? Ma io vedo in questi fatti del mondo terribili, orribili, cruenti, crudeli, sembra che le persone non provano dolore nel provocare genocidi, anzi si vantano, no? Che biografie sono queste? Cioè, si richiama quell'aspetto dei senza io, e lì non so che tipo di approccio fa l'accompagnatore biografico se si trova così di fronte a una situazione del genere. Ma torniamo alla prima parte della mia considerazione.
0: Allora, io direi, sai, dapprima le persone che si rivolgono al counselor sono persone che sono veramente in cammino, persone che sono in cammino, che si trovano o in un momento di crisi biografica, o un momento di dolore per una perdita, oppure sono in difficoltà nelle relazioni e vogliono intraprendere un cambiamento. In quello che sta accadendo nel mondo, a mio avviso, può essere di grande aiuto la lettura di un libro che è stato appena pubblicato ed è del dottor Giuseppe Leonelli, ed è L'uomo alla soglia. E allora è un tema di cui Rudolf Steiner ha parlato e aveva detto: perché sappiate che nel XX secolo l'umanità e l'uomo varcano la soglia. Varcare la soglia vuol dire che le forze dell'anima, il pensare, il sentire e il volere, si scindono. Prova a pensare un pensare che è completamente separato da un sentire, da un volere. A quale crudeltà può giungere? Oppure un solo sentire, oppure un solo volere non più guidato da un pensare e un sentire. E quindi queste situazioni che altrimenti non puoi spiegare, come dire, ma come posso spiegare quello che sta avvenendo? Ecco, lì io non mi soffermerei più a lungo perché mi è difficile da dire, ma c'è questo testo del dottor Leonelli che spiega con una chiarezza sorprendente quello a cui noi stiamo assistendo. E lo spiegava con estrema chiarezza, io direi portando avanti il pensiero di Rudolf Steiner, nel 1991, e adesso siamo nel 2026. E quindi quello a cui stiamo assistendo è questa conseguenza della separazione delle forze dell'anima. Allora, il compito dell'essere umano, siccome questo accade, le forze dell'anima si separano, allora io stesso, grazie a un mio lavoro interiore, ho da collegarmi ad esseri spirituali superiori, laddove riconosco il bene, riconosco il vero, l'amore, la libertà, mi collego a questi esseri per compiere un'azione che è in accordo con questi esseri, altrimenti giungo alla crudeltà, all'atrocità, alle cose più efferate che altrimenti non possono essere spiegate. Ma l'umanità deve ha attraversato la soglia, ha da passare attraverso questo, e diventa importante che ci siano persone che si ridestano a questo e compiano un cammino per far sì che queste forze dell'anima vengano mantenute in accordo, perché nel momento in cui vengono mantenute in accordo, ecco che noi diventiamo proprio esseri che creano il bene, che concorrono al divenire dell'umanità. Aspetta, vediamo se trovo un momento.
1: Sì, sì. Quindi sì, un tema veramente cruciale, anche il modo di, come dire, rapportarsi con queste realtà, diciamo così, feroci, no? E quindi qui bisogna sempre sviluppare questa capacità di, come dire, andare oltre e vedere anche il disegno che sta dietro, insomma.
0: Come, scusa, non ho capito l'ultimo cosa.
1: Sì, sì, no, intanto per riempire anche un po' lo spazio, finché tu cercavi questa cosa, dico, è anche importante, come dire, coltivare una modalità animica e spirituale per osservare questi fenomeni così crudeli, così feroci, e quindi quale atteggiamento, sì, non si dovrebbe odiare, magari l'indignazione ci sta, e però viene questi moti viscerali di rabbia ci sono, insomma, no? Quindi anche qui ci vuole un'educazione.
0: Sì. Però io credo che solo il cammino verso la pace e il riconoscimento della dignità dell'altro che può portare avanti,
1: come l'hanno fatto queste donne palestinesi israeliane che appunto
3: sì. Comunque c'è anche un percorso biografico anche dell'umanità intera, come noi possiamo fare un lavoro di biografia individuale, anche l'intera umanità possiamo vederla come una specie di unità, se vogliamo, che fa un percorso, c'è anche la biografia dell'umanità intera, e quindi magari certi periodi, certi avvenimenti, guerre, disastri, sono anche delle crisi che vive l'umanità nella sua interezza.
0: Sicuramente è quello che tu dici, ed è per quello, se tu pensi, che noi dobbiamo destarci al fatto che siamo nell'epoca di Michele. E l'epoca di Michele che cos'è? È l'epoca della conoscenza, ma anche del confronto con il male più efferato. Allora la domanda è: rispondo al male con il male, oppure rispondo al male con la mitezza, illuminando quell'oscurità, come fanno quelle donne israeliane, palestinesi, che porta proprio queste fiamme di umanità laddove non c'è umanità. Io avevo letto, però adesso non so se riuscirei a trovarlo, sapete, questo discorso di Pizzaballa, voi sapete,
1: cardinale.
0: Che è lì, cardinale, e mi ha colpito perché lui diceva: noi dobbiamo imparare a creare una nuova immagine dell'uomo. E ho detto: ma è quello che diceva Rudolf Steiner. E noi non dobbiamo identificare l'essere umano con quello che fa, ma dobbiamo veramente conoscere l'umanità nell'essere. E poi l'altra che diceva era: noi dobbiamo sviluppare la qualità rivoluzionaria dell'ascolto. L'ascolto del dolore altrui, perché il dolore altrui non può mai essere paragonato, il mio dolore è più grande di quello tuo. Lui parlava del dolore che vivono gli israeliani e i palestinesi. E quindi leggendo, era uno stralcio del discorso che lui ha tenuto al Festival di Firenze, in cui erano intervenuti musicisti palestinesi e israeliani, e c'erano questi due appelli: uno a riconoscere l'essere umano come persona da stimare, da apprezzare, e l'altro proprio di imparare ad ascoltare nel più profondo l'essere dell'altro.
1: Eppure, o se no, bisogna realizzare quello che ha fatto, se non ricordo male, questo Bill Cody, che appunto i soldati tedeschi hanno ammazzato i suoi figli e la moglie, e lui, siccome parlava tedesco, è stato lì in quel momento, l'ha detto: o odio o amo questa situazione che la vita mi ha messo. E lui è sopravvissuto ai campi di concentramento, ha aiutato tantissimo tutte le persone che soffrivano, e ne è uscito in piena salute e forze, insomma.
3: Abbiamo uno stacco.
0: Credo che questo sia proprio il motivo, sapete.
3: Abbiamo uno stacco un attimo adesso, però tu rimani.
1: Sì, ancora qualche minuto, poi ti lasciamo andare, perché... Ecco, sì, brevissimo lo stacco. E allora, Paola Frassacco, appunto questo aspetto che si diceva di riuscire a fare questa trasformazione anche verso questi atti feroci. E tornando un po', diciamo, al percorso formativo, sarebbe anche interessante come funziona chi magari vuole iniziare un percorso di formazione nella biografia.
0: Allora, la formazione che propone Arte delle Umanità è una formazione che è caratterizzata dal fatto che si studiano i testi di Rudolf Steiner, perché essendo un percorso di biografia basata sull'antroposofia, a volte giungono nella formazione persone che hanno appena incontrato l'antroposofia, non si può pensare che uno possa svolgere questo lavoro se non conosce i testi, anche perché nel cammino antroposofico, nella via rosicruciana e del Graal, noi sappiamo che il primo passo è proprio lo studio. Lì noi studiamo il primo anno teosofia, accompagnato già da iniziazione, il secondo scienza occulta, il terzo filosofia della libertà, e il quarto approfondiamo ancora più iniziazione, e viene letta anche La mia vita di Rudolf Steiner. E poi è tutto un cammino che è accompagnato da un lato dalle arti, dall'euritmia, dall'arte pittorica, dall'arte plastica e a volte anche dall'arte della parola, dal canto, e poi dall'osservazione della natura, e poi un approfondimento delle leggi spirituali, animiche, spirituali date da Rudolf Steiner, un approfondimento da prima della propria biografia, che però aiuta ad aprire lo sguardo per accogliere la biografia dell'altro senza giudicarla, ma proprio con questo sentimento di sacralità, di devozione. E il secondo anno richiede la raccolta di una persona che non conosciamo, viene scritta la biografia di una persona che si è conosciuta, l'incontrata lì per la prima volta. E quindi è richiesto questo sviluppo di queste qualità di sacralità, devozione, capacità di guidare un po' la persona anche a superare tanti giudizi. E nel terzo e quarto anno inizia il vero e proprio tirocinio dapprima lavorando in piccoli gruppi, con tirocini seminariali, mentre nel quarto anno addirittura devono accompagnare per 10 incontri 3 persone, 10 incontri ciascuna, insomma è un bel impegno.
1: Quindi 4 anni in tutto, se non ho capito
0: sono
1: bene.
0: Sono 4 anni in tutto, sì.
3: E, principalmente a Verona? O?
0: Principalmente a Verona, solo una volta al mese, un sabato, una domenica, e poi c'è la settimana estiva. L'anno prossimo ci sarà questo corso che è uno dei più amati, ed è quando noi conosceremo 7 alberi planetari, per conoscere attraverso l'osservazione gottianistica degli alberi i caratteri umani. E vi faccio solo un esempio: avete presente la betulla?
3: Sì.
0: Avete presente la quercia?
3: Sì.
0: sono due alberi diversissimi. Osservando in modo goetheanistico, vuol dire osservando proprio la pianta come si sviluppa dal tronco, i rami, le foglie, le gemme, i frutti, ecco, si possono derivare le qualità del carattere di una persona, e voi potete ben immaginare che una persona che ha il carattere di una quercia è molto diversa da una persona che ha il carattere della betulla. Una vive nella musicalità, nella leggerezza, nell'apertura, la quercia vive proprio nell'azione, nell'esserci, nella presenza, nel vigore.
3: Sì.
0: E questo dove ci rimanda una cosa di cui parla Rudolf Steiner quando parla della biografia, e ci dice: siamo in un tempo storico in cui non basta più dire dobbiamo amarci, ognuno deve poter imparare a conoscere i temperamenti e i caratteri sono sette in rapporto alle sette sfere planetarie, perché ogni persona che ha un carattere, un temperamento, che ha un carattere e un altro temperamento deve essere presa in un modo, un'altra con un altro temperamento e lo stesso carattere deve essere presa in un altro modo, quindi una via di conoscenza dell'uomo che ti porta a comprenderlo.
3: Qui c'è da distinguere tra il temperamento e il carattere. Sì, che però questo ci porta a un'altra missione.
0: Un altro tema, sì. Ecco, allora tu mi chiedevi se si svolge sempre a Verona. Sì, soltanto le settimane estive sono in altri luoghi, perché in questo caso dobbiamo cercare dove ci sono gli alberi da osservare. E il terzo anno andiamo sempre una settimana a Dorna, che lo facciamo al Goetheanum.
1: Ah. E in ogni caso, per chi vuole informazioni, basta il sito Arte dell'Io e Umanità, no?
0: Artedellio.it, è tutta una parola, artedellio.it,
1: e lì si trovano anche i libri, tutte le pubblicazioni
0: ci sono, anche i libri che noi abbiamo pubblicato, perché una nostra intenzione era proprio mettere a disposizione delle persone libri piccolini che possono però consentire uno sguardo nella biografia, una conoscenza anche di se stessi e degli altri, e quindi lì trovano insomma diversi libri, la biografia della dottoressa Glöckler, l'enigma dell'io di Henning Köhler, l'amore, forza che trasforma e crea, insomma ce ne sono.
1: Comunque fate qualche conferenza extra, diciamo, al di là della formazione, qualche
0: allora
1: incontro?
0: È possibile partecipare ai seminari aperti della formazione.
1: Anche qui basta andare nel sito.
0: Nel sito e si trovano, certamente.
1: Ecco. Cristina ci chiedo a Paolo se si può inserire al secondo anno, grazie, visto che il corso è cominciato lo scorso anno, però.
0: Abbiamo visto che no, perché il processo di maturazione, se si inizia al secondo anno, non è poi completo.
1: Peccato. E purtroppo sì, bisogna prendere il treno quando parte.
0: Però si possono si può partecipare ai seminari anche per vedere, è proprio la formazione che mi interessa, che mi piace, e quindi anche questo è importante.
1: Una curiosità personale, com'è stato che tu ti sei rivolta a questo grande lavoro, percorso solare e di missione umana non facile?
0: Allora, devo dirtela in due parole, c'è voluto un colpo del destino che mi ha fatto avere un incidente in Inghilterra, che mi ha fatto riprendere, andare in Germania per 6 anni a studiare antroposofia, e poi a 42 anni ho sentito che c'era bisogno di qualcosa d'altro, sono andata a Svizzera al Goetheanum, ho approfondito, ho fatto la formazione in biografia. E quando io ho concluso quella formazione mi sono detta: per questo sono venuta sulla Terra, questo voglio portare anche in Italia come formazione.
1: Indubbiamente.
0: E all'età di 55 anni e qualcosa ho fondato la scuola.
1: Però, una biografia interessante. Va bene, dai. Allora, carissima Paola Forassacco, ci hai portato tanta luce, tanto bene, gli ascoltatori hanno sentito e vissuto questo, e anche noi, ti ringraziamo. teniamo così la speranza che in futuro potrai essere ancora con noi, e quindi ti auguriamo veramente un buon proseguimento del tuo lavoro, della tua missione, e anche tanta salute. E ti saluta anche.
3: Sì, grazie, è veramente molto interessante e illuminante.
0: Grazie mille a Corrado, grazie a Elio.
1: C'è Nadia che ti vuole salutare anche lei.
2: Grazie Paola per veramente le informazioni e arricchenti che ci hai portato questa sera. Grazie, buona serata.
0: Grazie a Dalpin, si chiama.
1: Robby Dalpin, ti manderò, mi ha già mandato così la poesia, grazie Robby. Purtroppo l'ho cancellata, però posso leggerla. E dice, vabbè, già battuto, cara Paola, le dedico, credo nell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento, in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso, laddove il sole splende sul tuo viso, e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso, mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano, perché anch'io credo nell'essere umano. Un abbraccio, Robby Dalpin.
0: Bellissima, veramente sono commossa.
1: Sì, veramente una lirica commovente. Bene, buona vita Paola Forasacco, grazie mille.
0: Grazie mille a voi e buona continuazione.
1: Grazie
0: per quello che fate.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao.

0: Lunedì 27 luglio 2026 alle ore 18 e 7 minuti diamo inizio a una nuova puntata di Appunti di Antroposofia Mondo Altro, in continuazione dei programmi della Radio ZA, Radio Gamma 5, nei storici 94 MHz di Campo d'Arsego, Padova. E naturalmente i nostri radiosi saluti, saluti radiosi da
1: il qui presente Corrado
0: e dal sottoscritto Elio. E questa sera abbiamo un'altra cara amica della radio che è qui in vista di darci una mano nella prossima trasmissione del 10 agosto, perché Corrado fa ancora manca, Corrado non dice niente, va bene, ed è con noi.
1: Beh, Elio, con tutto il lavoro che tu mi fai fare ho bisogno di riposarmi.
0: Ma io ti pago, pago molto però, Va bene, parte le battute. Ed è con noi la carissima Nadia, se possiamo dire Nadia 2, perché non è la Nadia ex conduttrice che ogni tanto ci aiuta anche lei. Nadia, buonasera e benvenuta tra noi.
2: Buonasera a tutti. Ecco. Io sono Nadia di Montebelluna,
0: ecco,
2: vecchia amica della radio, e voglio salutare tutti e ringraziare Elio e Corrado per l'opportunità che mi stanno dando di partecipare a questa trasmissione che io seguo e che quindi mi piace molto. Faccio anzitutto i complimenti a questi due presentatori che sono d'eccezione, e quindi mi limito per ora ad assistere e ad aiutare per quello che può essere necessario. Saluto a tutti.
0: Siamo molto grati, perché non è facile anche con i tuoi impegni di lavoro, famiglia eccetera essere qui con noi e dedicare così tutto questo tempo. Grazie veramente, grazie molte.
2: Grazie a voi.
0: Allora andiamo adesso a presentare l'importantissimo e bellissimo programma di questa trasmissione, dove avremo nella prima parte una bravissima e nuovissima ospite, la pedagogista curativa dottoressa Maria Cristina Landriani, e nella seconda parte il ritorno della bravissima esperta in biografia su base antroposofica Paola Forasacco. E andiamo a lettura adesso, Corrado, allora ai temi di questa sera.
1: Allora, Maria Cristina Landriani porterà il tema Il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra.
0: E poi la seconda parte.
1: Paola Forasacco porterà il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro.
0: Sono temi davvero di importanza cardinale, che hanno a che fare con la fondamentale formazione della personalità e individualità dell'essere umano, nel suo costituirsi come individuo in sé e nel suo relazionarsi con l'altro da sé, Corrado.
1: Esattamente, perché c'è un detto esoterico molto importante che dice: dammi il bambino e controllerò il futuro, perché si sa che il futuro dell'umanità dipende da come noi saremo in grado di educare bene i nostri figli.
0: Quindi è veramente fondamentale. Mi pare di sapere chi dice e fa queste cose, ma non facciamo nomi. E allora andiamo adesso a collegarci con la prima ospite, Maria Cristina Landriani, che dovrebbe essere già in linea con noi, se la linea ha tenuto. Maria Cristina Landriani, sei con noi?
3: Buonasera Elio, sì, mi sentite?
0: Ti sentiamo, purtroppo qui adesso la cassa dobbiamo fare quella manovra con gli auricolari. Comunque, allora, ti ringraziamo di essere qua con noi. Benvenuto a Radio Gamma 5, benvenuta a Radio Gamma 5 e alla rubrica Appunti di Antroposofia Mondo Altro. È un gran piacere, veramente. Qui in studio con noi Corrado.
1: Sì, buongiorno. Corrado. Buongiorno.
0: E la nostra cara amica Nadia.
2: Buonasera Cristina.
3: Buonasera, grazie.
0: Eccoci,
3: buonasera,
0: eccoci.
3: Trovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Adesso Nadia, diamo due note di presentazione della nostra ospite.
2: Cristina Landriani.
0: Maria Cristina.
2: Maria Cristina Landriani, pedagogista curativa e clinica ad indirizzo antroposofico, formatrice. Ha iniziato approfondendo il metodo montessoriano per poi avvicinarsi sempre più all'approccio formativo educativo impulsato da Rudolf Steiner. Fondamentale è stato l'incontro col famoso pedagogista curativo Henning Kochler, fondatore dell'istituto Jasnutz Kork Zach di Stoccarda.
0: Eh sì, sono due nomi importanti, magari Maria Cristina ci dirà eventualmente qualcosa di queste notevoli individualità e dare ulteriori note del tuo percorso formativo magari, che ha visto anche il tuo incontro con i bambini di Sarajevo. Introduco un po' il tema, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Sappiamo anche da tutti gli approcci psicologici e psicoterapeutici quanto sono importanti per la formazione e lo sviluppo dell'individuo i primissimi giorni e anni di vita del bambino, addirittura sappiamo fin dal concepimento. In questo processo di formazione, nell'età evolutiva, come ci spiegherai, l'importanza cardinale del gioco e in modo centrale l'importanza del gioco simbolico. Ma non ti prendiamo altro tempo, perché è davvero prezioso il portato conoscitivo ed esperienziale che hai maturato nei tuoi 36 anni di lavoro e incontro evolutivo con i bambini, e in modo particolare sulla rilevanza formativa appunto del gioco simbolico, che gentilmente magari inizialmente ci spiegherai in cosa consiste. Allora direi di lasciarti un buon spazio per spiegarci il tuo excursus, magari fino allo stacco pubblicitario, comunque siamo qui, qualche interlocuzione o domanda veloce, giusto per non farti fare un monologo. Ecco, ricordiamo gli SMS per chi e WhatsApp per chi vuole intervenire, il 334 710 26 72, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios con la K di Telegram. E allora, Maria Cristina Landriani, andiamo con questo bel percorso che ci porterai. Ti lasciamo la parola.
3: Grazie. Allora, io partirei da una bellissima frase di Christian Bobin, che ci aiuta ad entrare un po' nell'intonatura dell'incontro di questa sera.
0: Se puoi alzare un po' il volume, perché si sente poco. Un po' la voce magari, non lo so.
3: Adesso va meglio?
0: Sì, molto meglio.
3: Ok. I neonati sono grandi saggi. Il vero sapere e nei loro occhi. Un neonato è come un nucleo di poesia sprofondato in un lettino, come un sole caduto così, che ci concede la grazia di essere caduto proprio davanti a noi e che dorme nella stanza accanto. Non c'è nessuna distanza tra gli occhi di un neonato e Dio o gli angeli. I neonati si trovano a una parete di carta di riso dalla verità.
0: Bellissimo, è commovente, direi, queste parole.
3: Allora, ci addentriamo nel nostro tema, il gioco simbolico, detto anche gioco del far finta, è una particolare espressione del gioco del bambino, che sorge nella sua vita intorno al terzo anno di età. Che cosa sia esattamente il gioco simbolico, un po' lo racconta il suo nome. Gioco del far finta. Facciamo finta che io ero il re e tu la regina, che io ero la mamma e tu invece eri il papà. Questa formula introduttiva, facciamo finta, ci ricorda un'altra formula introduttiva che è un ricordo caro della nostra infanzia, che è la formula introduttiva delle fiabe, che dicono c'era una volta tanto tempo fa. Ed esattamente come le fiabe, il gioco del far finta con questa formula introduttiva ci ricorda che siamo in un mondo altro, stiamo per entrare in un mondo altro, in un mondo misterioso che non è né nello spazio ordinario e neanche nel tempo ordinario, esattamente come accade nelle fiabe. Quasi sempre quando i bambini introducono questo gioco dicono facciamo finta che io ero, quindi utilizzano il tempo imperfetto, non il tempo presente, proprio per indicare

0: immagini e tesse la propria biografia. Per entrare nel valore profondo del significato di questo gioco, nella sua verità, io vorrei che mettessimo queste due immagini vicine, cioè l'immagine di questo grande regno, che è un regno vivente, e l'immagine di questo sole, l'immagine di questo io solare, che Maria Montessori ci ha narrato con delle parole che trovo veramente commoventi, cioè lei della nascita di un neonato dice: uno spirito si è fatto carne per vivere su questa terra. Ecco, per penetrare nel mistero di questo gioco è necessario tenere presenti questi due mondi, il mondo dell'io che ci porta in dono il bambino con il suo io solare dal mondo spirituale, e dall'altro lato questa sostanza, questo spazio di sostanza, questo spazio sospeso che cercheremo di capire durante l'incontro che cos'è.
1: Sì.
0: Okay. Ecco, allora, messi vicini questi due aspetti, io sono partita da una domanda, che è una domanda ma anche un'affermazione, e cioè se questa espressione, questo gioco simbolico, questo gioco vivente viene creato, viene configurato, è una tessitura dell'io solare del bambino, come questi due aspetti comunicano? E soprattutto come si arriva al fatto che il gioco simbolico, il gioco vivente, ad un certo punto dello sviluppo del bambino, noi vedremo che diventa la culla di questo io solare, la sostanza che nutre questo io solare e l'espressione di questo io solare? E questa domanda vorrei provare insieme a voi ad appoggiarla in tre immagini.
1: Sì.
0: La prima immagine è quella che ci parla dell'arrivo del bambino in questa terra. Noi sappiamo che quando il neonato arriva in questo mondo, lui è un tutt'uno con questo io solare, è un tutt'uno con il mondo spirituale. Steiner ci parla di armonia cosmico-religiosa e devozione corporea-religiosa, per indicare proprio come il bambino è uno con l'ambiente che lo circonda, è ancora, diciamo così, immerso in quell'atmosfera che lui ha vissuto prima di incarnarsi, e in questa atmosfera, quando lui era nel mondo spirituale, era totalmente aperto in questo gesto di fiducia, intessendosi, partecipando, ma essendo anche tutt'uno con questo spirito intuitivo, creativo delle gerarchie, da cui imparava in uno stato di totale apertura.
1: Quindi, scusa Maria Cristina, diciamo che questi vissuti che il bambino prova, diciamo, li vive in modo abbastanza, come dire, chiaro, anche se è ancora a livello spirituale, insomma, questo vissuto di fiducia, di...
0: Sì, lui è un tutt'uno, diciamo che per lui non potrebbe essere diverso da com'è. Okay? Quindi lui arriva aspettandosi di trovare qua giù sulla terra quello che ha lasciato in cielo. Quando Winnicott ci parla dell'adulto sufficientemente buono, l'antroposofia lo declina con altre parole, cioè l'armonia cosmico-religiosa che il bambino incontra qua sulla terra, quindi per capirci l'accoglienza della mamma, del papà, l'incontro con il tu, non dovrebbe essere troppo dissonante dall'armonia cosmico-religiosa che il bambino ha lasciato nel cielo, perché questo gli permette di incarnarsi, cioè di rimanere aperto in questo gesto di totale fiducia, che poi si traduce in un gesto imitativo man mano che il bambino cresce. Quindi questo gesto di apertura è possibile se il mondo non è troppo dissonante da quello che lui ha lasciato, altrimenti è chiaro che diventa più complesso, no? Quindi per questo anche è

0: Köhler parlava, prima l'avete citato, parlava proprio del ruolo dei genitori che sono gli aiutanti dell'angelo custode, cioè incarnano o dovrebbero incarnare l'angelo custode terrestre. Quindi questa è proprio la prima immagine, quindi il mondo dal quale il bambino viene e questa apertura come gesto che poi lo porterà ad imitare. Accanto a questa prima immagine ve n'è una seconda che ho preso a prestito da un libro di Peter Selg che si intitola Infanzia e Cristo, dove lui ci spiega come i tre grandi gesti emancipativi dell'infanzia, quindi la possibilità di ergersi e di imparare a camminare, la conquista del linguaggio e la conquista del pensiero, hanno tutte la medesima matrice, che è una matrice di natura spirituale. Quindi questo io solare è quella potenza che permette al bambino di ergersi in piedi, di apprendere il linguaggio e di apprendere il pensiero, di far sorgere il pensiero. È chiaro che perché questo avvenga, è necessaria quella culla di calore che è la relazione e l'incontro con l'altro che si fa da tramite e da filtro rispetto al mondo. E Peter Selg in questo libro ci mostra proprio come le forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile al punto da fare dell'espressione corporea del bambino la via, la verità e la vita. E questo aspetto è estremamente interessante perché ci riporta proprio anche alle parole del Vangelo, dove viene detto: se non diventerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi,
1: Scusa Maria Cristina, puoi un po', come dire, ripetere un po' questo concetto che mi pare veramente cruciale?
0: sì, non ho capito, scusami cosa mi hai chiesto.
1: Sì, ripetere questo concetto, appunto, che
0: Sì,
1: produce. Sì.
0: certo. Allora, Peter Selg racconta, dimostra in questo libro che queste forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile, così da farne un'espressione corporea della via, della verità e della vita. Corporea.
1: Un'espressione corporea, quindi in che senso? Cosa vuol dire?
0: Nel senso che il bambino è come se avesse questa impronta inscritta dalla quale lui comincia a muovere per diventare. Steiner ci dice che nei primi 3 anni di vita il bambino è figlio di Dio, per tutto il resto della sua vita il cammino è di diventare figli dell'uomo, no? Si passa a diventare figli dell'uomo perché c'è tutto questo grande tema che ci permette attraverso questo gesto di autoeducazione a tornare a riscoprire quelle forze che ci portano a tornare consapevolmente come libera scelta alla casa
1: Che
0: del Signore.
1: poi dopo una volta diventato figlio dell'uomo deve fare la fatica per ridiventare figlio di Dio ancora.
0: Esattamente, proprio così, esattamente, proprio così. Quindi in questo aspetto, in questo gesto autoconfigurativo, in questa potenza che si erge e che si manifesta attraverso l'ergersi in piedi, imparare a parlare, il sorgere del pensiero, che vuol dire anche entrare in relazione, oltre che con se stessi, anche con il mondo, quindi attraverso questi 3 gesti emancipativi, piano piano lo vedremo, il bambino si risveglia a se stesso. Peter Selg vede proprio questa impronta del mondo spirituale che prepara proprio questo incontro tra cielo e terra. Quindi questa è un po' la seconda immagine, da qui transitiamo alla terza immagine. E qual è questa terza immagine? Fino a questo momento noi vediamo un bambino che è in un grande gesto di apertura, che però anche piano piano attraverso l'imitazione e attraverso l'incontro con il mondo ha iniziato piano piano a differenziarsi. Attraverso i propri sensi ha iniziato a fare esperienza nel suo movimento sensoriale, nel movimento esplorativo. nel movimento manipolatorio, di manipolazione, e ad un certo punto, intorno ai 3 anni, per qualcuno un po' prima, per qualcuno no, un po' dopo è difficile, per alcuni bambini, adesso lo vediamo sempre più di più che è anticipato questo tempo, il bambino dice io a se stesso. Cioè nel momento in cui l'esperienza del movimento sensoriale, esplorativo, manipolativo si fondono, nasce un'immagine e in questa immagine il bambino prende coscienza di esistere. E quindi il bambino da questo momento può dire io a se stesso. E questo è proprio quel momento di passaggio che Steiner individua come il passaggio da figlio di Dio a figlio dell'uomo. È un momento in cui avviene quasi una frattura. Le forze dell'io solare necessariamente si devono ritirare per lasciare spazio all'io terreno del bambino. Si ritirano ma non perdono la loro forza, questo è importante dirlo. Si ritirano perché possa venire avanti qualche cos'altro, quindi è come se ad un certo punto scendesse un velo. L'imitazione del bambino continua, ma adesso accade qualcosa di importante. Questo gesto di totale apertura e di imitazione viene fecondato. Viene fecondato da che cosa? Dai simboli. Quindi dal gioco simbolico, dal gioco del facciamo finta che. Ora, i simboli hanno una caratteristica peculiare, che è quella di riuscire a tenere unite due realtà inconciliabili. Facciamo un esempio. Un phon assomiglia a una pistola, ma non è una pistola. Ma il bambino nel gioco del far finta può utilizzare un phon come una pistola. Quindi i simboli rappresentano qualche cosa che ha un carattere di verosimiglianza. Quindi i simboli riescono a tenere insieme due aspetti veramente distanti, polari tra di loro. Quindi rappresentano contemporaneamente, per esempio, vicinanza e distanza, unione e separazione, individuazione e fusione. E il simbolo è proprio simile alle due realtà che il bambino vuole tenere insieme. E ciò gli permette di integrare le due realtà in una sintesi nuova. Per tanto tempo si è pensato che il gioco simbolico fosse solo un gioco imitativo. Poi si è scoperto che invece è un processo ulteriore, quindi sancisce un po' il passaggio da una fase più passiva ad una fase più attiva, perché il gioco simbolico permette trasformazioni e permette rovesciamenti. E quindi attraverso proprio questi simboli il bambino comincia il suo viaggio di comprensione, tenendo uniti il suo io divino, il suo io terreno, che apparentemente potrebbero sembrarci inconciliabili, e in questo viaggio egli incontra il mondo, incontra se stesso e permette al mondo celeste di comunicare col mondo terrestre.
1: Quindi questo è un appuntamento evolutivo cruciale, questo del gioco simbolico, perché proprio ha una caratteristica formativa di costituzione della individualità, insomma delle basi dell'individualità in qualche modo.
0: Assolutamente, tanto che anche il gioco può essere un po' contrassegnato da questi elementi di verità, vita e via. Perché nel gioco simbolico, perché il gioco si configuri come una realtà vivente di matrice spirituale, l'io solare del bambino esercita la propria potenza nello stesso modo in cui la esercita quando il bambino impara a camminare o impara a parlare. E in questo c'è un elemento di verità, perché attraverso questo gioco il bambino riesce a fare esercizio del proprio essere. ma c'è anche un elemento di vita, perché il gioco simbolico crea una realtà altra, e questa realtà altra è un'atmosfera. Se noi osserviamo i bambini che giocano, riusciamo a percepire questa atmosfera e ci accorgiamo che è simile all'atmosfera che si crea la vigilia di Natale, quando c'è l'attesa, no? Di Babbo Natale. E questa atmosfera è una sostanza di calore. E l'angelo custode, che fino al terzo anno di vita ha modellato anche gli organi del bambino, in un gesto di totale fusione con il bambino, nel gioco simbolico riesce ad avvicinare il bambino e ad aiutarlo in questo gesto di autoconfigurazione dell'uomo nuovo terrestre che si erge a se stesso, creatore di se stesso, mosso da questa potenza di matrice divina. E quindi questa sostanza di calore si configura un po' come un lievito da cui scaturiscono poi quelle forze creative con le quali il bambino può ergersi creatore della propria vita. E in questo senso il gioco simbolico crea una sostanza di vita. Adesso non riusciamo ad addentrarci in tutto l'aspetto benefico e tutta la ricaduta benefica che questo gioco ha sui 7 processi vitali, sui sensi basali, proprio sulla maturazione di questi aspetti importantissimi della vita del bambino, però anche in questa direzione è un alimento di vita. E in ultima analisi il gioco però è anche il ponte misterioso che l'anima del bambino attraversa per entrare nel mondo, per conoscerlo, per comprenderlo, per abitarlo. L'io, per percorrere la propria biografia, poi questo ce lo farà vedere bene Paola, ha bisogno di appoggiarsi a delle immagini, perché l'immagine è ciò che configura la nostra biografia a partire dal futuro. E il bambino che cosa fa quando gioca? Prende un pezzettino della vita che lo circonda, magari di fronte a delle situazioni difficili, dolorose o che semplicemente non comprende. Che cosa fa il bambino? Si comporta come un artista che ha modo, attraverso la propria arte, di rincontrare il mondo in un modo nuovo. Prende questo pezzetto di realtà e lo mette in questa qualità, nel calore di questo facciamo finta che. E lì, in questa zona, proprio in questo spazio, in questo tempo sospeso, in questo spazio immaginativo vivente, abbiamo visto, il bambino smonta e rimonta lo stesso gioco finché non è diventato per lui un'esperienza, quella che ha vissuto, integrabile, comprensibile. Quindi attraverso questo gesto di trasformazione del mondo, che molto spesso il bambino non comprende, e il bambino trasforma il proprio vissuto, e da qui nasce l'opportunità di un incontro risanato tra lui e il mondo. E questo il bambino lo compie, diciamo così, in questa direzione verso il compimento del proprio essere. Mi sento di dire che il gioco simbolico è un po' come se fosse la palestra terrena del bambino divino, no? Dove l'io terrestre e l'io celeste diventano un po' amici e provano a vedere come poter fare e come funziona davvero. Non so se ci sono delle domande fino a qua, se è tutto chiaro.
1: No, beh, questo che ci porti è una cosa, come dire, magica, veramente anche non così facilmente, come dire, rintracciabile nel mondo dell'età evolutiva, anche della psicologia dell'età evolutiva, e quindi veramente avere la consapevolezza di quello che sta succedendo al bambino, soprattutto per un genitore, per i genitori, così sarebbe fondamentale. Ahimè, questo mi pare che non succeda, non c'è proprio questa avvertenza, purtroppo.
0: Sì, stiamo vivendo un po' un furto di questa esperienza, anche perché si tende a confondere molto il piano del gioco vero dall'immagine di ciò che crediamo essere gioco e invece in realtà non è gioco, no? C'è molta tendenza adesso anche nelle scuole a dire ma tanto portiamo questa esperienza sotto forma di gioco, oppure si vede il bambino che sta giocando e tu chiedi ma c'è il gioco simbolico, cioè riesce a simbolizzare questo bambino, quindi a trasformare la sua realtà? Ma mi pare di sì, invece non tutti i bambini riescono a entrare pienamente nel gioco simbolico. Pensate che il gioco simbolico ha proprio 5 gradi di competenza e solo quando noi arriviamo al terzo grado di competenza possiamo arrivare a dire che siamo nel cuore del gioco simbolico. Questo terzo grado di competenza è la possibilità di mettere in intrigo, si dice, no? Cioè quindi di cominciare a muovere un copione narrativo, e non tutti i bambini riescono a fare questo gesto ed è molto importante imparare ad osservare, perché i focolai di sofferenza del bambino si comprendono già lì, già quando il bambino è piccolo, da come lui gioca. Noi possiamo avere uno sguardo su ciò che sugli ostacoli che l'individualità del bambino sta incontrando. Quindi è veramente un terreno di ascolto molto importante.
1: Poi magari ci dirai cosa succede, quali sono le conseguenze nel caso che non c'è la possibilità di esperire questa fase del gioco simbolico, magari più avanti ci dirai un po' questo. Okay. Ma proprio una domanda a lato, così un po' di curiosità, ma il mondo accademico della psicologia dell'età evolutiva, diciamo, ha recepito queste cose che ci stai condividendo oppure proprio non le considera?
0: Guarda, secondo me c'è molta difficoltà a recepire l'importanza del gioco simbolico. Credo che non sia, adesso non voglio addentrarmi in
1: polemiche, non è questo, no?
0: In polemiche, però credo che noi storicamente, pedagogicamente, mi permetto di dire, stiamo passando dalla domanda che come fare a restare umani, no? Che fino a qualche tempo fa era la priorità. Adesso penso che sia importante chiedersi che cosa significa restare umani, e che cosa significa restare umani comprende anche che noi ci facciamo rispetto alla salvaguardia dell'infanzia, alla salvaguardia dell'innocenza del bambino, alcune domande cruciali, che sono, per esempio, che cos'è una vita significativa, quindi ricca di senso? Come impieghiamo il tempo dei bambini e come nutriamo questo tempo e questi bambini? Quali sono le cose di cui parlare e che sono degne di essere amate e che, con la quale proprio riempiamo la giornata del bambino? E infine, ma non per ultima, come aiutiamo i bambini a risvegliarsi alla realtà? Questo è un po' lo sfondo, su cui poggia la domanda. È chiaro che io posso rispondere a questa domanda se mi è chiaro chi è il bambino davvero. Altrimenti, se tu mi chiedi c'è consapevolezza del gioco nel mondo accademico, io ti rispondo sì, ma la domanda è: c'è una vera consapevolezza di chi è il bambino e di che cosa significa difendere e proteggere l'innocenza del bambino? Perché io ho tanto l'impressione che grandi pensatori come Rudolf Steiner, Maria Montessori, ma anche Janusz Korczak, che sono i tre fari della pedagogia del Novecento, molto spesso vengono venerati, ma non vengono presi sul serio. Perché se noi prendessimo sul serio anche solo una frase pronunciata da Janusz Korczak, non potremmo più agire educativamente come molto spesso invece agiamo.
1: Puoi dire brevemente chi è questa individualità?
0: Allora, Janusz Korczak è un pedagogista polacco, contemporaneo di Steiner e di Maria Montessori, e è anche il pedagogista a cui Henning Köhler si è ispirato nel suo lavoro. E Henning Köhler e Janusz Korczak sono stati entrambi testimonianza vivente dei valori espressi dell'antroposofia. Ci hanno indicato una via con la quale è possibile portare l'antroposofia nel mondo e hanno compiuto un gesto coraggioso. Io ho avuto il grande onore di avere Henning Köhler come maestro, cioè loro hanno accettato di correre il rischio di una mistica individuale andando in difesa assoluta dell'innocenza dei bambini. La biografia di Janusz Korczak, per chi volesse approfondirla, è stata trattata magistralmente dal pedagogista Dario Arkel.
1: Dario, scusa?
0: Arkel.
1: Arkel.
0: Che proprio la illustra nella sua pienezza, la illustra proprio nella sua verità. Che cosa ci ha lasciato Janusz Korczak? Lui viveva nell'ultima fase della sua vita, stiamo parlando dell'ultima fase della sua vita, abbiamo detto pedagogo, poeta, pediatra, che è andato in difesa dell'innocenza dei bambini, per anni ha fatto cultura alle mamme, ma anche al sociale, della verità che vive dentro nei bambini, di quanto questi esseri siano esseri spirituali. Lui ce l'ha detto con tutte le parole del cuore che aveva. Nell'ultimo periodo della sua vita lui ha vissuto tutto la ghettizzazione che i nazisti hanno operato nei confronti degli ebrei. In ultima battuta lui ha avuto la possibilità di salvarsi, ma è rimasto con i suoi 200 bambini dell'orfanotrofio, e quando sono arrivati i soldati tedeschi per prenderli e accompagnarli ai treni, lui aveva già preparato i bambini a questo viaggio. I bambini erano vestiti con i loro abiti migliori, avevano la loro valigia, in una mano portavano la bandiera che li rappresentava, ma che rappresentava anche il loro modo di vivere all'interno di questa comunità, e che era un modo creativo, era un modo di fare teatro, era un modo far vivere il gioco. Lui paragonava il gioco ad una preghiera. E così lui si prepara e attraversa tutta Varsavia con questi 200 bambini in condizioni di salute precaria, e quando anche è arrivato ai treni gli si chiede perché lui vuole accompagnare i bambini sapendo già come andrà a finire, lui risponde perché così loro avranno un po' meno paura. Quello che è importante è ciò che succede dopo. Cioè lui è stato materialmente il pedagogista che ha sostenuto in un gesto di totale coerenza ciò che ha affermato per tutta la vita e lo ha portato fino alla fine, quindi fino, diciamo così, all'atto finale, morendo accanto ai suoi bambini per non lasciarli soli. E che cosa ha provocato questo? Ha provocato la nascita di qualche cosa che prima non era mai esistito, no? Noi pensiamo che lasciare un segno importante nel mondo sia magari scrivere dei libri, perché così la gente non ci dimenticherà. Ecco, lui ha creato qualche cosa che ha reso possibile per tutti gli uomini da quel momento compiere la stessa cosa. Attraverso questo gesto di coerenza vissuto con il cuore fino in fondo, lui ha scardinato il principio della pedagogia nera e ha tenuto dritta dentro di sé questa dignità, questa innocenza, questo Cristo davanti a un grado di male che per noi è anche impossibile da comprendere, facendo vedere come si fa a tenere vivo tutto questo.
2: Ha lasciato anche dei libri comunque?
0: Sì, ha lasciato...
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ah sì, sì, sentiamo adesso, sì. Prego.
0: Riesci a sentirmi ancora?
2: Sì, sì, sì, sì, ti sì. Sentiamo, sì.
1: No, forse c'è qualcosa, qualche disturbo, forse è caduta la linea. Maria Cristina, ci senti? No, dove è caduta la linea? Allora facciamo un po' di sigla, croato, andiamo avanti.

0: Maria Cristina, ci sei?
1: Non ci sono, mi sentite?
0: Sì, sì, adesso sì, è caduta la linea forse.
1: Sì, io chiedo scusa, ma è arrivata la chiamata di un call center, ha fatto cadere la linea.
0: Ah, ti conviene mettere il silenzio nel telefono, scusa se mi permetto di dirti, ma siccome succede anche a me, allora se tu metti proprio il telefono silenziato non ti succede più.
1: Quindi non in modalità aerea, proprio silenzioso?
0: Sì, proprio silenziato, sì, sì.
1: Ok, perché è già silenziato, è silenziato con la vibrazione, adesso proviamo a metterlo così, va bene. Allora, stavamo dicendo dei libri,
0: sì.
1: Adesso ne stanno traducendo di nuovi, per fortuna. Diciamo che i tre capisaldi sono il diritto del bambino al rispetto, come amare il bambino e quando ridiventerò bambino.
0: Grazie, grazie Maria Cristina. C'è un messaggio di Roberta di Treviso che dice: chi è questo angelo che sta parlando? Spero verrà trasmessa in replica questa trasmissione. Ciao. Allora,
1: grazie.
0: Allora tu sei un angelo e noi siamo un po' emozionati a avere a che fare, ecco, in diretta con un angelo, però ti ascoltiamo e facciamo il possibile per, come dire, intelligere il linguaggio angelico. Vabbè, comunque allora, grazie Roberta, dai, di questo bel messaggio, e senz'altro siamo d'accordo con te.
1: Grazie. Allora, da Janusz Korczak, che dicevo, no, proprio ha reso possibile qualche cosa per cui adesso noi non possiamo più dire non è possibile difendere l'innocenza dei bambini, no, è diventato il nostro compito. E vorrei proprio da Janusz Korczak collegarmi ad un'esperienza che ho avuto con i bambini orfani della guerra di Sarajevo che sono arrivati in Italia nel 92, e perché qui si vede proprio come quando l'esperienza che il bambino vive è troppo forte, il gioco si interrompe. C'era questa comunità.
0: Ah, non abbiamo detto il nome dell'ospite, Maria Cristina Landriani. Prego, prego, scusa.
1: E questo gruppo di bambini, erano 80 bambini profughi dalla guerra di Sarajevo, hanno trascorso, dopo essere stati accolti nella Protezione Civile di Milano, quindi dal comune di Milano, si sono spostati a Egea Marina, dove sono stati accolti al centro Mamma Rita, gestito da alcune monache, e qui hanno passato un paio di mesi. Ed è stato molto importante osservare che in molti di loro il gioco simbolico non era più presente.
0: Ah.
1: Addirittura i primi giorni in cui loro si sono trovati a vivere questa esperienza, quindi c'era questo centro nuovo, c'erano degli educatori, c'era il mare, c'era soprattutto il sentirsi al sicuro. E quindi loro i primi giorni hanno corso, hanno giocato, hanno riso, si sono buttati proprio in questa esperienza corporea, a contatto proprio con l'acqua, a contatto con la sabbia, a contatto con il mare. Poi c'è stato un momento in cui tutto questo non è bastato più, mancava qualche cosa, e questa esperienza di incontro con gli elementi non riusciva a, come dire, tradursi nell'esperienza tra di loro, ma neanche nell'esperienza con gli educatori. Non riuscivano ad entrare in relazione con noi in nessun modo, e quindi sono passati da questo contatto con gli elementi della terra, dell'acqua, del sole, dell'aria, in un contatto forte, di quasi violento, con gli uni contro gli altri. Quindi non riuscivano a mettere in atto le dinamiche della guerra, però tra di loro cercavano lo scontro fisico, quasi come per sentirsi.
0: Che età avevano sti bambini? Forse l'hai detto, ma mi è sfuggito.
1: No, non l'ho detto, andavano dai 3 ai 18 anni, e per ognuno è stato possibile.
0: Dai 3 ai 18 anni?
1: Ai 18 anni, sì. È stato possibile vedere naturalmente delle dinamiche molto diverse tra di loro. Alcuni avevano vissuto delle esperienze estreme, ci avevano visto i genitori morire o avevano ammazzato a loro volta per potersi difendere, quindi stiamo parlando di un grado di sofferenza veramente grande.
2: Non è possibile che magari semplicemente imitassero tutta la violenza che avevano sperimentato?
1: Sarebbe già stato molto se avessero imitato, ma era proprio che cercavano questo scontro fisico per percepirsi. Poi non per tutti era così, ma quasi per tutti era così. Quindi c'è chi è entrato in una fase rassegnata di negazione, quasi in un movimento di chiusura e di estrema obbedienza, per sentirsi quasi al sicuro, come dire, se mi comporto bene non mi succederà nulla. E c'è chi invece proprio ha buttato fuori anche questa rabbia, ma c'era tanto il desiderio di scontro con l'altro, proprio quasi per percepirsi, per tornare a sentirsi umani, mi sento di dire. Quindi dopo qualche giorno in cui tutto è andato abbastanza bene, ci siamo trovati di fronte ad una grandissima difficoltà. Soprattutto la mattina, quando si svegliavano, appena tu mettevi i piedi giù dal letto, era il caos. E io avevo pochissima esperienza, allora avevo 21 anni, c'era anche la grande difficoltà che noi parlavamo italiano e loro parlavano serbo e croato, e avevamo un unico interprete per 80 bambini, il che non aiuta. Mm-hmm. Una mattina ho visto qualche cosa di incredibile. Sono entrata nella stanza di questa mia collega, anche lei era un'educatrice giovanissima, e lei la mattina che cosa faceva? Metteva i bambini seduti ognuno sul proprio comodino e loro stavano fermi lì su questo comodino, e loro avevano la consegna, cioè lei gli aveva fatto capire che dovevano stare lì e che non potevano scendere finché lei non era passata da tutti, e loro avevano integrato questa cosa. Passando per ogni comodino ad accudire ogni bambino, quindi a vestirlo, ad aiutarlo a vestirsi, proprio a pettinarsi, lei ha messo in atto qualche cosa che le è uscito proprio dal cuore e che poi ho scoperto solo anni dopo essere una pratica messa in atto da Amy Pickler, che è una pediatra ungherese che si è occupata dei bambini, dei neonati orfani, e che vedeva proprio in questo gesto di accudimento esclusivo, totale, di totale dedizione, anche fatta di pochi minuti, proprio l'elemento che sanciva la differenza tra portare avanti un trauma molto grande o iniziare proprio un gesto verso le forze di salute. E questa cosa veramente mi ha spalancato il mondo, e quindi ho detto ci provo anch'io. Ci ho provato anch'io, e insieme poi abbiamo aggiunto questo ingrediente. Ci siamo fatti dire dall'interprete come si diceva Stella e come si diceva ti voglio bene, e allora i comodini erano diventati la stella che si pronuncia più o meno sviezza, adesso non lo so dire bene perché poi è passato tanto tempo, ma abbiamo aggiunto questo significato al comodino. E quando era finita tutta la loro opera di vestizione, loro si lanciavano da questo comodino e noi eravamo sedute sotto e attendevamo con queste braccia aperte, e loro si lanciavano quando noi pronunciavamo volinte, che significa ti voglio bene, vieni qui da me. E attraverso proprio questo gesto di incontro siamo riuscite a spostare questa necessità di incontrarsi con questa, diciamo così, forza, con questo caos, con questo essere rincorsi e riacciuffati, invece a questo gesto che piano piano li ha portati nella quiete. E da lì poi è stato possibile, anche attraverso poi l'instaurazione di alcuni rituali, di alcuni momenti, piano piano aiutarli a tornare in un respiro dove si sono aperte piccolissime finestre, però si sono aperte, quantomeno siamo riusciti a creare una condizione che dal caos è entrato in una forma di benessere. E lì è stato proprio evidente come il gioco simbolico si era bloccato. il gioco simbolico noi vediamo che alcune volte proprio si ferma anche nei contesti scolastici, perché se non si blocca magari entra però in alcuni stereotipi dove il bambino continua a giocare sempre alla stessa cosa. Che ci giochi per un po' è assolutamente fisiologico, sano e normale, ma quando diventa uno stereotipo, anche quello è un campanello d'allarme che ci dice che qualche cosa,
0: cioè diventa ripetitivo.
1: Diventa ripetitivo, è sempre la stessa cosa, no? Mm-hmm. Quasi come un disco inceppato che non riesce ad andare avanti e poi torna indietro.
2: Maria Cristina, fra 10 secondi c'è lo stacco pubblicitario, quindi tu rimani con noi e appena finisce, dura qualche minuto, sì, no? E riprendiamo il discorso.
0: Bene, bene, a tra pochissimo.
1: Perfetto, grazie.
0: E torniamo in diretta, ricordiamo la trasmissione Appunti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 27 luglio 2026, riprendiamo alle 19.03 con l'ospite Maria Cristina Landriani, la tematica molto importante, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Maria Cristina Landriani, tu sei con noi?
1: Sì, ci sono.
0: Bene, bene. Allora, un suggerimento, sempre se riesci a alzare un po' il volume della voce, purtroppo devi fare anche un gioco di equilibrio tra la vicinanza del telefono e la bocca, nel senso che con le S c'è il riverbero se è troppo vicino, quindi magari noi ti diremo, insomma, è un peccato perché stai dando contenuti molto, molto importanti e quindi l'audio va, come dire, salvaguardato. Bene, andiamo avanti con questa esperienza che stai portando. Prego.
1: Ecco, sì, quindi stavamo parlando della difficoltà che il gioco simbolico può trovare sul suo cammino. E sempre però tornando a quello che stavamo dicendo all'inizio, cioè che il gioco è di matrice proprio spirituale.
0: Un po' più di voce.
1: Sì, che il gioco è di matrice spirituale, questo gioco simbolico. Ciò che il bambino riesce a mettere in atto in questo gioco, io negli anni mi sono portata una domanda. Ho iniziato a lavorare alla scuola dell'infanzia statale, sì, come hai detto giustamente tu, tanti anni fa, e ormai i primi bambini che ho avuto sono genitori, sono grandi. E una domanda che mi sono fatta, riprendendo un po' anche quello che dice Ilman rispetto al daimon, cioè rispetto all'individualità del bambino che già ci parla del suo futuro, sono andata ad osservare la biografia di alcuni bambini per vedere se ci poteva essere un'attinenza tra i giochi che loro facevano quando erano piccoli e quello che poi sono andati a fare nella vita. E questa attinenza, questa marcatura, questa sfumatura, in molti casi io l'ho ritrovata. E vorrei parlare di un'esperienza che mi ha molto colpito con, sì, un bambino, che chiamerò Marco, e che ho incontrato quando lui aveva 3 anni. E io lavoravo in questa scuola pubblica di un piccolo paese, era una sezione sola di bambini, ed è stato l'anno in cui io ho incontrato Henning Köhler, quindi mi ero iscritta al corso per diventare pedagogista curativa. Mm-hmm. Questo bambino sapeva che una volta al mese io il venerdì uscivo prima da scuola perché andavo a fare questo corso, ci sentiva parlare con la collega, vedeva che comunque c'era un cambio di ritmo. Lui sempre quando io andavo via mi diceva: fai attenzione e guida con prudenza. E una cosa che io ricordo di lui era che ogni volta che io uscivo da scuola, lui si affacciava alla finestra e stava lì finché io con la mia macchina, avevo una Twingo rossa, all'epoca non partivo, e vedevo e dalla finestra mi faceva ciao con la mano.
0: 3 anni aveva sto bambino?
1: 3 anni.
0: Incredibile.
1: Incredibile, sì. E quando è diventato un po' più grande, quindi lì aveva già 4 anni e mezzo, un giorno ha ritagliato nel cartone una valigia e sopra ci ha disegnato un angelo e mi ha detto: portalo sempre con te, perché questo è l'angelo che protegge i viaggi. E così è andata per questi 3 anni di corso che hanno proprio che lo hanno accompagnato, perché lui aveva 3 anni, quindi ha fatto 3 anni di scuola dell'infanzia. Com'era il gioco di questo bambino? Quando lui usciva in giardino, la sua premura era quella di non schiacciare insetti. Se una formica piangeva, moriva, lui piangeva, cioè era un'esperienza molto forte per lui. Era un bambino veramente molto trasparente, molto collegato alle forze spirituali. E così noi abbiamo trascorso 3 anni insieme. È cresciuto e io mi sono sempre portata una grande domanda nel cuore: se lui già all'epoca non presagisse quello che poi sarebbe successo nella sua vita, perché lui è morto in un incidente stradale a 15 anni il venerdì santo,
0: però
1: davanti alla chiesa dove era stato battezzato.
0: Davanti, perché la voce si è un po' abbassata, dimmi, prego.
1: Ecco,
0: davanti alla
1: chiesa dove era stato battezzato. Quindi è chiaro che non ci si può accostare ad un'immagine così grande interpretando o traendo conclusioni, però credo che sia legittimo stare nella domanda di quello che veramente i bambini attraversano in modo più consapevole, più o meno consapevole, nella loro infanzia, e che anche risuona a partire dal futuro. E questo mi permette anche di dire come noi dovremmo osservare il gioco dei bambini, come noi dovremmo osservare la biografia dei bambini. Prendo prestito anche qui delle parole di James Hillman. Lui parla di contemplare l'immagine dell'altro, proprio di annusarla, di sentirla senza giudizio, perché l'immagine parli, perché questo io solare, questa scintilla spirituale ci parli. Henning Köhler diceva sempre dell'importanza di fare dell'apparenza una trasparenza. Il mio primo incontro con lui è stato molto particolare. Lui ha detto: guardate, quando osservate un bambino scrivete minuziosamente tutto quello che lui fa. E ci ha detto come fare a scrivere. Dopo che avevamo preso una pagina piena di appunti, lui ha detto: quando avete finito di fare quell'osservazione così minuziosa, strappate il foglio, perché il bambino non è lì. Il bambino non è in ciò che voi vedete, ma è qualche cosa di molto più grande che sta trovando in quel momento biografico solo quella particolare forma di espressione. Quindi quando un bambino entra in qualche dissonanza, quando non riesce a manifestarsi nel gioco, quando entra in qualche polarità per cui disturba, si comporta male, Steiner ci dice, sta chiedendo uno sguardo compenetrato dalle forze dell'amore. E in questo Henning Köhler c'è stato maestro. Lui ha scritto un libro intitolato I bambini difficili non esistono. Quindi che direi che proprio
0: c'è anche un altro libro di pedagogia curativa, I bambini difficili, no? Quindi
2: siamo noi che non riusciamo a capirli.
1: E in realtà è bambini tristi irrequieti. I bambini difficili ai bambini difficili non esistono. Sì, siamo noi che non riusciamo a comprenderli. Quando il bambino si comporta in una maniera che a noi disturba, è perché la forza della sua individualità sta incontrando qualche impedimento. quindi o l'ambiente circostante o anche l'elemento ereditario. Adesso non vorrei aprire questo tema perché è un temone molto complesso, però l'individualità del bambino sta incontrando degli ostacoli. Quindi noi abbiamo visto all'inizio di questo incontro che il gioco si manifesta in un gesto di calore, ma anche l'individualità si manifesta in un gesto di calore, viene da un'atmosfera che è cosmico-religiosa. Quindi quasi sempre quando noi modifichiamo lo sguardo con cui guardiamo il bambino, l'immagine che abbiamo di lui e la vibrazione con la quale ci rivolgiamo a lui, la dissonanza che il bambino manifesta quasi sempre rientra. Spesso quando i genitori vengono qua da me a fare consulenza chiedono delle strategie perché il bambino funzioni. Io non ne do di strategie, perché se la strategia non è compenetrata dal giusto sentire diventa un ostacolo ulteriore, perché poi il genitore si incaponisce e dice no, ma questo l'ha detto la pedagogista, quindi la pedagogista ha detto che si fa così, si fa così. Ma è la vibrazione che deve cambiare. Quindi quello che nel mio lavoro io aiuto a fare con i genitori è proprio di creare un'immagine nuova del bambino, un'immagine vivente, perché loro arrivano a portare un'immagine morta. C'è una frattura tra loro e il bambino. Quando questa frattura viene sanata, il genitore fa un'esperienza meravigliosa, che è quello che vorrei lasciare anche come messaggio a tutti i genitori, se ce ne sono in ascolto. La verità che noi stiamo cercando non è nei libri. I libri possono aprirci consapevolezza, ma dobbiamo essere consapevoli in quest'epoca che l'abbraccio che guarisce il bambino è un abbraccio di misericordia, cioè è quell'abbraccio che accoglie, che accetta in maniera condizionata, che contiene. Accettare in maniera incondizionata non significa che il bambino può fare tutto quello che vuole, questo mi preme dirlo, no? Perché abbiamo visto che dal momento in cui si è iniziato a parlare della potenza dell'io del bambino, allora se il bambino è potente lasciamogli fare tutto quello che vogliamo, no. Questo gesto di potenza coincide con la sacralità e con la dignità che abita nel cuore del bambino, e quindi noi come genitori siamo chiamati ad un gesto di serietà. E questo gesto di serietà non è diventare gravi, diventare pesanti, diventare seri, ma è che se io sono al cospetto di Cristo, come Maria Montessori ci ha detto, beh, allora i miei sì e i miei no. Come io ti parlo, come io ti ascolto, saranno portati su quella frequenza. E in questo gesto di devozione di fronte a questa grandezza noi troviamo la strada, in questo abbraccio nella misericordia, per aiutare l'uomo a diventare profondamente se stesso, ad aiutare il bambino a diventare profondamente se stesso. E in questo il bambino è il nostro maestro, perché lui è ancora vicino. Quindi il nostro compito è quello di aiutare l'angelo custode e di intervenire quando si interviene nella vita dei bambini, quando abbiamo il diritto di intervenire, solo quando il bambino rischia di perdere le forze di questo io solare che lo accompagnano, allora c'è permesso di intervenire, altrimenti possiamo solamente accompagnare con la serietà che è richiesta al cospetto delle gerarchie che continuano a creare l'uomo da dentro e da fuori se noi glielo permettiamo.
0: Ma qui bisogna fare un grande lavoro di formazione per i genitori oltre che per gli educatori. Voglio dire,
1: ma
0: per
1: non è un caso che Steiner parli di autoeducazione, mm-hmm. È proprio generare questa vibrazione.
0: Io penso che i bambini che hanno la fortuna di frequentare gli asili cosiddetti steineriani abbiano questa grande, come dire, fortuna perché incontrano educatori e assistenti pedagogici che, come dire, queste cose le hanno, le praticano, insomma, ecco.
1: Certo, è proprio così. Però ci sono anche tanti educatori illuminati Anche nella scuola pubblica io ho avuto la fortuna e l'onore di incontrarne alcuni e lì veramente vedi la differenza.
0: Sì. E Roberta ci dice sempre dove opera l'angelo Cristina, bravissima, dice, e quindi appunto dov'è che svolge la tua attività, diciamo così, questa mission?
1: Questa mission angelica, è a Faenza, in questo laboratorio artistico-pedagogico che si chiama Un Bambino in Dono, e in questo laboratorio io cerco proprio di promuovere una cultura sul diritto dei bambini alla loro innocenza, alla loro infanzia e al loro tempo di gioco. Aiuto i genitori ad entrare in un'immagine vivente del loro bambino e a sanare questa frattura che molto spesso si genera nella loro comprensione, e poi aiuto però anche i bambini in due modi. Cioè, se il bambino ha delle difficoltà tali che è richiesto di passare da un gesto della relazione a uno, allora li incontro in maniera individuale. Altrimenti aiuto i bambini attraverso queste esperienze, questi laboratori di gioco, dove altri bambini più esperti mostrano al bambino in difficoltà come si fa a ricontattare attraverso il gioco simbolico il proprio angelo. Quindi il mio ruolo è proprio quello di creare un ambiente che possa essere quella tessitura di calore, che possa riprodurre in qualche modo questa armonia cosmica nella totale consapevolezza che non è mai il pedagogista curativo che opera, ma che è il terzo. Quindi il nostro obiettivo è quello di far sì che il terzo, quindi l'angelo custode del bambino, possa avvicinarsi e sanare le sue ferite e aiutarlo.
0: Allora, per chi vuole magari contattarti o scrivere, possiamo lasciare una mail, Maria Cristina?
1: Sì, la mail è un bambino in dono.
0: Sì.
1: @virgilio.
0: Sì. Quindi un bambino in dono tutto attaccato @virgilio.it. E appunto qua ci chiede un'ascoltatrice, Stefania, dice: il gioco ripetitivo di cosa può essere sintomo? Sì, era un po' collegato anche alla domanda che ti facevo, purtroppo andiamo verso le 19:30, però le conseguenze che così si sviluppano se il bambino non ha l'opportunità di fare, vabbè, un po' ce ne hai parlato con i bambini di Sarajevo, penso alla situazione drammatica, ancora più tragica, di bambini di Sarajevo e quelli di Gaza, e lì veramente chissà che futuro questi bambini, tra l'altro mutilati, però hanno sempre questa spinta anche a giocare, in certi video si vedono, insomma. Ecco, le conseguenze di questa mancanza di appuntamento evolutivo con il gioco simbolico, quali possono essere?
1: Allora, ci sono due versanti. C'è un versante che è un versante che è una scelta dell'individualità. Per esempio, i bambini che hanno alcune caratteristiche geniali sviluppano una forma di pensiero, una forma di intelligenza che non gli rende necessario partire dal gioco, passare dal gioco. E sono bambini che noi vediamo avere anche qualche

0: sempre una scelta dell'individualità, ma è per capirci, no? Quindi qualche sì. cosa di molto importante che arriva, e l'elemento sociale è l'elemento, diciamo, più colpito, e soprattutto si genera una dicotomia tra il mondo esterno e il mondo interno, cioè io ad un certo punto non ho più gli strumenti per digerire quello che vivo e quello che vedo, e questo porta poi a doversi proteggere in qualche modo. Quindi gli effetti poi variano a seconda di qual è il tema evolutivo del bambino, ma varia anche a seconda delle forze che l'individualità riesce a mettere in campo nonostante tutto. Una cosa importante che mi preme dire è che anche quando i bambini arrivano qua, non è che tu vai a vedere tanto quello che è successo nella loro biografia a livello ereditario, a livello ambientale, quello che accade. Certo, tutti questi sono elementi importanti, anche che il bambino giochi o non giochi è importantissimo, ma quello che noi dobbiamo andare a vedere è come l'individualità sta processando tutto questo. Ci sono individualità che arrivano con una grande delicatezza, che anche se il bambino gioca fanno fatica ad affermarsi nel mondo, e ci sono individualità che magari non giocano, però poi in qualche modo riescono a riprendersi. Quindi è un tema veramente non generalizzabile, molto individuale e soggettivo. Diciamo che quando un bambino non gioca o smette di giocare, è importante farsi delle domande, ed è importante stare in questo gesto contemplativo, non interpretativo, non giudicante, di grande calore, ricordandoci quello che Steiner ci ha insegnato, cioè che è necessario uno sguardo compenetrato dall'amore.
1: Quindi sì, è sempre bene ricordare questo impulso che ci dà Rudolf Steiner. E quindi Stefania, che dice il gioco ripetitivo di cosa può essere sintomo, l'hai un po' detto prima, vuol dire che qualcosa comincia a disturbare e non c'è più diciamo così questo ambiente che favorisce il gioco simbolico, insomma.
0: Esatto, e lì però si può aiutare tanto il bambino. Si può aiutare tanto a, come dire, uscire da questa stereotipia, avvicinandolo in un modo che adesso non abbiamo, secondo me, il tempo di guardare, e anche qui non voglio rischiare di dare delle indicazioni che poi vengono un po' prese e applicate, perché sempre se non lo facciamo nel modo giusto creiamo interferenza, non creiamo supporto. E diciamo che la cosa più importante da fare quando vediamo un bambino in difficoltà nel gioco è mettere in atto tutto ciò di cui l'essere del bambino ha bisogno. Quindi questo gesto di accoglienza, questo gesto d'amore, questo gesto di comprensione, togliendo ogni aspettativa e soprattutto, questo è importantissimo, rinunciando a fare delle cose per ottenere degli scopi, tipo ti leggo le fiabe così da grande diventerai un buon lettore. Allora, noi sappiamo che se un bambino è esposto alle fiabe ha maggiori possibilità di diventare un buon lettore, ma se io ti racconto una fiaba perché così tu diventerai un buon lettore, quindi strumentalizzo questo essere spirituale che è la fiaba, io non ottengo proprio un bel niente, neanche che la fiaba ti raggiunga come dovrebbe fare.
1: Ecco, quindi l'amore per l'azione e non per il risultato.
0: Bravo.
1: Andiamo verso la chiusura, purtroppo ti interrompo, c'è un messaggio, vuoi leggere, Corrado?
2: Sì, allora, di una certa Rosaria che scrive: carissimi Elio e Corrado, buonasera a voi e all'ospite splendida che con profonda sensibilità sta trattando il tema del gioco del bambino. Mi sono più volte emozionata, ho apprezzato molto quanto ha detto, davvero meravigliosa. Grazie Rosaria.
1: Grazie mille Rosaria, un bel messaggio che ci dà così un po' l'indicazione e il sentimento, come si dice, di quello che l'ospite ci ha portato. E ancora 2-3 minuti per chiudere un po' il tuo excursus, il tuo portato veramente prezioso di luce e di calore che ci hai dato.
0: Beh, vorrei portare una frase di

0: di Schiller, c'è una considerazione più che una frase, che dice: lui vede nel gioco la massima possibilità di compimento dell'essere umano, e nell'incontro sociale che si struttura nel gioco, noi possiamo vedere già dei germi fecondi di quello che poi può essere il futuro sociale dell'umanità, perché i bambini si incontrano in questo gesto di possibilità infinita, di trasformazione continua, dove l'accordo è sempre nella direzione del futuro, nella direzione della vita. Si litiga, ma poi passa subito, no?
1: Ma ascolta, per noi che cominciamo ad andare vecchietti, un po' rimbambiti, quindi rimbambini,
2: Parla
1: no?
2: per te, Elio.
1: Beh, ma Corrado, hai pochi capelli, però. Vabbè, e, appunto, per noi vecchietti, cosa ci suggerisci come gioco simbolico? C'è
0: Vi
1: qualche.
0: suggerisco di entusiasmarvi.
1: Ah,
0: Ecco,
1: ecco.
0: l'entusiasmo è il motore, e poi da lì, cioè, gli
1: Sì.
0: adulti fanno anche tanto teatro, che è una trasformazione, una metamorfosi del gioco. Il teatro di improvvisazione è il massimo per tornare bambini, secondo me,
2: Prima
0: un'esperienza
2: che
0: di.
2: finiamo, c'è un'ultima domanda, no? Il gioco simbolico fino a che età risulta utile?
0: Allora, il gioco simbolico ha proprio il suo massimo sviluppo dai 3 ai 6 anni. Poi tende, come dire, a lasciare lo spazio ad altre forze nel momento in cui il bambino va a scuola. Diciamo che queste forze subiscono una metamorfosi. Il bambino richiama questo gioco anche più avanti nella sua vita. Io a volte ho qui preadolescenti che ancora usano la casetta che giocavano quando, che usavano quando avevano 3 anni. È chiaro che lo fanno in una forma differente, perché poi accadono cose nella biografia. Quindi, per rispondere alla domanda, il grande sole, ecco, sorge all'interno del gioco simbolico dai 3 ai 6 anni.
1: Va bene, allora noi faremo finta che abbiamo finito la trasmissione. Ti ringraziamo tantissimo, Maria Cristina Landriani. Ricordiamo ancora per chi vuole magari scriverti, contattarti, la mail unbambinoindono@virgilio.it. Vuoi dirci così una frase finale che ami, così per chiudere questo lavoro che ci hai portato?
0: Sì, vorrei richiamare la prima immagine, che così creiamo un ponte di collegamento con Paola
1: Sì,
0: Frassacco,
1: sì.
0: e quindi vorrei rileggerla. I neonati sono grandi saggi, il vero sapere è nei loro occhi. Un neonato è come un nucleo di poesia sprofondato in un lettino, come un sole caduto così, che ci concede la grazia di essere caduto proprio davanti a noi e che dorme nella stanza accanto. Non c'è nessuna distanza tra i loro occhi e Dio o gli angeli. I neonati si trovano a una parete di carta di riso dalla verità.
1: Grazie, grazie di cuore. Ti auguriamo buon proseguimento di questo tuo così lavoro angelico e così avremo occasione anche di averti in futuro per sviluppare altre tematiche, così appunto di quello che riguarda
2: L'educazione angelica.
1: una buona educazione angelica dell'età evolutiva. Allora un caro saluto da
2: Corrado.
0: Grazie a voi che avete permesso di dar voce a questo aspetto che è proprio molto importante per
1: Un caro saluto anche da. Buona
3: me. Buona serata Maria Cristina, da Nadia.
0: serata Nadia, buon proseguimento.
1: Bene, alla prossima, ci sentiamo. Buona vita.
0: Grazie, grazie. Grazie a voi.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.

0: Bene, bene, ritorniamo in diretta a Punti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 27 luglio 2026. Proseguiamo la nostra trasmissione, il nostro approfondimento con una nuova ospite. Ringraziamo ancora la dottoressa Maria Cristina Landriani. E andiamo appunto adesso al secondo lavoro di ricerca di questa puntata con un altro notevole approfondimento portato da un'altra studiosa ricercatrice di grande valore e grande umanità, con il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé nell'altro. Sappiamo cosa vuol dire biografia, bio, vita, e grafia, scrivere, e di solito siamo attratti a conoscere le biografie di grandi personalità, individualità umane, a conoscere la serie di fatti e imprese delle loro vite, ma se ci approcciamo alla biografia considerando l'aspetto animico spirituale, vediamo il senso di evoluzione e di crescita che una persona compie per realizzare lo scopo del suo esserci, ancor più se si considera la dinamica della reincarnazione, così ben argomentata dalla scienza dello spirito antroposofica. E l'ospite Paola Forasacco, che andiamo ora a contattare, ci approfondirà la biografia secondo appunto questo approccio. Vediamo se la nostra ospite è in linea con noi. Paola Forasacco, tu ci senti?
1: Sì, sì, ti sento benissimo, Elio.
0: Bene, noi sentiamo bene, molto bene.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, siamo molto bene anche te, qua in studio con me Corrado.
2: Sì, ciao Paola.
1: Ciao Corrado.
0: E Nadia.
3: Buonasera Paola, sono Nadia.
1: Buonasera Nadia.
0: Ecco, ecco. Allora, iniziamo con la bella voce di Nadia a dare due note curricolari della nostra carissima ospite. Prego Nadia.
3: Paola Forasacco, counselor in biografia, formatrice e autrice, cofondatrice, responsabile e docente dell'ente formativo in counseling in biografia di indirizzo antroposofico, fondatrice Associazione Arte dell'Io e Umanità di Verona.
0: Sì, diciamo che è cofondatrice, dicevi Paola, appunto con altri collaboratori.
1: Con altre persone, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì. È collegata a questa associazione, appunto Arte dell'Io e Umanità, con la Libera Università della Scienza dello Spirito di Dornach, e poi magari ci dirai un po' le attività, magari se vuoi fare un cenno, però anche di un po' delle attività, di corsi e bibliografie che si possono così reperire presso la vostra associazione di Verona. E allora faccio
1: alla
0: un po'
1: fine,
0: di...
1: Cosa dici?
0: Sì, sì, prego, sì. Scusa, non ho sentito, dimmi.
1: Alla fine dell'intervento.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sì,
0: certo, certo. E io faccio ancora un po' di introduzione al tuo intervento, appunto il valore, il senso della biografia, non come una elencazione di fatti e avvenimenti che accadono nella vita di una persona, ma come processo...
1: Pronto? Non ti sento più.
0: Non mi senti? Ah, strana la cosa.
2: Tu mi senti?
0: No, adesso proprio... come va? No?
2: Niente.
0: Niente, allora provo a richiamarti. Provo a richiamarti.
2: Intanto andiamo avanti un po' con la sigla.
0: Sì, sì, sì.

0: Vediamo se abbiamo recuperato Paola Frassacco. Ci senti?
1: Sì, sì, adesso vi sento, grazie.
0: Benissimo.
1: Un saluto anche a tutti,
0: allora,
1: gli ascoltatori.
0: Non so fino a che punto tu ci hai sentito, stavo facendo un po' di introduzione al tuo intervento molto importante. Appunto si diceva che la biografia non come un'elencazione di fatti e avvenimenti che accadono nella vita di una persona, ma come processo formativo evolutivo, connesso con lo scopo, la mission che un individuo sta compiendo. Già nel VI-V secolo a.C., la massima scritta nel Tempio di Apollo a Delfi, uomo conosci te stesso, esortava l'uomo a impegnarsi a conoscere se stesso, e la biografia è senz'altro uno strumento di elezione per conoscersi. Succede però che nell'affanno del vivere, oppressi dalle mille incombenze per garantire la sopravvivenza, sempre più difficile e piena di insidie in questi tempi, e bisogna dire anche un po' per noncuranza e forse qualche volta un po' di pigrizia, si può passare un'esistenza e forse anche più esistenze senza conoscersi veramente, ed è un grande paradosso esserci senza sapere chi si è. Senz'altro, consapevolizzare la propria biografia è centrale per conoscersi, ma anche per evitare la ripetizione di errori e in più darci maggiori impulsi evolutivi a noi stessi, ma anche a chi ci è vicino, come indicato nel titolo che ci hai suggerito, scoprire il sole in sé e nell'altro. Quindi una tematica veramente preziosa, importante e di grande valore, diciamo così, conoscitivo e formativo. Allora, Paola Frassacco, ti lasciamo la parola, andiamo avanti con il nostro lavoro e poi vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Prego.
1: Certamente, ti ringrazio molto per questa bella introduzione, ricca.
0: Grazie.
1: E quello che posso dire è che stasera potremo dare un accenno rispetto alla biografia, perché i temi sono talmente ampi e vasti che possiamo considerarlo un inizio. Ecco.
0: Sì.
1: Vorrei aprire leggendo da un testo che sì, considero molto bello, di Hermann Hesse, Le stagioni della vita. Mm. In fondo è la sua autobiografia intessuta con l'osservazione della natura, delle stagioni.
0: Mm-hmm.
1: Inizia così: ogni uomo però non è soltanto lui stesso, è anche il punto unico, particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, dove i fenomeni del mondo si incrociano una volta sola, senza ripetizione. Perciò la storia di ogni uomo è importante, eterna, divina. Perciò ogni uomo, fin tanto che vive in qualche modo e adempie il volere della natura, è meraviglioso e degno di ogni attenzione. Mm. La vita di ogni uomo è una via verso se stessa. Se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, eppure ognuno cerca di diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità.
0: Bello, bello. Hermann Hesse.
1: Hermann Hesse, Le stagioni della vita.
0: Molto bella.
1: E già queste parole ci introducono al tema della biografia, quale cammino di vita, un cammino che si sviluppa in un preciso tempo storico, si sviluppa in un luogo laddove noi viviamo e si sviluppa grazie a tutte le persone che incontriamo nel nostro cammino e al concorso di elevati esseri spirituali, tutte le gerarchie celesti, di cui però stasera do solo questo piccolissimo accenno.
0: Mm-hmm.
1: La biografia, come tu hai detto, è la scrittura della vita, e quando noi pensiamo a questo dobbiamo chiederci: e chi è l'autore? E l'autore ci rimanda all'io umano, quell'io che vive di vita in vita, che porta in sé il passato, che nel presente custodisce il futuro e che nel presente vive e con ogni suo pensiero, sentimento, azione concorre al divenire del mondo. Oppure porta in esso anche elementi di distruzione. Nell'unicità della biografia di ciascuno di noi dobbiamo pensare che non ci sono solo i fatti, non sono solo fatti privati, perché quello che noi viviamo come rapporto con il bene, con il male, con la morte, della vita, con la ricerca della verità, di fatto risuona nell'intera umanità. Quindi la biografia di ognuno non è mai solo un fatto privato. Come dicevamo prima, il guardare alla biografia ci rimanda all'autore della biografia, all'io umano, e l'io di ciascuno è un enigma e deve essere tale sia quando noi guardiamo a noi stessi. Io sono un enigma per me stessa, gli altri sono degli enigmi per se stessi e anche gli altri che io avvicino devono essere degli enigmi, perché di fronte all'enigma ti accosti con sacralità, con devozione, sapendo che l'enigma può rivelarti degli aspetti nel momento in cui tu ti avvicini con sacralità e con devozione. Quella devozione di cui parla Rudolf Steiner nel libro Iniziazione, che è il sentimento solare dell'anima che mi apre, che mi libera da tutti i miei pregiudizi per accogliere ciò che mi si può rivelare e muovo incontro a questo con un vivo interesse, colmo anche di meraviglia. Quando noi ci accostiamo a questo e guardiamo alla vita di una persona, ci accorgiamo che in essa ci sono cose che sono state raggiunte, ma anche tanti errori, fatiche, dolori, e questo ci rivela qualcosa di questo enigma. L'enigma dell'io ci rivela che ognuno di noi è portatore di un io ideale, di un vero io, quell'io ideale che noi di tanto in tanto percepiamo con maggiore chiarezza, quell'io, soprattutto nei momenti di crisi e di scelte, quell'io ideale che porta in sé i valori, gli ideali di verità, amore e libertà, e quell'io verso cui noi anneliamo di diventare simili a lui, anneliamo ad accordarci con lui per esprimere sempre di più noi stessi. E accanto al motto di cui tu hai parlato negli antichi misteri di Apollo, nel tempio di Apollo, o uomo conosci te stesso, possiamo avvicinare quest'altro motto che viene lo stesso dell'antica Grecia: o uomo divieni chi sei. E qui possiamo fare una piccola riflessione che solo l'essere umano ha la possibilità di diventare chi lui è. Se noi guardiamo il mondo animale, il cane, il gatto, il cavallo non possono diventare più cani, più cavalli, più gatti. Solo l'essere umano può diventare più lui stesso. E ci sono dei momenti della vita in cui noi possiamo dire: sì, in quel momento ero proprio in pieno accordo con me stesso. E quando ci prendiamo il tempo per guardare a quei momenti, ci accorgiamo come nel mondo abbiamo irraggiato veramente luce e calore solari. Siamo in un tempo speciale, siamo nell'epoca di Michele, e nell'epoca di Michele abbiamo da aver presente che l'essere umano ha proprio il compito di conoscere sempre più se stesso, conoscere la sua origine spirituale, conoscere che grazie al ricordo dell'origine spirituale può coltivare sempre più il ricordare, un ricordare che vedremo non è il ricordare quotidiano a cui tutti siamo abituati, ma è un ricordare che ci fa destare sempre più nella coscienza della nostra umanità. questo tempo di Michele che cosa ci sta rivelando? Per me che appartengo a questa cerchia di formatori a livello internazionale, mi sta mostrando come l'interesse della biografia, anche sulla base dell'antroposofia o non solo, si sta diffondendo in tutto il mondo, dall'Australia all'India, alla Cina, a Taiwan, alla Russia, alla Georgia, insomma in tantissimi paesi. E che cosa parla questo anelito dell'essere umano a conoscersi? Ma quanto più tu conosci, tanto più può essere, diventare capace di libertà.
0: Scusa Paola, ti interrompo solo un secondo perché è importantissimo questo che ci dici. Questo movimento della, diciamo così, formazione biografica a sfondo, diciamo così, a indirizzo antroposofico, si sta diffondendo un po' in tutto il mondo, quindi ci sono queste realtà che magari anche vi incontrate?
1: Sì, ci incontriamo una volta all'anno, a Dornach ogni 2 anni, e nel secondo anno, siccome c'è un convegno mondiale di biografia, l'incontro dei formatori avviene lì dove si svolge il convegno. Quest'anno è stato a Cuenca, in Spagna, 2 anni fa è stato in Giappone e fra 2 anni sarà in Brasile.
0: È fantastico in questi tempi bui riuscire a che si riesca a sviluppare questa cosa, veramente notevole.
1: Sì, sì, è anche molto interessante vedere come colleghi della Cina stanno portando avanti questo, della Malesia, è proprio qualcosa che ti colma di meraviglia, perché senti che c'è proprio il desiderio di questo approfondimento che poi ti porta a approfondire l'antroposofia, che è la coscienza della nostra umanità. E la conoscenza della biografia, come tu dicevi, Elio, effettivamente non è l'elencazione dei fatti di ciò che abbiamo vissuto. Io la caratterizzerei come un processo di risveglio che richiede coraggio. Quale coraggio? Coraggio di guardare a quello che abbiamo fatto, ma mettersi in relazione con quello che abbiamo fatto, con quello che abbiamo vissuto, sia nel pensiero che nel sentimento che nell'azione, in modo nuovo. Perché dico in modo nuovo? Perché molto spesso noi giungiamo nel presente e abbiamo già dato una spiegazione a tutto quello che abbiamo vissuto, abbiamo già spiegato tutto con uno sguardo deterministico. Io sono così perché è accaduto quello, perché è accaduto quell'altro. E
0: io sono fatto così e non posso cambiare.
1: E non posso cambiare, io sono fatto così perché i miei genitori, i miei educatori. E in questo modo praticamente noi osserviamo e pensiamo solo in termini di determinismo e causalità. E dimentichiamo completamente invece quella corrente di cui parla Rudolf Steiner, che è la corrente del tempo che non viene dal passato, in cui possiamo riconoscere una causalità, ma viene dal futuro, per cui una corrente del tempo che mi dice: tu, essere umano, proprio per come tu sei, puoi in ogni momento iniziare a nuovo. E questo in alcune biografie è proprio molto palese.
0: E confortante anche questo, sì.
1: Come?
0: Dà anche molto conforto sapere che vuol dire tutto può succedere di nuovo.
1: Io l'ho visto anche recentemente interessandomi alla giustizia riparativa, e tu vedi persone che hanno compiuto gli atti più efferati, che hanno vissuto veramente una vita volta veramente al male, e poi hanno un cambiamento radicale, si manifesta la loro vera natura umana e sono passati attraverso il dolore, attraverso il compimento di ciò che è come irreparabile, però adesso la loro umanità è venuta alla luce. Secondo me questo è straordinario.
2: E Paola, io credo che molti dei nostri ascoltatori avranno un'enorme difficoltà con il concetto della corrente del tempo che viene dal futuro. Potresti magari un po' spiegarla meglio questa?
1: Sì, Allora, vediamo un po'. Nei momenti di crisi, noi tutti li abbiamo vissuti, che cosa sperimentiamo? Sperimentiamo che a questo punto ci sembra che il mondo ci crolli addosso. Sperimentiamo che tutto sembra che non abbia sviluppi. In quel momento, ci dice Rudolf Steiner, abbiamo più coscienza di una cosa che avviene in ogni momento della vita, che ci sono due correnti del tempo. C'è la corrente che viene dal passato, e la corrente del passato è quella che si spiega con la causalità, e poi c'è la corrente del futuro che ti porta incontro un nuovo pensiero, una nuova intuizione, una nuova idea che ti fanno ricominciare completamente a nuovo. E questa corrente del futuro è la corrente della libertà umana. Io posso cominciare a nuovo a partire da una nuova scelta. Nelle biografie vediamo chi è stato direttore di banca e decide a 42 anni di diventare insegnante, o chi ha lavorato per un'azienda importantissima decise di lasciare l'azienda per cominciare a 56 anni a lavorare in un'associazione no profit. Non so se si è compreso. C'è questa corrente, c'è questo incontro di queste due correnti, è presente in ogni momento della vita. Nei momenti di crisi ne diventiamo più consapevoli, e in quel momento sperimentiamo anche l'ingorgo di queste due correnti, ma in questo ingorgo abbiamo la possibilità di metterci in rapporto con il nostro io migliore, decidere in libertà di dare un nuovo corso alla nuova vita, alla nostra vita.
0: Mm-hmm. Quindi una possibilità creativa, insomma, nuova che ci viene incontro.
1: Sì, sì, è la corrente della libertà, la corrente che viene dal futuro è proprio la corrente della libertà umana, della mm-hmm. possibilità di scegliere in ogni momento di dare un nuovo corso alla tua vita.
2: Che è come un dono del mondo spirituale, perché quello che viene dal passato è l'effetto delle nostre azioni in passato, no? Invece forse quella del futuro è il mondo spirituale che ci apre delle strade nuove, ecco.
1: Siamo noi stessi, di fatto, perché è il nostro io del futuro, possiamo dire, il nostro io migliore che ci viene incontro dal futuro e che si esprime in questa corrente. Per cui è un concetto un po' difficile da spiegare, il fatto che il nostro vero io, da un lato, sta alla sorgente della nostra nascita, sta alla soglia della nostra vita terrena, dall'altro lato ci viene incontro dal futuro ogni volta che noi possiamo veramente compiere scelte in libertà. E si esprime in ogni momento della vita, fin nel momento, mi viene da dire, anche della morte, in cui si possono osservare trasformazioni profondissime.
0: Bene, bene. E purtroppo mancano 2 minuti.
1: Io direi che approfondisce molto bene questo tema della corrente del tempo, delle due correnti del tempo, è La melodia del futuro di Henning Köhler.
2: Mm-hmm. Cos'è un libro, scusa?
1: È un libro, sì, che noi abbiamo pubblicato perché è stato l'ultimo webinar che Henning Köhler ha tenuto per Arte dell'Io nell'ambito della formazione. Io lo ritengo un testamento spirituale che parla a ciascun essere umano, di qualsiasi che conosca l'antroposofia o non la conosca, una persona che è in crisi, in difficoltà, legge quel testo e si apre alla fiducia.
0: Puoi ripetere il titolo e anche autore?
1: La melodia del futuro.
0: Di Henning Köhler.
1: Köhler, sì.
0: E che è rintracciabile presso il vostro associazione.
1: Sì, Arte dell'Io, sono edizioni Arte dell'Io.
0: Ah, benissimo, sì. Molto bene. Arte dell'Io Umanità di Verona. Prego.
1: Sì, sì. E grazie per questa domanda. Allora, eravamo rimasti alla biografia che richiede coraggio, il coraggio di un risveglio, e perché se noi ci risvegliamo entriamo in relazione con le cose, altrimenti c'è il pericolo di addormentarsi nella routine, nel quotidiano, in quello che si fa senza pensare che c'è la possibilità veramente di diventare più esseri umani. E ci si può chiedere da dove prende l'inizio del cammino della biografia. Io direi prende l'avvio dall'osservazione del presente. Allora, ciascuno di noi può fermarsi e può, grazie a un'immagine molto bella che ci ha dato la dottoressa Glöckler, Michaela Glöckler, ed è l'immagine di una stella, di un pentagramma, di una stella a cinque punte, ecco che noi possiamo porci delle domande, e le domande riguardano e le domande ci portano a prestare attenzione a noi che viviamo nel presente e dimoriamo in una corporeità che può essere vigorosa oppure gracile, che è piena di salute oppure che ha da affrontare il tema della malattia. Insomma, possiamo guardarci nella corporeità in cui dimoriamo, ma possiamo anche guardare, osservare in che casa abito io. E lì posso vedere che posso abitare in una casa silenziosa o rumorosa, in una casa che è buia, scura, oppure in una casa luminosa, e questa determina il mio modo di essere, e a volte il cambio di casa può significare veramente una svolta nella vita.
2: E Paola, ti fermo un secondo perché abbiamo 15 secondi, adesso sì? C'è lo stacco pubblicitario e quindi dopo lo stacco tu continui questo discorso molto interessante.
0: Ecco, speriamo che la linea tenga, quindi 2 secondi, 1 secondo, c'è questo stacco e a tra poco. Bene bene, torniamo in diretta, appunto, in Antroposofia Mondo Altro, abbiamo così la seconda parte della trasmissione, la grande piacere di avere con noi Paola Forasacco con il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro. Paola Forasacco, tu ci sei, vero?
1: Sì, ci sono.
0: Bene,
1: sono,
0: bene,
1: grazie.
0: Bene. E allora continuiamo questo bellissimo lavoro che ci stai portando.
1: Allora, dicevamo che per guardare alla biografia è importante partire dal presente, prendersi un attimo di tempo e di calma per veramente coglierci nel presente in rapporto alla nostra corporeità, allo spazio che abitiamo, ai ritmi di vita. Possiamo vedere quali ritmi abbiamo del sonno, della veglia, dei pasti, del tempo di lavoro, del tempo libero, e magari ci accorgiamo che delle cose chiedono di essere modificate. Poi possiamo guardare alle relazioni, quali sono le nostre relazioni in famiglia, al lavoro, con gli amici. Magari ci sono delle relazioni che abbisognano di particolare cura. E abbiamo la possibilità di guardare al rapporto con noi stessi. Come sto riguardando a me stesso? Con quale sguardo? Con lo sguardo che apprezza, che dà valore a quello che sto facendo, o che lo esalta, oppure quello sguardo che svaluta quello che io faccio? E in particolare questo. E poi mi chiedo anche quali sono gli ideali che in questo momento della mia vita mi guidano, perché cosa sto vivendo, per chi sto vivendo. Sono in una situazione di vita che mi porta ad adattarmi a ciò che gli altri mi dicono e che devo fare, oppure sono in un momento in cui sto autoconfigurando la mia vita a partire da me stesso. Ecco che grazie a uno sguardo volto al presente posso cominciare a cogliermi, però deve essere uno sguardo che non giudica, ma uno sguardo come quello del sole, che illumina, e quando illumina mette in risalto quello che c'è, e anzi trasfigura addirittura le cose, facendoci accorgere che delle cose che vedevamo nei lati oscuri invece possono essere illuminati.
0: È anche importante questo che ci dici, perché in genere c'è un tentativo, sì, parte questa dinamica del giudizio che purtroppo sembra irrefrenabile, ma poi c'è molto anche un'autocritica che così mettiamo in atto, no? Invece avere questo approccio, questa modalità di guardarci come un sole,
1: con lo sguardo solare,
0: sì, è importante.
1: Che apprezza, cambia. E di questo io devo dirti, te ne avevo anche accennato, ne parla questo neurobiologo vivente tedesco che si chiama Gerhard Hüther, nel libro che è stato tradotto in italiano, aspetta che ti dico il titolo, La mancanza d'amore ti fa star male, in tedesco sarebbe letteralmente La mancanza d'amore fa ammalare, e lui lì sottolinea come siano le rappresentazioni che vivono nelle persone rispetto al passato, i loro pensieri, i sentimenti, che fanno ammalare le persone, il modo con cui noi guardiamo la nostra vita. E mi sono molto stupita nell'osservare che lui stesso dice ricordare le esperienze belle, ricche, di colme di vita della biografia rigenera l'intero organismo, fin nel fisico. Quindi è una voce al di fuori dell'antroposofia, una voce attuale che può essere molto interessante, secondo me, da considerare.
0: Sì. Un bel consiglio da mettere in pratica, senz'altro.
1: Sì. E adesso, dopo aver guardato al presente, io vorrei che per un momento noi tutti potessimo ricordare un'esperienza che mi auguro tutti abbiamo fatto, ed è quello di entrare in una stanza in cui c'è un bimbo che dorme nella culla. E che cosa ci si accorge quando si entra in una stanza in cui un bimbo dorme nella culla? Non puoi entrare con l'atteggiamento che abbiamo quando andiamo al supermercato. E quando entriamo in questa stanza e guardiamo a quel bimbo, dobbiamo dire: lì c'è un essere solare, è un essere che irraggia veramente nello spazio una quiete, una serenità, irraggia amore. E Rudolf Steiner, in un testo, Le guide spirituali dell'uomo e dell'umanità, ci dice come nei primi 3 anni di vita il bimbo sia immerso nelle forze solari del Cristo. E noi tutto, anche se uno non dovesse credere all'essere del Cristo, quando vede un bimbo deve dirsi qualcosa c'è di più di quel corpicino che io vedo. Pensate che Leonardo da Vinci diceva: tutte le anime provengono dal sole. E la sfera del sole, così la caratterizza Rudolf Steiner, è la sfera in cui vi è solo il bene e solo il divenire, non vi è mai il divenuto, in quella sfera c'è solo il divenire. E proviamo a pensare come questa esperienza di essere intessuti da queste forze solari l'abbiamo fatte tutti nella prima infanzia, nei primi 3 anni di vita.
0: Penso che, scusa un inciso, un adulto che ha questa consapevolezza e che entra in punta di piedi in silenzio e si mette seduto vicino al bambino in culla, in qualche modo può beneficiare di queste forze solari di amore cristiche, stando in ascolto, in devozione, così proprio religiosa quasi. Cosa dici?
1: Credo proprio di sì, sai. Credo proprio di sì. E lì posso riportare questa esperienza. Un papà mi disse, quando il bimbo è nato, mi sono accorto che era molto più grande di me.
0: Ah.
1: E lì mi sono rivolto a Dio, così si espresse, per chiedergli la forza di accompagnarlo nel suo cammino terreno.
0: Ah, bravissimo papà questo.
1: Eh sì. E il bimbo in quell'età di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di vicinanza dell'adulto, ha bisogno di sentire che appartiene a quella famiglia, a quella cerchia, e nello stesso tempo ha bisogno di autonomia, ha bisogno di essere accompagnato nella libertà del gioco. In questi primi 3 anni di vita il bambino apprende 3 facoltà. Che sono la facoltà dell'ergersi, e anche lì magari qualcuno ha avuto l'esperienza di guardare un bambino quando finalmente riesce a stare in piedi, è un piccolo re. Solo l'essere umano può stare eretto sulla terra con questa testa libera che può guardare verso il cielo. Può ergersi, può imparare a parlare, a dare voce, alle cose e a quello che vive nell'interiorità e può pensare. Noi possiamo imparare ad ergerci a parlare, a pensare solo grazie al fatto che siamo intessuti dalle forze cristiche. E se uno medita su questa immagine si accorge che quello che noi abbiamo appreso inconsapevolmente nell'infanzia dobbiamo poi possiamo ricercarlo nella vita, perché nella vita possiamo cercare la condotta eretta, nella vita possiamo cercare una parola franca, sincera, nella vita possiamo pensare un pensiero chiaro, un pensiero vivente che ci possa guidare l'azione. Quindi quello che abbiamo sperimentato lì, tutti, nessuno escluso, quando eravamo intessuti di questa solarità, abbiamo poi la possibilità di cercarlo nel corso della vita. L'altra cosa importantissima da sapere è che l'essere umano apprende queste tre facoltà solo perché c'è un essere umano accanto a lui, altrimenti il bambino che è stato cresciuto dai lupi non assumerà mai la stazione eretta, la sua laringe non si formerà mai per parlare. Quindi lì veniamo in contatto con un grande mistero. L'io si sviluppa nell'incontro con il tu. E a questo Rudolf Steiner ha dedicato molta attenzione, perché ci dice: quando guardate la biografia non dovete guardare a voi stessi, avete da guardare alle persone che vi hanno camminato accanto, a quello che avete fatto con loro. E guardare a queste persone vuol dire: le ricordo come erano alte, basse, come erano vestite, come si muovevano, come parlavano, in modo che sorga in me l'immagine di queste persone con i loro gesti, e potrò accorgermi che quello che io sono diventato lo sono diventato grazie sia alle persone che mi hanno accompagnato nel bene, sia alle persone che a volte ci hanno veramente fatto molto soffrire. Ritorniamo, quindi, questo per sottolineare l'altro motto. Se il primo citato era "divieni chi sei", o "uomo, conosci te stesso", e adesso l'altro: l'io si sviluppa nell'incontro con il tu. E se noi continuiamo adesso o riprendiamo l'immagine del bimbo, possiamo vedere che il bimbo fin dalla nascita, questo me lo ha detto un'ostetrica, cerca lo sguardo dell'adulto, e in questo suo cercare c'è l'incontro con l'altro. Anche noi nella vita da adulti cerchiamo uno sguardo che apprezzi, che ci stimi, che ci incoraggi. Cerca, il bambino pone domande, che noi nella vita da adulto poniamo domande, sono domande a volte di ricerca che aprono nuovi interessi, e poi il bimbo trasforma, nel gioco trasforma e crea. Anche noi quante volte abbiamo trasformato situazioni molto molto difficili in situazioni che sembravano immaginabili nella loro evoluzione, oppure abbiamo veramente creato come con altri nuovo, penso anche a Radio Gamma che ha creato questo servizio.
0: Ecco. E quindi il bambino ha bisogno di altri bambini vicino a sé in qualche modo?
1: Ha bisogno in particolar modo dell'adulto. Nei primi tre anni. Proprio l'adulto. Cioè i primi tre anni di vita c'è bisogno proprio dell'adulto, e sapere che la condotta dell'adulto, quelle forze del bene di cui abbiamo parlato, che sono nella sfera solare, sono quelle forze che nel bimbo formano addirittura i suoi organi interni, ci dice Rudolf Steiner. Per cui il bimbo piccolo adesso va al nido molto presto, perché è diventata una necessità del tempo, ma anche al nido ha bisogno proprio di queste figure di persone, mi viene da dire, mature. Infatti Rudolf Steiner sottolineava che per insegnare all'asilo, allora non c'era il nido, c'era bisogno di persone veramente mature e sagge. E se noi pensiamo per un momento che tutti siamo stati questi esseri solari, e divini, possiamo dire, portatori di amore, di speranza, avevamo tutto il futuro davanti. E adesso ci scopriamo come adulti, come esseri che portano i lati di ombra, come esseri che si confrontano con delusioni, che si confrontano con le difficoltà, che si confrontano anche con il fatto di volere a volte il male degli altri. Mm-hmm. E allora ci scopriamo proprio in questo cammino di essere esseri in divenire. In cammino, adesso vorrei citare le parole di una canzone che mi hanno detto sono cantate dalle donne israeliane e palestinesi quando si incontrano. E queste parole dicono, tra luce e tenebra io cammino e in ogni luogo in cui io vado voglio aprire una finestra di luce, voglio piantare un seme d'amore. E io credo che questo sia un po' il cammino dell'essere umano, il cammino dell'essere umano che deve camminare tra luce e tenebra, che deve confrontarsi con queste parti scure di lui e che ha la possibilità di compiere un cammino di trasformazione evolutivo. Una parola chiave che risuona tantissimo in un testo di Rudolf Steiner molto significativo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi. Ricorre continuamente questa parola, l'essere umano è un essere in divenire e noi dobbiamo cercare di cogliere quel divenire, ma che cosa ci impedisce di cercare di cogliere il divenire? Il fatto che noi continuamente ci facciamo un'immagine dell'altro, ah lui è così perché, ma in quell'immagine abbiamo fatto una foto di un momento, non abbiamo colto il suo essere in divenire a cui tu hai fatto il riferimento nella tua introduzione, questo essere che evolve, che diviene. La cosa che possiamo sapere è che solo se io sono in divenire posso cogliere il divenire dell'altro.
0: E questo divenire può essere, non cessa mai, insomma, anche fino agli ultimi giorni di vita in qualche modo.
1: Proprio così. E il fatto di poterlo cogliere è possibile se io riconosco, o meglio, se io cerco in ogni momento di chiedermi, ma l'immagine di me stesso corrisponde al vero? L'immagine dell'altro corrisponde al vero? Quindi questo interrogarsi, perché l'immagine dovrebbe essere sempre in divenire, dovrebbe essere sempre nuova, perché come esseri solari ogni volta quando ci siamo al mattino siamo esseri nuovi che cominciano a nuovo la vita, che hanno si sono arricchiti il giorno dopo e sono pronti per affrontare il nuovo giorno con un nuovo impulso, una nuova intenzionalità.
0: Certo, mi permetto un po' di ritornare un po' indietro, evidenziare questa cosa magnifica che ci hai portato di queste donne palestinesi, israeliane che cantano queste parole di luce. E veramente questa è veramente rivoluzione rispetto a quello che sappiamo si stanno facendo lì, no? E sì, quindi sì. C'è quindi anche speranza, ma soprattutto l'elemento femminile che certo porta a questa vita, no?
1: Sì, questo è. E rispetto a questo mi hanno detto che ci sono 800 circle persone palestinesi e israeliane che si trovano per condividere il loro dolore, la loro sofferenza.
0: Bellissimo, ma è anche difficile pensare dove possono trovarsi visto la catastrofe.
1: Non te lo so dire, ma posso chiederlo alla persona che me l'ha detto. Non saprei, ma credo che troveranno il modo. Nella fantasia creativa volta al bene, credo che niente è impossibile.
0: Bellissimo, grazie.
1: E allora, adesso vorrei darvi un'indicazione ulteriore. Dopo tutto questo, che uno potrebbe chiedere, ma io come posso ricordare la mia vita? E lì guardare alla mia vita. E lì ci sono delle indicazioni molto importanti che dà Rudolf Steiner. E lui ci dice, solitamente noi abbiamo un modo di ricordare, che è un ricordare ombra. Mi ricordo che, e molto spesso affiorano, quando uno pensa alla propria biografia, tutte le cose che ci hanno fatto, che ci hanno ferito, che le cose che non sono andate bene. È proprio una cosa che io osservo sempre. E lì abbiamo una possibilità di non lasciare libero spazio a questi ricordi, ma di orientare i nostri ricordi verso un ricordare vivente. E un ricordo vivente, lui lo chiama cristianizzato, io lo direi un ricordo compenetrato da un raggio di sole, ci invita dapprima a guardare le esperienze della vita in cui c'è proprio l'elemento solare. Posso ricordare quel gioco che amavo particolarmente fare, posso ricordare uno dei miei nonni che mi ha particolarmente amato, il primo amico, quell'insegnante o quell'insegnante di basket che è stato una guida nella mia vita, posso ricordare una scelta importante e cosa ne è derivato, un viaggio. E che cosa porta? Un momento in cui io sono stato veramente in accordo con me stesso e così via. Adesso potrei andare avanti a nominare altre esperienze. Comunque, il fatto che io mi soffermi dapprima descrivendo come dipingessi un quadro, noi li chiamiamo nella scuola i quadri narrativi, come descrivessi un quadro, quell'esperienza, che cosa fa? Mi chiede di avere uno sguardo che cerca di ricordare nel modo più preciso possibile l'evento, crea un'immagine e io nel presente mi metto in modo nuovo in relazione con quell'evento e quell'evento comincia a parlarmi, comincia a rivelarmi delle cose che io non pensavo. E grazie a questo sguardo solare, che cosa accade? Accade che io ho la forza interiore per illuminare anche le parti più buie, ma non saranno più così buie perché il mio io ha acquisito solarità. Non so se mi sono riuscita a spiegarmi.
0: Cioè, uno fa questo lavoro di auto-osservazione, appunto lavorando soprattutto su queste immagini, senza giudizio, insomma.
1: Senza giudizio, creando l'immagine, lì posso dirvi che è difficilissimo. Perché è difficilissimo? Perché le persone, noi tutti, siamo più portati, quando descriviamo una cosa, immediatamente di aggiungere alla cosa tutti i tanti giudizi su di noi, sull'altro, e bisogna fare pulizia rispetto a questa cosa. Bisogna togliere tutti questi giudizi perché mi impediscono di vedere la cosa nella sua verità più profonda. E dopo che io ho cominciato a ricordare questo e quello, possiamo immaginare che tutti i miei quadri vengono esposti in una galleria e io posso metterli in relazione l'uno all'altro, e allora grazie a questa osservazione mi si rivelano nessi importanti tra le cose che sono avvenute. Comprendo che quella scuola, l'altra hanno concorso a fare, nel mio caso, quello che sto facendo. Se non avessi fatto tutte quelle esperienze non potrei essere qui ora. Oppure posso accorgermi che la bocciatura che ha avuto una persona in quinta liceo e che era stata vissuta come una cosa drammatica, poi, osservando le conseguenze, ha consentito nell'anno seguente di incontrare un professore che sarà veramente una guida per lui. Quindi imparare a guardare alle conseguenze anche di quello che è avvenuto per scoprire la saggezza, mi sento di dire, che opera nel destino.
0: Diciamo che per fare questo lavoro c'è forse bisogno, almeno nei mesi iniziali, di una brava counselor,
1: un accompagnatore
0: sì.
1: Sì, che sappia vedere il sole in noi e che rispetta tutti i giudizi che

0: grazie a questo modo di osservare, impariamo che questo modo di osservare praticamente fa appello all'io, perché il ricordare è attività dell'io. Noi sappiamo che le persone che perdono la memoria, perdono la coscienza dell'io, si ritrovano in una stazione e non sanno più da dove sono venute. Quindi il ricordare grazie a questa particolare modalità rafforza l'io. E che cosa, dove mi conduce? Mi conduce a vedere che io non sono la causa di io sono così, ma risveglia in me la libertà interiore. Io sono colui che può iniziare a nuovo adesso, che può riprendere in mano la sua vita. Non sono determinato dal mio passato. E Nicola diceva, è un modo di guardare la biografia che veramente prende congedo dalla catena della causalità.
1: E quindi poi bisogna guardare un po' anche il passato, voglio dire, pur dire, rivolgersi alla corrente del futuro, a un cambiamento, a questo divenire, però bisogna fare anche un lavoro di coscientizzazione di quello che è successo con queste immaginazioni.
0: Di quello che è successo, e come accennavi anche tu all'inizio, l'imparare a guardare ai propri errori, non per essere curvati dai sensi di colpa. Degli errori o azioni che abbiamo compiuto possono generare anche grande dolore, ma poter imparare da quegli errori.
2: Quindi, se dovesse dare un consiglio alle persone che magari volessero intraprendere questo percorso, può darci appunto dei consigli sulle tappe iniziali su cui focalizzarci, magari sulle esperienze che sono state più segnanti nella vita di una persona, a partire da che età più o meno?
0: Allora, di solito con la biografia si comincia a lavorare dopo i 21 anni, e anche in quell'età lì, tra i 21 e i 28, occorre molto tatto, perché l'individuo sta formandosi, e quindi occorre molto tatto e profondo attenzione all'essere in divenire del ragazzo. E per esempio nella scuola si può accedere con i 28 anni. E poi è possibile fare accostare la biografia. Ci sono persone che sono avvicinate alla biografia a quasi 80 anni e sono riuscite a magari a dire a delle persone case cose che non avevano mai detto, perché la biografia porta ordine nel destino.
1: Corrado si è illuminato quando hai detto questo. Va bene, ti ho bloccato, pari 1-1.
3: C'è una guerra qui comunque. No, devi sapere che in realtà Elio è più vecchio di me.
0: Ah, Elio è più vecchio di te, ma tu quanti anni hai?
3: Credo di avere 65 anni.
0: 65 anni, benissimo.
1: No, io ne ho di più, ma comunque ho compiuto 20 anni, insomma.
0: Hai compiuto i 20 anni, benissimo. Poi sai, le tappe, io direi, quando uno si accosta anche alla biografia è molto importante vedere con che domanda, per esempio, si rivolge a chi accompagna la biografia. Quella domanda è chiave, perché è la domanda che dà l'indicazione su come procedere. Un altro aspetto, per esempio, della biografia, dell'accompagnamento biografico, è che non si guarda solo alla biografia. Per esempio, per me è importantissima l'osservazione della natura, perché lì si rivela il morire, il divenire continuo, la metamorfosi, e a volte delle immagini della natura possono dire molto più di tanti discorsi. Un grande aiuto viene dalle fiabe, le fiabe che sono veramente cammini del divenire umano. Un altro aiuto da un processo artistico di metamorfosi che ho creato, perché si possa vedere come in ogni esperienza del passato vi è il germe di un'azione futura, di un passo futuro nella libertà. Una volta una persona ha compiuto un tale processo artistico che adesso non può essere spiegato alla radio, e poi alla fine ha detto: ma qui c'è tanto futuro. E l'esperienza era un'esperienza del passato. E quindi tu mi dicevi tappe.

0: lì ritorno a questo mistero dell'io, secondo me ognuno ha proprio un per ogni persona c'è un percorso unico, io non potrei dire faccio così o faccio colà, ogni volta è un creare insieme. A partire da tante conoscenze che si hanno, stasera non abbiamo parlato di tutte le leggi biografiche spirituali di cui ha parlato Rudolf Steiner, come dire, occorre conoscere tanto, e poi mi viene da dire che l'accompagnamento biografico è un processo artistico, creativo, in cui ti metti in ascolto del suono dell'altro, e io posso dire che una cosa che mi ha sempre colpito è la sincerità e l'autenticità delle persone, e vedere come questo cammino è trasformativo, e persone che erano molto critiche rispetto a se stesse, agli altri, nel momento in cui hanno scoperto questa dimensione solare, sono cambiate profondamente anche nell'ambito del lavoro, nell'ambito dell'insegnamento. Quindi è qualcosa che, trasformando l'individuo, risvegliando questo natura solare dell'io, poi si irraggia, trasforma veramente la realtà intorno.
1: Ecco, adesso non so col tuo excursus a che punto sei rispetto al portato che ci stai condividendo, e poi c'è qualche messaggio, però
0: sì,
1: dimmi tu.
0: Dimmi. Allora, no, io posso dire che possiamo anche chiudere qui.
1: No, non chiudere, perché
2: abbiamo ancora 25 minuti come minimo.
1: Beh, faccio un inciso. Allora, sì. Tu ci stai portando appunto questo lavoro solare, dove ci si approccia con questo rispetto, con questo, diciamo così, atteggiamento devozionale, e chiaramente qua dipende anche dalla capacità, se si può dire, dell'accompagnatore biografico. E quindi la formazione, poi magari verso la fine magari puoi dirci come funziona tutto il processo formativo, ma la biografia a indirizzo antroposofico è famosa per i settenni, no?
0: Sì.
1: Puoi dirci qualcosa su questo?
0: Allora, la biografia è famosa per i settenni, dobbiamo sapere che i settenni sono importanti, di questo Rudolf Steiner parla, ma parla di organi. I settenni sono organi della biografia che ci dicono come l'essere umano in ogni settennio si mette in relazione nuova con se stessa, con il mondo e con gli altri. Però questo modo di mettersi in relazione con se stesso e con gli altri è importantissimo nei primi tre settenni, perché sulla base di questo Rudolf Steiner ha dato il fondamento della pedagogia steineriana, come accompagnare lo sviluppo dell'io in modo che questa individualità possa poi portare fiori e frutti nella vita adulta, grazie a un'educazione che tiene conto dello sviluppo dell'essere umano. A partire dai 21 anni veramente lo sviluppo è molto individuale, pur essendo presenti i settenni con le loro caratteristiche, e molto spesso ci si ritrova anche nella natura, nella caratteristica dei settenni, non bisogna mai, mi sento di dire, identificare la biografia con i settenni. I settenni sono un ritmo nella biografia che mettono in luce un aspetto dello sviluppo di quest'io, ma è solo uno.
1: Quindi, diciamo, l'aspetto, diciamo così, più importante riguarda l'aspetto evolutivo fino ai 21 anni, insomma. E così il primo settennio che caratteristiche ha rispetto al secondo e al terzo?
0: Rispetto al primo settennio, Rudolf Steiner, adesso veramente io posso solo dire due parole.
1: Sì, due parole proprio.
0: Comunque,
1: sì.
0: Nel primo settennio Rudolf Steiner ci dice che il bambino deve fare l'esperienza che il mondo è buono, nel secondo che il mondo è bello, nel terzo settennio che il mondo è vero, e nel primo settennio deve vigere la possibilità dell'imitazione, nel secondo l'autorità amata, nel terzo, se ben ricordo, questo riconoscimento della verità, e quindi come nell'educazione veramente io devo aver presente questo. Provate a pensare oggi cosa imita il bambino. Rudolf Steiner dice: il bambino imita, deve imitare i gesti sensati dei genitori, il pulire, il lavare, l'asciugare, l'impiantare, lo zappare. Adesso, perché dal movimento delle mani, l'impastare, adesso penso agli asili Waldorf, il creare, dal movimento delle mani si forma il cervello nel primo settennio, e quindi questo è importantissimo. Nel secondo settennio devono fare veramente l'esperienza dell'incontro con l'autorità amata e con la bellezza, e quindi quanto questo è importante. Nel terzo, l'incontro con l'elemento della conoscenza della verità e dell'assunzione di responsabilità. E quindi l'elemento anche dell'essere introdotti all'aspetto della libertà. Ricorderò sempre una volta una ragazza che andava alle superiori, ho detto: ma voi parlate di libertà? E mi diede una risposta che fu molto forte per me: come vuoi che i miei insegnanti parlino di libertà se sono tutti depressi? E quindi la libertà è mossa proprio da questa ricerca della verità, e penso che farete anche degli incontri con gli insegnanti Waldorf per poter spiegare questo. Quindi questi settenni sono i settenni ci sono quelli che mi pare Rudolf Steiner chiami le determinazioni karmiche, ma forse non è proprio la parola giusta. Cioè, in questi tre settenni io porto e io vivo quello che mi viene dato dal mio destino. Dai 21 anni in poi comincia questo movimento verso la libertà interiore. Lì posso vedere individuale, ma lì posso vedere come ogni essere umano ha il suo cammino. Perché se io penso: ah, questa persona a quell'età doveva fare questo, a quell'età dovrebbe fare quell'altro, io mi impedisco veramente di incontrare quell'enigma di quella persona che ha un cammino molto individuale. Io posso dirvi che le persone che incontro mi rivelano sempre più questo, cioè questo elemento di individualità nel percorso, che io non posso confrontare con nessun altro, perché quella è la via di quella persona. Incontrare una persona con la biografia è veramente entrare in uno spazio sacro in cui mi metto in ascolto di ciò che da questa persona, di ciò che vive in lei. E quello che mi giunge veramente da questo ascolto. Però non so, Corrado, se ho risposto alla tua domanda. Credo di no.
2: Cioè, sì, cioè, hai dato degli spunti, e cioè, ti riferivi a quello del futuro oppure...
0: In che senso?
1: Ma perché Corrado purtroppo si è interessato per cercare di fare così cessare sto rumore fuori, ma quindi ha dovuto assentarsi un attimo.
2: Sì.
1: Purtroppo. Però intanto ti lasciamo riposare un attimo, perché sì, c'è Roby Dalpì che ci ha mandato una bella poesia che adesso cerco di leggerti, che secondo me si intona bene con questo portato di questo lavoro di questa sera. Allora dice Roby Dalpì, che è un po' il poeta ufficiale qui di Radio Gomma 5, dice: care anime, vi dedico credo nell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso. Là dove il sole splende sul tuo viso, e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso. Mentre sento la presenza di Dio, che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano, perché anch'io credo nell'essere umano. Roby Dalpì, fantastico, bellissimo.
0: È bellissima, ringrazialo.
1: Ringraziamo, ti ringraziamo in coro Roby Del Pin, perché qua hai superato te stesso, è proprio ascoltato, ascoltato
2: è molto pertinente proprio, sì,
1: ascoltato proprio con cuore il portato tuo e di Maria Cristina. Cosa dici, Nadia, di questa poesia di Roby Del Pin?
3: È davvero profonda e veramente faccio anch'io i miei complimenti a Roby Del Pin, perché sì, esprime un sentimento profondo e un legame profondo che ogni uomo deve mantenere, anzi coltivare, con l'essere spirituale, con se stesso e con il divino.
1: Poi magari se abbiamo tempo la realizziamo alla fine. E qua Corrado c'è un altro bel messaggio.
2: Sì, allora c'è un altro messaggio. Allora, rieccomi Elio e Corrado. Complimenti per la fantastica serata insieme a due grandi ospiti. Paola Forassacco mi ha fatto sorgere un ricordo riguardo la mia esperienza di madre. Quando nacque la mia prima figlia, la creatura era sognante, con gli occhi socchiusi. 4 anni dopo arrivò il secondo figlio e ricordo molto vivamente come il piccolo mi guardava, fissandomi con uno sguardo penetrante, un'emozione diversa dalla prima esperienza. Grazie di cuore per quanto sta portando a noi ascoltatori. Rosaria.
1: Grazie, grazie mille Rosaria, bella questa così condivisione. Sì. Ecco, e qui la motosega è imperversa, comunque noi andiamo avanti.
2: Chissà che significato ha nella biografia questa motosega.
1: La biografia della trasmissione, appunto io non posso fermare altro.
0: Ma sai, il fatto di poter continuare e voler continuare nonostante tutto,
1: nonostante
0: perché
1: tutto.
0: A volte ci sono queste esperienze e proviamo a pensare a Rudolf Steiner, bruciato il primo Goetheanum, e si sono ritrovati nella falegnameria e hanno continuato il loro lavoro. Il giorno dopo.
1: Quindi dovremmo avere così un udito d'amore verso questo rumore e accettarlo, non con l'accetta, ma accettarlo in senso di accoglienza.
0: Sì, sì. Chissà cosa starà segando.
1: Non lo so.
2: No, sta facendo una specie di disinfestazione, non è una motosega.
1: Non è una motosega, vabbè.
3: È un richiamo d'affetto.
1: È un richiamo d'affetto. Bene, bene.
0: Allora, scusa, prima che mi ricordi, perché mi ricordi una cosa, mi piacerebbe ricevere quella bella poesia di Del Pin.
1: Sì.
0: Perché veramente è molto molto bella. Io ricordo l'esperienza di una persona che mi ha raccontato che è stata in ospedale quasi 2 mesi in un paese straniero. E in questo paese era l'Inghilterra e lì ci sono camerate molto grandi in cui 8 letti, maschi e femmine, dai 15 anni ai 90.
1: Bello.
0: E c'era un ragazzo che era venuto lì, che doveva essere operato, ma i suoi genitori non potevano venirlo a trovare, per cui sono venuti a riprenderlo solo dopo 3 settimane. E questo ragazzo diede alla fine del suo soggiorno un biglietto a una persona che era sul letto davanti a lui e l'ha ringraziata per i suoi sorrisi che erano di incoraggiamento.
1: Sì, allora chiediamo a Roby Del Pin se gentilmente mi mandi la poesia sul mio numero di cellulare, che ce l'hai, quindi, perché non riesco a copiarla qui dal monitor. E, va bene, allora continuiamo, Paola Forassacco.
0: E allora continuiamo. Dovete dirmi voi che altre domande avete.
1: Io qualche domanda ce l'ho, e diciamo che allora qui una delle cose, cioè una domanda un po' particolare, intanto un po' il rapporto, diciamo, l'accompagnatore biografico porta senz'altro a un cambiamento nella personalità di chi si rivolge a lui o a lei per questo, ma nel mondo così vastissimo di tutti gli approcci psicoterapici, no? Come si inserisce il lavoro biografico, soprattutto quello a indirizzo antroposofico? Poi ci saranno anche altri tipi di approcci biografici non a indirizzo antroposofico, quindi sono 2 domande in realtà, insomma.
0: Allora, per quanto riguarda la psicoterapia o la psicologia, io ti riporto quello che ha detto una dottoressa che è psicoterapeuta antroposofa e medico antroposofo, che è venuta nella nostra formazione in giugno. E lei come psicoterapeuta ci ha detto, vedete, lo psicoterapeuta affronta il tema del dolore e delle ferite lasciate dalle relazioni. Il counselor, con sguardo solo spirituale, illumina e risveglia il sole dell'io nell'altro. E mi ha molto colpito che lei, psicoterapeuta, potesse osservare questo, perché io direi proprio il compito, e questo non l'ho detto, anche di chi accompagna con la biografia come counselor, è il compito anche di aiutare la persona a porsi domande, a porre domande agli eventi che sono accaduti, ma non con la volontà di dire voglio trovare la risposta. Quella domanda che mi apre a vedere alle conseguenze di certi eventi, a degli sviluppi degli eventi, ed è proprio un lavoro, un'attività di risveglio, di trasformazione profonda, che non posso dirvi non riguarda soltanto, cioè riguarda non solo quello di cui abbiamo parlato, a me è stato dato forse l'onore anche di accompagnare persone che hanno avuto perdita di persone care, e che gravate, giovani, gravate da sensi di colpa, hanno poi trasformato questo senso di colpa in un'esperienza che è stata mia figlia è adesso con me per sempre. Questo destarsi a questa essere spirituale che vive in noi, che incontra l'essere spirituale di colui che ha varcato la soglia. Questo è anche un altro aspetto.
1: Grazie.
0: Quindi questo proprio sguardo spirituale che illumina, risveglia il sole dell'io nell'altro.
1: Ecco, Roby Lopici dice: per me è un onore, cara Paola, vi voglio bene. E poi Davide D'Alesiana dice: Roby, mamma mia santissima, anche lui estasiato dalla poesia. Ma allora, hai spesse volte accennato all'aspetto del dolore che uno sperimenta nella propria vita, no? Il dolore trasforma, fa prendere coscienza. Si dice che non è possibile sviluppare consapevolezza senza, come dire, l'aspetto anche della sofferenza. Qua sarebbe tutta una discussione da fare, però qui è un tema delicato, ma ci sono persone che non provano dolore nella vita, no? Ma io vedo in questi fatti del mondo terribili, orribili, cruenti, crudeli, sembra che le persone non provano dolore nel provocare genocidi, anzi si vantano, no? Che biografie sono queste? Cioè, si richiama quell'aspetto dei senza io, e lì non so che tipo di approccio fa l'accompagnatore biografico se si trova così di fronte a una situazione del genere. Ma torniamo alla prima parte della mia considerazione.
0: Allora, io direi, sai, dapprima le persone che si rivolgono al counselor sono persone che sono veramente in cammino, persone che sono in cammino, che si trovano o in un momento di crisi biografica, o un momento di dolore per una perdita, oppure sono in difficoltà nelle relazioni e vogliono intraprendere un cambiamento. In quello che sta accadendo nel mondo, a mio avviso, può essere di grande aiuto la lettura di un libro che è stato appena pubblicato ed è del dottor Giuseppe Leonelli, ed è L'uomo alla soglia. E allora è un tema di cui Rudolf Steiner ha parlato e aveva detto: perché sappiate che nel XX secolo l'umanità e l'uomo varcano la soglia. Varcare la soglia vuol dire che le forze dell'anima, il pensare, il sentire e il volere, si scindono. prova a pensare un pensare che è completamente separato da un sentire, da un volere, a quale crudeltà può giungere? Oppure un solo sentire, oppure un solo volere non più guidato da un pensare e un sentire. E quindi queste situazioni che altrimenti non puoi spiegare, come dire, ma come posso spiegare quello che sta avvenendo? Ecco, lì io non mi soffermerei più a lungo perché mi è difficile da dire, ma c'è questo testo del dottor Leonelli che spiega con una chiarezza sorprendente quello a cui noi stiamo assistendo, e lo spiegava con estrema chiarezza, io direi portando avanti il pensiero di Rudolf Steiner, nel 1991. E adesso siamo nel 2026. E quindi quello a cui stiamo assistendo è questa conseguenza della separazione delle forze dell'anima. Allora, il compito dell'essere umano, siccome questo accade, le forze dell'anima si separano, allora io stesso, grazie a un mio lavoro interiore, ho da collegarmi ad esseri spirituali superiori, laddove riconosco il bene, riconosco il vero, l'amore, la libertà, mi collego a questi esseri per compiere un'azione che è in accordo con questi esseri, altrimenti giungo alla crudeltà, all'atrocità, alle cose più efferate che altrimenti non possono essere spiegate. Ma l'umanità deve ha attraversato la soglia, ha da passare attraverso questo, e diventa importante che ci siano persone che si ridestano a questo e compiano un cammino per far sì che queste forze dell'anima vengano mantenute in accordo, perché nel momento in cui vengono mantenute in accordo, ecco che noi diventiamo proprio esseri che creano il bene, che concorrono al divenire dell'umanità. Aspetta, vediamo se trovo un momento.
1: Sì, sì. Quindi sì, un tema veramente cruciale, anche il modo di, come dire, rapportarsi con questa realtà, diciamo così, feroci, no? E quindi qui bisogna sempre sviluppare questa capacità di, come dire, andare oltre e vedere anche il disegno che sta dietro, insomma.
0: Come, scusa, non ho capito l'ultimo cosa.
1: Sì, no, intanto per riempire anche un po' lo spazio, finché tu cercavi questa cosa, dico, è anche importante, come dire, coltivare una modalità animica e spirituale per osservare questi fenomeni così crudeli, così feroci, e quindi quale atteggiamento, sì, non si dovrebbe odiare, magari l'indignazione ci sta, e però viene questi moti viscerali di rabbia ci sono, insomma, no? Quindi anche qui ci vuole un'educazione.
0: Sì. Però io credo che solo il cammino verso la pace e il riconoscimento della dignità dell'altro che può portare avanti,
1: come l'hanno fatto queste donne palestinesi israeliane che appunto
2: sì. Comunque c'è anche un percorso biografico anche dell'umanità intera, come certo. Noi possiamo fare un lavoro di biografia individuale, anche l'intera umanità possiamo vederla come una specie di unità, se vogliamo, che fa un percorso, c'è anche la biografia dell'umanità intera, e quindi magari certi periodi, certi avvenimenti, guerre, disastri, sono anche delle crisi che vive l'umanità nella sua interezza.
0: Sicuramente è quello che tu dici, ed è per quello, se tu pensi che noi dobbiamo destarci al fatto che siamo nell'epoca di Michele, e l'epoca di Michele che cos'è? È l'epoca della conoscenza, ma anche del confronto con il male più afferrato. Allora la domanda è: rispondo al male con il male, oppure rispondo al male con la mitezza, illuminando quell'oscurità come fanno quelle donne israeliane, palestinesi, che porta proprio queste fiamme di umanità laddove non c'è umanità. Io avevo letto, però adesso non so se riuscirei a trovarlo, sapete, questo discorso di Pizzaballa. Pizzaballa, voi sapete,
1: cardinale.
0: Che vive lì, cardinale, e mi ha colpito perché lui diceva: noi dobbiamo imparare a creare una nuova immagine dell'uomo. E ho detto: ma è quello che diceva Rudolf Steiner. E noi non dobbiamo identificare l'essere umano con quello che fa, ma dobbiamo veramente conoscere l'umanità nell'essere. E poi l'altra che diceva era: noi dobbiamo sviluppare la qualità rivoluzionaria dell'ascolto. L'ascolto del dolore altrui, perché il dolore altrui non può mai essere paragonato, il mio dolore è più grande di quello tuo. Lui parlava del dolore che vivono gli israeliani e i palestinesi. E quindi, leggendo, era uno stralcio del discorso che lui ha tenuto al Festival di Firenze, in cui erano intervenuti musicisti palestinesi e israeliani, e c'erano questi due appelli: uno a riconoscere l'essere umano come persona da stimare, da apprezzare, e l'altro proprio di imparare ad ascoltare nel più profondo l'essere dell'altro.
1: Eppure, o se no, bisogna realizzare quello che ha fatto, se non ricordo male, questo Bill Cody, che appunto i soldati tedeschi hanno ammazzato i suoi figli e la moglie, e lui, siccome parlava tedesco, è stato lì in quel momento, l'ha detto: o odio o amo questa situazione che la vita mi ha messo. E lui è sopravvissuto ai campi di concentramento, ha aiutato tantissimo tutte le persone che soffrivano, e ne è uscito in piena salute e forze, insomma.
2: Abbiamo uno stacco.
0: Credo che questo sia proprio il motivo, sapete.
2: Abbiamo uno stacco un attimo adesso, però tu rimani.
1: Sì, ancora qualche minuto, poi ti lasciamo andare perché... Ecco, sì, brevissimo lo stacco. E allora, Paolo Frassacco, appunto questo aspetto che si diceva di riuscire a fare questa trasformazione anche verso questi atti feroci. E tornando un po', diciamo, al percorso formativo, sarebbe anche interessante come funziona chi magari vuole iniziare un percorso di formazione nella biografia.
0: Allora, la formazione che propone Arte delle Umanità è una formazione che è caratterizzata dal fatto che si studiano i testi di Rudolf Steiner, perché, essendo un percorso di biografia basata sull'antroposofia, a volte giungono nella formazione persone che hanno appena incontrato l'antroposofia, e non si può pensare che uno possa svolgere questo lavoro se non conosce i testi, anche perché nel cammino antroposofico, nella via rosicruciana e del Graal, noi sappiamo che il primo passo è proprio lo studio. Lì noi studiamo il primo anno teosofia, accompagnato già da iniziazione, il secondo scienza occulta, il terzo filosofia della libertà, e il quarto approfondiamo ancora più iniziazione, e viene letta anche La mia vita di Rudolf Steiner. E poi è tutto un cammino che è accompagnato da un lato dalle arti, dall'euritmia, dall'arte pittorica, dall'arte plastica, e a volte anche dall'arte della parola, dal canto, e poi dall'osservazione della natura, e poi un approfondimento delle leggi spirituali, animiche, spirituali date da Rudolf Steiner, un approfondimento da prima della propria biografia, che però aiuta ad aprire lo sguardo per accogliere la biografia dell'altro senza giudicarla, ma proprio con questo sentimento di sacralità, di devozione. E il secondo anno richiede la raccolta di una persona che non conosciamo, viene scritta la biografia di una persona che si è conosciuta, l'incontrata lì per la prima volta. Oh. E quindi è richiesto questo sviluppo di queste qualità di sacralità, devozione, capacità di guidare un po' la persona anche a superare tanti giudizi. E nel terzo e quarto anno inizia il vero e proprio tirocinio, dapprima lavorando in piccoli gruppi, con tirocini seminariali, mentre nel quarto anno addirittura devono accompagnare per 10 incontri 3 persone, 10 incontri ciascuna, insomma è un bel impegno.
1: Quindi 4 anni in tutto, se non ho capito
0: sono
1: bene.
0: Sono 4 anni in tutto, sì.
2: E, principalmente a Verona? O?
0: Principalmente a Verona, solo una volta al mese, un sabato e una domenica, e poi c'è la settimana estiva. L'anno prossimo ci sarà questo corso che è uno dei più amati, ed è quando noi conosceremo 7 alberi planetari, per conoscere attraverso l'osservazione gotianistica degli alberi i caratteri umani. E vi faccio solo un esempio: avete presente la betulla?
2: Sì, sì, sì.
0: Avete presente la quercia?
2: Sì.
0: Sono 2 alberi diversissimi. Osservando in modo gotianistico, vuol dire osservando proprio la pianta come si sviluppa dal tronco, i rami, le foglie, le gemme, i frutti, ecco, si possono derivare le qualità del carattere di una persona, e voi potete ben immaginare che una persona che ha il carattere di una quercia è molto diversa da una persona che ha il carattere della betulla. Una vive nella musicalità, nella leggerezza, nell'apertura, la quercia vive proprio nell'azione, nell'esserci, nella presenza, nel vigore.
2: Sì.
0: E questo dove ci rimanda una cosa di cui parla Rudolf Steiner quando parla della biografia, e ci dice: siamo in un tempo storico in cui non basta più dire dobbiamo amarci, ognuno deve poter imparare a conoscere i temperamenti e i caratteri. I caratteri sono 7 in rapporto alle 7 sfere planetarie, perché ogni persona che ha un carattere, un temperamento, che ha un carattere e un altro temperamento, deve essere presa in un modo, un'altra con un altro temperamento e lo stesso carattere deve essere presa in un altro modo. Quindi una via di conoscenza dell'uomo che ti porta a comprenderlo.
2: Qui c'è da distinguere tra il temperamento e il carattere. Sì, che però questo ci porta a un'altra missione.
0: Un altro tema, sì. Ecco, allora tu mi chiedevi se si svolge sempre a Verona. Sì, soltanto le settimane estive sono in altri luoghi, perché in questo caso dobbiamo cercare dove ci sono gli alberi da osservare. E il terzo anno andiamo sempre una settimana a Dorna, che lo facciamo al Goetheanum.
1: In ogni caso, per chi vuole informazioni, basta il sito Arte dell'Io e Umanità, no?
0: Artedellio.it, è tutta una parola, artedellio.it.
1: Artedellio.it, e lì si trovano anche i libri, tutte le pubblicazioni che
0: hai fatto. Ci sono anche i libri che noi abbiamo pubblicato, perché una nostra intenzione era proprio mettere a disposizione delle persone libri piccolini che possono però consentire uno sguardo nella biografia, una conoscenza anche di se stessi e degli altri. E quindi lì trovano, insomma, diversi libri: la biografia della dottoressa Glöckler, l'enigma dell'io di Henning Köhler, l'amore, forza che trasforma e crea, insomma ce ne sono.
1: Comunque fate qualche conferenza extra, diciamo, al di là della formazione, qualche
0: allora
1: incontro?
0: È possibile partecipare ai seminari aperti della formazione.
1: Anche qui basta andare nel sito.
0: Nel sito, e si trovano certamente.
1: Ecco. Cristina ci chiede a Paolo se si può inserire al secondo anno. Grazie, visto che il corso è cominciato lo scorso anno, però.
0: Abbiamo visto che no, perché il processo di maturazione, se si inizia al secondo anno, non è poi completo.
1: Peccato. E purtroppo si bisogna prendere il treno quando parte.
0: Però si possono si può partecipare ai seminari anche per vedere, è proprio la formazione che mi interessa, che mi piace. E quindi anche questo è importante.
1: Una curiosità personale: com'è stato che tu ti sei rivolta a questo grande lavoro, percorso solare e di missione umana non facile?
0: Allora, devo dirtela in due parole. C'è voluto un colpo del destino che mi ha fatto avere un incidente in Inghilterra, che mi ha fatto riprendere, andare in Germania per 6 anni a studiare antroposofia, e poi a 42 anni ho sentito che c'era bisogno di qualcosa d'altro, sono andata a Svizzera, al Goetheanum, ho approfondito, ho fatto la formazione in biografia. E quando io ho concluso quella formazione mi sono detta per questo sono venuta sulla terra, questo voglio portare anche in Italia come formazione.
1: Indubbiamente.
0: E all'età di 55 anni e qualcosa ho fondato la scuola.
1: Però, una biografia interessante. Va bene, dai. Allora, carissima Paola Forassacco, ci hai portato tanta luce, tanto bene, gli ascoltatori hanno sentito e vissuto questo, e anche noi, ti ringraziamo. Teniamo così la speranza che in futuro potrai essere ancora con noi, e quindi ti auguriamo veramente un buon proseguimento del tuo lavoro, della tua missione, e anche tanta salute. E ti saluta anche.
2: Sì, grazie, è veramente molto interessante e illuminante.
0: Grazie mille a Corrado, grazie a Elio.
1: C'è Nadia che ti vuole salutare anche lei.
3: Grazie Paola per veramente le informazioni e arricchenti che ci hai portato questa sera. Grazie, buona serata.
0: Grazie a Dalpin si chiama.
1: Robby Dalpin, ti manderò, mi ha già mandato così la poesia, grazie Robby. Purtroppo l'ho cancellata, però posso leggerla. E dice, vabbè, già potuto, cara Paola, le dedico, credo nell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento, in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso, laddove il sole splende sul tuo viso, e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso, mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano, perché anch'io credo nell'essere umano. Un abbraccio, Robby Dalpin.
0: Bellissima, veramente sono commossa.
1: Sì, veramente una lirica commovente. Bene, buona vita Paola Forassacco, grazie mille.
0: Grazie mille a voi e buona continuazione.
1: Grazie
0: per quello che fate.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao.

0: Lunedì 27 luglio 2026 alle ore 18:07, diamo inizio a una nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, in continuazione dei programmi della Radio ZA, Radio Gamma 5, nei storici 94 MHz di Campo d'Arsego, Padova. E naturalmente i nostri radiosi saluti, saluti radiosi da
1: il qui presente Corrado
0: e dal sottoscritto Elio. E questa sera abbiamo un'altra cara amica della radio che è qui in vista di darci una mano nella prossima trasmissione del 10 agosto, perché Corrado fa ancora manca, Corrado non dice niente, va bene, ed è con noi.
1: Beh, Elio, con tutto il lavoro che tu mi fai fare ho bisogno di riposarmi.
0: Ma io ti pago, pago molto però, Va bene, fate le battute. Ed è con noi la carissima Nadia, se possiamo dire Nadia 2, perché non è la Nadia ex conduttrice che ogni tanto ci aiuta anche lei. Nadia, buonasera e benvenuta tra noi.
2: Buonasera a tutti, ecco. Io sono Nadia di Montebelluna,
0: ecco,
2: vecchia amica della radio, e voglio salutare tutti e ringraziare Elio e Corrado per l'opportunità che mi stanno dando di partecipare a questa trasmissione che io seguo e che quindi mi piace molto. Faccio anzitutto i complimenti a questi due presentatori che sono d'eccezione, e quindi mi limito per ora ad assistere e ad aiutare per quello che può essere necessario. Saluto a tutti.
0: Siamo molto grati, perché non è facile anche con i tuoi impegni di lavoro, famiglia eccetera, essere qui con noi e dedicare così tutto questo tempo. Grazie veramente, grazie molte.
2: Grazie a voi.
0: Allora, andiamo adesso a presentare l'importantissimo e bellissimo programma di questa trasmissione, dove avremo nella prima parte una bravissima e nuovissima ospite, la pedagogista curativa dottoressa Maria Cristina Landriani, e nella seconda parte il ritorno della bravissima esperta in biografia su base antroposofica Paola Forasacco. E andiamo a lettura adesso, Corrado, allora ai temi di questa sera.
1: Allora, Maria Cristina Landriani porterà il tema Il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra.
0: E poi la seconda parte.
1: Paola Forasacco porterà il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro.
0: Sono temi davvero di importanza cardinale, che hanno a che fare con la fondamentale formazione della personalità e individualità dell'essere umano, nel suo costituirsi come individuo in sé e nel suo relazionarsi con l'altro da sé, Corrado.
1: Esattamente, perché c'è un detto esoterico molto importante che dice: dammi il bambino e controllerò il futuro, perché si sa che il futuro dell'umanità dipende da come noi saremo in grado di educare bene i nostri figli.
0: Quindi è veramente fondamentale, mi pare di sapere chi dice e fa queste cose, ma non facciamo nomi. E allora andiamo adesso a collegarci con la prima ospite, Maria Cristina Landriani, che dovrebbe essere già in linea con noi, se la linea ha tenuto. Maria Cristina Landriani, sei con noi?
3: Buonasera Elio, sì, mi sentite?
0: Ti sentiamo, purtroppo qui è sulla cassa, dobbiamo fare quella manovra con gli auricolari. Comunque, allora, ti ringraziamo di essere qua con noi, benvenuto a Radio Gamma 5, benvenuta a Radio Gamma 5 e alla rubrica Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. È un gran piacere veramente. Qui in studio con noi Corrado.
1: Sì, buongiorno.
3: Corrado.
1: Buongiorno.
0: E la nostra cara amica Nadia.
2: Buonasera Cristina.
3: Buonasera, grazie.
0: Eccoci.
3: Trovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Adesso Nadia, diamo due note di presentazione della nostra ospite.
2: Cristina Landriani.
0: Maria Cristina Landriani,
2: pedagogista curativa e clinica ad indirizzo antroposofico, formatrice. Ha iniziato approfondendo il metodo montessoriano per poi avvicinarsi sempre più all'approccio formativo educativo impulsato da Rudolf Steiner. Fondamentale è stato l'incontro col famoso pedagogista curativo Henning Kochler, fondatore dell'istituto Jasnutz Kork Zach di Stoccarda.
0: Eh sì, sono due nomi importanti, magari Maria Cristina ci dirà eventualmente qualcosa di queste notevoli individualità e dare ulteriori note del tuo percorso formativo, magari che ha visto anche il tuo incontro con i bambini di Sarajevo. Introduco un po' il tema, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Sappiamo anche da tutti gli approcci psicologici e psicoterapeutici quanto sono importanti per la formazione e lo sviluppo dell'individuo i primissimi giorni e anni di vita del bambino, addirittura sappiamo fin dal concepimento. In questo processo di formazione, nell'età evolutiva, come ci spiegherai, l'importanza cardinale del gioco e in modo centrale l'importanza del gioco simbolico. Ma non ti prendiamo altro tempo, perché è davvero prezioso il portato conoscitivo ed esperienziale che hai maturato nei tuoi 36 anni di lavoro e incontro evolutivo con i bambini, e in modo particolare sulla rilevanza formativa appunto del gioco simbolico, che gentilmente magari inizialmente ci spiegherai in cosa consiste. Allora direi di lasciarti un buon spazio per spiegarci il tuo excursus, magari fino allo stacco pubblicitario, comunque siamo qui, qualche interlocuzione o domanda veloce, giusto per non farti fare un monologo. Ecco, ricordiamo gli SMS per chi e WhatsApp per chi vuole intervenire, il 334 710 26 72, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios con la K di Telegram. E allora, Maria Cristina Landriani, andiamo con questo bel percorso che ci porterai. Ti lasciamo la parola.
3: Grazie. Allora, io partirei da una bellissima frase di Christian Bobin, che ci aiuta ad entrare un po' nell'intonatura dell'incontro di questa sera.
0: Se puoi alzare un po' il volume, perché si sente poco. Un po' la voce, magari, non lo so.
3: Adesso va meglio?
0: Sì, molto meglio.
3: Ok. I neonati sono grandi saggi. Il vero sapere e nei loro occhi. Un neonato è come un nucleo di poesia sprofondato in un lettino, come un sole caduto così, che ci concede la grazia di essere caduto proprio davanti a noi e che dorme nella stanza accanto. Non c'è nessuna distanza tra gli occhi di un neonato e Dio o gli angeli. I neonati si trovano a una parete di carta di riso dalla verità.
0: Bellissimo, è commovente, direi, queste parole.
3: Allora, ci addentriamo nel nostro tema, il gioco simbolico, detto anche gioco del far finta, è una particolare espressione del gioco del bambino, che sorge nella sua vita intorno al terzo anno di età. Che cosa sia esattamente il gioco simbolico, un po' lo racconta il suo nome. Gioco del far finta. Facciamo finta che io ero il re e tu la regina, che io ero la mamma e tu invece eri il papà. Questa formula introduttiva, facciamo finta, ci ricorda un'altra formula introduttiva che è un ricordo caro della nostra infanzia, che è la formula introduttiva delle fiabe, che dicono c'era una volta tanto tempo fa. Ed esattamente come le fiabe, il gioco del far finta, con questa formula introduttiva ci ricorda che siamo in un mondo altro, stiamo per entrare in un mondo altro, in un mondo misterioso che non è né nello spazio ordinario e neanche nel tempo ordinario, esattamente come accade nelle fiabe. Quasi sempre, quando i bambini introducono questo gioco, dicono facciamo finta che io ero, quindi utilizzano il tempo imperfetto, non il tempo presente, proprio per indicare che c'è questa sospensione e siamo pronti ad entrare in un tempo e in uno spazio sospeso dove qualcosa di nuovo presagiamo, no? Che sta per accadere. Ecco, questo piano del gioco simbolico è un piano dove si crea un'immagine, Quindi è un piano immaginativo vivente, all'interno del quale il bambino, l'io solare del bambino, questo sole di cui ci parla Christian Bobin, tesse immagini e tesse la propria biografia. Per entrare nel valore profondo del significato di questo gioco, nella sua verità, io vorrei che mettessimo queste due immagini vicine, cioè l'immagine di questo grande regno, che è un regno vivente, e l'immagine di questo sole, l'immagine di questo io solare, che Maria Montessori ci ha narrato con delle parole che trovo veramente commoventi. Cioè, lei della nascita di un neonato dice: uno spirito si è fatto carne per vivere su questa terra. Ecco, per penetrare nel mistero di questo gioco è necessario tenere presenti questi due mondi: il mondo dell'io che ci porta in dono il bambino con il suo io solare dal mondo spirituale, e dall'altro lato questa sostanza, questo spazio di sostanza, questo spazio sospeso che cercheremo di capire durante l'incontro. Che cos'è?
0: Sì.
3: Okay. Ecco, allora, messi vicini questi due aspetti, io sono partita da una domanda, che è una domanda ma anche un'affermazione, e cioè: se questa espressione, questo gioco simbolico, questo gioco vivente viene creato, viene configurato, è una tessitura dell'io solare del bambino, come questi due aspetti comunicano? E soprattutto, come si arriva al fatto che il gioco simbolico, il gioco vivente, ad un certo punto dello sviluppo del bambino, noi vedremo che diventa la culla di questo io solare, la sostanza che nutre questo io solare e l'espressione di questo io solare? E questa domanda vorrei provare insieme a voi ad appoggiarla in tre immagini.
0: Sì.
3: La prima immagine è quella che ci parla dell'arrivo del bambino in questa terra. Noi sappiamo che quando il neonato arriva in questo mondo, lui è un tutt'uno con questo io solare, è un tutt'uno con il mondo spirituale. Steiner ci parla di armonia cosmico-religiosa e devozione corporea religiosa, per indicare proprio come il bambino è uno con l'ambiente che lo circonda, è ancora, diciamo così, immerso in quell'atmosfera che lui ha vissuto prima di incarnarsi, e in questa atmosfera, quando lui era nel mondo spirituale, era totalmente aperto in questo gesto di fiducia, intestendosi, partecipando, ma

0: la terra quello che ha lasciato in cielo. Quando Winnicott ci parla dell'adulto sufficientemente buono, l'antroposofia lo declina con altre parole, cioè l'armonia cosmico-religiosa che il bambino incontra qua sulla terra, quindi per capirci l'accoglienza della mamma, del papà, l'incontro con il tu non dovrebbe essere troppo dissonante dall'armonia cosmico-religiosa che il bambino ha lasciato nel cielo, perché questo gli permette di incarnarsi, cioè di rimanere aperto in questo gesto di totale fiducia che poi si traduce in un gesto imitativo man mano che il bambino cresce. Quindi questo gesto di apertura è possibile se il mondo non è troppo dissonante da quello che lui ha lasciato, altrimenti è chiaro che diventa più complesso, no? Quindi per questo anche Henning Köhler parlava, prima l'avete citato, parlava proprio del ruolo dei genitori che sono gli aiutanti dell'angelo custode, cioè incarnano o dovrebbero incarnare l'angelo custode terrestre. Quindi questa è proprio la prima immagine, quindi il mondo dal quale il bambino viene e questa apertura come gesto che poi lo porterà ad imitare. Accanto a questa prima immagine ve n'è una seconda che ho preso a prestito da un libro di Peter Selg che si intitola Infanzia e Cristo, dove lui ci spiega come i tre grandi gesti emancipativi dell'infanzia, quindi la possibilità di ergersi e di imparare a camminare, la conquista del linguaggio e la conquista del pensiero, hanno tutte la medesima matrice, che è una matrice di natura spirituale. Quindi questo io solare è quella potenza che permette al bambino di ergersi in piedi, di apprendere il linguaggio e di apprendere il pensiero, di far sorgere il pensiero. È chiaro che perché questo avvenga è necessaria quella culla di calore che è la relazione e l'incontro con l'altro, che si fa da tramite e da filtro rispetto al mondo. Peter Selg in questo libro ci mostra proprio come le forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile al punto da fare dell'espressione corporea del bambino la via, la verità e la vita. E questo aspetto è estremamente interessante perché ci riporta proprio anche alle parole del Vangelo dove viene detto: se non diventerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi
1: Scusa Maria Cristina, puoi un po', come dire, ripetere un po' questo concetto che mi pare veramente cruciale?
0: sì, non ho capito, scusami cosa mi hai chiesto.
1: Sì, ripetere questo concetto, appunto, che
0: Sì,
1: produce. Sì.
0: certo. Allora, Peter Selg racconta, dimostra in questo libro che queste forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile, così da farne un'espressione corporea della via, della verità e della vita. Corporea.
1: Un'espressione corporea, quindi in che senso? Cosa vuol dire?
0: Nel senso che il bambino è come se avesse questa impronta inscritta dalla quale lui comincia a muovere per diventare. Steiner ci dice che nei primi 3 anni di vita il bambino è figlio di Dio. Per tutto il resto della sua vita il cammino è di diventare figli dell'uomo, no? Si passa a diventare figli dell'uomo perché c'è tutto questo grande tema che ci permette attraverso questo gesto di autoeducazione a tornare a riscoprire quelle forze che ci portano a tornare consapevolmente come libera scelta alla
1: Che
0: casa
1: poi
0: del
1: dopo una volta diventato figlio dell'uomo deve fare la fatica per
0: Dio.
1: diventare figlio di Dio.
0: Esattamente, proprio così. Esattamente, proprio così. Quindi in questo aspetto, in questo gesto autoconfigurativo, in questa potenza che si erge e che si manifesta attraverso l'ergersi in piedi, imparare a parlare, il sorgere del pensiero, che vuol dire anche entrare in relazione, oltre che con se stessi, anche con il mondo, quindi

0: attraverso questi tre gesti emancipativi, piano piano lo vedremo, il bambino si risveglia a se stesso. Peter Selig vede proprio questa impronta del mondo spirituale che prepara proprio questo incontro tra cielo e terra. Quindi questa è un po' la seconda immagine, da qui transitiamo alla terza immagine. E qual è questa terza immagine? Fino a questo momento noi vediamo un bambino che è in un grande gesto di apertura, che però anche piano piano, attraverso l'imitazione e attraverso l'incontro con il mondo, ha iniziato piano piano a differenziarsi. Attraverso i propri sensi ha iniziato a fare esperienza nel suo movimento sensoriale, nel movimento esplorativo, nel movimento manipolatorio, di manipolazione, e ad un certo punto, intorno ai 3 anni, per qualcuno un po' prima, per qualcuno no, un po' dopo è difficile, per alcuni bambini, adesso lo vediamo sempre più di più che è anticipato questo tempo, il bambino dice io a se stesso. Cioè nel momento in cui l'esperienza del movimento sensoriale, esplorativo, manipolativo si fondono, nasce un'immagine, e in questa immagine il bambino prende coscienza di esistere. E quindi il bambino da questo momento può dire io a se stesso. E questo è proprio quel momento di passaggio che Steiner individua come il passaggio da figlio di Dio a figlio dell'uomo. È un momento in cui avviene quasi una frattura. Le forze dell'io solare necessariamente si devono ritirare per lasciare spazio all'io terreno del bambino. Si ritirano ma non perdono la loro forza, questo è importante dirlo. Si ritirano perché possa venire avanti qualche cos'altro, quindi è come se ad un certo punto scendesse un velo. L'imitazione del bambino continua, ma adesso accade qualcosa di importante. Questo gesto di totale apertura e di imitazione viene fecondato. Viene fecondato da che cosa? Dai simboli, quindi dal gioco simbolico, dal gioco del facciamo finta che. Ora, i simboli hanno una caratteristica peculiare, che è quella di riuscire a tenere unite due realtà inconciliabili. Facciamo un esempio, un phon assomiglia a una pistola. Mm-hmm. Ma non è una pistola. Uh-huh. Ma il bambino nel gioco del far finta può utilizzare un phone come una pistola. Quindi uh-huh. I simboli rappresentano qualche cosa che ha un carattere di verosimiglianza. Quindi i simboli riescono a tenere insieme due aspetti veramente distanti, polari tra di loro. Quindi rappresentano contemporaneamente, per esempio, vicinanza e distanza, unione e separazione, individuazione e fusione. E il simbolo è proprio simile alle due realtà che il bambino vuole tenere insieme, e ciò gli permette di integrare le due realtà in una sintesi nuova. Per tanto tempo si è pensato che il gioco simbolico fosse solo un gioco imitativo. Poi si è scoperto che invece è un processo ulteriore, quindi sancisce un po' il passaggio da una fase più passiva ad una fase più attiva, perché il gioco simbolico permette trasformazioni e permette rovesciamenti. E quindi attraverso proprio questi simboli il bambino comincia il suo viaggio di comprensione, tenendo uniti il suo io divino, il suo io terreno, che apparentemente potrebbero sembrarci inconciliabili, e in questo viaggio egli incontra il mondo, incontra se stesso e permette al mondo celeste di comunicare col mondo terrestre.
1: Quindi questo è un appuntamento evolutivo cruciale, questo del gioco simbolico, perché proprio ha una caratteristica formativa di costituzione della individualità, insomma delle basi dell'individualità in qualche modo.
0: Assolutamente, tanto che anche il gioco può essere un po' contrassegnato da questi elementi di verità, vita e via, perché nel gioco simbolico, perché il gioco si configuri come una realtà vivente di matrice spirituale, Dio solare del bambino esercita la propria potenza nello stesso modo in cui la esercita quando il bambino impara a camminare o impara a parlare, e in questo c'è un elemento di verità, perché attraverso questo gioco il bambino riesce a fare esercizio del proprio essere. Ma c'è anche un elemento di vita, perché il gioco simbolico crea una realtà altra, e questa realtà altra è un'atmosfera. Se noi osserviamo i bambini che giocano, riusciamo a percepire questa atmosfera e ci accorgiamo che è simile all'atmosfera che si crea la vigilia di Natale, quando c'è l'attesa, no? Di Babbo Natale. E questa atmosfera è una sostanza di calore. E l'angelo custode, che fino al terzo anno di vita ha modellato anche gli organi del bambino in un gesto di totale fusione con il bambino, nel gioco simbolico riesce ad avvicinare il bambino e ad aiutarlo in questo gesto di autoconfigurazione dell'uomo nuovo terrestre che si erge a se stesso, creatore di se stesso, mosso da questa potenza di matrice divina. E quindi questa sostanza di calore si configura un po' come un lievito da cui scaturiscono poi quelle forze creative con le quali il bambino può ergersi creatore della propria vita. E in questo senso il gioco simbolico crea una sostanza di vita. Adesso non riusciamo ad addentrarci in tutto l'aspetto benefico e tutta la ricaduta benefica che questo gioco ha sui sette processi vitali, sui sensi basali, proprio sulla maturazione di questi aspetti importantissimi della vita del bambino, però anche in questa direzione è un alimento di vita. E in ultima analisi il gioco però è anche il ponte misterioso che l'anima del bambino attraversa per entrare nel mondo, per conoscerlo, per comprenderlo, per abitarlo. L'io, per percorrere la propria biografia, poi questo ce lo farà vedere bene Paola, ha bisogno di appoggiarsi a delle immagini, perché l'immagine è ciò che configura la nostra biografia a partire dal futuro. E il bambino che cosa fa quando gioca? Prende un pezzettino della vita che lo circonda, magari di fronte a delle situazioni difficili, dolorose o che semplicemente non comprende. Che cosa fa il bambino? Si comporta come un artista che ha modo, attraverso la propria arte, di rincontrare il mondo in un modo nuovo. Prende questo pezzetto di realtà e lo mette in questa qualità, nel calore di questo facciamo finta che. E lì, in questa zona, proprio in questo spazio, in questo tempo sospeso, in questo spazio immaginativo vivente, abbiamo visto, il bambino smonta e rimonta lo stesso gioco finché non è diventato per lui un'esperienza, quella che ha vissuto, integrabile, comprensibile. Quindi attraverso questo gesto di trasformazione del mondo, che molto spesso il bambino non comprende, e il bambino trasforma il proprio vissuto, e da qui nasce l'opportunità di un incontro risanato tra lui e il mondo. E questo il bambino lo compie, diciamo così, in questa direzione verso il compimento del proprio essere. Mi sento di dire che il gioco simbolico è un po' come se fosse la palestra terrena del bambino divino, no? Dove l'io terrestre e l'io celeste diventano un po' amici e provano a vedere come poter fare e come funziona davvero. Non so se ci sono delle domande fino a qua, se è tutto chiaro.
1: No, beh, questo che ci porti è una cosa, come dire, magica, veramente anche non così facilmente, come dire, rintracciabile nel mondo dell'età evolutiva, anche della psicologia dell'età evolutiva, e quindi cioè, veramente avere la consapevolezza di quello che sta succedendo al bambino, soprattutto per un genitore, per i genitori, così sarebbe fondamentale. Ahimè, questo mi pare che non succeda, non c'è proprio questa avvertenza, purtroppo.
0: Sì, stiamo vivendo un po' un furto di questa esperienza, anche perché si tende a confondere molto il piano del gioco vero dall'immagine di ciò che crediamo essere gioco, e invece in realtà non è gioco, no? C'è molta tendenza adesso anche nelle scuole a dire ma tanto portiamo questa esperienza sotto forma di gioco, oppure si vede il bambino che sta giocando e tu chiedi: ma c'è il gioco simbolico? Cioè, riesce a simbolizzare questo bambino, quindi a trasformare la sua realtà? Ma mi pare di sì. Invece non tutti i bambini riescono a entrare pienamente nel gioco simbolico. Pensate che il gioco simbolico ha proprio 5 gradi di competenza, e solo quando noi arriviamo al terzo grado di competenza possiamo arrivare a dire che siamo nel cuore del gioco simbolico. Questo terzo grado di competenza è la possibilità di mettere in intrigo, si dice, no? Cioè, quindi di cominciare a muovere un copione narrativo, e non tutti i bambini riescono a fare questo gesto, ed è molto importante imparare ad osservare, perché i focolai di sofferenza del bambino si comprendono già lì, già quando il bambino è piccolo. Da come lui gioca, noi possiamo avere uno sguardo su ciò che sugli ostacoli che l'individualità del bambino sta incontrando. Quindi è veramente un terreno di ascolto molto importante.
1: Poi magari ci dirai cosa succede, quali sono le conseguenze nel caso che non c'è la possibilità di esperire questa fase del gioco simbolico. Magari più avanti ci dirai un po' questo. Ma proprio una domanda a lato, così un po' di curiosità: ma il mondo accademico della psicologia dell'età evolutiva, diciamo, ha recepito queste cose che ci stai condividendo, oppure proprio non le considera?
0: Guarda, secondo me c'è molta difficoltà a recepire l'importanza del gioco simbolico. Credo che non sia, adesso non voglio addentrarmi in
1: polemiche, non è questo, no?
0: In polemiche, però credo che noi storicamente, pedagogicamente, mi permetto di dire, stiamo passando dalla domanda che come fare a restare umani, no? Che fino a qualche tempo fa era la priorità. Adesso penso che sia importante chiedersi che cosa significa restare umani, e che cosa significa restare umani comprende anche che noi ci facciamo rispetto alla salvaguardia dell'infanzia, alla salvaguardia dell'innocenza del bambino, alcune domande cruciali, che sono, per esempio: che cos'è una vita significativa, quindi ricca di senso? Come impieghiamo il tempo dei bambini e come nutriamo questo tempo e questi bambini? Quali sono le cose di cui parlare e che sono degne di essere amate, e che, con la quale proprio riempiamo la giornata del bambino? E infine, ma non per ultima, come aiutiamo i bambini a risvegliarsi alla realtà? Questo è un po' lo sfondo. È un po' lo sfondo su cui poggia la domanda. È chiaro che io posso rispondere a questa domanda se mi è chiaro chi è il bambino davvero. Altrimenti, se tu mi chiedi c'è consapevolezza del gioco nel mondo accademico, io ti rispondo sì, ma la domanda è: c'è una vera consapevolezza di chi è il bambino e di che cosa significa difendere e proteggere l'innocenza del bambino? Perché io ho tanto l'impressione che grandi pensatori come Rudolf Steiner, Maria Montessori, ma anche Janusz Korczak, che sono i tre fari della pedagogia del Novecento, molto spesso vengono venerati, ma non vengono presi sul serio. Perché se noi prendessimo sul serio anche solo una frase pronunciata da Janusz Korczak, non potremmo più agire educativamente come molto spesso invece agiamo.
1: Puoi dire brevemente chi è questa individualità?
0: Allora, Janusz Korczak è un pedagogista polacco, contemporaneo di Steiner e di Maria Montessori, e è anche il pedagogista a cui Henning Köhler si è ispirato nel suo lavoro. E Henning Köhler e Janusz Korczak sono stati entrambi testimonianza vivente dei valori espressi dell'antroposofia. Ci hanno indicato una via con la quale è possibile portare l'antroposofia nel mondo e hanno compiuto un gesto coraggioso. Io ho avuto il grande onore di avere Henning Köhler come maestro, cioè loro hanno accettato di correre il rischio di una mistica individuale andando in difesa assoluta dell'innocenza dei bambini. La biografia di Janusz Korczak, per chi volesse approfondirla, è stata trattata magistralmente dal pedagogista Dario Arkel.
1: Dario, scusa?
0: Arkel.
1: Arkel.
0: Sì, Arkel. Che proprio la illustra nella sua pienezza, la illustra proprio nella sua verità. Che cosa ci ha lasciato Janusz Korczak? Lui viveva nell'ultima fase della sua vita, stiamo parlando dell'ultima fase della sua vita, abbiamo detto pedagogo, poeta, pediatra, che è andato in difesa dell'innocenza dei bambini, per anni ha fatto cultura alle mamme, ma anche al sociale, della verità che vive dentro nei bambini, di quanto questi esseri siano esseri spirituali. Lui ce l'ha detto con tutte le parole del cuore che aveva. Nell'ultimo periodo della sua vita lui ha vissuto tutto la ghettizzazione che i nazisti hanno operato nei confronti degli ebrei. In ultima battuta lui ha avuto la possibilità di salvarsi, ma è rimasto con i suoi 200 bambini dell'orfanotrofio, e quando sono arrivati i soldati tedeschi per prenderli e accompagnarli ai treni, lui aveva già preparato i bambini a questo viaggio. I bambini erano vestiti con i loro abiti migliori, avevano la loro valigia, in una mano portavano la bandiera che li rappresentava, ma che rappresentava anche il loro modo di vivere all'interno di questa comunità, e che era un modo creativo, era un modo di fare teatro, era un modo di far vivere il gioco. Lui paragonava il gioco ad una preghiera. E così lui si prepara e attraversa tutta Varsavia con questi 200 bambini in condizioni di salute precaria, e quando anche arrivato ai treni gli si chiede perché lui vuole accompagnare i bambini sapendo già come andrà a finire, lui risponde: perché così loro avranno un po' meno paura. Quello che è importante è ciò che succede dopo. Cioè, lui è stato materialmente il pedagogista che ha sostenuto in un gesto di totale coerenza ciò che ha affermato per tutta la vita e lo ha portato fino alla fine, quindi fino, diciamo così, all'atto finale, morendo accanto ai suoi bambini per non lasciarli soli. E che cosa ha provocato questo? Ha provocato la nascita di qualche cosa che prima non era mai esistito, no? Noi pensiamo che lasciare un segno importante nel mondo sia magari scrivere dei libri, perché così la gente non ci dimenticherà. Ecco, lui ha creato qualche cosa che ha reso possibile per tutti gli uomini da quel momento compiere la stessa cosa. Attraverso questo gesto di coerenza, vissuto con il cuore fino in fondo, lui ha scardinato il principio della pedagogia nera e ha tenuto dritta dentro di sé questa dignità, questa innocenza, questo Cristo davanti a un grado di male che per noi è anche impossibile da comprendere, facendo vedere come si fa a tenere vivo tutto questo.
2: Ha lasciato anche dei libri comunque?
0: Sì, ha lasciato...
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ah sì, sì, sentiamo adesso, sì. Prego.
0: Riesci a sentirmi ancora?
2: Sì, sì, sì, sì, ti sì. Sentiamo, sì.
1: No, forse c'è qualcosa, qualche disturbo, forse è caduta la linea. Maria Cristina, ci senti? No, dove è scaduta la linea. Allora facciamo un po' di sigla, Corrado, andiamo avanti.

0: Maria Cristina, ci sei?
1: Non ci sono, mi sentite?
0: Sì, sì, adesso sì, è caduta la linea forse.
1: Sì, io chiedo scusa, ma è arrivata la chiamata di un call center, ha fatto cadere la linea.
0: Ah, ti conviene mettere il silenzio nel telefono, scusa se mi permetto di dirti, ma siccome succede anche a me, allora se tu metti proprio il telefono silenziato non ti succede più.
1: Quindi non in modalità aerea, proprio silenzioso?
0: Eh sì, proprio silenziato, sì sì.
1: Ok, perché è già silenziato, è silenziato con la vibrazione, adesso proviamo a metterlo così, va bene. Allora, stavamo dicendo dei libri,
0: sì.
1: Adesso ne stanno traducendo di nuovi, per fortuna. Diciamo che i tre capisaldi sono il diritto del bambino al rispetto, come amare il bambino e quando ridiventerò bambino.
0: Grazie, grazie Maria Cristina. C'è un messaggio di Roberta di Treviso che dice: chi è questo angelo che sta parlando? Spero verrà trasmessa in replica questa trasmissione. Ciao. Allora,
1: grazie.
0: Allora tu sei un angelo e noi siamo un po' emozionati a avere a che fare, ecco, in diretta con un angelo, però ti ascoltiamo e facciamo il possibile per, come dire, intelligere il linguaggio angelico. Vabbè, comunque allora, grazie Roberta, dai, di questo bel messaggio, e senz'altro siamo d'accordo con te.
1: Grazie. Allora, da Janusz Korczak, che dicevo, no, proprio ha reso possibile qualche cosa per cui adesso noi non possiamo più dire non è possibile difendere l'innocenza dei bambini, no, è diventato il nostro compito. E vorrei proprio da Janusz Korczak collegarmi ad un'esperienza che ho avuto con i bambini orfani della guerra di Sarajevo, che sono arrivati in Italia nel 92, e perché qui si vede proprio come quando l'esperienza che il bambino vive è troppo forte, il gioco si interrompe. C'era questa comunità.
0: Ah, non abbiamo detto il nome dell'ospite, Maria Cristina Landriani. Prego, prego, scusa.
1: Sì. E questo gruppo di bambini, erano 80 bambini profughi dalla guerra di Sarajevo, hanno trascorso, dopo essere stati accolti nella Protezione Civile di Milano, quindi dal Comune di Milano, si sono spostati a Egea Marina, dove sono stati accolti al centro Mamma Rita, gestito da alcune monache, e qui hanno passato un paio di mesi. Ed è stato molto importante osservare che in molti di loro il gioco simbolico non era più presente.
0: Ah.
1: Addirittura i primi giorni in cui loro si sono trovati a vivere questa esperienza, quindi c'era questo centro nuovo, c'erano degli educatori, c'era il mare, c'era soprattutto il sentirsi al sicuro. E quindi loro i primi giorni hanno corso, hanno giocato, hanno riso, si sono buttati proprio in questa esperienza corporea, a contatto proprio con l'acqua, a contatto con la sabbia, a contatto con il mare. Poi c'è stato un momento in cui tutto questo non è bastato più. Mancava qualche cosa, e questa esperienza di incontro con gli elementi non riusciva a, come dire, tradursi nell'esperienza tra di loro, ma neanche nell'esperienza con gli educatori. Non riuscivano ad entrare in relazione con noi in nessun modo, e quindi sono passati da questo contatto con gli elementi della terra, dell'acqua, del sole, dell'aria, in un contatto forte, di quasi violento, con gli uni contro gli altri. Quindi non riuscivano a mettere in atto le dinamiche della guerra, però tra di loro cercavano lo scontro fisico, quasi come per sentirsi.
0: Che età avevano sti bambini? Forse l'hai detto, ma mi è sfuggito.
1: No, non l'ho detto, andavano dai 3 ai 18 anni, e per ognuno è stato possibile.
0: Dai 3 ai 18 anni?
1: Ai 18 anni, sì. E è stato possibile vedere naturalmente delle dinamiche molto diverse tra di loro, alcuni avevano vissuto delle esperienze estreme, cioè avevano visto i genitori morire o avevano ammazzato a loro volta per potersi difendere, quindi stiamo parlando di un grado di sofferenza veramente grande.
2: Non è possibile che magari semplicemente imitassero tutta la violenza che avevano sperimentato?
1: Sarebbe già stato molto se avessero imitato, ma era proprio che cercavano questo scontro fisico per percepirsi. Poi non per tutti era così, ma quasi per tutti era così. Quindi c'è chi è entrato in una fase rassegnata di negazione, quasi in un movimento di chiusura e di estrema obbedienza, per sentirsi quasi al sicuro, come dire, se mi comporto bene non mi succederà nulla. E c'è chi invece proprio ha buttato fuori anche questa rabbia, ma c'era tanto il desiderio di scontro con l'altro, proprio quasi per percepirsi, per tornare a sentirsi umani, mi sento di dire. Quindi dopo qualche giorno in cui tutto è andato abbastanza bene, ci siamo trovati di fronte ad una grandissima difficoltà. Soprattutto la mattina, quando si svegliavano, appena tu mettevi i piedi giù dal letto, era il caos. E io avevo pochissima esperienza, allora avevo 21 anni, c'era anche la grande difficoltà che noi parlavamo italiano e loro parlavano serbo e croato, e avevamo un unico interprete per 80 bambini, il che non aiuta. Mm-hmm. Una mattina ho visto qualche cosa di incredibile. Sono entrata nella stanza di questa mia collega, anche lei era un'educatrice giovanissima, e lei la mattina che cosa faceva? Metteva i bambini seduti ognuno sul proprio comodino e loro stavano fermi lì su questo comodino, e loro avevano la consegna, cioè lei gli aveva fatto capire che dovevano stare lì e che non potevano scendere finché lei non era passata da tutti, e loro avevano integrato questa cosa. Passando per ogni comodino ad accudire ogni bambino, quindi a vestirlo, ad aiutarlo a vestirsi, proprio a pettinarsi, lei ha messo in atto qualche cosa che le è uscito proprio dal cuore e che poi ho scoperto solo anni dopo essere una pratica messa in atto da Amy Pickler, che è una pediatra ungherese che si è occupata dei bambini, dei neonati orfani, e che vedeva proprio in questo gesto di accudimento esclusivo, totale, di totale dedizione, anche fatta di pochi minuti, proprio l'elemento che sanciva la differenza tra portare avanti un trauma molto grande o iniziare proprio un gesto verso le forze di salute. E questa cosa veramente mi ha spalancato il mondo, e quindi ho detto ci provo anch'io. Ci ho provato anch'io, e insieme poi abbiamo aggiunto questo ingrediente. Ci siamo fatti dire dall'interprete come si diceva Stella e come si diceva ti voglio bene, e allora i comodini erano diventati la stella che si pronuncia più o meno sviedza, adesso non lo so dire bene perché poi è passato tanto tempo, ma abbiamo aggiunto questo significato al comodino. E quando era finita tutta la loro opera di vestizione, loro si lanciavano da questo comodino e noi eravamo sedute sotto e attendevamo con queste braccia aperte, e loro si lanciavano quando noi pronunciavamo volinte, che significa ti voglio bene, vieni qui da me. E attraverso proprio questo gesto di incontro siamo riusciti a spostare questa necessità di incontrarsi con questa, diciamo così, forza, con questo caos, con questo essere rincorsi e riacciuffati, invece a questo gesto che piano piano li ha portati nella quiete. E da lì poi è stato possibile, anche attraverso poi l'instaurazione di alcuni rituali, di alcuni momenti, piano piano aiutarli a tornare in un respiro dove si sono aperte piccolissime finestre, però si sono aperte, quantomeno siamo riusciti a creare una condizione che dal caos è entrato in una forma di benessere. E lì è stato proprio evidente come il gioco simbolico si era bloccato. Il gioco simbolico, noi vediamo che alcune volte proprio si ferma anche nei contesti scolastici, perché se non si blocca magari entra però in alcuni stereotipi dove il bambino continua a giocare sempre alla stessa cosa. Che ci giochi per un po' è assolutamente fisiologico, sano e normale, ma quando diventa uno stereotipo, anche quello è un campanello d'allarme che ci dice che qualche cosa,
0: cioè diventa ripetitivo.
1: Diventa ripetitivo, è sempre la stessa cosa, no? Quasi come un disco inceppato che non riesce ad andare avanti e poi torna indietro.
2: Maria Cristina, fra 10 secondi c'è lo stacco pubblicitario, quindi tu rimani con noi e appena finisce, dura qualche minuto,
0: sì,
2: no? E riprendiamo il discorso.
0: Bene, bene, a tra pochissimo.
1: Perfetto, grazie.
0: E torniamo in diretta, ricordiamo la trasmissione Appunti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 27 luglio 2026, riprendiamo alle 19.03 con l'ospite Maria Cristina Landriani, la tematica molto importante, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Maria Cristina Landriani, tu sei con noi?
1: Sì, ci sono.
0: Bene, bene. Allora, un suggerimento, se riesci a alzare un po' il volume della voce, purtroppo devi fare anche un gioco di equilibrio tra la vicinanza del telefono e la bocca, nel senso che con le S c'è il riverbero se è troppo vicino, quindi magari noi ti diremo, insomma, è un peccato perché stai dando contenuti molto, molto importanti e quindi l'audio va, come dire, salvaguardato. Bene, andiamo avanti con questa esperienza che stai portando. Prego.
1: Ecco, sì, e quindi stavamo parlando della difficoltà che il gioco simbolico può trovare sul suo cammino. E sempre però tornando a quello che stavamo dicendo all'inizio, cioè che il gioco è di matrice proprio spirituale.
0: Un po' più di voce.
1: Sì, che il gioco è di matrice spirituale, questo gioco simbolico. Ciò che il bambino riesce a mettere in atto in questo gioco, io negli anni mi sono portata una domanda. Ho iniziato a lavorare alla scuola dell'infanzia statale,
0: sì,
1: come hai detto giustamente tu, tanti anni fa, e ormai i primi bambini che ho avuto sono genitori, sono grandi. E una domanda che mi sono fatta, riprendendo un po' anche quello che dice Ilman rispetto al daimon, cioè rispetto all'individualità del bambino che già ci parla del suo futuro, sono andata ad osservare la biografia di alcuni bambini per vedere se ci poteva essere un'attinenza tra i giochi che loro facevano quando erano piccoli e quello che poi sono andati a fare nella vita. E questa attinenza, questa marcatura, questa sfumatura in molti casi io l'ho ritrovata. E vorrei parlare di un'esperienza che mi ha molto colpito con,
0: sì,
1: un bambino che chiamerò Marco, e che ho incontrato quando lui aveva 3 anni. E io lavoravo in questa scuola pubblica di un piccolo paese, era una sezione sola di bambini, ed è stato l'anno in cui io ho incontrato Henning Köhler, quindi mi ero iscritta al corso per diventare pedagogista curativa. Questo bambino sapeva che una volta al mese, io il venerdì, uscivo prima da scuola perché andavo a fare questo corso, ci sentiva parlare con la collega, vedeva che comunque c'era un cambio di ritmo. E lui sempre, quando io andavo via, mi diceva: fai attenzione e guida con prudenza. E una cosa che io ricordo di lui era che ogni volta che io uscivo da scuola, lui si affacciava alla finestra e stava lì finché io con la mia macchina, avevo una Twingo rossa, all'epoca non partivo, e vedevo e dalla finestra mi faceva ciao con la mano.
0: 3 anni aveva sto bambino?
1: 3 anni.
0: Incredibile.
1: Incredibile, sì. E quando è diventato un po' più grande, quindi lì aveva già 4 anni e mezzo, un giorno ha ritagliato nel cartone una valigia e sopra ci ha disegnato un angelo e mi ha detto: portalo sempre con te, perché questo è l'angelo che protegge i viaggi. E così è andata per questi 3 anni di corso che hanno proprio che lo hanno accompagnato, perché lui aveva 3 anni, quindi ha fatto 3 anni di scuola dell'infanzia. Com'era il gioco di questo bambino? Quando lui usciva in giardino, la sua premura era quella di non schiacciare insetti. Se una formica piangeva, moriva, lui piangeva, cioè era un'esperienza molto forte per lui. Era un bambino veramente molto trasparente, molto collegato alle forze spirituali. E così noi abbiamo trascorso 3 anni insieme. È cresciuto e io mi sono sempre portata una grande domanda nel cuore: se lui già all'epoca non presagisse quello che poi sarebbe successo nella sua vita, perché lui è morto in un incidente stradale a 15 anni il venerdì santo,
0: però
1: davanti alla chiesa dove era stato battezzato.
0: Davanti, perché la voce si è un po' abbassata, dimmi, prego. Davanti,
1: ecco,
0: alla
1: davanti alla chiesa dove era stato battezzato. Quindi è chiaro che non ci si può accostare ad un'immagine così grande interpretando o traendo conclusioni, però credo che sia legittimo stare nella domanda di quello che veramente i bambini attraversano in modo più consapevole, più o meno consapevole, nella loro infanzia, e che anche risuona a partire dal futuro.

caro profeta di Verona, nonché ex sceriffo, dice ciao Oriani, come ciao Oriano? Ma allora non ci siamo capiti. Orian sì, Orian no, non esiste più il no, esiste solo il sì. Il ni era un po' così, un po' cosà, e adesso siamo entrati stabilmente nel sì. Orian sì. Ah, mamma mia. Buongiorno, era un po' che non mettevi la tarandella del nonno. Già, e infatti tu pensa, fatalità, mi è venuto lo scrupoletto di mettere sta canzone stamattina proprio nel momento in cui la ospite diceva in registrazione e raccontava la storia di quel bambino che, fatalità, è morto in incidente stradale a 15 anni il giorno del Venerdì Santo di fronte alla chiesa dove lui fu battezzato. Ma di che cosa ancora dobbiamo andar a cercare a parlare? Ancora parliamo di coincidenze? Sì, bisogna un attimino riflettere. Ma che te devi riflettere? Ma è chiaro che quello era un angelo venuto sulla terra a portare il suo contributo. Ed è chiaro che la vita senza, non dico Padre Pio, ma soprattutto senza Dio, non ha veramente nessunissimo senso.

baseball. Tonight, I don't know. Anymore. Diceva qualcuno più di 2000 anni fa: cercate prima le cose del Padre mio e poi tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma siccome l'uomo è asininico, ancora non l'ha capito e ancora cerca e va per le sue strade. Brutte strade comunque, brutte, bruttissime. Comunque buon forno a tutti voi, sui 40 gradi o giù di lì o su di lì o un po' di così o un po' di cos'ha, da Radio Gamma, anzi da Radio Gamma, Radio Gamma Stellari International 5. Oggi che GVD, dalle 7 alle 10 si contempla la fatidica e ficchettudine presenza del barbato Orion C del GVD dalle 7 alle 10. Siamo siti in siti con una T sola, se no sarebbe siti nel senso muti, non stai a parlare, no, siti come luogo, come accezione geografica, insomma, geografica e stradale, insomma, in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi dal libero stato di Gammana questa mattina c'è il vostro Oriano Barbatana. Orion forse, ma non esiste l'Orion forse, è Orion sì, è il forse TTOTNT. Che forte che si profeta, te mi metti il dalmata col ventilatore davanti, a lingua de fora e va via dal caldo, che forte che ti si. A gol micio, uno dei mici qua fora, che come che so arrivasse che appiassà sul cofano della macchina, e ti ho capito, il bricongiello. Perché lui sente, lui capisce che da me stesso medesimo uguale identico si inonda in tutta la mia tutù, la mia energia solare e divinico e ficcheteride. Meravigliosa, insomma. E dice, vabbè, me vado a cucà un po' di sana energia, anche se solo attraverso la macchinetta dell'Oriansia. Yo!

Ziabadabadu, viva sempre il buon Gesù. Oh, guarda, Google ci dice che oggi sarà soleggiato, ma pensa un po', ve lo ripete Lorian Si Barbato, che Google dice che oggi sarà soleggiato. Cosa sol dir, non lo so, non lo sa, perché semo a Radio Gamma, ulli.

Per dirla proprio in dieta, no? Mi ha fatto capotar da ridere ieri o l'altro ieri che su Televideo ho letto ho letto sta notiziola veramente. Per fortuna che go Erice che mi ferma a bocca, perché sennò magari ha fatto il giro veramente de tutto il cuore, di tutta la testa. Ebbene, nel televideo c'era scritto che avviene in tutte le carceri, io dico ciò che era scritto su televideo, quindi non ve la prendete con me se non è vera oppure se è taroccata o farlocata, io ve la riporto così com'è. Comunque in tutte le carceri, pensate un po', appena vengono così incarcerati dei mafiosi, dopo poche ore hanno già un apparecchio telefonico a esposizione, cosa che non sarebbe normale, non sarebbe proponibile, non sarebbe assolutamente giusta, no? Insomma, non senso mamma, capito? No, non dovrebbe essere, non è legale, ecco. Però tutti i mafiosi in tutte le carceri, c'era scritto, dopo poche ore che sono stati incarcerati, immediatamente arrivano ad avere un apparecchio telefonico. Ma ti pesa, che ficata, proprio un senso proprio della giustizia, E poi mi piace perché Seffa e Pulci, quelli del governo, gli uni con gli altri, perché praticamente sono stati investiti 126 milioni di euro per mettere le accise mobili in modo da ridurre di 17 centesimi il costo del gasolio ai distributori, alle pompe di benzina. Ho capito, cioè pensa, mamma mia, 126 milioni di euro per mettere i 17 centesimi fino al 6 di agosto, però mi raccomando, fino al 6, perché dopo gli italiani a spassoiarsi a via come che poi. Però fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno, e guarda caso tutto a causa della guerra in Iran e lo stretto di Hormuz, che tra l'altro, da quel che lessi tempo fa, per quello stretto là, le petroliere che vengono, insomma, verso di noi, hanno una percentuale bassissima di petrolio che viene a inondare i nostri confini, hai capito? Però fatalità, basta quello, così come qui in Russia serviva per tirar su e spesotte di energia, immediatamente... E basta la guerra in Iran, lo stretto di Hormuz, che non incide, diciamo, per una percentuale, adesso non mi ricordo, ho letto le percentuali un po' di tempo fa, non me le ricordo, però comunque è una percentuale, non dico irrisoria, irrisibile, però insomma non è così consistente da giustificare le cifre che stanno girando nelle varie pompe di benzina. Però quello che mi ha fatto ancora più sorridere è che a fronte dei 126 milioni di euro investiti per ridurre la spesa del gasolio, sono stati stanziati, andandoli a pescare nel safe count, no? Sono stati prelevati per essere utilizzati nel mondo militare delle armi, quindi della difesa, 21 miliardi di euro. Cioè, il bello è chi se cagna quei del governo fra de ori, perché se chi che dà sta, diciamo, che determina sta cosa, e che se qui che dà conto, ecco com'è possibile, vergognatevi.

0: immediatamente mi tocca far mettere su la dentiera. Non so altri come che si chiappa, vero? Veramente ne serve.
1: La magnifica Italia, per quello io vi dico, per il momento, ma solo per il momento, cioè quello, ma anche per tante altre cose, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi noi dal libero stato di Gammana vi faremo passare un fine settimana meraviglioso. Mi ritorna il girotto oggi, mi è ritornato già all'inizio di Settimania anche il Luca Skywalker dell'Irriducibili. Andiamo insomma ad organico completo a riempire le vostre giornate, la vostra quotidianità, le ore del vostro mondo radiofonico e gammanico e gammatico, per trastullarvi, non come fate col pisellino o con la pisellina, no, ma trastullarvi i padiglioni auricolari in maniera tale che i vostri neuroni ne siano satolli e ben energizzati. Oh, come che so forbio a parlare stamattina, Caro Oriano, tu che porti i raggi le nostre giornate, visto il caldo, puoi mettere un cappello in modo da portarci un po' i refrigeri? Un abbraccio a tutta la famiglia di Radio Gamma Stellare International 5. Pensa a quanti milioni di euro incassa lo Stato solo con le accise. Sì, che se qui è ancora di più di 150 anni fa, della guerra in Libia, da quel che gli ha. Ma il Beose, tusate, non è tanto e accise, che andaria anche a bene. Ma dove? In che scarsese che va a finire? Capito? Cioè, anche tutti i pagamenti dell'IVA e tasse e sovratasse, che ormai tutto è una tassa, sovratassa e sopra, de sopra, de sopra della tassa. Infatti di rincassarsi i tassi, perché dice qua è tassi e mi allontana sempre di più, gatto capio, e ne altri tassi come facevo, mi tocca arrangiarsi, te capio. Quindi caro Mauro del Grana, con uno sbrassolo forte a te e anche la Doris, te devo dire che tutti i governi e tutti i se dei tarocchi, tutti, nessuno escluso. A parte qualcuno che se, perché infatti a me viene sempre in mente un bel po' di settimane fa, insomma, quando il signor Sanchez Piccinin e ha detto agli americani e israeliani: mica soltanto d'accordo mi vero di quello che si dirò fare, non mi piace per niente. Al che, fatalità, pochi giorni dopo Piccinin che si venivano fuori dei taroccamenti nei suoi confronti, e gli acciappa in mezzo a mogliere, e dopo gli acciappa in mezzo anche uno dei suoi ministri o anche parenti sui, una roba del genere, con delle storie, capito? Che fatalità, e si venivano fuori proprio dopo che gli dà il proprio dissenso da quello che israeliani e americani si devono fare. È forte sta roba, no? Ma infatti io mi ricordo di aver letto tempo fa che sono tre o quattro nazioni, appunto la Spagna, dopo mi ricordo fortemente la Spagna, poi mi ricordo anche di altre due o tre nazioni, ma non le cito perché non le ricordo perfettamente, ma della Spagna mi ricordo molto bene, perché fatalità mi è rimasto sotto il naso decisamente la spussa che si veniva fuori da sti atteggiamenti nei confronti di Sanchez e la famiglia sua e del suo governo. Quindi vabbè, dai, una spussotta di qualche chiotto di merdotta che sta spatola sopra. Poi, oh, per carità, potrebbe anche essere che le abbia fatte certe cose, lui, la moglie, eccetera, non so. Ma fatalità, guardati a tempistica, proprio dopo che il gà commenta negativamente certe robe e se saltai fuori. Ma guardati che coincidenza.
2: È uno shock e guarda che aspetto.
1: Sito contentissimo de Ranieri DT. Mio che ha visto anche allenatore, però, Tiz. Caro Tizi Cop. Io l'avrei visto molto molto bene come CT della nazionale, però vabbè, mi accontento anche di averlo come DT, perché per me è una bravissima persona. Poi darsi che a me sbagli, magari viene fuori che sei un ciofecaro anche io. Però ti devo dire una cosa, Tiz. Visto, cioè, io non ne

volevo parlare, però mi dai l'occasione per te me a tiri fora, no? Allora, teniamo in sottofondo la musica, parliamo con diciamo tonalità calmanti. Allora, Tiz, ti che insomma te che mastichi qualcosa di calcio, ma anche qualcosa di quello che è il senso morale delle cose, no? Ti e tanti altri ovviamente, ma visto che la domanda mi arriva da te su Ranieri, va a te la risposta e a tutti quelli che stanno ad ascoltare. Ti faccio notare la tempistica di tutto quello che è successo riguardo alla nazionale italiana, il nuovo CT che è Mancini, il DT che è Ranieri, il nuovo presidente della FGGG che è Malagò, cioè te capisci che già, vabbè, dal cognome, vabbè, comunque c'era in gioco lui con Abete e che chissà, mi viene in mente ieri Abate, dopo per fortuna avevo visto in televisione e ho detto no, non sei Abate, sei Abete, no, Abate è l'allenatore del Torino, mi pare, ma è della squadra di calcio. Vabbè. Allora, ti faccio notare, Tizio, la tempistica, solo la tempistica, dopo ognuno ci rifletta come vuole. Siamo a marzo, Italia-Bosnia, perdiamo la partita, veniamo eliminati, non si va a fare i mondiali. Benissimo. Gattuso dà le dimissioni anche Buffon, entra in crisi il settore federale e quindi che vuole un nuovo, Gravina si dimette, che vuole un nuovo presidente federale, no? Benissimo, siamo a marzo, ma però ci hanno avvisato, no, a marzo, perché mi pare sia stato a marzo la partita con la, Sbornia. Sì, perché c'è poi una sbornia italiani quel giorno prima di andare a giocare, vai, dai, a parte le battute. Allora vi faccio notare la tempistica. Marzo perdiamo, quindi bisogna aspettare, ci dicono, il 22. Aspetta che cavo proprio a musica totalmente, anche la blocco, così dopo partiamo con la musica normale. Allora, qual è stata la tempistica? No, che da marzo al 22 di giugno siamo già a 3 mesi di tempo. Cioè, allora, siccome i candidati più o meno, si è venuto a sapere quasi subito, erano praticamente 2, Malagò o Abete, cos'è che è successo? Ma niente di particolare, però in 3 mesi, no, Tiz, ti che te sia un uomo di vita, se mi so, no, che gese una lontana o vicina o media possibilità che mi venga eletto presidente federale della FGC italiana, della Federazione Gioco Calcio Italiana, voto che non me faccia e non me prepara già un bel programma in modo che il 22 giugno si fanno le elezioni e non dico un'ora dopo, ma dal 23 di giugno so operativo col nuovo CT, con la nuova programmazione, con tutto quello che sarà il mio programma da nuovo presidente della federazione. Mi faria così, perché quando come allenatore dovevo iniziare la preparazione precampionato, no? Per dirte, non sai che aspettavo il primo giorno degli allenamenti e mi mettevo là a guardare, a pensare e farmi una tabea. Ma ero preparato settimane prima, mesi prima, e tabè per ogni singolo allenamento, e penso che sia una forma intelligente quello di prepararsi e programmarsi lì dove le cose potrebbero andare in un certo modo. Dice vabbè, ma se non veniva eletto amen, cioè metteva da parte il programma e stop. E dice, ma perché anche con Maldini, cioè io mi sarei presentato, attenzione, guardate, osservate sempre la tempistica, il 23 di giugno, che già se volevo Maldini, e che poi Maldini ha scelto Leonardo, e li volevo, già dal 23 di giugno mica avevo pronto già parlato con Maldini, già avuto il suo sito, quanto, preparai i contratti e gli dicevo, senti Paolino, se per caso mi vengo eletto, siamo d'accordo, il programma è questo, te metti una firmetta nero su bianco del contratti e il 23 partiamo in tromba e via, proprio partiamo in quarta, non si parla, non si discute. E invece, se arriva il 22, e già sta eletto,
dopo dal 22 se morivai a più di 20 giorni dopo, prima di venire come dire, portato a conoscenza che il direttore tecnico era Maldini con l'advisor o comunque coadiuvato da Leonardo. Cioè, era passato 3 mesi, dopo un altri 20 giorni. Attenzione alle tempistiche, che è molto importante. No? Fatalità, ok. Oltretutto, se ero già d'accordo con Maldini, sapevo già che voleva io e Leonardo Pirlo, quindi mi facevo una ricerca, no? E dice, e voi stuttusate qua? Bene, andiamo a vedere tutta la situazione del Tusat, de Pirlo, in maniera tale che non succedesse, dopo che gli era stato detto che gli era io praticamente quasi ufficiale il nuovo CT, è fatalità anche là, guarda caso, te se veniva fuori proprio in quel momento la storia della Fonbet, della società russa di scommesse per cui lui è l'ambassador, eccetera. No, fatalità, ma proprio, che tra l'altro anche per fatalità, soprattutto perché cioè gli era convinti Maldini e Leonardo de Pirlo, però che altri, quasi tutti ne gli era molto contenti, e quindi fatalità, no, tempistica, e gno fora sta roba. Non è opportuno che noi si faccia CT della nazionale italiana una persona che ha rapporti commerciali con la Russia, perché giustamente, no, siccome la Russia ha dichiarato guerra a Ucraina, adesso tutti i reietta la Russia, giustamente. Ma però da quello che ha fatto di fare gli israeliani e americani, che uno è andato orse il capo del Venezuela e se lo ha portato a casa, così, capito? Quindi invasione di territorio straniero, diciamo, senza nessun né A né mi né ti e autorizzazione. I se partico a guerra senza dirgli niente a nessuno contro l'Iran, eccetera. I ha fatto isdriofare gli uni e gli altri quello che isdriofare, però tutti che fatalità lei che volta e ciappetta, capito? E anche se mette a 90 gradi, perché dice così, capito? Il canone entra meglio. Non so se a me mi capisci, però Pirlo, perché cioè, allena la squadra che se il cui proprietario se è un russo, e ora non doveva sceglierlo neanche prima, visto che allenava una squadra di cui un russo se è proprietario, ne doveva aspettare che venisse fuori la storia della Fonbet, giusto? Quando gli ha proposto a Pirlo, dice, ma aspetta un attimo, perché la squadretta e miratina di cui lui allena è United FC, la quello che è, non mi ricordo, aspetta, perché la proprietà se di una società o comunque di un russo, no, i gaspetta, capito? Fatalità, aspetta. E ora là tutti puntai coi occhi, no, su Pirlo e sta grande roba cattiva che il gaffato che si deve fare. Però quello che ha fatto a Gaza, che devo fare a Gaza in Palestina, quello che ha fatto e devo fare in Iran, e il fatto che italiani e tanti cittadini di altre nazioni si de carreton par via de sta gente che si fa gli affari suoi quando chi vuoi e come chi vuoi, nessuno, per carità. La Russia si sta eliminando anche dalle competizioni sportive per quello che ha fatto, ma fatalità invece Israele è la nazionale agavuda e ha fatto e ha tentato di andare ai mondiali, e guarda caso i mondiali addirittura li abbiamo fatti in America, mamma mia, tanto di coerenza, benissimo, tanto di coerenza. Ma tornando a noi, quindi alla tempistica, via Pirlo, perché poverino che ha fatto dei pirlate, scusami Pirlo, è una battutaccia, ti chiedo scusa se stai ascoltando, era solo perché, anzi io sono solidale con te, non per la parte russa ma per la parte morale che insomma ti ha incluso in questo momento. Quindi tempistica, Maldini e Leonardo i gadà le dimissioni, attenti alla tempistica, e ora prima 3 mesi arriva l'elezione e ha da fare tutto il misturone per andare in cerca del DT, di questo e che altro, quindi dopo altri 20 giorni tutto l'ambarandà, no? E tutto, ma vedemo adesso sarà, e questo e vai con Conte, vai con questo, vai con l'altro. Oh,
Sega dimesso Maldini Leonardo, neanche 24 ore dopo Gavei Mosà, il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Ma il direttore tecnico Ranieri, e mi so contento che sia, ma quando se Chioga contatta, scusami, cioè se Chioga contatta entro le 24 ore successive e i gari ricevù anche al sì, e ora vuol dire che quando che te voi te riesci ad accelerare i tempi, quando che te voi e robe veloci te fe, però a fatta come tempistica, e lo capio. Prima se passa 3 mesi e non si sa ancora dopo cosa sta eletto, cosa che ha fatto. Dopo un altri 20 giorni e dopo fatalità passa via pillola, fate tac. Proprio quello che voleva anche, no, qualcuno. E dopo mi passa sulla pancia dei programmi là, quei, avete presente quei programmi dove sono notizie tutto il giorno, no? C'è il sottopancia che Malagò ha ricevuto una lettera da Donnarumma e dove gli scrive, Malagò ha svelato, Malagò ha svelato che Donnarumma gli ha scritto dicendogli grazie, era proprio quello che volevamo. Che volevamo chi? Che volevamo chi? Ti e chi? Chi sei che voleva e robe così? Quindi se invece restava Pirlo, era quello che te volevi, e ora quando te andavi in campo cosa facevi? Cioè, capisci tizio, che scusami, forse sono troppo cattivo, forse sono troppo malpensante, no, non complottista, però forse ho, non so, un fiatin di amaro, di urtegamento del stomaco, perché quando te vedi che anche nelle cose così semplici come lo sport, che se tutte ste robe strane che gira, no? Queste strane coincidenze e incongruenze, uno, almeno me che amo il calcio veramente tanto, perché prima che se Dio Agar è il calcio, cioè te capissi che Gestago Maetto, Gestago Maetto me despiace, quindi divento un po' polemico, ma non lo divento così perché mi dà fastidio una roba, lo divento, come vi ho detto, perché nelle tempistiche di quanto è avvenuto io ci noto delle cose che particolarmente strane, tutto là. Un saluto di cuore a Oriansì, un fortissimo abbraccio sempre, grazie Nadia da Padova. Oh yes, nada da Padovia, che sembra quasi che ti sipi, nada da Padovia, quasi una cittadina dell'est, nada da Padovia, senti che bello, suona bene, no? Dì la verità, suona bene, dai, guardati che fico che sono, nada da Padovia, che ficcatudine proprio. Shot of priest, orem da di maher, sacrist, ayanarina yet. Hey! Tambambero, bariba, viva, bero, ratatero, tiro, tira, da. Wait! Analin, orianin, orianin, orianin. Cosa si trodrio fare che te fe un gran. Ah, zin, in, in. Analin, tararin, sono orianin. Aspetta che facciomi una roba, robetin, robetin, robetin, cipirin, cipirin. Devo vedere una roba che a me funziona, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Rambambin, rambambin, rambambin, bambin. Barambin, barambin, barabim, bumbim, barambin. Orianin, barabim, orianin. Ciuppa ciuppa ciuppa ciuppa ciuppa ciuppa ci. Ah, boh, perfetto. No, scusatemi, ho dovuto effettivamente controllare una cosa tecnicamente parlando, e quindi vedendo che ciuccia posto, eccomi qua. Ecco appunto, si aspettavo io, GVD, oh GVD, perché sei tu con l'Oriansì? Certo che sì, col giulare Oriansì. Un abbraccio a tutti. Per tutto Luci,
Luci, sarebbe Lucia, però Luci, perché così fa la rima con Oriensì. Adesso lo so, vi aspettereste che faccia la rima con la Lucia, saluto, ci fa compagnia. No, invece stamattina non lo fa, sopra dispetto, non faccio nessuna rima sua parola Lucia, ma aspetto la Stefania, così la metto insieme alla Lucia che mi fa tutta una compagnia. Top. Pom pom, ciappa là, ciappa su e ciappa giù, te capi? Ma quanto ficcatudine sono, ficcatoro, ficcatorolo, ficcarolo mi pare, che tra l'altro Ficcarolo deve essere un comune vicino a Ferrara, a Rovigo, Ficcarolo. A e insomma, per andare verso Rovigo e dopo forse anche quasi vicino a Ferrara, però Ficcarolo mi pare che sia proprio un comune, non è una parolaccia, mi pare che esista proprio il comune di Ficcarolo. Va bene, allora, comunque sia, stamattina mi sento particolarmente ficcarolo e quindi dalla mia ficcoralitudine vi offro, vi omaggio e vi spedisco in via radiofonica sui 94 megahertz nonché megacicli una bella canzone, vai, vai.

0: si muove, si muove. Senti come si muove. New, Q, tu, tu, tara, papà. Mi viene in mente quel personaggio ogni tanto quando che faccio casa Agaro fuori di testa, cioè nel senso, e a me guardi basta, giustamente basta, ma mi viene in mente quel personaggio di Zelig, appunto quel signore altissimo, magrissimo, no? Che faceva l'insegnante di sta lingua particolare che non mi ricordo come lo chiamasse. E Bisio e la Vanessa incontrata poi gli davano anche manforte, no? New cucù tata smu ni pom pom na. Provai a immaginare, no? Quella santa donna dell'Agar che è là, bella, tranquilla e angelicamente parlando, che pensa giustamente ai robi importanti della vita, e che all'improvviso, perché io non sai che ho fatto quando sono da solo da qualche parte, magari ho fatto anche quando siamo per strada, devo camminare, e ora giustamente dice, aspetta che faccio, do 300 passi in drio perché mi vergogno a camminare con uno così e a carason, santa donna, santa tosa carason. Alessandro Fulin, l'artista di Zelig, Lucia, bravissima, proprio lui, esatto. È forte, di la verità, Lucia è fortissima, con sta lavagna grandissima, dove scrive come si dice e ni amate che ni ni anan. Dio mio, ma certo che siete preparatissimi, però Lucia, adesso vabbè, in questo caso tu, però ho notato anche tantissime altre volte che veramente voi tigrotti e tigrotte siete preparatissimi, ma che effetto vi faccio io? A proposito di effetto, tutti coloro o coloro le quali stanno tentando in questi giorni di contattarmi attraverso Oriagram o Porogram, ecco, vi devo dire che vi chiedo scusa perché non sono agibili e accessibili, perché li ho cancellati. Sì, ho cancellato, ho chiuso sia Oriagram che Porogram perché ero stato hackerato, qualcuno era entrato questi due miei sistemi e quindi ho dovuto chiuderli. Però in compenso, grazie a un mio amico programmatore molto fico, molto bravo, ho costituito altri due canali dove, se volete, potete chiaramente relazionarvi con me. Uno è Cazzigram e l'altro invece è Cretinagram. Quindi se volete contattarmi, parlare con me, discutere delle varie cose, opinionare, ci mandiamo gli sbrassolamenti, i bacetti, gli auguri di Natale, di Pasqua, oppure magari così ci scambiamo le barzellette o qualche cosa seria, ecco, sappiate, cercatemi su Cazzigram oppure su Cretinagram, ok? Non più su Oriagram e neanche Porogram, perché quelli ho dovuto cancellarli perché mi hanno hackerato, purtroppo. Che ci volete fare? No, mi viene in mente ogni tanto quando vedo qualche film anche datato, no? In cui allora, mi è venuto in mente una serie televisiva, siamo negli anni 80, per quanto riguarda queste intelligenze artificiali e artigianali, grazie alla asininica intelligenza umana. Adesso, appena ve la dico, chi ha più o meno la mia età o qualche anno in meno scioppa da ridere, perché si ricorda sicuramente, è stato un cult e ancora oggi è un cult, diciamo così, televisivo e anche cinematografico. Ma ve la ricordate Supercar con David Hasselhoff, che interpretava Michael e che guidava Kit, che era una macchina che appunto interamente o manualmente o interamente, a seconda di come gli girava a David Hasselhoff, che poi è quello che ha fatto anche Baywatch oltretutto, e c'era Kit che parlava, discuteva, che aveva anche il trombo d'Adria, una cosa, tacca il turbo, vi ricordate, no? La lucetta che la lucetta davanti al muso, questa Mustang nera, la famosa Kit di Michael. E qui aveva, noi era un'intelligenza guidata da intelligenza artigianale e artificiale, artigianale non tanto, in quella che era la finzione cinematografica. Ma siamo negli anni 30, attenta che siamo negli anni 80, 80, cioè quasi 50 anni fa. Non so se anche di più forse, perché mi sa che la serie è iniziata prima degli anni 80, o comunque siamo intorno a quegli anni. Cioè quasi 50 anni fa già parlavano, hai capito, di questa super macchina Kit, e quanti arrivavano il pomeriggio, la fissi, almeno io mi ricordo... che gli ero boccia, e da capire, o quasi, e là davanti alla TV a guardare Supercar. E dopo che gli era la dottoressa, che era quella che riparava Kit quando aveva problemi, c'era il capo dell'associazione per cui Michael e Kit lavoravano, e c'era il famoso tir dentro cui Kit si nascondeva quando era il momento. Poi in una delle serie è venuto fuori anche il fratello cattivo di Kit e il fratello cattivo di Michael. E mi ricordo che il fratello cattivo di Michael aveva costruito un tir, no, a intelligenza artificiale. Quindi se scontra Kit col tir in una delle ultime serie, o comunque uno degli episodi della serie Supercar. Quindi di che vogliamo stare a parlare, a discutere? Se poi pensate che sempre nel lontano 1980 Dino De Laurentiis ebbe la brillante idea di fare la versione originale di Dune. Avete presente quel film Dune, in parte prima e parte seconda, che è venuto fuori con Zendaya e Chalamet? È uscito qualche anno, pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, la parte prima e la parte seconda, no? Dune, che racconta di questa specie di messia che dovrebbe sistemare tutte le cosce, eccetera. Ecco, se vi ricordate, però quella originale, che durava quasi un mattone, perché era anche lento, bello è nell'insieme, però un po' lento, vabbè, quasi 4 ore mi ricordo, e il Dune originale del 1980-81, insomma di quel periodo là, e Dino De Laurentiis fece sto filmone. Ebbene, in sto filmone, anche là siamo quasi 50 anni fa, c'era un'arma sonora, ok? Un'arma che poteva, una pistola che il protagonista, e quindi quello che era il famoso messia, chiamiamolo così, che utilizzando un collegamento con degli elettrodi alle sue corde vocali, ve l'ho raccontato tante volte, avevano una tuta, poi avevano dei naselli perché era per respirare nell'ambiente, nel pianeta dove erano, avevano problemi, quindi avevano sti naselli e avevano bisogno anche di acqua, di idratarsi, quindi avevano una tuta particolare che raccoglieva l'acqua e poi la trasportava, la trasformava in ossigeno, eccetera. Ebbene, gli avevano collegato degli elettrodi al collo, no? All'altezza delle corde vocali. Poi questi elettrodi erano collegati a un cavo che andava dentro la tuta, lungo il braccio. Alla fine del braccio era collegato con una pistola. E questa pistola, quando il protagonista pronunciava la parola Moab, che tra l'altro i Moabiti o Moab, se voi andate a vedere nella Bibbia, è anche un popolo che è esistito in Palestina, in Israele, insomma negli anni di Cristo, no? E anche prima. E quindi dicendo Moab partiva sta scarica, hai capito, lungo questo cavo, lungo questo filo, arrivava la pistola, premeva il grilletto e usciva una bombazza sonora che atterrava chiunque ci fosse davanti. E quindi un'arma sonora, no? Un'arma di quelle appunto non a proiettile, ma appunto un'arma sonora. Ora, nella realtà, oggi come oggi, non solo ci sono le armi, diciamo così, a onde sonore, no? Ma ci sono anche le armi a onde elettromagnetiche, mi pare si chiamano MPV, se non ricordo male, o comunque scusate se sbaglio l'acronimo, però sono delle bombazze anche queste, che praticamente tu le inneschi, mandano un impulso elettromagnetico intorno per un raggio anche di chilometri e boom! E fa saltare tutti gli impianti elettrici. Perché cosa cercavano gli asininici esseri umani? Di fare arrivare a fare la guerra senza però colpire gli esseri umani, no? Ma fare in modo di avere delle armi che potessero colpire le cose. Te capì? E Aurelia comincia a lavorare su le armi sonore, a onde sonore, e le armi a onde elettromagnetiche. Però dopo, se che sei una persona che ha una malattia un po' particolare, non si può fare niente, perché la tecnologia, la scienza non è arrivata ancora a capire, non è ancora arrivata a conoscere, non sa ancora come fare per debellare questa o quell'altra malattia. Però si riuscì a creare queste armi qua. E riesce a tirare fuori i skei. Tra l'altro mi fa rabbia, non mi fa ridere, che ho visto che sono aumentate nelle varie TV, sono aumentate le associazioni che richiedono quei 9 o 10 euro al mese, no? O per la ricerca, o per questo, o per quello. E tanto di onore e di cappello a queste associazioni, tanto di onore e di cappello. Ma se mi come cittadino vengo a sapere che 21 miliardi di euro adesso in questo momento viene prelevati da un safe count, cioè da un conto di salvezza, come l'hanno chiamato, ho letto sul televideo ieri, l'altro ieri. Tutti questi miliardi per andare nel mondo della militare, delle armi, eccetera. E dopo te vedo mandare ai cittadini, te vedo mandare ai cittadini i schei. Per questo che altro e st'altro, quando che te è uno stato che te magna i risi in testa e anche qualcos'altro par sotto e te fa restare in mutande e ringraziare Dio se te resti in mutande che non te resti anche con le terga completamente scoperte, che finché sei estate va anche bene, ma costumissi a venire l'autunno e l'inverno farei anche freddo restare con le terga e completamente desnudi, no? Senso metaforico ovviamente. E quindi capito? E me urtega perché lo Stato, se io ricordo bene, il raccoglimento delle tasse, il raccoglimento dell'IVA, di tutti quei soldi che servono per far cassa, appunto, per lo Stato, in questo caso lo Stato italiano. Tolte quelle che sono le spese di gestione, dovrebbero essere tutti utilizzati per aiutare chi ha bisogno. È un po' come Radio Gamma, no? Noi, tutto quello che ci arriva dentro, intanto andiamo a coprire le spese di luce, elettricità, quindi le varie situazioni, ripetitore, eccetera. Quello che avanza viene utilizzato e messo come tesoretto per aiutare chi che ha bisogno nel momento del bisogno. Non sai che dopo qualcuno si va a magnare, che ha capito, di qua o di là, in qualche modo. Quindi tutti questi soldi che entrano dentro lo Stato italiano, no? Con le accise, con l'IVA, con le tasse, con questo e con quello. E tutti quei 5 per 1000 o 8 per 1000 che magari noi se segnalai dalle persone che quindi va in automatico in qualche cassa comune che non si sa che. E ora mi dico, ma se è possibile che non si riesca a fare proprio niente, pa' tutta sta gente. Mi fa ridere adesso che ha fatto i nuovi contratti a quelli della sanità, agli ospedalieri, eccetera. Oh. E aumenta 240 euro lordi in più. Ma No, mi pare i nuovi contratti adesso 240 euro lordi, lordi in più al mese. Però chi che sta là, che comanda, ciapa migliaia e migliaia di euro netti, no lordi, netti. E anche ogni tanto i zelacchi faria tentare a fare a furbada e anche aumentarsi gli stipendi. Va bene, basta, sennò dopo. Te ricordi tu Boss Hogg e lo sceriffo Rosco P col train, col Canflex di Hazard? Quanto ridere, mi so drio riguardare il tenente Kojak su Iris, visto che parli di serie televisive degli anni Ottanta. Se mi ricordo anche non solo dei fratelli Hazard, ma anche dei cugine dei fratelli Hazard, tesoro mio, che e girava sempre ai tempi, girava sempre con le braghette corte, capito? Camisette strette e braghette e i jeans bei corti, capito? I Tosat, i Do Fradei, i Do Cugini, là, jeans lunghi, camisa, tutti bei, che girava con macchinotta rossa, con macchinozza rossa, eccetera. Ma i cugine era sempre... guardavo sia Hazard, che fa anche adesso, mi pare, ogni tanto, non so su che canali, però io fa anche adesso Hazard. Va bene, dai, è quasi ora del passaggio pubblicitario delle ore 8, mi sono anche pronto per far merendina, perché stamattina ho fatto merendina che ieri è 3.20, quindi ho fatto questo, anzi no, merendina è 3.20 e adesso mi comincia a battere un po' a fame, scusate. Quindi siccome ho un po' di frutta, perché ha verdura stamattina, adesso merendina con frutta, per cui io suppongo e supposto, sì, più supposto che suppongo, perché suppongo te puoi modellare, fare eccetera, mentre sul supposto, che sarebbe il mario della supposta, là te puoi far niente, o te che hai mudande de ghisa o ti si frega, te capia. Ogni tanto vengono fuori queste cazzate così, capito? Le associazioni, non a delinquere, ma fantasiose, neurologiche, neuroniniche, orianiche e barbitiche. E che vedevo di? Tanto lo so che voi siete talmente buoni, dolci, compassionevoli e misericordevoli e pazienti nei miei confronti, che non dico che con questa bocca posso dire quello che voglio. Però diciamo che insomma io so che mi permettete di oltrepassare alcuni liberi e decenti limiti ogni tanto, che no, no, non voglio torme troppe libertà, se no poi giustamente dite ma oh cici, sciacquati a bocca col saun prima di parlare, perché te sia un fiatino scurililetto, te sia un po' volgaretto, quindi non voglio fare questa figura. Io voglio che voi abbiate davanti ai vostri occhi, nei vostri neuroni, nei vostri cuori, un'immagine angelico-barbitico-orianinica. Cioè la visione di un quasi speakeranto, che sarebbe un speaker santo. Insomma, che profondiate, che emaniate tanto amore e simpatia nei miei confronti, un po' come fanno la Stefania e la Lucia, care Tusat, che vi voglio bene ogni giorno di più e ogni giorno che gaffato la nostra cara signora Madonna Maria. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Attenzione! C'è il barbato!
1: Torni sempre al tuo paese!
0: Ehi, voglio! Allora, caro Mauro Del Grana, dici che concordi con me, però è riferito a cosa? Allo spiegone calcistico, allo spiegone moralistico, allo spiegone difensivistico, militaristico, concordi in cosa? Caro Oriano, io concordo con te in tutto. Ecco, allora così andiamo proprio d'accordo, caro Mauro Del Grana. Oggi è San Pietro Crisologo, sarebbe anche la tua festa, perché te lo dico dopo, ho visto sul mio calendario questo santo ricorrente oggi e non sapevo riconoscere il termine crisologo. Mi veniva in mente qualcosa relativo ai capelli, ma... Bastardone di un tizio.

0: ma sorrido.
1: Allora, il termine crisologo deriva dal greco antico e significa letteralmente dalle parole d'oro. Ah, aspetta. Cioè. O dalla parola d'oro, o oro, ori, oriano, ciò. È un appellativo d'onore attribuito a grandi oratori cristiani per la bellezza, la chiarezza e il valore della loro predicazione. Quindi te me dai anche del predicatore? quasi quasi concordo con te, Tiz. A tutte le ore, Orian Sì, il predicatore.

0: Tra bugie e formalità.
1: Buongiorno Oriansi del GVD, come si fa a fare quelle cose a Medjugorje? Fabri dell'Est. Ma oltretutto, oltre che a farle, chi le ha fatte, a parte che l'hanno già beccato mi pare, ma ha detto anche che sono dei truffatori i veggenti di Medjugorje. Non ti preoccupare che a Madonna sapeva già tutto prima ancora che accadesse il fatto, e poi lei è buonissima, gli perdona, che cosa vuoi, tanto ormai lo sa la mamma di tutta l'umanità, lo sa che l'uomo senza più Dio va incontro al porcorio, cioè praticamente a quello là, quello sotto, quello. Che tra l'altro, sai cosa ti devo dire, Fabri dell'Est? Che la cosa che ho notato in questi ultimi giorni, sai che io mi diletto con i crucintarsi e anche, aspetta che blocco la canzone qua che la faccio sentire dopo, io mi diletto con i crucintarsi e i crittografati, no? Ma ho sentito che ultimamente quasi, non dico a ogni pagina, ma praticamente una pagina sì, 3-4 no, dopo che si è sempre che ha messo dentro a parole a Satana su quei che sei crittografati, oppure che dopo se lese o i crucintarsi. E ora mi cosa sei che faccio, siccome mi dà fastidio, proprio fastidio da morire anche a solo, non solo leserla ma anche a vederla sta parola, strappo via la pagina, e così anche se rimetto qualche gioco non mi interessa, via. E mando, ho capito, il suscitato che non rinomino, lo mando direttamente in Escoasse, perché è là dove che sta ben, è là che è il gada andare, ne Escoasse. Oh, va bene, allora, capito caro Fabri, e questa cosa è un po', non dico che mi ha turbato, mi ha preoccupato, però dico, ma guardati che strano, sono anni che faccio i crittografati, i crucintarsi, e mi sarà capitato, fino a qualche settimana fa mi sarà capitato 2-3 volte in tanti anni, ma queste ultime settimane mi fuori sempre più spesso, e il che, visto che niente avviene a caso, il che mi fa pensare che se stanno avvicinando determinati momenti, quindi da metterci dentro come momento particolare anche quello che hanno fatto a Medjugorje, perché quello chiaramente è opera del maligno, è opera di una mente malignata e demoniaca e satanica, è ovvio, no? Perché dopo uno può essere anche d'accordo, non essere d'accordo, credere che non credere che eccetera, però se puoi dire sei dei truffatori, maietti, ma arrivare a imbrattare, no? Quel che è il, diciamo, la rappresentazione iconografica di miliardi di persone.

Ma non vi siete accorti di quanta gente, quanti bambini stanno morendo perché viene risucchiai dalle pompe di idratazione, diciamo, delle piscine? Oppure quanti incidenti che succede? Di quanta gente che si mette a giocare a bowling con la macchina per strade e va a cecchinare persone? Ma secondo voi, ma al di là del discorso demoniaco e satanico, ma dentro a che teste là, secondo voi altri, che se neuroni sani oppure che se qualcosa che se salta via? E se salta via, a cosa lo dobbiamo sto essere salta via dei neuroni che gli spinge a fare certe robe? Non so, fatevi una domanda e datevi un qualche migliaiata di risposte, no? Non è tanto per capirci. Grazie comunque, Tiz, per avermi dato il predicatore dalle parole d'oro. A Mauro il cubano invece piaceva tanto, piaceva, ma ti piace anche adesso, perché guarda che le puntate le fanno anche adesso, non mi ricordo in che canale, canale digitale televisivo, però so che il Tenente Colombo va anche in questi giorni, in queste settimane, insomma, praticamente il Tenente Colombo va da sempre, da capire, è un po' come Big Bang Theory, che quella a rotazione continua lo danno, fanno tutte le stagioni e poi finite, aspetta magari qualche settimana dopo, e riprende con le prime stagioni, le prime puntate, eccetera. Quindi a rotazione Tenente Colombo e il Gesè dentro praticamente ogni giorno. E meno che avevo una gran passione per, e non ho una grande passione per il Tenente Colombo, però insomma anche lui c'ha il suo bel ricordare. E ad esempio, ecco, un'altra serie televisiva invece quella veramente mega, anche quella mi intrippava parecchio, a parte che c'è anche Baywatch, se vi ricordate, sempre negli anni 80-90, no? E là, cioè Pamela Anderson, ragazzi, e tutto il resto dell'ambarandà. Dopo è Charlie's Angel, ve le ricordate, la serie televisiva Charlie Angels, eccetera. Però ce n'era una che ho poi trasportato anche nel mio mondo calcistico di allenatore. Perché quando allenavo, mi pare negli anni dal 2006 al 2011, che ho allenato la Juveniglia, che è una società, non so se esista ancora, penso di sì, società sportiva che ha la sede proprio e il campo di gioco proprio di fronte alla chiesa di Sant'Antonino all'Arcella. E in quegli anni là, che allenavo i pulcini e poi ho allenato gli esordienti negli anni, e quindi giovanissimi negli anni a seguire, c'erano due amici fraterni, che sembrano quasi fratelli se non addirittura gemelli, e in ricordo di una famosa serie televisiva io li chiamavo i Chips. Vi ricordate i Chips? C'era no, Fonzariello, il biondo e il moro, no? Adesso non mi ricordo i nomi, comunque i famosi mitici Chips. E siccome anche loro due erano uno biondo e uno moro e andavano via sempre insieme praticamente, allora li avevo soprannominati i Chips. E il bello è che poi nello spazio, perché i putei, ragazzi, gli mette un attimo a ciappare le cattive abitudini, no? Quindi tutti i compagni di squadra e anche gli altri, ma persino gli adulti della Juveniglia, ormai per loro questi due ragazzi erano diventati i Chips, per cui quando venivano a vedere le partite di calcio i genitori o gli spettatori, eccetera, e dovevano incitare, dicevano: dai Chips, forza, dai, che si forti, si bravi. E quindi insomma, che forte veramente, che vita stupenda che mi ha dato, però ve lo devo dire con tutto il cuore. Allora, quando mi ha terraformato, quando mi ha creato come spirito, ero un po' ribelle, devo dirlo, eh. Profeta di Verona, guarda che so dirio svelarti un pezzettino di quello che ti racconterò poi a tu per tu. Quindi quando mi ha creato il Padre Eterno come spirito, io ero un po' ribelle, un po' così, un po' cosà, un po' più de così che de cosà, no? E facevo il monellaccio. Dopo, insomma, alla fin fine mi ha messo a testa a posto.
No, mega messo. Gommesso, mio.

testa a posto, pensa un po', da solo, volontariamente, una libera scelta, ho detto no, qua bisogna mettere la testa a posto, perché ho visto che strucca botto e fa robe da coglion, mentre il Padre Eterno sa sempre quello che fa, e ho detto basta fare il ribelle, basta fare il bad boys o il bad angels, no? E passiamo da che altra parte, passiamo dai good angels, dai good boy, cioè dei ragazzi buoni. E insomma lì dopo a un certo punto si crea anche un rapporto un po' più intimo, un po' più stretto, no? Con il buon Padre Celeste, il capo dei capi, tanto che, come vi ho detto, raccontato qualche volta di già, quando sta il momento di dover mettere qua su a terra qualcuno, insomma, che desse una, non dico una bea ripulisti, ma che insomma ecco, capio, e detto fischia. Perché Galfiscetto è il capo, Galfiscetto, no? E per ogni singolo anima lui ha un fischio particolare, per cui mico il giorno che lo sentivo che ero Moro, vieni qua, mi fa il Padre, Moro, vieni qua, dai, vieni qua che vado a parlarti un attimo, Mit, sei tutto umile, tutto con testa bassa, eccetera. Mamma mia, è il paron qua, cosa ora, adesso cosa vuoi combinare? Anche perché ero appena passato, diciamo, no? Dall'essere un bad boy a un good boy. Quindi vedermi convocare in presidenza, ti te capisci, è siccome quando tu vai a scuola, quando che te senti che i vien bussare a porta della tua classe, e a me mi è successo spesso volentieri, Barbato, ti vuole la preside, cappettina canaia. Per cui ti pensa, quando mi sono incarnato in veste umana, mi sono ritrovato che praticamente sono passato dal preside celeste alla preside terrena, che mi chiamava Moro, vieni qua, dai, che te devo parlare, dai, cos'altro. Ho detto, mamma mia. E ora là mi ha spiegato, mi ha detto, era famoso 19 ottobre 1956, alle 13:30 uscirai dal ventre di tua madre, ci metterai del tempo a capire delle cose, dovrai cazzeggiare, no, dovrai, io so già che cazzeggerai per un po' di anni, ma quando sarà il momento ti immetto l'imprimatur di quello che dovrai fare, senza se e senza ma, le dovrai fare anche e soprattutto attraverso Radio Gamma, te capi? E insomma, va bene, là, ecco che mo firmai un contrattino, ho detto ok, ma ho detto scusi signor preside, ma alla fin fine, cioè, parliamo, e io ho fatto il moto, no, col pollice che si andava a strofinare con l'indice e col medio, ho detto, quanta pecunia si parla, mi guarda il preside celeste, e ho detto, guarda, non te cambiare mai, ti vaso, non state a preoccupare, ti assome fare a me, te vorrei che non te avrei mai problemi, basta che quando sarà il momento te fassi robe che te hai da fare, che adesso mi te metto dentro, capito? Così nella sana sapienza divina che c'è dentro ogni essere umano, ti te metto tutto quello che è l'ambarandan che te dovrai fare dopo, e quindi mi raccomando. E mi ho detto scusi preside, ma io poi se mi vivendo in condizione umana me desmentego e me va in soarsara, oppure le esperienze che faccio mi porta a allontanarmi dalla giusta via, e detto Moro, non sta a preoccuparti, piccolo, come fa, anzi piccolo, è per quello che dopo ho trovato Vittoria che mi chiamava sempre piccolo, no? Anche con ieri un metro, sa, 1,90 m, mi dice piccolo, e a 30-40 anni piccolo, attento perché mi te l'ho fatto, mi te desfo, che sono un po' le stesse robe che a modo suo mi diceva anche il preside celeste, no? Anche mi te l'ho fatto, mi te desfo. E insomma, capito, non state a preoccupare, ti basta che te vaghi, che dopo, quando sarà il momento, che pensimi, perché te metto dentro una roba angelico divina che a lento rilascio, in modo che così, quando c'è il momento, pum, salta fuori e ti sia a posto. Ecco, quindi adesso capì perché non so tanto a posto, no? Perché so a posto per il preside celeste, ma per gli esseri umani già non sono mai sta tanto a posto, ma in questi ultimi anni è ancora meno.
soprattutto dal 2020 ad oggi. Va bene, dai. Dunque, la storia di Bartek, TikTok Marco Ferri. Dio mio. Ma tanto mi mandi tutte robe complicate, Bastianello Mariano, Bastiariano Marianello, eh? Mandami robe semplici, come che fai? Ecco qua, Punciariello, cari. Chi sei che mi ha mandato sta Tecno, Stefano, come, boh, chi sei questo qua? Vabbè, Punciariello proprio, e il Moro, Punciariello. E dopo che gli era il biondo, no? E anche io. Che tempi, ragazzi, che tempi. Ciao Riano, avevi voluto Ranieri in nazionale e così è stato. Come lo vedi come direttore tecnico, non sportivo, direttore tecnico, e Mangini come allenatore? A me sembra molto promettente, anche se il risanamento di tutto l'ambiente deve partire dal basso. Non so da Roma cosa potrà rivoluzionare. Grazie Luca. Vedremo. Ah, ecco, esequivo della Allegra Brigata del Belluco, Stefano Baldo, il Baldo Stefano, il giovanotto. Ah, caro. Allora istituiremo, aspetta, istituiremo la tua dipartita tramite il Papa, che ci sarà la giornata di Sant'Oriano Crisologo. Ma tesoro mio, chissà quanti papi che passa prima che sia me di partita, perché te capisci che arrivare minimo so che arrivare sui 119 minimo, ma forse anche qualcosina in più, perché ho un po' di robette da fare, tizia, capito? Quindi in questa mia primissima parte di vita, proprio primissima, proprio questi primissimi 70 anni, sono praticamente, è stato presente quando che il puteo appena nato che mette i pannoloni e i pannolini e il tacca a crescere, quando che il gadiese, non dico che so come i gatti, che ogni anno corrisponde a 7, no? Però praticamente mi dico che ogni 10 anni corrisponde a 70. Infatti, se ti mi senti anche a parlare, non te puoi pensare che mi abbia più di 10 anni, capito, ne ha me testa, però che ne ho 70. Quindi se 70 anni di vita vissuta corrispondono a 10 da un punto di vista spirituale, te capisci, i tempi umani sono diversi dai tempi divini. Per arrivare a 70 anni, quindi in proporzione, se ogni 70 ise diese, e ora 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ragazzi, per arrivare a 70 anni bisogna che arriva, per avere i 70 anni umani, adattati allo spirito, bisogna che passa 490 anni. Diceva ben che, insomma, avere un orianino per 490 anni, mamma mia, me urte gasa tutto, per fini peine rece messe drisse, anche qui in tel naso, per non dire qui nelle parti delle terga più basse, vabbè. Comunque, ecco, caro tizio, per cui te se dice fate un papa, se ne fa un altro, ma qua non te puoi dire fate un Orian sì, se ne fa un altro, perché prima che finisse sto Orian sì, che ne vuoi, no? T'hai capito? A me sembra, ecco, allora Luca, caro Luca, cosa ne penso di Mancini? Allora, io intanto non avrei ripreso Mancini. Dico onestamente e sinceramente, cioè lui ha torto o ha ragione. Poi sono venuti fuori anche dei motivi, diciamo, per così dire, potremmo dire morali, no? Che hanno contraddistinto la partenza di Mancini e la dimissione dalla nazionale, perché sembra che abbia toccato quello che era il suo gruppo storico. Però a me non mi interessa. Se andare via perché ha toccato il suo collaboratore, se andare via per Ischia, non mi interessa. Se andare, ciao, arrivederci. Conte non verrà tolto perché
dimostra la sua storia che più di 2 anni non riesce a stare su un posto, quindi via, ciao. Pirlo, mi personalmente, a parte il discorso, anche oltre il discorso di essere ambassador di un'azienda russa, a me non mi interessa. Non avrei scelto neanche Pirlo, non avrei scelto neanche i nomi che ho sentito girare. Garia tenta eventualmente Garia tenta con Ancelotti, ma visto che ha rinnovato il contratto con la nazionale brasiliana, vorrei sapere. Mi Guardiola neanche sarei andato a guardarlo, e mi sarei andato dritto su Claudio Ranieri come allenatore immediatamente. Ma però ti dirò una roba. Per quanto riguarda il CT, mi sarei andato dritto, che tra l'altro prima di chiamare Gattuso, se vi ricordate, gli aveva chiesto a Ranieri, solo che dovendo scegliere tra essere dipendente da Roma come advisor, quello che era, consulente, eccetera, e che ha pensato un par di giorni e poi ha detto no, grazie. Quindi gli aveva già pensato. Strano che lui abbia, visto che adesso non ha più il contratto con Roma, ne si è andato a domandare immediatamente, perché mi sarei andato a chiedere che subito, se passa pochi mesi, voglio dire, non so che sia diventato proprio straveccio. Quindi intanto mi ha tolto Ranieri come CT, però ha fatto un'altra roba. E qua mi sa tanto che sarà tutti in disaccordo con me. Mammi, quando sta il momento di leggere, che era il momento di leggere il presidente della federazione Gioco Calcio, io personalmente avevo in mente un nome, ok? Dopo mi veniva in mente anche mi veniva in mente anche quello che ha contattato Malagò, cioè Maldini. Mammi, come presidente, mi sinceramente avevo pensato a Costa Curta. Sì, mica avrei scelto Costa Curta o Demetrio Albertini, che isedò che bazzica da anni all'interno della federazione, che secondo me da un punto di vista umano e calcistico isè ben strutturai, e quindi il presidente della federazione avrei fatto o Demetrio Albertini oppure Pagnuiello e Costa Curta, non mi ricordo il nome, va bene, Costa Curta, perché ha dimostrato nel tempo, non solo come quando erano giocatori, ma anche poi nel tempo come persone, di avere una consistenza morale e calcistica forte, corposa. E quindi riesce a perdere i nomi Abete, Malagò, eccetera, che è modo da rinnovare. Quindi, facendo presidente uno di questi due qua, primo, e dopo che aggiungevo Maldini se tirava Drio Leonardo, ti pensa che quaterna det usat, moralmente ineccepibile, almeno a tutt'oggi che noi si sappia, calcisticamente che ne sa più di tantissimi altri, figurate, e ora sì. E me sceglieva intanto e Ranieri, ok, per ciappare in mano, perché io da un punto di vista umano e calcistico secondo me era in grado di ciappare in mano nazionale e fare delle robe, ma andavo anche sempre selezionandolo per una questione morale, quindi di solidità morale, quindi come persona. Garì allertà Silvio Baldini, che è l'allenatore attuale dell'Under 21, della nazionale Under 21 italiana. O Garì allertà e Garì ha detto: sta attento, Pico. Ti intanto te resti allenatore dell'Under 21, però te collabori anche con Ranieri e insieme cominci a creare a caduta tutta una serie di strutture, di robe per far sì che tutto l'indotto nazionale italico calcistico possa prendere una determinata piega, con i quattro capoccioni Demetrio Albertini, Costa Curta, Maldini e Leonardo a capo della federazione. So sicurissimo che nei prossimi 4 anni non solo saremmo arrivati ad avere una nazionale dai contro pallini, ecco, ma anche tutto un indotto calcistico
non solo nazional calcistico, ma anche di, come si dice, di club, di singole squadre, quindi singole società, completamente diverso e sicuramente rinnovato. E ora sì, e ora sì. Mentre così, tusat. Cambiamo tutto per non cambiare niente, capito? Ecco, non so se mi sono spiegato. Ma che Mourinho, lascio al Real Madrid, Mourinho, dai, ma che se lascio la piccini, che se diverta un fiatì. Ciao Riano, mi sa che il buon Dio ti ha messo un po' troppo di vino, di trattino vino, Diego and Family. Ma siccome è vino, è la famosa ambrosia, no? E quindi è vino celestiale, tesoro mio, che ci devo fare? Se sofficco beo e fotomodeo, divinamente parlando, umanamente e certificandolo, non è mia colpa mia, Diego. Tesoro, che ci devo fare? Così so. Ciao Rian City, sì, ancora un boccia, insomma, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Bravo, bravo, bravissimo. E guarda che ci sono state delle figure materne, non a Vittoria che era mia mamma, ma materne in senso di anche mamme di altre persone che io conoscevo, che mi chiamava, mi diceva: Oriano, te sei un boccia. Oh, ma questo me lo sento dire da quando che sono nato, e anche adesso a 70 anni basta, muoio a fare il boccia e fare il puteo. Ma so così, ragazzi, che poco a fare, te me cambi più ormai. È più facile che passi un cammello per la cruna di un ago che Lorian si diventi un po' più maturo anno dopo anno. E a proposito di aghi e di fili, eccola qua, l'Arianna del buon filo. Buondì Oriano, quante ne combinavi a scuola se ti chiamavano dal preside? Racconta, dai, buona trasmissione, un bacio a te e tutti gli ascoltatori gammani e gammane. L'Arianna di Vigonza Vigonza, per se domani sarà il mio compleanno, peccato che non trasmetti. Tesoro mio, non si può avere tutto dalla vita. Comunque a scuola non è che ne combinasse tante, io mi ricordo però che dalla seconda elementare quasi tutta e tutta la terza elementare puntualmente io l'ho fatta fuori dalla porta, perché il maestro in terza elementare a un certo punto a fine anno, Gacciamà Vittoria, e gli ha detto: ascolta signora Vittoria, mi posso anche arrivare a promuoverlo il boccia e mandarlo in quarta elementare, però Ea bisogna che mi faccia cambiare scuola al toso, perché non se che ne ven più fora. Perché? Perché durante tutto l'anno scolastico sto maestro, che poi si è scoperto che era stato mandato via da Vigonza, a proposito cara Arianna, perché aveva, come dire, gesticolava un po' troppo con le mani, sue coppe e sue teste e sue facce degli alunni, no? E che scivolava ogni tanto qualche discorso, ma così a mano invece che a voce. E però intanto ha fatto a voce grossa qua Vittoria e mi ha detto così. Perché? Perché avevo già fatto tutto l'anno quasi che come entrava lui e mi diceva: Barbato, e mi spediva fuori dalla porta. La mia fortuna qual è stata? Che c'era la mitica, incredibile, stupenda, meravigliosa, dolcissima, paziente e buonissima maestra dalla valle, che senza neanche andare a vedere, a un certo punto, controllando l'orologio, lei mandava, aveva la classe femminile, lei insegnava solo nella seconda elementare femminile, lei mandava una delle ragazze e dice: vai a prendere Oriano che sicuramente a quest'ora è fuori dalla porta. E puntualmente mi era posata sul muro fuori dalla porta della classe terza B, mi pare che fossi in terza B, e
E veniva e diceva: Oriano, vieni che la maestra della valle vuole che entri in classe con noi. Vabbè. E dice: ma Pirotti te ieri in terza? E quindi Fasè detto: ma o savi che le donne se vanti un bel tocco, no? Quindi quella seconda elementare femminile aveva, grazie a questa maestra eccezionale, per intelligenza, capacità, eccetera, aveva un programma che era di livello proprio da terza elementare, se non forse anche quasi da quarta. Per cui io tutto sommato, e ora intanto mi passavo tutte le ore insieme con le Tosette, e in più io ero quasi quasi con, come programma anche più avanti di quei che ieri in me. A me c'è colleghi, alunni di classe, te capì? Per quello che a fine anno il maestro che ha convocato Vittoria e ha detto così, perché per il rendimento non poteva bocciarmi, poteva farlo in base alla condotta, perché io ero tremendì, devo dire, devo essere onesto, proprio, cioè se pensai, come ho già raccontato, che in seconda elementare perché mi ha fatto arrabbiare a maestra dice, perché cosa ti ha fatto, ve la devo raccontare tutta, ve l'ho già raccontata ma ve la racconto. Allora, seconda elementare, abbiamo la maestra, in quella classe c'era anche il figlio della maestra, vabbè, per carità, tutto a posto, tutto normale, se non che un giorno succede che suo figlio va alla cattedra, gli chiede di poter uscire per andare a far pipì e la mamma ovviamente gli dice di sì, ma non gli ha detto perché era la mamma, gli ha detto perché capiva il secondo elementare, figurati se il pisellino ogni tanto capito, non tende a sbordare. E va bene, fin qua tutto a posto. Però poi successivamente, intanto il piccolo ieri rientra, dei miei compagni di classe vanno alla cattedra e gli chiedono di uscire pochi minuti dopo, no, cioè quindi non si cambia, e gli dice di no, non si esce durante la lezione, aspettate la fine dell'ora e dopo potete andare. Va uno e che dice di no, però soffioga, vai a andare. Va un altro che dice di no, va il terzo che dice di no, va il quarto che dice di no, va il quinto che dice no. A un certo punto anche a me go guardà, go osserva, e detto vabbè. Però a un certo punto mi scampava anche a me, e mi non sai che ho detto, ho ragionato, ho detto no a tutti, se scontato che mi dice di no anche a me. Però ho fatto un fiatin da birichino, cioè potevo ancora tenermi, però ho detto adesso vago, e se mi dice di no anche a me, è che qualcosa faccio. Infatti sono andato alla cattedra, maestra scusi posso uscire, non ne posso più, sono qua. No Barbato, devi aspettare anche tu come gli altri tuoi compagni la fine dell'ora, non faccio differenze. E ora mi ho detto scusi signora maestra, guardi che se lei non mi fa andare in bagno io gliela faccio qua in classe. E a me guardasse, ha messo a ridere, sì dai Barbato vai a posto, guardi che gli ho detto, guardi che lo faccio, vai a posto. Mi sono da a posto, come che mi sono sentà, ho tirato fuori il pisellino, ho fatto la pipì sotto il banco là, a maestra purtroppo, però nonostante il banco aga da aver capito, perché aga sentito una certa umidità che girava nell'aria. Barbato, cosa stai combinando? Signora maestra, io ho detto che se lei non mi faceva andare in bagno, io gliela facevo qua. Così ho detto e così ho fatto. Andersen, via da preside. E quindi, capito? Quadrunvirato. Mamma mia, che difficile. Quadrunvirato. Bravo. Bravo, quadrunvirato, è difficile, quadrunvirato. Selvarego, Alessandro Costacurta ha detto Billy, bravissimo, bravo, proprio lui.
Buongiorno Oriano, ti ascolto sempre e dai uno spicco di vita e di energia. Buona vita Antonio da Rubano. No, da Rubano, da Donano. Perché no, è Antonio, Lisetta e Antonio e tutti quelli che abitano in questo comune qua, io li purtroppo, mi dispiace, la parola Rubano non mi piace, allora dico il comune di Donano, ok? Anche se non esiste, però esiste San Dono, dai parti mi pare de Venezia, de Piave, la cosa è Piave... San Donato del Piave, San Dono, comunque da qualche parte che se me pare San Dono. Vabbè, comunque da Dono, Donano, no Rubano, Donano. Mamma mia, no, va. Quadrunvirato, lo ripete il barbato, quadrunvirato, pituito, detto e fatto. Olà. Quadrunvirato, ecco il termine per la tua idea dirigenza calcio squadra Italia Lucia. Bravo, bravo, proprio così. Esactotum. Oh. Te lo dico io perché ti chiamano boccia ancora adesso, è che a stento trattieni il tuo bambino interiore. Arianna. Bisognerebbe che te io dicessi, sperando che così, già sei paziente, da morire, ragar. Però credeme, non faccio nessuna fatica a trattenerlo, anzi, perché voi credete che sia solo all'INED e al GVD, ma mi sogni di praticamente a così, te capì? Quindi non sei che faccio tanti sforzi per trattenerlo, lo lascio proprio andare libero, dove che me porta o porterà non lo so, però grazie della fiducia comunque Arianna. Te che la sindrome de Peter Pan, più che Peter ho la sindrome del Pan, perché mi piace tanto il Pan, devo dirti Max 68, 58, cos'è? 58. Ho la sindrome del Pan, perché mi piace tanto, tanto il Pan, devo dire. Mi piace veramente tanto. E quindi se poi sono anche un Peter, non lo so, però come sindrome sicuramente ho quella del Pan. E anche dei banane. Oh, dunque, aspetta. Anch'io CT avrei voluto Baldini, ma aveva apostrofato in modo improprio qualche presidente di Serie A cui era parecchio inviso. Guarda, so che non è molto diplomatico Baldini, però perché metterlo insieme a Ranieri a collaborare? Perché Baldini ovviamente ha un percorso professionale e anche umano, tra l'altro che si è morta a Fioia, pochi giorni fa, una settimana, 10 giorni fa oltretutto, piccini mi dispiace, anzi speriamo che da lassù finalmente abbia un po' di pace, perché era, da quel che ho letto, aveva 39 anni ma era sempre stata con varie problematiche e quindi, che tra l'altro gli aveva detto che non sarei arrivato a vivere tanti anni, invece si arriva fino ai 39, quindi vuol dire che amore in quella famiglia, nella famiglia Baldini, sta ragazza che ne riceveva a iosa, perché sennò non arrivava intanto così avanti. Però ecco, mettendo Baldini a collaborare con un'altra pietra miliare dal punto di vista morale come Ranieri, e con quattro sacerdoti, scusatemi il termine, calcistici ma anche moralmente parlando seri, come Albertini, Costacurta, Leonardo e Maldini, anche il Baldini e Segaria sentio più tranquillizzà, secondo me, e certe uscite magari non avrebbe cominciato a non farle più, avrebbe cominciato a esprimere il suo pensiero e la sua opinione, e non solo a livello calcistico ma anche come persona, in maniera e con diciamo con parole diverse, secondo me, perché questo ce lo insegna la storia, proprio la storia dell'uomo. Se ti metti una persona in mezzo
a cialtroni se fassi che il cialtrona anche ea. Se te metti una persona un po' cialtrona in mezzo a brave persone, se fassi che un po' se radrissa. E no, non sto dicendo che Baldini sia un cialtrone, voglio dire, se ha un po' delle uscite estemporanee in mezzo, però, capito, a tra Ranieri e il quadrunvirato, senti, ho detto bene, quadrunvirato, in questo caso, in più sapendo che gli veniva data tutta questa maggior fiducia come anche responsabile a caduta delle altre nazionali minori, quindi under 20, under 19, under 18, 17, eccetera, che ci fosse anche la sua mano all'interno, quindi di queste altre realtà calcistiche nazionali, mi sono convinto che l'uomo tiraria fuori, perché te lo vedi, è una pasta de uomo. Solo che il garason de arrabbiarsi ogni tanto e arrabbiandosi magari tira fuori qualche discorso un po' così tosto, ecco, esempio. Però dai, voto mettere, ne sarebbe tanto, ma tanto bisogno di gente così, tanto. E partendo dal mondo calcistico, se dopo te imparassi a fare sta traslazione in tutti i mondi, quindi anche nel mondo religioso, spirituale, scientifico, sanitario, politico, capio? Te cominciassi a mettere brave persone, anche se qualcuno un po' così zoppicante dentro insieme alle brave persone dice: ma la mela marcia, però, ma bacca tutto il cesto. No, non è sempre così. Perché se è mele che sta intorno alla mela marcia, adesso è una metafora, e se è forti de suo, come DNA, come struttura, come anticorpi, è assi marsisse da sua quea, oppure caricata dall'energia positiva di chi gli sta intorno, si risana, hai capito? La magia delle energie, perché qua tanta gente parla delle energie, ma nega mia proprio ben capio le cose che parla, secondo me. Se no, i parlaria in maniera diversa, ma soprattutto i se comportaria in maniera diversa. Oh, te tu stare loghi in amburna, ashtaya, tariangondinaya. Uè! Cos'è prima? Come fai lo spoiler della pubblicità? Scusa Oriana, mi sono perso la risposta. Quale sarebbe il quadrunvirato? Grazie Luca. Luca, è ora. Ma cioè, te rendito conto che mia Lucia, non sai che potremmo star qua, giusto Lucia? Corre che dirò a tutti quei che se fai affari su invece che ascoltare trasmissione Luca. Comunque il quadrunvirato sarebbe Demetrio Albertini, secondo me a capo della federazione, Billy Costacurta, Maldini e Leonardo, quindi quattro, come quattro pilastri a reggere la casa, non la casa del Grande Fratello, ma la casa della federazione, ipoteticamente parlando. Te capì cosa intendo? Mi Luke, ecco. Vabbè, vediamo se riesco a farvi a sentire tutta, perché a sé, beh, a sta canzone.

Namaste! Ale! Lo diceva anche la Vittoria, adesso facciamo Namaste de Rob, attento a non cascare dentro la Issi.

0: Rumvirato. Quadrumvirato. Max 58 dice Mourinho. Ai. Luca Ranieri, lo vedo no bene, benissimo, ma lo volevo CT, no DT, no DT, ditini, CT, capito? Lo volevo allenato, CT, il Ranieri. Andiamo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

E il gaffato a pubblicità pa bisteccata, pa grigliata del Ferragosto, e l'innominato innominabile l'è sparito. Per me è già sui montagna che si devo preparare a grigliata, secondo me. L'innominato del dolo.

Allora, 60 minuti fa un'ora. Saluto particolare a tutti quanti, visto che siete lì radiofonicamente davanti al vostro apparecchio ad ascoltare sta anima. Fatemi vedere. Va bene, dai. Allora, 5 per 1000 o 1000 per 5. Che sarebbe una battuta da boccia. Il 5 non ha scintille se tu mi dai il 5 per 1000. Va bene. Allora, quando andrete o siete già, no, sono già andati, no, ma se dovete ancora andare a fare la denuncia. Sì, chi è? Salve, sono venuto a denunciare i redditi. Perché cosa hanno fatto? Sono bassi e quindi li vorrei denunciare perché li vorrei più alti. Vabbè, quando andate a fare la denuncia dei redditi c'è una casellina dove voi potete, se volete, mettere una croce e scrivere poi radio per radio gamma 5 con il codice fiscale, che così fa sì che quel 5 per 1000 di tutto quello che è il vostro denunciamento in quel momento porta a noi. Il codice è 01 59 80 90 288. Ma per aiutarci sono anche altri modi, grazie a Dio e a Dio piacendo. Ad esempio il conto corrente postale, che corre molto anche a livello postale, che non è postal market, e per darci una mano, ed è il numero così formulato. Anche qui abbiamo un quadrunvirato. Un quattrum numerato 25 38 64 59, quaterna secca sulla ruota di Venezia, di Roma, oppure magari su tutte. Sto scherzando. Tramite bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego Libano, trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, oppure portando, se volete, anche il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, quindi i membri di CDA. Ad esempio, adesso io andrò a leggervi una serie di iniziative della radio, e se voi venite sapete che volendo metter manina al portafoglio lo potete far appunto in queste occasioni, perché troverete sempre qualcuno, qualche membro del CDA pronto a darvi relativa ricevuta. Chiaro che, come ho detto anche prima, poco fa, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e quello che avanza se usa pacche altri. Quindi grazie a tutti voi, tanto tanto tanto. Cine Gamma 5 al MIRTD, in questo caso MIRTD 4 agosto dalle 21.30 in sede radio, ma se venite intorno alle 19.30 potete anche pascolare prima. Quindi prima riempite la vostra biologia, e poi, grazie all'orchestra stonata, che è il film che andrà in onda martedì 4 agosto, potrete riempire anche il vostro spirito, perché l'acclamato direttore d'orchestra Thibault scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore in midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Questo è il tema del film L'Orchestra Stonata, MIRTD 4 agosto con Cine Gamma 5. Poi veniamo a quello che sentite anche in pubblicità di sabato 15 agosto, tutti in malga, e qua che se mucche, alci, un sacco di bestie, insomma, e marmotte, però stravaccatissimi, località Lobbia a 1350 metri, proprio un panorama da fiaba, e c'è la possibilità di passare una giornata stupenda partendo alle 10.15 dal parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana di Verona. Poi si sale presso la malga Lobbia, chiosco Boracia, e dalle 11 circa il via La Passeggiata con una guida autorizzata. Alle ore 13 pranzamento in malga col menù grigliata con poenta, salsiccia, carna salade, fagioli, sottaceti e scorreggiatelle. Scherzo. Con un attimo del passino.

cioè correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a torinfabio@hotmail.it o mandare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. AF Energia vi ricorda che è sospeso per luglio e agosto la visione e la visura delle bollette. Ci si ritrova l'ultimo GVD di settembre dalle 14 alle 19 per ritornare alla lettura. Poi Frango con numero telefonico 334 320 1392, cerca urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 massimo al mese, e per informazioni chiamate lui. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, uno le andà e adesso l'altro arriva dal 22 al 29 di agosto 2026 alle piramidi bosniache. Ma ce n'è anche un altro di viaggio, quello in Sardegna, energetica e esoterica, dal 5 al 12 di settembre. È un'occasione unica per vivere robe misteriose. Comunque tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Oppure Valentino 349 77 80 167, per informazioni e prenotazioni. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Prendete carta e penna, che poi vi do le dritte per aiutare Fabio Romanato. Poi vi ricordo, è stata depositata in Gasazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata, quindi non aveva bisogno di euro per farla, e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Si può firmare online con Spideo CIE. Il sito è www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora, chi cerca casa per mancato rinnovo locazione ha da lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto, e i giorni corre qua 2026. Cerca un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garages, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattate questa persona, però non c'è il nome, vabbè, contattatela questa persona al 338 99 46 575 se avete qualcosa da proporgli. È molto importante la collaborazione tra ciaobei.org e Radio Gamma 5 per saperne di più su tutte quelle che sono le varie possibilità di collaborazione. www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. E veniamo a Michele Levorato. Qui ancora non mi è arrivata la correzione, quindi vi do solo il numero di telefono per contattarlo. Sapete che ha avuto problemi perché, insomma, in poche parole ha rimesso il posto di lavoro pur avendo certificato medico per via di quello che è successo, no? Cosa savi, no? Nel 2020, tutta questa batteria. Quindi se avete saperne di più, volete dargli una mano, morale o anche materiale, eccetera, questo è il numero di telefono per il momento. 348 92 34 852. Michele Levorato. Poi anche quest'anno il Comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni e quadrunvirati. Adesso bisogna che mi ripeta, quadrunvirato, se lo ripete il barbato. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campo d'Arsego, Comune di Campo d'Arsego, o d'Arse o Campo d'Arse, che dir si voglia. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92

99845. Utto itto detto e fatto, ha finita la lettura Lorian C. Barbato di tutte le varie iniziative. Eccola, vediamo qua. Cos'è prima dopo altri? Questa non è tesoro mio, guarda, Dasse oppure Real Madrid, che ne avrà una suppa piccinin che neanche te puoi immaginare, perché andare a allenare Real Madrid, se da subito quest'anno, campionato 26-27, non vinse qualcosa ed è consistente, mi sa che la carriera del Mourinho, della Special One, la finisce là, secondo me. Vabbè. Nemmeno farlo apposta, prima ho ascoltato Bingo Bongo di Celentano, che è la canzone dove lui fa la scimmia, e ora metti Francesco Gabbani dove parla della scimmia, Fabri dell'Est. E siccome stamattina che mi sono io già con l'idea di mettere Padre Pio de Gigione, e dopo ho sentito la storia del Puteo, che è l'intervistata, la signora che era intervistata, mi pare fosse una pedagoga, che comunque aveva avuto come esperienza il conoscere un bambino di 3 anni, e poi ha raccontato tutta la faccenda, e che questo bambino poi a 15 anni è morto in un incidente stradale il giorno di Venerdì Santo, proprio di fronte alla chiesa dove era stato battezzato. Dice voi, ma che c'entra? C'entra perché è il nonno Pio, anche io da piccolo sono partito che aveva delle intuizioni, come ha raccontato la signora appunto nella trasmissione di Elio Le Storie Tese qualche giorno fa, e aveva delle sensazioni, intuizioni, premonizioni, chi lo sa, insomma sta di fare. Anche il nonno, ecco, gli era piccolo e il vedeva parecchie a robetta, insomma, capito? E quindi l'associazione appunto di un grande sacerdote, profeta, veggente e soprattutto una grandissima anima spirituale come il nonno, che sia venuto da me scelto prima ancora di sentire questa storia, anche per me lì, caro Fabri, messa tanto che se sta una strana coincidenza, strana, seria e strana. Va bene, giovanotti, allora non l'ho mai detto stamattina, ve lo ricordo, ma giusto così, tanto per passare il tempo. Se volete smessaggiare o whatsappare al sottoscritto e sopra microfonato Orian C. Barbato, lo potete fare attraverso il 334-7102-672. Utto itto, detto fatto, io vado ancora con un po' di musicato, che così piano piano arriviamo anche alla fine del trasmissionato.

Bella musica, e tu nel frattempo sei andato a banane? No, sono andato ad albicocche, caro. Le banane le ho consumate prima, ma adesso sono andato ad albicocche. E tra l'altro quest'anno, grazie al sole, insomma al clima che c'è stato, finalmente quest'anno la frutta ha gusto da frutta. Finalmente le albicocche dolcissimi, le noci pesche pure, le pesche anche, le saturnine della bontà unica, le banane non ve dico, Non ho ancora assaggiato il melone e l'anguria, perché purtroppo mi stanno un po' sullo stomaco, devo dire, non so come mai. Io ho chiesto anche al dottor Angile giovedì scorso, però si vede che in questo momento evidentemente non li reggo. A proposito del dottor Giovanni Angile, non l'ho detto giovedì scorso che ce l'avevo in diretta, ve lo ricordo ora. Se volete saperne un po' di più su di lui, contattarlo eccetera, basta che andiate sul sito www.giovanniangile.it. Egli è colui il quale ogni terzo giovedì del mese viene in diretta quei 15-20 minuti, mezz'ora, e parla, tratta un particolare argomento. L'è bravetto su tante robe, oltre che essere naturalmente anche decisamente laureato, e quindi professionalmente può professionare, però ne sa tanto anche di altre cosce. GiovanniAngile.it, ok? Ottimo rimedio per la frutta che rimane sullo stomaco è un'ottima grappa alla fine. Sì, è quello che diceva anche con l'anguria. Te bevi un fiattin de graspa e ti addigerisci meglio. Ma ti dico il mio stomaco, però, perché a testa a pensa sta roba qua che te che hai ragione, ma purtroppo anche quando che ero più giovane, se mi bevevo il giusetto di graspa dopo avermi mangiato, perché mi cosa sai che facevo? Tu avevo anguria, ok? Qui avevo presente angurie quei tonde, no? Da 8, 9, 10 chi, anche di più, attagliavo a metà, ok? Dopodiché scumissiavo, metà adassavo pa Giorgio, a Mirella, a Vittoria e Onorato, che era la mia onorata famiglia. E qui doveva spartirsi mezza anguria in quattro. Che altra mesa invece mi scumissiavo a lavorarmi a bembè al centro, capito? Dopodiché ciappavo di quel cioppone di pan biscotto e sfregolavo dentro. Io avevo fatto a cunetta, praticamente avevo fatto a cuccia e là che davo dentro con il resto, avete capito? E il bello è che una volta con gli robò, cioè angurie, te magnavi fin al verde quasi compreso, a quanto buone che era. Sto anno non so, non voglio ancora provare, ma se tanto me da tanto magari è buone come appunto il resto della frutta, speriamo, non so, farò un tentativo, ma ho i dentini un po' alti perché ho paura che se tu anche sta mesa angurietta dopo, se per caso non la sei buona oppure mi dà problemi di stomaghetto, come mettiamo? A me tocca mangiare un tocchettin al giorno, ma dopo due o tre giorni di frigo attacca a sfiappirsi, che la via non è più buona.

proprio bella musica. Ciao Oriano, ti voglio bene. Ottimo rimedio per la frutta, rimane, che rimane sullo stomaco, appunto, è Sior Alessandro, che me vuole bene. Diciamo che se ti chiamassi Alessandra te ne vorrei un po' di più anche. Scherzo, ti vuoi bene anche me naturalmente. Non so, ti conosco, no, perché l'inedì c'è stato un Marco da Cittadella, non so se è stato l'inedì o giovedì scorso, che ha detto: ma guarda che te me conosci perché sono io come mogliere, seguiamo sbrasso eccetera. Vabbè, ma tesori, mica posso ricordarmi tutto, no? De tutti. E poi attenzione, perché se anche vieni qua, che se conosciamo, se sbrassoemo, beveremo un caffè insieme, non si è detto che dopo resti una reciproca simpatia, eh? Può anche essere di dire: vabbè, stavolta andare così, ma mo, sia da parte vostra, da parte mia, magari dire: boh, adesso si finisce la compagnia, non so. Grazie Massimo Campalto che mi dici: mangia l'anguria che è buona. Mi fido, e appena troverò un'angurietta, che le vendono per fortuna anche tagliate a metà, appena ne trovo una tagliata a metà che è di un bel rosso, magari, e casomai la provo. Perché anche, tra l'altro, l'agar non che piace tanto l'anguria, magari un tocchettino la magna, per cui cioè, ormai anguria sono tutte belle cicciotte, e cinque si è chi di anguria, ti te capisci, Voi una settimana o adesso come adesso per finirla? Se te ne metti 5 sietti di pasta asciutta, quei te finisco su un pasto solo, però 3-4 kg di anguria, cioè, no? No, proprio no, non riesco proprio a digerirle, e ho provato quando ero anche più giovane, come ho detto, mia mamma a Vittoria diceva: e mi dicevo: ma mamma, ma se con ero piccolo mi dicevi non sta a bere a graspa che te resti picco, e adesso per digerire l'anguria, perché con un po' di anni in più te mi dici bevi un giossetto di graspa che così ti addigerissi. Ma a me mi pare che effettivamente invece me dà ancora più ingorgo a graspetta dopo l'anguria. Comunque mi hai fatto ricordare Gaber in un testo dal titolo C'ho il corpo stupido, Stefano. Vabbè, Gaber diceva C'ho il corpo stupido, però caro Stefano, qua de stupido nell'Orient Sea ormai abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità eccelsi, tanto che, come ho detto, ho dovuto chiudere i miei due canali Gram, sia Oriagram che Porogram, perché me li hanno hackerati, e quindi ho dovuto buttarmi una sezione, grazie al mio carissimo amico programmatore, una sezione molto più, come dire, elevata, step superiore, ma che mi fa soffadiga sta gedrio, infatti che dico: vabbè, però seguimi ti, e un fiatino a volta te me spiegherai. E ho fatto due nuovi canali, uno è Cazzigram e l'altro invece è Cretinagram. Quindi se mi volete contattare, se volete scambiare quattro chiacchiere con me eccetera, non rispondo alle telefonate, anche se molta gente non so come abbia fatto ad averlo, ma c'è il mio numero di telefono, non rispondo ai numeri che non conosco, però attraverso Cazzigram oppure Cretinagram potete contattarmi e lì possiamo dialogare tranquillamente.

0: il mitico, il magnifico Lorenzo con la mami Paola, e penso ci si metta anche il papi David, no? Ciao Oriana, un abbraccio grande, un saluto e un salame speciale. Perché no, avete presente quella pubblicità che dice insomma quella roba là, ecco. E a sto punto mi vedo un bel panin de salame, mamma mia. Dico, ma te che appena mangiava frutta, insomma, ragazzi, il mio stomaco con certi cibi fa fatica, ma con certi altri, a me prepara i succhi gassi, ho già la collina in bocca, il pensiero del paninazzo di quei, proprio col salame giusto, a giardiniera, e una bella smaltegata anche di maionese, alla faccia, io per forza, dopo te che stomaco che fa fatica a digerire, te butti so che robe là, che ce devo fare? Magnifico Lorenzo! Dal facile trombettismo, sì, perché sono io, facile trombettismo, nel senso che lui ha identificato nelle trombettine carnevaliere e carnevalesche un ottimo regalo da farmi, Illo Tempore, di cui ho consumato oramai quasi tutti i suoi trombettini regalatimi, e quindi non posso neanche omaggiarvi con uno strombazzamento, caro Lorenzo magnifico e Paola altrettanto magnifica. Non posso omaggiarvi con uno strombazzamento adeguato, però posso omaggiarvi con i salutoni finali, perché oramai abbiamo fatto le 48, ve lo dice Riancin Barbotto, e quindi si va alla conclusione di questa mia codesta trasmissione.
1: Gloria, Gloria e Marianna.
0: Ciao Riani, ufficiale, siamo stati separati alla nascita, uguali anche per l'anguria indigesta. Un abbraccio grande, Mary, per sempre, senza anguria. Siamo i chips dell'anguria e ora mi etivo, eh?
2: Ok, dalla mitica discoteca, macro discoteca di Gamma 5, il vostro Orient DJ si sta per congedare da voi, augurandovi naturalmente un buon fine settimana, darvi appuntamento alla settimana che verrà nel nuovo mese, il mese di agosto, perché sappiate che oggi è il 30 di luglio, domani è il 31 di luglio, sabato il 1, domenichi il 2 e lunedì il 3. E sarà ancora giornata piena in versione XXL per il vostro Orient DJ.
0: È così che mi ha fatto capotare anche il fabbristico. Bob presente, che non si dica che non ti ascolto, che non ascolto Radio Gamma. Mai detto, mai pensato, caro Bo da Mogliano, oppure Mo da Bogliano. E Mo chi sei? Sono quello da Bogliano. Got this feeling down in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Sembrerebbe Lionel Richie questa, però.

E Mancini in nazionale, mo ce lo teniamo per i prossimi 4 anni ormai, a meno che non trova qualche arabo che dà 40 milioni di euro all'anno, che così lo voglia da nuovo, non so. Io le mie preferenze le ho dette ed erano Ranieri CT e poi il quadrunvirato formato da Demetrio Albertini come capi dell'associazione federale gioco calcio, Demetrio Albertini, Billy Costacurta, Paolino Maldini e Leonardo Leonardi. Quindi Ranieri CT della Nazionale Maggiore, Baldini Under 21 e questo gruppo insieme che avesse lavorato per portare finalmente tanto tanto buon percorso onorato. Va bene, dai, andiamo veloci perché viviamo tutti indistintamente, proprio con tutto me stesso. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, e andiamo subito con le parole del Santo Nonno Pio, che ci dice, diceva e dice e sempre dirà: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Un grazie particolare a Anna Rosa che mi ha fatto avere questa bellissima preghiera di padre Ghislain Roy, sacerdote del Quebec. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ricordatevi che chi manipola il mondo intero l'è il Strucca Botton. Sì, non ho avuto notizie contrarie, quindi il girotto dalle 12 alle 15:18 dovrebbe esserci. Il nostro mitico beato Paolo Cavalier Langirotto. Tolta la musica, ultime ma non ultime le 5 frasi benedicenti di questo grandissimo sacerdote nonché padre proprio della preghiera, e cioè padre Candido Amantini, che già Candido Amantini, non so se già i nomi spesso dicono tutto, i nomi e i cognomi. Che il Signore Gesù sia sempre con te, anzi facciamo così, che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E così, uto ito detto e fatto, se ne va il barbato.

ma lui, sempre lui, Laurency Barbato, va ripetendo che a Dio piacendo ci risentiremo in un altro momento, e quel momento sarà la prossima settimana in versione XXL dalle 8 alle mezzodì, sempre con il vostro Barbato Laurency, da questa emittente qui, Radio Gamma Stellari International 5. Vi amo, giovanotte, giovanotte. Ciao a tutti e buon fine settimana.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella, ciao.

0: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Oggi è il 30 luglio 2026, sono le 10.05, puntualissimo, in diretta su Radio Gamma 5. Sono Alfredo Belluco e stranamente non è ancora arrivato Stefano Baldo. Beh, poco male, perché di argomenti ce ne sono a bizzeffe. Quindi iniziamo parlando naturalmente male della Lega e del famoso disegno di legge 978-2023 che prevede l'intimazione diretta di pagamento da parte degli avvocati senza il filtro del giudice, e dobbiamo contrastarlo, perché ho notizie freschissime dell'altro giorno, dell'altro ieri, da parte della segreteria di un grande partito, diciamo il partito di maggioranza relativa al Senato, che questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, delinquenziale, odioso, schifoso, criminogeno, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge, non perché lo dico io incostituzionale, perché lo dice, lo afferma in più occasioni il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Dobbiamo fare in modo che venga buttato direttamente nel cestino e dimenticato. Ora, amici di Radio Gamma 5, amici di Radio Gamma 5, sottolineo, chi può, naturalmente, chi può, non si prenda impegni per il 5 settembre 2026, naturalmente, il prossimo 5 settembre, perché a Padova, ripeto, a Padova, alle ore 10, davanti al caffè Pedrocchi, dalla parte del comune, dalla parte dell'università, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, faremo una grande manifestazione contro questo disegno di legge, che è arrivato
1: l'arrotino?
0: È arrivato l'arrotino numero 2, eccolo qua, regia 2, ospite 2. Eccolo qua, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a tutti i belli brutti da Radio Gamma 5 in diretta alle ore 10.09, che sono in ritardo. Aspetta, microfono, prova microfono.
0: Vabbè.
1: Niente microfono, niente cuffia.
0: Prova, sì,
1: cuffia.
0: Che c'è la cuffia.
1: Sì,
0: io l'ho inserita, ospite 2.
1: No, sto parlando della cuffia io.
0: Ah, la cuffia.
1: Prova cuffia, niente cuffia, non cuffia. Vediamo un'altra cuffia.
0: Niente.
1: Prova a parlare.
0: Ecco perché non parlava.
1: Mi hai abilitato il caso, sì, non mi sentivo.
0: Certo ti ho abilitato, altrimenti non mi sentiresti, non mi potresti sentire.
1: Finita la prova microfono.
0: Ecco.
1: Ricordiamo sempre che siamo in diretta per parlare dell'usura in guanti bianchi. O stavi parlando di qualcos'altro?
0: Beh, io parlavo intanto della manifestazione che farò il 5 settembre, ma avremo tempo per parlarne, perché è una è una cosa che ne parleremo, anche perché dovrà essere riuscitissima, partecipatissima, perché dobbiamo dare una scrollata a questa folle, funesta, l'ho già detto prima, dai, anche se Stefano non c'era, l'ho detto prima. Ma adesso ho aggiunto un'altra cosa: criminogena, criminogena, che crea crimini.
1: Sono rimasto impressionato da quello che mi hai mandato via WhatsApp di Borsellino, il discorso. Aspetta, che lo prendo, perché ho una brutta cosa. Vedo le cose, mi restano in mente, però dopo non riesco a dirle. Ho l'immagine.
0: Devi prendere un taccuino, un pezzo
1: scrivo,
0: di carta.
1: Mi basta scrivere una volta, però sai, lo vedi lo prendi in mano e lo tieni duro.
0: Ci sono facciamo, anche bambini in questo momento,
1: va bene, ma tieni il telefono in mano, lo tieni in mano duro perché hai paura che ti caschi, perdi la concentrazione, e aspetta un attimo, la lezione di Falcone, richiesta. Cacchio, si vedeva meglio dal PC. Sto diventando vecchio, no?
0: Vabbè, che scoperte, ti devi adeguare a metterti gli occhiali oppure farti operare come mi sono fatto operare io, perché un mesetto fa, il 25 di giugno, mi sono fatto operare, amici, all'occhio, e sono completamente guarito. Adesso ci vedo meglio dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Va bene? Allora, amici, andiamo avanti. Leggi Stefano.
1: Aspetta un attimo che viene fuori la cosa. La lezione di Falcone: ricchezze criminali da colpire tutelano gli operatori onesti.
0: Sì.
1: Ecco, se non colpiscono i criminali, se il criminale della... il banchiere, il bancario ha fatto usura, se non lo colpiscono
0: continuerà a farla?
1: Continuerà
0: a farla, e naturalmente
1: rovinerà gli onesti, e quindi...
0: ma non solo, ma praticamente darà un cattivo esempio del fatto che la legge non è la legge uguale per tutti?
1: In teoria sì, in pratica guarda, io ho sempre l'immagine della dea bendata che guarda la bilancia. Secondo me è sbagliata, devono togliere quell'immagine, devono mettere la dea con gli occhi ben aperti che guarda la bilancia, che così vede qual è se pende a destra, se pende a sinistra, qual è la giustizia, perché uno bendato come fa a capire se la bilancia pende a destra, pende a sinistra?
0: Ma in effetti dovrebbe essere la fortuna, non la giustizia. La fortuna è bendata.
1: Ma la fortuna ha il calderone sotto braccio e butta a caso.
0: No, ma la fortuna deve essere bendata, cioè deve essere bendata, perché naturalmente è bendata la fortuna deve essere cieca, ma non la giustizia ci deve vedere bene. È come ci deve vedere bene, deve essere molto, ma molto
1: anche gli occhi vogliono la propria parte, e quindi devo vedere benissimo la bilancia da dove pende, se va, ecco, se è giusta a destra o a sinistra.
0: Eh sì, perché qui stiamo veramente di fronte a una...
1: stiamo raschiando il fondo, qua siamo tutti messi male.
0: Stiamo raschiando veramente il fondo del barile, il fondo del barile. Va bene, amici? Va bene? Stiamo raschiando il fondo del barile, e quindi dobbiamo difenderci. E adesso sembra una notizia che non sai neanche tu, che un parlamentare, anzi una parlamentare, avvocato tra l'altro, si stia interessando contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame. Adesso, il termine criminogeno l'ha messo lei. Capito? Quindi
1: quindi non hai l'esclusiva, non hai un termine tuo.
0: No, il criminogeno l'ha aggiunto lei.
1: Sì, perché favorisce la criminalità, secondo me.
0: Favorisce
1: perché
0: la criminalità.
1: Gli illeciti, come ti dicevo, hai visto quello? Ti ho girato una mail. C'è uno che mi ha proposto che mi regali i soldi. Hai visto che te l'ho girata te? Ho detto, se vuoi fare te, gli scrivi. È uno dall'estero che mi propone, che mi regala 4.500 euro così gratis, perché la moglie che è defunta gli ha dato il mio nome, uno dal non so da che paese, e ha proposto di darmi all'indirizzo mail mio di darmi questi soldi. E quindi, siccome l'ho già fatto una volta per vedere fino a dove arrivavano, ma scusa, è come le fatture false che mandano via PEC, che ti chiedono i soldi perché dicono che ti hanno fatto dei lavori, sei debitore, primo sollecito, bonario e il col. E dopo è gente che non la conosci neanche, non ha fatto niente, ti manda la PEC e passa il tempo, tu te ne dimentichi, ti arriva un'intimazione di pagamento, devi trovarti l'avvocato per fare la cosa, l'altro magari, ma te ne dico un'altra. Perché sai che mi è arrivato il pignoramento di conti correnti privati e quant'altro. A mia sorella è arrivato il pignoramento, c'è scritto che che la busta è arrivata in busta chiusa. Cazzo, la busta è aperta, e l'ho fatto presente quando l'ho ritirato io il mio atto di pignoramento conto terzi, però non l'ho fatto sottoscrivere. Anche l'altro fratello che avevano fatto il pignoramento conto terzi, anche lui era aperto. La cosa più infame è che, siccome prima l'atto te lo mandano tramite raccomandata, poi se tu non ritiri la raccomandata, la mandano alla casa comunale.
0: Certo.
1: Quelli della casa comunale, ecco, nello specifico quelli di Padova, gli abbiamo chiesto: ma come mai non abbiamo ricevuto la raccomandata? Avete scritto che eravamo irreperibili, dentro la buca delle lettere non abbiamo mica trovato niente. Hanno avuto il coraggio di dire: il suo vicino gli avrà rubato il tagliandino della raccomandata.
0: Tanto il vicino,
1: porco demonio, dimmi
0: te. Il vicino che ti ha rubato il tagliandino.
1: Ecco, queste tra le cose già che fanno gli avvocati, che favoriscono i bancancari, bisogna tirare fuori un nomignolo per quelli che comprano il credito. Parassiti,
0: cioè sono i fondi avvoltoio, cioè i sanguisuga, i sanguisuga è un bel termine,
1: ecco.
0: Perché comprano a 1, 2, 3 e vogliono 100. Ma facciano una proposta, ti chiedono, dicono: ma io avanzo 10.000 euro, ma dimostra come si è formato il tuo credito, no? Sì. Più delle volte.
1: Sì, ma è come il mio: hanno detto, hanno riprodotto alla Banca d'Italia che il mio credito è stato ceduto

0: fanno sto documento? Cioè, senza titolo, questi fanno delle cose. Oltretutto, con i calcoli tutti sbagliati, perché naturalmente l'usura è stata fatta su due... hanno guardato solo un conto corrente. L'anatocismo hanno detto che, siccome è vietato per legge, non l'hanno neanche controllato. Quindi, e ci sono 46.000 euro di anatocismo, più tutto il resto di quello che è previsto dal 1815 del codice civile, che devono restituire anche gli interessi legali. Quindi il rapporto bancario è a tasso zero. Quindi anche per i mutui, tu Alfredo che segui la divisione mutui, finanziamenti e quant'altro, ridillo te che la sai meglio, che quando ti contattano il caso, che l'eventuale rapporto bancario in usura implica il tasso zero.
1: Non il 4,7% come volevano fare quelli della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, quando si sono accorti che avevano stipulato un finanziamento, anzi un affidamento in usura il 2 marzo 2017 nei confronti della azienda Ambientazione Andrea di Silvia De Iurco di Padova. Stiamo parlando della filiale di Campo d'Arsego della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, e dopo aver restituito una parte di soldi volevano metterla via, diceva, va bene, strappiamo il contratto precedente e facciamone uno nuovo. No signori, non esiste la retro, esiste la retromarcia in usura. La retromarcia, la retromarcia in usura. Puoi fare la retromarcia quando superi i limiti di velocità e passi davanti alla pattuglia di davanti alla pattuglia dei carabinieri a 100 all'ora e limite 50 e dici, no, scusa un attimo, ho sbagliato, torno indietro, passo 50. Può essere sta cosa qua?
0: No.
1: E allora invece loro volevano fare così. E lo so anch'io, amico Adriano 68, che c'è una frammentazione di partiti che prenderanno l'1, 2, forse anche meno del 3%. Lo so anch'io. Il problema è un altro, che non c'è nessuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Io, se prima non vedo, non credo che ci sia un parlamentare, uno, va bene, che prenda posizione contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, omertoso, odioso, schifoso, criminogeno, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge che permetta agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti e pignorare direttamente il presunto debitore, compresa naturalmente la prima casa, compresa la prima abitazione. Adriano, io non l'ho sentito, su 600 parlamentari non ne ho sentito neanche una. Addirittura l'unico che ha fatto l'interrogazione parlamentare, sai cosa mi ha detto a quattro occhi? Non dico il nome, ha detto che non è vero che il governo ha risposto. Ma come, ho detto, lei ha fatto anche la controreplica, io ho i documenti, vuole vederli? È impallidito, va bene? È impallidito, Adriano. Cioè, ci troviamo di fronte a degli spergiuri, gente che fanno finta di fare l'opposizione, che fanno l'oppofinzione, non fanno opposizione, fanno oppofinzione, è chiaro? Quindi siamo di fronte a una follia giuridica, cioè praticamente. Poi quelli che fanno, quelli, perché ci sono i duri e puri di sinistra, ma ci sono i duri e puri di destra, quelli che dicono di esserlo, ma non lo sono. Non lo sono, dicono, ma noi voteremo contro. Ma non me ne frega un cazzo se voi votate contro. Gli ho detto chiaramente, voi dovete dirlo in pubblico che è una schifezza, che è una follia, che è una legge criminogena, criminale, eccetera, eccetera. Non lo dicono. Cosa vuol dire? Che sono complici. Sono complici, Adriano. Tu cosa ne dici?
0: Se pensi anche alla magistratura che afferma, nel caso mio, che il calcolo dell'usura in sede civile è differente del calcolo dell'usura in sede penale, una formula matematica c'è.

0: Questi si nascondono dietro al coso, si inventano che non esiste, cioè che sono due cose diverse, cioè di fronte all'evidenza possono dire quello che vogliono, trasformano da un torto a una ragione.
1: Ah sì, ecco. Ma cioè, non è che possono dire quello che vogliono, non rischiano nulla, cioè loro in quel caso ci sarebbero. Avrebbe commesso una miriade di reati, dal rifiuto di atti d'ufficio, sicuramente anche falso, perché è un falso. Come fai a dichiarare una cosa in un atto pubblico in nome del popolo italiano, in un atto di richiesta di archiviazione su una denuncia ben precisa? No, non è neanche una denuncia, del passaggio degli atti dal giudice civile al giudice penale, e questo qui dichiara che il calcolo dell'usura fatta in sede civile è differente di quella che si deve fare in sede penale. Ma dove se l'è studiato questo, come si chiama, non mi ricordo?
0: Antonino Cappelleri.
1: Ah, e tu sei certo di questo?
0: Beh, me l'ha scritto, ho fatto anche la denuncia, e quindi ho denunciato anche i fatti, perché non è possibile che uno dia una persona che deve lavorare in onore e deve tutelare la giustizia possa scrivere una cosa di questo genere. Sicuramente
1: incapace,
0: oppure è prezzolato.
1: Tocca a te dirlo.
0: Prezzolato. E quindi non c'è un motivo tecnico per cui una formula matematica non sia valida in entrambi i casi. Siamo di fronte a un'indecenza che tutela chi continua a delinquere ancora.
1: Eh sì, ecco. Cioè, è il contrario di quello che diceva Falcone praticamente.
0: Sì.
1: Perché Falcone cosa diceva? Leggi.
0: Aspetta, mi fai tirare fuori perché da PC mi era venuto fuori. Sai, io sono appassionato Facebook e lo uso spesso per mettere quelle cose che normalmente.
1: La lezione di Falcone, eccola qua, dal Sole 24 Ore, tra l'altro, di Giovan Battista Tona, 23 maggio 2022, in occasione del trentesimo dall'attentato. Dal magistrato subito una difesa appassionata della legge Rognoni La Torre sulla confisca di patrimoni ai mafiosi. Colpire le ricchezze criminali che creano squilibri sul mercato e nella società, ma al contempo dare garanzie agli operatori economici estranei alle attività illecite. Questa era la visione moderna e forse ancora non del tutto attuata di Giovanni Falcone. Mentre si svolgevano le udienze del maxi processo e infuriavano le polemiche sulla legge Rognoni La Torre che aveva, e poi si può leggere solo se si è abbonati. Comunque il concetto è questo. Vediamo, questo sia molto interessante. Buongiorno signor Bellucco. Io lo ascolto sempre prima pagina la mattina e l'ho sentita più volte porre questo problema al giornalista e nessuno sapeva niente e si riproponeva di informarsi e rispondere. Non ho mai sentito la risposta di tutti, hanno lasciato cadere la sua denuncia. Una vergogna di informazione, la saluto. Ecco, non si firma, mi piacerebbe che ti firmassi, per favore, perché è la cosa verissima. Io ho parlato con cinque,
0: e che per fortuna ti hanno lasciato parlare, ti hanno fatto parlare.
1: No, ma
0: le
1: io...
0: altri media se
1: no,
0: ne sbattono.
1: No, ma io non ho mai detto che parlavo di questo, perché dicevo che parlavo col piano casa. Parlando del piano casa parlavo anche di questo. Comunque in ogni caso ho parlato di questo e approfitto per dire che ne ho parlato con cinque giornalisti, uno diverso dall'altro, ma giornalisti di spessore stiamo parlando. Mi sono firmata Graziella. Scusa, non avevo visto Graziella. Graziella, la saluto. Graziella, allora Graziella, intanto ti ringrazio, fammi sapere anche da dove chiami. Allora, io ho parlato con cinque giornalisti, uno diverso dall'altro, e a partire dal 9 dicembre, è l'ultimo, ho parlato lunedì della scorsa settimana, col professor Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, ma ho parlato con giornalisti del calibro di Ileana Sciarra, editorialista del Gazzettino e del Messaggero. E Sara Menafra, vice direttrice di Open, del settimanale Open. Tonia Mastrobuoni, editorialista della Repubblica, ma soprattutto Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Ha scritto un libro, La Casta, che ha venduto milioni di copie, e neanche lui non sapeva nulla di questo. Io, dopo avergli parlato il 9 dicembre dalla rubrica prima pagina, l'ho incontrato mercoledì la scorsa settimana a Ponte San Nicolò, che stava presentando un libro con, tra l'altro, con giornalista Gigi Riva, editorialista del Domani, che è questa settimana lettore dei giornali a prima pagina, e neanche lui naturalmente non sapeva nulla. Io anche stamattina ho tentato di intervenire, ma neanche stamattina non mi hanno fatto parlare, perché quando si parla di questa materia non vogliono parlarne, punto, non ne vogliono parlare. E io vi voglio far ascoltare la domanda che sono riuscito a fare la penultima volta, cioè il 3 luglio, la penultima, non l'ultima volta, il 3 luglio, e ho parlato con Ileana Sciarra. Ve la voglio far ascoltare, poi ditemi se mi ha risposto alla domanda. Cioè, io ho fatto una domanda ben precisa e naturalmente non mi ha risposto. Vediamo, aspetta, vediamo di riuscire. Eccola qua.
2: Oggi in Sudafrica, grazie Simonetta per il consiglio. Prendiamo la prima chiamata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Alfredo Belluco e chiamo da Padova. Senta, io sono vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, per quello che riguarda il piano casa del governo, siamo nettamente contrari, perché è un piano che va prevalentemente nella direzione degli sgomberi e degli sfratti, perché anche se verranno fatti quelli che sono stati promessi, gli alloggi ristrutturati, 10-12 mila alloggi all'anno, ci saranno dai 40 ai 50 mila sfratti, senza contare gli sgomberi per mutui non pagati e anche per debiti non pagati, perché molti non sanno che i debiti condominiali comportano circa il 20% degli sgomberi. Ecco. E siccome stanno facendo una legge di cui non ne parla nessuno, ed è una cosa molto grave, si chiama 978, disegno di legge 978, che permetterà agli avvocati, se approvata, di riscuotere direttamente i crediti dai presunti debitori. Ma il problema è un altro, che non ne parla nessuno. Io ho avuto modo di parlare da questi microfoni con Sara Menafa, Tonia Mastrobuoni e Gian Antonio Stella, e nessuno dei tre sapeva nulla di questa cosa qui. Noi stasera, il quarto convegno che facciamo, che faccio io, insomma, qui a Padova, facciamo un convegno a Ponte San Nicolò alle 20:30, approfitto per dirlo, in Piazza Liberazione 1, Piazza Liberazione 1, e siete tutti invitati, perché assieme al professor Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma, farà il peso e contropeso sulla legittimità costituzionale di questa legge, che demanda a un organismo privato, che sono gli avvocati, ovvero 233.000 avvocati, di riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. È una cosa di una gravità inaudita, palesemente incostituzionale, e non dice niente nessuno. Ecco. La ringrazio.
1: Allora,
2: la ringrazio, Alfredo.
1: Io vi risparmio. Vi risparmio la risposta, perché
2: c'erano diversi pezzi.
1: Anzi, ve la faccio sentire nella seconda parte della. D'accordo, perché non voglio rubare tutto il tempo a questo. Ve la faccio sentire nella seconda parte della trasmissione, dopo le 11:05, perché sta Ileana Sciarra non ha risposto. Ha risposto solo per quello che riguarda il piano casa, non dicendo nulla praticamente. E su quella che è la vera domanda che ho fatto io, proprio non ha detto mezza parola di risposta, ha eluso completamente la domanda. Punto. Vai avanti.
0: Sì, è il bello, che è preoccupante, è anche quello che verrà avanti, perché se c'è qualche persona che è in difficoltà, che non ha la possibilità di controbattere contro un'intimazione di pagamento, e l'avvocato gli va addosso e non hanno la possibilità di pagare a loro volta un avvocato per rispondere, per chiarimenti, è finita. Cioè, uno si trova che magari le spese vanno alle stelle, perché da un debito di 700 euro vengono fuori che
1: 3.000.
0: Ne vengono fuori 3.000, e in più uno dopo deve pagarsi anche l'avvocato.
1: Certo.
0: E 3.000, e che se per caso tirano per le lunghe roba, diventa ancora di più.
1: Certo.
0: Quale potrà essere, chi potrà giudicare una cosa del genere? Cioè, se invece, dato che ci sono tanti avvocati, ne vengono istruiti un pochi a fare il lavoro dei giudici e quant'altro, vengono inseriti, anche perché io sono del parere che il fatto che i giudici sono sempre abituati a sentire sempre le stesse cose, poi crea assuefazione. Quindi uno che continua a andare a rubare e che continua ancora, la loro mentalità dice: siccome è abituato ad andare a rubare, è diventato un lavoro. E quindi siamo di fronte a un meccanismo che ogni tanto dovrebbero fare anche i giudici, dei test psicoattitudinali, ma soprattutto devono evitare che come c'è l'avvocato buono, c'è anche quello delinquente, e quindi capitano in mano un bagolo strano con due avvocati che si mettono d'accordo, gli fottono la casa la gente.
1: Certo.
0: Ecco, quindi è preoccupante, perché danno la libertà da parte di avvocati che possono anche
1: gli fanno diventare giudici. Quella è la cosa. Leggo un messaggio interessante da parte di Giusi e di Meolo, e dice: i giornali sono sovvenzionati, servi dello Stato, e quasi tutti i giornalisti dunque non credono, ne sappiano niente. Giusi,
0: sono schiavi delle banche,
1: ma è chiaro.
0: Ecco, i giornali, le proprietà delle testate giornalistiche delle banche,
1: è chiaro. Cioè, io ho visto proprio parlando con Gian Antonio Stella mercoledì della settimana scorsa, quindi 8 giorni fa, l'ho visto imbarazzato, perché gli ho detto: ma non si ricorda nulla? Ho detto: non sai che siamo vecchi decrepiti? Ho detto: io uso di Vicenza e mi so di Padova. E ho detto: lei è nato addirittura un mese dopo di me, perché mi so che lei è del gennaio del 53, mi so del dicembre del 52. E ho detto: non sai che. Dopo che ho detto: sì, mi ricordo, hai capito? Perché è una domanda che, cioè, è perché aveva detto che si informava, e come gli altri, addirittura Liliana Sciara, che poi vi faccio sentire la risposta, non è neanche detto che si informava, proprio ha eluso completamente la domanda, cioè l'ha glissata completamente, l'ha eclissata. Ecco, cioè, noi ci troviamo di fronte a una chiamiamola informazione, che non c'è informazione, perché non c'è informazione. In questo paese non c'è informazione. Sentiamo Marco da Marghera cosa c'è, ci deve dire. Pronto Marco? Pronto? Mi senti?
0: Pronto Marco?
1: Mi senti Marco?
4: Ciao.
0: Ciao Marco.
4: Ciao Stefano, ciao. Allora, in radio, soprattutto in questa radio che noi trasmettete, Rama 5, qualche speaker ha parlato di una proposta referendaria, una raccolta di firme per un referendum, soprattutto Luca Trevisan, riguardo proprio alla carta stampata, i quotidiani, della di togliere il finanziamento pubblico. E questo referendum è organizzato, è indetto, l'idea originale è stata di un fuoriuscito ex grillino, Alessandro Di Battista.
1: Sì.
4: Cioè contro questo, ecco, Alessandro, sì, Di Battista, sì, sì. Che è fuori dagli schemi del 5 Stelle, ha lasciato, l'ho fatto con Conte, con Grillo, insomma. È insomma una scheggia impazzita del sistema politico italiano. Il discorso contro le guerre, quello che succede in Palestina, e in Medio Oriente, in Ucraina con la Russia e tutte le altre guerre che ci sono nel globo terrestre. Però lui è impegnato in questo versante. E insomma sarebbe già, se la gente si interessasse, sarebbe già una bella cosa. Insomma, so che purtroppo ovviamente i giornali, i media non ne parlano perché hanno tutto interesse a citare questa cosa qua, perché è contro il loro interesse, no? Perché vengono letti anche pochi quotidiani dalla gente e dicono un sacco di defandezze, anche di bugie. E ne è la prova provata, ne abbiamo sentito adesso, che quando intervieni spesso a prima pagina su Radio 3, che soprattutto a questa giornalista del Gazzettino non ti ha nemmeno risposto, non sei neanche degnata di risponderti alla domanda del piano casa, al discorso di questa legge nefasta e costituzionale mafiosa della 978 indetta dalla commissione del Senato della ingiustizia, ecco. Poteva risponderti magari un po' diplomaticamente, un po' così, un po' cortese, poteva, guarda, io ero mi cogli impreparata su Alfredo Belluco, mi aggiornerò su questa questione, le saprò dire, anche se la solita litania, cioè la solita risposta che danno, ma almeno saresti, almeno avrebbe aperto un po' la possibilità di avrebbe dato una piccola speranza, insomma.
1: Sì, ma la peggiore di tutti, Marco, è stata Tonia Mastrobuoni. Il 23 dicembre addirittura proprio non mi ha risposto, ha chiuso il telefono, cioè io ho fatto la domanda come la faccio di solito, ha detto non conosco da cosa qua, non mi ha detto né mi informo né questo né... basta, cioè ha chiuso completamente. Questi qui che sono pagati, perché sono pagati dalla RAI per andare lì, non è che non sono pagati. Adesso non so quanto prendono per una settimana, prenderanno sicuramente 3-4 mila euro, 5 mila euro.
4: Premetto che non sono io, rispetto a Alessandro Di Battista, ecco, non voglio fare pubblicità a lui, ma perché, però insomma poteva farlo chiunque. Allora alla mia stima, ecco, comunque non
1: sì
4: è
1: sì sì no ma su questo sono d'accordo,
4: ecco, voglio precisare su questo, ma... certamente è il meno peggio, il migliore di tutti quei grillini che hanno già illuso l'opinione pubblica quella volta, che hanno stato col grande risultato 2013,
1: sì, in
4: cui anch'io li avevo anche votato,
1: e dopo qualche mese si sono mese io mi sono accorto, modestamente mi sono accorto nel 2017 che avevano cambiato orientamento, mi sono accorto nel luglio del 2017 che avevano cambiato completamente orientamento. Pensa, io
4: e
1: lo
4: poi
1: dico,
4: c'è stata una grande botta risposta tra Conte e Grillo, perché Grillo vorrebbe appossessarsi il simbolo, che avrebbe anche dal punto di vista legale avrebbe lui ragione, perché è stato lui il fondatore del Movimento 5 Stelle.
1: Vabbè,
4: lui
1: dal punto di vista legale, che si vedano gli avvocati. Io sto dicendo, dal punto di vista politico, questi qui,
4: sì,
1: questi qui hanno completamente snaturato quello che era stato le loro campagne elettorali. Perché sono andato ad ascoltare un po' dappertutto io questi qua. Cioè, mi ricordo.
4: E Sì, a proposito, mi ricordo che a Marghera c'era la piazza era stracolma di gente, ero tornato dalla dialisi, ero cenato in fretta in furia per arrivare in piazza del mercato a Marghera, c'era una piazza stracolma di gente che sembrava neanche gli anni 70. Lui faceva un intervento riguardo anche al discorso dei Monti di Paschi di Siena, della Telecom, che aveva parlato alla Telecom, e dopo parlava anche del discorso del reddito di cittadinanza, soprattutto riguardo alle banche. Ha avuto scroscianti applausi, ma sai, è un imbonitore.
1: Certo, ma certo che era un imbonitore. E il problema, sai cosa? Come è possibile? Cosa gli hanno fatto? Due sono le cose. Dillo tu.
0: Mi viene il prezzolati, l'altro non mi viene.
1: O sono incapaci, o sono prezzolati, o tutte e due, giusto? Ecco.
4: Siamo d'accordo.
0: Oppure c'è anche un discorso, perché chi è abituato, allora adesso io non ho, nel merito non ho, l'ho visto un po' in giro, ho seguito poco, perché io ho avuto il risveglio dopo che mi è crollato il mondo addosso, quindi ho avuto il risveglio.
1: Per fortuna hai trovato un certo
0: Alfredo Bellucco che mi aiuta,
1: che ti aiuta perlomeno
0: a vedere la luce in fondo al tunnel.
4: Ecco, una fiammella di speranza c'è sempre anche, no?
0: Ecco,
1: è Radio Gamma, cioè, è Radio Gamma 5.
0: Sì,
4: soprattutto Gamma 5.
0: Sì. Ecco, che però a Di Battista, non so se è sempre la stessa lezione che smena, perché quando è come gli avvocati, te ne dico una. Ho sentito due avvocati per la mia situazione. Allora, a uno gli ho chiesto: ma possiamo fare la revisione della causa? Ma no, bisogna fare saldo e stralcio. Ho detto: ma scusi, ma non c'è un altro piano? Il coso? No, perché sono trascorsi i termini, perché l'altro avvocato ha fatto decadere i termini per la Cassazione. Ho trovato un altro avvocato che fa la revisione senza nessun problema. L'altro avvocato, gli ho detto: guarda, io saldo e stralcio non lo faccio, continuo con la revisione. E mi ha chiesto: non è che mi mandi copia di quello che ha scritto l'altro avvocato?
1: Sì.
0: Che così per conoscere. Ma
4: no,
0: io ho chiesto: non capisco, cioè c'è qualcuno, è tipo l'avvocato che fa le separazioni, i divorzi, fa solo quello, gli domandi qualcos'altro, deve studiare. Ha studiato una parte, adesso mi informerò di Battista a guardare un attimo quello che dice, ma è stato istruito per fare come Di Maio, che adesso fa delle altre cose ben specifiche e al di fuori, che forse
1: Di Maio promesse da marinaio, vuol dire.
0: Sì.
4: E quindi, ma un'altra cosa, dai, vai.
0: Sì, guarda, ti dico, mi hai dato te l'input per andare a prendere visione.
4: Ma Di Battista si occupa di questa questione dei giornali, dei togli finanziamenti.
1: Sì,
4: pubblici.
1: Purtroppo non ce l'ha fatta a raccogliere. Non ce l'ha fatta a raccogliere le firme, purtroppo.
0: Se da una parte magari gli danno l'incoraggiamento, dall'altra parte gli dico: se stai zitto, è come chi vince le cause con le banche. Ti danno il patto di riservatezza. Tu puoi dire fino a un certo punto, poi non puoi più dire nulla, perché se tu spieghi come si fa a combattere il sistema, diventi pericoloso per loro. Quindi probabilmente, comunque mi informerò, perché scusa, è solo uno sfogo che mi hai lanciato l'input, ignorare effettivamente.
4: Come succede in questo in paese corrotto e mafioso, a traduce vini, a una bolla di sapone.
1: Va bene.
4: O lo fanno tacere in qualche modo, perché sarebbe una cosa anche giusta, ecco, perché i giornali non erano letti da nessuno, ma basta leggere gli articoli. Basta leggere gli articoli, non hanno contenuto, sono tutti opinioni anche sulle guerre, quello che sta accadendo, anche su quello che sta facendo il governo.
1: Perfettamente d'accordo con te. Ciao Marco, a presto, ciao.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao Marco, ciao.
1: E allora, come procediamo?
0: Ci informiamo, vediamo se c'è qualcuno da informare. Sono sempre del pensiero della mail bombing, quindi perché tanto scrivere, certo. Scrivere magari si lancia un input del coso.
1: Ah sì, magari io scrivo il testo e ho anche gli indirizzi da mandare, però dopo ci vuole anche ci dobbiamo, adesso che sei a casa in agosto, ecco, ci dobbiamo mettere lì, dobbiamo fare questo e lo dobbiamo fare.
0: Non è che sono a casa, sono al lavoro lo stesso, però tireremo fuori, come tiro fuori l'oretta per Radio Gamma 5 per fare informazione e non diffamazione, perché ci troviamo qua per fare informazione. Perché come è successo a me, la disgrazia succede ad altri, che altri magari scelgono una strada poco realistica. Hai visto che ti ho mandato quello che si sono inventati i carabinieri su di me, quando protestavo perché dicono che sono soggetto pericoloso, recettivo alle cure mediche, siccome si inventano di tutto pur di farti tacere, e quindi per silenziarti sono disposti a tutto, anche a pagare le forze dell'ordine, probabilmente, perché che interesse può avere un carabiniere andare a dire che sono recettivo alle cure mediche e quant'altro? Ecco, che interesse può avere di affermare?
1: Sono due sono le cose, o sono incapaci o sono
0: prezzolati. Ecco, c'è sta cosa strana, che c'è sto orientamento. Allora è sempre meglio una bella bugia che una brutta verità.
1: Sonia da Padova, tesoro, certo che ho bisogno di una mano, ma certamente che ho bisogno di una mano. Allora aspetta un attimo che vediamo. Allora non mi appare il tuo numero. Non mi appare il tuo numero, Sonia, e quindi se sei così gentile da girarmelo sul mio personale, sul mio numero personale, eccolo qua, adesso lo vedo.
0: Hai carta e penna?
1: No, ma io...
0: registri subito il numero.
1: Registro subito il numero e poi naturalmente ti contatterò, Sonia. E nel frattempo, se vuoi segnarti il mio, se volete segnarvi il mio, amici, 346 36 144 69, 346 36 144 69. Ce l'ho già memorizzato, Sonia, il tuo numero, ce l'ho già memorizzato. Va bene, eccolo qua. Ecco, Sonia, tengo presente. Ecco, intanto segnati il 5 settembre alle ore 10:05, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Faremo una grande manifestazione. Quindi fai venire più gente possibile, adesso ti giro la locandina, fai venire più gente possibile, perché sarà l'occasione per dare una scossa definitiva a questo folle eccetera, disegno di legge 978 2023. Eccola qua, te la mando subito. Prego.
0: Allora, torniamo al discorso dei messaggi a chi inoltrare, perché secondo me spingendo ci organizzeremo, faremo un chatbot che si arrangerà lui a mandare i messaggi, certo. E quant'altro. Perché bisogna tirare fuori qualcuno, solleticare l'intelligenza di qualcuno che sia disponibile a sposare gli interessi del popolo e non gli interessi dei politici e quant'altro. Quindi se qualcuno ha qualche indirizzo mail da fornire, dove inviare le nostre...
1: Per esempio, se ha il numero di telefono di Alessandro Di Battista, io ce l'avevo, l'ho perso. Se qualcuno ce l'ha, se me lo può girare magari via...
0: Ma hai mai provato a telefonare tramite Messenger? Tu sai che quando mandi le, se tu hai il sei poco tecnologico, Alfredo, bisogna che se tu hai il, la pagina Facebook di Alessandro Di Maio, scusa, Alessandro Di Battista, se tu clicchi c'è la possibilità di chiamare, c'è il simbolo del telefono e puoi chiamare. Quindi la tecnologia, bene o male, se non hai il numero puoi anche, oppure ci sono anche c'è la possibilità di mandare i messaggi direttamente, che così si può solleticare, insomma, anche perché ti insegnerò.
1: Mi hai dato un'idea, adesso vediamo se riesco a
0: Tu guardi il coso, e anche per che anche se volessero contattare te da Facebook, dalla pagina tua, senza cosa, quando scelgono il discorso telefono, tramite Messenger o ti mandano il messaggio, oppure anche ti chiamano, c'è la possibilità di fare la chiamata vocale, sempre se è abilitato il coso, che così è un ricordo sempre che chi avesse qualche cosa da qualche pensiero, qualche idea, ho fatto l'indirizzo mail usurainguantibianchi@gmail.com. L'ho creato, vedo che scrivono poco nulla, però è sempre per avere riscontro su persone che hanno qualcosa dove si può interagire e si può fare qualcosa, un consiglio, una parola, una cosa che magari sembra impossibile, si può, magari condividendo si può tirare fuori la soluzione. Quindi anch'io su Facebook ci sono, come Stefano Baldo, ho la faccia mezzo uomo e mezzo lupo, perché insomma sono un lupo solitario anzi sono, e quindi chi volesse chiedere l'amicizia, chi volesse scambiare qualcosa senza dare numero di telefono, possono contattarmi. Comunque mi vedono mezzo lupo e mezzo uomo nella foto. E poi ho, se ce la facessero tutti, com'è che ci ho messo, non mi ricordo più, nella pagina Facebook, sì, comunque
1: sì. Vabbè,
0: invece il tuo la tua pagina Facebook effettiva, perché so che ne avevi due.
1: La mia, due, una l'ho persa perché rompendo il tablet si è persa anche la pagina, non so come mai,
0: però quella tua effettiva
1: è mia, cioè, ho il cartello alla in testa,
0: quello sotto, collo, cappello in testa, cartello sotto il mento,
1: che dice l'usura contrattuale è usura criminale, la giustizia è morta. Per quel motivo che abbiamo detto prima, cioè se tu non puoi, a fronte di una legge chiarissima, non applicarla. Parliamo di circa 12.000 giudici, 12.000, e fino a una certa data è stata applicata, dopodiché più o meno se ne sono fregati. Adesso c'è un'ordinanza di Cassazione che ha 2706, numero 2706 del 18 ottobre 2024, che ha detto che l'usura originaria non può essere sanata con nessun tipo di clausola. Ma non perché l'ha detto Alfredo Belluco, Alfredo Belluco lo diceva da una ventina di anni, lo dice la legge 108/96, ovvero l'articolo 644 del codice penale, ma soprattutto la legge di interpretazione autentica, l'articolo 1 della legge 24/2001, che dice: ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale usura e dell'articolo 1815 secondo comma del codice civile usura, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento, punto e chiuse le virgolette. Cosa vuol dire? Vuol dire che il reato si commette nel momento della stipula, della firma del contratto, e i giudici che dicono il contrario cosa sono?
0: O sono
1: incapaci,
0: incapaci, o sono prezzolati.
1: Un minuto per dire che cosa?
0: Cosa diciamo? Giovedì prossimo ci siamo?
1: Ci siamo, sì.
0: Ecco, quindi ferie non ne facciamo. No. Tu quando è che non ci sei?
1: Il giorno, io non ci sono verso la fine di settembre. Okay. Quindi, e quindi facciamo in tempo. Dici un sacco di cosucce durante agosto. Anzi, non è che abbiamo lesinato durante l'inverno, anche in primavera abbiamo...
0: anche perché non facciamo mai incontri prima della
1: Il problema della radio. È che non viene nessuno a confrontarci con noi, perché se trovassimo qualcuno che si confronta, se trovassimo magari un bel magistrato che si confronta con noi, se trovassimo il dottor, non mi ricordo mai come si chiama,
0: Antonino Cappelleri,
1: ecco, che venisse qui a fare un confronto sulla legge antiusura, magari lo metteremo a confronto con...
0: Io ci penserei con il prefetto, quello che ha il mandato, che è il commissario in prefettura della procura della prefettura di Padova.
1: Va bene. 10 secondi per salutare.
0: Saluto tutti.
1: Ci vediamo il giorno 6 agosto alle ore 10, sempre qui.
0: Ok.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Eccomi qua di nuovo in diretta su Radio Gamma 5 a ricordarvi che il giorno 5 settembre, mancano ancora 40 di giorni, però segnatevi sul calendario, amici, 5 settembre ore 10, tutti davanti al Pedrocchi, dalla parte del comune, dalla parte del comune, dalla parte dell'università, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti a Padova, in centro a Padova. Ecco, mi raccomando, vi voglio numerosi, vi voglio agguerriti, fornirò dei cartelli per tutti, perché faremo fotografie, le metteremo sul sito di Radio Gamma 5 e faremo in modo che vengano più persone possibili. Ci sono già dei movimenti e anche dei partiti che mi fanno la corte, e che è necessario tenerli a giusta distanza, alla debita distanza, perché nessuno si può appropriare della manifestazione. La manifestazione la facciamo noi di Radio Gamma 5, anche se non è sponsorizzata direttamente da Radio Gamma 5, però naturalmente dobbiamo fare una grandissima, bellissima figura, perché se riusciamo a rintuzzare questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violenta, odiosa, schifosa, poi criminogena, ma soprattutto incostituzionale, perché lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ecco, abbiamo fatto qualcosa non solo per noi, perché ho 74 anni, sono qua, che possa fare, non ho più niente da dare. Io ringrazio tutti quelli che si sono già dichiarati disponibili, ringrazio Sonia, ringrazio l'amica Roberta di Padova, tutte e due di Padova, e intanto, ma sono certo che ne arriveranno tantissime altre adesioni, Stefano Baldo che è appena uscito, e molti altri, e molti altri. Mi permetto, finché mi ricordo, di ricordarvi che chi per vari motivi non può aprire un conto corrente in Italia, abbiamo come associazione la possibilità di farlo. Abbiamo l'associazione diciamo strutturata per poter fare questo tipo di operazione. Quindi niente paura, amici, siccome in Italia ci sono circa 7-8 milioni di persone e anche aziende che non possono aprire il conto corrente, ecco, sappiate che noi abbiamo la possibilità di farlo, punto. Quindi vi do il mio contatto, alfredobelluco.it, oppure 346 36 144 69. Ripeto, 346 36 1-4-4-6-9. Vediamo se riesco a rientrare sulla risposta che mi ha dato Ileana, risposta per modo di dire, che mi ha dato Ileana Sciarra sulla domanda ben precisa che io le ho fatto il giorno 3 luglio, il giorno che noi a Padova, anzi a Ponte San Nicolò, abbiamo fatto il convegno alla presenza del professor Daniele Trabucco, ripeto, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Quindi non stiamo parlando di una persona qualunque. Vediamo di andare avanti.
0: Però diciamo non c'è stato il tempo di soffermarci su un tema che è molto importante sicuramente. Detto ciò, però oggettivamente diciamo che il dibattito pubblico si è soffermato più sui contenuti di questo piano casa, che prevede il recupero e la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari, la costruzione di nuove case, però effettivamente c'è anche un capitolo dedicato interamente agli sfratti, che introduce appunto nuove misure, come diceva lei, per velocizzare e rendere appunto più efficienti la liberazione di questi immobili. Io avevo letto che diciamo queste pratiche erano legate agli immobili occupati abusivamente, però ci sono anche diciamo degli articoli che si occupano di affittuare in ritardo con i pagamenti al proprietario. Praticamente si cerca di tagliare i tempi per la notifica e l'esecuzione stessa dello sfratto, prevedendo una nuova procedura d'urgenza. Sicuramente è un tema, da come l'ha posto lei, che va approfondito. Anch'io cercherò di informarmi meglio. Questi sono gli aspetti che conoscevo, cioè so che c'è una procedura appunto per velocizzare gli sfratti, però effettivamente se questo va a toccare anche gli affittuari in ritardo e non solo le case occupate abusivamente, potrebbe aprire un problema che dovremmo andare ad approfondire. Passo alla prossima telefonata, pronto?
3: Ecco, buongiorno, come avete sentito, la giornalista Ileana Sciarra non mi ha risposto sulla domanda che le ho fatto sul 978. La domanda era molto chiara, la domanda era chiarissima e lei ha eluso completamente la domanda. La domanda era chiara, la domanda era chiarissima e non vedo per quale motivo lei non mi ha risposto. Ma non solo lei non mi ha risposto, il professor Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, non mi ha risposto Sara Menafra, vice direttrice del settimanale Open, settimanale online, non mi ha risposto proprio per niente, proprio addirittura ha chiuso la comunicazione senza dire nulla, Tonia Mastrobuoni, e non mi ha risposto Gian Antonio Stella, il numero uno del giornalismo italiano, va bene, è editorialista del Corriere della Sera, ha scritto La Casta, il libro che ha venduto mi pare 2 o 3 milioni di copie, e non sapeva nulla del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, omertoso, criminogeno, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge che permette agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti e pignorare direttamente le abitazioni e i conti correnti e le pensioni e gli stipendi. Nessuno sa nulla di questa cosa qui, nessuno sa nulla, o fanno finta di non saperlo, che è molto ma molto più grave. Ecco, leggo un altro. Eccolo qua, fresco fresco, caldo caldo, un articolo apparso questa mattina su, guarda, lo devo ancora leggere. Pignoramenti facili, la rabbia dei piccoli proprietari sta montando a partire dal Veneto. È un articolo di Marco Milioni. Eccolo qua. Mentre sul fronte dei collassi bancari è definitivo il disco verde agli indennizzi FIR a beneficio dei risparmiatori, ben diversa la situazione rispetto ad un disegno di legge propugnato dalla senatrice Stefani e dal sottosegretario alla giustizia Ostellari, visto come un favore alla lobby degli avvocati e ai grandi fondi di investimento, in primis americani. E qui c'è una mia foto. Due giorni fa il Ministero dell'Economia, tramite la società controllata Consap, ha riaperto il portale FIR dedicato agli indennizi per i risparmiatori colpiti dai collassi bancari che si materializzarono in Italia attorno al 2015. Alla luce di questa novità, gli aventi diritto, ossia coloro che non furono in grado di accedere alle richieste di indennizzo durante la prima finestra utile, quella riferibile al periodo tra il 22 agosto 2019 e il 18 giugno 2020, per vizi di forma o per alcune sviste da parte della stessa Consap, avranno una nuova chance. Avranno infatti modo fino al prossimo 24 novembre 2026 per ripresentare correttamente la propria richiesta e accedere agli indennizzi previsti. Si tratta di una procedura nella quale è consigliato farsi assistere da personale qualificato, senza perdere tempo a puntualizzare questo aspetto. E l'associazione Zellino Terzo Daonara, in una nota diffusa ieri 30 luglio. Allora, vicenzatoday.it aveva già affrontato il tema con un servizio il 22 luglio. L'associazione, come altre del resto, da tempo è impegnata in un'azione ad ampio spettro a tutela dei piccoli risparmiatori che nel nord-est furono messi a dura prova, specie dagli sconquassi patiti da Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Allora qui parla delle serate informativo, vabbè, parla della questione dei risparmiatori. Entro nel merito della mia questione. Burrasca in arrivo. È però per un fronte che si rasserena, ce n'è un altro per il quale si preannuncia burrasca, e l'epicentro è sempre il nord-est. Il dossier è quello relativo al disegno di legge oggi in itinere.

0: sta portando avanti una battaglia senza quartiere contro una proposta di legge fortissimamente voluta dalla lobby degli avvocati al fine di alimentare artificialmente il contenzioso, nonché dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, padovano pure lui, e pure lui leghista, proposta che rischia di mettere in braghe di tela piccoli risparmiatori e piccoli proprietari magari caduti in difficoltà, qui ci metto, e piccoli consumatori. Inizialmente la battaglia di Belluco aveva trovato sponda solo a livello locale, anche grazie alle dirette trasmesse su Radio Gamma 5, e qui tra parentesi ringrazio sempre Radio Gamma 5. Quando poi alcuni ambienti circoscritti del Partito Democratico prima, del Movimento 5 Stelle poi, il vento ha cominciato a girare diversamente. Negli ultimi giorni il dossier è finito tra le mani di alcuni uomini di riferimento di Futuro Nazionale, la nuova formazione politica capeggiata dall'eurodeputato Roberto Vannacci, che ha da tempo lasciato il Carroccio. Parte la sciarada politica. Alcuni plenipotenziari veneti di Futuro Nazionale avrebbero subodorato il potenziale dirompente della campagna informativa messa in piedi da Belluco e avrebbero cominciato a dare manforte alla sua battaglia per smarcarsi dall'attuale centrodestra. Il motivo? Piantare una bandierina su un dossier delicato rispetto al quale anche l'opposizione di centrosinistra sembra timida, perché la posta in gioco, fa sapere Belluco e Taquini di Vicenza Today, è notevolissima, visto che in ballo c'è la possibile svendita di un pezzo del patrimonio immobiliare oggi in mano ai piccoli proprietari a beneficio dei grandi fondi di investimento in ambito immobiliare, da quelli nostrani ai temibilissimi fondi americani come BlackRock, Vanguard e State Street. Sit-in all'orizzonte, ed è in questo contesto che Belluco, in foto, per i primi di settembre starebbe organizzando due sit-in di protesta nella Tana del Leone, uno a Padova e due a Trissino. Si tratta di due città simbolo. Padova è la città di Ostellari. Infatti Trissino, quella della senatrice Stefani. La novità, queste le ultime indiscrezioni che giungono dalla capitale, avrebbero cominciato a increspare le acque a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, anche perché la rabbia dei piccoli proprietari, uno dei bastioni del paese, sta montando. Anzi, dico di più, dico che la rabbia sta montando a partire dal Veneto per propagarsi anche in altre regioni. Ecco qua, questo è il quanto per ora. Come avete capito, ecco, ciao Vescovo, dimmi tutto.
1: Ciao Belluco, allora ti faccio una domanda e dopo ti spiego perché. Ma tu pensi che tutto questo che stanno facendo i nostri cari politicanti sia una loro idea, una loro trovata? Tu pensi questo? Io ti dico che il tutto viene da fuori, da lontano. Vanguard, State Street, loro hanno portato in Italia questa legge e qua la devono approvare, punto. L'Italia è stata messa in vendita, tutto questo adesso, portando per esempio questa storia degli sfratti facili.
0: Del?
1: Ma pensi che degli sfratti facili,
0: sì.
1: questo ecco, ma pensi che sia una cosa che hanno inventato un anno fa? Questa è una cosa progettata 36 anni fa. Se ti ricordi, nel 2002 Prodi ha fatto il blocco dell'indicizzazione, da là è partito tutto. Bloccando l'indicizzazione tu vai a impoverire la gente, va bene, che per continuare a sopravvivere deve indebitarsi e non riesce più a pagare i debiti. Quindi se non paghi i debiti devi in qualche modo devi pagarli, se non li paghi ti sequestrano la casa. È tutto un progetto che arriva da,

0: molto lontano.
1: Ti ringrazio. Ciao.
0: Quindi, caro Belluco.
1: Dai, so bene, so questo che, quello che tu hai detto modestamente è dal 2008 che l'ho dedotto. Ti ringrazio, arrivederci.
0: No, no, ma
1: allora, io ringrazio Roberto da Milano perché ha illuminato gli ascoltatori che non mi seguono. Allora, gli ascoltatori che non mi seguono hanno dedotto quello che lui ha chiarito, cioè è un piano che parte da lontano, ma in Italia così apertamente Roberto da Milano è iniziato il 7 agosto del 2018, quando 5 senatori avvocati della Lega, Ostellari, Pellegrini, Candura, Pillon e Romeo, hanno presentato un disegno di legge 755-2018 che prevedeva la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati. Punto. Nel 2019 questo disegno di legge si è arenato per vari motivi che non sto qui a spiegare. Nel 2023 l'hanno ripresentato e l'hanno discusso per circa 2 anni all'interno della Commissione Giustizia del Senato. È chiaro? L'hanno discusso per circa 2 anni all'interno della Commissione Giustizia del Senato. Cosa significa? Significa che è una cosa che loro volevano approvarla, ma non solo quelli che l'hanno proposta, anche quelli che avrebbero dovuto opporsi. All'interno della commissione, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, 18 sono avvocati di professione, non ce n'è stato uno né di maggioranza né di opposizione, ma non solo degli avvocati, ma anche degli altri, che si sia alzato in piedi e abbia detto: no, signori, qui stiamo facendo una cosa che è palesemente incostituzionale. Non ce n'è stato uno. Non c'è stato nessuno che si sia alzato in piedi che abbia detto una cosa del genere. Va bene. E io chiedo che sia messa in luce questa cosa qui, e quindi farò 3 manifestazioni, ne farò una, come ho detto, a Padova il 5 settembre, e poi ne farò 2 a Trissino, in provincia di Vicenza, a Trissino, in provincia di Vicenza, farò dei sit-in di protesta, ma a Padova voglio che sia una vera manifestazione, voglio che siano presenti tante persone, anche a Trissino, specialmente il sabato mattina, il giorno 12, lo farò il 12 settembre, alle ore 10 in piazza Mazzini, a Trissino, in provincia di Vicenza, c'è anche il mercato. Ma soprattutto a Padova, perché devo far sentire il fiato sul collo alla Commissione in giustizia del Senato. Non possono continuare a tentare di legiferare in questa maniera contro il popolo italiano, contro le proprietà. È chiara sta cosa qui? Non possono farlo. E chi è l'opposizione? Deve fare l'opposizione, non deve fare finta di farla. Deve fare l'opposizione. È chiara sta cosa? Io sono realmente preoccupato, perché come ho detto 2 giorni fa ho avuto modo di parlare con la segreteria dell'ufficio legislativo, con un certo Giuseppe non precisato, perché tanto il cognome non te lo danno, di Fratelli d'Italia del Senato. Va bene. E mi ha detto che questo disegno di legge, appena si sgombera l'agenda di tutta una serie di incombenze urgenti, verrà riproposto e riesaminato, e intendono approvarlo prima della fine della legislatura. Cosa significa? Significa che il popolo italiano, secondo quello che hanno intenzione di fare loro, ecco, interverrà con questa legge, secondo quello che hanno intenzione di fare loro, quello che non hanno fatto i conti, non hanno fatto i conti, è il vero e proprio oggetto del contendere. Il vero e proprio oggetto del contendere è che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti questa odiosa con tutti gli aggettivi che sapete che io do e non ho nessun problema. Questa è una legge che deve essere buttata nel cestino, nel cesso, deve essere buttata nel cesso e tirata l'acqua. E quando è l'inverno del documento cartaceo ci dobbiamo accendere il caminetto. Questo dobbiamo fare con questo disegno di legge. Faccio un attimo di pausa per vedere cosa mi dice dunque Daniele. Vescovo, fa paura come quando mia mamma mi mette in bon e mi diceva guarda che passa il vescovo. Vabbè. Allora, buongiorno Alfredo, chiedo un'informazione: se la casa di un fratello va all'asta e nessuno la compra, è vero che la banca si gira verso i fratelli? No, se non ci sono firme di garanzia, Maurizio, però magari mi chiami in privato 346 36 14469, se non ci sono firme di garanzie dei fratelli, la banca non può chiedere ai fratelli. I fratelli non sono debitori in solido di uno che non ha potuto pagare. Non sono debitori, cioè io non posso essere coinvolto in un debito di mio fratello se non ho messo una firma di garanzia. Se c'è una firma di garanzia, sì, allora sì, allora sì. Anzi, addirittura le banche si rivolgono principalmente ai fideiussori, perché sono più solidi rispetto al debitore principale, ma loro non possono farlo nei confronti di fratelli che non hanno apposto firme di garanzia. Chiaro, Maurizio? Comunque, se vuoi un ulteriore chiarimento, non fai altro che chiamarmi 346 36 14469 pomeriggio dopo le 4. Grazie. Allora, andiamo a vedere cosa ho postato questa settimana la benzina, ragazzi, la benzina è lo dico come notizia: se potete fare a meno di usare la macchina, qualunque sia il tragitto fino a quello che ve la sentite di utilizzare il mezzo ecologico, ovvero monopattino, meglio ancora la bicicletta, non usate la macchina, non usatela, primo perché vi fa bene dal punto di vista fisico e secondo perché risparmiate e non diamo, ci metto anch'io, non diamo soldi a questi governanti politicanti di merda, come direbbe il mio amico Tony Costalunga, che non se lo meritano, che non se lo meritano. Ecco, qui ho le cose. Ah, vi faccio ascoltare.
2: Anzi, banane.
1: Vi faccio ascoltare.
2: Il governo Meloni, anzi, banane, sta per approvare la legge più folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violenta, odiosa, schifosa, omertosa, ma soprattutto incostituzionale, disegno di legge 978-2023. Incostituzionale non perché lo dico io, ma perché lo dice il professore Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ora, dare in mano 233.000 avvocati con lo scudo penale che possano riscuotere i crediti è una follia giuridica che avrebbe solo l'Italia. In tutto il mondo, in tutto il pianeta, ce l'avrebbe solo l'Italia. Neanche la Corea del Nord si immagina una legge del genere. Va bene? E parliamo di tutto, naturalmente. Di Maranza, ma sai cosa me ne frega a me di Maranza, Meloni? Che ci sono già le leggi. Salvini, le leggi sui Maranza ci sono già. Dobbiamo fare qualcosa. Mi appello ai parlamentari, ai senatori dell'opposizione di destra e di sinistra. Dovete fare qualcosa prima che venga approvata. Dovete fare una conferenza stampa. Io da parte mia ho fatto 4 convegni tra Padova e Venezia e il 5 settembre farò una manifestazione in centro a Padova e il 12 settembre farò una manifestazione a Trissino
3: in piazza Mazzini
2: della senatrice Erika Stefani, che si è inventata questa legge, quello con tutti gli aggettivi che ho detto prima. Ma il vero promotore di questa follia si chiama Andrea Ostellari di Padova, avvocato, senatore della Lega, ora vice ministro della giustizia, ma già presidente della commissione giustizia del Senato. Dobbiamo contrastarla questa benedetta legge, dovete contrastarla, perché io la mia parte lo sto facendo. Mi raccomando, datevi da fare. Alfredo Belluco.
3: Ecco qua. E questo è andato l'altro ieri ho fatto andare l'altro ieri. Vediamo se riesco a trovare quello su Nordio. Ah no, ne ho fatto uno su
2: Salvatore.
3: Eccolo qua.
2: Salvatore Sallemi, detto Salvo, di Vittoria, in provincia di Ragusa, senatore, avvocato di Fratelli d'Italia, relatore della legge 978-2023, che io definisco folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifosa, odiosa,
3: criminogena,
2: ma soprattutto incostituzionale. Questo non lo dico io, lo dice il professore Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato all'Università San Domenico di Roma. Io mi chiedo come sia mai possibile che lei fugga da tutte le mie mail, da tutte le mie lettere, telefonate, e non mi dia una risposta se voterà a favore o contro questo, con tutti gli aggettivi che ho detto prima. Lei me lo deve dire, perché questo disegno di legge proposto dalla Lega, anzi dal senatore avvocato della Lega padovano, ora vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari, già dal 2018, 8 anni, dal 7 agosto 2018, riproposto dalla senatrice avvocato della Lega vicentina Erika Stefani di Trissino, vorrei sapere se lo voterete. Governo Meloni, insieme all'altro vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, quindi l'abbiamo fatta completa, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, tutti d'accordo per fare questa follia giuridica. La voterete? Lo dice in pubblico se la voterete o se lo tiene per lei? magari fino alla fine della campagna elettorale. Non lo vogliamo sapere prima se lo voterete, lo voglio sapere adesso se lo voterete. Salvatore Sallemi, detto Salvo, Alfredo Bellucco.
3: Ecco qua, e questo è andato tre giorni fa. Poi
2: Rocco, Rocco Bordin, coordinatore in pectore della provincia di Padova,
3: Rocco Bordin,
2: per Fratelli d'Italia, hai dichiarato che il partito che immagino è una comunità politica che ascolta prima di decidere, un partito moderno, non teme il confronto ma lo considera una propria forza. Un capolavoro, un vero e proprio capolavoro, Rocco Bordin. Peccato che il governo Meloni e la Lega, con Forza Italia, Fratelli d'Italia ovviamente, hanno preconfezionato una legge all'insaputa di tutto il popolo italiano che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati. Disegno di legge 978-2020.
3: Ecco, mi fermo qua e poi ho fatto tutto il solito elenco di tutte le cose.
4: 2023.
3: Eccolo
4: Ministro
3: qua.
4: Salvini, chi tace è complice, e siccome tacciano tutti, sono tutti complici.
3: Vabbè, vediamo. Allora, qui ho la locandina bellissima, tutti i giovedì dalle 10 alle 12. Alfredo Bellucco, su Radio Gamma 5, tutti i giovedì, mi raccomando, ascoltatori di Radio Gamma 5, io ci sono tutti i giovedì dalle 10 alle 12. Il 22 luglio ho postato così: avvocati o avvocoltoi con l'intelligenza artificiale sono una razza in via di estinzione, come lo sono stati i fotografi professionisti come me.
4: Politicanti di merda.
3: Eccolo qua, va bene. No allo scudo penale per gli avvocati che truffano, disegno di legge 978 della Lega per Salvini Premier. Vabbè, il governo Meloni, il governo banale, concede lo scudo penale agli avvocati. Poi un altro post che ho fatto: chi tace è complice. E vai, è vero, è vero.
4: Roberto, Roberto
3: faccio sentire.
4: Sindaco in pectore del centrodestra di Padova, Roberto Marcato, sindaco in pectore del centrodestra di Padova. Ma quando mai potrai essere eletto a Padova? A Padova, con tutto quello che ha combinato la Lega a Padova, che se prendi il 3% mi taglio i gioielli. Da Padova è partita la proposta di legge più folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa, omertosa e incostituzionale soprattutto,
3: criminogena,
4: che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il controllo del giudice terzo. Sto parlando del senatore avvocato della Lega Andrea Ostellari, già presidente della commissione giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, e attuale viceministro della giustizia, il numero due dopo Carlo Nordio. Ma la continuazione c'è stata, la continuazione nel 2018 l'ha presentato Ostellari e nel 2023 l'ha presentato Erika Stefani, senatrice avvocato della Lega vicentina di Trissino, capogruppo della Lega in commissione ingiustizia del Senato. E poi abbiamo la senatrice Giulia Bongiorno, avvocato della Lega, presidente della Commissione Giustizia del Senato, e qui l'abbiamo fatta completa. Mi sai dire con quale faccia venite a chiedere i voti? E poi hai il coraggio di dire ai vannacciani che sono post-fascisti da buttare nell'umido, anzi in un leamaro? L'etamaio, per chi non sa, non conosce la lingua veneta, me lo dici? Come farai, Alfredo Bellucci?
3: Ecco qua, questo è il video che ho fatto a Roberto Marcato, il bulldog, lo chiamano bulldog. Adesso mi fermo qui, perché anche perché vi faccio annoiare, sono un po' abbastanza ripetitivi, insomma, questi video che ho fatto in questa ultima settimana. Ma ce n'è per tutti, perché adesso il mio, visto che è in auge, sta andando in auge, aumenta praticamente tutte le settimane, record su record, sarà il generale Roberto Vannacci. Ecco, perché se non prendono posizione, come io ritengo sia giusto che sia, è chiaro che, cioè, io non guardo in faccia a nessuno, non guardo in faccia a nessuno, né di destra, né di sinistra, né del centro, né dell'alto, né del basso, né di nulla. Ecco, non devono prendere posizione, perché se non prendono posizione vuol dire che sono complici. E secondo me, segnatevelo amici, oggi ne abbiamo 30 luglio, ma lo dico già da un mesetto a questa parte, questi qui hanno già fatto l'accordo politico, governo attuale, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, con il generale Vannacci, va bene? No Faustino, ti sbagli? Ciao Alfredo, sei stato molto chiaro e diretto nel video, anche troppo. Ti piace il generale? No, ero qua, devo dirlo, non mi piace il generale, ma siccome si vanta di essere duri e puri, capito? Bisogna stanarli con gli argomenti. Faustino, bisogna stanarli quei argomenti. Tu non puoi dire ma io voterò contro, come mi ha già detto, ma io, noi voteremo contro un cazzo. Tu non voti contro, se tu hai qualcosa da ridire su una legge non devi aspettare che arrivi in aula. Faustino, la legge va combattuta quando è in commissione, non quando arriva in aula. Quando arriva in aula, il parco buoi, favorevole alla maggioranza, favorevole al governo, questi votano qualunque cosa. Io una decina di giorni fa sono andato a una riunione dei vannacciani proprio qui a Vigo d'Arzere, a un paio di chilometri, 3 chilometri da qui, e ho parlato naturalmente del 978 e nessuno naturalmente sapeva nulla. C'era un parlamentare della Lega che sapeva però tutto di questa cosa qui, un certo Adolfo Zordan, che è anche sindaco di Vigo d'Arzere. A un certo momento ha detto ma ci sono, è intervenuto lui, e dopo che io naturalmente avevo spiegato alla gente che non sapeva nulla di questa cosa qui, e ha detto ma ce ne sono centinaia di disegni di legge che poi vanno a finire nel cestino, eccetera eccetera, e che è falso, perché questo è un disegno di legge che hanno avuto 2 anni di riunioni per tentare di approvarla, 2 anni quasi, dal dicembre 2023 al settembre-ottobre del 2025, quindi quasi 2 anni, e quindi l'intenzione di approvarla c'è tutta, e anzi, da quello che ho saputo io proprio l'altro ieri, hanno intenzione di approvarla. E io ho detto ma proprio tu, gli ho detto davanti a tutti, che mi hai confessato che hai approvato una legge senza leggerla. Lui, Adolfo Zordan, in privato, però gliel'ho detto in pubblico, mi ha confessato che ha approvato una legge, anzi ha approvato il PNRR di Draghi nel aprile 2021, se non vado errato, il 27 credo, aprile del 2021, senza leggerlo. E io gli ho detto: perché hai approvato? Perché non ho avuto il tempo. E ora ti dovevi astenerti, che ho detto, dovevi astenerti, non approvare. Come fai a approvare una legge senza leggerla? Perché c'era un articolo che noi abbiamo combattuto, poi fortunatamente abbiamo anche vinto, che prevedeva lo sfratto prima dell'asta, lo sfratto prima dell'asta, l'abolizione dell'articolo 560 del codice di procedura civile, l'abolizione della legge numero 11 del 12 febbraio 2019, la cosiddetta legge Bramini, che prevede che prima di essere buttato in mezzo alla strada la famiglia debba rimanere all'interno dell'abitazione, subire tutte le operazioni di asta, sia stata assegnata in asta, ci sia stato il pagamento, siano passati, ci sia stato il trasferimento di proprietà e siano passati dai 60 ai 120 giorni. Solo dopo possono essere buttati in mezzo alla strada. Beh, loro volevano fare la legge, ma buttiamoli fuori in mezzo alla strada prima, al momento dell'inizio dell'operazione di asta. No, se la sono incartata, sono passati 5 anni, era il settembre del 2021, e se la sono messa via. Intanto sono passati 5 anni e se la sono messa via, e adesso vanno avanti con la questione del 978. Il 978 deve essere buttato nel cestino. Io sono d'accordo con Roberto da Milano, che è un progetto che parte da lontano, 30 anni, 40, non lo so, sicuramente molti anni da questa parte. Il problema è che Roberto, e lo dico a tutti, è dal 2018 che sto combattendo praticamente da solo, e contro tutti e contro tutto, perché vogliono far approvare questa legge con tutti gli aggettivi che ho detto prima, perché la maggior parte della gente perderà per prima cosa la casa, perderanno per prima, per debiti anche, non solo, anche non dovuti o non lecitamente pattuiti, e anche per un semplice motivo, che per la prima volta, sappiatelo, per la prima volta al mondo è stata vinta una causa con l'intelligenza artificiale. Sappiatela questa cosa qui. In Inghilterra una causa del valore di 7.000 sterline, proprio per un recupero credito, fatta solo ed esclusivamente con l'intelligenza artificiale, gestita tutta con l'intelligenza. È chiaro che poi deve essere stata supportata da una persona fisica, un avvocato, ma il cartaceo, la predisposizione legale e tutto quello che ci è andato dietro l'ha fatta l'intelligenza artificiale, punto. Cosa significa? Piano, aggiungo, stiamo parlando di una causa di 7.000 sterline, quindi circa 8.000 euro. È costata a chi l'ha promossa 400 sterline, ovvero meno di 500 euro. Va bene? Meno di 500 euro. Cosa vuol dire? Se una causa del genere la fai in Italia, meno di 2.000 euro non ti costa. Meno di 2.000 euro. Questi qui, che sono avvocati, sono alla fame, lo dico e lo ripeto, gli avvocati in Italia, la maggior parte sono alla fame, stanno volendo approvare questa legge per aumentare il contenzioso, perché non hanno più contenzioso e vogliono naturalmente che ci sia un avvocato che intima, l'avvocato che si difende, e si spartiscono la torta, magari per un debito da 1.000-2.000 euro diventa di 4.000-5.000 di costi. Questo è quello che vogliono. Io conosco il caso, per un debito di 800, debito, un contenzioso di 800 euro, che già con l'intimazione l'avvocato ci aveva messo 500 euro di spese.
5: 500 su 800. Guardate che ho le prove di quello che sto dicendo, signori, ho le prove di quello che sto dicendo. E siccome quello che ha ricevuto l'intimazione non gli è andata giù la questione, si è trovato un avvocato e ha iniziato la causa di merito. E stanno già andando, un anno e mezzo che stanno andando avanti. La prossima udienza è il 1° settembre e vi farò sapere. Ma è quello che vogliono? Un avvocato da una parte, l'avvocato dall'altra. Questa è la cosa che vogliono. 233.000 avvocati sono destinati a fare la fine dei fotografi professionisti. Nel 2000 in Italia c'erano circa 100.000 fotografi professionisti. Se adesso ce ne sono 1.000, sono già tanti, perché sono spariti tutti e sono stati superati dalla storia, sono stati superati dalla tecnologia, perché adesso a fare le fotografie sono capaci anche i neonati con i telefonini, le macchine digitali e quant'altro. Non c'è più bisogno di essere capaci a fotografare. Sì, ci saranno delle sfumature, ma ben poca cosa rispetto a quello che c'era una volta. E quindi, signori, bisogna contrastarla questa legge, perché gli avvocati devono andare a fare qualcos'altro. C'è bisogno. Io un idraulico lo sto inseguendo, non so da quanto. Idraulico, vediamo chi è che mi vuole al telefono. Pronto?
6: Senti, ti sto seguendo in macchina. Stavi parlando del discorso dei fotografi.
5: Chi sei? Chi sei?
6: Sono Damiano da Rovigo.
5: Sì, dimmi, Damiano.
6: Allora, stai dicendo un sacco di cazzate, sai, perché i fotografi, il professionista sono io, non è paragonabile a un qualsiasi coglione che fa la foto col telefono. Io ti assicuro che stai dicendo cose sbagliate.
5: Va bene.
6: Perché, ti ripeto, bisogna dire le cose come stanno, non per agitare le
5: cose. Va bene, sta attento, d'accordo, ti ringrazio. Allora, io sono fotografo professionista, mia figlia è fotografa professionista, è chiaro che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa fare le fotografie col telefonino e fare le fotografie con una macchina che costa 10.000 euro, 7.000 euro, eccetera. Il problema è che la gente si accontenta, amico di Rovigo, e magari poi alla fine si ritrova ad avere delle schifezze in mano. Ma quello che voglio dire io è questo. Gli avvocati, la stragrande, 40 anni fa gli avvocati erano 48.000 e adesso sono 233.000, con un picco massimo di 244.000 avvocati. Sono 4 volte quelli della Francia. La Francia ha 68 milioni di abitanti e ha circa un quarto, vuol dire 60.000 avvocati. La Francia ha un avvocato ogni 1.150 abitanti e l'Italia ne ha uno ogni 257. Vi rendete conto? Anche voi, insomma, non ci vuole un grande professore per capire che hanno bisogno di contenzioso, che non ce l'hanno più il contenzioso, e hanno bisogno di portare via tutto quello che c'è da portare via, anche abitazioni per 900 euro. Io ho visto intimazioni di pagamento con pignoramenti per 900 euro, poi siamo riusciti a riconvertire il credito e va bene. Ma se non avesse preso in mano un'associazione di consumatori come la nostra, Sacra Casa, Sacra Famiglia, alfredobelluco.it, la questione, si sarebbero portati via la casa. Qui stiamo parlando su Monza, su Venezia, su Vicenza, su dappertutto si vogliono. In Italia per pignorare non c'è bisogno di non c'è un limite minimo. Teoricamente anche per 100 euro ti possono portare via la casa. Teoricamente anche per 100 euro. Perché solo la pubblica amministrazione, solo l'agenzia delle entrate ha un limite minimo. Solo l'agenzia delle entrate ha un limite minimo di 120.000 euro. Gli altri no. Va bene, mancano 20 secondi, vi saluto e ci aggiorniamo per il giovedì prossimo, ne avremo 6.
3: di agosto, e quindi vi auguro una buona settimana e vi aspetto tutti il giorno 6 agosto alle ore 10, dalle 10 alle 12. Grazie.
7: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Nove settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costi a sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
8: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
17: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
16: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
17: Rossella. Ciao!

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complotto.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

Signori, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Sono rientrato dopo le mie lunghissime vacanze nella mia villa alle Seychelles e quindi adesso ho mandato su degli amici che a tagliarmi l'erba e a tenere un po' in ordine il parco e il porco, e poi insomma torneremo in qualche modo alle nostre occupazioni. E mi fa piacere essere di nuovo con voi perché ci sono un po' di novità e un po' di cosine da dire. L'esperienza, il riuscire a staccare un po' da tutti i casini quotidiani aiuta un pochettino a fare riflessioni di vario tipo, no? Sulla vita, su quello che ha senso fare in questa esistenza, no? Che è molto particolare. E sempre di più sarà la vecchiaia, sarà la maturità, dipende poi dai punti di vista naturalmente, ma sono sempre più convinto che una vita ha significato soltanto se riesci a superare le tue miserie egoistiche personali e andare incontro al mondo e quindi agli altri in maniera di tipo, in modo RDM a parte buttare, che detto bentornato sionista tossorea zio Kang, nomi. Dicevo, a riuscire ad andare oltre le nostre componenti egoistiche personali e la nostra lotta al superamento delle nostre componenti peggiori, tutto sommato. Il senso è questo, perché poi io ho visto, lo vedo, Radio Gamma 5 in questo senso, per me ovviamente, non solo per me, per quelli che sono da tanti anni qui dentro con me, è stata una scuola di vita pazzesca, perché ha consentito di mettermi a contatto in maniera molto particolare, senza barriere, senza filtri, con gli altri esseri umani, e a conoscere e provare una marea di situazioni, di esperienze, ovviamente positive e negative, che ha semplicemente ampliato e fatto approfondire la mia esperienza di vita a contatto con gli altri. Perché la domanda è: qual è il senso della nostra vita se non riusciamo ad avere contatto con gli altri? Scusatemi. Qual è il senso?

e lasciato che si arrangi, come capita molto di frequente, anche se non si è disposti ad ammetterlo, a moltissimi ragazzi, bambini delle nuove generazioni. Sono nella sostanza abbandonati a se stessi. Nel momento in cui noi li piazziamo con l'asilo nido a 3 anni, neanche, anzi facciamo pressioni perché a 2 anni e mezzo siano già presi nell'asilo nido, in mano non si sa a chi, naturalmente, per poi lasciarli là 8 ore al giorno, andarseli a prendere e quindi vederli soltanto forse un'oretta alla sera, finché prima di addormentarsi definitivamente davanti a una televisione, e poi ricominciare il giro e avere rapporti quindi con questo bambino occasionali, il genitore perde qualunque controllo e soprattutto qualunque empatia con quel bambino, e man mano passa il tempo lui si crea un percorso indipendente e alternativo, totalmente slegato nella realtà dei genitori, perché poi quello che conta non sono le parole o i regali che si possono fare o la vacanza o i soldi pronti, ammesso che ci siano, sono sempre meno, ma è il tempo che si dedica a nostro figlio, ai nostri figli naturalmente, e la possibilità di starci assieme, di relazionarsi, di giocarsi, di leggergli la favola, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento essenziale, almeno nel primo settennio sicuramente, ma anche nel secondo. Quindi avere un figlio, ragazzi, oggi non è faccio il figlio e lo deposito da una parte e dall'altra, da che l'altra, a scuole che ormai sono diventate sempre più delle, non sono scuole, sono di fatto strutture che hanno un'azione diseducativa e pericolosa, con l'assenza del genitore che non sa e non gli interessa neanche più di tanto di quello che succede. L'importante è che il bambino sia a scuola e che poi prenda i bei voti e venga promosso. Sì, manca tutto il resto però. E poi, e quindi su questa involuzione della società dovremmo pensarci, perché nel frattempo tu cosa stai facendo? Tu adulto, tu genitore, e parliamo anche di chi non è genitore, non ha nessuna importanza, che cazzo si deve fare della tua vita? Lavori dalla mattina alla sera, lavori sempre di più per un compenso sempre più ridotto, perché di fatto la tua vita, la nostra vita, perché cioè, io faccio parte di questo gruppo, la stai svendendo per spinte tue di tipo egoistico, poi perché ho capito che non hai alternative, ma se la tua vita è essenzialmente al 100% lavoro quotidiano, il tempo di riposare un attimo per poi ricominciare a lavorare, per poi avere la settimana sì e no stringata, se ti sei ancora in grado di fare ferie nel solito posticino, il mutuo da pagare e tutto il resto, e non avere nemmeno né tempo né energia da dedicare alla crescita dei propri sentimenti e al rapporto con la propria... Perché anche i matrimoni oggi le vite saltano. Ma perché non ci si caga più, ragazzi? Non si ha più tempo per stare insieme. E quindi questo è il vero dramma esistenziale nella nostra esistenza, che dovremmo incominciare a capire, e quello che io continuo a dire, ma se uno ci riesce, se no va bene lo stesso. Ma Gamma 5 da 76 è una sperimentazione sociale, è un gruppo di sperimentazione sociale che ha fatto tante di quegli errori, di quei putanate che metà basta, ma ha fatto delle robe stupende e ha creato alla fine, nei 50 anni, una vera rete sociale. Con punti di forza stupendi, meravigliosi. Allora, il senso di questa, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che da quell'esperienza lì non può che nascere la convinzione che un futuro di una vita ha senso nella misura in cui io riesco a creare rapporti di solidarietà e di fraternità con gli altri. Con questo, se te che è un fiore di Troia davanti, non sei che te che è da amarlo, perché meno so Gesù Cristo e nessuno di noi altri lo è, ma invece di aprire una guerra che magari dura anni di odio, di avvocati, di ostie di Madonna, te c'ha più su te o di vite, te vai da un'altra parte, te cambi strada, piuttosto chiudi i rapporti e fine del discorso, piuttosto, e cerchi e continui a cercare persone con cui condividere pensieri, sentimenti, passioni, e vedere di costruire insieme qualcosa. Ovvio che questo presuppone cosa? Che te abbia una capacità altruistica,
perché se te pensi solo ai cazzi tui, non credo.

0: in nulla, ovvero puoi illudere e puoi ingannare molte persone inizialmente, ma prima o dopo vieni smascherato, perché non è che la menzogna ovviamente ha sempre le gambe corte, prima o dopo vieni smascherato, no? E allora la soluzione, tenendo conto che io una persona singola non può assolutamente modificare quella che è come si dice, l'andazzo generale della società, cioè poco a fare, la società sta andando in una direzione purtroppo di profonda degenerazione sociale, ma va bene, allora siccome il miracolo non si può fare, io cerco di dare come sempre il contributo personale nella mia vita e nella mia attività in senso ostinato e in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Se si sta andando in una involuzione pericolosa di isolamento sociale spaventoso, senza una crescita emotiva, di sentimenti, spirituale, io faccio esattamente il contrario, o cerco di fare esattamente il contrario. E quindi se il soldo diventa ormai l'elemento centrale di tutta un'esistenza, faccio in modo che il soldo non diventi padrone di me, e farò di tutto per non farlo. Quindi cerco di avere generosità e di non avere attaccamento al denaro, per esempio, e cercare di contribuire condividendo quel poco che posso mettere a disposizione con altri, perché tanto quel che io condivido in un modo o nell'altro mi ritorna in senso positivo. Il problema è che la maggior parte di noi non ha coraggio, non ha forza, non ha la capacità di capire questo, e quindi preferisce continuare col proprio tran tran, sentarsi sul divano a sera de sfada al lavoro, guardarsi su televisione o su computer, non cambia un cazzo, tanto è la stessa roba, e avanti così nel rigoroso isolamento sociale, perché il tempo che tu hai libero dal lavoro e dall'impegno, naturalmente dalla dittatura del lavoro, che hai è pochissimo nell'arco di una giornata. Se in più lo impieghi a guardare i social nei telefonini o la televisione, va bene così, ok, che tipo di rapporto che toccherà nella giornata, imparate a fare alla fine della giornata un esame di quello che avete combinato durante la vita, durante la giornata appena trascorsa. Quanto tempo siete stati insieme agli altri? Lascia stare il collega d'ufficio che sia obbligatorio, o il capo ufficio, il paron rognoso, spaccacoglioni, in cui hai che ti ha stimolato solo pensieri e sentimenti negativi. Ma di positivo, cosa che hai combinato con gli altri nell'arco di una giornata? Perché se non hai combinato nulla, riproponiti per il giorno successivo di fare qualcosa in altra direzione. E il tempo libero che hai, invece di sprecarlo in stronzate o in centri commerciali, perché non trovarti con qualcuno e trovare una attività comune da fare, magari all'inizio come hobby, non so, l'orto come hobby, a terra se bassa, lo so, però insomma, tanto per dirne una, o altre cose, o camminate in montagna, piuttosto, benissimo, e da lì possono nascere tante cose. Perché si creano rapporti di fiducia, di simpatia, di empatia, e poi naturalmente ci potranno essere tante altre cosine, naturalmente. Tanto l'umanità va avanti sempre comunque, e pagherà il proprio prezzo come sempre. E come diceva ovviamente il mio grande maestro Rudolf Steiner, finché l'umanità non comprenderà e non riuscirà ad affrontare ad applicare l'altruismo nella propria esistenza in maniera importante, si andrà avanti con oscillazioni tra momenti di libertà, di armonia, di benessere, e fasi di assoluta mancanza di libertà, di dittatura, di guerra, in una oscillazione di un pendolo pazzesco che non si fermerà mai da una parte o dall'altra. Il problema è che la società deve riformarsi in maniera che non ci sia più un pendolo che va a destra e a sinistra. Questo è il punto. Gli strumenti ci sarebbero, ma l'umanità in questo momento pare sia ancora abbastanza indietro da sto punto di vista, no? Adesso devo sentire un personaggio che ci deve aggiornare su un po' di cosine. E allora un attimo solo, che vedo di portarvelo lasciandomi in pausa musicale un attimino, eh. Vi lascio sempre con eccolo qua con il video di Rocco, cantautore, Psicopandemia, che non è male da ricordare, no? Perché così uno impara.
1: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
2: Gialla, arancione, rossa.
1: Ciascuna
2: rossa.
1: Con proprie misure restrittive.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta e dovremmo avere con noi Gianluca Stefani. Mi senti, Gianluca?
1: Certo, ciao Paolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Bentornato Gianluca. Allora, perché abbiamo Gianluca in diretta con Radio Gamma 5? Poco prima del suo arresto e dell'ergastolo probabilmente, Gianluca, è l'ultima intervista che fai, giusto?
1: Sì, sì. La pena di morte mi danno.
0: Che cazzo ha fatto quel meraviglioso sindaco di Padova? Dimmi un pochettino.
1: Mi ha querelato per...
0: Ti ha querelato? Pensa te, un miliardario, anzi un milionario, perché insomma mi pare che non sia un dipendente delle poste. Querela un povero disgraziato come te, per che motivo?
1: Perché ho scritto un commento sotto un suo post dove ho detto che hanno distrutto e svenduto Padova, e invece ho scritto un post dove ho parlato di un possibile conflitto di interessi tra il sindaco e Alì sul versante del polo logistico Alì a Granja di Camin, dove sono stati messi 800.000 metri cubi in una zona che era stata pensata originariamente come verde e poi c'è stato un cambio di destinazione d'uso tanto discusso che l'ha fatta passare a edificabile, e hanno costruito questa struttura qui.
0: E che struttura è?
1: È un polo logistico praticamente semi-automatizzato, quindi non darà neanche più di tanto in termini di posti di lavoro, fortemente impattante perché ricopre un'area di 155.000 metri quadrati.
0: Dio buono!
1: Prato della Valle.
0: Madonna di Dio! Vabbè.
1: Per 100.000 metri cubi ci sono strutture alte fino a 39 metri.
0: E cosa servirebbe, Gianluca? Perché a me interessa lo sviluppo sociale ed economico del paese, tu lo capisci bene. E cosa servirebbe sta roba?
1: Servirebbe per i camion che vengono dall'estero o che vengono da tutto il Triveneto e dall'Emilia Romagna, e quindi a lì verrebbe facilitata. E qualcuno dice che potrebbe servire anche per il discorso interporto e quindi legato a un discorso sulle armi, però questo è qualcuno...
0: Ascoltami Gianluca, tu cos'è che hai osato dire? Che ci potrebbe essere un conflitto di interessi?
1: Io ho detto che
0: si potrebbe, voglio dire,
1: circolano voci sul fatto che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale del Giordani 1 e del Giordani 2. Tanto posso dirlo il contenuto della querela, perché tanto l'ha reso pubblico il sindaco, quindi
0: sì, quindi puoi tranquillamente dirlo, insomma, no?
1: Esatto. E poi mi viene contestata una frase, anche di una celebre citazione di Giovanni Falcone, dove dice: quella corruzione, che è un fenomeno umano, ha avuto un inizio, avrà un suo svolgimento e avrà anche una sua fine. Io l'avevo messo in termine esortativo, ma sono stato esortativo in modo tale e generale, perché avevo parlato dei giochini e dei meccanismi del potere, avevo esortato i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle all'ingiustizia e continuare a denunciare e non rimanere in silenzio. Eppure sono stato diffamato anche per questa... stato querelato anche per questa frase qui.
0: Sì, di fatto tu sei stato querelato per aver osato avere una posizione coerentemente opposta e contraria alle decisioni amministrative di questa amministrazione, questo sostanzialmente nella realtà, perché... Perché tu ti stai adesso, al di là del polo logistico, che non mi pare tu abbia detto delle cazzate pazzesche, perché uno può benissimo pensare che ci possano essere anche dei conflitti di interesse, non è che conflitti di interesse si può, che, ma no, così uno lo può anche pensare, e non mi pare che questo debba, non è mica un'accusa diretta di avere, non so, di aver preso dei soldi o di aver fatto corruzione, uno lo può pensare.
1: Che Alì ha dato una grossa mano, circolano voci che Alì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale di Giordani.
0: Vabbè, voglio dire, e anche fosse, cioè, tra l'altro in America, nei paesi anglosassoni, tra l'altro dovrebbe essere alla luce del sole l'azione lobbistica nei confronti di qualcuno, quindi anche fosse vero, e ora qua uso il problema.
1: Esatto, ma tra l'altro è successo anche in precedenza con altri sindaci, e ci sono degli articoli di giornale che parlano che Alì ha finanziato delle loro campagne elettorali, quindi non c'è nulla.
0: Sì, appunto, cioè, voglio dire, non è che stai dicendo delle cose pazzesche, no? Ma la cosa vera poi, Gianluca, è che tu hai rotto le palle non solo su questa cosa, ma tu vieni giustamente ad aver fatto in prima persona, io l'ho pagata in altra maniera come tu sai, ma sulla questione del tram, giusto?
1: Sì,
0: perché tu ti sei opposto a un progettino da oltre 600 milioni di euro e hai rotto il cazzo su dicendo le cose giuste, cioè uno sconvolgimento del territorio spaventoso, una alterazione addirittura della struttura di viabilità pazzesca e permanente, un abbattimento di centinaia e centinaia di alberi, alcuni secolari addirittura, che esatto. è stata una roba, ma nei fatti sei riuscito a salvare il cedro, era il cedro mi pareva
1: di padre Leopoldo
0: esatto. Al manco quello, però voglio dire è stato un disastro dal punto di vista che poi il punto, la tragedia qual è? Che i padovani in generale restano di una passività mostruosa e stanno accettando tutto il disastro che sta venendo avanti e tutto il resto in nome non si sa di cosa, del proprio vantaggio personale o della propria tranquillità esistenziale, più che altro, insomma, perché questo è un danno enorme, un danno economico, lo vedremo, perché io quello che dissi in campagna elettorale, se ti ricordi, era molto semplice: fossi entrato in consiglio comunale io pubblicavo immediatamente i conti. Quanto è costata una merda di tram del genere, che è una merda assurda, non ce l'ha nessun paese al mondo fuori che Padova e Mestre, con già 4 morti, 180-200 feriti, quanti ieri non lo so, eccetera, ufficiali, per una cagata mostruosa che non ha nessun'altra struttura nell'orbe terraqueo. Quindi di cosa stiamo parlando? Allora, questo unito a quello che stai dicendo tu, Gianluca, mi pare che hai pisciato fuori dal boccale un po'.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono altri tre temi, perché c'è anche la devastazione commerciale. Che
0: spiega.
1: Tutti i commercianti si sono resi conto che praticamente non vedono più clienti da mesi e mesi, perché i lavori e il tram praticamente ha distrutto i negozi di prossimità, e quindi sono costretti a chiudere o ad andare in altri comuni, e questi negozi sono tantissimi. Adesso stanno facendo delle cause al comune anche per quei 2000 pali impattanti neri che hanno messo al posto degli alberi, che sono una roba vergognosa, incredibile, costano 7000-8000 euro a palo, pesano 22 tonnellate ciascuno, sono alti 13 metri, sono stati messi davanti alle case, davanti ai balconcini, e quindi c'è il rischio anche di incentivare i furti. Poi c'è il discorso dei costi di manutenzione del tram, anche che è di svariate decine di milioni di euro, che ci saranno ogni anno, e quindi sarà un debito per i prossimi 20 anni che dovranno ripagare i padovani. E poi c'è un altro discorso: mancano i mezzi, perché sono arrivati soltanto,
0: cioè, la fabbrica è chiusa, non ne producono più, si sono andati a prendere le carrozze usate da Latina e fine.
1: Esatto, quindi i nuovi mezzi, che dovevano essere 28 pronti entro il 30 giugno 2026, ne hanno fatti soltanto due in 2 anni e mezzo. Ma a 2 anni e mezzo Alstom ha ricevuto un anticipo di 42 milioni di euro su 120, il 40%, una cosa mai successa prima, perché di solito si dà sempre un 10% di anticipo. Noi addirittura abbiamo dato circa un 40% di anticipo. Eh sì, e dopo 2 anni e mezzo abbiamo soltanto pronti 2 mezzi.
0: Ma noi siamo ricchi a Padova, siamo ricchi, Gianluca, cazzo, non è che stiamo lì a centellinare le cose, se siamo generosi, no? Coi soldi degli altri, cioè dei cittadini, si fa quel che
1: esatto.
0: Si vuole. No, la cosa, adesso al di là delle battute e degli scherzi, la cosa tragica è che tu con grande coraggio, Gianluca, stai provando a fare una democraticissima e libera opposizione a un progetto folle che garantisce soltanto spese enormi che naturalmente ricadranno poi sulle spalle ovviamente delle future generazioni, ma che di cui la città non sentiva assolutamente bisogno, cioè perlomeno quel tipo di mezzo pubblico è un mezzo pubblico assolutamente privo di elasticità, rigido, costosissimo e che implicava uno smantellamento anche ambientale ed ecologico mostruoso, insomma, e che poteva essere giustificato soltanto dal fatto che tra l'altro questa amministrazione non sta altro che continuando la prima porcata che è stata fatta nel 2006 quando è stata fatta la prima linea, insomma, pare fosse 2006-2009, adesso non ricordo. Comunque è una roba che segna definitivamente la decadenza culturale, economica, spirituale di Padova, che nel Veneto era un po', grazie all'università, era un po' il centro, no, era presa anche ad esempio. Oggi è una città in piena decadenza. Guarda il centro, vai al centro, hanno con la scusa del tram, di fatto in centro non ci arrivi più con un'automobile e il centro è vuoto. È vuoto, i negozi sono vuoti e tantissimi sono chiusi, hanno smantellato e stanno smantellando tutto. È un provvedimento tragico e devastante dal punto di vista sociale questo.
1: Esatto, e continuano a chiudere negozi, quindi veramente c'è una devastazione sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro anche il discorso dell'ecologia, del risparmio della CO2 è un'altra truffa, perché loro dicono che col tram risparmi 11.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma ti faccio un esempio: la quarta linea dell'inceneritore che vogliono fare sia Coalizione Civica che il PD che tutti quelli dell'amministrazione Giordani, passerà dalle 180.000 tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle tre linee a 270.000 con la quarta linea, quindi 90.000 tonnellate di CO2 all'anno in più emesse, 8 volte superiore rispetto a quelle che il tram ti fa risparmiare. Ma allora vedi che è una presa per il culo,
0: assolutamente. Scusa, ma è tutta una presa per il culo. La questione dei crediti del CO2 è una grande troiata che si sono inventati, che ha consentito di fare devastazioni ambientali, secondo me. Questa è la mia opinione, naturalmente non è
1: assolutamente quella dei crediti di carbonio.
0: Esatto, è una presa per il culo colossale. Tu pensa solo a decine di ettari di terreno che sarebbe stato fertile, che va su pannelli solari, è una devastazione totale. Le pale eoliche e tutto il resto, voi che ne parliamo con gli amici della Sardegna, ma dai. Serve solo a fornire energia ai grandi centri, come si chiamano quelli dei computer, capito? Che
1: i data center
0: che cresceranno sempre di più e che andranno a assorbire quantitativi di energia spaventosi in termini elettrici
1: e di acqua,
0: che poi naturalmente molleranno nei fiumi, nei canali, acqua che è ovviamente ampiamente devastata, eccetera. Allora Gianluca, intanto onore a te e a quello che stai facendo, pieno sostegno da parte nostra e di Radio Gamma 5 assolutamente. Se avrai bisogno di un sostegno anche economico per difenderti da questa infamia, faremo una raccolta fondi.
1: Ti ringrazio molto, Paolo, e ringrazio Radio Gamma 5 per l'ospitalità e il sostegno che mi avete sempre dato e mi continuate a dare.
0: Ma ci mancherebbe, questo mi pare il minimo. Ma ti dico davvero, se ci sentiamo, Gianluca, poi se hai bisogno, sia con me, sia con Luca, sia con altri, sicuramente possiamo far partire, per quello che è possibile, anche una raccolta fondi per aiutarti, perché questo è un'infamia e non è giusto che tu possa rimanere esposto a un attacco veramente profondamente antidemocratico e di assoluta sopraffazione, né più né meno. Ma è quello che è successo anche a me nel mio percorso. L'Italia, vedi Gianluca, lo sai meglio di me, ma l'Italia non è più un paese democratico, non lo è più. Se lo è stato, lo è stato in passato. Oggi non c'è più gente che capisce cosa vuol dire un normale confronto di idee diverse si cerca di spegnere quello che ha l'idea diversa, che magari non ha il potere per poterla portare avanti, no? E si cerca di spegnere in tutti i modi. Questo è molto pericoloso.
1: Esatto, si cerca in qualsiasi modo, giudiziario soprattutto.
0: Eh sì, è quella la strada è quella giudiziaria ovviamente, dopo le multe, gli avvocati e avanti di questo passo. E uno capisci che ovviamente viene zittito in questo modo, quindi ti rinnovo l'invito che ti ho detto, volentieri ti diamo una mano se, se c'è bisogno. Questa amministrazione, cosa vuoi che possa dire? Non ci sono parole, cioè non ci sono parole. Si è visto chiaramente cosa stanno facendo e non hanno nessuna. Adesso ti dicono tutti: siamo tutti Gianluca, grande Stefani, non muoiare, Daniele, eccetera, eccetera, no?
1: Esatto.
0: Ti stanno dando un pieno appoggio gli amici qui con i messaggi, no? E dice qua: ma il democratico sceriffo di Padova, se non ha nulla da difendere, perché attacca querelando un giovane attivista per un commento online? Sarebbe questa la democrazia rappresentativa? Il ragazzo non è un cittadino e votante come tutti noi. L'orizzonte dei poli logistici si sta espandendo sempre di più, anche ad Olo si sta procedendo con un polo logistico impattante per l'ambiente, e qui lo chiamano il logistico perché non va a migliorare in realtà la struttura già esistente, e i costi probabilmente supereranno ovviamente i benefici quando avremo già l'area di Marghera, eccetera eccetera. Tra l'altro è tutto così, quindi, ma sicuramente signor Stefani, spero un non parente di Gianluca, presidente della regione per finta e gira sagre come il suo pater doce se gli ha insegnato, avrà pensato qualcosa di utile all'autonomia del Veneto. Marco Damira, ciao ragazzi. Marco, cosa dovete dire? L'analisi è correttissima, giustamente, no? Cosa dici Gianluca?
1: L'autonomia è un miraggio ormai, diciamo, è un'oasi. Comunque sì, purtroppo anche lui sta dimostrando di essere ancora purtroppo lo zerbino di Zaia, quindi...
0: Vabbè, ma era scontato, come fai a mettere uno di 35 anni a sostituire il Lupacchiotto là, dai, cioè, di cosa stiamo di parlare?
1: Il Leone,
0: Ma il Leone, no, sinceramente no, questa dote la attribuirei a qualcun altro, non a lui, ma non posso dire cosa penso in realtà, ma lasciamo perdere. Ascolta Gianluca, altri elementi che volevi dire, cioè, perché ci sono parecchie cose impegnate, c'è il tram devastante, questo è stato chiarissimo, no? Perché c'è la questione del polo logistico, cosa hanno altro in mente questa meravigliosa giunta?
1: Hanno fatte, guarda, per non parlare dei tantissimi supermercati con cui hanno riempito Padova, perché anche questo è un tema veramente, infatti il polo logistico serve anche a tutti questi supermercati che hanno messo, quindi questi supermercati la maggior parte sono anche vuoti, ce ne trovi nel giro di un chilometro 6-7 di catene differenti, che dici ma che cavolo, e in altre zone tra l'altro non ne trovi manco uno. E poi c'è il tema degli studentati che stanno veramente devastando Padova, li stanno mettendo
0: spiega un attimo questa storia qua.
1: Praticamente questi studentati servono all'università per soddisfare la domanda abitativa. L'università dice che sta aumentando, anche se la rettrice Mapelli ammette che nei prossimi anni ci sarà un calo.
0: Per forza, se c'è un calo delle nascite sarà anche un calo degli iscritti all'università, mi pare chiaro.
1: Hanno costruito una marea di supermercati e di studentati incentivati anche dal PNRR, che ha dato numerosi bonus e numerose deroghe fiscali a chi investiva su questo piano. Tra l'altro molti di questi studentati sono gestiti da fondi stranieri, inglesi, americani,
0: ma va,
1: e via
0: dicendo. Ma va.
1: E quindi ci ritroviamo la città invasa da studentati che tra l'altro hanno dei prezzi proibitivi, perché
0: tipo?
1: Dai 800 ai 1200 euro per una stanza singola.
0: Dio caro, di
1: 30-40, quindi neanche, cioè,
0: a prezzi agevolati per consentire alla massa di studiare all'università, è questo l'obiettivo, no?
1: Sì, ma prezzi agevolati non ci sono per niente.
0: No, è una battuta Gianluca.
1: Esatto. E tra l'altro uno di questi studentati che potete andarlo a visitare, che è davanti alla Chiesa della Pace, giustamente, la Chiesa della Pace sarebbe dedicata ai caduti della
0: Prima Guerra Mondiale.
1: Diciamo stare, ci hanno messo anche una piscina e un cinema, giustamente, perché gli studenti,
0: certo,
1: devono,
0: per rispettare l'ambiente, tutti, certo,
1: per rispettare l'ambiente,
0: certo,
1: e quindi,
0: certo,
1: ci troviamo la città poi in base di questi, io li chiamo cubi multipiano, che praticamente sono tutti questi palazzi che vanno a sostituire i palazzi storici che ci sono, e a Padova sono bellissimi, ma vengono demoliti per costruire questi cubi multipiano che sono tutti uguali, hanno questo stile cubo brutalista, grigio, cemento e via dicendo, multipiano perché sono, vanno dai 8 ai 11 piani, per non parlare di al San Lazzaro cosa hanno combinato, ad esempio lì vicino alla zona ospedale. Tra l'altro un altro tema da sollevare sarebbe quello del nuovo ospedale che dopo
0: parliamone, io l'ho affrontato in campagna elettorale, sarebbe qua, detto, ma sì, io fuori di testa, abbiamo una città ospedaliera dentro la città, cazzo, che è un caso più unico che raro, eh? Saremo tutto così, faremo una serie di villette che te compri anche te, Gianluca, naturalmente, eh? E facciamo una roba in mezzo ai campi in zona di allagabilità, perfetto, perfetto,
1: esatto. Ed è quello che hanno fatto, perché lì sono partiti con uno studio di fattibilità, hanno alzato l'argine, solo che poi hanno scoperto che è cambiato il fondo, e quindi alla fine del nuovo ospedale non sono ancora partiti da zero. Zaia e Giordani avevano detto che nel 2027 doveva esserci la posa della prima pietra, e invece non ci sarà mai, probabilmente.
0: Sì, ma sai l'elemento che forse, Gianluca, non so se sei d'accordo con me, ma l'elemento comune che c'è in tutte queste cose che tu hai detto finora è un grande movimento di denaro incredibile, grandissimi quantitativi di denaro che ovviamente andranno a beneficio di alcuni, e che nei fatti non daranno questo miglioramento per la collettività della vita, perché a Padova nessuno era venuto in mente che c'era bisogno di un polo ospedaliero del tutto nuovo, chiudendo quello che c'è in centro della città. Voglio dire, l'ospedale c'era, funzionava, bastava potenziarlo con una spesa probabilmente 10 volte inferiore a quella che ci sarà, no? E eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono grandi progetti dai costi spaventosi, che se fossero gli stessi denari fossero impiegati a potenziare le strutture già esistenti e ridurre, per esempio, nella sanità le liste d'attesa e tutto il resto, probabilmente sarebbero delle cose che andrebbero a vero vantaggio della gente. Così non ci siamo, no?
1: Zero, sono d'accordissimo. C'è stato un giro d'affari incredibile, anche molti meccanismi speculativi, perché chi ha comprato i terreni lì prima di sapere che lì ci sarebbe stato un nuovo ospedale ha visto schizzare i valori alle stelle, e quindi è riuscito a fare un surplus incredibile. Però qui tutto è lecito, sembra, non ci sono leggi, la giustizia interviene soltanto quando ci sono le querele, e quindi...
0: Comunque Gianluca, guarda, io ti ribadisco, davvero, poi casomai ci sentiremo ancora, adesso vedi un attimo come va la situazione, sappi che noi di Radio Gamma 5 ti diamo una mano se hai bisogno, al di là di questo, quindi vediamo un attimino per ovviamente difenderti in maniera adeguata da una, quello che sembra a tutti gli effetti un sopruso, a tutti gli effetti.
1: Assolutamente. Comunque noi abbiamo depositato con l'avvocato che mi sta difendendo, che tra l'altro è stato un avvocato che ha seguito quelli degli incidenti sulla rotaia.
0: Ma guarda caso,
1: tutto valido. E abbiamo depositato una memoria difensiva dove siamo molto ottimisti, perché anche il Consiglio di Stato, quando aveva dato la sospensiva al polo logistico lì, perché c'era stato un ricorso da parte dei ricorrenti che il TAR all'inizio aveva bocciato perché aveva ritenuto il comitato non legittimato, poi il comitato, i ricorrenti avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato, avevano ottenuto la sospensiva dei lavori, e il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che c'è un fumus, ovvero un motivo buono per approfondire il discorso sui conflitti di interesse del sindaco con Alì. Quindi,
0: ma pensa te, e quindi scusami, su questa base lui ti querela perché? Cioè, tu non hai fatto altro casomai che avallare un qualcosa che c'è già in essere.
1: E questa è una bella domanda, perché mi querela, visto che lui stesso dice che non l'ha mai fatto con nessuno? perché proprio a me e perché proprio ora, a meno di un anno dalle elezioni?
0: Eh già, perché stai rompendo, perché stai rompendo e stai cominciando a dar fastidio, ovviamente, come nel caso mio l'hanno fatto anticipatamente, perché facendo il broglio elettorale nei miei riguardi, al terzo più votato a Padova, impedendo l'ingresso in consiglio comunale, hanno impedito poi di poter fare quello che io avevo promesso, che era una battaglia dall'interno delle istituzioni contro la follia di un investimento ciclopico, privo di senso e di valore per la collettività, anzi un investimento, quello del tram, che è sicuramente estremamente dannoso, come hai già detto, con la chiusura di negozi. L'unica battuta che volevo fare prima della fine è: dove erano i negozianti quando io facevo la battaglia in campagna elettorale? Non si è mosso nessuno, hanno fatto i comitati per i cazzi suoi con la nota signora, e dopodiché non hanno fatto un cazzo. Adesso quasi quasi direi ve sta ben, perché anche se non mi fa piacere assolutamente dirlo, però
1: assolutamente, purtroppo la gente si accorge del disastro solo quando lo tocca in prima persona.
0: Bravo, e questa è la visione egoistica e misantropa della propria esistenza, che fa veramente pena. Va bene, dai.
1: E bisogna cambiarla, perché questo certo. È un pianeta che non abbiamo, un pianeta di serie B, dobbiamo salvare questo.
0: Sono d'accordo con te Gianluca. Allora, restiamo d'accordo così, noi ci aggiorniamo. Intanto grazie della tua partecipazione qui e di quello che hai detto, che è importante tenere i nostri ascoltatori aggiornati su queste infamie, perché di fatto è una cosa vergognosa quella che è successo, e se hai bisogno sai che ci siamo, ok?
1: Ti ringrazio Paolo e saluto tutti i tuoi radiospettatori.
0: Ciao Gianluca, stammi bene, ciao, un abbraccio, ciao. E ringraziamo ovviamente anche Gianluca. Mancano pochi secondi alla pubblicità. Leggevo sempre, ma dunque, serve questa? No, aspetta, dov'era? Se aprite una sottoscrizione a favore di Gianluca, sarò uno dei primi a dare il mio contributo. E questo ce lo dice Adamo. Padova è la seconda città più cementificata d'Europa, e adesso stiamo morendo dal caldo. Il verde, come in Amazzonia, aumenta le possibilità di precipitazione e diminuisce la temperatura di qualche grado. Grazie Padova, saluti. Spartaco, sappiamo bene, ma ovviamente gli alberi, ricordatevi sempre, gli alberi d'alto fusto in città vengono eliminati, non tanto per la paura che casca per terra, ma perché sono barriera insuperabile per le emissioni del 5G e del 6G, questo è il problema, e quindi vanno battuti e ci mettono l'alberello del cazzo al posto della grande pianta, questo è il punto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Perfetto, siamo tornati in diretta in questo momento e dovremo avere in diretta con noi Marco Milioni. Marco, mi senti?
4: Sì, buondì, un saluto a chi ci ascolta.
3: Buongiorno caro Marco, e grazie di essere, di aver partecipato ai microfoni Radio Gamma 5, perché stai sollevando una cosa molto interessante che è opportuno che i nostri ascoltatori possano conoscerla, e cioè io mettevo avevo messo nella rubrica milioni FAS ho detto, ma era per, semplicemente per ricordarmi, no? Marco, Marco, cosa sta succedendo con... perché io ritenevo, fino nella mia ignoranza, poi sai com'è la storia, no? Che la tragica questione, tragica veramente, dell'inquinamento delle falde acquifere da FAS fosse una cosa che riguardava la Miteni e quella fabbrica che non si è capito poi che cosa fabbricasse e cosa facesse, in realtà non l'ho mai capito molto bene, magari me lo dirai tu, e che ha progressivamente buttato inquinando le falde di tutta la zona del Vicentino e poi del Basso Padovano, e pensavo si chiudesse lì la questione. Puoi spiegarci che cos'è intanto il FAS, magari lo ricordi i nostri ascoltatori, e perché in realtà il problema è diventato molto più serio?
4: Allora, anzitutto bisogna capirci. Sì. I PFAS sono delle sostanze di origine industriale, quindi sono artificiali, non si trovano in natura, sono tantissimi e vengono impiegati nei più svariati campi industriali. Come detto, la vicenda che riguarda la Miteni di Trissino è una vicenda ormai conosciuta in mezzo mondo, perché stiamo parlando probabilmente di una delle più gravi contaminazioni da derivati del fluoro da alcune famiglie, principalmente da alcuni composti di vecchia e un po' più nuova generazione, che negli anni ha riguardato il Vicentino, il Veronese, il Padovano, sostanzialmente tutto il Veneto centrale. Questa situazione è una situazione ancora gravissima, perché questo ce lo dicono gli ultimi dati a disposizione. Recentemente la testata per la quale scrivo, Vicenza Today, ha pubblicato una notizia importante che deriva dal Ministero dell'Ambiente, nella quale purtroppo si ha l'ennesima conferma che la bonifica di questo benedetto, maledetto sito è praticamente una chimera.
3: È praticamente impossibile, Marco.
4: Sì, è una questione molto complessa, complicatissima dal punto di vista industriale, geologico, perché sostanzialmente per togliere tutto quanto bisognerebbe andare a contaminare un altro sito, sparpagliare tutta questa schifezza in mezzo mondo. Voi capite che non è una cosa così semplice.
3: Chiaro.
4: Fermo restando che i costi sono qualcosa di tremendo. Però c'è un problema addizionale, cioè negli ultimi anni è emerso che c'è un altro tipo di inquinamento, sempre da PFAS, ma da un altro tipo di PFAS, cioè da PFBA, che sono quelli che vengono utilizzati per accelerare velocemente il calcestruzzo, che è addebitata ai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta.
3: Ma che bello!
4: Arteria che connette Montecchio Maggiore nell'Ovest Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano, e che interseca, tra l'altro, per fortuna o per disgrazia, scegliamo noi il termine che ci piace di più, anche le zone, i comprensori interessati dall'inquinamento dei PFAS e della mitente.
3: Giusto per potenziare ulteriormente.
4: Ma
3: ascoltami, Marco, puoi spiegare meglio questo uso sul calcestruzzo del PFAS?
4: Allora, mentre i PFAS, diciamo, più noti all'opinione pubblica, vengono utilizzati per impermeabilizzare i tessuti, per le schiume antincendio, per una serie infinita di applicazioni, soprattutto quelle militari e legate ai microchip, di cui non parla praticamente nessuno.
3: Interessante.
4: Apriamo e chiudiamo una parentesi. Qua si potrebbe aprire un capitolo, se vogliamo, ma lasciamolo da parte, perché sennò.
3: Però dopo una domanda te la faccio su questa roba qua. Va bene, va avanti. Okay.
4: Sì, io sono a disposizione, non voglio mica tirarmi indietro.
3: Okay.
4: Quindi una platea enorme di applicazioni. Ce n'è, tra queste c'è quella appunto di indurire il calcestruzzo. Che cosa vuol dire indurire il calcestruzzo? Che quando si lavora su una grande opera, rispetto alla quale è importante accorciare i tempi di lavorazione,
3: certo.
4: Noi sappiamo bene che questa caratteristica può essere utilissima, perché ovviamente tra 20 giorni, 30 giorni che può essere necessario come tempo per solidificare, diciamo, un'infrastruttura, metterci poche ore, voi capite che cambia
3: radicalmente
4: la dinamica.
3: Certo.
4: Ecco, il problema qual è? Che queste benedette, maledette sostanze, se non vengono utilizzate in modo corretto, si disciolgono nell'acqua e poi attraverso diciamo l'acqua di ruscellamento finiscono poi nell'ecosistema.
3: In falda.
4: La falda, andando a contaminare l'acqua con la quale si irrigano i campi, qualche volta finisce in acquedotto e via discorrendo. Quindi è un problema non da poco, ed è un problema non da poco, tant'è vero che in un'inchiesta che abbiamo sempre pubblicato su Vicenza Today abbiamo scoperto che addirittura erano stati chiusi dei pozzi alle porte di Vicenza a causa di questa contaminazione. Sulla scorta delle nostre inchieste, il Ministero dell'Ecologia, tramite il suo braccio scientifico, l'ISPRA, ha avviato un'inchiesta speciale di natura amministrativa, chiaramente, e parallelamente se n'è occupata anche la magistratura di Vicenza, che adesso, con un fascicolo penale, ma pare che ce ne sia più di uno, è arrivata a chiedere, o sta per chiedere, il rinvio a giudizio per una dozzina di indagati legati ai cantieri della Pedemontana Veneta.
3: Ah, quindi legate alla Pedemontana, questo?
4: Esatto. Poi c'è un altro problema, no? Questa contaminazione, che principalmente è ascritta ai siti dei tunnel dell'ovest, che attraversano l'ovest e l'alto Vicentino, dove sono stati utilizzati,
3: cioè i tratti della superstrada interrati, vuoi dire?
4: Sostanzialmente quelli, sì, in galleria,
3: sì.
4: Dove le colline dalle nostre parti, gli ambientalisti gliel'avevano detto: guardate che sono friabili, che è complicato forare lì, non forate, vi scongiuriamo. Si è verificato puntualmente tutto, perché la sindrome di Cassandra è tipica dell'Italia, ne hanno usati in quantità spropositata, tant'è vero che le acque di ruscellamento afferenti a questi tunnel che connettono sostanzialmente la zona della bassa di Valdagno, quindi Castelgomberto per intenderci, e Malo dall'altra parte verso Schio, sono pesantemente contaminate sia a ovest sia verso est. Di più, cos'è successo? Che la Regione Veneto ha autorizzato, perché riteneva, diciamo, sostanzialmente le rocce di scavo della galleria inerti, quindi non pericolose, ha permesso di sparpagliarlo in una trentina di cave del Vicentino. Quindi, oltre alla contaminazione primaria dovuta alle acque di ruscellamento, alla dispersione, diciamo, dalle lavorazioni del tunnel, ci troviamo anche quelle esportate in giro per la provincia di Vicenza. Per cui c'erano zone che sti PFBA non ce li avevano e che se ne sono trovati sul proprio territorio.
3: E che vanno naturalmente in falda, ovviamente, attraverso il percolamento.
4: Vanno in falda, ovviamente ci sono le acque di ruscellamento, perché vicino a queste cave ci sono anche attività zootecniche, c'è chi coltiva, c'è chi c'ha l'orto e via discorrendo. Per cui, nuovamente, nuova inchiesta, adesso pian pianino l'opinione pubblica, che fa anche una certa difficoltà, perché io capisco che anche da un punto di vista psicologico
3: è drammatico
4: affrontare queste cose. C'è un problema di interferenza con le attività economiche, per cui, come è successo con i PFAS all'inizio, si cerca di minimizzare. Sono anche alcune condotte di natura psicologica che io in qualche maniera capisco, no? Però purtroppo la realtà questa è, non si può negare. All'interno di tutto questo discorso, io, per cercare di capire come stessero le cose, perché chi fa giornalismo d'inchiesta deve partire dalle carte, ha proceduto con una formale richiesta di accesso agli atti alla Regione Veneto per conoscere, diciamo, i verbali dei tavoli tecnici che hanno affrontato questi temi, per sapere lo stato dell'arte, come si suol dire, no? E quello dopo tutta una serie di settimane in cui non arrivavano cose non ben precise, via discorrendo, siccome al posto di darmi i verbali mi hanno dato sostanzialmente un riassunto, io mi sono scocciato.
3: Era perché non perdessi tempo a leggere, capito? Per quello ti hanno dato il riassunto.
4: Esattamente. Mi sono scocciato e ho segnalato, anzi ho denunciato l'accaduto alla procura competente, che è quella di Venezia. Punto.
3: E cosa è accaduto? In conseguenza di questo?
4: E cosa è accaduto? Per il momento non è accaduto niente, perché ovviamente io non so adesso l'indagine che percorso farà. Mi aspetto che gli inquirenti mi sentano o facciano degli accessi o convochino qualcuno. Io non pretendo di spiegare ai pubblici ministeri che fanno le indagini. Io però mi sono mosso, nel senso che, siccome si tratta di un atteggiamento grave, perché conoscere le carte è la base del lavoro giornalistico, parliamo sempre della chiacchiera, ho informato di questa cosa l'ordine dei giornalisti, chiedendo di prendere posizione, perché questa è una materia delicatissima per noi, e purtroppo l'ordine dei giornalisti, forse complice il periodo estivo, per il momento non ha proferito
3: parole. Strano, non l'avrei mai detto, sinceramente, è una battuta, scusami, perché purtroppo di ordini ne so qualcosa anch'io e lasciamo perdere. Ormai sono delle strutture vergognose in generale parlo.
4: Sì, c'è un problema però, perché siccome sono però strutture previste dalla legge, mi dispiace, debbono funzionare, e quando non funzionano bisogna rompere le scatole anche lì, perché altrimenti allora facciamo a meno di averle.
3: È giusto, sicuramente è giusto. Ascoltami, la cosa mi sembra comunque, già il quadro che tu hai dato, sinceramente, Marco, mi sembra già abbastanza grave, perché quello che tu stai profilando, e spero magari ti stia sbagliando per eccesso, ma è una roba devastante se viene fatta così, perché vuol dire che tutto il Veneto è definitivamente inquinato da PFAS.
4: Questo è un problema serissimo. Guardate, io dico solo una cosa: qua non bisogna credere a Marco Milioni però guardate, noi l'abbiamo pubblicato per intero, perché a me piace pubblicare le carte, perché poi una persona si fa la sua opinione leggendo gli atti, no? Per quello io ho anche proceduto, e noi abbiamo pubblicato il rapporto che il Ministero

0: tipo di pericolosità perché disturbano la chimica dell'organismo, soprattutto sono interferenti endocrini,
1: a livello ormonale, quindi.
0: Ormoni, fanno per esempio crescere le tette agli uomini,
1: che
0: oppure
1: bello.
0: L'asta del pene più corta, o le donne...
1: No, era più lunga che mi interessava, più corta non mi interessa, Marco.
0: Capito, siamo a questi livelli.
1: Sì.
0: In alcuni casi abbiamo possibile insorgenza di tumori, quindi non stiamo parlando di bazzecole. Devono essere ancora studiati, ma soprattutto non si sa bene quando si attivino. Cioè, non è che io li assumo e poi il giorno dopo sto male.
1: Mm-hmm.
0: Possono rimanere silenti nell'organismo,
1: quiescenti per anni, decenni, anche per decenni,
0: e che
1: sì,
0: ne sappiamo, come una sorta di bomba orologeria, no?
1: Sì, sì.
0: A Tizio possono dare un disturbo e a Caio un altro, cioè non è come l'amianto che fa sempre esattamente la stessa cosa.
1: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
0: Ecco,
1: quindi è ancora più insidiosa la questione, molto più insidiosa.
0: Certo, perché noi siamo di fronte a un cosiddetto...
1: E sarà molto difficile diagnosticare un avvelenamento da PFAS, questo è il punto.
0: Si può fare, ma serve anzitutto la volontà, poi
1: sì,
0: servono le competenze.
1: Servono anche i denari.
0: E servono i denari, ma soprattutto combattere un avversario non ben definito non è mica tanto semplice. Questo genera anche ansia e inquietudine nelle persone.
1: Direi. Ascoltami, ma Marco, per quello che ti risulta adesso, al di là dell'ottimo lavoro che hai fatto, e il mio plauso, perché sinceramente se non era per l'amica comune che abbiamo, io confesso la mia ignoranza di questa ultima evoluzione, la reazione che tu hai potuto vedere su chi se ne dovrebbe occupare, cioè per esempio il mondo politico, i responsabili politici a livello regionale, perché penso che più che provinciale la questione deve essere per forza regionale, c'è stata qualche reazione? E in realtà mi hai dato la risposta, perché fino adesso ti hanno addirittura rallentato o dato una risposta di documenti ridicola e nient'altro?
0: Allora, devo essere onesto,
1: sì.
0: Tranne qualche rarissima eccezione, soprattutto a livello regionale, sia la maggioranza di centrodestra che l'opposizione di centrosinistra se ne sono fregate. Diciamoci le cose
1: giusto per essere chiari, insomma.
0: Quindi non è una questione, ci sono alcune sensibilità nei vari schieramenti, questo io non lo nego, ma poi sul piano sostanziale, di fronte a una cosa tanto grave, non è successo niente.
1: Si sta zitti.
0: Aggiungo
1: sostanzialmente
0: un altro piccolo dettaglio: mentre Marco Milioni deve fare un accesso agli atti, che è una cosa complicata perché richiede tempo, devi mandare la PEC, devi raccogliere le informazioni prima e via discorrendo, un componente del consiglio regionale ci mette un giorno a farsi dare le carte, e non c'è stato nessuno
1: che l'abbia fatto
0: lì e abbia detto no, andiamo a vedere che cosa chiedeva Marco Milioni.
1: E non è una cosa di poco conto però questa, ragazzi,
0: no,
1: eh?
0: Allora, questo purtroppo da un punto di vista politico, quindi sto usando il termine,
1: è questo che ti ho chiesto,
0: mi fa pensare a una condotta tra virgolette dolosa, nel senso che non dolosa nel senso del reato, ma dolosa da un punto di vista dell'etica. Perché? Perché vuol dire che evidentemente c'è stata una sorta di appeasement, per cui si è stabilito che fin tanto che magari non c'è qualcosa di più certo,
1: si
0: o fin tanto che non emerge qualcos'altro, si sta zitti, perché le imprese cominciano a torcere il naso, perché la politica pure, via discorrendo.
1: Certo.
0: E devo essere onesto, che la stessa cosa è successa anche all'interno della galassia ecologista, tranne qualche rara eccezione.
1: E questo però, Marco, essendo io un noto complottista, che quindi non lo dico con orgoglio, dico, com'è la regia dei movimenti ambientalisti? Vogliamo un attimino capire cosa stanno facendo, perché si muovono come un solo uomo su cose generalmente di poco conto?
0: Non si muovono con un solo uomo, anche perché in alcuni casi non è malafede, è ignoranza. Cioè l'ambiente è una cosa come la medicina, via discorrendo, che richiede studio, passione, abnegazione e anche organizzazione militare per fare le battaglie. La conoscenza è una cosa che costa fatica, per cui agitare la bandierina e magari agitarsi davanti a una telecamera può essere molto più appagante rispetto che a uno studio solitario
1: che fare un grosso lavoro a casa.
0: Questo è un primo aspetto. Poi c'è un'altra questione, cioè ci sono soggetti nella rete ecologista che hanno rapporti organizzati con gli enti centrali e gli enti regionali.
1: Chiaro.
0: Cioè ci sono convenzioni e quindi girano anche quattrini.
1: Della serie non rompermi troppo le palle, questo è.
0: Esatto. Lo stesso poi

0: riguarda le imprese, cioè c'è gente che magari è sinceramente ecologista, ma c'ha il marito che lavora, che non so, dico, in una conceria, in un cementificio, via, in un'acciaieria, e quindi c'è anche
1: Chiaro?
0: questo aspetto. Poi c'è l'aspetto sulle armi, quello è estremamente
1: Ecco, questo
0: importante.
1: era l'aspetto che ti volevo chiedere prima, cioè qual è l'impiego di queste sostanze? Ovviamente hai detto che sono una miriade e la mia ignoranza è totale, ma perché c'è un impiego particolarmente importante sugli armamenti?
0: Allora, nell'ambito bellico anche lì le applicazioni sono tantissime. Proviamo a immaginare, ogni volta che per esempio bisogna isolare un componente militare dalla temperatura, dall'alta temperatura, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che bisogna realizzare una vernice antiradar, i PFAS entrano in gioco. Ogni volta che dobbiamo realizzare una componente bellica subacquea, i PFAS
1: Quindi lo
0: entrano
1: utilizzano in
0: in gioco.
1: quantità stratosferiche.
0: In quantità stratosferica, tant'è vero che tutte le imprese che, come lo era la Miteni,
1: Ecco perché la Miteni lavorava per i militari, adesso ho capito, adesso ho capito.
0: sono imprese che vengono considerate
1: Sì.
0: strategiche. Tant'è
1: Certo.
0: vero che adesso
1: E quindi nessuno gli rompe le palle.
0: l'unico stabilimento in Italia, che probabilmente in Europa, che continua a produrne tanti, che è la Solvay di Alessandria, ha un accordo come fornitore di PFAS della Leonardo, che abbiamo scoperto noi in un'inchiesta di qualche mese fa. Qual è il problema? Che a
1: Andiamo a
0: molti
1: vedere l'inquinamento delle acque ad Alessandria.
0: PFAS. Ma infatti c'è un macello gigantesco anche lì. Qual è il problema? Una sorta di ricatto che è stato fatto alle persone anche più deboli nella rete ecologista.
1: Ovvio.
0: Hanno detto: guardate che se voi andate a rompere le scatole su questo aspetto strategico, l'Occidente potrebbe essere in affanno, quindi vi potrebbero accusare di essere filorussi, fili iraniani, fili antioccidentali e via discorrendo. Capite la bassezza morale, no?
1: Beh,
0: E
1: l'hanno fatto nel 2020
0: nello
1: con i vaccini sperimentali che
0: Stato.
1: sono
0: Sì,
1: armi
0: ma questo,
1: biologiche.
0: guardate, può succedere in 25.000 ambiti. Cioè, il problema qual è? Che invece dire le cose, spiegare a cosa si può rinunciare, a cosa no, a cosa si crede, a cosa no, ai valori rispetto ai quali uno decide di fare una battaglia o meno, aiuterebbe a una discussione più serena a carte scoperte. Invece si è preferita la via della ipocrisia diffusa.
1: È chiaro. Mi diceva un ascoltatore, Luigi, ma la Regione Veneta con a capo il DOGE non aveva detto che avevano messo dei filtri negli acquedotti e che quindi non c'era più nessun problema?
0: Allora, i filtri negli acquedotti è vero che sono stati messi, come è vero che sono state cercate e in buona parte ottenute fonti, diciamo, alternative. Ma il problema di fondo qual è? Che prima di tutto, quando si mettono i filtri, l'utente che paga la bolletta dell'acqua li paga, punto uno. Punto secondo, il filtro, una volta che è esausto, deve essere conferito da qualche parte.
1: Già.
0: E siccome viene conferito alla Chemviron di Verona, che cosa succede? Che siccome per la seconda legge della termodinamica nulla si crea,
1: E nulla si distrugge.
0: nulla si distrugge, tutto si trasforma, quella roba lì va a finire da qualche altra parte.
1: Già.
0: Poi c'è un altro aspetto, questo può valere per l'acqua che noi beviamo, no? Con la conseguenza bruttissima che trasformiamo l'acqua in un prodotto industriale. Attenzione,
1: È
0: questo è un
1: chiaro.
0: aspetto. Ma poi l'acqua si diffonde naturalmente, quindi per abbeverare i campi, per dare da mangiare magari agli animali che prendono l'acqua dai pozzi, come facciamo? Non possiamo mica mettere i filtri a carbone attivi nelle falde.
1: È evidente,
0: Cioè,
1: il
0: la
1: disastro
0: falda di
1: c'è.
0: Almisano, quella che è stata contaminata dalla Miteni e che in parte probabilmente è stata anche contaminata dai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta, guardate che è la prima o la seconda più grande in Europa, praticamente è una specie di lago di Garda sotterraneo ed era la falda che aveva fatto la fortuna del Veneto, sostanzialmente per la presenza del lago di Garda, piove un sacco di acqua dalle parti di Recuaro, l'acqua viene giù, va sottoterra in parte perché c'era la ghiaia, poi quando arrivava ai Colli Berici si fermava e creava questa sorta di
1: Lago
0: lago
1: sotterraneo.
0: sotterraneo che distribuiva l'acqua con molta, diciamo, con molta cura, in modo tale che se anche a causa della siccità c'erano dei momenti di magra, comunque veniva garantito un approccio di acqua costante. E questo aveva fatto la fortuna anche agricola di tanti comprensori. Per quello sappiamo bene che la Bassa Veronese, Bassa Vicentina, Bassa Padovana, sono terre in cui l'agricoltura storicamente è stata ricca e con produzioni anche di una certa qualità. Adesso tutto questo meccanismo è stato messo in discussione da questa situazione.
1: È chiaro?
0: Mettere il filtro a carbone attivo dovunque.
1: Quindi sostanzialmente si deve accettare il fatto che le acque che verranno usate per l'irrigazione dei campi, per gli allevamenti e quant'altro, saranno acque contaminate da PFAS e non si può fare un cazzo, questo è il senso.
0: Esatto, prima di tutto però bisognerebbe limitare queste sostanze, perché la natura è in grado di rigenerarsi sui tempi medio-lunghi, ma se noi continuiamo a immetterle nell'ecosistema facciamo fatica, punto primo. Punto secondo, quando si parla di bonifica e monitoraggio, che cosa significa? Significa che semplicemente bisogna andare a guardare tutte le componenti chimiche delle cose che mangiamo, che acquistiamo per esempio, e poi valutare lo stato di salute delle persone non solo nelle zone rosse ma anche nelle altre zone, e quando cominciano a insorgere patologie compatibili con la presenza di PFAS, il medico di famiglia, aiutato dal sistema sanitario regionale, prende in carico la persona e cerca il più possibile, vuoi con i farmaci, vuoi con lo stile di vita, vuoi con quello che si vuole, di cercare di contenere il problema, tenerlo sott'occhio in modo tale che abbia una vita il più possibile normale. Questo bisogna fare.
1: Marco, tu mi hai detto una cosa prima, tornando un attimo al risvolto politico, perché giustamente uno pensa, oh, incazzo, la cosa è potenzialmente talmente grossa, ci sarà qualcuno che si muove, viste anche le tue denunce e tutto. E giustamente una ascoltatrice mi dice adesso, ma Zumski è informato di questa cosa?
0: Certo che sì, loro queste cose le sanno, so che come gli altri gruppi regionali stanno valutando politicamente il da farsi, perché devo essere onesto, non è che lo sottovaluti, non sono mica stupidi consiglieri regionali. Le cose le sanno, però quando si entra nelle stanze della regione i rapporti di forza sono ben diversi da quelli che noi crediamo, perché c'è poi un'altra cosa. Noi spesso siamo abituati a pensare che il politico, cioè l'eletto, soprattutto il componente della giunta, abbia chissà che poteri. Guardate che ci sono alcuni dirigenti, questo vale per la regione Veneto, per le altre regioni come nei ministeri, che hanno un peso specifico, perché hanno i rapporti con le imprese, perché hanno la conoscenza, che li mette spesso e volentieri in una posizione preminente rispetto al semplice eletto, se l'eletto non ha una capacità e una scorza particolari.
1: Chiaro, chiarissimo. È così sicuramente. E quindi anche l'attività che possono fare è limitata.
0: No, non è che è limitata. Devono però capire che per ottenere certe cose serve, come posso dire, una notevole dose dialettica. Io non sono veneto e devo dire una cosa: il Veneto purtroppo si porta dentro la sua pancia una tendenza a cercare di limitare il più possibile lo scontro anche quando questo serve, che è una caratteristica positiva in certe occasioni, perché ti evita di litigare sulle stronzate, scusate il francesismo.
1: Certo.
0: Però ci sono
1: momenti in cui bisogna farlo,
0: in cui serve, ecco. Io spero che tutte le parti, maggioranza e minoranza, capiscano esattamente come stanno le cose e si facciano avanti.
1: La notazione che ti volevo dare, intanto Marco ti ringrazio di questa informazione, perché è veramente molto interessante e anche molto spaventosa, ma è d'attualità, dovrebbe essere una delle notizie su Rai 3 per esempio, tanto per dirne una, no, giusto per toccare l'argomento giornalismo in Italia. Ma l'altra questione che mi viene così, riflessione che mi viene è, ma scusami, adesso fatta questa azione, tu come ti trovi? La risposta per il momento non c'è da parte della regione, con tutte le preoccupazioni di Dio e quanto si vuole, ma al momento la situazione è bloccata e nel frattempo il processo di inquinamento continua ovviamente ad andare avanti senza un freno di fatto.
0: È questo il problema, perché poi noi ragioniamo su quello che fa o non fa la Regione Veneto, no?
1: Sì.
0: Però in circostanze del genere l'ambito penale è più importante, viene prima di quello amministrativo.
1: Sì.
0: Noi sappiamo bene che una delle ratio di base del codice di procedura penale ci dice che quando l'ente pubblico, in particolare l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine, vengono a conoscenza di un reato hanno l'obbligo di interromperlo. Cioè, se io so che vicino a casa mia c'è una persona che è sequestrata da 3 mesi e i carabinieri lo sanno, non è che si limitano a ricevere la denuncia di una persona. Se sanno che lì c'è una persona sequestrata da mesi, la vanno a liberare, perché hanno l'obbligo,
1: certo,
0: di
1: ovviamente,
0: interrompere il reato.
1: Ovvio, certo.
0: Come hanno l'obbligo di cristallizzare le prove. Ecco, qui entriamo in un altro ambito che è estremamente delicato, sul quale io mi sono spesso e volentieri confrontato, anche scontrato, sulle responsabilità della magistratura, perché ci sono anche quelle. Non c'è solo la politica, c'è anche la magistratura, e tant'è vero che relativamente alle inerzie che alcuni gruppi ambientalisti ritengono che ci siano state da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, proprio nelle indagini sui PFBA addebitati alla Pedemontana Veneta, c'è stata una denuncia alla magistratura di Trento nella quale si chiede ai magistrati trentini di valutare eventuali omissioni, eventuali inerzie proprio in capo ai colleghi di Vicenza. Quindi c'è anche questo.
1: Ah, però e questo, scusami, chi l'ha fatta questa azione?
0: Allora, questa denuncia è stata depositata alla Procura di Trento da parte del vicepresidente di un'associazione ecologista veneta molto conosciuta che si chiama Covepa, che da anni si batte contro quel percorso della Pedemontana Veneta.
1: Sì.
0: Queste persone qua avevano sostanzialmente fatto una botta di denunce esposte a partire dal 2021, che tra l'altro hanno anche generato le inchieste le indagini del Ministero. C'erano i nostri dati venuti emersi dalle nostre inchieste giornalistiche sostanzialmente. E poi hanno scoperto che sostanzialmente la Procura ha aperto i fascicoli dopo un sacco di tempo. Sapete che questo non è compatibile con la legge, perché il codice di procedura penale dice che quando il magistrato viene a conoscenza di reato deve aprirlo subito il fascicolo.
1: Sì, qui rientra poi nell'argomento generale che, vabbè, insomma, ormai l'applicazione della legge è sempre più ovviamente fatta in modo saltuario e con posizioni personali assolutamente discutibili, perché nessuno viene poi colpito o in qualche modo richiamato.
0: Però
1: all'ordine
0: la legge è precisa, e quando le denunce sono precise, cioè se io dico che c'è Tizio e Caio che ieri è venuto a casa mia e ha cercato di spararmi, e ti mostro anche le immagini. Non è l'esposto generico, cioè.
1: Sì, è chiaro, chiarissimo.
0: Bisogna tornare a un paese dove ognuno si assume le responsabilità del ruolo che ricopre.
1: Sì, il problema è che io sto vedendo un paese dove sta accadendo esattamente il contrario, Marco, e con questo non è che voglio dire ognuno può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come ritiene, ma insomma in questo momento la situazione è decisamente molto delicata, obiettivamente.
0: No, ma ti do ragione anche per tutta una serie di problemi anche di natura antropologica.
1: Sì.
0: Qua potremmo aprire un altro discorso.
1: Sì, certo.
0: Io purtroppo faccio il giornalista e quando trovo delle disfunzioni mi sento in dovere di raccontarle.
1: È chiaro.
0: Poi io non sono un santone, un guru, un filosofo.
1: Ma no, non è questo il punto.
0: Non è il mio mestiere. Io spero però che le persone, con un po' di dati di fatto ben descritti e resi potabili, si facciano una riflessione al proprio interno. Lo spero.
1: Ascolta, Marco, intanto io ovviamente ti ringrazio davvero, perché hai dato un'informazione di cui noi non sapevamo assolutamente una mazza, e almeno io non sapevo nulla, ma nemmeno i nostri ascoltatori, perché si è sentito parlare genericamente della Miteni, ma poi la cosa sembrava finita lì e nessuno immaginava quello che tu ci hai detto sulla Pedemontana Veneta e tutto il resto. È molto interessante quello che tu hai fatto, e anche merita il mio applauso, te lo assicuro, nel senso, quella posizione che stai prendendo di stimolare una risposta da parte della Regione Veneto, che per ora non solo non è venuta, ma è stata anche una risposta, era meglio che non ti dessero nessuna risposta piuttosto che riassunto delle puntate precedenti, e ci terrà informato per favore dell'evoluzione della cosa, naturalmente, perché restiamo in contatto, Marco, per sapere quali ulteriori passi. Se poi mi dici come possiamo aiutarti in questa iniziativa, a me farebbe ancora più piacere, se possiamo farlo.
0: Con la consapevolezza e facendo circolare le informazioni. Tutto qua.
1: Allora, questo è il percorso di Radio Gamma 5 da 50 anni, quindi vai tranquillo. Va bene?
0: Vi ringrazio.
1: Grazie, Marco, un abbraccio e ci risentiamo sicuramente, va bene?
0: Saluto a chi ci ascolta, grazie.
1: Grazie a te, stammi bene, ciao. Allora, grazie a Marco, naturalmente, Marco Milioni che ci ha portato, adesso mi manda, dunque Giorgio, c'è il 19 settembre ci sarà un convegno alla Sala Forum di Curtarolo alle ore 20, 19 settembre, convegno su conoscenza come strumento necessario per vincere le paure. Ci sarà Franco Fracassi, Leonardo Guerra, Marianna Canè, Alessandra Chiavegatti e Matteo Simonetti. Il moderatore sarà Giorgio Stocco. Il contributo d'ingresso di 10 euro, 19 settembre 26 alle ore 20 a Sala Forum di Curtarolo. Conoscenza, convegno sulla conoscenza. Ok, allora adesso Andrea, ci sono microrganismi in grado di trasformare o neutralizzare i FAS? Questo purtroppo Andrea non l'ho visto adesso, non sono informato su questo. Temo che sia un po' difficile, può essere comunque. Buongiorno Doc, se i FAS li hanno trovati sulla pedemontana, cosa troveranno sui lavori dell'alta velocità? Bravo, che di cemento ne hanno usato 1000 volte di più. Filippo Dodolo, assolutamente Filippo, altro argomento, bravo, nel senso che è la logica deduzione da quello che ci ha detto Marco Milioni. Marco Milioni però, giornalista, scrive su Vicenza Today, giusto? Ok, non è che scrive su il Corriere della Sega, settore Veneto, no? Regione Veneto, o su altri giornali. Queste sono notizie, certamente riguardano il Veneto, ma il Veneto è stato ferito a morte da questo inquinamento, non è una cosa di poco conto. Probabilmente non è solo il Veneto, ma nessuno prima parlava di FAS, dei PFAS, e quindi è un argomento che si sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Quando si dice che i giovani hanno squilibri ormonali, ci sono componenti femminilizzanti nei maschi, eccetera eccetera, ormoni, perché ci sono residui ormonali sintetici negli alimenti e compagnia bella, ok, e il ruolo dei FAS quale può essere? Visto che tantissime persone sono state sicuramente esposti fin dalla tenera età a quantitativi di FAS e li hanno sicuramente ingeriti, tutti noi probabilmente ne abbiamo. E questo è un argomento veramente molto molto apre dei punti di domanda enormi. E giustamente Filippo mi dice sì, e i lavori della pedemontana, ok, e quelli dell'alta velocità, già. Comunque intanto vediamo speriamo di vedere le evoluzioni, speriamo soprattutto che qualcuno, qualche politico si muova. Faustino mi dice che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto un buco di oltre 1 miliardo di euro di debito. Sì, tanto li paghiamo noi, quindi il problema non sussiste, Faustino, giusto? Così come il tram e tutto il resto. Ma intanto sapete un po' com'è. Allora, l'altra... vi faccio ascoltare adesso, piccola pausa, sentite Condoglianze Italia, sempre del nostro amico Rocco.
2: Oggi si è spenta serenamente la nostra Italia, ne piangiamo la triste scomparsa.

0: Eccoci qua, amici, dopo questa viva la vita che ci vuole, no? Perché altrimenti è duretta. Dopo questo viva la vita c'erano alcune considerazioni che vengono in mente. Le riflettevo dopo l'intervista che avevamo fatto a Marco Milioni, e il giornalista Marco Milioni. Il problema di fondo è che, nonostante che sia assolutamente corretto nell'ambito in cui lui lavora, fare esattamente quello che ha fatto, cioè fare il giornalista, fare le domande, fare le inchieste, andare a scoprire, chiedere documenti, eccetera, eccetera, no? E detto questo, quello che colpisce, o che mi colpisce, è poi il fatto comunque che non succede niente. Cioè, tu fai la denuncia, questi fanno finta di darti dei documenti e non te li danno, anche se sarebbero obbligati a tirarli fuori. Tu fai una denuncia, al momento silenzio totale, no? Il processo di denuncia, di applicazione della legge è sempre più rallentato e c'è sempre un maggiore, nonostante la legge, parli chiaro, un maggiore, come si può dire, discrezionalità da parte di qualunque persona che sia all'interno della pubblica amministrazione, che decide se darti, non darti il documento, se dartelo nei tempi o ben oltre i tempi, se dartelo in modo totale o parziale. Nel frattempo tu che armi hai? Dovresti continuare a denunciare, sperando che ovviamente ci sia qualcuno che si occupi della tua denuncia, che probabilmente non lo troverai. Non so se mi spiego. Quindi questo insieme a tantissime altre cose è il processo di progressiva perdita della libertà di questo paese. Questo non è più un paese libero, ma non è un modo di dire. Lo si rileva ogni giorno nel modo di vivere delle generazioni attuali. Non mi sento in generale in nessun modo vincolato a darti una risposta, perché sostanzialmente di questa cosa per me è pericolosa. Io valuto che sia una rottura di coglioni inutile. La legge dice che io dovrei darti la risposta e io non te la do, non me ne frega un cazzo, tanto bene o male non succede nulla. E proprio se rompi ancora, te la darò magari con grande ritardo, te la darò parziale, dopo dovrei fare le altre denunce avanti di questo passo. Questo nasce da cosa? Nasce da una profonda irresponsabilità diffusa a livello di mentalità, diffusa. Io singolo sono chiuso nel mio piccolo mondo, dove mi sento il centro dell'universo, se va bene, se no sono talmente depresso da buttarmi dal balcone, ok? E del mondo che mi circonda non me ne frega assolutamente un cazzo. Dei tuoi diritti, della tua denuncia, della tua attività, se a me non va bene, non interessa, e farò di tutto per intralciarla. Allora, su questa base mentale e psicologica, io posso avere tutte le leggi che voglio, che dicano che devo fare in un certo modo, semplicemente non lo faccio. E se questa cosa è diffusa, non abbiamo un'arma che possa cambiarlo, perché è una mentalità diffusa. Cerco di dirlo in un'altra maniera. Allora, oggi si guarda con orrore, diceva Marco, che non è veneto, diceva: voi veneti cercate di evitare sempre lo scontro diretto, eccetera. Questo è vero, è vero, fa parte di una diffusa educazione molto formale. Grazie, prego, buonasera, buongiorno, una volta, adesso non c'è più neanche quello, ma su cui si evitava lo scontro aperto, no? Questo è sicuramente vero, ma c'è un altro elemento fondamentale, che è quello che vi dicevo prima. Cioè, io non ho nei fatti interesse a relazionarmi con te, perché sono chiuso nel mio piccolo mondo e cerco di arraffare quello che posso per il mio immediato vantaggio personale. E quindi il vantaggio è che e basta. Ecco perché oggi è così diffusa, al posto della meritocrazia in qualunque posto, c'è solo la raccomandazione a tutti i livelli. Ma questo naturalmente perché? Perché il papà raccomanda il figlio, il quale magari non ha nessuno strumento, per un posto di responsabilità e magari ben pagato, passando davanti a tanta altra gente che ne avrebbe le capacità e avrebbe anche le capacità di gestire quel posto con responsabilità e moralità. E il risultato finale, dopo decenni di questa roba, è che tu hai in posizioni di potere coglioni, persone corrotte, persone moralmente depravate, ma capite il senso, no? Che ti possono rispondere o meno a seconda della convenienza, della simpatia o dell'antipatia, eccetera eccetera eccetera. Questo, se, se è una cosa che si sta diffondendo, che si sta diffondendo sempre di più, è un qualcosa ovviamente che riduce grandemente gli spazi di libertà, perché un paese diventa libero nel momento in cui ogni ruolo sociale è ricoperto ovviamente con una moralità, con un senso di responsabilità sociale. Ma se io il senso di responsabilità verso l'altro e verso la società non ce l'ho, e se io sono in quel posto solo grazie al fatto che ho manipolato, io, i miei parenti o chiunque per me ha manipolato ampiamente attraverso amicizie inconfessabili, mi hanno portato a occupare una posizione che non avrebbe, che io non avrei dovuto occupare, è chiaro che sono già una persona moralmente a un livello bassissimo, e quindi gestirò la mia attività nello stesso identico modo. Questo è un problema che è molto diffuso. Io sono lì in quella posizione perché, per convenienza, perché sono stato spinto, perché ho dato promessa a qualcuno di agire in un certo modo. È chiaro che non romperò mai le palle a favore del debole o a favore della persona che avrebbe un diritto, non lo faccio. Questo è il problema in modo particolare di questo paese, che non è che sia diverso da altri paesi europei, ma certamente dove la percentuale di corruzione e dove la percentuale di raccomandazione è diventata una cosa talmente diffusa da minare profondamente quelle che sono le caratteristiche stesse di funzione di una società sana. Se tu nei posti di responsabilità metti da decenni raccomandati e non persone che hanno valore, beh, la conseguenza qual è? Che il giornalista Marco Milioni trova di fronte a una richiesta di accesso agli atti, che la legge dovrebbe dargli una risposta immediata con i documenti integrali, hai in grande ritardo un documento riassuntivo, ma non ti danno i documenti originali. Perché? Perché ovviamente quello che era responsabile di questo avrà dovuto ascoltare altri, il suo posto non era un posto che ha acquistato per capacità o per merito, ma per raccomandazione, quindi deve sottostare a ordini di altri e avanti di questo passo. È un esempio, sto facendo un'ipotesi naturalmente, non è che, però in questo modo chi si va di mezzo è il paese e l'intera società. Non so se capite il senso di quello che sto dicendo, no? Stefano dice: per me i FAS sono stati dispersi apposta, chiamatemi complottaro, ma dopo aver visto quante sviste sono capitate fino ad ora, dall'amianto in poi, ma potrebbe proprio essere, tra l'altro. Poi dice sempre Stefano: hai ragione, per esempio per il caso Garlasco, quando il carabiniere Marchetto trovò la pista giusta venne trasferito in altra città. Certo, perché lì bisognava muoversi in un'altra direzione, ma non è il caso Garlasco, ce ne sono quante ne vuoi di strade, naturalmente. Mazzaia che acqua beve, sì, okay. È che Zaia bisogna che beva l'acqua e beve tutta, sta a preoccuparti, anche u berrà l'acqua, non preoccuparti, e tanto nessuno sei eterno. Buongiorno Paolo e buona trasmissione. Il signor Fauci si è avvalso del quinto emendamento della Costituzione americana anche sulla domanda che giorno è oggi e di che colore è la sua cravatta. E a questo siamo, Giancarlo Marosti. E certo, guarda che se parla Fauci, casca il mondo là, anche se capiamo. È come se la commissione parlamentare italiana sul Covid dovesse arrivare fino in fondo al proprio lavoro. Dovrebbero essere arrestate qualche centinaio di politici, sanitari, pubblici amministratori, direttori, eccetera, eccetera, eccetera. Non accadrà mai. Perché con il Covid il potere nel suo gergo più diffuso, più estendibile, ha agito come un solo uomo contro il proprio popolo. Questo è accaduto, ma la gente cosa vuoi che sappia? Non so un cazzo, va ben stesso, vai in centro commerciale a domenica e sei a posto. Prodotti rana, uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti, all'uscita in 5 minuti due pallet scomparsi. Ciao Renzo. Sì, sì. Prodotti rana, cioè uova, tortellini ormai scaduti, regalati ai clienti. Bravi, così va bene. Tosi pubblicità, dopo se sentiamo subito cambiamo argomento.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Ecco, ecco, sfumiamo l'inno russo in versione rock e dovremmo, spero che ti sia piaciuto come presentazione, dottor Leonardo Guerra, come stai?
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, molto bene, grazie.
0: Voi? Mi fa piacere, bene, dai, non c'è male. Allora Leonardo, intanto grazie di essere qui con noi ancora e di aggiornarci, sei sempre molto attivo tenendo conto di un po' di tutte le informazioni che hanno la funzione essenzialmente di risvegliare le coscienze e di dare un po' di conoscenza alle persone e rendersi conto un po' di quali sono i veri giochi in cui siamo sottoposti in questa epoca sostanzialmente. E adesso come non mai sta tra le mille questioni c'è intanto il fatto che tu hai ricevuto un attacco, se non sbaglio, il tuo blog non di poco conto, o sbaglio?
1: Sì, me l'hanno semplicemente hackerato, siamo riusciti a sistemarlo nel giro di qualche giorno, però era previsto, succede, voglio dire, fanno queste cose qua regolarmente, sono talmente prevedibili che...
0: Sì, diciamo che comunque questa sarebbe la dimostrazione che, se non altro, stai disturbando qualcuno, insomma, ecco.
1: Beh, gli interessi in ballo sono tanti, gli hacker con quattro soldi li recluti, quindi non è impossibile, anzi è molto probabile che avvengano quando tu vai a disturbare certe cose, insomma.
0: È chiaro. E in modo particolare tu stai dando una serie di informazioni, le leggo continuamente perché le vedo su Telegram, no? Di vari aspetti. Per esempio l'impatto enorme che hanno i data center a livello mondiale su consumo di energia e consumo di acqua, per esempio, e costi stratosferici di gestione. Cioè, voglio dire, a noi mancano, a me e a te, insomma, a tutti noi mancano assistenza sanitaria di base, perché si aspettano anche un anno o un anno e mezzo per una visita anche urgente, e anziché potenziare questo settore si indirizza quantitativi di denaro pazzeschi, di denaro pubblico, lo spiegherai meglio, verso invece lo sviluppo di queste strutture che sono la base, il cuore battente della rete digitale che sta avvolgendo il pianeta.
1: Sì, loro hanno deciso che gran parte del mondo debba essere messo sotto controllo digitale, hanno sviluppato l'intelligenza artificiale in questa prospettiva, quella più evoluta che è quella di Palantir, ma per reggere tutto l'ambaradan di questi mega computer che fanno questi calcoli, fanno queste simulazioni di continuo, servono i data center dove accumulare i dati grezzi da cui loro estraggono per poi costruire le loro analisi, i loro programmi, tramite i loro programmi appunto, e potenziare questo sistema di potere decisionale che i governi vogliono rivolgere contro i propri cittadini. E questi data center hanno un difetto enorme, che loro sanno molto bene, si stanno attrezzando, che è quello di essere fortemente energivori. Quindi consumano una quantità di energia stratosferica e consumeranno sicuramente l'energia stabile, cioè quella fossile, ed è per questo che ci sono in corso delle guerre o dei cambiamenti di regimi, prima in Venezuela, adesso in Iran, perché vogliono assicurarsi le forniture di energia fossile per garantire la stabilità di questi centri. Tutto quello che rimarrà sarà messo a disposizione della popolazione, se ci sarà, e probabilmente sarà quella di origine green che loro stanno costruendo come alternativa per i popoli, ma che ha il difetto però di essere instabile, e quindi quando c'è l'aria e quando non c'è fai senza. E l'altro problema gravissimo è il raffreddamento di questi impianti, che oltre a consumare moltissimo si surriscaldano molto facilmente e quindi consumano una quantità di acqua enorme per tenerli a temperatura, perché altrimenti si fonde tutto, e anche quest'acqua la consumeranno a discapito delle popolazioni civili. In Texas c'è un mega data center di Meta, quindi di Facebook, eccetera, che sottrae acqua e energia alla popolazione, per cui la popolazione che abita nei paraggi di questi data center ha l'acqua contingentata 2 ore al giorno, che è una prospettiva disumana, se voi pensate che possa succedere nel nostro paese, piuttosto che in altre parti del mondo.
0: E cioè, in Italia com'è la situazione, Leonardo?
1: In Italia è preoccupante perché stanno costruendo 5 mega data center in Lombardia e nessuno lo dice, ed è previsto, secondo il piano nazionale di sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ce ne sia almeno uno per ogni regione. Questo impatterà drammaticamente su di noi. E nessuno ne parla perché, come sapete, usano distrarre la popolazione su altri temi, le baruffe ciosotte quotidiane per le vedete sui TV.
0: È chiaro, è chiaro.
1: E di quello che impatta sulla popolazione civile si guardano bene dal citarlo e via dicendo, insomma. Il metamessaggio è: il cittadino non conta più nulla e va in coda, ma lo dimostra anche la costituzione di questo fondo SAFE che ha fatto l'Unione Europea, deliberato proprio in questi giorni, da 150 miliardi e l'Italia subito ha aderito con un impegno per quasi 15 miliardi di indebitamento, non per sanare gli ospedali, per risolvere il problema delle liste d'attesa, per risolvere il problema della disponibilità di farmaci antitumorali, che insomma da noi cominciano ad essere un problema, o per contribuire a ridurre l'impatto dell'aumento del gasolio, della benzina sulla popolazione, dove si fanno gesti simbolici, ma per acquistare armi. Quindi la priorità di questo governo è esattamente quella del governo Draghi. Siamo in piena continuità: armi prima di tutto, vaccini prima di tutto, ma quello che serve alla gente per vivere meglio, per vivere in tranquillità, eccetera, viene messo in coda, e se ce n'è bene, se no lo stesso, la gente si arrangia. Quindi è la disumanizzazione della nostra società.
0: Leonardo, avevi scritto una cosa molto interessante sulla Russia in modo particolare, e avevi anche detto: guardate che noi siamo già dentro la terza guerra mondiale, non è che deve essere sì, come si faceva nella seconda guerra mondiale, abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, cioè non c'è bisogno di questo, siamo già dentro da quello che è successo ovviamente in Israele, Gaza, Palestina, Iran, eccetera eccetera. Ma tu lo focalizzavi sulla questione della Russia in modo particolare. Vuoi dirci questa cosa? Perché la condivido al 100% ed è estremamente preoccupante.
1: Sì, loro ci stanno trascinando senza dirci nulla, questo è grave. Cioè, il governo ci sta portando ad arrivare ad avere una guerra esplicita, diretta con la Russia progressivamente. Se voi pensate che Crosetto ha arruolato, intende arruolare l'ex ministro della guerra di Zelensky e farlo pagare con i soldi degli italiani, è un gesto scandaloso.
0: Un gesto suicida, tra l'altro, nel rapporto di collaborazione. Certo.
1: Nei rapporti della diplomazia vuol dire dichiarare apertamente guerra. Certo. Il fatto di aver mandato dei missili dall'Ucraina in Russia, la popolazione civile, dove sono stati trovati delle componenti di industrie italiane, cioè voglio dire, è una provocazione mica da ridere. In Iran siamo coinvolti perché avete visto che anche loro hanno capito il ruolo attivo del nostro paese in questa prospettiva.
0: Certo.
1: E questi governanti ci stanno portando ad entrare in guerra senza dirlo, senza fare un passaggio dal Parlamento, senza interrogare la popolazione e dire: ma voi sareste d'accordo se noi fornissimo armi per attaccare l'Iran o la Russia? O no, lo fanno e stanno zitti. Hanno scelto la strategia del silenzio perché è la strategia della vaselina, cioè non te ne accorgi, capito?
0: È chiaro.
1: Su tutti i fronti.
0: È chiaro. Ascoltami, ma Leonardo, tu come vedi la situazione della Russia? Mettiti dalla parte della Russia, è difficile ovviamente perché abbiamo pochissime informazioni veramente importanti e quelle poche sono anche ampiamente mascherate, ma come può andare a finire questa situazione? Perché quello che a me ha colpito è il fatto che siamo già al quarto anno ormai di guerra e la Russia non è ancora riuscita a liberare il Donbass in modo completo e con aumenti di lesioni reciproche sempre più pesanti, la famosa guerra dei droni naturalmente, che ha portato a un numero di morti, una vera e propria ecatombe modello Prima Guerra Mondiale. Ma che strano, la Russia non viene a capo di questa situazione. Come la vedi?
1: Allora, intanto l'utilizzo dei droni ha spostato completamente le dinamiche delle guerre, per cui con i droni puoi attaccare qualsiasi paese in qualsiasi momento con costi molto bassi, per cui lo può fare chiunque, tra virgolette.
0: Certo.
1: L'Ucraina sta per essere trasformata in un centro strategico militare dell'Unione Europea e un centro strategico di produzione di armi di tipo leggero, tipo appunto i droni. I falsi tentativi di negoziare la pace con la Russia sono serviti per dare il tempo alle industrie americane di alta tecnologia, in particolare Palantir, dopo di cui magari ne parliamo un attimo, per strutturare un sistema e organizzare un sistema per poter attaccare con queste armi leggere in più in profondità possibile la Russia. Quindi è una guerra che si protrarrà nel tempo, perché non esiste più il conflitto sul terreno. L'Ucraina non ha più militari, li ha finiti, a parte qualcuno che viene reclutato forzatamente dalle strade, ma lo scontro non è più sul terreno, dove hanno già perso la guerra. Lo scontro verrà mantenuto nei prossimi anni, purtroppo, secondo me, per un lungo periodo, tramite questa guerra, tramite chi utilizza questi droni, chi utilizza questa intelligenza artificiale che è orientata ai conflitti, quella di Palantir. Sono sistemi di intelligenza artificiale autonomi, disegnati, progettati per eliminare in modo appunto autonomo obiettivi militari, che sono queste persone piuttosto che strutture, piuttosto che, e questo sposta completamente l'asse. Ci vuole solo la pazienza di Putin per non aver preso decisioni drastiche verso l'Europa, perché ormai è esplicito che l'Europa vuole trascinare tutti i paesi dell'Unione Europea in un conflitto probabilmente
0: frontale,
1: di lunga durata con...
0: Sì, forse Putin non ha risposto per il semplice motivo che si rende conto che non può oggettivamente uscirne vincitore da una cosa del genere, a parte l'ecatombe atomica, che certo, comunque è una minaccia che secondo me non verrà, se non verrà usata forse limitatamente, ma c'è di mezzo l'età avanzata di Putin e il fatto che, secondo il mio modo di vedere, è facile che crollato lui, o quando lui inevitabilmente, anche per vecchiaia, questione di qualche anno, insomma, perderà un attimo il controllo del potere, non c'è una dirigenza russa lungimirante e capace di avere la stessa fermezza che ha Putin, e quindi presumibilmente non c'è neanche bisogno di un conflitto atomico, se li compreranno uno a uno i generali.
1: Sì, c'è proprio un conflitto di logoramento in attesa che Putin,
0: esatto,
1: raggiunga il termine del suo mandato, della sua durata,
0: della sua forza fisica, insomma, sì, e psicologica. Forza
1: fisica, anche psicologica, certo.
0: Certo.
1: Ma l'altro dato che è sconvolgente è che se abbiamo un Trump che dice che lui è un pacificatore, ma fa esattamente il contrario, è anche noto che Trump ha la passione di fare i cambiamenti di regime dalla sera alla mattina, vedi Maduro, vedi quello che ha combinato in Iran e che continua a combinare in Iran. L'unico regime che non tocca, nonostante voglia dichiarare di voler la pace con la Russia, è quello di Zelensky, che è peraltro un criminale conclamato, cioè,
0: chiaro,
1: da dire.
0: Chiaro.
1: Però quello non lo tocca, anche se basterebbe che schioccasse le dita perché Zelensky si togliesse dai piedi e si potesse raggiungere la famosa pace con la Russia. Quindi questa volontà dietro all'Unione Europea è quella americana.
0: È quell'inglese, direi meglio, quell'inglese.
1: Quell'inglese, sì, anglo-americano, certo.
0: Col braccio armato americano.
1: Esatto, il solito blocco anglo-americano che manda avanti gli alleati e fa finta di fare il pacificatore allo stesso tempo, capito?
0: Potresti, dal tuo punto di vista, se si dovesse arrivare a una guerra aperta con la Russia, il terreno di scontro sarebbe l'Europa continentale comunque?
1: Ma potrebbe essere l'Europa continentale, ma potrebbero essere sicuramente soprattutto una guerra ibrida. Ormai abbiamo imparato bene tutti cosa voglia dire guerra ibrida, cioè guerra non convenzionale, guerra che usa tutto, guerra soprattutto tecnologica, perché ormai i droni, l'intelligenza artificiale vengono sviluppati in questa prospettiva, e non dimentichiamoci che con l'intelligenza artificiale avanzata stanno prendendo piede, anche se nessuno lo parla se non in modo sporadico, i robot umanoidi.
0: Potremmo
1: vedere anche la discesa su terreni dei robot umanoidi,
0: perché questi non si che fanno anche acrobazie.

0: così come è normale che sia. La Cina non esplicita volontà imperialista, tra virgolette, però il grande vero obiettivo dell'operazione della Russia è limitare lo sviluppo della Cina alla fine. Scusate, sì, la guerra contro la Russia serve a contenere lo sviluppo della Cina, così come quello in Iran, perché il vero nemico dichiarato, almeno su questo piano, è la Cina. Che poi a livello di agenda 2030 questi signori vadano a bere champagne a donne insieme, sappiamo tutti, perché la vera agenda è quella 2030, dove loro utilizzano questi strumenti per colpire i ranghi dell'umanità e per dividersi il mondo e dominare la flotta che gli è stata assegnata.
1: Chiaro. Diciamo che la Cina è un grande punto di domanda, perché non si capisce fino a che punto, perché se la Cina fosse un alleato affidabile della Russia, non avrei nessun dubbio a dire vabbè, ma chi perderà è il potere anglo-americano ed europeo, ma in realtà la Cina è un mondo a sé, e quindi è difficile poter dire nel momento in cui un conflitto si è conclamato cosa farà, è molto difficile, anche perché la Cina avrebbe già un'arma incredibile se vuole fare la guerra agli Stati Uniti, gli svende tutti i titoli di Stato che ha in borsa e fa crollare l'economia americana in un'ora.
0: Oppure gli mette il blocco sulle terre rare,
1: esatto, è cosa che non sta facendo, e che i colloqui che continuano a esserci tra Trump e Xi Jinping e tutto il resto, che sono cose molto strane, troppe cose che ci sfuggono perché non abbiamo ovviamente informazioni sufficienti.
0: Ma dobbiamo guardare anche i fenomeni su diversi piani, c'è quello operativo, quello della guerra che vediamo tutti i giorni eccetera, poi c'è un livello superiore dove questi signori hanno firmato un'agenda 2030 nel 92 che impegna nella realizzazione della
1: rete di controllo mondiale, di fatto.
0: Bravissimo, che è una rete di dominio sulle popolazioni. L'ipotesi è che questi si siano spartiti il mondo e che tutto quello che stanno facendo sia funzionale per arrivare a dominare quota parte del mondo che gli è stata assegnata con gli stessi identici strumenti di intelligenza artificiale e questo panattico, questo carcere invisibile digitale che la popolazione diventa materiale di
1: costruzione. Sì, io condivido molto questo tuo punto di vista, credo che anch'io sia così purtroppo, e credo anche che non ci sia una soluzione per le masse se non quella di organizzarsi in maniera alternativa e creare vere e proprie reti di mutuo soccorso che cominciano dall'alimentazione base a tutto il resto, non c'è altra strada. Perché bene, cambiando leggermente argomento, Leonardo, volevo chiederti anche com'è la situazione vaccini sugli animali, vaccini mRNA ovviamente sugli allevamenti di volatili in Italia, vista anche dopo la tua iniziativa pregevolissima, grazie alla quale sei comunque riuscito a ridurre la vaccinazione sperimentale a soli 5 allevamenti rispetto ai 200 che erano previsti in Italia, stiamo parlando del nord Italia. Adesso la situazione com'è? Voglio dire, quegli animali che sono stati vaccinati, per esempio, si sa nulla? Cos'è accaduto in quei 5 allevamenti? Prima domanda, penso nessuno lo sappia, ma giusto ti chiedo, se tu che sei in mezzo magari ne sai qualcosa di più. E l'altra cosa, cioè rispetto, intendo dire, lo stato di salute degli animali, eventuali perdite, situazioni produttive, è ancora presto per parlarne, forse però insomma già si dovrebbe vedere nel giro di qualche mese quale potrebbe essere il risvolto. E poi soprattutto risposta da parte regione, governo, situazioni, dimmi tu.
0: Allora, intanto si tratta di vaccini igienici, sono vaccini a vettore virale analoghi a quelli di AstraZeneca e J&J nell'uomo.
1: Sì, non sono ad mRNA, hai ragione, sono vaccini igienici, bravo.
0: Usano un vettore virale che è l'herpes virus dei tacchini, che veicola, che ha nel suo genoma inseriti vari geni estranei, tra cui quello della viaria. Questa è la prima precisazione. Siamo riusciti a contenerli a 5, sono 2 di Tacchinella in provincia di Verona e 3 di Galline Vaiole in provincia di Mantova, che conferiscono i loro prodotti, i loro polli, insomma, a 2 grandi marchi della distribuzione. Che li trasforma, e abbiamo mandato, oltre al diffide, come ti avevo detto la volta scorsa, anche dei foie, cioè abbiamo chiesto l'accesso agli atti. Il Ministero della Salute ha risposto in modo spesso inqualificabile, nel senso che sono risposte vaghe, se non addirittura.

0: addirittura curiose. Quindi stiamo andando avanti nella raccolta di questi documenti, sono partite le prime denunce.
1: Ok.
0: Il Ministero della Salute, quindi siamo.
1: Cioè, avete denunciato il Ministero della Salute?
0: Sì, sì, sì. Abbiamo diversi enti e diverse procure per.
1: A causa di cosa? Qual è la motivazione?
0: Beh, intanto, c'è un tema che riguarda le modalità in cui è stato eseguito questo conferimento a questi 5 allevamenti. Non è stato usato un bando di gara, ma è stata un'assegnazione diretta contro tutte le politiche, che sapete, procedure imposte. Questa è la prima non conformità. Poi c'è da capire perché il Ministero della Salute non entri nell'esame dei documenti dell'EMA, perché l'EMA autorizza centralmente, ma il governo locale, quindi quello italiano, ha il compito, il dovere, la missione di controllare i documenti che questi hanno valutato come idonei, per capire se lo sono per il territorio italiano e quindi per autorizzare l'uso di queste sostanze. E questi prodotti sono caratterizzati dal fatto di essere stati autorizzati in condizioni eccezionali, cioè non hanno dati di sicurezza e di efficacia completi. Esattamente come è successo con il Covid, addirittura non hanno messo a disposizione i pochi dati che hanno evidentemente prodotto, e quindi stiamo chiedendo di poter accedere a questi dati che sono comunque incompleti.
1: Che sono in ogni caso incompleti, ma tu questi dati però non te li hanno ancora dati?
0: No, stiamo ancora spingendo per poterli ottenere. L'altra anomalia è che questa biotecnologia, che di fatto questi prodotti sono OGM, sono prodotti biotecnologici
1: di fatto.
0: Con gli standard dei vaccini tradizionali non vanno d'accordo, perché i vaccini tradizionali sono si usano sostanze inermi, proteine inattivate di un virus che rimangono fuori dal sistema della cellula, mentre questi, essendo biotecnologici e utilizzando un vettore virale, entrano nel sancta sanctorum del citoplasma, entrano dentro e obbligano, dopo essere passati dal nucleo, essere stati trasformati in un messaggero che ritorna nel citoplasma, a produrre in modo coatto per un tempo indeterminato questa proteina estranea, con questo processo estraneo, che è la subunità 5 dell'emoglutinina, che è l'equivalente della spike.
1: Che?
0: E non si sa per quanto tempo persista questo processo e dove venga, quale sia la biodistribuzione di questi virus, che sono i vettori.
1: A fronte di una presenza di una campagna di profilassi vaccinale standardizzata e tradizionale, che comunque era ampiamente efficace ed era manteneva sotto controllo il problema della viaria senza alcun problema, insomma, quindi non si capisce questo salto in avanti così complesso e così pieno di dubbi e potenzialmente molto rischioso perché venga fatto, se non, ovvero si capisce perché io e te lo sappiamo. Cioè, sicuramente lo sappiamo, ovviamente l'obiettivo è ben altro. Se si arriva.
0: È un salto nel buio.
1: Quello che può accadere realisticamente potrebbe riflettere in qualche modo quello che è già accaduto con la vaccinazione di massa del Covid in umana, cioè per esempio un certo grado di mortalità e alterazioni permanenti del metabolismo animale al punto tale che questi non riescono più a produrre nei tempi, nei modi che ci si attenderebbe, quindi mandando per esempio in fallimento gli allevamenti. Può essere?
0: Allora, intanto questa biotecnologia rappresenta, come abbiamo imparato anche nell'uomo, un potenziale di produzione di proteine aberranti, proteine che non sono funzionali, che si accumulano e che possono essere anche infettive. E quindi non si può escludere, sulla base delle evidenze scientifiche che esistono già, ci sono dei processi descritti in letteratura proprio di questo tipo qui, che questo trattamento con vaccini biotecnologici possa indurre delle proteine che sono trasmissibili al di là della cottura anche nell'essere umano e non si sa con quali conseguenze. Quindi noi chiediamo che questo vuoto tossicologico, che non è mai stato indagato, venga verificato prima di essere messo in commercio. cioè che le prove scientifiche siano mirate per conoscere la teratogenicità, la genotossicità, la cancerogenicità di questa tecnologia e la proteomica, cioè capire quali proteine sono prodotte nel medio e lungo termine
1: e quanto durano nell'organismo una volta prodotte
0: e con che effetto possono avere tramite il cibo sull'essere umano.
1: Perché quello che non è stato fatto per il Covid, per esempio, questo, no?
0: Il Covid non può rappresentare uno standard.
1: No, ho capito, ma si sta riproducendo la stessa cosa di fatto, perché insomma stanno usando già negli allevamenti una tecnica di cui non si conosce, o almeno ufficialmente si dice di non conoscere una mazza, e si vedranno i risultati a danno già fatto praticamente, quindi
0: bravissimo.
1: Quindi è una follia.
0: Tentano di cancellare anche in questa occasione i principi di precauzione che esatto. Sono di base in un sistema democratico, cioè pretendono di andare a sperimentare questa tecnologia direttamente sugli esseri umani senza alcuna tracciabilità, per cui
1: ecco Leonardo,
0: non si sa mai i danni che possono generare se continua così.
1: Esatto, era quella la riflessione che stavo facendo io prima di avere collegamento con te nella discussione della trasmissione di oggi, e stavo dicendo guardate che questo sia un paese ormai che ha perso il processo democratico, è assolutamente assodato e lo si può fare in tantissime cose. Questo che tu stai dicendo, questo che stai dicendo è una delle dimostrazioni della questione. Come può essere che un apparato sanitario statale possa lanciare campagne di vaccinazioni, chiamiamole vaccinazioni, non lo sono, ma comunque terapeutiche di massa sugli uomini e sugli animali senza avere prima chiara conoscenza di quali possono essere gli effetti collaterali e le pericolosità, quindi eliminando completamente il principio di precauzione. Ma cazzo, se lo fanno vuol dire che sono saltati i sistemi di controllo di tipo democratico, porca puttana. Questo è il punto. E la stessa cosa ho parlato di FAS prima, di PFAS, con un giornalista prima, no? E dice questo ha fatto ovviamente, come hai fatto tu? Denunce, cose, eccetera. Bene, risposte praticamente inesistenti, documentazione ridicola. E questo cos'è, scusami? Chi è che controlla questi organi? Nessuno. Ma ho capito, ma voglio dire, il cittadino che reclama una cosa, si trova di fronte a un muro di gomma, se questa non è dittatura, ragazzi, è perdita di libertà nella sostanza, capite? È la famosa gabbia senza sbarre che dicevi tu prima.
0: Eh sì, è un sistema totalitario camuffato dalla democrazia, perché ogni tanto ti fanno votare, ma che esatto. Sbarella su tutti i principi e i fondamenti della democrazia, esatto. Perché l'uomo è alla fine di questi interessi che lo usano e lo consumano a piacimento. Cioè il trattare le persone come delle cavie, ignare, non va bene.
1: Lo facevano nell'Unione Sovietica di notevole memoria.
0: E anche in Cina, perché in Cina se hanno bisogno ci prendono un rene,
1: certo,
0: per dirtelo, ma
1: certo.
0: Voglio dire, qui non vogliamo diventare come questi paesi totalitari, e noi vogliamo ribadire il concetto che esistono i diritti, esistono libertà, e che la devono smettere di giocare in una partita sporca.
1: Assolutamente.
0: Allora, non si può non protestare, non far valere la nostra, e lo faremo in tutte le sedi, e ripeto, sono partite le denunce, ne partiranno altre appena avremo acquisito questi documenti, perché la situazione è preoccupante. Se poi fate il paio con quello che succede con la sanità, dove l'uomo è lasciato lo sbando,
1: assolutamente, lì è ancora peggio, naturalmente. Sì.
0: Il sospetto di essere in un sistema totalitario di tipo orizzontale o piuttosto che dal basso è esplicito, tant'è che insomma si sono dotati di tecnocrazie che hanno assaltato la nostra azione,
1: esatto,
0: il giorno dopo che ci siamo mossi, perché dobbiamo sapere che insomma le tecnocrazie le hanno infilate anche nel mondo della resistenza e le usano a comando.
1: Chiarissimo. Sì, Leonardo, il quadro che tu stai dando è un quadro completo che ti dice intanto che bisogna avere comunque il coraggio e la dignità e la volontà di segnalare, di denunciare e di non subire passivamente una cosa di questo genere. Questo è certamente corretto. Dall'altro lato però il quadro generale che tu stai dando, Leonardo, scusami, l'impressione mia è che comunque nell'immediato la partita è persa, perché manca una mobilitazione di massa che negli anni 70-80 c'era ancora e che poi è sparita completamente. Quindi di fatto ci sono minoranze molto illuminate di cittadini che si muovono, che ottengono anche qualche risultato parziale, ma è chiaro che l'andazzo è agenda 2030. Quindi la forma di difesa qual è? E quello che io dicevo, tentavo di dire ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, era quella di organizzarsi nel territorio con vere e proprie reti di solidarietà.
0: Assolutamente, è dal territorio che si ritorna a ricostruire la società. Noi siamo di fronte ad un tentativo di cancellare millenni di storia, anche l'intelligenza artificiale, l'obiettivo di svilire l'uomo fisicamente e mentalmente per renderlo debole, quindi per fare traghettarci in una società postumana. L'unico modo è nel territorio di ritornare ai fondamentali, quindi tornare a esercitare la nostra coscienza, i nostri diritti, la nostra libertà in ogni occasione, ritornare ad uscire dalla rotella del criceto in cui tentano di mantenerci quotidianamente, uscire e scendere, e ritrovare delle modalità di collaborazione fra di noi che siano basate sul rispetto reciproco, sul bene reciproco e sulla volontà di salvaguardare la possibilità di costruire un mondo alternativo rispetto a quello che loro ci vorrebbero imporre. Come? Intanto facendoci dei sani esami di coscienza a livello individuale per decidere di uscire da questa infestazione di egoismo e di individualismo in cui loro ci mantengono costantemente,
1: e anche di rincoglionimento nei fatti, insomma, ecco. Di televisione, telefonino e centro commerciale praticamente, ecco, questo.
0: Smettere di guardare Netflix,
1: telegiornali. Ma tu il 19 settembre sarai qui a Curtarolo a parlare in un convegno di conoscenza con il nostro vecchia conoscenza Giorgio Stocco. Cosa sarà su cosa verterà? Su questo o un discorso generale?
0: Io verterò anche principalmente sul tema della coscienza e della consapevolezza. Quindi noi persone di buona volontà dobbiamo ritornare a vivere socialmente con i valori da cui proveniamo.
1: A
0: partire anche da una richiesta e di un ripristino di una produzione di cibo sano e naturale, difendendo anche i piccoli e medi allevatori, i piccoli e medi agricoltori, perché noi dobbiamo assicurare alle nuove generazioni l'accesso a cibo sano e naturale e acqua pulita.
1: È fondamentale.
0: Se non abbiamo ancora capito che l'avvelenamento del PFAS non è stato occasionale, perché
1: tutta l'Italia è stato il PFAS. Ma sei un complottista comunque, Leonardo, a me tu sembri molto complottista, devo dire.
0: Non sono complottista, purtroppo svelo i complotti, perché non ne sto volendo.
1: Dai, ma sì.
0: Complottista chi li protegge.
1: È chiaro.
0: Noi dobbiamo difenderci. Noi la prima azione è difenderci.
1: Perfetto.
0: E soprattutto non cadere nelle maglie di una politica che spesso è falsa come Giuda, cioè perché loro vogliono continuare ad intermediarci, controllare.
1: E
0: noi dobbiamo disintermediarci, quindi trovare delle soluzioni di autogoverno locale che escano dalle maglie di questa politica che è infestata da stuali o da venduti, e trovare dei sistemi democratici originali, pratici, ripartendo dai fondamenti della nostra società.
1: Chiarissimo. Leonardo, io ti ringrazio di molto, naturalmente, e ogni tanto ti tirerò per la giacchetta per avere un po' di riflessioni insieme che ci aiutano sicuramente ad aumentare il livello di consapevolezza. Ok?
0: Grazie Paolo, grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie a te, un abbraccio, stammi bene, grazie Leonardo. Grazie.
0: Ciao.
1: Qui Roby Lalpin mi ha dato una poesia, diceva: ciao Paolo, ti dedico Fase REM come poesia. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Da decine d'anni ci fa l'aerosol dagli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemmo massa ben buttai sul divano in fase REM. Bravo Roby, perché c'è pa spunto. Vediamo un attimino. Mi sa tanto che mi leggi nel pensiero, perché condivido tutto, da Gianni De Aso. Ciao Gianni, vale, siamo in tanti che pensiamo così. E il problema è creare un'unione, Gianni, creare un'unione tra le persone che ragionano, che hanno una capacità di pensiero abbastanza ampia da cominciare a stimolare un discorso di unione. Questo è il senso profondo di questa radio. Questo è il senso di questa radio. È il creare questa rete. Dopodiché, al di là delle miserie di ciascuno e delle cagate che si fanno, ma questo è il senso profondo che dovrebbe essere dato. Ok. Scommetto che per i futuri data center in Veneto l'acqua contaminata FAS sarà lo stesso molto gradita, te credo, zio Billy. Allora, ciao super, cioè, vabbè, ti ricordi anche tu che all'inizio degli anni 90 i TG nazionali cominciarono a dire che entro 20-30 anni successivi l'acqua sarebbe diventata l'oro blu più prezioso del petrolio? E a me, allora ventenne ingenuo, mi pareva un delirio. Aspetta un attimo, no, aspetta un attimo. L'oro blu, allora vent'anni ingenuo mi pareva un delirio impossibile da realizzarsi, almeno qui in Pianura Padana, che galleggia su grandi polle e bacini acquiferi sotterranei risorgibili di superficie. Beh, ora è chiaro, si avvisavano in anticipo e ci sono riusciti, avvelenando metodicamente le falde, non solo recentemente con i FAS, ma già dal secondo dopoguerra con pesticidi e concimi chimici dell'agricoltura e gli scarichi industriali direttamente iniettati in falda, e sì, prassi consolidata da grosse aziende multinazionali col beneplacito della politica. Un abbraccio a te e al grande Leonardo Guerra, Davide da Vicenza. Sì, Davide, purtroppo è esattamente così. Anche me tante robe non capivo, so di capirle adesso, di solito ti capisci sempre dopo, non è difficile capirle prima. Va bene, dai. Ma prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, molti politici europei, che adesso alcuni di loro sono diventati capi di governo, erano pro-Russia. Li ha fatto diventare un volta Gabbana schifoso e mettersi apertamente contro dopo che è iniziata la guerra. Ben veniva dato loro a buon mercato da Putin, sarebbe stato perso con conseguenze gravissime per l'industria europea, come realmente si è verificato. Mi sembra assurdo questo comportamento, a meno che qualcuno mi dica quali sono i veri interessi in gioco. Ma questo è da capirli ti, tesoro, esattamente, ciaro. L'interesse in gioco è che il politico europeo, qualunque esso sia, italiano piuttosto che francese o che tedesco o altro, non c'entra un cazzo con la volontà popolare. È mandato su attraverso brogli elettorali di massa, attraverso la tecnologia digitale, e sono burattini nelle mani dei grandi gruppi che stanno programmando l'agenda 2030. Tese picciaro adesso. Ciao Paolo, ti comunico che a Maserati di Padova la radio si sente disturbata da ieri. A Maserà di Padova, non so cosa dirti, grazie di avermelo detto, adesso vediamo, passiamo l'informazione a chi di dovere. Le reti di solidarietà non sono sufficienti, ma bisogna puntare più in alto. Bene Zizza, dimmi ti cosa è più in alto, qual è più in alto? Intanto si inizia da lì. Se poi tu hai un consiglio migliore, per carità, daccelo, che così cerchiamo di capirlo. Più in alto cosa vuol dire? In questo momento tu hai un'organizzazione, Zisa, un'organizzazione burocratica, amministrativa, politica, scientifica, chiamiamola come te vuoi, che è totalmente schierata contro gli interessi del popolo, totalmente contro. Quindi più in alto dove? Da Gesù Cristo? Allora l'organizzazione che si può essere utile è partire dal basso. Certo, te possono chiudere la rete di solidarietà quando vogliono, ma se sono tante piccole realtà diffuse nel territorio, garantisci una qualità e una sopravvivenza, soprattutto se accadrà quello che io temo, e cioè una guerra massiccia anche nel nostro territorio. Quello è il punto. Comunque, nessuno ha la verità in scarsa, tanto meno io, e vedremo un attimo cosa verrà. Adesso vi faccio ascoltare questo, restando sempre in termini russi, la marcia sovietica. Sentite un po'.

0: va avanti parecchio, comunque è di una forza incredibile, collegata poi alle immagini della sfilata sulla Piazza Rossa del 9 maggio, vabbè, è ancora più forte. Ricordo a tutti che prosegue il festival, diciamo, del Cine Gamma 5, l'orchestra stonata si presenterà questo film che praticamente narra, sarà il martedì 4 agosto alle 21:30 in sede radio. Ci sarà un film che parla che un acclamato direttore d'orchestra scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere un suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale, e da lì nasce tutto. Sì, RDM, dime, Magna Broche.
1: Buongiorno, Otto.
0: Ciao.
1: Allora, noi altri ci abbiamo fatto mille domande.
0: Ma davvero? Che domande ti sei fatto?
1: No, noi altri, anche a te, tutti noi altri. Sulla creazione della vita su questo pianeta. Allora, intanto questo pianeta si è nato miliardi di anni fa, ma nessuno sa preciso come. Su questo pianeta si arriva la vita vegetale e la vita animale, ma se la vita arriva da un seme vegetale e animale, arriva da un seme, i primi semi impiantati su questo pianeta da dove sono arrivati, Girotto?
0: Dimmi.
1: Senti?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, amico, io ho fatto un pensiero banale. Noi altri, il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che a sua volta fa parte di una galassia che contiene centinaia di altri sistemi solari. Ti vuol dirmi che noi altri siamo gli unici esseri viventi nell'intero universo? O forse che c'è un pianeta per ogni sistema solare che ha esseri viventi, anche molto ma molto più evoluti di noi altri?
0: Sì, ma se
1: evoluti al punto, tanto per rendere l'idea, che per fare, sappiamo qua noi altri, per esempio, l'Italia si allunga più o meno da nord a sud 1000 chilometri, e mettiamo quanto? 12 ore per percorrere quei 1000 chilometri, e ore che impiega 10 secondi.
0: Sì, vabbè.
1: Ascoltami
0: un attimo, Roberto. Allora, questo qua è un discorso che ovviamente può essere, come non può essere, non ho mai cose. Non, in base alla mia preparazione di tipo antroposofico e spirituale, ti dico che sicuramente esistono altre vite, questo è certo, ma che è talmente che ogni vita e che ogni gruppo vitale cammina un percorso evolutivo per i cazzi suoi, non è che ci sono come si dice, i contatti magari astronavi galattiche o roba di questo genere. Questo non che credo, però va bene, in ogni caso nessuno della Natica ha le prove.
1: Guarda, te metto un'altra domanda dopo te, Asso. Noi altri che abbiamo nel corso dei miliardi di anni vari dei che sei ad Ecali,
0: quello che sei.
1: Domandate una roba, come mai non che se prove tangibili, palpabili di questi dei?
0: Vabbè.
1: Eppure se vissui è
0: sì, sì, ma capisco cosa che te voglio dire, è un discorso un po' ampio che non posso aprire adesso, comunque ho capito.
1: Adesso no, allora, facciamo così, Girotto. Il primo giovedì dopo il prossimo 27, se vuoi, mi dedichi un'ora. Proviamo a capire una.
0: Ne parleremo con calma, te dirò. Va bene, ok, Roberto?
1: È ovvio che se tutte ipotesi.
0: Va bene.
1: Ma vedremo.
0: Ok, va bene. Ciao, Roberto. Ciao. Allora, dunque, qual dice, ma perché quegli imbonitori che ogni minuto sono in televisione a dirci che c'è da preoccuparsi per il cambiamento climatico, con tanto di elenco preciso delle cause e delle colpe di noi umani, perché non si sono ancora accorti che in cielo un giorno sì un giorno no c'è una rete soffocante di scie bianche che fanno in poche ore c'è da preoccuparsi diventare il cielo blu un velo latiginoso? Perché se no perde il posto, amore, è molto semplice. Paolo, nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone, ho visto anche liti alla cassa da parte di negri e nelle file per pagare soggetti giovani zingari con la scusa della fretta ti si appoggiano, urtano per provocare la lite col pretesto di prendere soldi e se gli dai un pugno il degrado civile è cominciato. Mariano, sì Mariano, è quello che volevano e lo stanno realizzando, è per quello che ti dico che è necessario, ognuno di noi non può continuare a vivere come ha fatto finora, pensando esclusivamente ai cazzi propri, ai propri vantaggi personali, alla propria famiglia, al proprio cazzo. Bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Se ce la faremo, coloro che riusciranno a creare reti di associative vere di solidarietà e fraternità riescono a chiamarsi fuori dal degrado. Gli altri la prenderanno nel culo, ragazzi, non c'è niente da fare. Vabbè, questo che è Emanuele Destocavo da Vigonovo Anca, allora non contiamo niente, è sempre meglio allora il referendum per l'abrogazione diktat Lorenzin che ho firmato in comune, pare sia andato a puttane, pare l'INPS dopo l'infame pandemia senza appuntamento non entri più e devi dire tutto preventivamente al telefono. Sì, vabbè, ma è tutto così ragazzi, cioè è cambiato in modo radicale perché sono cambiate le coscienze delle persone. Paolo, mi sono potuto collocare da poco, puoi ripetere cosa ci sarà a Curtarolo quando Fabrizio il 19 di settembre c'è la serata su conoscenza insieme naturalmente al centro convegni di Curtarolo, 19 settembre ore 20, ci sarà ovviamente Leonardo Guerra, si parlerà di conoscenza. Allora qui dice nei supermercati si possono vedere volti sempre più tesi di persone. Ah no, questo l'abbiamo già letto, a posto, ok. È arrivato il nostro Gino. Ciao Gino, come va? Tutto bene?
2: Ciao, sì, caldo
0: bestia. Le RDM
2: caldo bestia.
0: Cura gamma 5, non vedo l'ora. Vabbè. Zizza, ognuno ti fa dell'ironia che mi fa so de altro. Ok. Allora, adesso vi metto questa canzone e vi saluto. Blondie con Heart of Glass. Ciao a tutti.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i Salvi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone e Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

0: Eccoci arrivati ragazzi, buon pomeriggio, 94 MHz in quel di Campodarsego, Radio Gamma 5, la radio delle sorprese, 30 luglio 2026, un caldo boia, siamo tornati ai 40 gradi erotti. Allora, bando alle ciance, Gino De Paoli ai microfoni della Vita Dintorni, come ogni 15 giorni, ci siamo sentuti 15 giorni fa, però oggi c'è una novità, una bella novità, state su con le orecchie che adesso sentirete qualcosa, che poi sentiremo un'altra cosa, che poi sentirete qualcos'altro. State attenti a questo dialogo fra un call center e un ipotetico cittadino che si becca sta telefonata.
1: Signor Michele Di Lorenzo?
2: Mi dica, cosa chi sei?
1: Sono Monica Bonelli, chiamo dall'ente di controllo. La sto chiamando per quanto riguarda l'utenza di energia elettrica che ha con Enegan in via Pigna 2 a Cerignola. Se ne occupa lei dell'utenza, signor Michele?
2: Me mi occupo io, ma non ho capito l'utenza qual è, cioè come si chiama?
1: Io non sono un gestore, la chiamo dall'ente di controllo. Stiamo facendo delle verifiche sugli ultimi piani tariffari e abbiamo visto che, pur avendo la tariffa più bassa che ha Enegan, aggiungendo tutti gli altri costi, arriva a pagare un prezzo finito a 30 centesimi.
2: Scusate, come voi come fate a sapere che io ho con la tariffa? Da dove vedete? Scusa.
1: Lo vediamo perché, come l'ho detto, siamo l'ente di controllo. Ogni qualvolta vengono fatti i nuovi piani tariffari, passano a noi per verificare che tutto sia corretto.
2: L'ente di controllo? Ma state su internet?
1: No, è un ufficio amministrativo questo. Sto chiamando.
2: Sì?
1: Ascolto. Come le stavo dicendo, la stiamo chiamando perché abbiamo visto che ha una tariffa tutto compreso, la luce a 30 centesimi e il gas a 63 centesimi.
2: E no, corrente no, no. No, è bugia, non è così.
1: Che cosa non è così?
2: Io pago esattamente la luce a 0,11 e il gas a 0,39.
1: Ma quelli sono i costi della materia prima, lo so, e sono i costi che lei ha bloccato per un anno. A queste tariffe di 11 la luce e 39 il gas, poi deve aggiungere il trasporto, la distribuzione, gli oneri di sistema.
2: Trasporto?
1: Arriva a pagare.
2: E lo portate voi allora? Lo trasportate voi?
1: Allora, non stiamo parlando né di patate né di mele, stiamo parlando della luce, non viene portata a mano da nessuno.
2: Perché c'è rabbia?
1: Perché mi sa che mi sta prendendo un po' in giro, Michele, siccome io sto lavorando.
2: Ma ha iniziato lei prima, ha iniziato lei a prendermi in giro. Perché non esiste
1: nessuno?
2: Perché non esiste nessun ente di controllo delle tariffe.
1: Ah, no?
2: Non esiste.
1: No? Non esiste?
2: Senta, io sono della Guardia di Finanza.
1: Chi se ne frega? Ma chi se ne frega che è della Guardia di Finanza? Non mi fa paura.
2: Questa è solo una truffa che fate.
1: È una truffa, non c'è problema. Rimanga con Enegan, paga di più.
2: Smettete di fare queste truffe.
1: A lavorare all'ufficio di dove caspita lavora lei, che non me ne può fregare di meno, sai?
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo in linea l'avvocato di AF Energia, Alberto Tempestini. Ciao Alberto, mi senti? Ci sei?
3: Sì, ti sento forte e chiaro. Ciao Gino, buongiorno.
0: Bene, buongiorno.
3: Ti senti anche Federico, che qua vicino a me è in viva voce.
0: Bene, sono contento che mi sentiate tutti e due, vi volevo qua, ma avete i vostri impegni. Mi dedicate questi pochi minuti, 20 minuti, un quarto d'ora, quello che potete, perché è accaduto appunto questo scoop e in anteprima ho trasmesso proprio questo video, che lo trovate naturalmente dappertutto, in internet, dove praticamente accade che un call center chiama. In questo colloquio tu cosa hai ravvisato di sconveniente, visto che sei del mestiere, voi due, insomma, l'avete sentito?
3: Lino, ovviamente qui, come giustamente osserva l'interlocutore, non esiste nessun ente di controllo. Okay. Mi senti tu, Gino?
0: Sì, ti sento bene, ti sento. Bene.
3: Non senti nessun ente di controllo, cioè non esiste nessun ente di controllo. Mm. I call center cercano di capire la buona fede del cliente per farsi dare quelli che sono il numero di POD, che è il numero univoco del contatore di luce, o il PDR, che è il numero univoco del contatore di gas, in modo tale che riescono a fare anche legittimamente dei contratti. Quindi io, come anche negli altri miei interventi, ho sempre detto che io sconsiglio sempre vivamente il telemarketing e l'utilizzo del telemarketing per fare contratti di luce e gas.
0: Ecco, se riesci a alzare un po' la voce, ti sentono di più, perché io ho i volumi bassi, nel senso che mi arrivi basso.
3: Senti meglio così?
0: Vediamo. Meglio così? Ecco, sì, sì, ho visto che hai alzato un po' di più la voce. Meglio. Perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Quindi, okay. Tu dici...
3: No, dicevo, sì, non conviene mai fare utilizzare i call center, perché intanto non sai chi è il tuo interlocutore, non sai mai esattamente la società di luce e gas che
0: si presenta,
3: si propone, esatto. E ovviamente, se non incassare la buona fede del cliente, non bisogna fare contratti telefonici.
0: Ecco, comunque, prima cosa.
3: Ad ogni buon conto, non il gestore dell'energia, il distributore, non chiama l'utente finale, perché il distributore non vende luce e gas. Gli unici che possono vendere luce e gas sono le aziende, le agenzie, per cui e sono tutte telefonate che cercano di capire la buona fede dei clienti per fare contratto di luce di gas.
0: Ecco.
3: Ovviamente dicono quello che vogliono per portare a casa un contratto.
0: Quindi lì bisogna assolutamente chiudere, che si presenti chi si presenti.
3: Sì.
0: Mentre io, diciamo, feci un passo in più. Dunque, vuoi spiegare tu? Spiega tu cosa è accaduto.
3: Introduci tu, poi dopo.
0: Introduco io. Allora, la mattina.
3: Noi due interlocutori.
0: Sì, abbiamo assistito entrambi, no? La mattina dell'11 di ieri, alle 11:18, mi arriva una chiamata un po' muta e dico: sono i soliti. Ma era un 049, quindi penso Padova, penso qualche ufficio, penso qualche cosa di più concreto che i soliti cellulari. Chiudo. E mi richiama dopo 3 secondi, dico no, allora è uno che insiste, vuole qualcosa da me, sicuramente sarà importante, se no smettono, poi girano, fanno altri numeri, no, a casaccio. E buongiorno, mi dice, ma io gli dico subito, ma perché fate queste chiamate qua mute, qua e là? No? Mi dice, ma parlo con il signor Pinco Pallino, che sarei io. Sì, no, gli ho detto, non gli ho detto, sì, gli ho detto, chi lo vuole? E allora mi ha detto, guardi, siamo AF Energia, siamo l'ufficio. Dice no, ma che ufficio è? Dico io, un ufficio generico. Dice sì, ufficio di AF Energia. Mi dice, la stiamo chiamando. Ah, sì, dico bene, mi dica. Ecco, siccome il suo contratto è in scadenza, abbiamo visto che ha delle tariffe un po' così, volevamo migliorarglielo e quindi rifarlo praticamente. Beh, vengo io da voi, dicono. Mi dice, no, ma dove siete intanto? E mi ha dato un indirizzo, probabilmente così, Piazza Insurrezione 12, ma poteva dirmi anche Prato della Valle, Terza Fontana a destra, che ne so. E quindi io ho detto, vengo io da voi. No, le mandiamo qualcuno. Allora io ho detto, va bene. Allora ho detto, prendiamo l'appuntamento, ok, d'accordo, perfetto, alle 16. E quindi io naturalmente ho voluto informare subito te, anche certo, Andrea, di questo fatto, perché mi sembrava doveroso capire cosa stava succedendo, no?
3: Allora, bravo. Allora, tu hai seguito il nostro consiglio che la AF Energia non chiama i propri clienti. Noi non chiamiamo i clienti telefonicamente per fare contratti, non chiamiamo, lo mettiamo anche in bolletta per mettere in guardia dalle truffe telefoniche anche i clienti.
0: Quindi,
3: noi non chiamiamo i clienti per fare i contratti.
0: Perfetto, quindi allora ho preso l'appuntamento alle ore 16, da quello che avevo capito, e naturalmente ho mangiato un po' la foglia, le radici, l'albero, l'antenna, il palazzo che era di fronte, perché ho capito che c'era qualcosa che non andava, insomma. E allora ti ho chiesto, vieni ad assistermi come mio fratello che sta al 7B o al 7A e quindi vuoi fare anche tu naturalmente un contratto sostanzioso, vantaggioso, eccetera eccetera. E tu hai detto sì, mi precipito, alle 16 ci siamo trovati, però alle 16 e un quarto non si faceva nessuno, quindi mi hai detto io rimango un po' in zona, vediamo se magari in ritardo. Alle 16, esatto. Alle 16:25 glinglong, arca miseria, c'è la persona che è fuori, allora ti chiamo subito, dico sei ancora qua, dico corri subito qua, e che io temporeggio, lo mando a bere un caffè, gli dico guarda mio fratello è qua in zona, sta arrivando, abbi pazienza 10 minuti, ti chiamo subito appena è qua, insomma la, questa persona è partita. Dimmi.
3: E 5 minuti dopo ero da te, esatto.
0: Ecco, 5 minuti dopo sei arrivato, trac, ci siamo seduti, lui ha suonato, chiamato vieni pure, ed è iniziato quello che racconterai tu adesso, perché è la tua parte più sostanziosa della mia. Il mio è stato l'appuntamento, sì, per darti la possibilità a te di, certo, vedere faccia a faccia, vis a vis, come si svolgeva il tutto, e anche io, per me è stata una bella esperienza. A te il microfono.
3: Certo, beh niente, allora come sai ci siamo spacciati come fratelli, l'interlocutore di questa serietà e sinergia entra, si presenta, noi ci presentiamo, sì, e io come tuo fratello,
0: esatto,
3: e io buongiorno, ho piacere di vedere sinergia, si siede, gli chiedo bene, è scaduto il contratto, allora gli ho detto subito, ma allora lei lavora per sinergia, sì, lavoro per sinergia. Bene, mi dica che tariffa mi deve fare, sinergia, ma si può risparmiare anche di più, come ha cominciato a comunicare, si può anche altri
0: gestori,
3: aziende, si può anche risparmiare, vale. Mi scusi, ma lei è dipendente di AF Energia e propone gli altri.

0: gestore,
1: alle Hawaii,
0: di un altro gestore che due settimane che fa questo lavoro, che fa porta a porta su segnalazioni di questo call center, e ovviamente gli abbiamo spiegato una cosa che tutti i porta a porta che sono poco eruditi di questo lavoro sanno, è che carpire la buona fede e utilizzare dei dati carpiti illegittimamente da dati comprati in nero sul web,
1: esatto, che è quello che fanno,
0: è un reato, e spacciarsi per un'altra azienda al fine di entrare in casa di un soggetto revisa il reato di truffa e
1: sostituzione di persona. Esatto, però perché quando lui era sulla porta io ho detto è arrivata a Fenergia, lui ha detto sì e quindi è entrato, io glielo ho detto subito, se ti presentavi con un altro nome di un'altra azienda non ti avrei mai aperto, non entravi, invece ti sei preso l'appuntamento a nome di questi, sei venuto, ti sei seduto, hai detto sì, adesso dici ma forse non so chi sono, ditemelo voi, vai avanti.
0: Oltretutto, quello che è emerso da questo, desolante sistema di recruiting di agenti non preparati, mandati allo sbando per 40 euro a contratto, che ho anche detto quanto guadagna, è emerso il fatto che c'è uno sfruttamento di questi ragazzi, probabilmente neanche in regola, perché mi viene da pensare questo, per farli per veramente truffare il prossimo, non sapendo che potrebbe andare incontro a delle situazioni molto pericolose, anche sul piano penale. Non tutti sono Peppettini e Alberto Ogino che gli abbia fatto poi dopo il sermone successivamente. Dopo ci spiegheremo cosa abbiamo detto. È che purtroppo anche la signora Maria deve essere attenta a non far entrare persone che potrebbero rivelarsi chi effettivamente non sono o chi spacciano di essere.
1: Difatti era senza cartellino anche, tra le altre cose.
0: Esatto. Poi il porta a porta prevede, il contratto porta a porta prevede che quando un soggetto fa porta a porta veramente deve avere un cartellino, e i carabinieri in zona devono essere avvisati di chi sta facendo porta a porta in quella fascia temporale.
1: Esatto.
0: Quindi difendete da chiunque vende qualcosa alla porta a porta, ancora di più se non ha il tesserino.
1: Non fateli entrare. Non fateli entrare. Non fateli entrare.
0: Quindi, detto questo, cosa è successo? Il ragazzo è andato un po' in crisi, ha ammesso e ha capito che effettivamente quello che stava facendo era una cosa illegittima, ma non ne aveva avuto percezione finché non gli avevo spiegato quali potevano essere effettivamente
1: le
0: conseguenze della sua attività e i suoi rischi, anche soprattutto personali. E così mi ha detto: bene, dico, guarda, visto che sono un ragazzo ordinato, un ragazzo educato, ti presenti bene, ho detto: guarda, se vuoi, questo è il mio biglietto da visita, intanto mi dici per chi lavori, e poi se vuoi un lavoro ti presento a una delle altre agenzie serie che fanno il lavoro in modo professionale, che sono ovviamente vigilate da noi, ultra vigilate da noi, gli pari un mestiere. Quindi noi non siamo per il punire a tutti i costi,
1: anzi
0: siamo per cercare di far entrare nel lecito quello che è inizialmente nell'illecito. Poi devono anche sapere che i clienti di Alta Energia sono tutti vigilati e sanno che devono chiamare in azienda, e tutti porta a porta che cercano di fare attività illecita posso trovare me o mio collega in casa che ci spacciano per un parente, e poi dopo succede il patatrac.
1: Quindi,
0: e non va sempre bene, come è successo a questo ragazzo.
1: Qui è andata bene, gli è andata di lusso, perché si trovava qualcun altro.
0: I carabinieri si sono trovati in procura della Repubblica.
1: Ecco.
0: Quindi devono stare attenti, perché questa attività non deve essere fatta. Per cui, sai, a me dispiace di non poter essere lì oggi, perché ovviamente avevo degli impegni oggi. Di giornata non ci vuole esserci. Però è poi importante, ribadisco sempre, al fine di evitare le truffe, non facciamo contratti telefonici, non rispondiamo a telefoni che non conosciamo, ancora di più se sono esteri ovviamente, ma se qualcuno rispondi magari sovrappensiero e ti dicono che sono un'autorità qualsiasi della luce e del gas, mettete giù. Non state neanche a discutere, perché non vi telefono.
1: Hai sentito il tono che aveva la call center, no? Sono

0: Di controllo, perché devo controllare, perché lei mi dia quasi i documenti, no? Roba da matti.
1: Sì, però e soprattutto il telemarketing aggressivo, come viene definito,
0: esatto,
1: dove molte major vengono sanzionate da antitrust, da autorità, per la cosiddetta fatturazione aggressiva, quindi per contratti fatti legittimamente, sai, succede che aggrediscono l'interlocutore e soprattutto soggetti che sono sensibili, sono emozionali, oppure che sai sono deboli,
0: fragili,
1: loro dicono tutto quello che devono dire e si fanno fregare.
0: Certo.
1: Purtroppo i nostri agenti, dimmi.
0: Quindi volevo ribadire, non assolutamente cascate in questo tranello. Allora, io non è che sono stato un eroe oppure chissà che cosa, ho solo seguito il consiglio di è così, bene, allora invece di dirgli subito ma andate a quel paese voi, che ho detto no, venite che vi accolgo, vediamo come si svolge il tutto, e però bisogna avere anche un po' il polso fermo di tenere la situazione, chiamate Tempestini che vi assiste, è sempre un fratello, il figlio, lo zio, se loro si sostituiscono puoi farlo benissimo anche tu, perché porca d'una miseria, quindi sei testimone diretto di quello che sta accadendo, perché ragazzo era convinto di fare il contratto nuovo, ma anche di farne due addirittura anche con te, quindi era contentissimo lui, poi è sbiancato è la reazione normale. Poi dimmi tu, dimmi tu quello che vuoi dire oltre a questa cosa.
1: Questo è il consiglio sempre che si dà a una società che fa contratti fisici, OTP si chiama, bisogna sapere chi è l'azienda, bisogna sapere chi è il mio interlocutore, devo dare tutti i dati, non bisogna rivelare nessun tipo di dato della bolletta, quindi nessun POD, nessun PDR, nessun indirizzo, in modo tale che non capiscono in buona fede i nostri dati tecnici e poi ci facciano un contratto con qualsiasi azienda che poi alla fine non sappiamo chi è, ci mandano una bolletta a cani cattivi e poi ci staccano la luce perché non sappiamo che ci è arrivata la bolletta. Dobbiamo evitare, mantenere comunque sempre l'allerta alta, e se c'è qualsiasi dubbio di cliente di energia, mettono giù il telefono e chiamano in azienda. Tutti loro hanno un contratto con un numero verde e chiamano quello. Chiedono il Tempestino o anche dell'ufficio clienti o dell'azienda, dell'ufficio agenti, chiunque gli risponderà che tal soggetto è Pinco Pallino e non sarà di energia. Qualsiasi dubbio chiamate in azienda. Basta.
0: Esatto. Non fatevi soprattutto fregare, che questo è importante, che al giorno d'oggi c'è una fregatura dietro l'altra. C'è un messaggio che dice oggi è 13:30 da 0444, prefisso stessa chiamata, li ho lasciati parlare per 10 minuti, poi ho chiuso. Difendetevi così. Se poi vi capita, come si dice, il pezzo forte, no, la polpa, la trippa per gatti, che uno vi dice che si spaccia per FN, accoglietelo a casa, offritegli un aperitivo, che poi quando viene gli arriva la grana veramente. Gli insegniamo a stare al mondo, a non fare queste cose. E una volta, dai due, dai tre, cambiano e si spostano con altre aziende.
1: Spostano con altre, esatto.
0: Ne beneficiano anche l'azienda stessa e voi, che non vi torturano più, insomma, no?
1: Esatto, la circostanza comunque che energia ha comunque una cura del proprio cliente, e anche questo, tutelarli da eventuali attività illecite.
0: E non c'è nessuna pieni, ecco. Esatto, e non c'è nessuna radio che io sappia che fa che dia questo aiuto per far ascoltare direttamente, sia quando viene Federico qui che mi dà i suoi conti al centesimo di come varia adesso, è tutto tranquillo, tutto piatto, ma a settembre riprenderemo perché si smuoveranno di nuovo i prezzi. E poi te, che vieni anche te a darmi una mano, e quindi meglio di così Guariso dall'altra parte fa il suo, lo saluto se in ascolto, e tutta quanta F Energia, e quindi ragazzi state in campana. Bene, allora ti ringrazio, caro Tempestini. Prego. Caro Alberto, anche prego. Te Federico, che sei in ascolto, e spero di avervi più presto ospiti, insomma, ok?
1: Grazie mille, sempre l'invito, è sempre un grande piacere Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma C.
0: Perfetto, ciao, ciao allora, ciao Alberto, ciao, grazie. Ecco, avete capito? Allora, non dovete farvi fregare, porca puttana. Ecco, a me, per me era già subito apparsa una fregatura, però ho detto, no, stavolta voglio andare fino in fondo e ho chiamato subito l'avvocato, non riuscivo a trovarlo, poi alla fine l'ho trovato alle 2, ho detto, vieni di corsa alle 4 perché c'è qualcuno che mi ha detto che è di F-Energia, che arrivo, mollo tutto e arrivo. Giustamente... Adesso vi faccio ascoltare, tanto per sdrammatizzare un pelo, questa telefonata tra un operatore Enel, che di solito quelli che vogliono naturalmente dare, vendere, ce ne sono migliaia di questi call center, ma questo ha beccato un veneto agricoltore che gli dà e gli dice come lui risolve i suoi problemi di bollette di luce e gas. Fate attenzione, ascoltate sta spettacolare telefonata, eccola qua.
2: Elettrica, anche il gas. Parlo gentilmente con la famiglia Caburo.
3: Sì.
2: Piacere, signore. Noi la stiamo contattando per avvisarla che da partire dal prossimo mese il suo contatore verrà riprogrammato con la nuova tariffa monoraria, perché lei ci risulta un consumatore che sta pagando, diciamo, più del dovuto, sta pagando con le vecchie tariffe ancora. E al momento si ha verificato le ultime bollette, non le sembrano un po' elevate?
3: Come?
2: Non so se ha verificato l'ultimo bollette, non gli sembrano un po' elevate?
3: No, perché io le spiego, vi spiego un attimo. Allora, siccome come se fosse Antani, io abito in mezzo ai campi, no?
2: Sì.
3: E ho un capannone lì di fianco. Allora, siccome adesso va di moda il fitness, la salute, queste robe qua, l'alimentazione, quelle robe lì, no? E niente, io ho preso l'onda di questa moda che è venuta fuori adesso, no? E il mio amico ha fallito con la palestra. E io gli ho comprato praticamente una ventina di biciclette di quelle lì da spinning, detto presente, quelle da spinning che te pedale da fermo, no?
2: Sì.
3: Ho attaccato il volano e praticamente questo capannone costa 20 biciclette, la gente la viene lì a pedalare, mi paga 20 euro al mese di iscrizione e in più pedalando mi fa la corrente. Con centinaia di iscritti praticamente mi ciapo 20%, ciapo 2000 euro al mese di iscrizioni, in più con la corrente gratis, e quindi ho risolto il problema, non ho più la bolletta della corrente, perché la corrente me la fa sti qua che viene a pedalare e paga anche per farmi la corrente, cioè di solito la gente la paga, no, per avere la corrente, mi invece mi paga.
2: Sì, lo so. Allora, non so, sull'ultima bolletta della luce, quando ha pagato?
3: Non mi ha capito. Allora, praticamente, non mio la bolletta della corrente, perché praticamente con sti qua che pedala.
2: La paga. Sì,
3: loro pedalano, no? E pedalando con le biciclette mi producono dell'energia elettrica, no? Che mi dopero il generatore a potenza umana, gambe. Dopo che vendo anche un sacco di energy drink, per cui fa anche un po' di scherzo con quella roba lì, tutto in nero, ovviamente, se no mi convenirebbe a farmi la bolletta, era.
2: Capisco. Mentre riguarda gas?
3: Col gas, siccome allora ho anche le mucche, mi voleva anche con le bestie, no? Con la stalla. Allora ho messo praticamente delle mutande, ma perché sono un po' un inventore, ho messo delle mutande di plastica, tipo un pannolone, però fatto un po' di una plastica rigida, le mucche, e con le emissioni praticamente con le scorese delle mucche è metano, riesco a scaldarmi un pochino, poi dopo ho anche la legna, le pallette.
2: Quindi non ha neanche le fatture del gas?
3: No, perché me le fa le vacche.
2: Ok, la ringrazio, allora buonasera.
3: Arrivederci, grazie.

0: Eccoci qua, vi abbiamo messo un po' una sigla, un po' così per sdrammatizzare. Comunque il problema è serio, è talmente serio che devono intervenire avvocati per tutelare il nome dell'azienda, che viene così, se no, compromesso, sporcato, rovinato. Quindi veramente il problema è serio. Lo avete capito cosa dovete fare? Ecco qua. Qua dice: ciao Gino, il guaio è che con la scusa del Covid hanno impedito di accedere fisicamente agli uffici per fare contratti o altre operazioni, poi la tecnologia che teniamo in mano e ormai tutti ci espone a truffe, torniamo come 6 anni fa a recarci negli uffici, grazie Frabi 88. Hai anche ragione, però fra poco questi chiudono anche a ottobre i Euro 5, quindi devi prendere il treno, però il treno magari non va, prendi il bus, e il bus chi lo sa? E allora c'è ancora, è vero che c'è ancora speranza che il popolo veneto sia vivo, dici tu, dice il nostro Roby l'Alpin, e l'aveva detto anche al nostro Paolo, ma io però ti tendo, quando scrivi sono qua, Roby l'Alpin. Allora cominciamo con le cose serie e cominciamo la puntata seriamente, insomma, come dovremmo. Noio, come dice quello là, noio, eccola qua. Che caldo che fa. Senti che caldo che fa.
1: Buon pomeriggio. Va ora in onda il programma La vita e dintorni. Programma condotto da Gino De Paoli. Tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

Ecco, con un inizio così non è male, si può andare anche al mare, è vero o no? Datemi 2 minuti che mi preparo, perché mi devo preparare, e intanto ascoltatevi questa qua che sa molto di canzone, come si può dire, estiva. Intanto vi preparo un po' di roba da qui alle 4, perché alle 16 avremo con noi finalmente dal Paraguay la nostra Manuela Forzani, si farà risentire, ci siamo lasciati tempo fa. Voi non vi volete trasferire lì, non sento nessuno che vuole scappare dall'Italia, tanto la terza guerra mondiale ce la ciucciamo qua, i più furbi sono scappati, gli altri coraggiosamente rimarranno qui fino all'ultimo a difendere il proprio territorio, la propria nazione, e non ci sarà trippa per nessuno, perché ho appena visto che alle 15:07 è arrivato un messaggio su Facebook che hanno sfondato a Ceuta. Ceuta è la dogana, il confine tra la Spagna e il Marocco. Sono entrati non so quanti maranza, ragazzi giovani molto svegli, con cellulare alla mano, pronti a tutto, perché la pappa è pronta, qui l'Europa li accoglie a braccia aperte. C'è stata una valanga, la Guardia Civile ha dato l'allarme, c'è un'invasione, tipo muro di Berlino, vedete voi cosa volete fare. Adesso, se gli spagnoli riescono a fermarli, bene, se no arriveranno da noi attraverso Ventimiglia, Savona, via mare, via aereo, via nave, via treno, via autostop, via come volete, attaccati i camion, ai bus, in alto, dappertutto. E ci ritroveremo qua e saremo tutti belli, felici, contenti, perché faremo le nostre valigie e usciremo dalle nostre case. E dopo avergli preparato l'aperitivo, il primo, il secondo piatto, il couscous, mi raccomando che sia di loro gradimento, perché sennò ci prendono anche a calci nel culo mentre ce ne stiamo andando via con le nostre valigette da casa nostra. È giusto che sia così, è probabilmente giusto che sia così. Allora aspettate 2 minuti che allora... Aspetta che c'è ancora un po' di messaggi qua. Allora, aspettate che fermo, leggiamo. Ciao Gino, allora, coe vacche e se... Marco di Cittadella. Ciao Gino, allora, coe vacche se raggia per il metano, coi ciclisti che fa a corrente, ma con la moger, se raggio lui o gallo qualcun altro che lo aiuta gratis. Questo qua non lo so, perché intanto che io tendo i ciclisti e vacche, qualcuno... No, so cosa succede, cosa succede. Buongiorno Gino, forza pure Robby da PD. Allora qua Gino dice: Fabione, ma te sì in radio con sto caldo? Ah, credevo che te fossi al fresco, scherzo a sodrio, ascoltarla me che taglio l'auguri al mio orto dolcissimo e anche di 14 kg, ciao bello. E qua perché non te ne porti una qua, sto porro disgrazia, che te mi dici anche che magari adesso chi ha quelle là, il poveretto De Stefani là che ho sentito in radio con Paolo, ma io è dal 2004 che mi aspetto una querela, non valgo proprio un cazzo, neanche una mezza querela mi hanno mai fatto. Ma perché? Le hanno dette di tutti i colori. A Zanonato, ho denunciato Zanonato, hanno archiviato tutto a seguito del mio incidente. Gli ho detto: ma controllate la mamona rotaia se per caso è pericolosa, no? Io sono caduto, ho rischiato di perdere un occhio, vabbè, passo per il sole, il primo dei deficienti neanche capaci di andare in bicicletta, bravi, sì, e questo vi fa onore, ci mancherebbe, vi fa onore nel senso che uno si presenta e dice: cosa ho avuto che sappia andare in bicicletta quello là? Dammi un spritz intanto, no? Ecco, al bar, perché a me mi fa sopporto al bar, questo è il Veneto che si esprime così, no? Boom, ecco, le mona, quello le mona, neanche può andare in moto, si da cupà, perché non buoni andare in moto, ecco, in moto de mona, quello sì, ma la moto che non le buon guidarlo il mona, è un mona che è giusto che vada al Camposanto 3 a Venezia e 2 a Padova, no? Che gli si è morti, ma gli si è morti perché era mone, probabilmente, pensa un po', e De Paoli che il 2004 ha rischiato di perdere un occhio di andare al creatore, quello è il primo dei mone, cosa sei che gli ha fatto? Che ha denunciato Casanonato alla Procura della Repubblica per lesioni, perché gli ha messo una infrastruttura in promiscuità che fa cascare. Ma allora zio mona o non zio mona? Allora andiamo a vedere. Allora PM, pubblico ministero che hai notizia di reato, perché non hai fatto l'indagine, hai mandato e hai fatto appena posata sta puttanata, sei andato lì e hai fatto le prove, se cade così dovevo pagare io qualcosa al signor Zanonato, allora sindaco, per colpa mia.
perché ero io il pirla che è caduto, o se era invece questa mona rotaia che ha causato centinaia e migliaia di feriti che non si sa una mazza. Un consiglio: andate, se vi danno le carte, ai pronti soccorso, dove sono caduti centinaia di ciclisti ricoverati e hanno dichiarato, dopo se è stato che ha scritto giusto non si sa, sono caduto sulla rotaia o mona rotaia. Con la bicicletta, con la moto, ci sarà? Ah no, scrivono sono caduto in strada, non si sa, perché hanno l'ordine magari di non scrivere ciò che dichiara, perché tanto uno non lese, ma ti pensa dove siamo arrivati, ma ve rendio conto? E quindi adesso vi rimetto un po' di musica e vado a cercarmi un po' di che dopo devo telefonarvi subito a un Paraguay che è mezzogiorno là, e butta la pasta asciutta. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati qui, Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, oggi è il 30 luglio 2026, 15:51, 7 minuti alla pubblicità. Dopodiché chiameremo la nostra Manuela, che è già in ascolto, che saluto lì in Paraguay, farà caldo come qua. Qua abbiamo 40 gradi, ma non si sa quanta umidità c'è, ma giù di là forse è più ventilato e stanno meglio. Chi lo sa? Lo sapremo dopo, quando la chiameremo. La devo ringraziare in diretta per tutte le notizie che mi manda, e devo dire che è molto sul pezzo, nel senso che ha capito che la terza guerra mondiale accadrà e l'Europa sarà devastata da ciò. Porca d'una miseria. Non sta qua Gino che si smuove i centimetri. Ciao Ginone! ciao, caro sceriffo Andrea, col nostro bel camion con l'aria condizionata, Allora, tornando a noi. Allora, c'è una lettera segreta che è partita da un certo Nike, Mr. Nike, primo massone inglese del 1871. Pensate un po', un centinaio e passa di anni fa, 130, 150. La lettera che aveva previsto tutto dice, allora, il piano segreto delle tre guerre mondiali. Ci sono documenti che, se letti oggi con gli occhi del presente, mettono i brividi. Nel 1871 Albert Pike, o Pike, ma si credo si pronuncia Pike all'inglese, la I si legge Aia, è generale, sovrano, grande commendatore del rito scozzese della massoneria che hanno i gembriolini, no? È tra i personaggi più influenti dell'Ottocento, invia una lettera al rivoluzionario italiano Giuseppe Mazzini, a cui sono intitolate piazze, strade, ting e tung e tang. Non era una semplice corrispondenza, era la mappa dettagliata per rimodellare l'intero ordine globale attraverso tre guerre mondiali. Le avevano già previste. Leggete con i vostri occhi cosa fu scritto 146 anni fa, il testo integrale della lettera. Caro fratello Mazzini, quindi Mazzini era anche lui un massone. Per dominare il mondo dobbiamo provocare tre guerre mondiali. La prima guerra mondiale doveva essere realizzata per consentire agli illuminati di rovesciare il potere degli zar russi e fare della Russia una fortezza del comunismo ateo. Le divergenze tra l'impero britannico e quello tedesco sarebbero state usate come incentivo. Alla fine della guerra si sarebbe insediato il comunismo per distruggere altri governi e indebolire la religione. La seconda guerra mondiale doveva essere fomentata sfruttando le differenze tra i fascisti e i sionisti politici. La guerra doveva essere impostata in modo tale da avere come conseguenza la distruzione del nazismo e il rafforzamento del sionismo, fino a consentire l'istituzione dello Stato sovrano di Israele in Palestina. Durante la guerra il comunismo internazionale doveva diventare abbastanza forte da fare da contrappeso al cristianesimo, tenuto in disparte fino al momento della catastrofe sociale finale. Attenzione che adesso arriva il bello. La terza guerra mondiale, il passaggio più shocking. Questo è veramente uno shock, perché noi siamo nelle nostre case al caldo e al fresco, ma qua qualcuno sta tramando. La terza guerra mondiale deve essere fomentata sfruttando le differenze tra i sionisti politici e il mondo islamico. La guerra deve essere condotta in modo tale che l'Islam e il sionismo politico si distruggano a vicenda. A seguire provocheremo una grande crisi economica. Buonasera, eccoli qua, arrivano anche questi, lo sapete, sì, era un call center, no? A seguire provocheremo una grande crisi economica e la fame sono i presupposti per l'introduzione della dittatura mondiale. Nel frattempo le altre nazioni saranno costrette a combattere fino al point di un completo esaurimento fisico, morale, spirituale ed economico. Sguinzaglieremo i nichilisti e gli atei e provocheremo un'enorme catastrofe sociale che mostrerà chiaramente l'effetto dell'ateismo assoluto, fonte di barbarie e dei tumulti più sanguinosi. Allora i cittadini, costretti a difendersi, stermineranno i distruttori della civiltà. La moltitudine disillusa, priva di orientamento, riceverà la vera luce, che arriverà al Salvatore, che cazzo ne so, il Messia, attraverso la manifestazione universale della dottrina luciferina che sarà portata al pubblico. Guardate il mondo intorno a noi oggi. Tensioni estreme in Medio Oriente tra Israele e mondo islamico? Crisi economiche globali, inflazione, risorse al limite? Sfinimento morale, sociale e spirituale delle nazioni? Coincidenza storica o un piano a lungo termine scritto oltre un secolo fa? Voi che ne pensate? Pura teoria del complotto o lucida chiaroveggenza? Scrivetelo. Scrivetelo qua nei miei commenti, qua cosa ne pensate voi che siete lì al caldo sotto l'ombrellone, che poi arrivano questi qua a tutta birra e cosa ne facciamo poi di loro? Cristo, chi lo sa? Ecco, è interessante questa cosuccia, ma è una delle tante che mi ha mandato, ma logicamente per il tempo che io ho, i 15 giorni, devo trattare dei temi voi capite bene, no? È difficile. Allora, vediamo cosa dice qua. E questo è proprio, ecco, previsto delle tre guerre mondiali. La prima guerra mondiale, disse, deve essere provocata, e sto citando Albert Pike, eccolo qua, deve essere provocata per permettere agli illuminati di rovesciare, eccolo, questo è il tema che tratteremo adesso, fra le altre cose, fra tutti i temi che naturalmente mi ha messo sul tavolo la Manuela. Quindi ragazzi, ce n'è qui di carne al fuoco, avete voglia? Sì, voi so che volete farvi le ferie tranquilli, sereni, ho capito io, ma è difficile riuscire a sfuggire a queste cose. Siamo dentro al giro, al gioco, e quindi noi siamo, come si può dire, siamo costretti a subire questa cosa, a meno che il popolo non si svegli. Se si sveglierà, può essere che riesca anche a fermare tutto questo, però bisogna che si sveglia, ma a me non ho mia tanta fiducia, so io, non riesco a vedere una luce in fondo al tunnel che non sia quel treno che sta arrivando a tutta velocità, naturalmente a alta velocità, e che poi ci stende a tutti quanti. Volevo dirvi anche che sono stato a Leonicus, tre giorni fantastici in quel di Lonigo, mi hanno accolto veramente bene, sono stati onorati della presenza del Rusteo, il signor de Montagnon, che ha partecipato per far conoscere la balata della leggenda de Berta de Montegrado Terme, dei San Pietrini, che dorme sonni profondi, purtroppo sì, è un tentativo di svegliamento, ma le dura. Va bene, ascoltatevi la pubblicità, poi ci sentiamo, eh. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao bambina, un bacio ancora.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma... chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Eccoci qua, ritornati a Radio Gamma 5, 94 MHz. Oggi che è il 30 luglio 2026, sono le 16.03, abbiamo avuto un intervento pubblicitario velocissimo, 3 minuti, per cui sono riuscito comunque a collegarmi e siamo collegati con il Paraguay.
6: Hola.
0: Assunción, o sei in Assunción o sei fuori da Assunción? Sei in zona, insomma, lì, Assunción, vero? Tu, Manuela, vediamo, eccola qua, chiamata fallita, vediamo, proviamo a richiamare di nuovo, eccola qua, attenzione che siamo in collegamento, stiamo collegandoci col Paraguay con mezzi di fortuna, perché non credo che la nostra rete telefonica, eccoci, tornati.
6: Va bene.
0: Bene.
6: Perché stavo sentendo la radio che c'era la musica, ma non ho sentito te.
0: Ah, ecco.
6: Buon pomeriggio a tutti, no?
0: Sì.
6: Circa ciò che stavi parlando della guerra, bisogna stare un po' attenti a certe distrazioni, come mi stavi commentando adesso dell'invasione marocchina della Spagna. Quegli incendi che stanno succedendo.
0: Questa notizia è fresca è delle 15 e qualcosa, prima che io entrassi 14:50 giù di lì, ho avuto questa notizia e naturalmente provengono, c'è il video, si vedono questi giovani, da quello che c'è scritto hanno sfondato a Ceuta lì il confine fra il Marocco e la Spagna, che è un confine debole, fragile, insomma, però sono talmente tanti che non sono riusciti a fermarli e sembra, da quello che ho visto io, sembra come il muro di Berlino quando l'hanno buttato giù, che insomma ma questi sono entrati a tutta velocità, salutavano tutti contenti, quindi è iniziato un po' quello che tanto sono tutti al mare, chi se ne frega, no? Ferragosto fra poco.
6: È proprio lì dove uno è distratto, che è in vacanza. Beh, quello è successo in Spagna, a me che me ne frega.
0: Certo.
6: L'altra cosa succede in Medio Oriente, anche non mi interessa. È proprio quello. Proprio quella la cosa,
0: certo.
6: Perché io stavo proprio vedendo un video ieri sera di un canale tanto argentino, poi di un canale spagnolo, erano preoccupati sulla riunione che c'era questa mattina, tutto all'improvviso. Il presidente israeliano si era già programmato che doveva arrivare negli Stati Uniti. Ma di colpo anche Zelensky, l'Iran ha dichiarato praticamente quasi guerra all'Ucraina per avergli attaccato le sue navi. E purtroppo ciò che non si sta guardando è che c'è stato un errore tattico, che hanno preso come se l'Iran fosse come il Venezuela. Le mentalità sono ben diverse. Venezuela è stato facile, o altri paesi anche dell'Africa, tagli la testa al presidente o a chi è di comando, il paese in subbuglio, e metti su un nuovo governo. Non è così per l'Iran, non è così.
0: L'Iran è un po' un osso più duro.
6: Perché purtroppo l'Iran, dobbiamo pensare alla mentalità persa, che è differente, e come si dice, loro non hanno un governo. Vedi che i primi bombardamenti hanno tentato di tagliare le teste, sono morti molti di questi religiosi a capo, sì. Però loro sono a Teheran c'è un gruppetto di religiosi al comando, ma poi c'è gruppi sparsi della guardia rivoluzionaria che oltretutto in questi giorni hanno detto non ce ne importa nulla di ciò che faranno, ciò che decidono a Teheran. Perché si muovono separati. Così è difficile tagliargli una testa a uno quando ti sorge da un'altra parte. Per quello che se guardavamo nelle settimane passate, volevano fare degli accordi, di colpo Iran ha attaccato. Ma è questi eserciti rivoluzionari. Poi l'esercito rivoluzionario dell'Iran, quello che vuole eliminare
0: ecco. Quando sentite ta da da da di, di, di, di, vuol dire che dobbiamo richiamarla a lei, e noi la richiamiamo perché il collegamento è proprio caduto. Terminiamo la chiamata e rifacciamo tutto in diretta. Pim, pum, pam. Ricordo che stiamo collegando con Manuela Forzani del Paraguay, che ci racconta un po' la sua visione di come si stanno svolgendo questi avvenimenti attorno al mondo, e quindi anche un punto di vista di laggiù, per vedere anche un po' cosa pensano, cosa fanno anche in Sud America. Vediamo se c'è. Manuela, ci sei?
6: Sì, ci sono. Sono sparita mentre parlavo, non so.
0: A un certo punto si vede che anche lì... Quanto caldo avete a proposito là? Quanto avete, 40?
6: È previsto 30 gradi oggi, ma è sempre stato fresco, abbastanza fresco, perché noi siamo ancora d'inverno.
0: Ah sì, là, luglio e inverno, sì.
6: E ciò che dovete pensare adesso è che al presidente israeliano, che il 27 di ottobre dovrà avere le votazioni, a lui non gliene importa niente di continuare ad andare avanti, perché non, al contrario, lo beneficia. Chi va ad andare un po' male è Trump, perché se questa guerra la perderà le votazioni del Senato e del
0: quelle di novembre, è medio termine di novembre,
6: quelle lì di medio termine non è che le piaccia tanto. Si trova in una situazione ingarbugliata, che speravano di fare in fretta, eliminare la cosa, e non è così. E ciò che Iran fa, più resisto ogni giorno di più sono io che sto vincendo e gli altri no.
0: Esatto.
6: Sì. Ora, non so se avete visto, ha ritirato armamenti e militari dalla Polonia. La Polonia è molto preoccupata perché ha paura di un'entrata russa.
0: Porca miseria.
6: Gli Stati Uniti hanno ritirato sti militari perché cosa? Sicuro per appoggiare lì nel Medio Oriente. E anche gli armamenti. È un po' troppo sparso. Gli Stati Uniti hanno troppi fuochi sparsi, che non è facile amministrarli come pensavano.
0: Sì. Tu cosa pensi della Russia? Pensi veramente che potrebbe invadere la Polonia e venire giù qua? Gli interessa qua venire ad abbeverare i suoi cavalli alle fontane di Roma? Oppure, come si diceva una volta...
6: Io penso che subito non interviene. Deve succedere realmente come hai letto tu. Deve esserci prima il caos dentro ogni paese, dovuto alla questione economica, dovuto alle invasioni straniere, dovuto a vari fattori, specialmente se lì in Medio Oriente aumenta il caos, verrà ridotto ancora di più le questioni del petrolio. Se diminuisce, perché l'importante, noi non usiamo petrolio crudo, il raffinato, stanno ora bombardando le raffinerie, è stata bombardata la miglior raffineria dell'Arabia Saudita.
0: Anche la Russia, comunque, anche la Russia non è messa bene.
6: E allora per me la Russia aspettano, perché la Russia ha le votazioni a settembre.
0: C'è anche quello da dire. C'è anche quello da dire. Sì. Ecco, ogni tanto il caldo ci fa questi scherzi. Sparisce la nostra Manuela, ma noi non demordiamo e la richiamiamo, perché che problema c'è? Nessun problema, si chiude e si riapre e si richiama. Tanto da qui al Paraguay cosa vuoi che sia? C'è l'oceano Pacifico? Atlantico?
6: Avete caldo?
0: Sì, qua ogni tanto va via la cosa, ma devo aver capito che cos'è. Perché io ho idea di essere in wifi, qui il wifi ogni tanto mi fa degli scherzi, quindi devo togliere il wifi dal cellulare mio. Allora, se lo tolgo funziona tutto meglio, vedrai che non succede più niente. Bene, allora secondo te...
6: Allora, secondo me prima deve esserci anche un certo caos economico di queste cose, delle invasioni, sì, e tutto, che gli europei si rivoltino ai governi, specialmente Francia e Germania, che sono alle strette.
0: Sì.
6: E da lì, con la scusa del caos, mancano i governi, cadono questi governi europei, la Russia prende la opportunità.
0: Ho capito, però
6: secondo me subito non è ancora. E poi dobbiamo vedere queste votazioni, che il primo a votazione è a settembre in Russia, vediamo cosa succede,
0: se Putin rimane o se lo vogliono far fuori.
6: Se Putin rimane, io penso che dura un po' più a lungo, è molto paziente e aspetterà questa opportunità. Se sale su un militare, mi hanno le scatole piene della ONU, quelli possono entrare in qualsiasi momento.
0: Sì, ma è perché, allora, leggendo bene le cose, senza partigianerie di ucraini, russofobia, si capisce che la NATO si è espansa talmente tanto, e l'aveva detto anche Bruno Vespa quando faceva il giornalista, no? Negli anni d'oro suoi, che era una persona rispettabile, l'aveva detto: come si fa a mettere tutti questi basi NATO attorno, circondando la Russia, contravvenendo ciò che si era dichiarato? Si era fatto un accordo per cui non si andava a rompere le scatole, a mettere i missili, perché quando li hanno messi a Cuba Kennedy si è incazzato molto. Allora non puoi pensare che gli metti i missili a tre ore dalla Mosca, atomici, e questi fanno spallucce, no? Questi si incazzano, è normale. Tutti quanti, anche se tu hai il vicino di casa, ti mette una colonia di un milione di gatti in giardino, tu non vivi più e ti incazzi col vicino, per dire, no, fare un'ipotesi così. Quindi siamo stati noi europei a andargli a rompere le balle. Prima è partito Napoleone e voleva la Russia, poi hanno mandato Mussolini, Hitler, sono tornati con le ossa rotte. Adesso non lo so se noi ce la faremo a andare contro sta Russia, ma ho i miei dubbi che a provocare l'orso russo poi ci sono delle conseguenze. Questi non sanno neanche, vogliono la guerra a tutti i costi, questo si è capito, si è capito che la guerra la vogliono come non so che cosa, e non si rendono conto che gli unici che pagheranno un prezzo più alto saremo noi, perché loro scappano con gli elicotteri, hanno già i loro rifugi, sono già nelle isole dorate con i loro servitori, che gliene frega delle nazioni, scappano tutti e ci lasciano qui ad ammazzarci non solo tra di noi, perché poi ci sono le tifoserie già, sei ucraino o sei russofobo e avanti, oppure sei pro Russia, e qui ci sono le guerre, le faide fra naturalmente Milan Inter, come una squadra di calcio uguale, qua si ammazzano per poco, quindi figurati un po'. E io sinceramente mi sento di dare la colpa a questa espansione della NATO, che se stava a casa sua come era non sorgevano questi problemi. Mi vanno a difendere quell'altro che ha i bagni d'oro, si è capito che i soldi lui li investe in castelli in Inghilterra, in tutto il mondo, ma che cazzo, stai combattendo una guerra o vai la moglie a che compra, fa shopping?
6: Ti ho perso.
0: Sì. Mi senti ancora? Ma noi non demordiamo, noi continuiamo. Eccola, eccola, sta arrivando. Ci siamo.
6: Cosa succede oggi?
0: E oggi c'è un po' di caldo, si scalderà tutto qua. Io sono con l'aria condizionata, per fortuna, ma fuori scotta tutto, quindi è probabile che ci siano queste cose, ma nessun problema, basta richiamare, vedi che ritorniamo in onda. Quindi questa intanto della terza guerra mondiale, che mi hai mandato sta lettera qua di sto Pike, dai, come si chiama? A proposito, c'è, ciao Gino, grazie per l'informazione, per favore vuoi anche dirci la fonte da dove si può trovare l'informazione che hai appena citato sulla questione di chi e come ha organizzato la prima e seconda guerra mondiale 1876, da chi, dagli illuminati? Grazie, abbiamo un Henry, che probabilmente sarà un inglese che si firma Henry con la K, e poi c'ha anche una Y, quindi senz'altro sarà un Milord che vuol sapere dall'Inghilterra quelle cose che io ho letto, dove le ho lette, perché poi mi vengono a prendere. Lui che hai citato è Albert Piquet, cioè scritto P-I-C-H-E, oppure Albert Piquet, scritto P-I-C-K-E? No, lui è P, Palermo, Imola, K come killer, E come Empoli. Piquet, Albert Piquet, si vede anche la foto, vai su Facebook, digiti Terza Guerra Mondiale, lettera di Piquet a Mazzini, ti leggi tutto il papiro, poi a quello che ha scritto devi andargli a chiedere, perché io rilancio questa notizia, no? Dopo, se è una fake news, viviamo immersi in una fake news da sera a mattina. Anche la Manuela che mi sta parlando potrebbe essere un robot che mi chiama, che con cui io dialogo.
6: No,
0: hai capito?
6: No,
0: io lo stesso potrei essere un robot messo qui dai servizi, hai capito? Segreti di non si sa quale pianeta.
6: Purtroppo, per evitare le fake news, che non è facile perché non conosciamo tutte le lingue, bisogna leggere le informazioni totali, tanto dell'Ovest come dell'Est come degli arabi.
0: Sì.
6: Un bravo geopolitico, che lui è di origini arabe, e così lui,
0: ecco, allora chiudiamo, perché quando si scollega diventa rossa il quadro, però quando io ritelefono diventa blu, ecco qua, ha capito il tipo, lo avete sentita la notizia, dopo quasi ci riprovano.
6: Bisogna essere un po' come Santo Tommaso, leggere un po' a destra, a sinistra, farti un'idea.
0: Esatto.
6: Poi bisogna vedere, logico, ci saranno sempre, ognuno tira l'acqua al suo mulino, no?
0: Certo. Lo avete sentita la notizia, dopo quasi 20 anni ci riprovano. Willy, aspetta un attimo. che il messaggio è arrivato, 824, è un messaggio che io non riesco ad aprire. Mi dovresti mandare un po' meno criptico, spiegami un attimo di quello che sta succedendo, perché il fatto che io alle 14.55 circa abbia ricevuto questa notizia di questo sfondamento di Ceuta, questa frontiera che c'è fra Spagna e Marocco, è insomma, non è tanto una bella notizia, perché non sono che arrivano milioni, ma intanto iniziano, perché se lì ha ceduto il confine lì è messo da delle guardie, perché passino solo con determinati documenti. Devo andare a lavorare, vado in Spagna, giusto? Sono un lavoratore stagionale, posso passare? Sì. Ma se questi sfondano, comincia a essere diversa la faccenda, no? Qui entra di tutto. Se questi aprono le galere che hanno perché sono stanchi di mantenersi dei delinquenti, è chiaro che questi vengono di qua, ma non hanno la targhetta sono un delinquente, ho rubato, stuprato, ammazzato dei vecchi, dei giovani, bambini. Non lo sai, li prendi come uno poverino sotto il sole, aspetta che lo aiuto. Qui c'è molto buonismo, l'italiano è molto buonista, poi alla fine si becca due coltellate e poi dice pazienza, dice cosa vuoi che fa. Io sono buono di natura, è un po' come quella che racconto spesso, no? Della rana che chiede un passaggio su un ruscello allo scorpione. Anzi, è lo scorpione che chiede un passaggio alla rana, perché la rana va meglio nell'acqua dello scorpione. E la rana gli dice, che l'abbiamo ripersa, ma noi riproviamo, non demorbidiamo, anche se va così tutto il giorno, noi non demorbidiamo. Allora, eravamo rimasti, Manuela, alla rana.

0: Da gente che è scappata disperata da queste invasioni del nord che arrivavano, no? Poi è diventata quella che è diventata. Ma ammazzano, stuprano, portano via tutto. Sei convinta tu di questo che sto dicendo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: È una.
1: Purtroppo.
0: Purtroppo è così.
1: Adesso è solo questione di vedere le votazioni, prima in Russia, poi in Israele, poi negli Stati Uniti, a vedere cosa fanno. E alla riunione di adesso non so che cavolo Zelensky ha paura, vuole avere altri aiuti perché si trova negli Stati Uniti, boh, vedremo.
0: Perché Trump, se volesse far finire tutto a un certo punto, dato che fra i due, Trump e Putin, ogni tanto si mettono d'accordo per spartirsi un pezzo di qua, un pezzo di là, perché loro possono farlo, doveva far cessare tutto e dire: allora, dividiamoci sta Ucraina, tu quali terreni vuoi? Questo, questo, questo, questo, Zelensky, calcio nel sedere, però Zelensky c'è sempre quella che se cadiamo noi, arrivano i russi, vengono a Roma. E vengono a Roma già, comunque, vengono a Roma già loro con l'idea di crearsi magari degli hotel a 5 stelle. Capito come? Questi creano gli hotel a 5 stelle. Ecco, cara Manuela, ci sei? E oggi va così, è un continuo saltare. Spese 60 Telegram vuol dire che le temperature sono elevatissime. Le altre trasmissioni, ti ricordi, le abbiamo fatte tutte di filato, senza mai un'interruzione. Ecco, quando si. Gino, vedi
1: E poi
0: chi.
1: non so, quello che preoccupa anche lì è un fatto di creare un caos con questa nuova identità che
0: Sì.
1: entro marzo tutta l'Unione Europea, questa identità digitale, è un problema.
0: E poi anche l'euro
1: Non so se
0: digitale.
1: adesso tu avrai l'esperto che parlerà di questo, però a me preoccupa ciò che dicono gli hacker, che è la cosa più facile per loro entrare.
0: Ecco
1: Quello
0: quello.
1: spaventa.
0: Quello, dobbiamo chiedere a Giovanni Pirozzi, che è un tecnico informatico, insomma, da più di 40 anni, quindi che è sul pezzo, lui fa solo questo di lavoro, e quindi ha capito, capisce se ci saranno degli strumenti, perché lui mi diceva che se prende autocoscienza di ciò che è l'intelligenza artificiale, prima sono dei programmi a cui il cittadino digita e chiede, no, di che colore è la bandiera italiana? E quella gli risponde verde, bianco, rosso, no? Perché non dice rosso, bianco, verde, viola, dice ciò che ha imparato dai programmi. Ha imparato dai programmi questo, e quindi la Manuela la richiamiamo perché voglio vedere che io c'ho. Madonna, non mollo mica io. Qui non si molla. Allora, Manuela, pronti? Manuela,
1: Sì, dimmi.
0: quindi questa intelligenza artificiale cosa farà? Una volta che prende autocoscienza, è come nel film Terminator, cioè c'erano delle fabbriche al buio che si autoassemblavano i robot loro stesse. Quindi è una cosa spaventosa sta qua, perché poi quando pensano e decidono che l'essere umano è l'unico su questo pianeta che sta distruggendo, massacrando per quei bigliettini verdi, gialli di carta, no? Che si chiamano soldi, che distrugge tutto quello che è il pianeta, lo inquina, che ne fa di tutti i colori, deciderà di finire di sta roba qua e vorrà solo un pianeta verde. Mi sono spiegato come. Gli
1: Sì,
0: animali.
1: ma il problema è adesso con la tua identità, che se tu perdi una targhetta di credito, di debito, la puoi far bloccare dalla banca, l'ho persa o me l'hanno rubata
0: Sì.
1: e la rifai, hai un nuovo,
0: Un
1: però
0: duplicato.
1: questo no,
0: E niente.
1: perché c'è tutti i tuoi dati completi,
0: Sì, se l'hacker va a prendere sta roba.

0: qua sei morto perché ti fa sparire. Allora, la nostra Manuela purtroppo, aspetta, che cosa dirgli questo? Ecco qua, Manuela è una trasmissione molto ben strutturata, nel senso che non c'è mai stata una trasmissione con tutte queste interruzioni. Quindi noi batteremo il record, stai lì, non ti preoccupare, perché adesso c'è Filippo Daldolo, che è un nostro speaker che saluto naturalmente, lui trasmette di domenica della musica molto particolare, bella, lo stesso. Ciao Gino, dice, vedi che è uscita la notizia che un missile balistico russo è caduto in Polonia. Forse è la volta buona che i russi ci liberano. Che miseria! Perché la dobbiamo vedere anche così, forse. Che non è detto che proprio sotto i russi stiamo male. Perché qua abbiamo un popolo, un governo che ogni volta che va su i rossi, i gialli, i verdi, i rosa, i neri, non cambia niente. Per il popolo è sempre la tragedia, capisci? Aumentano di 50 centesimi la pensione di un povero Cristo che ha lavorato 42 anni, quindi prende 1252 lordi, 1252 lordi, perché poi con i 2 euro che gli hanno aumentato ci sono da pagare le tasse, quindi è 1,25 e 75 di tasse. Tu dimmi uno come può campare, e prendono 15.000 euro al mese stando seduti a Montecitorio, poi vanno a mangiare e allora sono usciti gli scontrini, mangiano con neanche 10 euro, ma roba capesante, il tartufo, tutte cose, no? Che uno dice, ma com'è la bottiglietta d'acqua 30 centesimi, 20 centesimi, un primo 4 euro, una roba che neanche nelle sagre popolari qui arrivi a questi prezzi. Quindi prendono un sacco di soldi, ma chiunque vada dentro, non c'è uno che arriva e dice: che schifo, tutti sti soldi, dimezziamoci lo stipendio, diamo indietro questi privilegi al popolo che anche lui ha bisogno di mangiare. No, a quelli gli buttano le ossa, tutti.
1: Manuela Forzani, Paraguay per Cedula. Più
0: Aspetta,
1: 5.
0: vediamo. Ecco, Manuela, mi senti? Manuela, aspetta. Aspetta, vediamo. Ecco qua. Aspetta, vediamo se ti sento. iPhone, viva voce, iPhone. Vediamo. No, iPhone no. Aspetta, MS25. Ecco qua. Vediamo se ti sento di nuovo. Ecco. Sì,
1: Mi senti?
0: ti sento bene. Stavolta hai chiamato tu e speriamo che chiamando tu, non
1: Che
0: so,
1: funzioni.
0: che funzioni. Fin dove ero arrivato? Ti ricordi? Ero arrivato a...
1: Che di questo dei russi che hanno lanciato il
0: Il missile in
1: missile.
0: Polonia, esatto. Se la notizia è vera, e Filippo Daldolo, insomma, anche lui sta molto attento alle fake news, vuol dire che è l'inizio di un qualche cosa. Allora, hanno sfondato in Spagna. Adesso bisogna stare sul pezzo per vedere che altri puzzle si muovono per completare, che altri pezzi, no? Chissà che ammazzano un primo ministro da qualche parte. Capisci? Può essere che adesso ci sia l'inizio di Macron che gli fanno un attentato, oppure al tedesco e mettono sempre lì un passaporto russo, no, bruciacchiato, capisci, no? E prendono uno a caso, dice, questo era il russo che ha sparato a Macron, beh, allora bisogna fargli la guerra a questi, eh? E lui dice che è la volta buona che i russi ci liberano, ma... Guarda che è un problema grosso il nostro, perché la corruzione qui in Italia è arrivata a livelli spaventosi, cioè non se ne esce fuori, cioè, fanno cose incredibili. Tu che manchi da tanti anni, ti giuro, non riconosceresti più la tua Italia, questa, di quella che hai lasciato. Quant'è che non torni più in Italia tu?
1: Dal 2019, prima del Covid, e poi ho detto ciao, non mi prendete.
0: Hai fatto bene, tanto tu avevi già la base lì e quindi perché dice anche questo, aspetta che ti trovo questo, ecco qua, dice no, Paolo da Mira mi pare che lui, vediamo se lui, sì, Paolo da Mira dice, ciao Gino, se io avessi 20 anni non ci penserei 2 volte a scappare dall'Italia, ma ho 65 anni, appena andato in pensione, che contributo potrei dare al Paraguay? È possibile ricevere la pensione italiana in quel paese? Ci possono essere dei problemi? Questo lo sai tu meglio di me, cara. Vuoi rispondergli tu, magari?
1: Sì, la pensione la ricevono, no?
0: Sì.
1: Però dobbiamo fare attenzione. Se venisse realmente la guerra, chi ti dà la pensione? Di cosa vivi?
0: E se hanno
1: una, come si chiama, l'intenzione di un crack economico, come molti pensano, se tu vivi con euro, logico che da questa parte bloccano perché l'euro già non serve. Adesso è molto ben pagato, però anche se si è abbassato.
0: Quanto è? 6.700?
1: Se da domani tu vivi con risparmi euro, pensione euro, e di colpo va tutto a monte, tu puoi vivere solo in un paese dove c'è l'euro, non fuori dall'euro. A meno che tu hai cambiato i tuoi risparmi a altro moneta.
0: E praticamente poi c'è tutta la cosa che lui, naturalmente, data l'età, se aveva 20 anni ha detto sarebbe a 20 anni fai queste cose, a 65 se le fai nell'età più avanti, perché sei costretto a scappare di corsa. Se capisci che
1: sì,
0: qui...
1: come fanno molti i tedeschi che sono venuti in pensione, sono venuti più che altro per i figli e i nipoti che stanno scappando adesso per non andare in guerra, perché c'è già la legge e dai 17 in su possono essere richiamati.
0: Sì,
1: e allora
0: hai ragione,
1: è diverso.
0: Hai ragione, perché adesso mi viene in mente, scusa se ti ho interrotta, che praticamente hanno bloccato gli spostamenti di questi giovani da una certa età, forse 17 anni fino ai 50 mi pare, non si possono mica tanto muovere, devono giustificare l'espatrio dove vanno. Pensa dove siamo arrivati, quindi vuol dire che l'intenzione di farla sta guerra c'è, anche se sembra impossibile, ti giuro, a noi qua sembra impossibile che possa accadere una cosa del genere. Siamo in un...
1: Per quelli che abbiamo il cervello normale, che non vogliamo pestare i piedi a nessuno, ma c'è quelli che anche negli anni 20 dicevano no, e negli anni 30 abbiamo appena avuto una prima guerra, ma chi vuole un'altra guerra? Nessuno ci credeva finché nel 39 si sono svegliati.
0: E hanno ripreso. Poi qui c'era la deterrenza, perlomeno ognuno diceva: beh, uno ha l'atomica, l'altro l'atomica, vedrai che non fanno niente, no?
1: Esatto.
0: E poi hanno creato le atomiche per le città da 10.000 a 100.000 abitanti, cioè sono circoscritte, capisci? È chirurgica la cosa. Quindi ammazziamo 10.000 persone su quella cittadina lì, oppure prendiamo una da 100.000, una da 500.000, dipende. Mentre a Nagasaki, quando hanno buttato roba da 300.000 e vai, insomma. Quindi anche lì bisogna che la cosa sia da studiare, non lo so, io...
1: Quello che guardate, una mappa, ciò che gli Stati Uniti non vorranno mai perdere è la supremazia dell'Occidente, che non comprende solo Canada, Messico, Centro America e Sud America, comprende anche la Groenlandia, che è vicina a loro, che gli interessa per tutto ciò che ha fossili la Groenlandia. Dunque, questo è ciò che le interessa realmente l'America, che nessuno venga da questa parte. Ecco. Ciò che l'Europa avrebbe dovuto pensare e dire: qual è la potenza atomica che a noi ci conviene di più? Logicamente era la Russia, perché era quella vicina, era quella che vi dava già il petrolio e tutto. E dunque non era da farsela nemica, al contrario. Oltretutto dava buoni prezzi. Dunque ognuno deve circoscriversi dove vive. Qual è la potenza che ti è vicina e ti conviene tenerla amica?
0: Difatti hanno fatto di tutto e stanno facendo di tutto, perché la russofobia anche è una moda, no? È una moda di odiare questa nazione, perché una volta mangiavano i bambini, i russi qua, i russi là, i russi là, tutta sta leggenda, no? Che dopo alla fine è un popolo ospitale, quelli che sono andati là non si sono mai trovati male, però li hanno demonizzati perché faceva comodo all'America questo qua. Noi essendo colonia americana, vuoi o non vuoi, scappa sempre la parola, la Russia bisogna stare attenti, questi qua, eccetera eccetera. Gli americani invece, con la CIA e compagnia bella, cantante, mettici anche FBI, quello che vuoi, hanno fatto fuori un po' di nostri compaesani, mi pare, no, d'avere sentito dire che qualcuno per le spicce lo hanno tirato giù dalle spese. E dei russi non ho mai sentito che fossero venuti qua e avessero fatto fuori. Sovvenzionavano il Partito Comunista all'epoca, perché anche gli americani sovvenzionavano la Democrazia Cristiana. Era tutto un sovvenzionare i vari partiti per combattersi tra di loro perché vinca il migliore. Ma voglio dire, mi sa che gli americani a noi qui ci hanno fatto un mazzo tanto, tanto bravi, tanto amici, tanto quello che vuoi, ma mi pare che il gas ce lo vendono a un buon prezzo, alto, perché viene là, bisogna liquefarlo, rigassificarlo, riliquefarlo, c'ha dei bei passaggi e paghiamo, caro. Quell'altro ce lo dava a 10 centesimi al metro cubo, fra poco, no? Ce lo regalava pure per scambiarci il commercio e tutto, eravamo a due passi. No, che Trump ha voluto anche lui fare questo passo di mandare le navi cisterne noi. Quindi, porca miseria, grazie americani di tutto, ma... Allora, false flag sono mezzi usati da sempre perché una terza parte rischia tra l'altra due parti? Aspetta, questo è nuovo, è appena arrivato, Andrea. Andrea, allora, dunque, allora vediamo. Giovani da 17-50 anni, di quale nazione state parlando? Germania, caro. Deutschland. Deutschland über alles. Fai una ricerca subito e vedrai che questi giovani non possono mica tanto muoversi se non scappando in qualche maniera da qualche parte.
1: No, devono presentare documentazione o per studi all'estero, o un problema di salute che deve essere operato chissà dove.
0: Esatto.
1: E deve essere una giustificazione ben chiara, perché poi può uscire
0: poi
1: tranquillo.
0: Poi lui dice: false flag sono mezzi usati da sempre perché una terza parte riesca a creare guerra tra due parti. Questa non l'ho capita, se te mi spieghi un attimo meglio, caro Andrea, cosa te volevi dire. Impossibile, l'italiano buonista è Oone. Gino, impossibile una guerra anche nel 38, dice un'altra guerra. No, lo so, RDM, l'abbiamo detto anche noi che pareva impossibile. Sembra impossibile adesso per il benessere che abbiamo, perché sono passati quanti anni sono passati dal 38, 45, quando è finita, insomma, giù di là, sono passati 80 anni, e quindi chi è che va più a pensare? Qua invece ogni 30, pom, cadeva 15, 18, 45, 40, 45, ogni 30, insomma, la gente, ma adesso, ma chi ha voglia? Ma li vedi i nostri giovani che vanno in guerra? Ma io no, ma non sanno neanche pulirsi i denti col dentrificio, poverini, cioè, sono mattina e sera sopra il cellulare, vanno in guerra col cellulare. Cioè, con lo zainetto, gli mettono lo zainetto 30 kg e già li arrancano, e poi hanno sempre il cellulare in mano. Dove li mandi in guerra? A sparare a chi? A chi? Mamma mia. No, in 448 questi ci mangiano vivi. Allora, e ce lo stanno facendo i giudaamericani sionisti con la geoingegneria? No, Gino, ne parli ancora? Ah, sì. Sì, perché noi abbiamo il nostro Enrico che è fermo in questa dalla REMS, che è uscito quello che aveva denunciato le scie chimiche. Vedi, in Italia fai questa fine qua denunciando le scie chimiche che fanno male a tutti, che sono prodotti che buttano con gli aerei.
1: Ma non hai visto, non so se te l'avevo mandato alla notizia. che adesso gli Stati Uniti hanno proibito scie chimiche sugli Stati Uniti.
0: Esatto, la Florida mi pare che sia stata la prima e altre.
1: E allora come la mettiamo?
0: Ecco appunto, da una parte dicono fake news, non è vero niente, sono le scie degli americani, no, non è vero. E dall'altra, se li vietano, vuol dire che hanno fatto degli, hanno raccolto i campioni come aveva fatto Enrico, no? Li hanno fatti analizzare, perché dopo le notizie girano, e si sono resi conto che ci sono dell'alluminio dentro che non c'entra niente, perché questo, se ti entra nel sangue e va al cervello, Alzheimer conclamato. Allora vedi anche i giovani che hanno già l'Alzheimer. E allora come la mettiamo? Hai capito qua? È tutto su base militare, perché ci sono dei militari pazzi, no? Che quanto entrano dentro. Ti ricordi il film Il Dottor Stranamore? L'hai visto? Quello di Stanley Kubrick?
1: Ma molti
0: anni fa. Allora, c'era un generale che è impazzito in una base, che ha scatenato i bombardieri mandando i codici per andare a bombardare la Russia. Questi erano sempre in aria, venivano riforniti questi bombardieri, erano sempre pronti della guerra fredda, no? E ha chiuso la base e sparava contro i suoi stessi militari che venivano a chiedere spiegazione perché la base era chiusa, e lui diceva: hanno messo qualcosa nell'acqua i russi, è per questo che siamo in questa situazione, no? Tutto, ma era una roba fanta. Eppure aveva delle radici questa cosa qui, perché quello che stanno facendo nell'aria adesso, non hanno messo via questo qui per X motivi, l'ha messo via per un motivo. E chiunque parli troppo di queste cose fa una brutta fine. Però è la speranza che gli stati americani, uno dopo l'altra, capiscono che se non vogliono avere il loro popolo, i loro concittadini degli zombie, devono far finire sta roba qua. Ecco. Allora, beh, insomma, non ti racconto niente di nuovo, credo. Sì, ma i disastri che creano, siccità, inondazioni e anche terremoti, e adesso anche quei terremoti, c'è quella nave turca in giro, quella nave che non si capisce con sti tubi cosa stiano facendo. Cioè, ma è una roba da manicomio, se tu ci pensi bene, Fra le stazioni ARP che ci sono in Alaska e in altre zone.
1: Ma se tu ci pensi, non so quanti anni avevi nel 75, la BBC aveva lanciato una serie televisiva che l'Italia aveva tradotta. Io ricordo che ero ragazzina, era tutta entusiasma mio padre, ma non verrà mai una cosa così. E si chiamava, in italiano l'avevano tradotto, I Sopravvissuti, o iniziava dal virus che veniva dalla Cina, invadeva tutta Europa, la gente doveva sopravvivere, c'era il caos completi e dovevano andare a vivere nelle campagne perché le città era impossibile. A quell'epoca quelli dell'età di mio padre e mia madre ridevano: ma quando succederà una cosa del genere? Noi, essendo ragazzine, dicevamo: che bello, dobbiamo imparare a sopravvivere.
0: Andiamo a fare i Boy Scout.
1: Ti manderò, perché in internet c'è ancora quella serie, solo che a me mi esce fuori una striscia con scritto: potrebbe essere scioccante, è sicuro che vuol vederlo.
0: Porca miseria. Vabbè. Allora, cara Manuela, per il Paraguay cosa mi racconti di Aldi Bello? E sti mondiali come sono andati?
1: La buona distrazione, qui sono fanatici del calcio, sono stati contenti che ha vinto la Spagna, anche se alcuni ci tenevano molto, perché abbiamo molti argentini anche qui. E allora, sai, era una buona distrazione. È stato un mondiale che, non so, a me non mi ha convinto troppo, però a parte che per me anche lì, per me sono già tutto programmato, anche quello, chi deve vincere, chi no.
0: Sì, panem circens, sì, come dicevano noi romani.
1: Facciamo... Per qualche ragione deve vincere quel o qual paese.
0: Sì.
1: Dunque, per adesso qui continuano ad arrivare molta gente, migrazione a un mucchio di lavoro, ma principalmente è
0: i tedeschi
1: che tentano ancora di scappare e qualche italiano, specialmente chi è in pensione. Ma come ho detto, se hai risparmi o in dollari o qualche altra moneta, perché anche se il franco svizzero è buono, però devi vivere in Svizzera.
0: Com'è il cambio?
1: Perché qui non viene accettato.
0: Ah, il franco svizzero, niente.
1: Conto.
0: Ah, niente il franco svizzero, solo euro allora.
1: No, euro e dollaro. Te li cambiano, alla fase di cambio, sì.
0: Sì,
1: però
0: tu
1: apra un conto in franchi svizzeri, no.
0: Però se 100 franchi sul cambio se li fregano loro? Figurati, sì.
1: È più alto che il dollaro adesso, il franco svizzero.
0: E quanto è?
1: Adesso il franco svizzero, per ogni franco danno 6.300 guarani e il dollaro 6.000. L'euro 7.000 e stava abbassando. Per quello che ho detto, o tu realmente sei intenzionato a rimanere, hai quel piccolo fondo in euro e l'altro te lo cambi in guaraní finché l'euro è alto, perché ciò che vivrai qui è il guaraní, perché appoggiarti solo nell'euro, se qualcosa di grave succede devi vivere nella zona euro, sì o sì, non importa dove, se non è in Italia, in Portogallo, Spagna, dove ti pare, però dovrai vivere nella zona euro.
0: La zona euro, sì.
1: E le pensioni arrivano in euro. Adesso i tedeschi si buttano perché vengono quello che è in pensione, ma dietro vengono figli e nipoti, e adesso vengono tutti verso le campagne a mettere su qualcosa per arrangiarsi. E come vi avevo detto, chi è bravo come costruttore, geometra e tutto, vede di a portare autenticato il suo diploma o la sua laurea, e ti conviene per ristrutturazioni, case, si prende due operai quando ha bisogno e così. C'è molti tedeschi che lo stanno facendo.
0: Ma mi meraviglia.
1: Si arrangiano in qualche modo per avere un lavoro. Poi gli italiani che vengono, c'è anche molti giovani intorno ai 30 anni, perché non hanno questioni familiari, anche se hanno ancora i genitori in Italia, ma lavorano quasi tutto con l'internet.
0: Hanno...
1: E allora bisogna vedere i loro affari. Ora, chi vuol venire per la criptomoneta? Le criptomonete, cambiate le leggi, te lo manderò, il Paraguay ha cambiato le leggi perché c'era stata un'invasione e adesso Paraguay ha un accordo con Taiwan di fare una grande mineria verso Città dell'Est, e allora piccoli li controllano molto di più per vedere cosa c'è dietro. C'è controlli, molto controllato nelle banche da dove proviene i fondi, questo è un'esigenza internazionale che purtroppo tutte le banche devono adeguarsi. Se è un fondo della tua pensione, ti arriva nel conto, va bene, dai le tue documentazioni tradotte. Se è un fondo, non so, hai venduto una proprietà in Italia, allora presenti o contratto di vendita tradotto, e allora questo fondo è della mia vendita, della mia proprietà, ma vogliono sapere da dove provengono.
0: Provenienza certa, perché sennò là c'è riciclaggio e viene fuori un casino.
1: Per quello che stanno controllando adesso molto di più che chi dice di che fa questa mineria delle criptomonete, vogliono vederci chiaro.
0: Bene.
1: Anche lì è arrivato gli ordini supremi dagli altri, dai capi.
0: Certo, anche là è così. Va bene, Emanuela. Allora, tra poco mi scatta la pubblicità. Io ti ringrazio e che ogni tanto ci sentiamo. Mandami comunque sempre queste belle notizie che sono interessanti e poi ne discutiamo ogni tanto qui. Tu sai, ho 15 giorni di tempo per poi elaborare. Ci sarebbe da fare una trasmissione dopo 15 giorni di almeno 6 ore, perché con tutto il materiale che mi arriva. Però quello che possiamo fare lo facciamo, insomma, ecco. Ti saluto con una canzone di Luca Carboni, un cantante italiano, che dice: tutti vogliono una grande festa, una grande bomba nucleare. In tema con quello che abbiamo
1: voglio
0: parlato.
1: Fare gli auguri per il giorno dell'amicizia. Era oggi. Qui si festeggia molto
0: Era oggi.
1: A tutti quanti.
0: Sì, a proposito, era oggi la giornata dell'amicizia. Allora vedi che abbiamo attraversato l'Atlantico addirittura per consolidarla questa amicizia che abbiamo avuto. Ok, allora tante belle cose, ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie.
0: Manuela. Ciao!
1: Mandami la registrazione, grazie.
0: Ah, certamente, vedrai che da Telegram te la mando. Intanto tu ascoltati questa che è interessante, di Luca Carboni. Ciao! Parla.

0: è sull'onda di del nostro Luca Carboni, leggiamo un po' di iniziative della radio. 5 per 1000 possibile per quest'anno, versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gama 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, il vostro sostegno per noi è importanza solare, il vostro contributo radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: penna in mano, 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. Là, adesso vi mando questa, che non è male neanche questa, sì. Estate ragazzi, bisogna essere positivi, Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Radio Gama 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente bancario numero 2538 6459, ripeto 2538 6459, tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsico. L'IBAN lo trovate sul sito della radio, perché sennò darlo qua è un casino. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa vi ringrazia, ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta l'orchestra Stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tibaudo scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato, che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone da fanfara locale. Martedì 4 agosto, ore 21.30 in sede radio. Bene. Poi, a Ferragosto, lassù nel Regno delle Mucche, marmotte e pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Creazione gruppo editoriale edizioni Gamma 5, volontari per creare il gruppo editoriale. Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione vendite, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, auto, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Vorrei proporre un docufilm a questi qua, La leggenda di Berta, tanto per cambiare. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. A proposito, inviare una mail a turinfabio, tutto attaccato minuscolo, @hotmail.it. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ale. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, che è il 24. Il 24 settembre si riprende. Oh là! A settembre, 5 settembre, dalle 10 e 11 a Padova, Cave Pedrocchi, e via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, ci sarà il nostro Valfredo Belluco.
1: Bene. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei Qualetti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Lobbia, con due B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in malga!
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata
5: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in malga. Menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopar! Boom!
4: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
3: 8
10: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode!
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

0: Eccoci qua, siamo tornati e vi ho fatto ascoltare la canzone della radio e poi quella che avete ascoltato, l'ultima traccia questa, è quella che è sotto al famoso rustico signor de Montagnon che è al castello di San Martino della Vanezza in una notte d'estate con fuochi artificiali che sembra che va a fuoco l'intero castello. È molto scenografica, se scriverete rustico de Montagnon su quel sistema dove vedete tutto quanto trovate anche questo e vi fate quattro risate, lasciate un like se volete, condividetelo, non si sa mai, e avanti sempre così, perché sapete che la mia è una battaglia dove uscirò io vincitore alla fine, perché così è nell'ordine delle cose, no? Capito? Capito, mi hai? Allora, abbiamo con noi, come ha anticipato la Manuela Forzani di Paraguay, sa che alle 17 arriva il Partenopeo, colui che praticamente abita giù nel sud e che ci sentite, questo è Alessandro che sta anche lui cercando di spiegare l'intelligenza artificiale. Eccoci qua, ciao, adesso ti sentono tutti quanti.
1: Un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Oh, intanto, che da qui a Napoli è lunga, vuoi mettere da qui a Asunción in Paraguay? Abbiamo l'oceano, attraversato l'oceano, però oggi, se hai notato, si scollegava continuamente. Quando ha chiamato lei, si vede che è cambiato qualcosa.
1: Qua c'è il sole, 40 gradi.
0: 40 gradi da voi, ma c'è venticello? Venticello avete? E noi invece qua abbiamo 40 e ci cuciniamo proprio come a un forno a microonde, umidità.
1: Ma conosci la canzone? Vabbè, ti canto, accenno un breve ritornello. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, la nella cuore a cuore una canzone per cantare. Chi avuto, chi arada, scordammo ciò passato, chi me l'avola paesà.
0: Ecco, con questo abbiamo concluso, perché possiamo anche, abbiamo fatto
1: tanto
0: tutto
1: per che, cominciare.
0: Tanto per cominciare, possiamo chiuderla qua. No, la canzone sono bene,
1: questa poi fa caldo, Gino.
0: Lo so, fa caldo e queste sono le cose. Allora, che volevamo dire noi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? Di cui parlava la nostra Manuela Forzani, ha detto, poi tu hai l'esperto che ti spiegherà lui meglio, perché veramente questa intelligenza artificiale avrebbe scassata a cosa quella là,
1: che comincia per non dire un'altra cosa,
0: quella cosa là che tutti hanno capito ma nessuno la vuole dire. Allora tu ci puoi fare,
1: in parole povere, c'è crisi anche nel settore dell'high tech, delle cosiddette intelligenze artificiali. Questi qua stanno perdendo soldi a profusione.
0: Però, ma come mai? Ma come mai perdono i soldi? Spiegaci un po' come mai che stanno perdendo soldi questi qua?
1: Sì, se da un lato se c'è qualcuno che perde, dall'altra parte c'è qualcun altro che sta guadagnando.
0: E chi è questo qua? Tu lo sai che guadagna sulla perdita dell'altro?
1: Stanno guadagnando chi produce i famosi server che servono per i data center,
0: che deve essere raffreddati da miliardi di acqua che noi,
1: allora,
0: non
1: berremo. Poi non te l'aspetteremo, ma per esempio, mai sentito parlare di Caterpillar, quello là, quel marchio così, CAT?
0: Che miseria, Caterpillar, quelle immense pachare, quale chiamano?
1: Che produce quelle palemeccaniche,
0: esatto.
1: Gruppi generatori e le gruppi elettrogeni, non gli dice niente la parola gruppi elettrogeni?
0: Eh sì, corrente, quando va via la corrente interviene.
1: Allora, siccome questi stanno costruendo questi data center in luoghi dove non c'è ancora disponibilità di energia elettrica per farli funzionare, ecco che stanno acquistando a mano basta questi grandi gruppi elettrogeni, gruppi generatori di energia di Caterpillar, che sono i più richiesti. Quindi Caterpillar ha aumentato il proprio fatturato. Mio marito è incredibile, impressionante.
0: E come mai?
1: Come mai? Perché ci sta questa richiesta di questi gruppi generatori elettrogeni per alimentare questi data center che vengono costruiti in posti dove l'energia elettrica non c'è.
0: Oh, adesso aspetta un attimo che leggiamo un paio di messaggi, intanto che sono arrivati. Dovevano arrivare 2000 messaggi, sono arrivati 2. Molto bene, vuol dire che c'è. Allora,
1: gli altri 1998.
0: Esatto. Allora, intanto Roby del Pin ci saluta e ti saluta con Forza Napoli e un punto esclamativo. E Roby è sul pezzo. Poi,
1: grazie Roberto, un caloroso abbraccio.
0: Poi c'è un X-Men o un Man Company, non capisco bene, comunque c'è la faccia di un asino, mi pare di intravederlo. Allora dice, ha salutato la signora Emanuela dal Paraguay, da Vigonovo, che dice che è un forno, lui è da Vigonovo qua vicino. Un saluto al nostro amico Campano. Ecco, volevo fare un appunto. Grazie. Su questo discorso, ma com'è che non possono progettare un circuito chiuso di questa acqua che refrigera questi data center con delle pompe, come fanno con le dighe, no? Per rialimentarle, allora scende l'acqua, crea la corrente, dà la corrente a delle pompe che recuperano l'acqua che è appena scesa e la ributtano dentro il lago, un circuito chiuso. Io credo intenda questo praticamente.
1: Allora, la questione è molto semplice. C'è la tendenza di utilizzare macchine, quindi hardware, computer, che consumano sempre meno energia, e a utilizzare sistemi di raffreddamento a liquido a circuito chiuso. Cioè, questi computer tradizionalmente usano il sistema classico di raffreddamento dell'aria, cioè far circolare forzatamente aria dentro il computer. E quindi devono prendere aria fresca da qualche parte, e quindi l'aria calda va smaltita. Poi si è passati ai sistemi di raffreddamento a liquido per il circuito chiuso, cioè c'è un circuito dove viene fatto circolare un liquido refrigerante, e quindi tramite una pompetta circola questo liquido, prende il calore dal processore e viene smaltito attraverso un radiatore dove soffia aria in una ventola. L'IBM anni fa inventò un sistema di raffreddamento ancora più efficiente, e cioè quello di immergere il computer, cioè il computer ha le ventole, quindi si tolgono le ventole e tutto il computer viene immerso in una vasca con olio minerale. Questo è il sistema di raffreddamento più efficace in assoluto.
0: Ma non c'è pericolo di cortocircuito con l'olio minerale?
1: No, perché l'olio minerale è isolante.
0: Ah, e quindi no, te lo chiedo perché la gente magari come me ignorante qua, perché nel Veneto siamo
1: l'olio di girasole,
0: non sappiamo.
1: Olio minerale,
0: quindi è un olio minerale speciale in cui viene
1: è l'olio, quello là che si usa nei motori delle macchine
0: addirittura.
1: E
0: quello raffresca praticamente, tiene raffreddato, sì. Madonna mia, pensa un po'.
1: Diciamo, quello che la corsa è attualmente quello di costruire le hardware, quindi computer che consumano almeno energia possibile, quindi scaldano meno. Mm-hmm. Quello che i costruttori chiamano TDP sarebbe quanti watt produce di calore il processore al suo massimo, diciamo, uso. Cioè, quando se il processore viene fatto lavorare al massimo, quanta energia ha bisogno, e quindi quanta energia deve dissipare. Quindi adesso siamo arrivati da, se pochi anni fa i processori stavano intorno ai 150-200 watt, adesso siamo scesi sotto la soglia dei 65 watt. Quindi immagina che salto.
0: Però, è un bel salto,
1: Io per esempio il computer per ufficio, no? Fino a 4-5 anni fa erano computer con alimentatori 250, 300 watt, 400 watt. Mm-hmm. Adesso siamo arrivati a macchine piccolissime, tu immagina un cubetto 15x15 alto 4 cm, è compito che scroppo di una volta, e c'ha un alimentatorino di appena 65 watt.
0: Mm-hmm. Aspetta che c'è un altro messaggio che dice: come l'auto Gino, solo più grande, no? Tanto sappiamo che le cose buone non le vogliono, come le celle fotovoltaiche sulle automobili, perché non le mettono? Perché si autopropulerebbero la corrente.
1: Le celle fotovoltaiche hanno un rendimento bassissimo, quando dipendono dalla gente. Le celle fotovoltaiche hanno un rendimento di meno del 20%, non arrivano neanche al 20%.
0: Non arrivano, Marone. E quindi non le mettono, perché ci vorrebbe un camion di cellule fotovoltaiche.
1: Ci vuole una superficie enorme,
0: un aereo. Eppure c'è Oxy, questa cosa che ti avevo detto.
1: Oxy, questa startup che ha inventato di produrre energia attraverso le radiazioni infrarosse.
0: Ecco, quella là di cui ti passai a suo tempo i messaggi, perché l'ingegnere è stato qui da noi, no?
1: Ogni tanto
0: me lo manda, mi ricorda sempre, ma c'è bisogno di tutto un popolo che si sveglia, perché se no, come al solito, queste invenzioni uno le fa, poi gliela sabotano, gliele prendono, gliela comprano e non si capisce che fine fanno. E anche gli inventori poi spariscono, è tutta una cosa così.
1: Stavo dicendo che praticamente nel settore dei data center, le aziende che producono hardware per data center, quindi questi computer li chiamano blade, lame. Uh-huh. La lama sarebbe un computer alto un pollice, sono 2,5 mm, 2 cm e mezzo. Uh-huh. Quindi tu immagina questa lama alta 2,5 cm, larga 60 cm e profonda un metro e mezzo. In questo parallelepipedo c'è una macchina mostruosa, non ti dico quanti memoria c'ha, insomma una cosa impressionante. Mm-hmm. Quindi tu immagini che un armadio contiene un metro tra i 40 e i 60 di questi blazer, queste macchine. Mm-hmm. Comunque, anni fa c'è su YouTube il servizio di un blogger che è andato a visitare il data center di Eni. Mm. Presente l'azienda Eni,
0: sì, idrocarburi, le sette sorelle, esatto. Lì quella col cane a sei gambe, sì.
1: Esatto, quella. Allora, questa azienda qua c'ha un data center, l'ha fatto qualche anno fa, un nuovo data center che utilizza esclusivamente processori dell'AMD. Questo perché? Perché l'AMD ha sfornato qualche anno fa un nuovo tipo di processore che si chiama EPYC. Uh-huh. Questo processore la caratteristica principale: ha un consumo bassissimo, il più basso in assoluto, di energia. Lenny che cosa ha fatto? Ha fatto un data center doppio, binato, cioè sono due data center collegati in parallelo. Se uno dei due non funziona, l'altro continua a lavorare.
0: Ho capito.
1: E hanno un sistema di raffreddamento ad aria. Cioè loro per raffreddare non usano l'acqua. Usano la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno degli edifici. Uh-huh. In modo da mantenere la temperatura di lavoro delle macchine al di sotto dei 30 gradi. Cioè, se stiamo al di sotto dei 30 gradi, va tutto bene. Uh-huh.
0: Ho capito.

0: c'è un consumo di energetico intorno ai 600 watt. Questa della Huawei consuma meno di 50 watt a parità di prestazioni.
1: Ho capito. Oh, però,
0: beh. Quindi c'è un...
1: Okay. Allora adesso ti dovrò leggere un altro messaggio che è arrivato, e intanto metto un sottofondo per leggere la poesia di Robin Lalpin che si chiama Gramigna. La gramigna, sai che cos'è, no? È quell'erba infestante che non te la togli più. Una volta che in giardino puoi fare quello che vuoi, prima o poi fa finta di andarsene. Allora, la colonna sonora è un po' delicata, ma è adatta al tema gramigna. Per cui io devo leggere questa cosa, questa poesia di Robin Lalpin, Gramigna, con una colonna sonora che non è proprio quella classica, è un po' diversa, e farà un po' sobbalzare anche Robin Lalpin. Robin, ascolta, guarda che siamo in momenti di apocalisse, hai presente l'apocalisse, la guerra, le distruzioni, i massoni, tutta quella roba degli illuminati, eccetera eccetera. Adesso parte la sigla e io leggerò la tua poesia. Fermila, attenzione, arriva. Aprite le orecchie.

Mettete i bambini a letto. Fateli scappare. Allora, gramigna. C'è un'erba infestante da sempre odiata dal contadino, che la strappa dal terreno con tanta fatica e parsimonia, per poi vederla ritornare sulla sua terra con forza indomita. Questa non molla, eh? Così mi sento ora, sì, sono anch'io una pianta infestante e per quanto cerchino di togliermi dalla mia libera esistenza, con forza indomita rinascerò. Per rivendicare in ogni mio respiro il diritto di vivere da uomo libero, con grande affetto a Giovanni Gino da Robile Alpino. Più o meno è una roba da esorcista. Ci voleva la gramigna, non è una roba tanto buona, no? Non è una rosa, ci voleva qualcosa di come si dice, di spaventosamente spaventoso. Allora, dopo di questo, che abbiamo fatto il dovuto omaggio al nostro Robby Alpino, allora abbiamo il X-Men che mi scrive ancora, mi esce come man, allora dice, no? Allora, abbiamo terminato con grande Gino di Gelpin, grande grande, adesso sono alto uno qualcosa. Allora, si è fermato alle automobili perché non le metto, bisogna vedere di cosa si parla, se di questi center, ecco, restiamo a tema, perché comunque sulle automobili, anche quando stanno ferme, se tu le metti su tutta la carrozzeria, vedrai che producono energia per caricare le batterie di queste cavole di elettriche o ibride, no? Per esempio, l'esempio che hai fatto prima, hai detto prima te, Gino, in Val Camonica ci sono appunto queste cose che di notte butta giù l'acqua e poi queste pompe devono porre riportarle su, perché sennò è acqua sprecata, no? Su, ma comunque è un dispendio energetico anche lì, insomma, è una cosa a mezzo

0: è un mezzo anche quello, ma di giorno, quando costa di più l'energia, la corrente, l'acqua viene giù e produce corrente, poi di notte la ributta su, perché costa meno di notte allora la corrente. Quindi hai un sistema che è sempre il discorso dei soldi, è sempre un discorso per i soldi. Io sto ragazzo mi ha mandato la foto, l'ho già visto, o vorrei che fosse quello che è venuto giù da Cortina fino qua per ascoltare la macchina di Maiorana quella sera. È partito da Cortina, aveva chiuso la seggiovia e si è precipitato giù alle 6, alle 9 era qui in sala, ti rendi conto? E faceva anche delle domande serie, porca miseria. Va bene, allora.
1: Ma mi ricordo che io, quando frequentavo l'Istituto Tecnico Industriale, la Genio Barsani, andammo una volta, facendo una visita, una gita scolastica, andammo a visitare una centrale idroelettrica che sta vicino a dopo Caserta. Che funziona in questo modo, cioè c'è un bacino sopra, e con questo, le centrali, ci sono queste pompe che quando fanno scendere l'acqua, girano queste giranti che azionano l'alternatore per produrre energia elettrica. Poi giù a valle, di notte, che fanno la funzione inversa, cioè aspirano l'acqua che sta nel bacino inferiore e viene ripompata solo al bacino superiore.
0: Ah, ho capito.
1: Ma questo già quando io stavo alle superiori, 40 anni fa.
0: Adesso saranno perfezionati. Allora, non sono quello, sai, sono quello di Vigo Novo. Ok, ciao. Allora, se assomigli a questo ragazzo che era sceso giù, hai più o meno la stessa faccia uguale. Ecco, allora diciamo che ci sarebbero le cose buone, no? Ma
1: Gino, scusami, io volevo chiarire una cosa. I data center non sono una novità, già esistono da diverse decine di anni, cioè, bisogna immaginare da quando esistono i motori di ricerca su internet, per esempio Google per funzionare, cioè, io parlo del motore di ricerca, quando io scrivo dentro voglio cercare questo e quello mi tira fuori le pagine dove ho trovato quelle parole. Google usa dei data center che esistono, ma sono dei data center enormi.
0: Difatti dicono che addirittura hanno bisogno di miliardi di litri d'acqua per il raffreddamento, questi data center, no? Perché
1: la cosa allegra, no? Che tempo fa Google pubblicò un video visita all'interno di un data center che faceva vedere come era fatto, i sistemi di raffreddamento, i sistemi di sicurezza. E la cosa curiosa è che uno dei sistemi di sicurezza, oltre alle telecamere e le recinte col filo spinato elettrificato con l'alta tensione, c'era tutto intorno al data center una palude con il cartello attento all'alligatore.
0: All'alligatore.
1: C'è una palude con degli alligatori.
0: Madonna mia.
1: Comunque, voglio dire, già questo video di 10-15 anni fa, già all'epoca c'era il problema di l'energia elettrica e quindi sistemi di raffreddamento. Già all'epoca, già Google faceva vedere che loro usavano un sistema di raffreddamento a riciclo, quindi il calore che loro veniva fuori dalle macchine veniva comunque riutilizzato.
0: Ecco, quello è il circuito che andrebbe bene, perché così c'è poco consumo di acqua, esatto. Nel senso che viene recuperata, no? Perché se va persa, è persa, quella che è persa. Perché per esempio nei pozzi termali qui di Montegrotto Abano le pompe catturano giù a 800 metri la falda, no? Dell'acqua termale in risalita, una volta risaliva da sola, poi a forza di pompare su gli altel l'hanno abbassata. Questa falda che arriva su a 80 gradi, quando va nelle vasche e scalda il fango che dopo viene posizionato sulla persona con dei secchi che pesano 15 kg l'uno, quindi puoi immaginarti che peso che hanno, anzi no, forse 25 kg l'uno, il fango pesa, perché li ho portati anch'io, quindi 50 kg di fango sono un sacco di cemento di 50 kg e viene scodellato sul letto, dove poi il paziente si stende una volta che la temperatura è sopportabile. Quell'acqua che scorre bollente a 80 gradi poi se ne va. Va via piano piano nelle vasche di decantazione, dove poi il fango, quello più leggero, si decade, scende e viene recuperato, no? Però l'acqua se ne va via. Questa acqua adesso stanno facendo il Comune di Montegrotto il recupero, di cui noi ne parlavamo già nel 2012, per recuperare questa acqua. Però ci sono voluto 14 anni per arrivare al 2026, dal 2012, perché il politico si desse da fare per recuperare, intanto per gli uffici amministrativi, cioè le scuole, le biblioteche, il comune, i vari uffici decentrati dell'amministrazione comunale. Questa acqua a 40 gradi poi, perché perde calore, ma a 40 gradi può riscaldare un'acqua che va a riscaldare questi edifici gratis, perché esce gratis, se no andrebbe persa. Questa dovrebbe essere anche una cosa per gli uffici, intanto pubblici, poi anche per le case private, perché no? Perché è un bene che altrimenti va sprecato. Quindi è green, come si dice, green, non usi il gas o la corrente, che comunque da qualche parte la deve prendere la corrente, si sa, non tutta viene ma da carbon fossile, eccetera, il petrolio e le centrali. E questo è un ottimo recupero di una fonte che altrimenti andrebbe sprecata. Hai capito? Questo tanto per dirne una, abbiamo divagato.
1: Comunque, diciamo, il discorso che stavo dicendo è molto semplice, cioè che man mano che passano gli anni c'è questo aggiornamento delle macchine, quindi le macchine che fino a qualche anno fa consumavano più energia vengono piano piano sostituite da nuovi modelli di macchine che consumano meno energia. Sì, quindi sì. Che cosa succede? Che con il tempo il data center non è che consuma meno energia, il data center si espande e diventa più grande, quindi a parità di consumo energetico diventa più grande e più potente. Sì, quindi questa è la tendenza attuale, cioè se un data center installato in un posto ha una richiesta di un megawatt di energia, no? Allora quel megawatt serviva fino a 5-6 anni fa a gestire, che so, per farci un'idea, 1000 computer. Adesso con la stessa energia alimentano 10.000 computer, quindi 10 volte tanto.
0: Sì, hanno migliorano sempre di più le prestazioni. Dice sempre il nostro ragazzo di Vigonovo: sì, ma si ritorna al discorso, comunque per me è follia, com'è possibile non ingegnerizzare dei circuiti chiusi come le macchine con liquidi paraflu che non vanno in ebollizione, eccetera, eccetera, perché vogliono crearci crisi e emergenze una dietro l'altra. A me ormai purtroppo non fidarsi più di niente non è bene neanche così, ma è così che si diventa complottisti piuttosto di quel che li fanno comunque.
1: Vabbè, la risposta io già l'ho dato prima, cioè in effetti tecnologicamente si tende ad andare verso macchine che consumano sempre di meno, scaldano sempre di meno. Già diversi anni fa IBM propose questa soluzione di immergere i server nell'olio minerale. Sì. E infatti esistono dei data center che funzionano in questo modo, cioè macchine interi blade immersi nell'olio minerale.
0: È incredibile queste cose che stai dicendo, perché la gente qua guarda il computer e dopo dice va bene, è un computer, ma pensa cosa c'è dietro. Pensa a te, dal 2012, rispetto a quello che dicevo dell'acqua bollente che ne andava via, sono 14 anni che intanto l'acqua se n'è andata, adesso hanno bucato tutto perché hanno dovuto mettere dei tubi di andata e ritorno, e quindi hanno aperto le strade per andare fino al comune per prendere l'acqua da due hotel termali che naturalmente va H24 le pompe, non è che si fermano, vanno sempre le pompe che assorbono l'acqua da termale da sotto, e quindi quest'acqua a 40 gradi va via d'estate, d'inverno a quella temperatura, d'estate anche di più magari, però dice che dal 2012 e tant'altro, come hai detto, ogni 15 giorni sarebbe tanto di parlare su questo argomento del dispendio dell'acqua, della dispersione, e poi contano siccità, racconta che c'è la siccità, ovviamente anche grazie a quelli in cielo, hai capito? Certo, certo, abbiamo capito, e salutiamo sempre Enrico, speriamo di rivederlo presto. E vorrei anche veramente mettere un puntino anche sul discorso Vajont, visto che stiamo parlando anche di queste cose. Sì, anche del Vajont lì vogliono rifare, c'è una galleria che avevano già previsto, no? Avevano previsto la frana e hanno scavato una galleria per aggirare questa frana, e da lì esce acqua ancora di un altro lago che è rimasto isolato verso Erto, diciamo, e quello potrebbe produrre anche corrente, però siccome lì è una memoria, un monumento nazionale ai morti che ci sono stati, a questi 2000 morti, no? E non ha mai pagato nessuno come al solito, quindi è una vergogna italica star lì a rimettere in moto un produrre corrente. Non sono tanti d'accordo, però gli ultimi superstiti che ci sono, cosa vuoi, è successo nel 63, pensa te quanti anni sono passati, 63, 37, 63
1: anni,
0: ecco, quindi figurati te, ormai sono morti tutti qua, il profitto deve sempre prevalere sulla memoria. La radio va su ogni anno a ottobre a ricordare questi poveri morti, questa disgrazia, siamo gli unici come radio a andare su, e cosa vuoi, finché dura è così, ma il profitto è davanti a tutti, capito come voglio dire? Il profitto sempre davanti a tutti, non gliene frega niente dei morti che hanno fatto, nessuno ha mai pagato. Comunque tu dici allora che l'intelligenza artificiale potrebbe prendere autocoscienza, come dicevamo con la Manuela Paraguay, e autosemblarsi per cercare di creare dei robot per eliminare anche gli esseri umani.
1: Vabbè, questo siamo ancora nel campo della fantasia, cioè nel senso che quella, la realtà che c'è oggi è che, per esempio, vicino c'è un'azienda di robotica che si chiama Obitech, che ha sempre fatto, cioè specializzata nei robot industriali, cioè quelli là che vengono utilizzati sulle catene di montaggio. E loro hanno presentato all'ultima fiera di Shanghai un nuovo robot umanoide che ha sembianze umane e che è destinato alla compagnia domestica, cioè per le persone sole, per le persone anziane, come compagnia per le persone anziane. Cioè loro hanno individuato questo nuovo segmento di mercato emergente, cioè che ci sarà sempre più bisogno di personale di compagnia per le persone anziane. Visto che andiamo verso una società sempre con più anziani, hanno individuato questo business e quindi si stanno lanciando in questo settore.
0: Ah, ci faceva notare adesso che ho visto Nicola un messaggio che mi era quasi sfuggito. Ciao, ma avete notato che sono 15 giorni che gli aerei non fanno più condensa? Ciao Nicola.
1: No, la fanno.
0: A Napoli, sì? C'è ancora.
1: Specialmente di notte.
0: Di notte volano sti bastardi. Così al mattino.
1: Ma quello la fanno H24, soltanto che di giorno non si vede tanto, ma di notte sì.
0: Di notte meglio ancora, con il chiaro della luna si vedono ste fumicate che ci fumicano, praticamente ci affumicano, non so con cosa buttano giù,
1: ma io per esempio se per errore, per dimenticanza lascio i panni sullo stendino sul balcone durante la notte, il giorno dopo li devo rilavare di nuovo.
0: Porca miseria, quindi arriva giù della roba, insomma, che non è tanto per la quale, voglio dire.
2: Bene, allora vediamo, io devo inserire una chiavetta qua mentre che tu mi dai le ultime notizie. Tu pensi che...
1: Allora, stavo dicendo, il fatto delle ultime novità. Sì, stavo dicendo che praticamente... OpenAI, Gemini stanno dichiarando perdite impressionanti.
0: Ma non mi dire, su, perché non ce la fanno più,
2: l'intelligenza artificiale non ce la fa a guadagnare.
1: Cioè praticamente i servizi che hanno messo su, cioè gli abbonamenti che loro incassano da questi servizi, non coprono i costi di gestione.
0: Ah, mamma mia.
1: questo... Però loro perché stanno ancora a galla? Perché praticamente loro hanno questo scambio di praticamente operano scambio in natura, cioè nel senso che per esempio OpenAI ha bisogno di data center, il data center gli rifornisce per esempio Amazon, no? In cambio ricevono, però il data center ha bisogno di schede della Nvidia, quindi Nvidia gli fornisce le schede, quindi c'è questo giro di materiale. Cioè non girano soldi, gira materiale.
0: Ho capito allora, si scambiano fra di loro questi favori in modo di stare a galla, perché uno ha bisogno dell'altro. Ho capito. Va bene, allora vediamo un poco con le ultime canzoni come siamo messi qua. C'è un Gasman, chi è Gasman? Gigante buono, non so chi sono. C'è un Gasman qua. Chi era? Ah, Gasman canzonista. Ah sì, me l'avevi mandato questo qua, sì.
1: Sì, allora fa ascoltare questo pezzetto di Gasman, questo sì. È simpatico.
0: È interessante il Gasman.
1: Un minuto, dice, parla della televisione.
0: Alla televisione e quell'altra cerca di... e poi invece, sì, adesso lo facciamo andare.
3: Queste sono le leggi del televisore, del piccolo scherno.
4: Ma che... schermo, papà!
3: No, scherno, dammi retta, scherno. Tu impadronisciti di questo linguaggio audio-evasivo.
4: Audiovisivo,
3: no,
4: papà.
3: Audio-evasivo. Non mi dare sempre torto, perché io poi sono anche fumantino, eh. Audio-evasivo, e così conquisterai con il successo il più alto indice di tradimento
4: del di gradimento.
3: No, di tradimento, amore mio.
0: Quindi ha capito già lui, no? Aveva già capito di che si trattava.
1: Allora, siamo negli anni 70, questo mi sembra una canzonissima, non mi ricordo che trasmissione era.
0: Sì, era canzonissima questo qua, sì.
1: Allora, che cosa, gli attori, questi Gasman come altri attori di teatro, denunciavano il fatto che la televisione stava sottraendo pubblico al teatro.
0: È già.
1: Erano gli anni in cui, ti ricordi, trasmettevano commedie teatrali in televisione, quindi c'era anche teatro di Edoardo, sì. E di altri artisti.
0: Erano belle, c'era Pappagone che faceva i Tre Moschettieri, ti ricordi? Mamma, sì. il Giurassico.
1: Allora, quindi Gasman, come altri attori di teatro, denunciavano e lamentavano il fatto che praticamente la televisione stava sottraendo pubblico al teatro.
0: Eh sì, è vero. A proposito di teatro, allora, domattina devo fare questo salto lì in quel posto, che sai, poi il teatro si svolge irradiando altre situazioni dove il Montagnon si sta allargando, sta uscendo fuori da questo piccolo paesotto, cittadina di 11.000 abitanti che è Montegrotto Terme, questo borgo San Pietro Montagnon, dove la gente è ancora un po' abbarbicchiata su questi orti contadini, insomma, vorrebbero anche un po' elevarsi, giustamente avrebbero anche tutte le ragioni per farlo, ma praticamente è più forte l'attrazione per la pala e il palo del pomodoro, della gara, chi ha il pomodoro più grande dell'orto si sbirciano fra di loro, ma mi sto anno che ho fatto il pomodoro più grande di quell'altro e vanti di questo passo, mentre il teatro lo riescono a comprendere meno, se non portandosi i pomodori quando vanno a teatro per tirarli addosso con viva soddisfazione agli attori che magari non li gradiscono, questi attori, e magari gli stanno un po' sulle scatole. Quindi questo teatro, di cui mi avvalgo anche per fare un po' di cose diverse, che sempre star su sto microfono, faccio anche un po' di teatro. Allora, se tu dici facciamo una ballata, come la vuoi, in che lingua la vuoi, passiamo dal giapponese al cinese al russo, russo, all'inglese, al francese, al tedesco, all'italiano e l'olandese volante di cui abbiamo in programma. Il nostro Giovanni farà questo sforzo di crearla in olandese, perché c'è un progetto sotto che non finisce più. C'è un Johan de Witte di cui qualcuno potrebbe andare a cercare su Wikipedia chi è, e poi c'è tanta carne al fuoco. Ma in futuro, quale di queste versioni ti piacerebbe auscultare? Caro Mist, dici.
1: Gino, allora, il 24 luglio, quindi 6 giorni fa, ho pubblicato la nuova versione di Io so chi sono Primavera. Però è successo che DistroKid me l'ha fatta uscire su tutti i network, quindi Spotify, Dibal, eccetera, eccetera. Ma tranne che su YouTube,
0: ecco.
1: Su YouTube Music non c'è,
0: ecco.
1: Quindi se andate su Spotify, se mi dice abbonamento Spotify, può trovare pubblicata la
0: ballata di, cioè il nuovo album di Io so
1: chi sono. Il nuovo album Io so chi sono Primavera.
0: Bene.
1: Allora, questo album c'è una novità, che io ho adottato una il modo di presentare le canzoni leggermente diverso, cioè c'è prima un'anteprima musicale di un minuto e mezzo,
0: sì.
1: Poi c'è la canzone, sì. E poi c'è la base strumentale.
0: Ho capito. Bene.
1: Quindi sono due canzoni, però in realtà ne sono sei brani. Sì.
0: Quattro strumentali e due vocali. Noi questo lo ascolteremo in pompa magna quando questi si decideranno di YouTube.
1: Quando si decideranno di farlo uscire su YouTube Music, però chi ha l'abbonamento su Spotify lo può già andare a ascoltare.
0: Invece noi qui in questi pochi minuti di addio al programma e di saluti, in quale lingua la vorresti presentare la ballata di Bartarania?
1: Visto che abbiamo parlato prima della tecnologia cinese, prendiamo la cinese.
0: Prendiamo la cinese, andiamo via con la cinese, e quindi ascoltatevela in cinese, che poi ci sono i saluti che stanno già fiorendo. E eccola qua. Siamo già a Pechino, eh?

0: Eccoci qua, abbiamo terminato giusti perché siamo ai 55 fra due minuti, caro il nostro Giovanni, la spada, proprio come si può dire, tac di Damocle, passerà e partirà la nostra pubblicità con cui sopravviviamo, e sono 17.55, non vedo ragazzo è quello che dovrebbe venire a fare la trasmission, dovrò chiamare la Lilli, se mi ascolta Lilli che faccio, che registrazione metto, dimmi te, va bene, allora Giovanni siamo ai saluti, eccoti qua.
1: Gino, grazie per l'ospitalità, un caloroso saluto e fresco.
0: Ma
1: il caldo che ci sta a
0: tutti i nostri ascoltatori, ma veramente fa proprio caldo, ecco, io gliela mando in russo visto che i russi imperversano anche qua, eccola qua la ballata in russo, ti saluto con questa della steppa.
1: Ciao, grazie
0: a te, ciao, salutami Alessandro, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella. Ciao!

chi è assicurato non si sa, ma intanto buon giovedì a tutti. 30 luglio 2026, la Lilli chiama a raccolta e noi si risponde presenti, come fossimo soldati di un esercito lillipuziano. Salutiamo Lilli, allora oggi dai, dalle 18 alle 20 teniamo un po' di compagnia al nostro popolo di 94 MHz, poi passiamo dall'altra parte, dobbiamo fare anche lo spot in previsione di quello che sarà l'appuntamentissimo per quanto riguarda la cena del cinquantenario, cinquantesimo anniversario Radio Gamma 5, vuol dire 29 agosto, Radio Gamma 5 è il casolare Castelminio di Resana, se magna e ci si tuffa nei ricordi del passato anche, ma anche nel lago per chi vuole prendere la rincorsa lunga, assolutamente sì. Va bene, giovedì caldo e d'altronde anche amato di giorni molto molto calienti, calura calura calura, e allora serve ventaglio anche, o mentale, un ventaglio mentale più che altro. Va bene, 18 e 10 di un fine giovedì di luglio, poi partiremo con l'ottavo mese, partiremo con agosto, momento di stra vacanza, di stra appuntamenti con il mare, la collina, i sentieri, e quindi buone vacanze a tutti. Per chi è già in vacanza, allora godetevi assolutamente questi grandi momenti. Noi intanto ci godiamo. Oggi volevo partire oltretutto con Cangaseiro, con Terremoto, con Skei, vuol dire soldi, 17 re, quindi i Lit FIBA, perché l'altra sera i Lit FIBA hanno dato là ad un concerto a Firenze, laddove dal palco a un certo punto si è fatto garrire di fronte ai presenti la bandiera verde, bianca, rossa e nera della Palestina, ma soprattutto le parole forti, pesanti, dirette e determinate del leader, no, del leader al fianco, Igor Renzulli, grande chitarrista dei Lit FIBA, ma comunque Piero Pelù era lì al fianco, al che però, mentre stavo posizionando l'indice sulla play, mi è venuto in mente qualcosina del passato che racconteremo casomai tra poco, e allora a loro rimangono assolutamente sempre qui pronti assolutamente ad alzare il livello della musica.

epici e strepitosi. AC/DC o ACDC, avanti Cristo e dopo Cristo, oppure Democrazia Cristiana nella seconda parte. Non è andata bene al nostro Che Guevara de noi altri, intendendo per Che Guevara de noi altri niente proprio di meno che Alessandro Di Battista. Ho visto l'intervento l'altro giorno in riferimento alla raccolta firme. Sapete, 3 mesi fa si è partiti con la raccolta firme per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, però avevamo già previsto, li hanno lasciati da soli. Qualche numeretto di qualche ex compañeros del Movimento 5 Stelle ad affiancarlo, ma per il resto ha fatto tutto praticamente l'associazione Schierarsi, il cui leader e portavoce, ripeto, è Alessandro Di Battista. Si trattava di raccogliere 500.000 firme valide per indire eventualmente un referendum, anche se qualcuno già anticipa che sarebbe stato difficile anche con la raccolta delle firme. Però ci si è fermati a poco più di 370.000 firme raccolte tra quindi la piattaforma digitalmente messa a disposizione dal Ministero e quindi gratuita attraverso CSPID, oppure con i banchetti. Io sinceramente non è che abbia visto banchetti a destra e a sinistra, o comunque in un numero elevato, per dirla tutta ne manco uno, però forse eravamo un po' più distratti del previsto. Quindi ripeto, nulla da fare anche stavolta, anche se a disposizione avevamo questa piattaforma digitale, quindi a volte vediamo per altri contesti raccogliere 5, 6, 700.000 firme lo si ottiene nel volgere di un breve lasso temporale, non così nell'arco dei 3 mesi. Lui ha ringraziato tutti perché 370.000 firme, ovvio, non sono poche, ma ovvio siamo distanti oltre 130.000 firme, dico oltre nel senso che bisognava raccogliere 550-600 per avere una certa garanzia che poi le valide firme fossero appunto quelle di 500.000. Così, se bisogna, per indire eventualmente, se la Corte Costituzionale poi accetta il tutto, quindi un referendum abrogativo, laddove ci sarebbe stata tutta la difficoltà del caso nel portare, pensate un po', ce la si è fatta a raccogliere 500.000 firme, pensate se poter portare sotto i riflettori del voto per quindi bocciare il finanziamento pubblico ai giornali. Non tutti i giornali ottengono, lo anticipiamo subito, il finanziamento pubblico, ma alcuni sì, tra questi Il Foglio ad esempio. E figurate se noi si sarebbe potuto portare il 50% pieno degli eventi di diritto al voto a livello italico in quel momento propizio per quindi decidere questo, ma quando mai. Poi nel caso noi ce l'avessimo fatta, cioè raccogliere le firme, andare a dare il là ad un referendum, vinto il referendum, state pur certi che avrebbero fatto rientrare dalla finestra ciò che precedentemente hanno sbattuto fuori dalla porta, nel senso che sarebbe stato veramente difficile quindi ribaltare completamente la situazione vedendo i marpioni che sono in campo. No, dico questo perché vedevo praticamente anche come Il Foglio ha risposto a questa raccolta firme, ha goduto come un riccio godurioso che metà basterebbe. Sto parlando del Foglio, vuol dire praticamente quella stronzata nata nel 96 con quell'ampio signore chiamato Ferrara. Oggi è tutto diretto da Claudio Cerasa, lo vedo ogni tanto per chi fa zapping in qualche televisione venduta al sistema, anzi roba loro e basta. Quel Cerasa è sempre lui, insomma, ecco, quindi a gestire il Foglio, e Il Foglio ha goduto che metà basterebbe per questa, diciamo, questo flop appunto a firma Diba, ma a firma Schierarsi, anche se ovvio Il Foglio tanto quando il manifesto va un po' oltre per dire gli è andata male doppiamente ad Alessandro Di Battista, si è fermato, beh, loro segnano addirittura meno di 300.000 firme, ma comunque insomma sono oltre 370.000 firme che poi vanno sommate non solo quelle della piattaforma digitale ma anche quelle raccolte nei banchetti in lungo e in largo per la penisola tricolore. Ma loro dicono, il primo punto da godersi è questo, il secondo è che il DIBA era lì a fare una prova nel contare quanti potessero affiancarlo nell'eventualità di poter schierare in campo quel sogno, vorrebbe dire un nuovo movimento, vuol dire un nuovo partito, lì dove lui avrebbe potuto fare da leader o comunque schierarsi in prima linea, anche se il sogno comunque di Di Battista sarebbe quello appunto di candidare Francesca Albanese, questo insomma l'ha fatto intuire o carpire spesse volte.
alte. Quindi per il Foglio è un floppone clamoroso che mostra tutti i limiti di un eventuale movimento anti-PD, perché il Foglio va a parare in quel contesto e ovvio Alessandro Di Battista non ha una struttura come può avere, non so, il Movimento 5 Stelle, nemmanco finanziamenti ad F maiuscola, e quindi non c'è nessuna possibilità che lui possa lanciare questo partito, anche perché ci sono un po' di cavalli in corsa, se così possiamo definire il tutto, per la tornata elettorale 2027, quindi il 2027. Di questo ne parleremo prossimamente per quanto riguarda quello che sta avvenendo nel sottobosco, soprattutto diciamo del fronte del dissenso, lì dove qualcosina è successo proprio anche in questi ultimi giorni, in riferimento ad Agorà per l'Italia del professor Dorsi, ma soprattutto per quanto riguarda DSP, Democrazia Sovrana e Popolare, laddove c'è stata questa rottura, non dico storica perché è una cosa con la colla molto flebile, tra Toscano presidente e Marco Rizzo, che parrebbe voler cavalcare il carro di quel Vannacci che ha già superato la Lega e è lì ad un tiro di nulla da Forza Italia. Italia, si parla addirittura del quinto partito oggi in Italia, pronto quindi per dar manforte eventualmente da parte vanacciana e quindi dal generale al governo di centrodestra per vincere le elezioni e poi passare direttamente lui stesso all'opposizione. Voci di corridoio, ma comunque manca ancora un pochettino per quanto concerne il 2027, laddove sarà inutile andare a votare, anche perché nel sottobosco, ripeto, del fronte del dissenso non si è manifestato nulla di nuovo, o meglio sì, roba nuova con le solite carature, quindi vuol dire le solite fisionomiche, tanto quanto ad esempio quell'Azzurri che poi si screma in partito Novax con Fortin in prima linea, ma soprattutto quello che più conoscete e meglio conoscete, Luca Teodori. Saluto lo sceriffo Andrea, sceriffo veronese, in camion spero con l'aria condizionata, perché questi giorni saranno assolutamente di un forte caldo atroce. Vabbè, noi intanto affronteremo a pieno petto anche tutto questo, fortunati dall'aria condizionata che abbiamo comunque già acceso, o anzi già trovata accesa in questo pomeriggio. Quindi nulla da fare per la raccolta firme da parte del Di Battista, ma l'avevamo già detto, li hanno lasciati completamente da soli, vuol dire tutto l'apparato politico, tutti i vari movimenti, e quindi lui ha ringraziato tutti e ha detto ci speravo leggermente all'inizio. In effetti, se vi ricordate, all'inizio, nei primi giorni, le firme raccolte erano migliaia H24 e lì dopo una o due settimane 100-150 mila firme, il che pareva presupporre ad un traguardo vincente, cosa che invece non è avvenuta. Dicevo poc'anzi, avrei voluto iniziare oggi perché mi ero dimenticato di avere in un cassetto mentale codesta cosa. Avevo ho letto un articoletto l'altro giorno dei Litfiba che hanno ribracciato Firenze, ovvio Firenze è un po' la capitale di Litfiba, Piero Pelù, Ghigro Inzulli, quel gruppo là, e davanti a 7000 spettatori, tutto esaurito, e quindi la band che torna nella sua città con questo tour 40 anni di 17 re è sicuramente un cimelio del passato per quanto riguarda la band Litfiba o Litfibesca che dir si voglia, e ho 2 ore e mezza di musica, applausi, canti, salti, controsalti, finché a un certo momento Piero Pelù blocca tutto, prende il microfono e si dà da fare per dire esattamente questo, e cioè: di concerti dove non si dice niente è pieno, chi non parla è complice e noi non lo siamo. Belle parole, perché ovvio lui si riferisce a tutta la situazione che noi stiamo attraversando, chi non parla è complice e noi non lo siamo, quindi in riferimento a quello che sta avvenendo sul fronte palestinese, per quanto concerne insomma tutte le situazioni che abbiamo a destra, sì, o le guerre soprattutto, ma può essere anche la pompa della benzina che è fioccata in alto, però fortunatamente per la 7ª, 8ª volta ormai il governo è intervenuto, questo etero diretto governo è intervenuto per dire solo il diesel, solo gli amici Andrea Sceriffo da Verona possiamo allietare, soddisfare, rendere felici abbattendo di 17 centesimi. Poi ovvio si guarda la pompa, poche o quasi nulla hanno abbattuto di 17 centesimi, hanno abbassato di qualcosina, ma non di così roba elevata, e noi siamo sempre in attesa, ripeto, di
quindi costruire quindi un abbattimento che porti il prezzo del litro a benzina o del diesel ampiamente sotto i 2 euro. Però ovvio, la Ducetta non ce l'ha fatta stavolta, vedevo anche prima 2,5, 2,7, 2,15, 2,18, non abbiamo tolto 17 centesimi evidentemente, assolutamente. Però tornando in lite FIBA, quindi questa presa di posizione per quanto concerne la guerra, per quello che riguarda la politica, i diritti, e quindi abbiamo ritrovato questa conferma di uno spirito storico da parte di Piero Pelù e del gruppo dei lite FIBA. Al che ho detto, beh, allora ringraziamo la presa di posizione di lite FIBA con Cangaseiro, con tutte canzoni che

erano in fila perché dovevano farsi iniettare, come poi è assolutamente avvenuto a telecamere accese, con fotografi belli quindi presenti, la dose di vaccino contro il Covid-19. Al che mi è venuto in mente sto passaggio qua. Quando Piero Pelù andò in quel contesto del Mandela Forum di Firenze, lui disse esattamente questo: ora devo partire in tournée, sono soddisfatto, per cui era assolutamente necessario iniettarmi un po' di vaccino, un po' di vaccino. Ragazzi, non abbiate paura, perché il vaccino salva le vite. Non vi fate fuorviare dalla propaganda dei negazionisti, che prima hanno negato l'esistenza del virus, poi hanno negato l'importanza dei vaccini e sicuramente negheranno anche quando qualcuno scomparirà, perché non si è voluto vaccinare. Quindi noi stiamo negando se qualcuno scompare attraverso le reazioni avverse che portano anche al trapasso di più di qualcuno, però noi alziamo le mani, viva Piero in questo caso. E dice appunto: anche quando qualcuno scomparirà, perché non si è voluto vaccinare. Quindi andate tranquilli, io me lo sono fatto un quarto d'ora fa, niente, come bere un caffè, per cui tranquillissimi. Ovvio che rispetto a quello che noi in quel periodaccio, e ovvio stiamo andando a gambero per di circa 5 anni, eravamo qui a dare determinata battaglia, è ovvio che un Piero Pelù finisce sotto i riflettori per milionate e milionate di persone. Per carità, molto di più quello di siamo solo noi, il signore quindi Vasco Rossi, che allora in 30 secondi fermò la bicicletta e proprio in 30 secondi ci fece il dito medio, come a dire: negazionisti del cazzo, andate a vaccinarvi, non rompete i maroni. Da allora noi, sia l'uno che l'altro, ma praticamente tutto quell'esercito lì, abbiamo cercato di lasciarlo un po' fuori dalle nostre programmazioni canore, quindi nel non mettere le loro musiche. Attenzione, perché Piero Pelù quel giorno è carico a bomba, lui esce inoculato, lui destina il braccio alla patria dall'itfibesca situazione e dice: l'equazione è più persone vaccinate ci saranno, e quindi lui fa capire esattamente che il sistema ha agito in profondità e sta vincendo 1000-0. L'equazione è più persone vaccinate ci saranno e prima ricominceremo tutti a lavorare. Come prima, si spera anche meglio di prima, arriveranno i recovery fund, se i nostri governanti saranno bravi, intelligenti, ma quando mai dire qualcuno, con i recovery fund l'Italia si potrà riprendere da un periodo di crisi che dura da molto più tempo del Covid, e su questo ci contiamo in tanti, anzi ci contiamo tutti, in tutti. La musica e la cultura in generale sono due dei campi che hanno sofferto di più, noi abbiamo assolutamente bisogno di ripartire, io ripartirò ora con la tournée con i Bandidos, e qua ci sovviene la memoria, i Bandidos, che sono i motorati, i Bandidos che erano, sono i nemici storici, se vi ricordate quante mazzate, e oltre mazzate sono stati anche i morti purtroppo tra i Bandidos e gli Els Angels, no? Qua si parla di motorati, no? E quindi su questo ci contiamo, va bene. Quindi ora partirò con la tournée con i Bandidos, con Gigante Live, e poi farò anche una tournée teatrale con Aldo Cazzullo a parlare di Dante. Altro buon personaggio, Aldo Cazzullo, ale ale ale. Quindi c'è tanta roba, dice. Al fianco, dicevo poc'anzi, ci stava anche l'attore Leonardo Pieraccioni, che si fece vaccinare allora, in quel sabato del 15 maggio 2021, sempre anch'esso in fila al Mandela Forum di Firenze, perché questi non passano avanti perché sono uno il leader di FIBA e l'altro grande regista, protagonista di film, diciamo, a tutta risata, ma si mettono in fila perché così va dato l'insegnamento al popolo bue, al popolo gregge, nel lab del Mandela Forum. E Leonardo Pieraccioni però ci scherza, ovvio, fin là. Un'esperienza meravigliosa, ho appena fatto il vaccino e mi è già apparso davanti Ceccherini vestito da donna. Così scherza Pieraccioni, che però non scherza quando gli si chiede se girerebbe un film sulla pandemia. Qua no, è una cosa talmente terribile, incredibile e pericolosa che ci vorranno 10 anni, forse, per raccontarla anche in maniera leggera in una commedia. È passato un lustro, attendiamo il secondo lustro, poi vedremo come si mobiliterà e come avanzerà verso qui. Quindi l'accensione della telecamera per ricordare quei frangenti, Leonardo Pieraccioni. Tutto qua ragazzi. Volevo partire con quindi l'ITFIBA, poi mi è arrivata alla mente che la preoccupazione per la voglia di guerra, questo dal palco a Firenze qualche giorno fa, Piero Pelù, la preoccupazione per la voglia di guerra di troppi generaloni e generalini, e qui ci mette dentro anche nel trita tutto.

0: anche generale Vannacci, l'attacco alle lobby del petrolio, del cemento, dell'algoritmo e delle armi. Però, con l'invito al ministro Crosetto a smettere di venderne a Israele. Quindi c'era motivo per far ascoltare Cangasero, Tex, piuttosto che il terremoto, no? Ma anche se quelle vecchie sono quelle forse migliori, 17 re, quindi regina di cuori, vi ricordate, regina di cuori. Beh, niente da fare. Però, il ragazzo si è un po' ridestato, dire a qualcuno, gli avrà fatto bene il vaccino, non lo so. Però di concerti dove non si dice niente è pieno, chi non parla è complice, ed è quello che tu hai fatto, caro Piero, esattamente 5 anni fa, quando c'era forse più bisogno di oggi di alzare la voce dal tuo palco, dalla tua posizione, dal tuo essere allora leader dei Lit FIBA, con al fianco il grande chitarrista Chico Renzulli, che ascoltavo con enorme piacere, in riferimento alle vecchie, soprattutto realtà canzonistiche che tanto hai costruito, o che avete costruito per meglio dire, poi si sono divisi, sono ritrovati, e ripeto, proprio l'altro giorno questa trilogia del potere di Lit FIBA si è manifestata in quel di Firenze, capitale, ripeto ancora, di Lit FIBA, toccando temi, quindi guerra, diritti, beni comuni, tanta roba che porta appunto a dire che di concerti dove non si dice niente è pieno. Sì, siamo ancora convinti, assolutamente sì, ed è quello che tu hai sicuramente alimentato in quel tempo mefistofelico, in quel tempo maledetto, che fortunatamente 8 milioni di persone hanno deciso di affrontare in maniera diversa rispetto a te, perché noi abbiamo poco più di 8 milioni di persone che non hanno mai destinato per vari motivi il braccio alla patria. Abbiamo 4 milioni che si sono, no, penso no, 1,5 milioni che, insomma, vado a memoria, mi sembra 1,5 milioni che è arrivato alla prima dose, poi ha detto stop, basta. Big Bang ha detto stop, e 4,5 milioni dopo la seconda dose, quindi un bel po'. Però se sommiamo 1, 2, 3, cioè 8, 1,5 e 4, insomma poco più di 13 milioni di persone, a un certo punto si sono un po' ravvedute, 8 milioni immediatamente, e tra questi molti del popolo di 94 MHz, anche se ovvio quel periodo era alquanto difficile e ci avrebbe fatto utilità avere al fianco magari anche determinati personaggi. Ne abbiamo avuto ben pochi che possiamo contare magari nelle dita di una mano, non così assolutamente Piero Pelù, che mi sta ancora un pochettino qua, poi vedremo appena riusciremo a averlo digerito fino in fondo, perché ripeto, condivido perfettamente quello che lui ha detto in riferimento al fatto che chi non parla è complice e loro non lo vogliono essere, però la dimostrazione di 5 anni fa è completamente diversa, anche perché, come stiamo osservando oggi, abbiamo anche il Fauci sotto le grinfie del Senato e dei repubblicani in America, Anthony Fauci, che ha dovuto praticamente ricorrere di tutto di più, nel senso che il Fauci è messo un po' in scacco matto, anche se comunque è un po' in là con l'età, ma ripeto, secondo i repubblicani avrebbe usato il Covid per avere fama e avere soldi. Madonna, alla memoria mi sovviene anche tanta altra realtà fisionomica italiana con le lettere B di inizio, ma non solo, perché anche la C dei virologi, che non sono virologi in questo caso, ma sono soprattutto quindi zanzarologhi o zanzarologi che dir si voglia, e quindi nel caso di Anthony Fauci, l'immunologo che guidò la task force, vi ricordate, anti-Covid, quella voluta allora da Trump nel gennaio del 2020, che poi mi resta, intendo dire Anthony Fauci, anche consigliere medico capo del presidente Biden, e questo fino al dicembre del 2022. E si è detto l'altro giorno, gli si è sparato in faccia, che lui avrebbe falsificato i dati, avrebbe usato, quindi ripeto, quel periodo per arricchirsi, fare schei, lo sterco del diavolo, e soprattutto finire spesse volte sotto i riflettori e quindi portare in alto la propria fama, cosa che gli è ben riuscita in assoluto, e cosa che il nostro presidente Mattarella e la nostra realtà senese hanno concretizzato, se vi ricordate, qualche tempo fa, un bel po' di anni fa, ma non tantissimi. Dico questo perché noi, quando eravamo impegnati in una delle più brutte manifestazioni che come Radio Gamma 5 abbiamo affiancato, non eravamo in prima linea assolutamente, però siamo riusciti a fare due pullman allora, nella convinzione che potesse essere un inizio, no? Franco Fracassi in primissima linea, tanti altri leader di quel periodo, di quel momento, che ritroviamo comunque oggi online, che metà basterebbe, ci portarono o comunque ci introdussero quindi al fronte del cambiamento, che però doveva prendere forma da quel primo maggio 2023 in quel di Pesaro, se vi ricordate, là dove eravamo stati qualche anno precedentemente parlando in riferimento alla Lorenzin, alla legge 2017, quindi 50.000 presenti di t-shirt arancione vestiti contro i vaccini, praticamente in quel caso, quindi fronte Freevax, perché non siamo Novax, siamo Freevax, l'abbiamo detto un'infinità di volte, ma adesso però sì, ci si dà a fare con il partito Novax, nel senso che parleremo anche di questo prossimamente, presentando quelle che sono le novità per quindi l'esplosione elettorale 2027, quando non cambierà nulla di nulla di nulla. Però è ovvio che, sapete, la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde, ecco, la perde e basta. In questo caso non c'entra Aleksandr Dubček, ma mi riposizioni in quel primo maggio 2023. Se vi ricordate, noi eravamo lì presenti ad una manifestazione nazionale contro la costruzione del Biolab, no? I biolaboratori, Trieste insegna, ma anche Pesaro poteva insegnare. Fortunatamente quel livello BSL3, si parlava dell'istituto zooprofilatico, e quindi a Pesaro l'idea di dare in là ad un Biolab all'interno del quale tutto è possibile conficcare, tutto è possibile determinare, tutto è possibile trasformare da un punto di vista bellico, da un punto di vista virologico, e quindi Wuhan in Cina insegna. Sarà il barbastriglio, sarà il pangolino, non lo sappiamo, non importa. Però quando serve un animale lo estraggono dal cilindro con estrema facilità. Dico questo perché noi eravamo in quel contesto lì di Pesaro, la peggiore manifestazione, perché all'interno di un contesto assolutamente commerciabilissimo, e quindi eravamo all'interno di uno spazio di parcheggio ai centri commerciali, con un palco invisibile bassissimo dal terreno, forse per non avere i vigili con quindi l'autorizzazione, non lo so, sta di fatto che comunque i negozi erano tutti aperti e quindi bisognava anche approfittarne, non l'ho fatto, ma molti l'hanno fatto, centinaia di persone in una manifestazione che avrebbe dovuto chiamare a raccolta oltre 30.000 adepti al cambiamento, sì e no, 5.000 a farla grande grande grande, ma secondo il mio punto di vista eravamo meno di 5.000. E poi con quell'ovale fatto in maniera manifestante, se vi ricordate, in mezzo al nulla del nulla del nulla, scortati dagli insetti e controllati leggermente appunto da qualche carabinero, nulla di più, nulla di più in assoluto. Però mentre noi eravamo impegnati in quel contesto là, se vi ricordate, Siena c'era un altro appuntamento molto molto diverso, molto molto diverso, quindi quel Fauci che oggi viene secondo lui oltraggiato dal Senato americano a sponda repubblicana, quindi trampiana per dirla tutta, che ricorre al quinto emendamento per non rispondere nulla di nulla, e così lo ha fatto oltre 100 volte l'altro giorno. Beh, noi l'abbiamo premiato a Siena, se vi ricordate, a Siena quel giorno all'esterno ci stavano sì e no 500, quindi Novax, così allora titolarono a nove colonne i giornali, non solo quelli toscani ma anche quelli del nord-est, slogan e striscioni contro Anthony Fauci, premiato a Siena, cioè l'università di Siena aveva conferito ad Anthony Fauci la classica laurea ad honorem per quanto riguarda medicina e chirurgia. Però lo Stato italiano nei confronti di Anthony Fauci era andato al di là di ogni nostro pensiero, perché dovete pensare che noi abbiamo ancora Sergio Mattarella. Per carità, Sergio Mattarella gli scatoloni li aveva fatti, sarà stato un gioco del momento, non lo so, fa gli scatoloni e disfa gli scatoloni, stile metti la cera e togli la cera, quindi ti rendi molto più tenace, no? Molto più tenace. Quindi Mattarella da allora è ancora presentissimo, ancora per un po' di anni. In quel periodo, nel senso 2021, siamo a Washington, perché quando dico Siena siamo nel 2023, primo maggio 2023 siamo a Siena, qualche settimana dopo a Siena viene premiato Anthony Fauci, quindi dall'università senese. Bene, nel 2021, in pieno caldo, cioè mentre il nostro litfibiano Piero Pelù e il suo amichetto regista Leonardo Pieraccioni sono in fila per inocularsi il vaccino ed essere felici perché così liberiamo l'Italia, torniamo a lavorare tutti, compresi noi musicisti, così sottolinea e denuncia allora Piero nazionale. Ebbene, nel 2021, quel 18 maggio a Washington, noi diamo addirittura un'enorme onorificenza a quell'Anthony Fauci. Anthony Fauci, enorme onorificenza. Siamo a Washington, W iniziale, Washington, e tramite l'ambasciata quindi italiana, però per volontà del presidente Mattarella, noi diamo l'onorificenza di cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana ad Anthony Fauci. Ottimo, quindi ovvio serve anche ricordare tutto questo, va bene, che Fauci possa quindi pagarla più del previsto, sì, noi tifiamo perché questo avvenga, l'abbiamo sempre maledetto al pari di tanti altri che però continuano ancora ad avere presenza sotto i riflettori televisivi. Se non è più Mamma Rai con il pretino Fazio, si sono spostati in qualche altro canale, 8, 9, 10, non importa quale sia, sta di fatto che comunque questi non mollano l'osso, sempre in attesa di poter estrarre dal cilindro la nuova emergenza per mettere quindi il gregge ancora bello in fila e dargli delle strizzate mazzate che metà basta. Sabato parlerò della questione Notav in riferimento a sabato scorso, in riferimento a quello che è uscito anche dalla parte della Corte dei Conti europea, non se ne parla, però è ovvio, questi incidenti tornano molto utili a questo sistemino italico perché ci portano lontani dalla questione e la pompa, piuttosto che la polizia che fa fuori che altro a Bologna, e la posizione del Vannacci che continua assolutamente, almeno nei sondaggi, poi saranno tutte balle, potrebbe anche essere, continua assolutamente a salire scalino dopo scalino e a superare quindi molti elementi oggi conficcati in quella coesa realtà di etero diretto governicchio di centrodestra, o meglio destra centro per meglio dirlo. Ebbene, noi siamo qui ad aspettare le rivoluzioni, dirà qualcuno, no, le evoluzioni che non porteranno da nessuna parte da un punto di vista politico, da un punto di vista politico, tanto quanto ha sottolineato anche Grillo. Però Grillo, voi lo sapete, siamo sempre lì a chiederci se era in quella benedetto o maledetto che dir si voglia Panfilo, in quel 1992, l'anno che ha scombussolato e alla grande l'Italia, ha completamente inferto delle ferite ancora oggi difficilmente rimarginabili. Ma quel Grillo che poi abbiamo ritrovato lì messo non a casaccio, caso anche in questo caso non esiste, nelle piazze, e quelle piazze erano veramente stipate come sardine in scatola, al che Grillo poteva anche, vi ricordate, a Torino salire in un canotto gonfiato lì a tutta fretta dal popolo presente del fenomeno grillino, quindi poi diventerà Movimento 5 Stelle, e surfare sopra le braccia dei presenti in quella enorme piena piazza di Torino. Dico questo perché Grillo poche ore fa, il 29 luglio, ne è uscito l'articolo, vuol dire ieri, e dice che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Beh, non serviva che venisse Grillo a dirci, anche Grillo ce l'ha un po' su con l'avvocato del popolo, quel Conte 1, Conte 2, che ce ne ha combinate un'infinità durante l'epopea del covidiotismo o della pandemenza, come più di qualcuno continua ancora a far riecheggiare. Grillo pubblica nel proprio blog il fatto che il movimento ha perso la sua identità, doveva cambiare la politica ha cambiato loro. Sì, tutte cose valide, ma dette forse fuori tempo, perché quel Movimento 5 Stelle, la cui prima stella, ricordo, è quella che ripropone l'idea assoluta dell'acqua da gestirsi in maniera pubblica, poi ne abbiamo altre quattro di assoluta, grande e notevole importanza, ma questa prima pesa moltissimo, soprattutto per quello che riporterò nelle prossime trasmissioni, quello che sta avvenendo esattamente in queste ore barra giorni nel contesto del comune di Napoli con il sindaco Manfredi, con anche il signor Fico che allora faceva parte della coalizione grillina, in prima linea col Di Battista, col Di Maio. Quest'ultimo ha fatto una carriera enorme e andrà a sposarsi in Germania. Eh sì, perché l'altra metà del cielo che ha deciso di portare quindi a nozze è tedesca, e lì quindi niente quindi tavoli imbandite stile campano con 150.000 partecipanti, quindi invitati, ospiti che magna, che canta, che rutta, che fa di più, si va nella teutonica Germany e va ben così, poi qualcosa farà anche dalle nostre parti, sia molto chiaro, tanto lui insomma la carriera l'ha già quindi bella che scritta. D'altronde è un po' un'emanazione di quel Draghi che molto pesa nel momento che stiamo anche attraversando, non pare, ma così lo è leggendo l'ultimo libro che ha fatto uscire. È diventato il nuovo profeta europeo, più di qualcuno lo sottolinea così, il nuovo profeta europeo. D'altronde è quello che dice, dopodiché trova alquanto formula vincente, oppure non trova formula vincente, ma allora non se ne parla più, come tutti i suoi interventi durante la fase del Covid. Dico ciò perché Napoli gioca su un decreto passato dell'allora governo Mario Draghi per raccontarci una balla colossale, che è possibile ribaltare la situazione di gestione dell'acqua pubblica a Napoli. Attenzione, un'esperienza notevole e vincente soprattutto in termini di ribasso dei costi del servizio idrico integrato e anche alquanto di qualità dell'acqua espressa. Quindi noi vinciamo un referendum, come dico spesso, portando oltre 26 milioni di cittadini italiani al voto, l'ultimo referendum che abbiamo vinto è il 2011, quindi oltre 15 anni fa. Napoli imprime una svolta importante nel sistema di gestione, cioè applica la vittoria referendaria che abbiamo messo in Costituzione nel frattempo. Ricordo che di lì a due mesi Berlusconi e Draghi già cercarono di ribaltare completamente quella vittoria referendaria, al che la Consulta disse chiaro e tondo giù le mani da questa vittoria, anche perché, ovvio, poco furbi, a caldo, non puoi farlo quando stiamo lì ancora a festeggiare e abbiamo ancora le bave della vittoria che escono dai bordi della bocca. Però evidentemente si sentivano talmente forti da poterlo fare. Gli andò male allora, ma ripeto, Napoli è la più grande realtà metropolitana che si è espressa in quella direzione. Sono passati 13 anni è tanta roba, 13 anni all'interno dei quali la population napoletana, o comunque i campani, o chi comunque doveva pagare quelle bollette, io non so di sommosse, non so di ribaltamenti odiosi di fronte di gestione dell'acqua, cioè vogliamo che l'acqua torni privata, vogliamo che l'acqua torni pubblica, sì, ma attraverso una SPA a carattere pubblico. Non è proprio così secondo il mio punto di vista, perché altrimenti avremmo rivissuto le stesse scene di quei comitati che si sono messi in moto ad esempio ad Arezzo, quindi nell'area aretina, siamo sempre in quel della Toscana Littifibiana e quindi vicino a Firenze più o meno, insomma, per quanto riguarda quindi quella gestione privata con la Suez in prima linea. Bollette esplose alle stelle di servizi e quindi qualità non elevata o non come era stato detto nelle promesse, la gente si è completamente incazzata che metà basta e quindi di conseguenza si è rivoltata contro quei gestori. Arezzo 99, quindi siamo un po' in là, però noi ricordiamo anche questi passaggi. Quindi la roba positiva di Napoli la stanno completamente nel silenzio generale. Abbiamo Lucarelli in prima linea, quindi il professor Lucarelli e il missionario Alex Zanotelli, sicuramente con un po' di gente, sia giovane che meno giovane, al fianco, che va spesse volte sotto il municipio, sotto il comune di Napoli, a cantargli N4 per dire quante balle stiano raccontando. Ma quella realtà governativa, lì dove Fico, eletto ultimamente, e quindi insomma ha anche una poltrona di potere non indifferente, certe promesse qualche mese fa le aveva attuate, le aveva fatte, però sembra non poterle mantenere. Manfredi evidentemente conterà più di lui, non lo sappiamo, monitoreremo la situazione, ne parleremo nei dettagli per quanto riguarda una battaglia importantissima che dimostra quanto noi abbia poche possibilità di raggiungere determinati traguardi, e quando li raggiungiamo e applichiamo assolutamente le nuove regole, perché così impone anche la Costituzione, trovano sempre il motivo motivo e la maniera. Ripeto, qui si va assolutamente a scavare all'interno di un decreto a firma di Mario Draghi, che parla quindi di un passaggio dall'azienda speciale autonoma. L'azienda speciale autonoma significa esattamente: gestisco l'acqua in maniera pubblica nella sua quintessenza, non attraverso una SPA che con un po' di passaggi più o meno volpini, più o meno furbeschi, la puoi tranquillamente un domani anche far atterrare nel recinto e nell'aia di una formula privatistica. Però racconteremo tutti i passaggi di questo iter in corso, non se ne parla, eppure, attenzione, stanno completamente ribaltando quella nostra vittoria applicata in quel di Napoli, applicata con, ripeto, qualità del servizio e anche con abbattimento delle bollette e con comitati e lavoratori in prima linea a decidere il sistema di gestione di quell'SII, che sta per servizio idrico integrato. Va bene, Grillo dice che il movimento ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Ovvio, io penso che sia ormai troppo tardi, lo hanno completamente fagocitato all'interno del tritatutto. Oggi serve quel divide et impera. Il Movimento 5 Stelle allora serviva per accalappiare tutto quel fenomeno popolare che stava capendo forse più del previsto quello che stava succedendo a livello italico, a livello nazionale. Però ovvio che di lì a poco hanno cominciato magari a infiltrarlo, hanno cominciato a tirarlo per la giacchetta a destra e a sinistra, di tutto quello che abbiamo visto oggi realizzarsi attraverso questo personaggio Conte. Non penso messo lì a caso, tanto quanto non è a caso assolutamente il momento che vede attraversare l'Italia attraverso la figura del generale Vannacci. Dall'altra parte Pappalardo, per quanto concerne un po' il fronte del dissenso, anche se però non lo si sente più nominare, perché ormai tutto è saldamente nelle mani e nella cavalcata del partito No Vax, che prima o poi dovrà raccogliere le firme. Non penso ci sia grossa difficoltà nel poter raccogliere le firme, arrivare a traguardo e poi posizionare quindi nella scheda elettorale la lista No Vax. Poi vedremo come risponderanno quei 13 milioni che Fortina ha detto tutto sommato sono potenzialmente nostri elettori. Forse la faccio un po' troppo grande, dire a qualcuno, va bene, mettiamo 8 milioni, cioè quegli 8 milioni di italiani che allora, per le più svariate motivazioni, ma soprattutto perché credevano assolutamente di dover dar battaglia in netta contrarietà rispetto a pronti qua con il destinare il braccio alla patria, hanno tenuto duro con tutto quello che questo è costato, sia molto chiaro, in termini di rottura di amicizie, in termini di rotture lavorative, in termini di abbattimento dello stipendio, in termini di odiosità nei confronti dei vicini, dei colleghi, degli amanti, degli amici. Insomma, abbiamo attraversato quel momento, abbiamo cavalcato quell'onda attraverso quelle dirette che abbiamo fatto in quelle calde estate, ma caldi anche eravamo da un punto di vista di gestione del momento, di controllo del tutto, perché quando si usciva da questi contesti si incrociavano veramente pochissime macchine. Ricordo ancora in questi periodi le onde di calore forsennatamente libere, pacifiche, che giocavano a far la ola dal primo all'ultimo secondo della giornata, e capitava spesso di essere fermati a destra, spesse volte dai camioncini della finanza o dei carabinieri o della polizia, e bisognava quindi giustificarsi, perché o eri roba propria di un supermercato o eri roba propria di un ospedale, nel nostro caso operatore radiofonico, al che ci permetteva assolutamente di poter accelerare verso casa consumando molto meno, con tutta questa libertà stradale che abbiamo conosciuto in quei mille bastardosi giorni che sono serviti assolutamente per accalappiare una fetta imponente del popolo italico, sono serviti assolutamente a fare male delle prove generali per quello che potrebbe essere un domani, che non vedo prossimo assolutamente, l'emergenza, quella antivirus piuttosto che quella Ebola. Sì, sono sempre lì ferme in disparte, per carità, però oggi possiamo giocare quella siccitosa, quella idrica, quella climatica, quella bellica, e quella bellica ne avremo ancora per molto, visto quello che sta succedendo, visto soprattutto anche, e ne parlerò tra poco, di quel trio che ben si è abbracciato in quel dell'America durante le orazioni funebri, funebri durante quel funerale di un personaggio molto molto particolare, che già avevamo ricordato qualche volta per quanto concerne le sue esternazioni a sfavore di Gaza, della Cisgiordania e tutto quello che sta succedendo, e del fronte iraniano soprattutto. Ed erano lì tutti e tre belli sorridenti e abbraccianti a testimoniare che finché c'è guerra c'è vita. Uno era Zelensky, l'altro Trump e l'altro Netanyahu. Netanyahu è tornato poche ore fa da Washington DC o Washington e dintorni con una felicità ad F maiuscolissima per la qualcosa, sperare che la questione Gaza possa leggermentissimamente rientrare, ma quando mai? Hanno messo quasi 2 milioni di palestinesi nel 30% di quello sputo in terra che si chiama striscia di Gaza, che vuol dire esattamente 39x9, 40x12 o qualcosa in più. Siamo lì, li hanno messi fronte o mare, se vogliono annegarsi lo possono fare, altrimenti li facciamo morire noi di fame, di stenti, di sofferenza, perché i topi oggi stanno conquistando terreno tanto quanto hanno fatto quelli dell'IDF, l'esercito assassino e genocidario di Israele. Ormai quella linea gialla è arrivata in prossimità del 70 e qualcosa in più per cento del territorio, quindi veramente li stiamo ammassando e ammazzando. Si gioca con le S, si gioca con le Z, non cambia nulla. Noi comunque siamo sempre per Free Palestine, il nostro cuore pulsa, ma molto prima del 7 ottobre 2023, tanto quanto molto prima della, cos'era, 22, bisogna far risalire, era in 2014, ma ancora prima, i primi anni 90, per capire, carpirne un qualcosino in più per quanto concerne il conflitto russo-ucraino, laddove stiamo mandando scale, dove stiamo sperperando soldi, stiamo mandando armi, ma 800.000 armi sono sparite, stile Simsalabim, il grande Silvan ucraino, o comunque, boh, chissà chi. Comunque, ovvio, tanti bracci destro del nostro buon ex comico, o comico attualmente parlando, Zelensky, 800.000 che stanno facendo le fortune anche con richiesta di armi molto particolari che la nostra DIA finisce stupefatta. Vuol dire praticamente la camorra, vuol dire praticamente la Mamma Santissima, che oggi si sta quindi ricaricando anche attraverso sistemi d'armi che abbiamo mandato in Ucraina, ma che poi stanno tornando in casa. Che bel giro, no? Stile boomerang, che vanno ad essere quindi acquistate dai nostri fronti, magari da utilizzarsi un domani per attacchi ancora più violenti, ancora più micidiali rispetto a quelli che già siamo abituati a conoscere, magari con gli attacchi ai portavalori. Va bene, 30 luglio 2026, fa caldo. Luca, Dio Bonino, cogò sentivo a sigla, ho pensato di essere a lunedì, ciao, buona trasmissione. No, va bene, siamo nell'eterno presente, tutto corre molto velocemente, però è solamente un giovedì sera, la Lilli mi ha chiamato a raccolta, e allora giustamente ho detto va bene, d'altronde poi alle 8 andiamo dall'altra parte per organizzare anche lo spot, ripeto ancora, in riferimento al 29 agosto. Tenetevi pronti, noi intanto il 15 agosto saremo nei lidi veronesi, saremo quindi a Campo Fontana per dare il là ad una bellissima camminata all'interno di un bosco faggeta con il grande faggio altamente secolare. Con la guida saliremo quei sentieri, quei quindi contorni naturali bellissimi, e poi arriveremo e in quella aperta levatura per ammirare quei paesaggi che sono di una bellezza da 110 e lode. E questo, ripeto, il giorno di Ferragosto. Stiamo raccogliendo le quindi prenotazioni, siamo già oltre 50, quindi già un buon numero considerando Ferragosto, e poi abbiamo la grigliata. Per chi non va a mangiare grigliata può mangiare tranquillamente al sacco, oppure trova lì tutto quello che è contesto sottaciti, piuttosto che polenta, piuttosto che formaggio. Sono i grandi preparatori del formaggio che noi abbiamo anche nella realtà dei gruppi di acquisto solidali qui direttamente in radio, gas, che poi ripartiranno nel mese di settembre, quindi c'è una breve pausa che è molto calda. Poi a settembre si riprende con quell'attività che consta ormai 24 anni. E ricordo che noi oltretutto il 20 di settembre, se riusciremo, saremo a festeggiare, a ricordare le nostre due grandi forme angeliche, le nostre due grandi quindi amiche sempre al fianco, vuol dire Chris Mara, il titolo della giornata è Crismara, C maiuscolo, M maiuscolo, in foresta del Cansiglio. Però dobbiamo definire tutti i contorni e vediamo se riusciremo a fare questo per il 20 settembre. Il 27 sicuramente avremo comunque la grigliata qui del 24esimo anniversario del gruppo d'acquisto solidale, quindi sarà una domenica sicuramente piena per quanto concerne l'appuntamento con il nostro Fabio Becker da Istrana, di dove tutto mondo è paese, e si ritorna a mastegare qualcosa di buono, buono, buono, sempre in attesa della porchetta di Natale, che è una cosa, vabbè, mi scuso con i vegani e vegan, ma me ne scuso veramente, e i vegetariani, ovvio. Vabbè, salutiamo anche quelli della pasta Palladio in riferimento a quello che sarà l'appuntamento di sabato sera. Ciao belli, grazie ancora. Va bene, pochi secondi e poi torniamo per la seconda ora di trasmissione, perché quei tre là si sono abbracciati, hanno sorriso, e nel frattempo la guerra la paghiamo noi su tutti i punti di vista.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
0: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata
4: con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
0: 8
9: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: One.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Vabbè, salutiamo il nostro Filippone da Doio. Oggi dove eri tu, Filippo?
1: No, poi ero su dai parti dei Feltre.
0: Molto caldo?
1: 35 gradi era.
0: 35 barrette, 70 roba, ragazzi. Signori, andiamo alla Commissione Europea che mi eroga altri 3 miliardi e mezzo. Ciao bello, ci vediamo fra poco. 3 miliardi e mezzo di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito di sostegno per la difesa da 90 miliardi. Quindi altri 3 e mezzo fa 7 mila miliardi del vecchio conio, utile dirlo. La Ursula però, giustamente, dice che sto messaggio è chiaro e deve essere chiaro per tutti. Davide 625 poeta pazzo, ragazzi, dai, siamo già oltre. A posto. A postissimo. Allora, l'Ursula ci dice questo, che il messaggio che deve arrivare a tutti quanti noi, in diretta o fuori diretta, è il seguente: ogni attacco russo rafforza la nostra determinazione a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Apostoli, apostoli, sì, apostoli, vecchia basetta, vi ricordo. Incredibile, dirà qualcuno. No, robe che già sapevamo. Il messaggio di Ursula, mamma di 7 figli, è assolutamente molto chiaro, quindi noi andiamo a destinare ancora un bel po' di malloppo dinesco, di nero, non tengo dinero, cantava i Righieri, vi ricordate? Invece qua ne abbiamo tantissimo, in maniera tale che i soldi arrivino dall'altra parte, perché noi non si molla assolutamente l'Ucraina e siamo determinati a restarne al fianco per tutto il tempo che ne sarà necessario. Oh, che bello! L'Italia ha alzato la voce per dire, beh, tutto sommato, no. No, casomai indirettamente abbiamo applaudito. Noi destiniamo soldi, destiniamo armi e però, come dicevo poc'anzi prima dello spot, l'Ucraina mi è un colabrodo. Mi dicono trafugati 800.000 pezzi dai nostri aiuti. 800.000 pezzi! Ma 800? Ma se mettiamo in fila, arriviamo quante volte su Marte, no? Alla Luna abbiamo superato 20 volte, su Marte. È quello che stanno cercando di fare gli uomini di Cosa Nostra. Ah sì, in 4 anni spariti quasi 800.000 pezzi, sappiamo dell'interesse della mafia verso armi più sofisticate. Beh, ovvio, nella vita si evolve, tutto si va a migliorare, quindi si gioca con la sofisticazione del tutto. Perfetto, la realtà di Cosa Nostra è già pronta in prima linea, quindi attraverso il mercato nero che è nato con la guerra russa-ucraina arriverà tutto questo anche in casa nostra. Anzi, ci dicono che è già arrivato un bel malloppo per quanto riguarda una parte di quelle 800.000 armi, 800.000 pezzi dei nostri aiuti che arrivano in quel contesto, i nostri aiuti intendo dire da un punto di vista europeo, quindi giustamente si svuotano i magazzini di Kiev, quindi magazzini assolutamente colabrodo, tanto che si dicono che dal 2022 sono state perse o rubate oltre 780.000 armi, di cui 159.000 solo nei primi 5 mesi di quest'anno, quindi del 2026. Pazzesco. La maggior parte delle zone colpite da queste scomparse, Kiev è la capitale o mi sbaglio? E poi Donetsk. E poi abbiamo Mykolaiv, tre nomi insomma che abbiamo sentito spesse volte. Quindi noi diamo la possibilità a Mamma Santissima, attraverso il mercato nero, di armarsi in maniera tale magari da attaccare lo Stato, anche se però lo Stato è stato attaccato sabato scorso, mi sono tutti i titoli dalla Verità a tutti gli altri, attacco allo Stato da parte dei terroristi del movimento No Treno Alta Voracità. Dicevo prima, sempre dello spot, quella TZN, la T sta per Trump, la Z sta per Zelensky, la N sta per Netanyahu, che sono altamente alleati, li abbiamo visti assieme, sorridenti, abbraccianti, visto che abbiamo capito che hanno deciso di unificare anche le loro guerre. Si sono abbracciati ai funerali di Lindsey Graham. Graham è un nome molto particolare perché è un senatore repubblicano altamente reazionario, un guerrafondaio sionista, razzista, e quindi li abbiamo visti in apertura di telegiornali, anche se il più felice nella via di ritorno è stato tra i due, intendo dire appunto Zelensky e Netanyahu, soprattutto Netanyahu ne è uscito assolutamente rafforzatissimo, soddisfattissimo. Perché? Perché ha capito esattamente che il gioco sporco per quanto concerne la guerra in Iran lo sta facendo l'America e continuerà ancora a farlo, nonostante ogni tanto queste sveglie mattutine di Trump. Siamo lì vicini ad un accordo, siamo lì per addirittura calpestare mortalmente una civiltà, perché ha sparato anche questa nei tempi trascorsi, e ogni sua parola viene quindi assolutamente messa nel bilancino delle borse, e quindi si vola in alto, si vola in basso. Noi voliamo sicuramente sempre con la presa in quel posto, con o senza vaselina, per quanto concerne, ripeto ancora, quelle guerre che finiscono al supermercato, comunque finiscono all'interno delle nostre bollette piuttosto che alla pompa di benzina, cosa verificabilissima, soprattutto in riferimento al fatto che su gomma si svolge il commercio che porta nei luoghi di vendita tutto quello che poi noi mettiamo nei nostri carrelli della spesa, anche se attraverso il gas cerchiamo magari di essere un po' meno frequentabili di quei luoghi, e spesse volte ce la facciamo. Quindi ripeto, il trio ai funerali. Funerali di questo Graham, attenzione, Graham è colui che ha appoggiato con la maiuscola in ogni modo il genocidio a Gaza, ha tifato per il genocidio a Gaza, ha tifato in maniera stellare per l'aggressione americana in Iran, è contentissimo del fatto che si prolunghi il conflitto in Ucraina, che Israele continui ad occupare sempre più spazi, tradotto territori palestinesi e nonché siriani, dalla parte quindi della Siria, in Siria quindi vuol dire. Quindi tutti e tre erano lì belli presenti a commemorare colui che disse a un certo punto: i russi stanno morendo. Beh, qua anche tanti i nostri, se vi ricordate, i russi che non avevano mai più armi per combattere, dovevano sicuramente prendere i pezzi importanti dagli elettrodomestici, la Russia che sarebbe stata assolutamente con bilanci in estremo rosso e quindi prossima al catafascio, e quindi Putin più ammalato degli ammalati, non so, di uno veramente colpito ormai a morte. E sta di fatto che però lui disse, sempre questo Graham, per il quale ripeto due decolli, uno da Tel Aviv e l'altro da Kiev, sono esplosi velocemente per far sì che la loro presenza fosse lì quindi da portarsi sotto le telecamere, disse questo Graham: i russi stanno morendo, è il miglior denaro che abbiamo mai speso. Queste sono le parole, e quindi è ovvio che sentendo anche questo i russi potrebbero anche magari rivoltarsi più del previsto, no, perché siamo sempre in attesa dell'attacco dell'orso russo nei confronti dell'Europa, per la qualcosa ci stiamo riarmando, investendo di tutto e di più, quindi non importa, ma se perdi i beni comuni, la sanità, le scuole, gli ospizi, le pensioni, il lavoro, ma cacchio ce ne frega, la pompa benzina, cosa ce ne frega, l'importante è il riarmarsi. Però se la Russia avesse veramente volontà di attaccare l'Europa, non potrebbe farlo ora che non siamo ancora con le fionde tecnologicamente in mano, non abbiamo ancora l'intelligenza artificialissima al nostro fianco, a livello italiano siamo in ritardo che metà basta. Nel frattempo però abbiamo dato i nostri dati alla gestione israeliana, ma che resti sottovoce tra di noi sta roba qua. Va bene, Graham ne ha detto altre: Gaza assomiglierà a Tokyo e Berlino alla fine della seconda guerra mondiale, quando tutto questo sarà finito. E lui, ovvio, tifa perché tutto venga raso al suolo, ed è quello che è avvenuto, è quello che abbiamo di fronte agli occhi, di fronte ai video, di fronte a quelle notizie che arrivano da quel fronte là. Ripeto, il genocidio è ancora in corso, stanno morendo di fame, stanno quindi assassinando bambini, donne incinte, anziani, e soprattutto ancora chi ha problemi con ferite quindi di esplosioni, e devono grattarsela. Dico questo ricordando sempre la nostra Dima, bambina di 11 anni che per 2 anni ha dovuto convivere con le schegge nelle sue gambine, poi è arrivata in Italia grazie all'associazione di Padova, abbiamo dato una mano marginalmente per allestire un po' l'appartamento in maniera tale che quando Dima fosse uscita dall'ospedale, come è avvenuto qualche settimana fa, potesse trovare un suo lettino, una sua stanza al fianco delle due cuginette della sua zia, quindi quella poca realtà parentale che gli è rimasta essendo stati ammazzati i genitori. E penso il fratello: no, ma non è possibile, di decollo da quel luogo all'abbraccio con Dima, è ovvio, e quindi lo tengono in quel contesto, chissà in che maniera. E dico questo perché Dima tutto sommato si è ripresa, non dico alla grande grande grande, però alla grande nel senso che adesso cammina senza stampelle, senza bisogno della carrozzina, però ha bisogno di tante fisioterapie. Purtroppo la menomazione al piede destro, da quello che mi si dice, rimarrà tale ancora per tutta la vita. Però Dima, stavo dicendo, è tornata a sorridere. No, io l'ho vista anche poco prima dell'operazione in quel di Padova, assolutamente sorridente, battendo 5. Mi sono presentato con la Kefi allora e ha riconosciuto la Kefi, ha battuto il 5, molto sorridente, una ragazzina che mi ha raccontato essere molto spigliata, vivace, viva, insomma, assolutamente sì. Ed è per questo che mi auspico che prima o poi si riesca a portarla qui a salutare un po' di nostro popolo di 94 MHz. Però stavo dicendo, appunto, questo gramma micidiale veramente nelle sue esternazioni del passato, ma lì abbiamo appunto questo trio che è andato quindi ad abbracciarsi e a ricordarlo, perché è un personaggio che bisogna assolutamente ricordare. Ovvio, siamo di fronte a quel Zelensky, a quel Netanyahu, a quella Casa Bianca che avevano bisogno di quindi ritrovarsi un pochettino, di abbracciarsi in maniera triarticolare, dirà qualcuno, no, ma in maniera stile triade emoji di Raudo Betega, assolutamente sì, per far continuare assolutamente i loro impianti bellici a Gaza, Cisgiordania, Siria, Iran, e ne abbiamo qua che metà, Libano, Libano assolutamente. Quindi dovremmo fare ancora molta attenzione per quanto riguarda le nostre speranze di peace and love, come si cantava un tempo quando si marciava con 100, 200, 300 mila persone in piazza, se non una milionata se vi ricordate. Gli Stati Uniti sanno tutto, sanno benissimo tutto quello che sta succedendo, nel senso che sanno benissimo di essere sotto ricatto nella figura di Donald Trump, sanno che la Donald è preso per le palle da Netanyahu e soprattutto da quella lobby che decide poi le sorti anche delle elezioni presidenziali, e ovvio, ora come ora non può ribellarsi, sembra che ogni tanto possa alzare la voce, puntare l'indice nei confronti di Benjamin Netanyahu, questa espressione genocidaria israeliana, non lo è, non avviene questo se non in minimissima parte, anche perché tra poco ci saranno le elezioni a novembre di midterm e quindi già Trump dovrebbe, secondo alcune voci di corridoio statunitensi, pagarla più del previsto, e quindi non conviene a inimicarsi, ripeto, quella lobby che può portare un bel po' di voti anche nella tornata del midterm appunto di novembre, quella novembrina. Noi oltretutto siamo quelli tra incudine e martello più calpestati in assoluto, noi come Italia, noi come Europa, ma soprattutto l'Italia, in riferimento a quanto abbiamo rinunciato al gas russo. Siamo veramente dei farlocchi, veramente dei conigli, ovvio, però noi dobbiamo tostare queste ricatte. Noi siamo realtà satellite, siamo realtà vassalla, siamo supini a qualsiasi di sistema. Per la qualcosa dobbiamo assolutamente dire sì signore, yes man al massimo livello, piegarci a 90 gradi, o meglio vivere costantemente a 90 gradi. Per la qualcosa, la rinuncia al gas russo l'abbiamo tradotta velocemente, meno qualità nell'espressione di presenza del GNL statunitense o di quello dell'azerbaigiano o di quello algerino, ma soprattutto abbiamo visto di evitarsi i costi da 2, 3, 4, 5 volte, e quindi è tanta roba. Questo è quello che si manifesta poi nel costo della nostra vita, però questo è quello che ovvio l'Italia ci ha destinato, ma non è che possa far diversamente. Ripeto, noi siamo collegati a tutta una serie di accordi sottoscritti dopo quella guerra di 80 anni fa, di 50 anni fa, di 70 anni fa, cioè tutti quegli accordi che abbiamo stipulato nel frattempo con la moneta unica, con la guerra persa e quindi con quel contesto anglo-americano che ha deciso le sorti di casa nostra, e si sono messi qui tranquillamente a vivere questo ben di Dio da un punto di vista anche paesaggistico. Non parlo solo della decompressione purtroppo psicologica che sta avvenendo ancora nonostante le molte denunce che sempre più prendono forma in determinate realtà giornalistiche, che dico quello che fino a qualche mese fa magari non si conosceva, ma abbiamo sempre più purtroppo soldati al maschile e al femminile che vengono a decomprimersi in Italia. Quindi vuol dire escono e devono sicuramente mettere un po' di pace nel loro animo, perché ovvio arrivano da fronti bellici, che siano quelli della Cisgiordania ma soprattutto quelli di Gaza, intendo dire soprattutto quelli di Gaza, e poi noi li ospitiamo in queste piscine a sfioro, in questi grandi villaggi sardi, le Marche, in inverno li mandiamo assolutamente tranquillamente a sciare nella realtà della Valsusa. Adesso abbiamo sempre più comitati che si mettono per traverso, ma sono, tra virgolette, detto nel senso buono, quattro gatti, non è che possono andare più in là di qualche slogan, di qualche striscione da esibire a questi signori nerboruti e soprattutto anche molto muscolosi che arrivano, ripeto, dal fronte di Gaza e dintorni. E questa è la decompressione psicologica che noi attuiamo in casa nostra. Per il resto siamo quelli che si sono dati da fare per 120 ubicazioni americane, più 20 segrete, fanno 140, e tanta roba, parlo delle basi americane, quindi basi USA-NATO che abbiamo in casa nostra. Negli anni 80 con Franco, se vi ricordate, noi si partecipò ad una grande manifestazione a Vicenza di oltre 50.000 partecipi contro la NATO, contro gli americani, fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia. Vabbè, una distanza siderale, perché insomma primi anni 80 noi eravamo lì, quindi a marciare in favore di questo non è cambiato praticamente nulla. Io penso che la situazione sia casomai assolutamente e gravemente peggiorata. Poi ovvio, al sistema attualmente parlando, in questo altro diretto governicchio, ha bisogno, ad esempio, quello che è successo sabato scorso in Val di Susa, per quindi imprimere una svolta ancora per quanto riguarda normative, leggi e quant'altro, tutto quello che sta avanzando proprio in queste ultime ore. Quindi adesso diventerà magari anche sempre più difficile magari manifestare. Già in queste proprio in queste ultime ore tutta la polizia si è mobilitata in Val di Susa, hanno bloccato un sacco di strade, e sta avvenendo questo in questi esatti momenti del 30 luglio 2026, a partire da questo pomeriggio, penso dalle ore 16:30 indicativamente, hanno bloccato tanti ingressi di terreni laddove si sarebbe dovuto svolgere un campeggio, quello che da tanti anni si fa in quel contesto. Ma membri di quello che è stato proprio del campeggio precedente, figuratevi se non abbiamo mobilitato una buona forza d'esercito, nel senso una polizia, carabinieri dintorni, per quindi vietare assolutamente qualsiasi formula di campeggio. Poi quelli al momento Notav circa un'ora fa si sono ritrovati in una piazza della valle per discutere di tutto questo. È ovvio quello che è avvenuto sabato fa enorme piacere a quella Giorgia Meloni che, se avete visto, in fretta e furia arrivato in quel contesto lì, laddove avevamo praticamente le frane che hanno portato all'esodo, metto tra virgolette esodo, di tantissime famiglie. Vi ricordate, siamo in sud Italia, abbiamo parlato allora, quelle immagini ancora ben ricordabili di quella macchina sospesa lì nel vuoto con la frana. E quindi lì no, lì servivano 7-8 giorni, o lì dove abbiamo l'alluvione, se non è una cosa con tanti morti sotto mano si arriva con qualche giorno di ritardo. Qui avete visto l'indomani, assolutamente, per carità, la violenza, sicuramente le quattro camionette incendiate, penso fossero quattro camionette incendiate, ma di questo parleremo sicuramente, ripeto, sabato prossimo, partendo un po' anche dal prima, e cioè cosa significa TAV, soprattutto in riferimento a perché noi abbiamo una fetta di popolazione valligiana che non è mai estinta. Tradotto ancora meglio, è ancora viva da allora, di generazione in generazione. Noi abbiamo qua dei giovincelli che, siano cattivi o non siano cattivi, li abbiamo conosciuto, diciamo, di tutte le formule. Sono giovincelli che sono cresciuti unicamente grazie ai loro genitori, grazie ai loro parenti, grazie ai loro nonni, a pane e notav. Sottolineo pane e notav. Di questo parleremo comunque sabato prossimo. Perché? Perché nel frattempo che Netanyahu se ne torna a casa, quindi in quel di Tel Aviv, da Washington, con estrema soddisfazione, noi abbiamo l'Italia che l'altro giorno, per voce, avete sentito, beh, per carità, Antonio Tajani, se dobbiamo fare una classifica dei ministri degli esteri che si sono alternati in questi ultimi governi, forse è all'ultima posizione, mettiamo penultima, ecco, ci giochiamo l'ultima penultima posizione. Dico questo perché l'altro giorno ha detto presi, e sembrava quando uno che va a trote, prende la trote, è contento, fa una Pasqua, fa vedere sicuramente al suo vicino di posizione, che non prende un cacchio da tempo, che ha preso la trota. Lui dice presi, intendendo i fondi europei, quelli chiamati SAFE, ma scritto SAFE, SAFE, no? E sono, anche questo sembra il classico acronimo, perché Security for Action Europe, e quindi va ben tutto. Quindi vuol dire che l'Europa mette sul piatto tutta una serie di soldini, l'abbiamo fatto col PNRR, e la carpa italica è quella che ha boccato più di tutti. Nel frattempo salutiamo anche

prossimo in riferimento al rimancio e quindi il ritorno del Mancini, perché la figura barbina che l'Italia calcistica ha fatto e compiuto è di fronte agli occhi di tutti, ma d'altronde questo è quello che esprime oggi il calcio verde, bianco e rosso. Sì, memori dell'82-2006, memori del 84-38, era qualcuno, no, ma l'epoca fascista con i mondiali vinti allora, meglio l'82 che unì l'Italia in un boato veramente colossale, il cui boato continua ancora a diffondersi di galassia in galassia, ma anche il 2006 con Lippi, ma l'82. No, dico questo perché poi Mancini vinse poi anche l'europeo, ma non ci portò ai mondiali e tradì addirittura la chiamata italica, preferendo miseri 25 milioni di dollari per andare in casa dell'Arabia Saudita. Ciao bello. 25, ciao, dopo ci vediamo. 25 milioni di dollari, cosa sono al giorno d'oggi? 25 milioni di dollari per andare a sedere là e vincere 4 partite su 40, sparo a caso, ma comunemente veramente molto poche, per rientrare in casa e sperare di poter dare in là qualcosa di nuovo da parte sua. Ovvio, per forza di cose ha detto scusa, e quindi questo è importante secondo i sistemi clerical cattolici calcistici italiani. E quindi si riparte con il Mancio, si riparte con Ranieri, poi adesso arriverà anche un terzo personaggio a unire un po' le file di quest'Italia, che di qui a 4 anni dovrebbe arrivare in Marocco. Se non è Marocco sarà Spagna, se non è Spagna sarà Portogallo, perché purtroppo anche nel Mondiale 2030, ma d'altronde il business è immenso, e parleremo anche di Infantino, non solo di Pirlo, di Mancio, ma anche di Infantino, che sta sempre più svendendo anche la FIFA, il campionato del mondo, il calcio che è già svenduto, che metà basta. Noi siamo legati solo a quella passione del passato, e quindi quando vediamo 11 uomini di colorazione granata, noi vediamo ancora quelle maglie di un tempo, non vediamo mai le fisionomiche di oggi, ma vediamo ancora quello spirito, quell'alone, quella passione di allora. Da parte granata, sempre nell'attesa di un nuovo presidente che porti un po' di passione, di orgoglio e di portafoglio, perché il trittico, quello giusto, è questo: passione, orgoglio e portafoglio. Non è che si possa andare tanto in là, passione, orgoglio e portafoglio. Vabbè, arriverà un fondo e va bene così, speriamo che non arrivi un fondo che ci porti a fondo. Va bene, gioco di parole stupido dire qualcuno, sicuramente sì. Vabbè, io ero fermo comunque al safe, poi ripeto, torneremo anche sulla questione calcistica, soprattutto per quanto riguarda le ultime di Infantino e del Mancio e di tutto il resto, della menoaia cantante, perché stavo parlando di questo safe, no? Perché noi avevamo il buon ministro degli esteri che ha detto preso, poi è stato chiamato a raccolta dal fronte governativo e gli hanno detto testa sotto le telecamere, devi dire unicamente li abbiamo prenotati, non presi, Dio, presi, no, prenotati. E allora va bene così, ripeto, safe è uno strumento di finanziamento per quanto riguarda la difesa militare, vuol dire comprare armi. Ecco, di fronte a questo sarebbe utile veramente tornare a riempire le piazze, farci sentire, però è anche quel periodo caldo nel quale l'AFA ci mette un po' in gabbia, sono sicuramente sberle taisoniane quelle che subiamo ormai quasi H24 in questi ultimi giorni, ma supereremo anche questo assolutamente. Ferragosto saremo lassù a 1350 e l'altro anno, ricordo, quasi da felpetta, o comunque si godeva veramente quel paesaggio di aria libera e pulita, almeno mi piace sognare così, poi il cielo ovvio che lì sopra potrebbe essere colorato anche di nefandezza, non lo era sicuramente quel giorno, speriamo nel bel tempo, speriamo in tutto quello che è proprio appunto di questa svaccattatura, perché un po' andiamo a stravaccarci e basta. Olio che c'è una camminata prima, alquanto carina, però sul safe volevo dirvi questo, cioè è assolutamente qui in data luglio 2026 la più grande spesa militare compiuta dal dopoguerra in Italia, e già questo è un Guinness dei primati, già questo sottolinea quanto noi si badi poco al popolo, al cittadino, al comune, al bene comune, non ce ne frega un cacchio, e quindi va bene così, dobbiamo armarci. Quindi se questo strumento finanziario dell'Unione Europea, che mette sul piatto 150 miliardi di euro, noi ne becchiamo 14,9, quindi praticamente 15, cioè un decimo è roba nostra, tanto quanto noi facciamo allora per il PNRR. Ma di tutti contenti, perché magari qualcuno può anche sognare con sta AFA, con sto caldo, qualche sogno lì nel mondo, nel regno di Morfeo. Ma sì, ma guarda che io ho sognato che sono a fondo perduto. No, siamo perduti noi, e questo è matematico. Non sono a fondo perduto, sono assolutamente
in prestito, sul qual prestito le generazioni future, tanto quanto il PNRR, per la gran parte, in questo caso, PNRR, ripeto, c'è però la parola magica, la resilienza, abbiamo imparato

anche essere resilienti. La pagheranno quindi le generazioni future in termini di interessi che matureranno assolutamente su questo computo economico, su questo malloppo economico. Quindi ripeto, questa Security for Action Europe, strumento finanziario dell'Unione Europea che stanzia 150 miliardi in prestiti, però ovvio che la pacca sulle spalle arriva, nei nostri confronti ci dicono a tassi agevolati per comprare armi, per comprare armi. Vabbè, questa purtroppo l'Italia che abbiamo davanti. Allora, se compriamo armi, dobbiamo anche prepararci casomai ad un fronte bellico. Combatteremo tra di noi, tra Guelfi e Ghibellini, combatteremo tra venetisti e antivenetisti, combatteremo tra il nord e il sud, ritornerà la Lega della spada puntita del Giussano e faremo quindi nord contro sud. Viva Etna, forza Etna, lavali col fuoco, era il Vesuvio quest'ultimo, ma lungi da noi pensare a ste robe. Però se facciamo sta grande spesa militare, e quindi ripeto, la più grande spesa che abbiamo compiuto al dopoguerra in Italia, un motivo per forza di cose dovrà esserci, e quindi prepariamoci a di tutto e di più. Bene, quindi abbiamo concesso, qualcuno ci dice che abbiamo concesso al popolaccio o al popoluccio o al popolino uno sconticino di 17 centesimi al litro sul gasolio, e questo fino al 6 agosto. Ma 6 dicembre, mago? No, 6 agosto, siamo il 30 oggi, è ancora una settimana e ciao, perfetto. Ma benzina? No, benzina no. Vabbè, poi voi sapete quando noi parlammo della quel momento magico che si giocò molto nei giornali, che tutti sgammammo in fretta e furia l'equiparazione sul fronte delle accise tra quelle del diesel e quelle della benzina, alza questo, sbassa che altro, sbassa il diesel, c'è tutto un casino della Madonna, nel senso che quel giochetto da parte del governo meloniano fece sì che l'Italia incamerasse circa 600 milioni di euro, quindi vuol dire quella cosiddetta, così la chiamò allora, se vi ricordate, il governo rimodulazione, quella cosiddetta rimodulazione delle accise che fece il governo qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, quindi portò ad aumentare le tasse sui carburanti per far incassare il governo 600 milioni di euro. Oggi si sono presi questi 600 milioni di euro, ce ne ridanno 125 milioni, praticamente un quarto, ne manco, e va ben così, e va ben così. Questo non ce lo dice nessuno, ma non importa. Cioè 125 milioni vuol dire praticamente come possiamo noi arrivare a quindi sgrafignare via 17 centesimi. Però attenzione, perché la finanza mi dicono essere già in opera per quanto concerne il fatto che le pompe, i carburanti, i signori della benzina e del gasolio non hanno tolto tutti in egual misura 17 centesimi, chi lo ha fatto e chi non l'ha fatto, chi lo ha fatto in malo modo, chi lo ha fatto in maniera molto molto contenuta, al che mi si è detto appunto che la finanza si è messa immediatamente in moto. Perfetto, noi siamo davanti ad un'attesa, che è quella di un Iran che dovrà quindi portare un cambiamento di regime, questa era la promessa, vi ricordate, regime change, quindi oh ragazzi, cambio di regime, così però sembra non essere assolutamente, anzi non vorrei mai che noi s'avesse addirittura raddoppiato le fasi problematiche, non solo Hormuz ma anche Bab al-Mandeb, se vado a memoria, ma dovrebbe essere questo il nome, Bab al-Mandeb, e quindi da sta parte gli Houthi, dall'altra parte, ecco bravo, dai da beva e piante, cacchio, questo caldo, il nostro FDP Fabio De Apianta, chiamato così perché pollice verde, e chiamato così perché lui sa praticamente portare l'acqua al momento giusto, dosaggio giusto, alle piante che noi abbiamo qui, esattamente alla nostra gauche sinistra, affiancanti e abbraccianti la siepe. Vabbè. Noi eravamo fermi praticamente all'Iran, alle due strettoie, non è roba mia ma è roba di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, no, dico questo perché si pensava di poter ribaltare il fronte iraniano, così non lo è, abbiamo capito invece quanto la guerra si sia un po' modificata anche attraverso l'utilizzo dei droni che hanno fatto le grandi differenze, oltretutto sempre più voci di corridoio danno anche un computo di morti e di feriti molto più elevato rispetto a quello che i telegiornali americani riportano durante le loro edizioni serali.
E questo lo dicono sempre più voci e sempre più giornali, e quindi tantissimi feriti americani. Quali americani? Quelli che vivono nel circondario iraniano, in quegli stati dove hanno dato il là le basi americane, che sono sotto attacco dei droni o dei missili comunque iraniani, quei missili che avrebbero dovuto finire l'indomani, cosa che non sta avvenendo, tanto quanto quelli russi assolutamente. E quindi adesso però, mi diceva appunto prima Filippo, la notizia del missile, cos'è, russo in Polonia, vabbè, vedremo se è una fake news. Tante volte è stato così con i droni appunto spediti dagli ucraini per far scoppiare sicuramente chissà quale caos a livello europeo, in maniera tale magari che la NATO poi si esprima attraverso l'articolo 5, quindi tutti uniti per tutti, perché se attacca l'Ucraina, ok, ma l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea, il sogno è quello, e probabilmente con Ursula potrebbe anche arrivarci. Non fa parte la NATO, cosa che assolutamente non potrà avvenire, altrimenti sì, la questione si farebbe ancora più gravosa nei nostri confronti in termini bellici. E anche se però ovvio Kiev e chi per esso ne approfitterà di questi momenti e spingerà appunto per l'introduzione che ormai della NATO, per poi agevolarsi con l'articolo 5, e quindi quel tipo del trattato della NATO, intendo dire, insomma, che uno stato sotto attacco della NATO, quindi dovremmo rispondere tutti. Noi intanto rispondiamo indipendentemente, sempre sì, ok signore, tanto la stiamo prendendo in quel posto che metà basta. Dico questo anche in riferimento a quella situazione, se vi ricordate, venezuelana, perché quando noi parliamo di Stati Uniti parliamo di più grandi esportatori di democrazia nel mondo, tanto quanto la più grande democrazia del Medio Oriente essere Israele. Poi ci facciamo due conti in tasca, vediamo, leggiamo qualcosina e la cosa rientra immediatamente. Però ovvio, più di qualche giornale di regime venduto ancora al sistema trumpiano, non solo, continua quindi a ricordarci che gli Stati Uniti sono i grandi esportatori della democrazia. Per carità, esportando democrazia troppe volte può succedere che qualche effetto collaterale sia proprio di quei momenti, ed è quello che è avvenuto ad esempio all'inizio della guerra iraniana, con quei 160 bambine morte con la bomba che ha colpito quella scuola in Iran. Però ovvio, sono effetti collaterali. In questo caso l'algoritmo che ha lavorato troppo velocemente, l'intelligenza artificiale stile Peter Thiel, che ormai domina la scena a livello bellico. E allora avremo un domani solamente le guerre fatte dai robot, forse sarà utile arrivare a questo, non lo so. E così magari anche 11 calciatori granata in campo, come dicevo appunto nel discorso in riferimento all'ultimo ritiro, perché ormai i droni sempre lì a lampeggiare in alto, sempre lì quindi in cielo per registrare ogni movenza, ogni modulo, ogni tattica, e il 4-3-3, 3-2-5-2, tutto quello che volete. Vabbè, quindi dicevo appunto così in maniera un po' esagerata, quanto manca ancora a vedere 11 robot tinti di granata, non lo so. So comunque quello che gli Stati Uniti hanno esportato in questa, attraverso questa loro benedetta maledetta democrazia che dir si voglia, in quel di Caracas, quindi se avete visto in Venezuela, perché Venezuela sta svendendo di tutto di più, vendiamo di tutto di più, e quindi si sta svendendo a più non posso. Abbiamo quindi assorbito con nonchalance anche da parte dei nostri vertici al comando parlamentare tutto quello che era avvenuto, e quindi vuol dire prima dell'attacco sul fronte venezuelano da parte dell'esercito di Trump, o comunque insomma di quella massima espressione che ha portato oltre quindi 100 persone tra soldati civili ad essere uccisi, ma l'importante era prelevare in pigiama lui e lei, quindi vuol dire Maduro e la moglie, quindi l'allora legittimo, sottolineo legittimo, presidente Maduro, che potesse piacere o no, perché sicuramente una formula tirannica qualche artiglio tirannico lo teneva anch'esso, ci mancherebbe altro. Prima c'era Chavez, che sicuramente molti di voi ricorderanno in maniera alquanto diversa, ma a parte questo, che piace o no, sta di fatto che comunque il personaggio è stato quindi portato nelle patrie galere americane, quindi nelle galere statunitensi. Non se ne sa più nulla in assoluto, però questi esportatori di democrazia ci hanno detto che oggi in Venezuela la questione sta migliorando moltissimo. Sì, evidentemente sta migliorando sotto formula di firma americana per quanto riguarda il fatto che Venezuela, e per questo anche Trump ha deciso di accelerare in quella direzione, vanta la più grande riserva di greggio appunto al mondo, ed è un paese che guarda caso aveva nazionalizzato il petrolio. Ma come, tu nazionalizzi il petrolio e noi non abbiamo la possibilità di, per carità, da un punto di vista qualitativo l'abbiamo sempre detto, non è che il petrolio venezuelano sia da medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, però non è ne manco tanto distante da queste tre entità. Sta di fatto che comunque
quel petrolio abbisogna assolutamente anche alle viscere economiche statunitense. Ovvio, abbiamo lasciato al suo posto la Rodriguez, la presidente al femminile, che non può che obbedire per forza di cose alle istanze o comunque ai diktat americani, soprattutto nei confronti di quel Marco Rubio. Quando dico Marco Rubio, diciamo quel sorridente Barbaderos, insomma, segretario di Stato americano, che il New York Times da un po' di tempo a questa parte ha definito essere il viceré del Venezuela. Lui viene chiamato proprio il viceré del Venezuela. Quindi, per dire, tutto secondo copione, tutto secondo la formula di coloro che esportano alla grande questa democrazia, benedetta o maledetta che dir si voglia, come dicevo poc'anzi, poco cambia, sta di fatto che comunque noi abbiamo questo intervento assolutamente illegittimo nei confronti del governo venezuelano, dove la questione è stata fatta rientrare. Ma il Venezuela non è l'Iran, dico questo perché ovvio, il bis avrebbe dovuto essere l'Iran, spinto da Netanyahu. Trump ha detto ok, adesso andiamo in quel contesto, e le grandi mobilitazioni popolari che abbiamo intravisto nei video faranno il grande sforzo di ribaltare quel sistema. No, questi sono arrivati, hanno bombardato, hanno ucciso molti vertici d'elite di comando degli imam o comunque del vertice del governo iraniano, e hanno unicamente permesso che i Pasdaran potessero mettere la freccia e quindi posizionarsi lì in prima linea. Oltretutto, la storia della Persia non è la storia del Venezuela. Oltretutto, negli ultimi 50 anni, memoria anche di quei derby bellici assolutamente da mazzate uniche tra Iran e Iraq, gli iraniani si sono istruiti, fortificati, organizzati, hanno pianificato piani di guerra, e quello che hanno fatto da un punto di vista commerciale, da un punto di vista di droni, da un punto di vista di attacchi degli stati affiancanti che sono alla mercé statunitense, al momento mi porterebbe a dire che per molti aspetti l'Iran, quella guerra tra Israele, questo binomio Stati Uniti-Israele, e proprio l'Iran, la sta, secondo il mio punto di vista, vincendo. Non 3-0 magari, ma un 2-1 che per il momento continua ad essere saldamente nelle mani, quindi, iraniane. Noi sulla questione assolutamente della fronte iraniano continueremo a monitorare la situazione, tanto quanto sul fronte della Palestina. È arrivata Tiziana? No, dopo me la mandi qua, se arriva nel frattempo. Thank you very much. Noi andremo ad affrontare la questione soprattutto di Gaza e Cisgiordania, perché vedevo anche la presa di posizione per quanto concerne oltre 550 ex comandati israeliani che hanno scritto praticamente a Trump di fermare questa violenza. In che senso? Quella dei coloni. Noi non ce ne rendiamo conto, quello che sta avvenendo in Cisgiordania è di una gravità storica. Ovvio, Israele ne sta approfittando a mani basse, ne sta approfittando in maniera industrialissima. Quello che sta succedendo in Cisgiordania è qualcosa di completamente slegato rispetto a chi potrebbe rispondermi ma Hamas ha fatto quella cosa il 7 ottobre 2023. Beh, noi sappiamo benissimo, la questione israeliana non si dipana, non parte, non decolla e non è da darsi il primo vegito dal 7 ottobre 2023. In Cisgiordania, oltretutto, ripeto, non c'è assolutamente nessuna fenomenologia che si addica alla questione di Hamas. E lì abbiamo questi coloni e ultimamente abbiamo tutta una serie di illegalità, così riconosciute in maniera storica, in memoria storica si potrebbe dire, da tutte le entità internazionali, quindi tutti i più grandi enti internazionali, alcuni considerati, altri nemmanco guardati, e sia da Israele che dagli Stati Uniti, intendo dire, e abbiamo questi coloni che si stanno veramente impossessando di un sacco di terreni. Impossessare i terreni non significa andare dal notaio a fare un rogito o comunque pagare il giusto o pagare il poco, perché questi oggi sono i forti del momento, i forti della situazione. No,
sono quelli che arrivano con una determinata dose di violenza nei confronti degli anziani, nei confronti dei pastori, nei confronti dei contadini, hanno sradicato un sacco di olivi, materia prima per quanto riguarda sicuramente come ci alimentiamo, come viviamo, come commercializziamo noi palestinesi della Cisgiordania, hanno distrutto case, hanno distrutto sicuramente abitati, hanno soprattutto cementificato i pozzi, e sapete quanto l'acqua lì, l'oro blu, sia di preponderante importanza. Ovvio, lo hanno fatto sotto gli occhi dei riflettori oggi di tante ONG che ci hanno portato queste notizie. Abbiamo visto filmati, video, abbiamo sentito anche dirette testimonianze per quanto riguarda gli amici che avevamo qui al fianco durante la fase del gas, quelli che sono venuti a piazzare un po' di prodotti, le kefia piuttosto che altro materiale, in maniera tale da poter sostenere un po' di agricoltori in quei contesti. Poi ovvio, la questione non è delle più semplici nel far arrivare le notizie, perché come mi si è detto, cioè arrivare in quei contesti là sei sicuramente nel mirino appunto dell'esercito dell'IDF. Quando l'esercito dell'IDF vede queste violenze intraprese, diciamo, dai coloni nei confronti dei palestinesi, non agisce, non interviene. Non abbiamo sentore di coloni denunciati, di coloni assolutamente portati nelle patrie galere israeliane, assolutamente no. E questo ci fa pensare che oggi purtroppo la storia volge lo sguardo in maniera benevola nei confronti di quegli assassini, di quei terroristi che hanno a che fare con il sistema sionista. Questo è matematico. Per questo ci siamo dotati anche di una bandiera che avevamo già nel cuore, assolutamente garrente da tanto tempo a questa parte. Sentite queste note qua simpaticissime per quanto riguarda i metalli.

signori, ci sentiamo sabato, ciao, prima cosa è sabato e lunedì, ciao a tutti, grazie mille, thank you very much, ho fatto una improvvisata oggi, la Lilia chiama raccolta, il soldato risponde yes, ciao Bey, ci sentiamo sabato dalle 13 alle 15, ciao Bey.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile,

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Va ora in onda Selezioni in Nero, un programma condotto da AP e Robert Funk.

0: Vabbè, direi che insomma ce la siamo presa comoda e era doveroso rimettere una doppia sigla, no? Doppia sigla, cioè, esatto. Non è a caso. Sì. Voi pensate che siamo un po' rincoglioniti, in parte.
1: In parte è vero, ma è in vero. Parte, insomma, il 30 di luglio, perdonatecelo. No,
0: no, perché Selezioni in Nero ha due inizi, cioè l'inizio, diciamo, come posso dire, è per farci guadagnare tempo, è il vero inizio.
1: È il vero inizio.
0: È il vero inizio. Perché giustamente adesso il presidente qui a fianco mi ha letteralmente corrotto in tutti i suoi rituali che non sono più ligio al dovere.
1: Non svelare.
0: No, no, non ho detto niente, non ho detto niente.
1: Alziamo l'audience.
0: Certo, ma Roby, una volta di più la sintonia tra di noi si conferma, nonostante ci vediamo tipo ogni due mesi, no? Però la voglia di Acid Jazz questa sera, partendo da casa e tu venendo da un altro punto, che magari puoi anche dire,
1: sì, ma
0: era comune.
1: Sì, ma possiamo dirlo, abbiamo il triangolo Londra, Colli Euganei, Pedemontana,
0: giusto. Giusto.
1: E tu, comunque sono tre vertici, giusto?
0: Giù, è vero.
1: Il triangolo, tre vertici.
0: No, perché c'è, se non sbaglio, c'è il triangolo magico, San Miscela, cos'è? Il castello di San Giorgio, mi sembra, in Puglia. Noi invece abbiamo, come dicevi tu, Colli, Pedemontana e Londra. Per noi è il triangolo magico.
1: E ultima entrata.
0: E in centro c'è l'aeroporto.
1: E in centro abbiamo l'aeroporto internazionale.
0: Cioè, un triangolo magico, più di così.
1: Sì.
0: Infatti, la madre terra che adesso tu metterai su è il giusto riconoscimento
1: degli anni 70, che poi con l'Acid Jazz molti artisti hanno ripreso piccoli campioni, magari presi da colonne sonore, come in questo caso i Mother Earth.
0: Spacca.

0: Dunque, Robby, allora stavamo dibattendo, intanto direi di approfittare per salutare
1: il nostro amico Davide, che questa volta ha detto: mamma mia, gote la radio che col caldo non funziona più, perché ha un loop lui all'interno di quella radio
0: di The Matrix,
1: che The Matrix continua ad andare di continuo.
0: È una radio, cos'è, complottista, The Matrix, complottista, esatto. Ma nel 74 esisteva già il termine, secondo te, oppure è stato coniato in che anno? Forse negli egiziani era il periodo che esistevano,
1: comunque,
0: chissà.
1: Sì, comunque sì, effettivamente The Matrix dice più di qualcosa, no?
0: Beh, certo, anche se Dizzy magari intendeva forse chissà che altre,
1: Un'altra matrice.
0: Ma roba, allora, si parlava appunto di questa connessione con Londra, che poi è una connessione che con il passato... E vuoi un attimo aiutare i radioascoltatori?
1: Facciamo proprio l'esempio dei due brani che abbiamo messo in onda all'inizio anni 90 con la Totally Wired, che per chi si conosce un po' la C-Jazz sa che è probabilmente una delle,
0: come dire, collane
1: più prestigiose. E l'intento dell'Acid Jazz era comunque di riprendere le musiche degli anni 70, e ne è esempio proprio il brano che abbiamo sentito prima di questo, dei War, che è Theme from Riot o 107 Streets, perché non me lo ricordo. E se tu vai ad ascoltarlo, senti il campione originale preso dai War, dall'album appunto Young Blood, è una colonna sonora di un film, credo fosse l'80 o l'81. E se tu ascolti le prime 40-30 battute è lo stesso campione.
0: Chiaro.
1: Un po' più velocizzato, ovviamente, però insomma già negli anni 90 i campioni erano molto interessanti,
0: sicuro.
1: Soprattutto sappiamo che l'hip hop è nato da campioni.
0: Ora, tra l'altro, questa collana aveva toccato anche il bel paese, se non mi ricordo male,
1: sì,
0: no? C'era un'edizione speciale solo per i gruppi italiani, cosa che ti fa capire anche la portata del movimento. Certo, no, non esisteva internet, dobbiamo sempre contestualizzare in quel periodo lì. Adesso farebbe ridere, perché ora abbiamo accesso a un patrimonio in qualunque momento e da qualunque parte del mondo a portata di un click.
1: Di un click, esatto.
0: Lì, caspita, dovevi chiamare, dovevi ascoltare la radio, dovevi andare in negozio, perdere del tempo. Le cose erano meno, anche come Beppe Loda ci insegnava un po' di puntate fa, era molto pionieristico, ma forse anche molto più appagante, no? Lui che andava a Parigi con la Diane a trovare, a scoprire i dischi afro.
1: No, non era un Diane, già
0: cos'era?
1: All'epoca il Volvo 740.
0: Scusa.
1: Quello sai che è lungo 5 metri,
0: sì.
1: No,
0: sì.
1: Esatto. Sì, Beppe, ma sì, io lo conosco io lo conosco da quando lui suonava al Typhoon, quindi in quegli anni lì andavo come cliente. Poi a fine anni 90, una sera, durante una sua serata, sono andato a fare quattro chiacchiere. E da lì, insomma, non dico che è nata proprio un'amicizia, ma comunque ci stimiamo molto, soprattutto per la musica. Poi Beppe ne aveva talmente tante da raccontare che non so perché mi è sfuggito di mano, nel senso che per tanti anni, sono 11 anni che siamo qui, mai ci ho pensato, no? E quel giorno che gli ho scritto: dai Beppe, che facciamo l'intervista subito, vabbè, quando vuoi. E si è rivelato per quello che è.
0: Tra l'altro, anche uno dei nostri più autorevoli opinionisti da casa l'ha considerata forse la top intervista, e questa, colui che... di cui stiamo parlando, JT, che non so se è in ascolto, ma lo salutiamo, è una persona di memoria pressoché infallibile. Quindi l'ha considerata la migliore intervista all time di Selezione in Nero. Ora, tra le migliori aggiungerei
1: perché
0: abbiamo avute. Sì. Comunque, continuando nel periodo in questione, che è sempre l'inizio degli anni 90, uno dei brani che veramente ne ha definito, secondo me, il suono, ed è un collettivo che ha fatto solo un mini album, che erano i The Subterraneans. Andatevi a sentire questo brano che adesso Robo metterà su, per capire proprio l'essenza del groove, del caldo, dell'analogico, del ritorno ai suoni un po' persi dei 70s. Vai Robby, buon ascolto.

0: Salutiamo anche Luca della Mandria.
1: Ciao caro Luca.
0: E salutiamo GT che conferma la, la sua impressione di una delle top di tutti i tempi di selezionismo.

0: Però ovviamente questa era un po' una cosa per palati fini. Intanto grazie Davide per i complimenti per la canzone. No, ti riferivi a questa che stava andando adesso o a quella di prima, Taurus Woman? Comunque, per palati fini, probabilmente Simo da casa, che era un estimatore del periodo Acid Jazz, sì, una bella collezione di dischi, il vocalizzo su Taurus Woman era quello di Carlin Anderson, che insieme probabilmente anche il vibrafonista era Marco Nelson di Young Disciples, avrebbero appunto fondato questo collettivo dal quale abbiamo estrapolato Step Right On, appena ascoltato adesso, di forse uno dei migliori album della Talking Load all time, insomma, più non seminale, unico forse, no?
1: Sinceramente non saprei neanche dare un voto, perché sono talmente belle quelle compilation lì che quando io ho cercato di comprarle tutte. E poi dici bello questo, oh, bellissimo, perché magari ti prende subito, poi prendi la successiva, bello anche questo, quindi non riuscirei a fare una classifica. Sicuramente sono gli anni più belli della musica anni 90, intesa non come quella mainstream.
0: Chiaramente.
1: E Londra la faceva da padrone.
0: Un altro gruppo che adesso avanti. Rob metterà su, quindi sì, Davide confermava l'ultima che abbiamo messo, quella di Young Disciples. E sono i Corduroy, anche qui un collettivo inglese, un quartetto che negli anni 90 direi ha spopolato parecchio. Sono venuti molti, non so se sono venuti anche il Big, Robby.
1: No,
0: al Big,
1: Corduroy no, al Big.
0: Però spesso venivano in Italia a suonare, perché c'era un interscambio culturale. Francia, Italia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Svezia, erano tutti coinvolti in questo movimento.
1: Ma probabilmente nel momento in cui sono partiti i due giannizzeri londinesi, nemmeno si immaginavano di cosa stavano creando.
0: Lo stesso Bob Sinclar ha ammesso che deve proprio il suo inizio a un DJ set che sono venuti a fare Peterson Forge e Norman Jay a Parigi, dove la gente è andata fuori di testa. Quindi lui ha detto forse dovremmo fare qualcosa nel settore, e da lì è iniziata la sua carriera. Tra l'altro è venuto a Jesolo a suonare Bob Sinclar
1: recentemente.
0: Sì, prima è stato fotografato anche lui, su suggerimento tuo, in tandem a vendere coni gelato
1: in via
0: Bafile a 6 euro alla pallina.
1: Sinclair Ice Cream
0: e dopo pagate chissà quanto per suonare al muretto, credo abbia suonato. Comunque vabbè, il fatto che venga Jesolo, non so se sia dare credito a Jesolo o dar credito al fatto che si sta svendendo pur di suonare, non saprei come vederlo.
1: Non lo so, credo che sia un po', cioè stanno cercando di far rinascere un po' Jesolo del movimento notturno, perché effettivamente Jesolo negli anni 2000 era un punto di riferimento.
0: Credo proprio 80, 90, 2000,
1: anche, esatto,
0: quanta
1: anche,
0: gente
1: anche
0: c'è?
1: Anche per gli artisti stranieri, insomma, venire a suonare al muretto non era una cosa da poco, ecco.
0: Cavolo, tu ti è mai capitato di suonare Jesolo?
1: No.
0: Ho capito. Vabbè, hai qualcosa nell'occhio, quindi vedi di togliertela.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Prima stavamo parlando di Bob Sinclar e del fatto di essere ovviamente un DJ straconosciuto in tutto il mondo, ma magari pochi sanno la sua vera storia, che lui di fatto nasce come creatore di etichette. Lui ha creato questa etichetta francese, la Yellow Production, che sulla metà degli anni 90 lasciò una discreta traccia anche per la qualità delle produzioni, e il boom di quell'etichetta avvenne proprio perché un altro DJ parigino, Dimitri from Paris, che Rob, andò a casa di Bob Sinclar, che ovviamente ha un altro nome, che dovrebbe essere Christophe Lefriam, mi sembra, no? E gli chiese: guarda, io vorrei che tu mi facessi della musica per le sfilate, perché gli anni 90 sappiamo che sono stati forse gli anni d'oro anche della moda in tutto il mondo. Nacquero le supermodel, poi gli stilisti francesi, italiani si popolarono proprio nel mondo. Fu un periodo molto fertile e Bob Sinclar prese la palla al balzo e cominciò a produrre in maniera sistematica della musica originale, no? E uno di questi che fecero parte del suo clan era appunto Mighty Bob, e noi ci andiamo a sentire questa bellissima Feeling Good.
1: I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, the great blues recording artist. Here he is.

0: Ricordiamo che siete sempre in ascolto
1: di Selezioni in Nero.
0: E Rob, non hai fatto niente di quello che ti chiedo di solito.
1: Tu pensa che ero qua, che devo dire, mi sono dimenticato un paio di cose. Allora, Selezioni in Nero, il programma condotto da AP.
0: Aspetta, dobbiamo dirla bene, aspetta. Robert Funk.
1: AP.
0: Vai.
1: E Selezioni in Nero.
0: E Selezioni in Nero.
1: Questo programma che vi tiene compagnia quasi 11 anni. Siamo arrivati all'undicesimo
0: anno. Confermo,
1: confermo. E un giovedì sì, un giovedì no. Per 10 anni abbiamo trasmesso tutti i giovedì, adesso con un po' più calma, perché sai, quando arriva l'età poi fai le cose con più calma.
0: Giusto.
1: Ma non togliendo sempre la passione.
0: Giusto, giusto.
1: E allora questo programma qui come lo definiamo?
0: Allora, dovreste aiutarci voi da casa,
1: dai.
0: Perché chi ci ascolta da tanto magari può anche un po' sentore, insomma, anche le parolacce sono,
1: tutto
0: le critiche sono ben accette.
1: Però dove scrivono?
0: Robby, questo è compito
1: tuo. Al 334-7102672. Oh, so a memoria,
0: sì.
1: 11 anni, ragazzi.
0: Sì, ma forse era un altro una volta.
1: No, sono, sempre stato questo.
0: Va bene. Restando
1: in quel di Paris, sempre negli anni 2000,
0: sì.
1: Un artista che si distinse in quegli anni lì era DJ Cam.
0: Tra l'altro anche lui proveniente da questo fermento della Yellow, poi ha preso un po' la sua strada, ma credo che le prime uscite siano state proprio tutte a etichetta Yellow Production, quindi c'era proprio Sinclair, aveva visto giusto, ispirandosi poi a quello che dicevi tu all'inizio, al funk.
1: Guarda, l'ho visto recentemente, un paio di giorni fa, un suo video in cui era nel suo studio, ha preso un disco, aveva davanti il giradischi e una scheda audio, ha campionato la voce di un bel brano degli anni 70, poi ovviamente in time lapse tutto velocizzato, e poi alla fine ha fatto sentire il suo re-edit, tutto rispetto all'originale con molte più battute al minuto, però ragazzi suonava il pezzo, suonava bene.
0: A proposito di DJ Cam, lui pioniere senz'altro dell'hip hop, anzi del trip hop francese, in questo lavoro qua c'è stata una svolta importante, perché pur l'album mantenendo comunque il colore, insomma, del suo, e si è primo ha preso un paio di collaborazioni, una con Guru Stellare, in cui rivedono i tre giorni del Condor in chiave rap, e ve la consiglio, ma poi soprattutto roba, una voce femminile,
1: con Angun e Summer in Paris. Un attimo, perché non siamo ancora in summer.
0: Sì.
1: Eccola qua. Siamo in summer.
0: Vai.

0: Allora, l'aspetto interessante è che DJ Cam poi forse con questo lavoro proprio dove del brano L'estate a Parigi, ha cominciato a prendere una deriva più da strumentale
1: sì,
0: fondando
1: sì.
0: Mi sembra il quartetto
1: The Cam Quartet,
0: dove lui rivisitò proprio grandi pezzi e poi tanti originali, però con un quartetto da paura.
1: Sì.
0: Chi negli stessi anni, diciamo, emergeva la stragrande è il signore che stiamo ascoltando in sottofondo in questo momento, cioè Nicola Conte. Robby,
1: ma anche voi, abbiamo già detto molte volte di Nicola Conte, artista di punta sicuramente della scena, chiamiamola jazz, ma poi insomma sappiamo che è un termine che prende molto. E diciamo dagli anni 90 Nicola Conte, come possiamo definirlo? Allora, DJ, musicista, produttore,
0: collezionista
1: di dischi rarissimi,
0: influencer prima degli influencer,
1: talent scout,
0: bravo,
1: perché se ricordiamo durante l'intervista quando ci ha spiegato come ha trovato
0: Petrella.
1: Gianluca Petrella, ve la ricordo in un attimo, disse: ma ho trovato sto ragazzino a 17 anni lì a Torino, ho detto vieni qui, suona da me. E da lì sembrava tipo un one shot, invece poi Gianluca Petrella con Nicola e da solo sta facendo una carriera, insomma, ragazzi.
0: Che no? Vuoi ricordare anche chi ci ha suonato insieme, che recentemente è venuto anche
1: qui a trovarci? Aspetta che mi ricorda.
0: Scusa, no? Non avevo tenuto conto. Riccardo Di Vinci,
1: sì, bassista.
0: Certo. E Nicola Conte ancora assolutamente sulla scena underground, ma non solo, direi più un po' una cosa che avevi messo in evidenza tu da qualche album fa, di abbandonare magari l'aspetto più spinto dello spiritual jazz, ma di buttarsi più sull'aspetto danzereccio, no? Dei pezzi.
1: Sì, lui... sì, ultimamente si sente molta produzione rivolta agli dance floor, non so dove, perché ormai dance floor, almeno qui in Italia, sono quasi tutti morti, però comunque vuol dire che lui, siccome probabilmente è un artista che vede sempre avanti, probabilmente ci sarà un ritorno al dance floor.
0: Secondo me sì. Secondo
1: e allora Nicola Conte intanto ha detto: io intanto metto là i pezzi, poi vediamo.
0: Ne è un esempio questo freschissimo mix di un brano di Piero Umiliani che si chiama Nel villaggio, dove Nicola Conte e Nicolas si uniscono nel remix
1: Afro Club.
0: Restando all'afro, ma cubano, sentitevi questo qua.

0: ringraziamo JT che è stato l'unico al momento a aver avuto il coraggio di esprimere un'idea o un'emozione di selezioni in nero. Vuoi dire tu, Robby?
1: Faccio fatica a leggere.
0: Solo più. Perché sei il presidente. Esatto. Allora, selezioni in nero è come un colpo di karate di Jim Kelly nel pieno della blaxploitation. Allora, diamo una mano, Robby, a chi non è tanto avvezzo.
1: Jim Kelly era un karateka.
0: Era un karateka, esatto.
1: E fin qua che siamo arrivati, sì. Okay? Quindi il colpo di karate di Jim Kelly nella blaxploitation è come spaccare in due un'anguria.
0: Certo, ma vogliamo ricordare che Jim Kelly è stato protagonista forse in un film che da casa non potrete dirmi che non lo conoscete, che sono i tre dell'Operazione Drago con Bruce Lee. Quindi lì Jim Kelly ha avuto il boom della carriera, poi un po' ha vissuto di rendita, però JT penso sarà d'accordo, i tre dell'Operazione Drago resta un film mamma santissima, ecco. Grazie JT.

0: veramente questa sera è all'insegna del ballabile, si può dire così, Roby, certo. dell'allegretto.
1: L'allegretto,
0: esatto. No? E una cosa che ci siamo dimenticati di dire, ma giustamente perché abbiamo lasciato parlare anche la musica, è che dopo con Galegre, un percussionista, bisogna che dare credito a quando c'è un po' di Italia dentro, ho visto gli ultimi tempi calcistici non brillanti che mi ha fatto morire, quando c'è comunque un musicista che, insomma, non dico che abbia sbancato il lunario, però è riuscito a ritagliarsi una nicchia come Gabriele Poso, percussionista di Lecce, tra l'altro, che ha il merito di aver realizzato dischi con le etichette indipendenti, forse più la BBE, Infracom, cosa c'è, Wonder Wheel, insomma, in realtà che non è da tutti. Cioè, noi in aeroporto lì abbiamo le vetrine loro, però, ma perché siamo io e te?
1: Insomma, altrimenti, di solito gli aeroporti sono quei non luoghi, invece se, quando si atterra qui diventa un luogo bellissimo. Beh,
0: mi piace. L'Acqua Fafro anche qui è stato un DJ, no, produttore, Roby, remixer, interessante, che
1: sì,
0: forse
1: sì, un artista inglese, credo sia inglese, sì, che dagli anni 2004-2005 fece una bella serie di remix. Ehi là, no, abbiamo in diretta
0: Voci fuori campo.
1: Che ha fatto una bella serie, insomma, di remix, con una caratteristica che quando vai all'ascolto, e io l'ho provato in cuffia, c'ha questa caratteristica che tende un po' a caricare un attimino sui bassi, e quindi se lo pompi un po' quell'album lì tende a slabrare proprio la membrana del basso.
0: Mamma mia, ok, quindi bisogna suonare una volta,
1: sì,
0: e basta.
1: Sulla canzone che prima abbiamo messo, sì. Vabbè, insomma, qui non abbiamo sicuramente la qualità per ascoltare a fondo, però c'è questa caratteristica, molti artisti comunque hanno questa caratteristica
0: di pompare il basso.
1: Sì, ormai adesso non si, quando si va in produzione si cura magari molti aspetti, no, della produzione musicale, però una cosa principale che mirano tutti è il disco deve suonare forte, quindi a volumi alti, e quindi quando vanno in produzione tendono a caricare con i compressori. Però
0: senza poi tener conto soldi di uno che ha l'impianto,
1: insomma, quando io sono dell'idea che quando tu fai uscire un lavoro devi pensare che l'80% di quel lavoro lì come viene ascoltato, con un telefonino, con un impianto hi-fi da 300 euro, e secondo me io sono dell'idea che allora quella canzone, quel brano che tu fai uscire deve suonare bene in quel contesto lì. Poi l'hi-fi di alta qualità è un'altra cosa.
0: È una riflessione interessante quella che fai, Roby, da casa, a parte chi è, anzi è una domanda retorica perché so che tutti sono sintonizzati sui 94. Beh, quindi vuol dire che quello che ascoltano è principalmente proveniente dai 94 megacicli al secondo. Però chi ascolta anche della musica, cosa sceglie? Per esempio il CD, la cassetta, il giradischi, è una domanda che abbiamo fatto tante volte e sempre le risposte non sono mai arrivate, però rispondimi tu, Roby, almeno così mi fai contento. Tra l'altro dicevi un'altra cosa sui CD prima, se vuoi ricordarla.
1: Ah, ho letto, sì, recentemente, la settimana scorsa, ho letto una news, insomma, che negli Stati Uniti nel 2020...
0: Non fake, giusto?
1: Non ancora, non credo. Che le statistiche negli Stati Uniti hanno rilevato che c'è stato un aumento del 145% della vendita del CD fisico. La cosa bella è che probabilmente sembra che siano tutti i giovani che si sono stancati di avere sempre queste cose liquide e hanno iniziato a entrare nei negozi e vogliono il CD fisico.
0: Ma secondo me è il cambiamento climatico, perché hanno aumentato le stampe di dischi CD, sì, quindi devono boicottarli.
1: Quindi dobbiamo ascoltare qualche climatologo.
0: Sì, all'elettrico, torniamo all'elettrico, no, giusto. Vabbè, Roby, cazzate a parte, mi fa molto piacere che i CD stiano ritornando a galla dopo veramente essere stati bistrattati, perché qua, sai, in Italia siamo sempre un po', ce la meniamo, siamo super sofisticati. Quindi se hai il vinile sei qualcuno, se hai il CD non sei,
1: sei mezzo, se hai una pennetta,
0: pennetta, i ragazzi, i giovani ti rispettano, ma il CD, che questa roba che abbiamo qui, che non ti caga nessuno,
1: sei nella via di mezzo.
0: Però i Brass Construction, ragazzi,

0: Allora, ovviamente la cosa bella è anche riconoscere poi un certo, una decade o un quinquennio solo dal tipo di suono,
1: tipo di,
0: no?
1: Suono, esatto.
0: E questo anche non potrei dire come anche un bambino non si perde nel centro di Bologna, perché questo lo diceva Lucio Dalla.
1: Lucio.
0: Ma però un suono del funk dei War che hai messo tu all'inizio puntata, questo qui si sente già che forse c'è un'evoluzione tecnologica.
1: Sono arrivati gli anni 80.
0: Sono io, bravissimo. Però viva Dio alle copertine, perché questo disco che ha portato Robby, signori, è una cosa impensabile ai giorni nostri. Ha dentro addirittura, oltre a tutta la storia della band, c'è tutta la discografia con i singoli, gli album e comprensivi di tracce, anno, band. Cioè, vedete, non so, andate in bagno
1: esatto.
0: E avete tempo da leggere,
1: che
0: fumare sigarette,
1: esatto.
0: Vi leggete la storia dei Brass Construction. Vabbè, buon ascolto.

0: Allora, Robert Funk va da sé che oltre a essere comunque un valido supporto supporto ha anche questo merito di dare questi input che si connettono con gli input che partono anche qua dal sottoscritto. Quindi lui, prima di fare la consueta cosa,
1: conferenza stampa,
0: giustamente, perché è lui che parla come Dino Zoff, esatto, con i giornalisti, parlò proprio dell'affetto. Intanto salutiamo Margherita e Simo. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio. E parlava dell'aspetto del triptico, no? Il fatto che fosse ipnotico questo ritmo incalzante, no? Di Brass Construction, che forse dovevano tagliarli in studio.
1: Sì,
0: se no,
1: sì, sì, sì.
0: Se no andavano avanti.
1: Guarda, se guardi un po' sul tubo, no? E magari inizi a curiosare, che ci sono un sacco di video dove all'epoca comunque esistevano già le videocamere, quindi a fine anni 70 c'erano queste riprese, prese così proprio dal vivo in studio, e se guardi il parallelo tra quando registravano i neri e quando registravano i bianchi si divertivano sempre in studio, ok? Mentre i bianchi erano molto più ligi, molto più controllati. E probabilmente questo li portava proprio, come diceva James Brown: io faccio suonare la band, suono un'ora e mezza, poi in quell'ora, l'ora e mezza, nel quel live troviamo un campione, poi ricostruire il tutto.
0: Ma forse infatti agli afroamericani i più istintuali, noi forse più razionali, abbiamo bisogno di aiuti dall'esterno per raggiungere poi l'ispirazione, non so, la libertà. Comunque, ultimo brano della serata, il collegamento con Robby è stato proprio questo suonare in continuata senza freni, proprio per travolti dalla passione, dall'energia della musica. I Gotham Project, anche qui un gruppo che si riallaccia un po' a questo feeling degli anni 2000 nostro, hanno fatto proprio un brano che forse non lo so se sia passato sotto traccia o meno, non ho idea, del loro album clamoroso che è stato la vendetta del tango, che si chiama appunto Triptico. Noi ve lo dedichiamo come ultimo brano di Selezioni in Nero. E Rob,
1: e ci sentiamo tra 2 settimane.
0: Au revoir.

0: Buonasera, buonasera gente, ecco siamo ancora qui, siamo qui come ogni giovedì e ciao, sono passati quei 10 minuti, purtroppo un po' di defiance di qualcosa di... Siamo qua a farvi compagnia, quindi saluto belle buone brutte cattivi dalla alla Z, X, Y, W, P, Q, W, C, W. Gente, come va il caldo oggi? Sempre peggio. Passiamo la parola al maestro, dai, che io
1: faccio. Hola, buonasera, buonasera. E dopo vi devo fare tutti quanti un quesito che l'ho sentito proprio stamattina sul Canale Italia, che io guardo tutte le mattine il Canale Italia. Allora, saluto tutti cordialmente, una bella stretta di mano ai signori e un bacione diremo alle signore, nonché diremo un grosso abbraccio ai miei 3 pupilli, che non sono pupilli meglio perché sono degli altri, perché sono tutti uguali, però diciamo è gente che ha problemi di occhi e abbiamo fatto un'amicizia un po' particolare. Una è la Nadia, che è un bel pezzo che non ci sentiamo. Un'altra è la Carla e un'altra è
0: Flavio.
1: Con la Carla ci sentiamo tutti i giorni immancabilmente, brava persona, una donna meravigliosa, che anche lei ha il problema della vista, ha una figlia e ha una nipote e sua madre poverina è morta. Però abbiamo fatto una ottima amicizia, veramente di cuore, abbastanza lontano da dove abita uno, abita l'altro, però ci vogliamo veramente bene, nel senso della parola. Dietro ai miei 80 anni non potrei neanche dire altrimenti, diciamo, no? Veramente di cuore. Ciao Carla, un bel bacione come al solito da parte mia e un saluto a tua figlia e naturalmente un bacione anche ai bambini, e di conseguenza noi ci sentiremo domani, poi dopo sabato e domenica, sai che io telefono sempre, ci sentiamo tutti i giorni, belli faccione. Domani provo a telefonare anche alla Nadia, proprio a vedere se si accetta ancora, diciamo, la nostra amicizia, perché io ho smesso di telefonare per lasciarla tranquilla, che deve prendere le sue decisioni e le deve prendere da sola, perché dall'età che ha quei figli non va tanto d'accordo e di conseguenza è un po' schiava, diciamo, del suo modo di pensare. E ora io, per non cadere nella tentazione di dirgli arrangiati, gli ho detto non ti telefono più, di conseguenza è come che gli avessi detto arrangiati, insomma, dai. Però io li voglio molto, ma molto bene. È una donna che ha 90 anni, quasi 90 anni, e di conseguenza merita tutta la stima e la fiducia che può essere da parte mia. Ciao Nadia, ciao Carla e ciao
0: Fabio.
1: Ecco, tutto là. Con Fabio ci sentiamo meno, perché per una cosa o per l'altra non c'è tanta via di mezzo, insomma. Bene. Allora, dopo aver risalutato nuovamente tutti i componenti degli ascoltatori di Radio Gamma 5, naturalmente con le signore e via via discorrendo, e ci diamo naturalmente il via a una trasmissione di come giovedì sera, basata, diciamo, su quello che la gente vuole parlare, perché io non parlo di niente, diciamo, come inizio posso anche dire qualcosa, ma se no la gente vuole entrare liberissima di dire quello che vuole, di fare le interrogazioni, di parlare con noi, con Anna e via via discorrendo, di conseguenza noi siamo in ascolto.
0: Ho visto che c'erano le telefonate. Antonio, se vuoi riprovare, rimetti il gettone, dai, che cioè non potevo interrompere Giorgio, stava almeno facendo i saluti, almeno quello, dateci la possibilità di potervi salutare un po' tutti. E quindi, Tonin, metti il gettone, dai, che chiacchieriamo un po'. Poi c'era anche l'altro numero, il 7846. Riprova anche tu, forza. Almeno vediamo se funzionano i telefoni e tutto. Anche per quello vedo che la serata è bella.
1: Ma sei visto lampeggiare, vuol dire che...
0: Sì, ho visto che c'era, difatti, per dire...
1: Se fuori il numero vuol dire che funzionano.
0: Certo.
1: Va bene, dai, allora in attesa della prima telefonata, la prima della serata...
0: Pronto!
2: Ciao bei ragazzi.
0: Ciao Gabri.
1: Ciao Gabri.
2: Ciao Anna, ciao Giorgio. Come state?
1: Una meraviglia.
2: Fa piacere sentirvi.
0: E noi siamo più contenti. Come
2: Anch'io
0: va?
2: Sono contentissima di sentirvi. Ben ascoltati. Siete meravigliosi.
1: Meravigliosi.
0: Ancora dobbiamo fare nulla.
2: L'avete sempre fatto per me, l'avete sempre fatto. Anche se stasera che ancora cominciare, io vi saluto sempre.
0: Grazie, grazie Gabri.
2: Grosso abbraccione a Giorgio, con 24.000 baci da voli divini con la Anna, Giorgio.
1: Sì, no, con la Anna non divido proprio niente, mi tengo tutti per me.
2: Era più ingordo?
1: No,
0: è ingordo.
2: Ascolta, io saluto la Paola di Montebello Luna, saluto la Nadia dell'Ido, la Ugolina, la Clara della
0: Gara. È un po' che non la sento la Paolotta. Ho provato a dargli un colpo di telefono, però forse non aveva il telefono drio, non so.
2: La Clara, la Gianna Canterina, con tutti i speaker, tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo, compreso le vostre famiglie.
0: Grazie.
2: Quando che te che voglia, mettici una canzone che a me mi fa sempre piacere ascoltarvi.
0: Certo, grazie Gabri.
2: Ciao ragazzi, buona notte serena a tutti, con tanta salute.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Che siete là, ciao.
0: Ciao. Sì, la carissima Gabriella dell'Olmo è sempre presente, sempre con noi. Strano che so che Davide D'Alessiano è il primo che manda i messaggi e non vedo ancora nulla. Come mai? Sei sempre il primo tra tutti gli ascoltatori per salutare gli speaker, ma non vedo nessun messaggio. Cosa è successo? Come mai? Qualcosa ha stancato il dito? Vabbè che io ho tanti problemi e più ce ne sono, più ce ne ha, più tutto più. E quindi cercherei un attimino di proseguire, dai, che vada tutto bene. Ed ora, come dire, avevo visto la telefonata di Antonio di Bassano. Tonin, se vuoi richiamare, se vuoi riprovare a fare il numero, non richiamare, a rifare il numero, noi siamo qua e cerchiamo di farci compagnia, dai, forza, che almeno queste 2-3 ore cerchiamo di spessarcela, di condividere. Vediamo un po', ecco il nostro. Sì, guarda, Luca di Mandria, ciao Anna, Giorgio, Thomas, Davide, Marco, la mamma Mary e Demea. Bea, la Beatrice, Patrizia, saluto tutti e tanti. Grazie Luca, grazie. Forza. Vediamo ancora cosa c'è di... Ecco, niente, è arrivato solo il messaggio di Luca della Mandria. Vediamo un po'. Gente, come vi trovate con sto caldo? Impertinente, che non si riesce proprio a... Mamma mia, oggi allora, era proprio soffocante.
1: Allora, sì.
0: Aspetta che c'è la telefonata. Pronto?
3: Ciao Anna.
0: Oh Tony, io ciao, dicevo Tony. Rimetti il gettone, rimetti
3: ciao,
0: il gettone.
3: Ciao Giorgio.
1: Ciao Tela.
3: Come sia Giorgio?
0: Fa caldo.
1: Bene.
0: Tony, fa caldo.
3: Io ho ancora il condizionatore attaccato.
1: Anch'io dove sono durante il giorno c'è il condizionatore, è un fresco molto molto bene.
3: Ecco, se sta bene dopo potere il condizionatore, dopo la sera bisogna che svuote tutta l'acqua perché l'assorbe tutta l'umidità dentro.
1: Ah beh, certo.
3: E mi butta fuori l'aria fredda e si espande in tutta la casa.
1: Certo, certo.
3: No, quest'anno sta veramente rompendo le scatole. Rompe le scatole.
1: No, non è ancora finita.
3: Ma per carità, Giorgio.
1: No,
3: mi piaceva tanto quello di una volta. Per carità, era bellissimo.
1: Noi viviamo adesso e dobbiamo accettare quello che viene adesso.
3: Ma siamo Dio raccoglie che quello che dobbiamo seminare, purtroppo, perché se dobbiamo inquinare, che dobbiamo rovinare tutto, è ovvio che... No, ma sento cosa, che quest'anno abbiamo poca acqua, perché sì, i fiumi in secca, il Brenta si in secca, l'Adige anche, il Danubio che ha fatto vedere per televisione da quanta poca acqua che già si è emerso una nave bellica.
1: Una?
3: Pio. Una nave. Ti hai visto sul fondo, da quanto basso che l'è, si vede una nave nel fondo.
1: Ah.
3: Gli ha fatto vedere su Canale 5. Una roba varatrisica roba. Non ho mai visto un secco del genere. Cioè, si è emersa dal Danubio, si vede sul fondale, te vedi una nave che non so da quanti anni che ha sotto.
1: Beh certo, no.
3: Magari è della seconda guerra mondiale.
1: Certo.
3: E la siccità adesso te porta a vedere a galla i cosi che sei nel fondo, capio? Se non ci fai mai, perché a parte il caldo, ma abbiamo poca acqua adesso qua, almeno nella zona dove stavo mi i ga praticamente dato ordine ai contadini di irrigare i campi una volta a settimana.
1: Oh, se acqua non ve ne sei.
3: Non ve ne sei. Scusa, andiamo avanti così, ne chiude
1: il carico di tutto quello che era prima. Diciamo che la politica di cioccolata che era prima, ma non come colore politico, tutti quanti assieme, che non hanno pensato di fare le vasche di trattenimento, diciamo.
3: Bravissimo, ecco, devo Dio per dirlo.
1: Purtroppo adesso dice che bisogna farle, ma se ti fa adesso che acqua non viene, cosa devo fare? No, ma i politici bisogna che vada fuori da Roma. Fuori Roma.
3: E sì, vi ho dato una piazza per il rio.
1: Ma chiunque possa essere, perché io parlo di politica in senso generale, non parlo di uno solo.
3: Sì. No, ma cosa ha avuto? Quando chi ga carica sotto il culo Quante volte abbiamo detto sta roba qua, sta frase che ho detto adesso, quante volte abbiamo detto?
1: Certo, certo.
3: A 6 anni che diciamo. Ciao, ma Giorgio, voglio dirti un'altra roba. È il sistema sanitario. Sta attento, stamattina ti dico la mia. Allora, amico, ho fatto baruffa col centro antidiabetico. Perché? Te sai che abbiamo la fornitura annua dei Nepassa Iaghetti, i Nepassa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: E ogni mese basta che te vai in farmacia e te ritortea. Allora, l'anno scorso mi aveva detto quella che mi ha fatto la fornitura al 29 mi agò a fine mese, tutti i 29. Allora, mi ha detto che adesso verrà fatta automaticamente senza che voi chiamate. Va bene. L'altro giorno, era il 29 ieri, siamo il centro antidiabetico, gli apre le linee da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo. Gocciamà 6 volte non rispondeva nessuno. Allora, go mandà un messaggio con scritto che mi manca la fornitura, non è arrivata, e che go mandà anche il codice fiscale. Ho fatto tutto in ordine.
1: Certo,
3: stamattina
1: certo.
3: Siamo a farmacia, non si arriva ancora niente, e ora me lo incassà, e ora non l'ho più visto, e io che dico c'è mai, mi ero detto, ma senti, ma se ora da finirla che lavori mai in questa maniera, state lavorando male con i pazienti, ma se, prima ti sei una roba e dopo no a fasì. Ed mi ero scaldato e ho detto, senta, adesso devo parlare solo che io, lei non deve parlare, parlo io adesso. Boh, vi rendete conto che la sanità sta andando sempre peggio? Gli ho detto, ma noi non abbiamo colpa, è la direzione che ci ha detto così. Ah, bene, le dica alla direzione, le dica, perché questa già era caposala, le dica alla direzione che si vergognino. Se puoi andare avanti così, ma Giorgio,
1: certo, certo. Io le
3: se mi adesso mi ciappavo senza roba, cosa facevo?
1: Ti devi comprarla.
3: Senza che
1: devi comprarla.
3: Cioè, mi non so, guardami, non so in che situazioni che siamo. Ma mi non ho parole, mi ho innervosito. L'ho detto, senta, ha detto lei non deve alzare la voce a me, fa, io la alzo finché mi pare e piace. E un'altra volta ti conto un altro episodio, ma Giorgio, sono andato dall'oculista perché siccome che ho la retinopatia e maculopatia, e mi ha fatto un laser praticamente, ti parlo di 3-4 anni fa, perché adesso mi fai punture e il laser non mi fa più niente praticamente, e mi manda a casa senza un antinfiammatorio l'infermiera. Arrivo a casa dopo un'ora, avevo gli occhi che mi saltava fuori dalle orbite. Da quanto mai? Insomma, il giorno dopo sono da e gli ho detto all'infermiera, ciao, ma dimmi una roba, una curiosità, e ti ho fatto a troia ti prima di venire a fare infermiera.
1: No, vabbè, ma io, guarda che guarda adesso no per dare ragione a uno stato, ma i fatti quello che gli dà ordine di fare.
3: Ma sta attento, Giorgio, anche un bambino di 6 anni che arriva col cervello, se ti te mandi a casa uno dopo aver fatto un'ora di laser, che era anche un laser specifico più approfondito, mica avevo mai gli occhi che non potevo neanche sararli. Bastava che gocciamà il mio medico e mi ha detto prenda subito una tachipirina da 1000 e a gotolta, e dopo sentivo che mi passava. Il giorno dopo che ho fatto una baruffa, venivo là il dottore, venivo avanti tre dottori, si è messo nella corsia a ascoltare la baruffa e gli ho detto cosa vuoi io voi altri, via lavorare, non ascoltare quello che dico, gli ho detto. Insomma, se venivo là il dottore che non ti dico il nome perché è il mio dottore, bravissimo, molto bravo e serio, un dottore bravo così non ho mai avuto, e mi fa che cosa è successo qui che si alza.

0: perché non mi ha chiamato in studio e me lo ha detto subito? Ho detto, dottore, ho detto, io la chiamo. Intanto non sapevo il numero, prima di tutto. Bastava che parlasse col centralino. Insomma, così è andata. Capio? Io ho a che fare con la sanità. Che peggio di questa, mi non so,
1: No, che sarà non peggio. So. Domani sarà ancora peggio di oggi.
0: Capio? Pensa che 2 mesi fa mi ha chiamato all'ospedale di Marostica per dirmi, lei non ha fatto il vaccino. Cosa? Non ha fatto il vaccino. Risulta che lei non l'ha fatto e non farò mai, che ho detto. E non lo farò mai. Se mi chiamate ancora, io chiamo le forze dell'ordine e vi denuncio. Vi denuncio. Io sono capace di farlo. Ecco, e gli ha messo giù, gli ha fatto paura e gli ha messo giù. Guarda che comini, scherza mia, sento Giorgio, perché mi barusse, mi non fate tante.
1: No, posso cosa? Perché guarda intera.
0: No, mi mega insegnare radiogramma 5 a essere così. Mega insegnare radiogramma 5 a essere così. E so fiero di essere diventato così. E come? In udite di tutti i colori, guarda.
1: Vabbè, come dai, siamo sentiti di spazio che gente.
0: Ecco, so, sapevo che c'era.
1: Vabbè, bon. Dai.
0: Giorgio.
1: Oh.
0: Va bene, dai, ti ho contato.
1: Sì, e no, mi fa piacere, mi fa piacere. Ma so che.
0: Ma sì, sa, ma scherzi, tu.
1: Siccome
0: ma
1: che sei inglese, non sei che certo. Sia quando che tacchiamo le 9, c'è un'ora in più, e ora non c'è quella in più, si può farla.
0: Sei ora che anche facciamo gli altri, se è vero. Ciao, Giorgio.
1: Ciao, Stella.
0: Ciao, Anna. Un bacione, Anna, ciao, cara.
2: Ciao,
0: bella, ciao.
1: Hola. Io vorrei, se mi date un attimo di tempo, vorrei dirvi quello che ho sentito stamattina, che mi sembrava molto interessante, su Canale Italia, che io l'ascolto tutte le mattine prima di andare in sala, e naturalmente ci sono delle volte che dicono delle cose veramente molto interessanti. Allora, stava parlando un professore che diceva che faceva le varie operazioni e che lui adoperava tanto, diciamo, l'intelligenza, come si chiama, quella lì, artificiale, diciamo. Allora, dai, tanto per non raccontarvi tutto quello che ho sentito.
2: La Maradam.
1: Telefonano la prendono. E ha fatto un passaggio che proprio, guarda, adesso ve lo racconto e poi dopo ognuno di voi, se volete dire qualcosa, ditelo pure tranquillamente. Io ve lo dico perché sono stato rimasto con la bocca aperta, insomma, dai. Allora telefona questa signora e si lamenta di noi uomini perché parlavano dei tumori, questo qua parlava dei tumori, il professore, e lei dice che i tumori alle donne vengono fuori perché l'uomo fa amore. Allora lei dice che le donne sono tutte diciamo destinate ad avere un tumore alla prostata o sull'utero, dove può andare, perché il marito o l'amante o il moroso diciamo le scopa come vuole. Allora è martire, diciamo, è il presentatore, ha detto, guarda che prima di tutto non è nostro discorso che stiamo facendo, noi parliamo dei tumori e di come fare, diciamo, perché e i tumori non vengono fuori, cercare di fare prevenzione e via via discorrendo. Insomma, ditemi voi se una donna, che significa

0: non so perché ci è venuto fuori con un discorso del genere, che ha detto che il tumore sull'utero viene fuori perché ha fatto certi tipi di amore col marito in una determinata maniera, perché forse lei, quella lì, era abituata a prenderlo in bocca, e allora di conseguenza il tumore non poteva venire fuori da quelle altre parti. Bene, io questo ve l'ho detto così a larga sintesi. Se vi interessa di dire la vostra opinione, io come sono rimasto basito, perché dove sono io ci sono tutte donne. Noi siamo 5 uomini e adesso sono 25 donne dai 80 anni in su, e di conseguenza nessuna è morta perché faceva amore. Sono tutte sposate, hanno avuto tutti figli, hanno avuto di qua, hanno avuto di là, e sono ancora vive, vegete, mangiano, bevono e dormono, diciamo. Ditemi voi se una donna che telefona su una trasmissione dove c'è un professore che parla di tumori, i tumori sapete benissimo vengono fuori dappertutto, si sa chi ci sia, non lo hanno ancora capito da dove saltano fuori, e cercano di prevenirli ma non riescono a farlo. Muore più gente da tumori che non da altre cose. Allora, se volete così dire la vostra, se le donne che vogliono dire quello che io ho cercato di dire, che no, per me non è vero che fare amore fra uomo e donna venga fuori il tumore sull'utero, ecco tutto lì. Se dopo al posto di quello buttano dentro banane, buttano dentro di tutto e di più, allora è un altro discorso, allora non è più l'atto sessuale ma quello che è buttato dentro. Va bene, io aspetto con trepidazione se c'è qualche donna, diciamo, anche qualche uomo che vuol dire qualcosa su questo che ho detto, ecco tutto lì. Se vi sembra giusto a telefonare su una trasmissione e per dire delle puttanate del genere, dove che non mi risulta minimamente che facendo amore fra marito e moglie, che da quello che so io, che non ero ancora nato, ma è da tempo, da Adamo ed Eva, che l'uomo e la donna si scopano, di conseguenza non so.
1: Un po' la telefonata, pronto?
2: Ciao Anna!
1: Ciao Anna. Carissima!
2: Come state bene?
1: Cosa mi dici di bello?
2: Cosa vuoi che io ti dica di quello che ha detto Giorgio? Io penso proprio che non è una cosa così. Perché se una le viene fuori un tumore e dopo le danno colpa a quelle cose lì, io non trovo
0: brava,
2: così. Hai capito?
0: Sì.
2: Dicono quello che vogliono.
0: Sì, ma su una trasmissione, su una radio...
2: Sì, ma
0: sulla televisione non puoi.
2: Ma quelli che fanno l'amore le vengono fuori. Ma dai, bisogna parlare per andare avanti in questo mondo, hai capito? Bisogna trovare tante cose, però io non trovo che sia così. Se una è predisposta, a queste cose e basta.
1: Io so che c'è la prevenzione, questo
2: appunto.
1: Perché
2: ci sono tante
1: verificando cose, tanti tumori.
2: Uè.
1: Specialmente gli uomini di più al retto.
2: Stai a sentire poi se hai l'uomo tuo marito, io non penso che sia queste cose. Se hai un problema viene fuori, basta, ma non che diamo colpa a quelle cose lì, hai capito? Per conto mio no. Ascolta, e allora io dico un'altra cosa, no? Sul caldo, Anna. Ascolta, il caldo è tanto caldo così che dà fastidio, ma è anche soprattutto un'altra cosa, Ci sono delle zanzare, non puoi neanche sederti fuori alla sera, eh?
1: È troppo, è troppo. Il caldo, io per me
2: non fanno mica la disinfettazione i comuni, una volta mi ricordo,
1: lo facevano
2: e passavano almeno tre volte, giugno, luglio e agosto, tre volte, e adesso non c'è più niente. E noi paghiamo quando mandano a casa le cose da pagare,
0: sai, non
2: però
0: ci sono più soldi,
2: non fanno più niente.
0: Non ci sono più soldi, i comuni non hanno più soldi.
2: Sì, ma non è giusto neanche questo, che se tu vai fuori anche fare una passeggiata, ci sono un sacco di zanzare, mamma mia, e anche ce ne sono di quelle belle grosse,
1: ma si ingrassano bene, sai.
2: Sì, ma tu hai sentito il caso che c'è una zanzara a Rosach che è proprio una tremenda, non so, adesso non mi ricordo più il nome, però sono venuti qui coi neri, hai capito, si sono portati le zanzare, si sono portati tutto, mamma mia, io trovo che non una volta... Parlo di 10 anni fa, non c'era tutto quello che c'è adesso. Hai capito, Anna?
1: Sì, ma...
2: adesso siamo inquinati di tutto. E anche hanno detto che il caldo non è solo quest'anno che è così forte. Ogni anno verrà più forte.
1: Ma
2: hai capito?
1: È logico, perché hanno disimboscato, cioè...
2: E dove andremo a finire?
1: Tagliati gli alberi. Fatto tanto asfalto, prima non c'era tanto asfalto, c'era la terra ti manteneva.
2: Sì, sono d'accordo, però io quando che avevo 15 anni c'erano di quelle serate che erano meravigliose. Potevi
1: perché
2: fuori,
1: con gli alberi,
2: non
1: c'è più nulla. Tutto cemento, dappertutto. Poi non ti dico, pieni di condizionatori, l'aria calda che loro sprigionano fuori fra l'asfalto, condizionatori
2: fuori,
1: a go-go.
2: Poi diamo colpa a tutte le cose, però loro non parlano mica di tutto quello che c'è nell'aria, quando parte un aereo, quanto che brucia e tutte quelle cose lì. Non è calore quello lì.
1: Mamma mia,
2: ci sono un sacco di viaggi, di aerei nel cielo.
1: Purtroppo stiamo avendo.
2: Ci stiamo mangiando. Noi siamo arrivati a un'età, ma quei poveri giovani che verranno su,
1: non so in che ambiente.
2: Va bene,
1: si
2: dai. Io vi mando un bacio, un abbraccio. E stammi bene, Giorgio.
0: Grazie.
2: Ciao, Anna. Non viene Thomas questa sera?
0: Sì.
2: Arriva dopo, più tardi lui. Ho capito. Io sono qui in attesa e ascolto, va bene?
3: Ciao Gianna. Sono arrivato. Ciao.
2: Un bacione.
3: Saluta Vitaliano. Ciao.
2: Sì, grazie. Sei Thomas?
3: Sì.
2: È arrivato.
3: Visto, basta chiamarlo. È come fai qui.
2: Bene,
3: basta,
2: caro.
3: La parola.
2: Ciao
1: Gianna.
0: Ciao Gianna.
3: Sì, quello è il discorso. I gatti hanno un sacco di alberi, inutile che se giriamo attorno, guardando anche le riviste Focus, insomma, fa parte proprio della natura. Gli alberi cosa fanno? Rinfrescano l'aria, e con l'ombra, appunto, che fanno? No? Non si mette sotto, già prova frescura, no? Stando sotto all'ombra, un conto te stai sotto al sole, sotto la candela che te cucina. E dopo soprattutto le piante cosa fanno? Bevendo dal terreno rilasciano dell'umidità nell'aria, e questo passaggio assorbe molta energia termica.
0: Manca l'ossigeno e emettono anidride carbonica.
3: Mangiano le anidride carbonica e emettono ossigeno. Che quello io insegno a scuola con fotosintesi, bravo Giorgio. E quindi tagliare le foreste cosa succede? Va a cancellare uno scudo naturale, perché il suolo nudo assorbe sì più calore, diciamo, ecco, di un piazzale in cemento, il vero suolo, anche il terreno, anche non solo le piante, ma anche la campagna. Adesso tutti i piazzali di cemento.
1: Tutto.
3: E cosa fa questo? Crea un'aria irrespirabile, perché è appunto meno verde, che è appunto meno difesa anche contro le ondate di calore. Vi ricordate le strade consolari, no? Quelle strade che sono state fatte, qua ci vuole Michele da Venezia, c'è una strada bellissima, i platani, adesso hanno tagliato questi platani perché lungo le statali, la Ponte Bana, mi viene in mente per chi è di Treviso,
0: è la Ponte Bana, proprio
3: quella che va a Rovigo, da Legnago fino a Rovigo, era una strada con tutti gli alberi, no? A destra e a sinistra, che qua d'estate bello vai sotto per questa strada, tutto è un'ombra, perché a destra e a sinistra c'erano questi platani. E poi dice la gente si schianta, e beh, perché intanto corrono troppo, tutti adesso a testa la gente non ce l'ha più, tutti pazzi, ma fanno le macchine da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, cominci ad andare tutti con ANSU Prince al posto di fare macchine, che e se metti in moto appena che te, prima che ti siedi sulla macchina, adesso siamo ancora abituati a quelle macchine, mica come punto, ma senti macchina quelle là, appoggi la chiave sopra, per carità, belle, com'è che appoggi la chiave, fanno brrrr, se sei in moto, cazzo, per quello abbiamo avuto una grande evoluzione, no? Ma fanno le macchine che corrono, dopo ti mettono il limite, le multe, ti tagliano i punti alla patente. E allora, punto primo, corrono, tagliano gli alberi perché sono pericolosi, giustamente, e dopo ti schiaffano il lampione. Il lampione, così la gente, al posto di schiantarsi sull'albero, butta giù il lampione e si uccide col lampione.
0: A Padova sono veramente quei corni in croce che hanno buttato giù gli alberi per passare col tram.
3: Ecco, a Padova, quella bella strada, anche quella consolare partiva da Corso Milano fino a Chiesa Nuova, quanto bella era quella strada, gli ha tagliato tutti gli alberi, che hanno fatto tante di quelle battaglie qua attraverso questa radio. Ma il tram è comodo, sì, tutti pali di ferro dappertutto, non è che hanno fatto una cosa che è anche bella da vedere, no? Comunque spoglia e scarna, perché ti tirano via gli alberi e è l'ornamento di una città, e ti mettono anche dei bei pali di ferro, che così lo svitato di turno a mezzanotte si schianta, e dopo dicono che danno la colpa magari alla persona più morigerata e più appunto osservante delle regole, che alla mattina magari va a fare la spesa, e così fanno la zona traffico limitato per tutte le persone, perché quello magari è un tragitto pericoloso. Cioè, vedete che la fregatura c'è sempre, sempre per limitare le persone, come lo stesso copione dell'estate, arriva il caldo, no? Allora ecco, con il caldo andiamo a portare la siccità, i soliti appelli, no? Chiudete il rubinetto mentre ci si lava i denti, fate docce più brevi, puzzate piuttosto, non riempite le piscine. Guarda là Giovanni Venezian, ciao. Cocco, è arrivato Cocco Bello? Cosa vedi? 10 euro la fetta? Cocco Bello. Siamo sentati in carrega, ti.
4: Sotto la marina,
3: sotto la cantina, vago. Che là si beve meglio il vino. Disgraziato. Ciao. Sara, va. Che femo il privé. Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: E insomma, la domanda se qui a che noi altri, no, in da responsabilità, che se è colpa nostra, che siamo diventati dei spreconi, che l'avemo a macchina, perché a siccità, oppure la signora Anna da bere, non so, ai gerani, dico una cazzata, oppure taglia l'erba a Giorgio e da bere al prato, e allora magari passibile di multa a Giorgio perché ha annaffiato il prato di casa sua, però non si va mai a ricordare che in Italia il 42% dell'acqua immessa nella nostra rete idrica nazionale si perde ancora prima di arrivare nelle nostre case. E quindi abbiamo abbiamo un'emorragia, fonte quotidiano nazionale, che costa quasi 10 miliardi di euro ogni anno per tappare i busi, e che ne c'è sempre di più. Ecco, e soprattutto anche in perdita proprio di acqua, che va a disperdersi proprio nel suolo, nel sottosuolo, al posto di arrivare nelle nostre famiglie. E quindi l'Italia sì, è un bellissimo paese, un paese straordinario, ma è straordinario nel trasformare i problemi prevedibili, come diceva Giorgio, andiamo tanto, hai fatto ste vasche dell'amminazione, hai fatto ste vasche del contenimento in Emilia Romagna, adesso c'è il point secca e dopo si allagherà tutta l'Emilia Romagna, e diventano le solite emergenze impreviste, emergenza, non che c'è niente d'emergenza, c'è tutto prevedibile.
1: Pronto!
4: Ciao cari.
3: Eccolo.
0: Ciao.
4: Io adesso ti Thomas ti faccio una bella infiata di robette. Abbiamo la scarsità di acqua, anche la siccità. E come cazzo, e dove cazzo trovi l'acqua per raffreddare i data center?
3: Bravo, bravissimo, bravissimo.
4: Poi che la scarsità d'acqua. Ho visto anche questo anno, come l'anno scorso, come l'anno prima e sempre, che l'acqua non c'è, zero, che ne c'è poca nei canali, certo. Ma mi ricordo, detta dai miei genitori, una volta i contadini, stupidi chi era, quando che arrivava la stagione, per così dire, siccitosa, facevi sbarramenti lungo i canali. Elevare il livello dell'acqua e avere l'acqua per irrigare.
3: Sì, metteva una banda della miera e alzava il fosso.
4: Esatto.
3: Sì, sì.
4: Poi, notizia fresca, fresca di giornata. Quanti miliardi siamo riusciti a spendere per regarghe e armi a Zelensky?
3: Oh, qui è la fine del mondo.
4: E questo qua se li vende armi non si sa dove. Mi sei accorto che dei magazzini.
3: E quanti sky spendemmo per comprare a tre volte tanto il gas che ne arrivava un terzo dalla Russia?
4: E se sparito dei magazzini dell'Ucraina.
0: Ma lui deve fare i affari in cesi d'oro.
3: Ma certo. Se no,
4: e neanche intanto se cavemo i sky ai pensionati, a gente che non ha più un stracasso di niente come me, va bene, a comprare armi dall'America. E dopo le gare a Zelensky, che lui se li rivende per i casi sui, invece di parlare per fare la guerra le rivende. Poi l'ultima notizia. Oh mamma, questa è bella, questa è grossa, Thomas, e ti affanca anche a te. L'enclave spagnola in Marocco. Arca boia, un caso strano, Thomas. Molto strano. Adesso che sei marocchini e...
3: Ah, i gamolà, tutti delinquenti dai carceri.
4: Sì, marocchini e algerini, ma aspetta un attimo. È una strana coincidenza però,
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Quanto tempo si sta, quanto tempo fa è successo che il presidente spagnolo che ha risposto picche a Trump, quando che gli ha detto che e voleva far partire gli aerei della NATO dai basi americani e spagnoli per andare in Iran, e lui ha detto no, quello che si muove da Spagna non rientra più in Spagna. Secondo, e ha detto no a portare il 5% della spesa militare spagnola. Guarda caso, è successo che adesso i marocchini e algerini chi vuole entra tutti in Spagna,
3: praticamente una invasione. Requeo Gaverto e carceri. Avevo letto sta notizia proprio oggi, Vara.
4: È un caso vero, Thomas?
3: E che caso?
4: Un puro caso,
0: No,
4: e qua in Italia?
0: È tutto programmato.
4: Qua in Italia c'è sempre la solita musica. L'Italia non è più abitata da italiani. Sei abitata dagli italiotti, rincoglionini e idioti. Prova a dirmi che mi sbaglio, Thomas. Se sentiamo più tardi, forse.
1: Ok.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao Roby. Sì, qua abbiamo un messaggio. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà? Ben sentiti in nostra compagnia, con raccambi e saluti della Gabriella e uno circolare agli amici tutti. Anna, hai nominato il caldo. Io ho la bulle dell'acqua calda al collo per cervicalgia. Pazienza, passerà. Però ho una bella arietta che entra. Mai usato niente per il caldo. Buonanotte Ada di Asolo.
3: Ciao Ada.
1: E poi abbiamo malattia alla prostata o alla crostata.
3: È crostata.
1: Aspetta, malattia alla prostata, chi sarebbe? O alla crostata.
3: Ha fatto il gioco delle parole,
1: baci,
3: no? Crostata.
1: Baci belli, Antonio.
3: Ecco, ciao Antonio. La prostata o la crostata, hai detto?
1: Sai, vabbè, andiamo a vedere.
3: Eccolo qua, da Leonardo Guerra. Apertura delle frontiere in Spagna per migliaia di immigrati marocchini musulmani illegali. Le ONG hanno questa funzione e sono finanziate con i soldi degli europei, vittime di questo processo di destabilizzazione della società. L'immigrazione clandestina è un'arma non convenzionale dei governi nella guerra ibrida contro gli europei che serve a cancellare la civiltà bianca cristiana. Ma certo che te me cancelli la civiltà bianca cristiana, qua non sei discorso del razzismo, questione proprio de componentistica, de incalmi, no, quei piante. Bene. Sentitemi, incalmi, un bianco o un nero non tornerà più.
0: No, ma che
3: mi fa un cioccolato, ma non torna più dopo bianco. Guarda, stiamo modificando tutto. Ma poi loro devono colonizzare, non c'è niente da fare.
0: Venezia,
3: ma a parte. Sì, ma a parte quello, voglio dire, loro portano avanti una loro... sono conservatori, ok? La colpa è sempre nostra. Sempre nostra che fa trendy adesso, vedere Tosette da 20 anni che gira con l'italiano di terza generazione, di seconda generazione, perché adesso non te puoi più dire chi sei stranieri.
0: No,
3: italiano, sono tutti italiani, di seconda generazione, italiano, siamo cazzo, italiano, siamo italiani. Ecco, allora adesso fa di moda così, bene, ci stiamo autolesionando, ci stiamo rovinando, benissimo. Oriana Fallaci lo ha detto 30 anni fa e gli hanno dato tutti della fanatica, bene ancora di più, evviva. Ecco, allora Oriana Fallaci vuol dire che, essendo considerata fanatica, vuol dire che tutto sommato così fanatica non era.
1: Vediamo un po'. Qua c'è la telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Sì?
5: Buonasera.
1: Buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare?
5: Cristiano Lanzarini.
1: Non ho capito, scusa.
5: Cristiano Lanzarini.
1: Ah, Tiziano.
5: Sì.
1: Dimmi, Tiziano.
5: Piacere. Volevo parlare anch'io un po' dell'Islam, del cristianesimo.
0: Va bene, vai.
5: Sì, dispiace vedere un po' tutti questi stranieri, non vedere italiani. È un peccato.
3: È il comportamento, non è tanto il mondo è bello cosmopolita, è il comportamento.
0: Scusa,
3: che non
0: quando
3: è...
0: che muoiono qua in Italia, civile. E l'anno scorso hanno detto che sono morte 600 persone e sai quanti bambini sono nati? 300. Allora siamo destinati a diventare proprio...
5: Sì, ci stanno colonizzando.
0: È così.
5: Sì, è vero.
3: Finché è la società problema, non sarà sensibile alla problematica, ma non problema, la problematica della vivere in civiltà rispettando le regole.
0: Ma guarda,
3: abbiamo creato una società insensibile, menefreghista, che si diverte anche, va bene, a riderci sopra, ma i problemi resteranno come se ci saranno, purtroppo. Ragazzi, buona serata intanto.
5: Buona serata.
6: Negri di merda!
3: Ecco qua, e che fiase fare sganassade iori. Ma se parlava proprio oggi con una vicina di casa, che se purtroppo tanti giovani se insensibili, iori non piangono più, non si emozionano più di fronte a una persona che vive nell'indigenza, a uno che soffre, che ha un attacco di mal di pancia, magari si piega in mezzo alla strada. Ma siete diventati tutti automi. Per fortuna che c'è qualcuno che c'è ancora
1: sensibile.
3: Sì, ma se io, cioè, sto vedendo proprio un menefreghismo. Poche sere fa passeggiavo per il Viale delle Terme, no, di Abano. C'è un locale che è, sta diventando un po' chic, Giorgio, quelle enoteche che 15 euro il calice, no? Perché adesso, diciamoci la verità, questi negozianti, loro, va bene, loro fanno il loro lavoro, ma con chi è che guadagnano? Qual è la fonte di introito? Giorgio che va a bersi il caffè al Bar Sport, dopo cena sempre a messo calgavaga, oppure i tosi che vanno fricchettoni con la borsa a spendere 15 euro di un calice per fare appunto un po' di movida, di atteggiarsi, eccetera. Vanno con i giovani, vanno con anche ragazzi che sfiorano i 18 anni, se li sfiorano, che si fanno i Jäger Boom, che sarebbe Jägermeister, liquore coi corni, dice i vecchi una volta, quello coi corni, ecco, sì, quello sì, montagna, sì. Ecco, liquore coi corni con un fiade giasso dentro, una lattina di Red Bull dentro un bicchiere, 8 euro. 8 euro, c'hanno la cartina da 10, o c'è la moneta perché non hanno ancora il bancomat. Vanno col foglio da 10, mettono sul banco senza scontrino 2 euro, mettono in tasca e si portano via sto sbroetone de verse. Oppure vodka, vodka con sempre il Red Bull, vodka Red Bull. Allora ghiaccio, vodka, vedo nei bar dico, passeggiando, una lattina del Red Bull 8 euro, una lattina del Red Bull te ve all'Aldi 1,19 euro. Ecco, pensa quanto guadagno. Che, e chi è che lo fanno sti intrulli? I giovani, oppure persone un po' sicchettose, va bene, che vanno a fare col ballon quei 15 euro di vino, due dita di vino, ok, con un tagliere si che dà doffete d'esame, l'ha messo così, però è trendy, è la moda, se no, se non fai quello sei un
0: barbone,
3: un sfigato, eccetera. Allora, ma la cosa che mi ha un po' fatto tremare a me, ecco, perché io sono sempre quello che va a cercare anche la sensibilità dell'animo umano, allora dalla parte di qua un po' questo essere sciccosi nell'indifferenza delle persone che sono attorno, solo atteggiarsi lì con quello che hai a fianco e nell'ostentare, ecco, questa pseudo eleganza, perché ormai di elegante non c'è più niente, neanche il prete, perché ormai una volta te vedevi il prete con l'abito talare alla domenica con tutti i bottoni, adesso non so, te vedi un prete, non ti sei neanche più se è un prete, se sei un bagnino, ormai non c'è più, non ci sono più i ruoli nella vita, per carità, è bello ha una certa libertà non essere stringati, ma qualche volta è vero che l'abito fa il monaco, e come la monaco me lo testimonia, ecco, che l'Anna mi dice che l'abito
0: è vecchio da monaco,
3: ma in sostanza concludo questo discorso, di qua c'era questa enoteca, dall'altra parte le onoranze funebri con uno scaffale con tutte le urne cinerarie in mostra, la lapide, la foto. Ecco qua la società di oggi, godito. Cioè, di qua tutti in mano col calice in mano, casca per terra uno, muore uno, io porta via, non si è accorse nessuno, continuano con la musica tutun tutun. Una volta, vi ricordate i funerali, quando passava il morto tiravano giù addirittura per rispetto la serranda, la serranda dei negozi. Sì, adesso vabbè, beh, tutti i morti che passano in una città devono sempre tenere chiusa la serranda qua più che tenere aperto. Allora ho detto, te passi dal calice in mano ad essere brusaia dentro un cinerario, non se ne accorge più nessuno. Questa è la società, ho detto, bello, ho detto.
0: Purtroppo questo, cioè, l'abbiamo anche cercato,
1: Sì, sì. Pronto?
6: Pronto? Sì, Giancarlo.
3: Vigile, Giancarlo il vigile.
6: Ascolta, a proposito del rispetto, è un amico a febbraio 90 anni.
3: Là.
6: E sono sveglio perché purtroppo ho fatto sport, sono il maestro del nuoto, sono al tennis, subacqueo, tutto, senza fine, senza niente. Tappavo qui delle chide, capeonghe, le roba qua, e sono non c'è più niente. Ma ritorno a rispetto. È un amico, fortunatamente, provvisoria, a mia musera, a Capeneo, perché se spacca il femore non recupera, è anche la mia età.
3: Marco, ok.
6: E ora mi tappo molto scafo i giardini di Avennale, perché sono veneziano, veneziano. Io ho fatto un servizio quasi 40 anni, vige, ed ero, abitavo a Sapero il Castello, avevo meglio rispetto. E ora i motoscafi, e anche il tram, perché il tappo tram, e i gaibossi per gli anziani. E ora ti dico l'unica e ultima, queste robe da non credere. E ora mi monto il motoscafo e si sentà un prete che ha avuto 50 anni a sentarsi qui dopo i 70 i posti, e un toso 40 anni molto dentro, sono in piedi e mi vado a torno ridere e vado, guarda che non si scherzi mica, comincia mi notiamo ai marinetti, ti vanto per coi e ti butto fuori e il vanto dice perché? E fa cosa grave, dice si fossi che mi aspetta a me, e una presa che diceva roba, e una cosa, ti riassi subito, se non ti vanto e stiamo a marinetti perché mi non voglio fare violenza niente, e una vanta si alza. E prende, dice, io mi sto sentendo vicino, dico, ma anche a lui che ha 50 anni, 40, io ho rispetto per gli anziani, niente. Io una volta c'eri le pozzi per questa roba. Una roba incredibile, quello che ti dici, Thomas, una roba incredibile.
0: È vero, è vero.
3: Una roba incredibile, che c'è sta? A Napoli, beh, un centro anziani, ieri di Tosi che giocava in mezzo a piazza, e Gaspacà il vero, di questo centro anziani, se veniva fuori un signore di una certa età, aveva un 70 anni così, che ha detto, avete rotto il vetro, che ha detto, ma porco cane, che ha detto, dimmi a giocare il pallone dall'altra parte, io ho gonfiato e botte. Uno pare Fiori che attraversa la strada sui strisce pedonali. Io ho scorteato, ho
0: capito. Ho visto che la serpeata che viene alla sua testa.
3: Sì, ma con una veemenza, con una cattiveria. Ma quella gente là è sotto gli stupefacenti, che si fanno da morire, perché sono persone, come dice Davide, cinismo puro. Thomas, stiamo vivendo nel cinismo puro, ci dice Davide, il nostro poeta pazzo. Perché? Perché manca l'empatia, che se un. La indifferenza, disprezzo verso la vita, verso la morale, verso i sentimenti altrui, verso le persone che passano per la strada. Se stiamo creando delle persone con l'anima senza anima, con il cuore di ghiaccio, persone che si vanno a rovinare il loro fisico facendo delle prove più estreme possibili, non lo so per che cosa, che la vita è così bella. Io ho visto dei siti, mi sono così per caso in internet, si vanno a fare addirittura infilare degli spilloni dietro la schiena oppure sul petto e si fanno appendere con dei ganci per provare cos'è il dolore di farsi tenere appesi sulle proprie muscolature. Ma che schifo è che il nostro corpo è uno solo. Ma per dove siamo arrivati? Perché si devono autoflagellare queste persone, vuol dire che non hanno più niente da provare. questi qua siamo arrivati al livello di andare al Vietnam, di essere bruciati con lanciafiamme tra poco, perché abbiamo creato una società di persone vuote e bisogna ripartire da zero qua.
6: Però Thomas è accaduto, però è successo un amico, c'era un servizio negli anni 90 e sono il consiglio comunale, comandavo anche del loro giro, e uno mi chiama, mi giro perché c'era il pubblico e il consiglio, e mi giro e uno si è messo una mente in bocca e mi ha buttato tutto il sangue sul viso, e ora mi vanto e comunque la porta a magistrato la roba, e il comune mi manda a fare gli esami, il capoanno, la roba qua, e dopo con la porta a magistratura, no? Dopo un anno mi chiama il magistrato, mi dice, ma che lei non è d'accordo per il sangue che ha preso? Ma se uno mi chiama, il limite è mezzino, no? E sono qua, si è messo la roba in bocca e si è mica detto, si è accorto il sangue, non devo toccarlo, assentilo. E ora se mi, quindi io vedo uno che si nega, e vanto e lo faccio negare perché ha perso il sangue. Cosa mi dice? Insomma, mi ha detto, se rivedremo, io non ho più sentito, sei passato 34 anni.
3: Intanto te si qua.
6: Dite, tante robe succede.
3: Sì, sì, controsensi, e di controsensi.
6: E ultima, dopo mi chiudo perché si dove rompo. Ero appena fatto lì, sento quel barchino al dito perché aveva capanna, roba. Sento, aiuto, vado, e a struttura mi dà proprio in grande. Si era in realtà a Mosco, e uno mi chiamava, e io mi avanzavo, ed era un po' handicappato qua. E lui mi ha detto che c'era suo amico che si era negato. E mi ha detto che mi aveva tutti i giorni, avevo salvato lui, avevo messo su loro. E la struttura mia si sa che là si è morto, è il suo amico che ti dà tutto. E parli di roba, che è sfortuna che ho. E basta chiudo perché è sfortuna enorme delle volte. Mi resta sempre impresso. La roba.
0: Certo.
6: Vengo a contare una storia e alla prossima.
3: Grazie di tuoi, sempre dei tuoi aneddoti interessanti.
6: Ciao
3: Giancarlo, grazie.
6: Ciao,
3: anche l'Anna,
1: ciao,
3: salutiamo.
1: Ciao Giancarlo.
6: Anche con Thomas.
3: Grazie.
6: Ma non un cicchetto la roba.
3: Grazie, grazie.
1: Ciao.
3: Ci sentiamo,
1: ciao.
3: Grazie.
6: Tante cose.
0: Grazie. Io sono proprio il classico veneziano, i cicchetti.
3: I baccari che dice là, i baccari a Venezia.
0: No, il cicchetto.
3: È il cicchetto quello che te mangi.
1: Cioè,
3: è il baccaro, sei quello che vende.
1: Ciao Anna e Giorgio, come state oggi? Compio 60 anni. Vorrei ascoltare la canzone Un oceano di silenzio di Franco Battiato. Sono Silvio da Treviso, grazie.
3: Auguri Silvio.
1: Silvio.
3: Dedichiamo la canzone allora dopo Silvio,
1: Certo. A Milano avevamo il distretto. Ora dal primo agosto si deve andare a Martellago alla casa di comunità, e gli anziani che non guidano come fanno? Anna. Questa è l'Anna.
0: Purtroppo.
3: Sì, stanno restringendo sempre.
0: Quando
3: di
0: più. Parla una persona anziana, io ho quasi 80 anni, di conseguenza sarà sempre peggio. Perché in città ancora andiamo bene, perché ci sono due o tre posti dove che andiamo. Di giorno io vado proprio alla casa di riposo, che c'è dalla mattina alle 8 finalmente alle 5 della sera, e poi dopo andiamo a casa e facciamo dal lunedì al venerdì. Di conseguenza abbiamo trovato molto bene, si mangia discretamente bene, per non dire bene, perché dopo cosa vuoi, l'uomo. Cioè, io vedo le donne là che si lamentano sempre sono sempre dietro a lamentarsi, per la gente si lamenta sempre, sempre. Allora ci sono due, tre primi, due, tre secondi, e logicamente chi mangia una cosa non può più mangiare l'altra. Ecco, di conseguenza da mangiare ce n'è, e abbondante, abbondante, senza nessun problema. Ma la gente non è mai contenta, c'è sempre qualcuna, e le donne in particolare, a parte che sono quasi tutte donne, però siamo 4-5 uomini, 4 uomini, e di conseguenza siamo una minoranza.
7: Sei in minoranza.
0: Tanto per dire che noi, noi uomini, quando ne scopriamo la nostra donna, ne facciamo venire fuori il tumore sulla, sulla vescica, capito il discorso? Non so come questa donna abbia avuto il coraggio di dire una cosa così su una televisione, o a, può essere anche una radio, non c'entra niente, però comunque dai, certe cose non vanno dette, certe cose non vanno dette, perché prima di tutto bisogna essere, per dire cose del genere bisogna essere scientificamente che dici la verità, o perlomeno vicino alla verità.
3: Sì, ma se che era franco che avrebbe detto qua adesso quello che pensava, che avrebbe detto che si vede che la donna là, poverina, era anni che avrebbe bisogno che ha di vitamina C, e che invece è ora e diventa acide, sì, no, e fa queste battute, se poi tenere pallore, cioè sì, che no, ci siano le malattie sessualmente trasmissibili, sì, è un discorso che è stato spiegato anche benissimo dalla Gianna prima, che dopo si vada ad amplificare anche certe cose, perché tra le righe Gianna ha detto, sì, dice, si prendono altre cose, e allora cosa si prende? Se toglie scolo, se toglie sifilide, cioè che se altre cose che
1: ci
3: adesso
1: sono altre malattie,
3: adesso
1: che
3: c'è
1: sono
3: la moda di non usare più le protezioni, ecco, le nuove generazioni, ma come? Quella campagna che è stata fatta negli anni di sensibilizzare la gente con l'AIDS, con tutte queste cose, usate la protezione qua e là, adesso i nuovi, i giovani di adesso vanno senza protezione, tanto c'è la RU486, c'è la pillola del giorno dopo, bombardati dentro di porcheria, di chimica, di ormoni, tanto quando arrivi a 30 anni ormai hai gli organi finiti, che ormai sei da ricovero. Il mio medico di base diceva, ah, già 4-5 anni fa parlando, dice, voi non sapete quanti ragazzi e ragazze già sui 30 anni che vedo la risonanza, mi sembra quella che si fa in testa, cos'è?
0: La risonanza,
3: l'elettroencefalogramma è quello dei segnali elettrici, ma deve essere la risonanza magnetica alla testa, si vede una costellazione, ci sono dei puntini sul cervello, quei puntini sono già le cellule morte che hanno, dice, a 30-35 anni. Quanto sono già sollecitati questi giovani, dice, una cosa incredibile. Dopo da lì vanno in Alzheimer, vanno in demenza senile. Certo. Quante persone già a 50 anni che hanno i principi di Alzheimer, che una volta diceva caccia pa' Alzheimer, ormai poveretto è da 90 anni, da 100 anni, i vecchi poveretti li mette in casa di riposo, gli Alzheimer, si desmente le robe, i tacca a 50 anni, anche prima i comincia. Una roba incredibile, è una cosa incredibile.
0: Purtroppo
1: tutto
0: è così.
1: Quello che buttano per aria, le scie chimiche, vai a pensare che cosa c'è. Ecco,
3: sì,
1: perché
3: è tutto
1: abbiamo
3: è tutto un insieme, e più ti trascuri, vai a rovinarti anche con certe
0: mangiare,
3: sostanze.
0: Anche il mangiare.
3: Pensate solo in fast food, in McDonald's, e tutte le schifezze varie.
0: Quello che butti dentro.
3: Cominciano con le merendine alle scuole elementari, e dopo guardano che una cosa è light, ma la Coca-Cola è light. Guardate dentro se c'è l'aspartame, se fa peggio. Guardate dentro se ci sono altri dolcificanti che sono ben peggiori, magari di un cucchiaino di meno di zucchero da barbabietola. Al posto di tutti quelli, anche il fruttosio, dicono è il fruttosio, che poi non è la frutta, dice il fruttosio, sempre di derivazione chimica, sono tutte cose che fanno peggio dello zucchero da barbabietola.
0: Certo.
3: Quindi queste mode di che cosa? Di rovinarsi sempre di più. Ecco, come il caffè decaffeinato. Per fare il caffè decaffeinato c'è tutta una procedura chimica per andare a decaffeinizzare il caffè. Bevi un caffè di meno e bevilo normale, buono, autostato dalla pianta, è fatto normale. E tutte queste cose si sommano all'aria che respiriamo, alle scie chimiche, alle onde elettromagnetiche, e arriviamo a 50 anni, forse un'età media più o meno, per non arrivare neanche più alla pensione, tanto l'INPS è fallito, quindi loro possono solo che
1: pronto.
3: Gioire.
7: Ciao cari, sono tornato.
3: Sì, tu torna.
7: Ho una domanda da fare. Ma ve l'ho mai domandato perché l'Alzheimer, al tempo che fu, arrivava intorno ai 70-80 anni, e oggi arriva anche a 50 anni o anche qualcosa prima? Perché prima.
1: Beh, prima la vita era molto più breve. Già a 60 anni eri vecchio, finito e decrepito.
7: No, Anna, stai sbagliando. Prima dell'Alzheimer precoce arriva un'altra malattia, l'alcemo. E siga tutti rincoglioniti.
3: E dopo cos'è l'alitaliota allora? Questa è una nuova malattia,
7: esatto,
3: brevettata da RDM. Quella è l'alitaliota.
7: È conclamata. Qui ormai è conclamata e temo che non vi sia cura. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Roby. sì, che c'è scritto.
3: È un massaggio.
1: Sì. Buonasera Anna, Giorgio, Thomas. Una interessante spiegazione riguardo a questo periodo. Epoca molto travagliata e conflittuale. Lo leggeva nelle sue trasmissioni Buonfranco qualche anno fa, estratto dal libro del Cerchio Firenze 77, Maestro perché, capitolo Il ritorno del Cristo. Buona nottata, Davide 76.
3: Grazie Davide, che ci riporti anche alla luce quello i discorsi che casa tratta Franco, che vuol dire che più di compiersi queste cose.
0: Ma adesso tu pensi
3: solo
0: che se tu parli del Cerchio di Firenze sia una cosa che ti ascoltano?
3: Non sanno neanche più cos'è la spiritualità oggigiorno. Detto che sei come gli animali ormai, gente. Ha perso l'anima. Gli animali sono animati da Dio, ma questi qua sono animali senza anima.
0: Quelli che hanno una certa età, bastava che parlassi un attimino, avevano sempre le orecchie tirate. Adesso non ne frega più niente.
3: Una società proprio di insensibili che prendono a calci un anziano perché dice avete rotto un vetro. Allora chi la ragiona in un'altra forma dice ma perché è una società di timidi? Allora timidi, questa è un'altra versione,
0: sì.
3: Allora quando uno è timido cos'è la migliore arma di difesa? È l'attacco. Allora lui semplicemente era una persona timida che si è vergognato di quello che ha fatto, sto parlando da PDO, si è vergognato di quello che ha fatto e non sapendo più come reagire ha attaccato gonfiando di botte l'anziano che è stato forse un po' troppo irrispettoso nei confronti di questo ragazzo. Ma il gioielliere Ruggero ora cosa ha fatto? Dopo chi ha puntato una pistola addosso alla moglie e alla figlia che gliela ha messa in bocca.
0: Sua figlia.
3: Allora andiamo a rigirarla di nuovo. E questi dibattiti da talk show e se continuo a girare non girare ma quello è un altro caso ma questa è un'altra storia e questa è la storia della vacca Vittoria morta la vacca finì la storia
0: guarda,
3: e andiamo sempre peso.
0: Guarda che adesso sai cos'è la peggiore cosa? Che si sono messi in testa che fino all'anno 18 anni esiste l'impunità, le carceri sono strapiene, non ti mettono dentro e via via discorrendo, fanno esattamente quello che vogliono, perché in Germania non fai così, in Germania ti lasciano a terra, capito il discorso? in qualche altro stato d'Europa ti buttano dentro e non esci più.
3: A proposito, me parli anche di questo discorso, i domiciliari sono stati concessi in questi giorni a 10.000 carcerati i domiciliari ai tossicodipendenti, ecco, con 153 sì e 42 no e 82 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare ai detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero.
0: Sì,
3: si manda a casa
0: da una parte non è neanche male, perché o fai le carceri nuove o fai le carceri nuove oppure butti fuori quelli che sono meno pericolosi.
3: Però dice tossicodipendenti che hanno commesso reati e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire. Il discorso del reato e della reiterazione del reato, perché oggigiorno, anche se oltretutto una carenza economica sto notando un po' in tutte le famiglie, perché anche quello che prende 3.300 euro al mese di pensione perché ha fatto, non so, 15 anni al Montevenda, dico una cosa X, magari non ne ha fatti 15, ne ha fatti 20, ecco, ma sui 3.000 euro prendono, ecco, quelli, ma quelli di vecchio contratto, se quelli di vecchio contratto, ok, se quei magari i Vardai che manca 100 euro a fine mese, chi cacciapa 1.300 euro al mese di pensione, pensate voi con i rincari che ci sono stati, e la coperta comincia a essere corta per tutti.
0: Certo, certo.
3: Sto notando per le strade, in questo caso di Abano stasera, la gente sempre di più ti domanda: ehi, hai una sigaretta? Oppure stasera era uno, cioè, aveva l'accento alto a Tesino, ma passa mezzo, avrà avuto 50 anni. Ehi, accendi? C'hai una moneta perché mi prendo un bicchiere d'acqua? Guardare, ma sono rimasto un po'. Questo che vuole? Una moneta per prendere un bicchiere d'acqua? Ero seduto lì davanti alla chiesa. Ho detto monete, perché prima ho capito l'acqua, sta il bar là, ho detto no, c'hai una moneta, che cazzo fai, cioè te trovi anche in imbarazzo, in portafoglio non sei che ho tanta moneta, non ho neanche quella di carta ultimamente, e ho detto guarda, dico, quelle che tengo, dico veramente, perché non è che qua siamo un po' tutti a scarsi qua ultimamente, ho detto veramente, ho cacciato, avevo 50 centesimi, dico guarda, queste tengo. Ha detto, vabbè, dammi quelli, grazie, va bene. Gli è andato bene. Ma hai visto mai che se non tenga niente te ciappi anche un pugno oggigiorno? Ma con una indifferenza, dammi una moneta, dai. Oppure un altro, dai una sigaretta. Cioè, ti portano alle condizioni, punto primo, di andare via senza portafoglio ormai. O punto secondo, di andare via con un euro in tasca, sì, magari, giusto, che in caso è... Oppure ti tocca andare via con un pacchetto di sigarette anche se non fumi, perché qualche volta se rifiuti di dare una sigaretta a qualcuno, ci sono stati dei casi che si sono presi anche
8: sì.
3: Ecco,
8: sì.
3: Perché siamo in una società sempre più tranquilla, sempre più sicura, dove possiamo andare più tranquillamente e dove c'è la guerra di poveri, dove c'è i camionisti che finché dorme nelle ore del riposo gli ghiacciava il gasolio dal serbatoio, ma è sempre successo. Benissimo, sta ritornando, sta aumentando anche questo discorso qua. Ho sentito proprio un caso, ho letto stamattina, dormiva un camionista nel suo camion, mattina si sveglia e ha prosciugato il serbatoio. Ma sarà sempre di più. Tra poco ti viene a ciavare a legna in cortile, però va tutto bene. La pizza il sabato sera la andiamo a mangiare, andiamo a bere il calice da 15 euro sotto il portico. Di là della strada, quello che fa che brusa la gente con i cinerari là è Casa Mortaro dei defunti e lavora, perché lavorano,
8: quelli
3: sicuramente lavorano, ecco, la società funziona tutto, però andiamo a ciavarsi a roba uno con l'altro, tra poco te vedrai che sì. Siamo i poveri vestiti da festa ormai, che fanno il conto alla rovescia per arrivare alla giornata della paga, perché così in 7-8 giorni sto largo, ora che paghi le bollette che hai in arretrato, che magari hai qualche debito in sospeso col meccanico, se ti fa ancora la rata a metà della macchina o con l'idraulico o con il cavo, non ne so, te si già arriva a tre quarti di stipendio in 10 giorni, questo ti ho da far bastare fino a fine mese. Ecco, questa è la nuova società dei poveri vestiti da festa. E quello che ha 3.300 euro al mese stesso di pensione, che l'abitua a essere magari tirà, e comunque sparagna, che il gatto magna. Però tutti, da chi, dal più ricco al più povero, vedo che hanno notato che a fine mese si arriva con più difficoltà. E allora è meglio non avere niente ed essere felici?
0: E purtroppo è così. Purtroppo è così. Ci sta.

0: Non c'è niente di bello, non c'è assolutamente nulla di bello, perché i nostri padri, chiunque, sfido chiunque che dica di no, che non è vero, molti operai lavorando senza che la moglie andasse a lavorare oppure fare qualche lavoretto così su e via, si sono fatti la casa. Molta gente si faceva la casa, erano 3-4 persone insieme e si facevano le case, i parenti via via scorrendo. Io ero proprio di quel periodo là, vedevo che nascevano le case, diciamo, quelli che avevano...
1: Sì, le sabato e domenica si faceva, sì, sabato, ah, cioè sera. Il sacrificio c'è sempre, certo, stato, certo. Ma c'avevi anche una soddisfazione che vedevi il frutto del tuo sacrificio.
0: Adesso non ce la fai.
1: Adesso te sacrifichi e basta. E comunque, dopo tutto il sacrificio che puoi fare, ti fai ancora fatica arrivare a fine mese.
0: Una volta la gente lasciava qualcosa ai figli perché erano riusciti a fare qualcosa, un tocco di casa, un tocco di qua, un tocco di là.
1: Hanno voluto proprio svuotarci come società. E la conferma, ecco, ho letto anche questa notizia prima un po' così in velocità, però tutto sommato non è che abbia avuto tutti i torti neanche Cesare Sacchetti in questo suo post che ha fatto sul suo canale Telegram. Chiude Striscia la notizia e si potrebbe dire, attacco Ortan, e si potrebbe dire che sta proprio calando il sipario sulla TV trash generalista degli ultimi 40 anni. Ecco, sapete, il TG satirico, no? Gregio Iacchetti dopo il TG5, Striscia Notizia 40 anni, eccetera. Chiude, basta, non c'è più ascolti. Allora lui dice, questo giornalista, l'ex tubo catodico non è più in grado di controllare e influenzare le masse come un tempo. Negli anni 80 e 90 la TV era come un incantatore di serpenti. Il pubblico veniva anestetizzato da un mondo virtuale dominato dal gossip e dall'illusione del denaro facile. 40 anni dopo non c'è più nulla da anestetizzare, perché semplicemente non c'è più il benessere. Il sistema ha tolto agli italiani la dignità e la prosperità di una volta, e il trash del piccolo schermo ora non incanta più come una volta. Che a te te facevi la tua giornata del lavoro, te prendevi tranquillamente i tuoi 2 milioni di lire, 2 milioni, 2 milioni e mezzo di lire al mese, partivi da 1 milione e mezzo, dopo ti arrivavi sui 2 milioni, 2 milioni e 2, insomma una buona paga. Te fai le tue ore del lavoro, il tuo giorno di riposo settimana, alla sera Fantozzi spiega, la sera ti metti in canottiera, braga curte a casa, una bella birra, ti guardi un po' sta TV ammagliatrice, questi show che facevano la Nadia Cassini, ti guardi il culo della Cassini, un Franco e Ciccio là che dicono quattro cazzate e passi la serata, capito? Non pensi a niente, però comunque intanto adesso non sappiamo più come sbarcare il lunario, arrivare il giorno dopo, ti metti a guardare anche queste cose qua, no? E ci rimbambiamo col TikTok, quello sì, quello ha portato via anche magari quello che era il film del lunedì sera. Te sai che a lunedì sera su Rai 1 che era il film, e ora aspetta che mi guardo il film stasera, vediamo cosa che sei, oppure c'è anche lo stupore, il giovedì il quiz Mike, e ora giovedì sera che sei Mike tele Mike altre robe che faceva Super Flash quando era in Rai. Allora mi so che a Zobia chi che mi piace guardare il quiz va martedì che sei Derek, e ora silenzio tutti che vado a guardarmi Derek su Rai 2. L'appello del lunedì Biscardi, sport, domenica sportiva Sandro Ciotti, cioè te avevi dei punti di riferimento. Allora uno lavorava una settimana, si sedeva alla TV, so che quello che Giorgio ha avuto fino a poco tempo fa, Vito Monaco, magari a mattina Giorgio è mattiniero, si è giocato Vito Monaco. Allora questa tecnologia ci ha fatto perdere anche la meraviglia. Io mi ricordo ancora le vacanze che facevo al mare in questo alberghetto di Sottomarina, quando ancora non c'erano i cellulari, sti cazzo di cellulari, allora la sera era un'emozione.

0: è comunque un sussulto sedersi a tavola e finché si mangiava c'era il telefono lì dietro al banco del bar che suonava. Allora dice: chi è che sarà? Chi sarà? Se lì a tavola che mangi 50-60 persone al massimo. E allora dopo la Vittorina, lì la signora dietro al banco, passava il telefono di là del banco, quello del pubblico, no? E andava verso il cliente X, no? Della tavola. Va, c'è il telefono che suona. E allora giravano la chiamata, bli. E allora gli si alzava: pronto, ciao, abbiamo fatto una bella giornata oggi, siamo andati al mare, come va là, tutto bene? Cioè, alla sera alle 7 che era le telefonate che arrivavano. E la gente una volta che ricevevano queste telefonate si alzavano dal tavolo, si avvicinavano vicino al banco del bar, dove c'era una specie di buffetto di comodino vicino alla macchina del caffè lì per i clienti, con l'elenco sotto, giravano la chiamata dal banco e la gente prendeva: pronto, ciao, a casa tutto bene, ciao, saluta il nonno, ciao nonno. Adesso con questi cazzo di cellulari siamo in continuo e costante collegamento, che ci possiamo baruffare 72 volte al giorno, come far l'amore per telefono, come dice l'Anna, dice che fai l'amore per telefono. Ecco, abbiamo perso anche l'emozione, il brivido del gettone nel telefono, di raccontare una giornata, era come il diario del giorno. E quindi dimmi un po', se abbiamo perso proprio tutto, adesso abbiamo il Netflix, abbiamo TV Pay a pagamento, abbiamo Amazon Prime, là tutte ste cazzate qua, dimmi ti se mi spetto giovedì per guardare il quiz oppure per registrarmi a puntata del Cuore Selvaggio su Rete 4, andarmi a togliere a videocassetta al negozio con tutto la bramosia di dire, oppure il film di Lino Banfi che fanno su Italia 1 domani sera, aspetta che mi programmo il video. Cioè, inega fatto perdere proprio l'amore per la vita. Gavemo tutto, lo sterto, abbiamo tutto. Però, sì, voglio vedere, vieni avanti, non cretino, Lino Banfi. Scrivo, vieni avanti, bella. Cretino, tac. Invece una volta dice: Madonna, ecco, tanto che non lo vedo, chissà quando lo ridanno. Oppure, sai che quando chi fa vedere i Don Camillo, se quel periodo dell'anno, da Natale oppure in primavera, dopo parte il Corriere per Brescello puntualmente. Mi hanno detto quando sono andato a Brescello, dice: quando che vedemmo Don Camillo su Rete 4, che ho da in televisione, arriva i turisti a vedere Brescello, Don Camillo, Peppone, il comune, la casa del sindaco. Ma adesso ti dico: Don Camillo, ti metti sul cellulare e te guardi Don Camillo. Bello da una parte, ma abbiamo perso anche quell'emozione dall'altra. Ci hanno svuotato. Svuotandoci così, andiamo a portare i giovani ad andare in mezzo a una strada con quei subwoofer a mezzanotte di sera. Con questi impianti. Una volta c'era lo stereo con la cassetta, no? Tipo americani, neri americani che ce l'hanno sulla spalla. Adesso sono i Bluetooth col cellulare, con la cassa Bluetooth, molto più potenti, ovviamente, perché noi dobbiamo andare sempre più in potenza e non dobbiamo andare in decrescere, noi dobbiamo sempre amplificare tutto. Musica stupida, no, canzo, musica che ti rincoglionisce, musica che parla di violenza. Si vanno a fare là, come i rapper per terra che girano col cappello là tutti in mezzo a una strada con la gente che cammina, che devi stare attento anche ad andargli addosso, se no ti riempiono anche di mazzate. E questo se il Mad Max della nuova società contemporanea, che ne parlava già Oriana Fallaci 30-40 anni fa.
1: Ma poi dopo sai cosa ho osservato? Che anche noi una volta andavamo via in compagnia, ma non per far cagnara, per diventarsi divertire. Adesso la gente non va via da soli, i ragazzi fino ai 18 anni vanno via in 4-5, perché uno solo non ha il coraggio, sì, di prenderti.
0: Sì, ma poi di cosa parli? Non hanno neanche argomenti, cioè,
1: no, ma a parte quello, ma non sanno neanche capaci di fare botte, capito?
0: Di tira fuori al corteo ora.
2: Vediamo un po' questi messaggi che sono arrivati. Opla.
0: E che rimette sempre. Abbiamo quei bravi, quei timi, quei veramente bravi, sì, che rimette. Poveretti.
2: Abbiamo il nostro carissimo Fabione. Ciao Anna, Giorgio, Thomas. Quello che dite voi si chiama potere d'acquisto, più che dimezzato. Siamo messi male, fino a quando resistiamo non si sa. Io dico la pandemia ci ha messo.
1: Ma
2: a
1: guarda,
2: prova.
1: Guarda che aspetta che ti rispondo subito, dopo sai che mi dimentico. noi resistiamo fin quando che non andremo fuori dall'euro. L'euro è una moneta di debito, fa solo che debito, perché vedete, da quando che abbiamo preso l'euro siamo tutti pieni di debiti, chi lo sa perché, e dobbiamo ritornare nuovamente alle nostre monete, nel caso italiano la lira.
2: Ecco, allora questo, stavo finendo di leggere il messaggio. Allora, ciao Anna, Giorgio e Thomas, quello che dite voi si chiama potere d'acquisto, più che dimezzato. Siamo messi male, fino a quando resistiamo non si sa. Io dico, la pandemenza ci ha messo a prova, molte persone sono cotte a puntino. Ciao belli. Quindi Fabione, Giorgio ti ha risposto tranquillamente.
1: Certo.
2: Ed è quello. Vediamo. Pensate che adesso i giovani non riescono neppure a guardare un film, proprio perché abituati agli short di TikTok, contestati a gag di pochissimi secondi. Ecco, Davide poeta pazzo. Ed effettivamente proprio agli show di TikTok che fanno, non so, quei pochi secondi, e loro là si divertono. Mi non li vedo.
1: Dai che si divertono.
2: Sono sempre su queste mattonelle.
1: Vabbè.
2: Come si è parlato prima di un film, di un qualcosa, di niente più. Si è finito veramente tutto. Poi abbiamo la carissima Bea. Ciao ragazzi, con questo caldo ci sono vari vantaggi. Le angurie sono buonissime, tanto per essere leggeri. Martedì è stato il compleanno di Simone di Romano De Zellino. Tanti auguri, un saluto a tutti. E noi facciamo tantissimi auguri anche a Simone del Romano del Zellino, tanti auguri. E ora vediamo di dedicarti una bella canzone. Ciao Bea, ecco, si è fatta sentire la nostra carissima Beatrice, si è fermato, un saluto a tutti, la Befana, cara la Bea. E vediamo se c'è un altro messaggio. Abbiamo quello, mi voglio fare la rivoluzione con sta gente. Vai Franco Carraro, questo è il nostro carissimo oracolo. Come la fai la rivoluzione? Che qua sono tutti fusi, Roby, sono tutti fusi. Vabbè.
1: Non è che siano fusi, perché anche, sbaglia anche lui dire che siamo tutti fusi, che sono tutti fusi. Perché hanno fatto di tutto, cominciando dai sindacati, ci hanno venduti e hanno fatto di tutto perché il popolo italiano diventasse così. Perché una volta, quando che c'era un sciopero, si andava a fare sciopero, si andava di in tanti più che era possibile. Adesso non va più nessuno, perché ci hanno portati al piacere, diciamo, di stare a casa propria. Se avete guardato quando hanno fatto la campagna per come si dice, per il vaccino, la gente ha dovuto andarsi a vaccinare per andare a lavorare, se no non andavano a lavorare. Ecco, questa qui è, capito qualcosa, che siamo uno singoli, non un gruppo. Qua in Italia non farai più gruppo, lo fanno solamente quei delinquenti che sono di un certo partito, E che perché loro sono abituati così, non hanno mai pagato, non hanno mai lavorato, mai pagato una tassa, mai pagato niente. Ecco, e sappiamo di che gruppi sono, ecco, tutto lì. E sono gruppi che quando che andava su, diciamo nuovamente, quella forza politica là, non ci, i poveri poliziotti non verranno più bastonati.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ah, Giovanni!
4: Da Piove di Sacco!
3: Buonasera a tutti!
2: Grazie Giovanni!
1: Buonasera!
2: Buonasera anche a te!
3: Comunque, per il sottoscritto, non per sindacare quello che ha detto il signore che non conosco,
1: Giorgio,
3: e mi scuso. Allora, i sindacati sono ed erano i più grandi traditori dei lavoratori.
1: Bravo.
3: Okay?
1: Ciao.
3: Io sono figlio di un artigiano. Gli artigiani cosa gli dicevano? Che erano degli evasori fiscali.
1: Certo.
3: Va bene?
1: Certo.
3: Ecco, però non ci ricordiamo mica che si sono venduti alle multinazionali, di cui faccio il nome: Agnelli, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, tutto, hanno depredato insieme ai finti industriali, ok? I veri industriali gli hanno fatto sempre la guerra, e ai piccoli e alle medie aziende. Comunque la gente si è andata ad avvelenare, perché quello non è un vaccino, diciamolo, è un veleno sotto tutela militare.
1: Certo.
3: Oh, e ora la gente non è stata obbligata, non si è informata, è rimasta ignorante, e adesso stanno vedendo e morendo figli, parenti, genitori, madri, padri, fratelli, e nessuno protesta, nessuno fa niente. Adesso vorrebbero che quelli chiamati, che a me non piace perché sono di quella categoria, no, loro dicono che hanno bisogno di aiuto. Io quella gente mi spiace, ma non aiuto, perché a noi ne hanno dette di tutti i colori, che eravamo tori, criminali, ci sputavano sul piatto dove mangiavamo.
1: Certo.
3: Andavamo in ospedale, bisognava che ci facessero pagare tutto. Infami, traditori e infermieri, tanti medici e infermieri, disonesti, corrotti, ladri come i politici, tanti infermieri e medici onesti che hanno curato le persone. Il politico più pulito c'ha la rogna.
1: Bravo.
3: Ecco. E ancora non abbiamo capito che anche questo finto papa, lo chiamo amichevolmente gelataio vestito di bianco, è un criminale messo su dal Deep State, ok? Deep State anglo-francese, ok? Che Trump, che dicono tanto male di Trump, sì, non è pulito, nessuno di quelli è pulito, però intanto stanno attaccando Fauci al muro, va bon, e qua non dicono niente. Fauci ha fatto 113 volte, ha tirato fuori l'articolo 5 per non rispondere alle domande, e ci sono i diari scritti da quell'infame va bon.
1: Va bene.
3: Finti uomini di destra e di sinistra. Arrivederci, la saluto e piacere sempre.
1: Bravo, molto bravo, mi è piaciuto.
2: Ciao Giovanni.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Ciao Giovanni.
1: Bravo.
2: Ciao.
1: Perché guarda, io sono dell'epoca del 68, quando che eravamo veramente le guerre che abbiamo combinato nel 68 e abbiamo ottenuto tante belle cosette. Poi dopo, nel 70, 71, 70, adesso non mi ricordo più, e i sindacati sono stati comprati. Vi ricordate che i sindacati prima erano pagati da noi con le nostre tessere, poi dopo hanno preso soldi dal governo e lì ci hanno venduto. Se dopo noi guardiamo dal 70 in poi, i sindacati hanno fatto schifo. Schifo veramente su tutto quello. Bastava guardare la paga degli operai, sempre bassa, sempre la più bassa d'Europa e via via discorrendo. Scusa, un sindacato, se è a favore dell'operaio, dovrebbe fare una guerra perché aumentassero le paghe, e invece no, niente, sempre paghe sempre più basse e via via discorrendo. Poi dopo, con l'evento, diciamo, di sappiamo chi che ci ha portato in Europa, e lì ci hanno portato via tutto. Siamo andati in Europa, siamo sotto l'euro, detto da tutti quelli che si intendono, è una moneta di far debito. Prima di tutto non c'è una zecca, diciamo, di uno Stato che può fare il dollaro, perché il dollaro non ha una banca tutta sua, non ha una nazione tutta sua, e di conseguenza noi compriamo debito, comprando facendosi dare diciamo l'euro, noi facciamo debito. È debito oggi, debito domani. Vedete che nonostante tutto, che sia destra, che sia sinistra, che sia centro, noi ogni tre mesi fanno un conto e abbiamo sempre, diciamo, l'aumento del debito. Ci sarà un perché l'aumento del debito? Invece ci vorrebbe una volta il coraggio, tutta l'Europa, e ci vuole essere un'Unione Europea che dica basta, noi non abbiamo più debiti, perché quei debiti là non esistono in pratica, perché noi non abbiamo debiti con nessuno. E invece così
2: vediamo un po' la telefonata. Pronto?
5: Scusa Anna, volevo parlare con Giorgio, però ho bisogno che sia anche la Thomas. Se ho l'auto, se non ho paura di telefonare,
1: no, ci dà un attimo.
5: È andato un attimo fuori. Ah, beh, comunque Giorgio, mi spiego una roba riguardo all'euro. L'euro deriva che avremmo cominciato a usarlo materialmente nel febbraio del 2001, mi sembra.
1: Va bene, dai,
5: se non mi sbaglio. No. Bene, mi già a diciamo a ottobre dell'anno prima, quindi pochi mesi prima che arrivasse l'euro, quindi pochi mesi prima, se ti ricordi Giorgio, che banche prima di mettere fuori la moneta, proprio rendere la moneta corrente, aveva fatto i sacchettini con le monete da 2 euro, 1 euro, 50 centesimi, e gli dava alla gente che intanto si abituasse a capire sto euro, dopo bisogna fare l'euro. Bene, mesi prima mi ero in bar un sabato, una domenica, e sentivo la gente intorno a me: ah, adesso arriva l'euro, dai che stiamo bene. E a un certo punto, terapio, mi stavo buon calmo tranquillo, fino a un certo punto dopo sono scattato, ho detto ascolta un attimo, mi dici che con l'euro stiamo bene, benissimo, l'euro, ho detto, ti sa che l'euro si è svalutato del 48%, 1936-27, ho detto. quindi già mi dà metà schei in scarsea. Primo, ho voluto ricordare che dal 92-93 voluto, il tuo caro amico Prodi che ha bloccato il decisione, se non ti capisco, ho voluto il tuo stipendio che a oggi è aumentato di un 0,2. Bon, se manca già, ho detto, adesso non mi ricordo, per far che fosse sia sento carta da mia che al tempo, e già mancava nei buste paga per la mancata indicizzazione che aveva fatto Craxi in sostituzione della scala mobile, e andava benissimo. C'è di fatto che Prodi ha bloccato l'indicizzazione, che doveva essere annuale, ogni anno aumentava i stipendi e i pensioni in base all'aumento dei prezzi. Quindi ho detto a questa gente qua che aveva visto tutto questo, e adesso tutto arriva l'euro, 48% di svalutazione, che avevi idea tutto di cosa che aveva succede? Ah, detto, e uno se viene fuori, ha detto, ti cosa te vuoi sapere? No, ho detto, vabbè, vedremo qui arriva, che abbiamo visto. Allora, mi intanto con questa palamona, ma i coglioni oggi chi sei?
1: Qui che credeva essere furbi.
5: Questo è quanto. Poi se vogliamo liberarsi dall'euro, dall'Europa, da se cagare qua, è semplice. Ricordi cosa che ho sempre detto e che continuo a dire? Bisogna andare a Roma in tanti, almeno 2 milioni minimo di persone, senza armi, senza violenza. E mi sa che oggi toccherà andare, non dico quei armi, ma con tanti manganei e batterso, ma non in 2 milioni solo, perché in 2 milioni oggi sono pochi, ne vuole 6, 7, 8 milioni che arriva a Roma. E più il tempo passa, peggio è. Non so se mi avevi accorto. Di Giorgio, cosa ti dici? Che non se mi avevi accorto di questo?
1: Che 2 milioni, 1 milione o 300 mila non ti trovi neanche adesso.
5: Appunto.
1: Non li trovi neanche adesso.
5: E se praticamente, Giorgio, se praticamente la storia che anche a te ti ha sentito raccontare, perché anche te a quel tempo non ti eri nato come me del resto, la prima guerra mondiale era durata 3 anni, dal 15 al 18, poi tutto si era tranquilla, poi siamo arrivati al 30, adesso accorciando i tempi, i primi cosiddetti 20 di guerra dopo la guerra del 18, e abbiamo cominciato a sentirli verso il 36, l'anno 1936. E la gente cosa diceva a quel tempo? Diceva, ti vuoi che venga un'altra guerra? Se appena finito una, ti vuoi che arriva un'altra? E nel 39 il caro Mussolini si è venuto fuori sul balcone e ha detto, abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra alla Francia. 20 anni, 2 guerre. Sbaglio, Giorgio?
1: Sì, sì, no, è vero.
5: Bene. Adesso siamo alla soglia della terza guerra. E che sarà? Voglio o no, che sarà? Deve essere. Che è inevitabile. E ti chiedo, ma ti parli qua gente in giro? Sì, una guerra adesso, tipo, ma siamo matti, ti vuole scoppiare la guerra. Stessa identica roba. Che è un fatto però, che ogni tanto, che si è girotto, che manda la registrazione De Mussolini quando si viene fuori dal balcone, che a volte abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra alla Francia, manda la registrazione di rotto, e ti senti a piazza, sì, bravo, sì, ma chi c'era in piazza quel giorno? È la prima guerra mondiale, la sé è stata in tutta l'Italia, abbiamo combattuto dal Po in su. Zo mi sa neanche mai sapesto che roba che era la guerra. Bene,
1: certo.
5: E quindi sì, dai, andiamo in guerra, copriamo tutti, e sono 5 anni da morti e di distruzione. Vediamo se adesso, quando che arriva là, ti capisco, le prime notizie che dovremo andare a combattere contro la Russia, e non manca tanto, ti dirà che
0: non... Ma non credo mica che faccia tutti i salti di gioia. Sì, bravo, bravo.
5: No, no, ma
0: è una forma di rivoluzione civile, una roba che di suo signore.
5: Thomas, ormai sei talmente rincoglioni, va bene, che neanche quando che arriva il bombe in testa ancora non si rende conto che la guerra si scoppiava oggi. Non so se mi spiego, Thomas.
1: Sì.
5: Non so se mi spiego.
1: No, ti spieghi anche massa. Non sai che ti è fatto se gli altri non capisci.
5: Allora, la guerra che deve esserci è nell'agenda di Davos 2030. E sei anni fa, quanto è stato? Cinque anni fa abbondanti. I soliti bastardoni mondiali che si erano riuniti e hanno detto: in Europa serve un'altra guerra. Fremosi una domanda, che già l'ha fatta Girotto tempo fa, poco tempo fa, qualche settimana fa. Adesso abbiamo da spendere miliardi per riarmarsi. Ma scusa un attimo, Giorgio, te lo dico, te faccio la domanda a te, ma diciamo che ti ha fatto la prima val per i tagliotti, ma tutte queste armi che adesso fabbrichiamo, dopo cosa che facciamo? Teniamo a marcire dentro i magazzini? Abbiamo da adoperarle. E come, se che ti adoperi armi se non con una guerra?
1: Che posi armi che non serve a niente?
5: Ma non le serve come?
1: A cosa serve con tutte le bombe che lì e tutti i droni e sacramenti vari che
5: sì, ma certo, ma adesso siamo dovuti fabbricarli per metterli in magazzino, ma quella roba non ti asci in magazzino a marcire, ti ha ad operarla. E questo non lo dico perché in questo momento lo devo fare da pappagallo, questo l'ho già detto Girotto qualche settimana fa. E ho fatto questa domanda, ma tutte, e ha fatto proprio questa domanda, tutte queste armi che siamo di costruire, fabbricare, cosa che facciamo se non per andare a fare un'altra guerra? E ora, mi solmona, ma a sto punto o solmona anche a Girotto, o che se qualcosa è vero in tutto questo.
1: Certo, certo.
5: Perché mi continua a essere il Mona, a livello mondiale, non solo della Radio Gamma 5, a livello mondiale.
0: Beh, comunque in quel mondo che c'è sempre una sessantina di guerre attive, ma sì, potremmo sempre essere fornitori anche, eh?
5: Certo.
0: Se mettiamo anche questo dubbio, cioè voglio dire,
5: ma scusa un attimo,
0: non regaliamo car armati a destra a manca, che se un tornaconto di interessi dentro l'Alzi, che chi si occupa anche agli altri,
5: un attimo,
0: cioè,
5: ma quando
0: dovessimo avere superaste cacchio de guerre,
5: e ora
0: se che sei delle gente meno evoluta che ancora vuoi occuparsi,
5: Thomas, ormai che abbiamo capito il perché della guerra in Iran, come tutte le altre guerre, se l'accaparrarsi le risorse energetiche, gas e petrolio. Chi è che vuole accaparrarsi queste risorse? Israele e America e naturalmente Inghilterra. E ora vuole avere...
0: E il Venezuela non si dà un colpe bianco, se può dire. Adesso col terremoto bene e meglio ancora.
5: E a questo punto, Thomas, domandite una roba. Già adesso vediamo che paghiamo il gas, lo paghiamo 3-4 volte di più di quello che dovrebbe essere. E dovremmo lavorarlo per utilizzarlo, perché viene liquefatto, dopo arriva qua, bisogna lavorarlo per renderlo gassoso e via, e paghiamo 3-4 volte di più. Ma secondo te, Thomas, non dico solo l'Italia ma tutta l'Europa, quanto potremo tirare avanti a queste condizioni? Quanto? Mezzo anno?
0: Ah, siamo via a fare questo ponte, vedi che c'è sempre manco scai in Italia. Però nei conti correnti della gente che ancora mette da parte i soldi, siamo ancora uno stato molto ricco, uno dei più ricchi.
5: Sì.
0: No, non ricordo dove l'ho sentito, ma qua siamo ancora una potenza noi con i fondi che ci sono nei vari conti bancari.
5: Ma mi spero che sia ancora, che riesca ancora gli italiotti a mettere a fare formighette, perché mi soffice sempre, manco qui che riesce a fare formighette. Ogni giorno, ogni mese c'è sempre di meno. Quindi, guarda che qua in Piazza Milano, questi negozi che costruito vendersi e affittasi, svuotati e vendersi e affittasi. E che ne sono tanti, eh? Cioè in Piazza Milano senza
1: Paura. Ma adesso che va dell'Islam, sta buono, dai! Adesso che va dell'Islam.
0: Andiamo da padella a braccia, che ha detto Giorgio, va tranquillo. Se cuciniamo meglio.
1: Non c'è problemi.
5: No, ma io penso che poi stasera di aver rotto i coglioni anche
0: ti dici abbastanza.
5: Oltre al limite del mio solito. Metti qualche caffè buona. Te dago un'indicazione. Demi su Russos, profeta non sarò. Ciao cari.
0: Ciao. Oh.
2: Ciao Roby.
0: Ciao Roby.
2: Ecco qua abbiamo.
1: Ma a proposito, Roby, perché non ti vieni qua che giovedì con gli altri?
0: Hai visto che ha nostalgia adesso di fare un fiato di rissa? Nemo.
1: Scusa.
2: Pronto?
0: Pronto?
6: Mi sentite?
0: Sì, chi parla? Chris?
6: Ciao, buonasera a tutti. Sono Mirko di Bassano.
1: Ciao Mirko.
0: Buonasera. Mirko, ciao.
6: Buonasera, volevo fare solo una piccola considerazione mia, visto che prima si parlava dei sindacati, no? Allora, bisogna dire che i sindacati, oltre a lavorare per il sindacato proprio, hanno sempre fatto politica poi, perché se io guardo bene, tutti gli ex segretari, quando hanno finito il proprio mandato, si sono poi candidati in un partito politico,
1: certo.
6: Chi nel PC, chi nel PSI, chi nella Democrazia Cristiana, la sinistra DC. Allora io dico, no, visto che si parlava appunto di sindacati, ma sti sindacati quanti soldi i gacciapà? Cioè i gacciapà soldi nel sindacato, nei tessere, dopo quando chi ha smesso di essere sindacati sono andati a fare i politici, no? E quindi grazie a Pa ulteriori soldi, cioè pregando poi i lavoratori stessi, perché se mi guardo la carriera politico passo un nome tipo Marini, che è stato segretario di ACISL dall'85 al 90 mi sembra, e dopo l'è andato nella Democrazia Cristiana perché lei era amico De Mita e nel Partito Democratico dopo De Prodi. Ma sti signori qua quanti soldi hai capa? Quanti soldi che sei andato dentro nei tasche? O come Bertinotti che lei è diventato presidente della Camera, se non mi ricordo, presidente della Camera dei Deputati, ed era
0: andava a vestirsi a Londra con l'aereo, quando col suo portaocchiali, esatto, in pelle lì. Sì.
6: E ancora Lama che era segretario di ACGL, che l'era l'andava
0: che era bravi lì. Ancora Lama era ancora di qui bravi, ma
6: l'andava nel congresso del Partito Comunista di Berlinguer, no, che per carità avrà avuto anche le sue idee politiche, ma mi vorrei sapere questi sindacalisti quanti soldi secchi gacciapà? Quanti? Perché secondo me noi altri che abbiamo pagato tessere per avere una rappresentanza sindacale, ma dopo sti qua si è scomparsi, cosa hai fatto di pensione? Cosa hai fatto? Ecco, questa è una considerazione che mi sono fatto me sentendo parlare voi altri prima del sindacato,
1: certo.
6: Che per carità è stato un ben, come che l'ha detto adesso non mi ricordo il nome, il signor
2: Roberto RDM,
6: adesso non mi ricordo, beh comunque è stato un ben che il sindacato ha portato avanti determinate cose, però a un certo punto è scomparso.
1: Ma cioè, cosa dici che ha portato avanti? Nel 68 ha portato avanti, quando era stipendiato da noi.
0: Non è che dopo si entra in mezzo l'America, la CIA che destabilizza tutto.
1: Dopo, quando, appunto, esatto, quando che l'America ha messo l'auto che ha detto fermila ai sindacati, stai pagai dallo Stato e quando che io gli si sta a pagare dallo Stato, io mo ai operai e che ha fatto le paghe più basse d'Europa, perché niente abbiamo mai già pescato.
0: E se ha opposto relativamente alla svendita dell'Italia, soprattutto parliamo certo, del 92 certo, in poi, sì, sì. Anche quello sì, fa sì, male, ma per chi è un lavoratore dire, semplice.
6: Tra gli anni 50 e gli anni 60, voglio dire, il sindacato si è battuto per portare avanti, voglio dire.
1: Ma dal 70 in poi no? Basta.
6: Dal 70 in poi si è appiattito, voglio dire.
1: No, no, gli si è venduto. Pagato venduto, dal
6: prima piattito e poi
1: pagato dallo Stato.
6: Comunque, ecco, torno a ribadire il mio concetto, che i sindacati poi hanno fatto politica, tant'è vero che anche negli ultimi anni, basta vedere Stolandini qua che è andato in piazza contro il governo de Pinco Pallino, ma voglio dire, ma se te sei un sindacalista parla dei problemi degli operai, parla della gente che lavora, non sta a parlarne, beh, cioè dirmi che stai a manifestare contro il governo, cioè ti tenga ad avere delle idee, te che da esporre quello che ti te vuoi fare, proporre per risolvere certe cose, cioè i sindacati
2: hanno nominato persone,
6: cioè secondo me se ti te me parli dell'Andini, io che se
1: Landini è il più venduto
6: del PD,
1: il più venduto d'Italia, è ha lasciato andare fuori la Fiat senza fare un giorno di sciopero, dove che la Fiat aveva mangiato il sangue al popolo italiano e lo ha lasciato uscire la Fiat senza fare un giorno di sciopero. Ecco, sì, sì. Più venduto di così, cosa vuoi fare? E difatti è del PD, e da là capisci che, capito di cosa? Quando dici che un sindacalista è del PD, perché quando che lui finisce, mi pare quest'anno o il prossimo anno, finisce, va subito nel PD.
0: Beh. E purtroppo c'è differenza da essere stati del PC e del PDS ancora, eh? Era ancora, sì, oddio. Sto vedendo adesso Porta a Porta che fai 30 anni. Ho visto ieri sera, hanno fatto un'intervista a D'Alema col baffetto nero ancora, che faceva risotto assieme a Gianfranco Vissani, il suo chef.
1: Sì, sì, sì.
0: Però insomma, sì, sì, se cominciava a ostentare un po', ecco, questo discorso della politica radical chic, che non era proprio più così vicina alle difficoltà, alle esigenze del popolo proletario, però era ancora un mondo diverso. Dopo te dici, vabbè, Ciapaschei, come adesso sta dicendo lei, Mirko, dice quanti soldi hanno preso questi sindacati. Mi viene fuori Roberto da Milano che dice sì che Lama, Carniti e Benvenuti erano ancora decenti, quindi è logico che c'è chi sostiene che i sindacati di una volta fossero tutt'altro che santi, perché che sempre sta, ecco, non nascondiamolo, privilegi, i stipendi importanti, però ecco, molti lavoratori, almeno quello che sento io, almeno avevano la percezione che al momento dello scontro, della necessità, dell'incongruenza nel posto di lavoro, ecco che il sindacato era ben disposto comunque a battersi davvero per dei salari, dei giusti salari, per avere dei diritti e delle giuste condizioni di lavoro. Avesse adesso seguiamo creato una situazione che da una parte il sindacato ha perso quella capacità di rappresentare, ecco, con forza i lavoratori, intascano lo stesso i soldi e sono più inclini, diciamo, ecco, a avere un accordo, alla mediazione, al parlare col datore di lavoro piuttosto di fare uno scontro più diretto, ecco, stanno diventando più assoggettati, più attenti agli equilibri col potere politico ed economico, che gli stessi che li alimenta e li foraggia, come che dice Giorgio, quando che entra in politica ne si mette più contro, guarda, ma neanche contro il datore di lavoro.
1: Ma guarda che ti guardi, quando che una Fiat va fuori dall'Italia con tutto quello che è da fuori, senza che ci sia un giorno di sciopero,
0: E allora, a parità di incasso de Schei, che sia D'Alema qua barca allora, e che sia adesso Landini che va a Roma a fare questa farsa ancora di difendere l'operaio lavoratore, è cambiato qualcosa. Ma i loro conto correnti sono gonfi comunque, però al manco allora che era che a percezione che forse qualcosa facevano ancora, qualcosa per noi, sì, beh, quando che era come si chiama i la sinistra proletaria, come si chiama quello là, Mario Capanna,
1: democrazia proletaria,
0: democrazia proletaria, e un Oliveto là in Bassa Italia è il primo che si è incazzato contro l'abolizione del vitalizio, ecco, per i privilegi, no, i privilegi politici. Adesso vedo Silvano Geometto in ascolto, fora Putiferi, privilegi politici. Bene, Mario Capanna della democrazia proletaria è stato il primo a schierarsi contro l'abolizione dei vitalizi, quindi vedete il controsenso, e magari chissà quanti delle persone di una certa età, mia mamma compresa, ha votato a suo tempo Mario Capanna con tanto orgoglio. Vedete che la presa in culo purtroppo c'è sempre. Adesso c'è il fenomeno Vannacci, 10 anni fa c'è stato, 15 c'è stato il 5 Stelle, speriamo che di epoca in epoca qualcosa comunque possa migliorare, che non si vada a ripetere il solito teatrino, ecco, tutto là, del cambiare tutto per non cambiare niente, ce lo insegna Tomasi di Lampedusa più di 100 anni, 200 anni a sta parte.
6: Anche perché sinceramente li abbiamo provati tutti, voglio dire, tra chi ha votato Lega, chi 5 Stelle, chi quando si arriva a Berlusconi che approvava da Berlusconi, dopo che era Prodi, dopo si torna a Berlusconi, eccetera eccetera, li abbiamo provati tutti, quindi
0: è poco in etangi,
1: guarda,
0: insomma.
1: Comunque di tutti quelli che hai nominato, l'unico che ha rovinato l'Italia è stato Prodi.
0: Beh, quello più sfacciatamente, diciamo, ecco.
1: Perché Prodi, no, perché sulla riunione che è stato fatto da
0: G7 a Napoli,
1: che i grandi capolioni, c'era un tedesco,
0: era Chirac, Kohl,
1: dopo che era quello l'inglese. Prodi, e che ha detto devi portare l'Italia in Europa. Perché l'Italia con i suoi prezzi, con la sua capacità di lavoro, ci sta rovinando tutti, erano
0: economicamente
1: tutti in crisi. E cosa ha fatto il grande professore, che chi l'ha fatto il professore deve essere stato un maniscalco, perché non so se si meritava di essere professore o di essere chiamato professore. Comunque lui è andato in Europa e ci ha portato in Europa, e siamo sotto l'euro, e l'euro, da detto da tutti, dal mondo intero, è una moneta che fa debito.
0: Ma sono i tassi di cambio che hanno giocato male, perché uno dice va bene, portano l'Europa, va bene, è il tasso di cambio che ci ha fregato a noi.
1: Ma è proprio l'euro, non è, perché prima avevi la lira e la Banca d'Italia aveva un potere, aveva qualcosa in mano, adesso non ha più niente, vai là, è chiusa. Tanto partitene una, capito? Perché nessuna nazione ha la banca, diciamo, nazionale, ha tutti quanti l'euro. L'euro è una
4: moneta fittizia.
1: È una moneta che fa solo debito.
6: Purtroppo è così.
1: È così. E guarda, detto da me che sono un ignorante di prima categoria. Capito?
6: L'abbiamo capito un po' tutti.
1: Ecco, appunto, dobbiamo. Se l'ho capito io, se la dico io queste cose qua, che ho la quinta elementare, tanto vale che la gente deve capire. È come quella volta che del famoso vaccino. E il vaccino, in ultima, cosa hanno fatto? Quando che hanno visto che ci sono tanta gente che non si faceva più il vaccino, e gli operai hanno dovuto, se volevano andare a lavorare, hanno dovuto farsi il vaccino. Capito il discorso qual è?
6: Avevano introdotto il Green Pass, io lavoravo, cioè lavoro, e ero iscritto alla CISL, no? Io non mi sono vaccinato e non ho avuto da parte del mio sindacato, no?
0: Minimo sostegno.
6: Esatto, tanto è vero che io ho continuato a fare i tamponi, dopodiché, e dico purtroppo mio papà è morto per Covid, che è stato vaccinato con prima, seconda, terza dose, in più gli hanno fatto anche l'anti-influenzale.
0: Dai, al cancro è rabbioso.
6: Mentre si sta, aveva finito di fare un ciclo di chemio.
0: A causa di un... Sì, se no era sotto ricatto, non gli facevano neanche quella. Faceva comunque, ma non gliela facevano.
6: La seconda dose, gli ha detto: ma tranquillo, se passa anche alla terza. E il medico di base che gli ha detto: ma se passa anche all'anti-influenzale.
0: Vai, che bello. Io che ho distrutto.
6: Con l'anno nuovo ha preso il primo Covid che lo ha superato, sì. Il secondo Covid non lo ha superato e purtroppo è mancato. Vabbè,
0: quello comunque... è ricatto quando stai poco bene, che sei in mano alla sanità.
6: Esatto,
0: quello è il vero ricatto.
6: Comunque io in quel periodo là non mi ero vaccinato, ero iscritto alla CISL, la CISL non... non ha preso,
0: ma si faceva i manifesti, il vaccino e libertà, che era Enrico Letta che gridava il vaccino e libertà a peso dei capò.
6: Loro avevano mandato sulle fabbriche dei manifesti con scritto vacciniamo il lavoro. Io ho detto guardate allora io traccio la vostra tessera sindacale, non voglio più a essere iscritto a nessun sindacato, sì. E gliel'ho detto chiaro e tondo, vergognatevi, ho detto, vergognatevi.
0: Sì. E dopo infermieri che arrivava dall'Ucraina che era quello cattivo qua dell'ordine dei medici di Padova, diceva ma hanno un altro regolamento loro, noi non possiamo infliggergli nulla di nostro obbligo, perché loro avevano una via preferenziale insieme a vaccinare quelli dell'Ucraina che veniva qua sfollati, eppure erano negli ospedali. Ragazzi, brutto, gli intrallacci sono sempre brutti.
6: Certo, allora qua mi rifaccio sempre al discorso che ho iniziato prima, parlando dei sindacati che praticamente, oltre che a prendere soldi, voglio dire, poi non tutelano i lavoratori.
0: No, è tutta una presa in giro. Chi ce l'ha in quel posto se lo tiene. Chi gli va bene, gli va bene, e chi non gli va bene, ecco, solita mancanza di empatia, di menefreghismo generale, ritorniamo sempre ai soliti discorsi.
6: Sì, e poi io mi ricordo bene che erano quasi tutte le forze politiche che avevano votato per il Green Pass.
0: Tutti,
6: forse c'era il partito della Meloni che non aveva votato contro.
0: Si è astenuto, ma allora cosa ti astieni? Allora dimostra, sì. Cioè, cosa vuol dire astenersi?
6: Sì, è un po'... sono un po' ambigua la cosa, dire così, Piastine. Ma comunque voglio dire, tutte le forze politiche avevano votato il Green Pass, no? Tra cui anche i 5 Stelle.
0: Sì.
6: Cioè, parliamo di Beppe Grillo.
0: Doppio tradimento, triplo tradimento.
6: Sì. Questo signore 20 anni fa parlava contro i vaccini, aveva sollevato dubbi sui vaccini. Cioè, a un certo punto, quando tu voti quel movimento... E subisci questo tradimento che ti vota per il Green Pass, cioè, ma cosa pensi?
0: E l'acqua bene comune, la TAV, TAP, TIP e TAP, tutte le ponte sullo stretto, ma va là, ti vedi proprio.
6: Parliamo di quello che è stato un siero genico sperimentale, perché è stato detto, ridetto, ripetuto che non era un vaccino, era un siero genico sperimentale.
0: Dovevi firmare la manleva addirittura, se non firmavi erano affari tuoi, cioè, se ti va male sono affari tuoi, non lo so, purtroppo la gente è andata lo stesso.
6: Sì, ecco, io dico questo per non dimenticare, ho introdotto ho detto il mio pensiero sui sindacati.
0: Certo, certo.
6: E quello
0: no,
6: che
0: è stato, i primi voglio... che ci hanno voltato le spalle i sindacati, però sul cedolino appena te l'hanno ridato lo stipendio che mi hanno sospeso, la quota sindacale se la sono ritirata giù subito,
6: Sì.
0: Uno dice allora tirati via dai sindacati. Sindacato è come pagare un pizzo, finché paghi va tutto bene. Se magari la prima scaramuccia che puoi avere su un posto di lavoro ti dice ecco non sei tutelato, non sei iscritto, arrangiati, oppure capito, così insomma è un vivi e lascia vivere, capito? Poi quando uno non ha quelle competenze, se no dovremmo essere tutti avvocati oppure andare a lavorare a braccetto dell'avvocato tutto il giorno, sempre ammesso che l'avvocato sia uno dei bravi avvocati, perché c'è la diatriba in televisione che Mario Roggero non abbia avuto un avvocato che abbia presentato una buona difesa, perfino per quelle cose grandi là, figuriamoci per noi esseri comuni mortali che già non possiamo avere la disponibilità economica di elargire una parcella del genere per pagare un avvocato, chi ci difende a noi? Te paghi sto pizzo del sindacato sperando che vada sempre tutto bene, per essere per essere un po' trasparente qualche volta, non dico appecoronato, dico un attimo trasparente, almeno te dici te porti a casa sti quattro schechi, te dà che ha possibilità di dire la tua quando hai un attimo di libertà e soprattutto di stare a schiena dritta in queste cose, in questi diktat, perché quando ti fanno o ti vaccini o ti ammali e muori e fai morire, ti dici ma anche no, dici piuttosto vado sotto a un ponte, lì ci sono delle cose che uno non può mediare, non può sottostare. Il sindacato CUB, ecco, ci dicono, comitato unitario di base, è l'unico che difende sempre il lavoratore. Sì, il CUB Giovanni è venuto qua anche in sede Radio Gamma 5, ecco, durante il periodo proprio critico sono venuti dei rappresentanti anche qua. Certo che purtroppo sono sindacati di minoranza che o non riescono ad avere la voce forte o vengono soffocati sul nascere, perché il CUB in televisione firmare dei contratti non li vedi mai, vedi sempre CGL, CISL e UIL.
6: Sì, no è vero. No, è vero, è vero. Va bene.
0: Vabbè, io... Mirko, grazie.
6: Grazie a voi.
0: Grazie della chiacchierata.
6: Sempre un piacere ascoltarvi. Vi auguro una buona notte. Statemi bene.
0: Grazie, andiamo sempre avanti. Noi a schiena dritta. Ogni tanto non dimentichiamo, ecco, diciamo così.
6: No, bisogna ricordarsi di queste cose, voglio dire, che abbiamo passato e...
0: che cosa vuoi, purtroppo o per fortuna, ecco, proprio il cervello umano tende a dimenticare qualche volta, quando uno dice ma gli italiani sono un popolo che si dimentica quello che è stato la storia, i soprusi, ma in linea di massima anche chi i soprusi li ha avuti in prima persona, penso anche le cose proprio le brutture anche della guerra, la barbarie, si tende proprio, forse è una forma di tutela, di sopravvivenza, si tende a dimenticare ed è giusto qualche volta portare alla luce, perché sennò sembra che non sia mai successo nulla, che non ci hanno mai lasciato a casa, che non siamo stati discriminati, addirittura anche tra parenti stretti, anche tra familiari, e dopo passata la festa a Gabbatolo Santo tutto bello come prima, però dal momento ce l'hanno fatta mangiare di pane amaro, come dice l'Anna, neanche pane, perché ci hanno tirato via anche quello dalla bocca, ci hanno lasciato senza stipendio e senza contribuzione. Ecco, pensa un po', potevamo anche morire di fame. E se no, fatti la punturina, no? Fanno tutti.
6: Sì.
0: Grazie, Mirko. Oh,
2: okay.
6: Grazie a voi.
0: Di nuovo.
6: Buonanotte.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Notte,
0: grazie.
2: Notte, Mirko.
0: Grazie.
2: Buonanotte.
0: Oceano di silenzio, Franco Battiato.

0: Ecco, questa Anna con tanti auguri a Silvio
1: da Treviso.
0: Tanti auguri
1: da, sì,
0: per i suoi 60 anni.
2: Bene, bene.
0: E adesso Anna?
1: Questo a Simone di Romano De Zellino, che ha compiuto gli anni.
0: E gli dedichiamo.
1: Quindi, ecco.
0: Gli dedichiamo questa per RDM e anche per...
1: per Simone.
0: Per Simone. Eccola qua. Per tutta, per voi.

0: grande, grande de Miss Rousseau. E profeta non sarò. Ebbene, gente.
1: È come il nostro carissimo LDM, profeta non lo sarà mai.
0: È veramente.
1: Nessuno lo seguirà. Lui meriterebbe molto, ma molto di più. Ma guarda, te lo giuro, meriterebbe molto di più. Però quei tempi che corrono, ho paura che se riuscirà a far su 50 persone ha vinto la sua battaglia.
0: Un saluto dalla pedemontana del Grappa. Certe volte non scrivo, ma vi ascolto. Giorgio ha ragione, l'euro ci ha fatto solo danni e ci ha indebitato. Un abbraccio. Questa è la Silvana di Pedemontana.
1: Grazie,
0: ciao Silvana.
1: Silvana.
0: Poi abbiamo Lama Carniti, benvenuti. Erano ancora decenti fra Lama e benvenuti, erano ancora decenti. Sì, sono i seguiti che poi. Poi abbiamo il sindacato CUB, Comitato Unitario di Base, unico che difende sempre il lavoratore. Il sindacato CUB. Ma.
1: Oh. Se lui è convinto che sia così, io non ho mai sentito quel sindacato là. E pertanto non posso neanche dire niente. Gli altri sindacati che conoscono, li ho visti dalla nascita, proprio fanno schifo, fanno letteralmente schifo.
0: Sì. Allora,
1: da quando hanno uscito, ha fatto uscire dall'Italia la Fiat, è proprio è una cosa più degradante immaginare possibile, perché la guerra degli agnelli è quei soldi che hanno fatto degli italiani, quei soldi che hanno, no, adesso perché rubato, no, perché loro li hanno chiesti e il governo li ha dati, di conseguenza non si può dire rubare, però diciamo che non li hanno fatti onestamente, hai capito di cosa? Però ecco, quelli là dovevano pagare per andare fuori da qua. Dovevano pagare, pagare, pagare, pagare. E invece così sono andati all'estero, sono là, pagano le tasse là, fanno tutto là, danno qualche lavoro, perché fanno la Fiat fa un tipo di macchina che adesso non mi ricordo quale, e la fanno ancora qua. Però insomma, dai. La Panda mi pare che sia una roba del genere, ma perché ci danno solo che il contentino. Comunque io dico quello che penso, e dopo se gli altri la pensano differentemente, benissimo. È bello che basta sentirsi a posto con la coscienza, ognuno può pensare esattamente quello che vuole, quello che pensa che sia giusto di pensare e dire, e soprattutto dire, perché pensarlo non è tanto che sia bello, perché il pensiero lo sa solo che lui, dirlo, ci sono anche gente che ascolta che sa quello che pensa. E purtroppo in Italia siamo tante razze e adesso stiamo diventando sempre meno. Fra poco l'Italia sarà, diciamo, la legione straniera. Sarà come la legione straniera. Di conseguenza penso che addirittura, che io sapete che sono uno che crede alcune cose, io credo che diciamo, i musulmani vogliono impadronirsi del Vaticano. Hanno tentato in mille maniere di padronirsi del Vaticano, ancora anni che fu, dei tempi dei veneziani, via via discorrendo, e sono andati in Spagna. In Spagna c'è il CID, diceva che li ha battuti e di conseguenza hanno perso delle belle guerre. Ma d'altronde, quando vuoi impadronirti della terra degli altri,
2: sì, sì,
1: è come
2: già,
1: il Vaticano quando ha fatto le crociate, ha vinto delle crociate, ma non si è mai impadronito della terra dei musulmani. E la terra dei musulmani è sempre stata dei musulmani. E tanto è vero che se tu guardi dove che c'è il Santo Sepolcro a Gerusalemme, e su quella spianata là ci sono varie religioni che vengono
2: appunto ancora sempre a scontrarsi, sì. Che sempre israeliani che vuole avere meglio, quindi... noi altri qua nella nostra Europa, in Grecia, nella parte della Grecia al confine che muovo col Mar Ionio, la battaglia di Lepanto, siamo 1600 quasi, che si vinceva ieri, eravamo tutti musulmani adesso.
1: No, ma se stai veneziani e battoli.
2: Ecco, invece che abbiamo fatto, insomma, ecco, con anche gli austriaci, insomma, siamo riusciti.
1: Veneziani, giapponesi e genovesi.
2: Venezia, Spagna, è stato il pontificio. Ecco, ieri a tutte e tre le fazioni, cioè, ieri il Vaticano è stato pontificio, perché ora ieri è stato
0: pontificio, sì.
2: E si è riusciti appunto a combattere appunto il Pascià.
1: Sì, sì, è Salomino.
2: Perché se no, non saressimo tutti veramente col culo in su adesso, Però piano piano devono colonizzare.
1: Piano piano. Ce l'hanno sul sangue, è una vendetta che loro la vogliono fare. Non c'è nessuna vendetta che sia così, diciamo, stata portata avanti. Vogliono prima o dopo, vogliono il Vaticano. Quando
2: abbiamo la possibilità di creare la più grande moschea, mi pare, d'Italia, che si vede in linea d'aria con San Pietro, allora te dici vabbè, allora va bene tutto in Italia, va bene tutto. Provate a fare una chiesa cristiana di là e siamo sempre soliti controsensi dei buonisti che vanno a difendere il diritto delle minoranze.
1: Ma il fatto è che gli stessi italiani partecipano per loro. Perché basta guardare una certa politica che sono contro i militari italiani, diciamo, che li vogliono uccidere in tutte le maniere.
2: E ora, quando te metti le religioni di mezzo, non te ne andrei mai fuori.
1: Purtroppo.
2: Qui che invece i dittatori dell'Albania, Enver Hoxha, Kika Zesta, eccetera, loro la religione l'hanno messa alla porta, perché quando c'è massa etnie, troppe scontri anche di civiltà, col comunismo al manco queo, perché quanti milioni di morti che ha fatto il comunismo, comunque, cioè, Franco ricordava sempre 60 milioni di morti, ecco, comunque, non stiamo a dire che sono state rose e fiori comunque, ma almeno in Albania cava il culto. E facendo così, gli albanesi, anche che tanti che lavorano ad Abano negli alberghi, colleghi anche dei miei che hanno lavorato una vita in albergo, dice: ma ti dice che ho difficoltà a mangiare il salame? Oppure, dice, mi mangio tutto. Mi dice: a me famiglia mi ha detto Sharia di etnia, dice, di discendenza musulmana, ma lì noi abbiamo avuto almeno di quello che è stato di bello nel brutto della dittatura, che almeno. E che tira via tutte queste cazzate, sì. Che ha detto almeno sti tabù della religione, eravamo tutti uguali. Essendo tutti uguali, la fame c'era, per carità, però almeno anche nella fame si era tutti uguali, e quindi c'era più spirito di fratellanza, di condivisione, anche, perché no, di prendere un barcone, di attraversare lo Ionio per venire qua. Quel pezzettino di mare Adriatico per arrivare. Dove c'è chi arrivava tutti? Dove c'è chi sbarcava? In Puglia, Anna, dov'è che arrivavano coi barconi?
1: Dappertutto.
0: Alla Medusa.
2: No, quei sei tunisini. No, quando c'erano gli albanesi anni 90, che arrivavano tutti gli albanesi. Beh, che era un porto che arrivava tutti. E mi pare che eravamo sulle coste della Puglia, non so, Basilicata, quelle zone là.
0: No, la Basilicata non ha il mare, la Basilicata.
2: Come no? A Lucania, lì vicino, confine con Taranto, quelle zone là.
0: La Lucania non ha a che vedere. Confine con Taranto, ma è in Puglia.
2: Arrivavano, insomma, aveva fratellanza anche in quello, cioè non guardavano se era cristiani o musulmani, si è stati tutti uguali. Manco lì la dittatura qualcosa di buono ha fatto, ecco, nel marasma che può fare una dittatura, cioè non stiamo a dire chissà che arriva una dittatura, perché dopo non ce n'è per nessuno, nel bene e nel male. Dopo può andarti bene, ma può andarti anche male. La democrazia è sempre una bella cosa, solo che la democrazia è quando ha il potere in mano al popolo, e non quando il popolo è terrorizzato dal potere, che allora non è più democrazia. Vedere sto porto di arrivo degli albanesi.
1: Noi a livello politico chi abbiamo? Nessuno? C'è qualcuno?
2: Allora, Brindisi, Anna, Brindisi, Bari e misura minore Otranto. 7 marzo 91 a Brindisi sbarcarono le prime grandi ondate di profughi, stimate tra i 18.000 e le 27.000 albanesi a Brindisi, si arriva nel 91. 8 agosto 91, porto di Bari divenne il teatro dello sbarco della nave mercantile Viora, che trasportava circa 20.000 albanesi, costretti dal comandante a salpare dopo che una folla aveva assalito la nave nel porto di Durazzo. Questo evento rimase il più grande sbarco di migranti con un'unica nave nella storia italiana. Si arrivò in 20.000, si sono attaccati anche agli oblò, ai finestrini, alle ringhiere, all'albero, all'elica del motore, per Dio. 20.000 in un viaio che ha fatto. Un'arena di Verona che ha segato spostato in un colpo solo, sul mare. Anche il porto di Otranto ricevette arrivi significativi con un totale combinato di oltre 25.000 albanesi sbarcati nei tre porti pugliesi nel marzo 91. Ecco, io ero in prima elementare e arrivavano sti barconi, e dopo tutti perabano, c'era allora la moda, avevano tutti il giubbotto in pelle marrone, tutti un giubbotto a mezzo busto in pelle marrone e jeans, erano albanesi, avevano tutti il giubbotto in pelle marrone. Ecco, pensa all'Italia, quanta gente che si arriva negli anni e quanta che ne continua ad arrivare ancora. Il problema è che ora gli dice sì, adesso si invia a arrivare un fiammassa scuri, capito, un fiammassa bronzà, e ora gli si vede, capito, se no prima gli passava, gli si confondeva. Ecco, poteva cambiare un po' il carattere negli anni, sì. I tratti salienti, qualche tratto somatico, un po' più bastava biondo, i normanni, vabbè, biondo, occhi azzurri.
1: Bastava che si vestisse come Neanti, era posto.
2: Ecco, cioè, adesso con questa scusa che stiamo incentivando l'arrivo anche di... perché non bastava qui che avevi in sostanza. Adesso perché? Prima che abbiamo cambiato il carattere, i lineamenti caratteriali di una persona, adesso abbiamo che cambiamo proprio i tratti somatici, andiamo proprio a andarli a modificare. Allora, se Michael Jackson ha fatto la retromarcia, ha fatto l'inverso, noi invece, Anna, dobbiamo fare la emancipazione per risparmiare la crema solare abbronzante. Questa è la realtà, purtroppo, che è indietro non si torna.
0: Quello è. Ok.
2: E questo è l'italiano caucasico, se ne va a Budane. Piano piano vedete se dove va. Andiamo a fangulo, che è meglio, va.
0: Non dovevi mettere la canzone della Gabriele. No, la Gabriele dell'Olio.
2: Dai, che andiamo a casa, che sono stufo. Dai. Che Gabriele ha avuto? Che Gabriele ha avuto?
0: Metti maestro di violino.
2: Mannaggia, no? Il maestro di violino. Maestro di violino. Tanto Gabriele dorme su 8 cusini. Comunque, mettemola, dai. Via.
1: Pare che sia quella sveglia.
2: Dai, mette che il maestro del violino. Pada de Asolo, no, che dorme su 12 cuscini. Se Gabriela dorme su 8, Ada dorme su 12. Dopo andiamo.
3: Sì, maestro.
2: Posto. Radio Gamma.
4: Corregga la posizione. Cinque. Bene così. Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.
3: Mi scusi.
4: Sol si fa

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: trasmissione. Alla fine di tutto, veramente stasera è stato un bel traguardo anche per il maestro.
1: Maestro?
0: Quindi, dai, saluta il maestro.
2: Ciao a tutti, grazie, veramente mi sono divertito. Mi piace che la gente venga fuori con questi discorsi. Ognuno lascia perdere la religione, politica, no? Parla di quello che vuole. Io mi piace parlare di quello che volete voi, no, di quello che voglio io. Ciao a tutti, grazie, sabato prossimo,
0: ecco.
2: A giovedì prossimo.
0: Ecco, e io saluto caramente un po' tutti, tutti quelli che sono intervenuti telefonicamente, come Mirko da Bassano, Gianfranco, il nostro carissimo vigile, la squadra dei ragazzi, Tiziano, dei giovani che si sono voluti divertiti, il carissimo RDM, la Gianna Canterina, Antonio da Bassano, la Gabriella dell'Olmo e la nostra carissima Beatrice di... La nostra carissima Beatrice, ciao Bea, la Befana, e vediamo un po', l'Ada di Asolo, e il Marco da Trebaseleghe, e vediamo che il messaggio non l'abbiamo letto, e anche, ed anche a Modugno piaceva la carne fresca.
3: Chiamalo fesso, dice Totò.
0: Marco da Trebasele, e salutiamo Giovanni, il nostro Davide Poeta Pazzo, la Silvana del Piedemontana, Fabione di San Giorgio, certo, Davide 76, la carissima Anna da Milano, Silvio che ha compiuto anche gli anni,
3: auguri.
0: Sì. Luca di Mandria, e è strano che non ci ha mandato i saluti.
1: Chi?
0: Però salutiamo la Valerio con la Brunella, salutiamo la Ugolina con Sebastiano, salutiamo la nostra carissima Francesca.
1: Saluti, ciao
0: Francesca. Salutiamo tutti, quanti, tutti, tutti, tutti,
1: buonanotte,
0: tutti,
1: maestro.
0: Da A alla Z, alla X, la Y, da P a V, da P a Q, da P a C.
1: La radio
0: Gamma 5, grazie Thomas.
1: Ciao,
0: stasera sei stato veramente.
1: Abbiamo fatto i fuochi d'artificio.
0: Sì,
1: il maestro ha tenuto
0: banco.
1: È tutto sudato perfino.
0: Ho visto che sei arrivato ad orario.
1: Si è addrizzato, si è messo alle ore 12. Prima era alle ore 6, adesso si è messo alle ore 12. Bravo Giorgio, bravo.
0: Bene, grazie Thomas.
1: Buonanotte.
0: Grazie Giorgio, buonanotte a tutti.
1: Ciao gente. Posso salutare? Ciao.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Signori, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Sono rientrato dopo le mie lunghissime vacanze nella mia villa alle Seychelles e quindi adesso ho mandato su degli amici che a tagliarmi l'erba e a tenere un po' in ordine il parco e il porco, e poi insomma torneremo in qualche modo alle nostre occupazioni. E mi fa piacere essere di nuovo con voi perché ci sono un po' di novità e un po' di cosine da dire. L'esperienza, il riuscire a staccare un po' da tutti i casini quotidiani aiuta un pochettino a fare riflessioni di vario tipo, no? Sulla vita, su quello che ha senso fare in questa esistenza, no? Che è molto particolare. E sempre di più sarà la vecchiaia, sarà la maturità, dipende poi dai punti di vista naturalmente, ma sono sempre più convinto che una vita ha significato soltanto se riesci a superare le tue miserie egoistiche personali e andare incontro al mondo e quindi agli altri RDM a farti buttare, che ti ho ben tornato sionista zio Kang, nomi. Dicevo, a riuscire ad andare oltre le nostre componenti egoistiche personali e la nostra lotta al superamento delle nostre componenti peggiori, tutto sommato. Il senso è questo, perché poi io lo vedo Radio Gamma 5 in questo senso, per me ovviamente, non solo per me, per quelli che sono da tanti anni qui dentro con me, è stata una scuola di vita pazzesca, perché ha consentito di mettermi a contatto in maniera molto particolare, senza barriere, senza filtri, con gli altri esseri umani, e a conoscere e provare una marea di situazioni, di esperienze, ovviamente positive e negative, che ha semplicemente ampliato e fatto approfondire la mia esperienza di vita a contatto con gli altri. Perché la domanda è: qual è il senso della nostra vita se non riusciamo ad avere contatto con gli altri? Scusatemi. Qual è il senso? Quello di chiudersi in casa davanti a un computer o col proprio telefonino di merda e morire nel proprio isolamento senza contatto con nessun altro, per poi, come il ragazzo dodicenne che ha aperto la finestra e si è buttato giù dalla camera, no? Dopo che da mesi, da anni aveva dei genitori dementi, ovviamente, che non si sono mai relazionati, l'hanno abbandonato a se stesso con i propri computer e le proprie follie, e il ragazzino ha preso e si è buttato giù. Ovviamente, cioè, una vita così è priva di senso. Perché? Perché è una vita in cui il ragazzino è stato abbandonato a se stesso, senza attenzioni, senza amore, e quindi è lasciato che si arrangi, come capita molto di frequente, anche se non si è disposti ad ammetterlo, a moltissimi ragazzi, bambini delle nuove generazioni. Sono nella sostanza abbandonati a se stessi, nel momento in cui noi li piazziamo con l'asilo nido a 3 anni, anzi facciamo pressioni perché a 2 anni e mezzo siano già presi nell'asilo nido, in mano non si sa a chi, naturalmente, per poi lasciarli là 8 ore al giorno, andarseli a prendere e quindi vederli soltanto forse un'oretta alla sera, finché prima di addormentarsi definitivamente davanti a una televisione, e poi ricominciare il giro e avere rapporti quindi con questo bambino occasionali, il genitore perde qualunque controllo e soprattutto qualunque empatia con quel bambino, e man mano passa il tempo lui si crea un percorso indipendente e alternativo, totalmente slegato nella realtà dei genitori, perché poi quello che conta non sono le parole o i regali che si possono fare o la vacanza o i soldi pronti, ammesso che ci siano, sono sempre meno, ma è il tempo che si dedica al nostro figlio, ai nostri figli naturalmente, e la possibilità di starci assieme, di relazionarsi, di giocarsi, di leggergli la favola, eccetera eccetera eccetera. Questo è l'elemento essenziale, almeno nel primo settennio sicuramente, ma anche nel secondo. Quindi avere un figlio, ragazzi, oggi non è faccio il figlio e lo deposito da una parte, dall'altra, da che l'altra, scuole che ormai sono diventate sempre più non sono scuole, sono di fatto strutture che hanno un'azione diseducativa e pericolosa, con l'assenza del genitore che non sa e non gli interessa neanche più di tanto di quello che succede. L'importante è che il bambino sia a scuola e che poi prenda i bei voti e venga promosso. Sì, manca tutto il resto però. E quindi su questa involuzione della società dovremmo pensarci, perché nel frattempo tu cosa stai facendo? Tu adulto, tu genitore, e parliamo anche di chi non è genitore, non ha nessuna importanza, che cazzo si deve fare della tua vita? Lavori dalla mattina alla sera, lavori sempre di più per un compenso sempre più ridotto, perché no? E di fatto la tua vita, la nostra vita, perché cioè, io faccio parte di questo gruppo, la stai svendendo per spinte tue di tipo egoistico, poi, perché ho capito che non hai alternative, ma se la tua vita è essenzialmente al 100% lavoro quotidiano, il tempo di riposare un attimo per poi ricominciare a lavorare, per poi avere la settimana sì e no stringata, se ti sei ancora in grado di fare ferie nel solito posticino, il mutuo da pagare e tutto il resto, e non avere nemmeno né tempo né energia da dedicare alla crescita dei propri sentimenti e al rapporto con la propria, perché anche i matrimoni oggi le vite saltano. Ma perché non ci si caga più, ragazzi? Non si ha più tempo per stare insieme. E quindi questo è il vero dramma esistenziale nella nostra esistenza, che dovremmo incominciare a capire, e quello che io continuo a dire, ma se uno ci riesce, se no va bene lo stesso. Ma Gamma 5 da 76 è una sperimentazione sociale, è un gruppo di sperimentazione sociale che ha fatto tante di quegli errori, di quei putanate che metà basta, ma ha fatto delle robe stupende e ha creato alla fine nei 50 anni una vera rete sociale. Con punti di forza stupendi, meravigliosi. Allora, il senso di questa, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che da quell'esperienza lì non può che nascere la convinzione che un futuro di una vita ha senso nella misura in cui io riesco a creare rapporti di solidarietà e di fraternità con gli altri. Con questo, se te che è un fiore di Troia davanti, non sei che te che è da amarlo, perché io non so Gesù Cristo e nessuno dei noi altri lo è, ma invece di aprire una guerra che magari dura anni di odio, di avvocati, di ostie di Madonna, te ciappi su, te lo devi, te vedi da un'altra parte, te cambi strada, piuttosto chiudi i rapporti e fine del discorso, piuttosto, e cerchi e continui a cercare persone con cui condividere pensieri, sentimenti, passioni, e vedere di costruire insieme qualcosa. Ovvio che questo presuppone cosa? Che te abbia una capacità altruistica, perché se te pensi solo ai cazzi tui non crei nulla, ovvero puoi illudere e puoi ingannare molte persone inizialmente, ma prima o dopo vieni smascherato, perché non è che può, la menzogna ovviamente ha sempre le gambe corte, prima o dopo vieni smascherato, no? E allora la soluzione, tenendo conto che io una persona singola non può assolutamente modificare quella che è come si dice, l'andazzo generale della società, cioè poco a fare, la società sta andando in una direzione purtroppo di profonda degenerazione sociale, ma va bene, allora siccome il miracolo non si può fare, io cerco di dare come sempre il contributo personale nella mia vita e nella mia attività in senso ostinato e in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Se si sta andando in una involuzione pericolosa di isolamento sociale spaventoso, senza una crescita emotiva, di sentimenti, spirituale, io faccio esattamente il contrario, o cerco di fare esattamente il contrario. E quindi se il soldo diventa ormai l'elemento centrale di tutta un'esistenza, faccio in modo che il soldo non diventi padrone di me. e farò di tutto per non farlo. Quindi cerco di avere generosità e di non avere attaccamento al denaro, per esempio, e cercare di contribuire di condividendo quel poco che posso mettere a disposizione con altri, perché tanto quel che io condivido in un modo o nell'altro mi ritorna in senso positivo. E il problema è che, la maggior parte di noi non ha coraggio, non ha forza, non ha la capacità di capire questo. E quindi preferisce continuare col proprio tran tran, sentarsi sul divano a sera de sfada al lavoro, guardarsi su televisione o su computer, non cambia un cazzo, tanto è la stessa roba, e avanti così, nel rigoroso isolamento sociale, perché il tempo che tu hai libero dal lavoro e dall'impegno, naturalmente dalla dittatura del lavoro, che hai è pochissimo nell'arco di una giornata. Se in più lo impieghi a guardare i social nei telefoni o la televisione, va bene così, ok, che tipo di rapporto che toccherà nella giornata? Facciamo, imparate a fare alla fine della giornata un esame di quello che avete combinato durante la vita, durante la giornata appena trascorsa. Quanto tempo siete stati insieme agli altri, a sostare il collega d'ufficio che sia obbligatorio, o il capo ufficio, il paron rognoso spacca coglioni in cui hai che ti ha stimolato solo pensieri e sentimenti negativi? Ma di positivo cosa hai combinato con gli altri nell'arco di una giornata? Perché se non hai combinato nulla, beh, riproponiti per il giorno successivo di fare qualcosa in altra direzione. E il tempo libero che hai, invece di sprecarlo in stronzate o in centri commerciali, perché non trovarti con qualcuno e trovare una attività comune da fare, magari all'inizio come hobby, non so, l'orto come hobby, la terra se bassa, lo so, però insomma, tanto per dire che ne una, o altre cose, o camminate in montagna, piuttosto, benissimo, e da lì possono nascere tante cose. Perché si creano rapporti di fiducia, di simpatia, di empatia, e poi naturalmente ci potranno essere tante altre cosine, naturalmente. Tanto l'umanità va avanti sempre comunque, e pagherà il proprio prezzo come sempre. E come diceva ovviamente il mio grande maestro Rudolf Steiner, finché l'umanità non comprenderà e non riuscirà ad affrontare ad applicare l'altruismo nella propria esistenza in maniera importante, si andrà avanti con oscillazioni tra momenti di libertà, di armonia, di benessere, e fasi di assoluta mancanza di libertà, di dittatura, di guerra, in una oscillazione di un pendolo pazzesco che non si fermerà mai da una parte o dall'altra. Il problema è che la società deve riformarsi in maniera che non ci sia più un pendolo che va a destra e a sinistra. Questo è il punto. Gli strumenti ci sarebbero, ma l'umanità in questo momento pare sia ancora abbastanza indietro da sto punto di vista, no? Adesso devo sentire un personaggio che ci deve aggiornare su un po' di cosine. E allora, un attimo solo, che vedo di portarvelo, lasciandomi in pausa musicale un attimino. Vi lascio sempre con eccolo qua, con il video di Rocco, cantautore, Psicopandemia, che non è male da ricordare, no? Perché così uno impara.
1: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
2: Gialla, arancione, rossa.
1: Ciascuna con proprie misure restrittive.

0: fiammifero effimero della sopravvivenza.
1: Vi lamentate dei colori e poi vedete in bianco e nero, zona rossa, zona gialla, ma facciamo per davvero.

potenti ci pisciano addosso. La TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta e dovremmo avere con noi Gianluca Stefani. Mi senti, Gianluca?
1: Certo, ciao Paolo, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Bentornato Gianluca. Allora, perché abbiamo Gianluca in diretta con Radio Gamma 5? Poco prima del suo arresto e dell'ergastolo probabilmente, Gianluca, è l'ultima intervista che fai, giusto?
1: Sì, sì. La pena di morte mi danno.
0: Che cazzo ha fatto quel meraviglioso sindaco di Padova? Dimmi un pochettino.
1: Mi ha querelato per...
0: Ti ha querelato? Pensa te, un miliardario, anzi un milionario, perché insomma mi pare che non sia un dipendente delle poste. Querela un povero disgraziato come te, per che motivo?
1: Perché ho scritto un commento sotto un suo post dove ho detto che hanno distrutto e svenduto Padova, e

0: più di tanto in termini di posti di lavoro, fortemente impattante perché ricopre un'area di 155.000 metri quadrati.
1: Dio buono.
0: Prato della Valle,
1: Madonna di Dio, vabbè.
0: Per 100.000 metri cubi ci sono strutture alte fino a 39 metri.
1: E cosa servirebbe, Gianluca? Perché a me interessa lo sviluppo sociale ed economico del paese, tu lo capisci bene. E cosa servirebbe, certo, sta roba?
0: Servirebbe per i camion che vengono dall'estero o che vengono da tutto il Triveneto e dall'Emilia Romagna, e quindi lì verrebbe facilitata. E qualcuno dice che potrebbe servire anche per il discorso interporto, e quindi legato a un discorso sulle armi. Però questo è qualcuno...
1: Ascoltami Gianluca, tu cos'è che hai osato dire? Che ci potrebbe essere un conflitto di interessi?
0: Io ho detto che
1: si potrebbe, voglio dire.
0: Circolano voci sul fatto che Ali abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale del Giordani 1 e del Giordani 2. Tanto posso dirlo il contenuto della querela, perché tanto l'ha reso pubblico il sindaco, quindi...
1: Sì, quindi puoi tranquillamente dirlo, insomma, no?
0: Esatto, e poi mi viene contestata una frase, anche di una celebre citazione di Giovanni Falcone, dove dice: quella corruzione, che è un fenomeno umano, ha avuto un inizio, avrà un suo svolgimento e avrà anche una sua fine. Io l'avevo messo in termine esortativo, ma sono stato esortativo in modo tale e generale, perché avevo parlato dei giochini e dei meccanismi del potere, avevo esortato i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle all'ingiustizia e continuare a denunciare e non rimanere in silenzio. Eppure sono stato diffamato anche per questa... stato querelato anche per questa frase qui.
1: Sì, di fatto tu sei stato querelato per avere osato avere una posizione coerentemente opposta e contraria alle decisioni amministrative di questa amministrazione, questo sostanzialmente nella realtà, perché tu ti stai adesso al di là del polo logistico, che non mi pare tu abbia detto delle cazzate pazzesche, perché uno può benissimo pensare che ci possano essere anche dei conflitti di interesse, non è che conflitti di interesse si può, che, ma no, così uno lo può anche pensare, e non mi pare che questo debba, non è mica un'accusa diretta di avere, non so, di aver preso dei soldi o di aver fatto corruzione, uno lo può pensare.
0: No, io ho detto che lì ha dato una grossa mano, circolano voci che lì abbia dato una grossa mano alla campagna elettorale di Giordani.
1: Vabbè, voglio dire, e anche fosse, cioè, tra l'altro in America, nei paesi anglosassoni, tra l'altro dovrebbe essere alla luce del sole l'azione lobbistica nei confronti di qualcuno, quindi anche fosse vero, e ora qua uso il problema.
0: Tra l'altro è successo anche in precedenza con altri sindaci, e ci sono degli articoli di giornale che parlano che Ali ha finanziato delle loro campagne elettorali, quindi non c'è nulla...
1: Sì, appunto, cioè, voglio dire, non è che stai dicendo delle cose pazzesche, no? Ma cosa vera poi, Gianluca, è che tu hai rotto le palle non solo su questa cosa, ma tu vieni giustamente ad aver fatto in prima persona... Io l'ho pagata in altra maniera, come tu sai, ma sulla questione del tram, giusto?
0: Sì,
1: perché tu ti sei opposto a un progettino da oltre 600 milioni di euro e hai rotto il cazzo su dicendo le cose giuste, cioè uno sconvolgimento del territorio spaventoso, una alterazione addirittura della struttura di viabilità pazzesca e permanente, un abbattimento di centinaia e centinaia di alberi, alcuni secolari addirittura, che è stata una roba, ma nei fatti, sei riuscito a salvare il cedro, era il cedro mi pareva
0: di padre Leopoldo,
1: al manco queo, però voglio dire, è stato un disastro dal punto di vista, che poi il punto, la tragedia qual è? Che i padovani in generale restano di una passività mostruosa e stanno accettando tutto il disastro che sta venendo avanti e tutto il resto in nome non si sa di cosa, del proprio vantaggio personale o della propria tranquillità esistenziale, più che altro, insomma, perché questo è un danno enorme, un danno economico, lo vedremo, perché io quello che dissi in campagna elettorale, se ti ricordi, era molto semplice: fossi entrato in consiglio comunale io pubblicavo immediatamente i conti, quanto è costata una merda di tram del genere, che è una merda assurda, non ce l'ha

0: nessun paese al mondo fuori che Padova e Mestre con già 4 morti, 180, 200 feriti, quanti ieri non so, eccetera, ufficiali, per una cagata mostruosa che non ha nessun'altra struttura nell'orbita terraqueo. Quindi di cosa stiamo dicendo, di cosa stiamo parlando? Allora, questo unito a quello che stai dicendo tu, Gianluca, mi pare che hai pisciato fuori dal boccale un po'.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono altri tre temi, perché c'è anche la devastazione commerciale che adesso
0: spiega.
1: Tutti i commercianti si sono resi conto che praticamente non vedono più clienti da mesi e mesi, perché i lavori e il tram praticamente ha distrutto i negozi di prossimità, e quindi sono costretti a chiudere o ad andare in altri comuni, e questi negozi sono tantissimi. Adesso stanno facendo delle cause al comune anche per quei 2000 pali impattanti neri che hanno messo al posto degli alberi, che sono una roba vergognosa, incredibile, costano 7000-8000 euro a palo, pesano 22 tonnellate ciascuno, sono alti 13 metri, sono stati messi davanti alle case, davanti ai balconcini, e quindi c'è il rischio anche di incentivare i furti. Poi c'è il discorso dei costi di manutenzione del tram, anche che è di svariate decine di milioni di euro che ci saranno ogni anno, e quindi sarà un debito per i prossimi 20 anni che dovranno ripagare i padovani. E poi c'è un altro discorso: mancano i mezzi, perché sono arrivati soltanto,
0: cioè, la fabbrica, amore, la fabbrica è chiusa, non ne producono più, si sono andati a prendere le carrozze usate da Latina e fine.
1: Esatto, quindi i nuovi mezzi che dovevano essere 28 pronti entro il 30 giugno 2026 ne hanno fatti soltanto due in 2 anni e mezzo. Ma a 2 anni e mezzo Alstom ha ricevuto un anticipo di 42 milioni di euro su 120, il 40%, una cosa mai successa prima, perché di solito si dà sempre un 10% di anticipo. Noi addirittura abbiamo dato circa un 40% di anticipo. Eh sì, e dopo 2 anni e mezzo abbiamo soltanto pronti 2 mezzi.
0: Ma noi siamo ricchi a Padova, siamo ricchi, Gianluca, cazzo, non è che stiamo lì a centellinare le cose, se siamo generosi, no? Coi soldi degli altri, cioè dei cittadini, si fa quel che esatto. Si vuole. No, la cosa adesso, al di là delle battute e degli scherzi, la cosa tragica è che tu, con grande coraggio, Gianluca, stai provando a fare una democraticissima e libera opposizione a un progetto folle che garantisce soltanto spese enormi, che naturalmente ricadranno poi sulle spalle ovviamente delle future generazioni, ma che di cui la città non sentiva assolutamente bisogno. Cioè, perlomeno quel tipo di mezzo pubblico è un mezzo pubblico assolutamente privo di elasticità, rigido, costosissimo, e che implicava uno smantellamento anche ambientale ed ecologico mostruoso, insomma, e che poteva essere giustificato soltanto dal fatto che tra l'altro questa amministrazione non sta altro che continuando la prima porcata che è stata fatta nel 2006, quando è stata fatta la prima linea, insomma, pare fosse 2006-2009, adesso non ricordo. Comunque è una roba che segna definitivamente la decadenza culturale, economica, spirituale di Padova, che nel Veneto era un po', grazie all'università, era un po' il centro, no, era presa anche ad esempio. Oggi è una città in piena decadenza. Guarda il centro, vai al centro, hanno, con la scusa del tram, di fatto in centro non ci arrivi più con un'automobile, e il centro è vuoto. È vuoto, i negozi sono vuoti e tantissimi sono chiusi, hanno smantellato e stanno smantellando tutto. È un provvedimento tragico e devastante dal punto di vista sociale, questo.
1: Esatto, e continuano a chiudere negozi, quindi veramente c'è una devastazione sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro anche il discorso dell'ecologia, del risparmio della CO2 è un'altra truffa, perché loro dicono che col tram risparmi 11.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma ti faccio un esempio: la quarta linea dell'inceneritore che vogliono fare sia Coalizione Civica che il PD che tutti quelli dell'amministrazione Giordani, passerà dalle 180.000 tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle tre linee a 270.000 con la quarta linea, quindi 90.000 tonnellate di CO2 all'anno in più emesse, 8 volte superiore rispetto a quelle che il tram ti fa risparmiare. Ma allora vedi che è una presa per il culo,
0: assolutamente, ma è tutta una presa per il culo. La questione dei crediti del CO2 è una grande troiata che si sono inventati, che ha consentito di fare devastazioni ambientali, secondo me, questa è la mia opinione, naturalmente non è
1: assolutamente quella dei crediti di carbonio,
0: è esatto, è una presa per il culo colossale. Tu pensa solo a decine di ettari di terreno che sarebbe stato fertile, che va su pannelli solari, è una devastazione totale, le pale eoliche e tutto il resto, voi che ne parliamo con gli amici della Sardegna, ma dai. Serve solo a fornire energia ai grandi centri, come si chiamano quelli dei computer, capito, che
1: i data center
0: che cresceranno sempre di più e che andranno a assorbire quantitativi di energia spaventosi in termini elettrici
1: e di acqua,
0: che poi naturalmente molleranno nei fiumi, nei canali, acqua che è ovviamente ampiamente devastata, eccetera. Allora Gianluca, intanto onore a te e a quello che stai facendo, pieno sostegno da parte nostra e di Radio Gamma 5, assolutamente. Se avrai bisogno di un sostegno anche economico per difenderti da questa infamia, faremo una raccolta fondi.
1: Ti ringrazio molto Paolo e ringrazio Radio Gamma 5 per l'ospitalità e il sostegno che mi avete sempre dato e mi continuate a dare.
0: Ma ci mancherebbe, questo mi pare il minimo. Ma ti dico davvero, se ci sentiamo Gianluca, poi se hai bisogno sia con me, sia con Luca, sia con altri, sicuramente possiamo far partire per quello che è possibile anche una raccolta fondi per aiutarti, perché questo è un'infamia e non è giusto che tu possa rimanere esposto a un attacco veramente profondamente antidemocratico e di assoluta sopraffazione, né più né meno. Ma è quello che è successo anche a me nel mio percorso. L'Italia, vedi Gianluca, lo sai meglio di me, ma l'Italia non è più un paese democratico, non lo è più. Se lo è stato, lo è stato in passato. Oggi non c'è più gente che capisce cosa vuol dire un normale confronto di idee diverse si cerca di spegnere quello che ha l'idea diversa, che magari non ha il potere per poterla portare avanti, no? E si cerca di spegnere in tutti i modi. Questo è molto pericoloso.
1: Esatto, si cerca in qualsiasi modo, giudiziario soprattutto.
0: È quella la strada è quella giudiziaria, ovviamente, dopo le multe, gli avvocati e avanti di questo passo. E uno capisci che ovviamente viene zittito in questo modo, quindi ti rinnovo l'invito che ti ho detto, volentieri ti diamo una mano se c'è bisogno. Questa amministrazione, cosa vuoi che possa dire? Non ci sono parole. Si è visto chiaramente cosa stanno facendo e non hanno nessuna. Adesso ti dicono tutti: siamo tutti Gianluca, grande Stefani, non muoiare, Daniele, eccetera, eccetera, no?
1: Esatto.
0: Ti stanno dando un pieno appoggio gli amici qui con i messaggi, no? E dice qua: ma il democratico sceriffo di Padova, se non ha nulla da difendere, perché attacca querelando un giovane attivista per un commento online? Sarebbe questa la democrazia rappresentativa? Il ragazzo non è un cittadino e votante come tutti noi. L'orizzonte dei poli logistici si sta espandendo sempre di più, anche ad Olo si sta procedendo con un polo logistico impattante per l'ambiente, e qui lo chiamano il logistico perché non va a migliorare in realtà la struttura già esistente, i costi probabilmente supereranno ovviamente i benefici quando avremo già l'area di Marghera, eccetera eccetera. Tra l'altro è tutto così, quindi, ma sicuramente signor Stefani, spero un non parente di Gianluca, presidente della regione per finta e gira sagre come il suo pater doce se gli ha insegnato, avrà pensato qualcosa di utile all'autonomia del Veneto. Marco D'Amira, ciao ragazzi. Marco, cosa dovete dire? L'analisi è correttissima, giustamente, no? Cosa dici Gianluca?
1: L'autonomia è un miraggio ormai, diciamo, è un'oasi. Comunque sì, purtroppo anche lui sta dimostrando di essere ancora purtroppo lo zerbino di Zaia, quindi
0: vabbè, ma era scontato. Come fai a mettere uno di 35 anni a sostituire il Lupacchiotto là, dai, cioè, di cosa
1: il Leone,
0: ma il Leomi, no, sinceramente no, Leomi, questa dote la attribuirei a qualcun altro, non a lui, ma non posso, non posso dire cosa penso in realtà, ma lasciamo perdere. Ascolta Gianluca, altri elementi che volevi dire, cioè, perché ci sono parecchie cose impegnate, c'è il trauma devastante, questo è stato chiarissimo, no? Perché c'è la questione del polo logistico, cosa hanno altro in mente questa meravigliosa giunta?
1: Hanno fatte, guarda, per non parlare dei tantissimi supermercati con cui hanno riempito Padova, perché anche questo è un tema veramente, infatti il polo logistico serve anche a tutti questi supermercati che hanno messo, quindi questi supermercati la maggior parte sono anche vuoti, ce ne trovi nel giro di un chilometro 6-7 di catene differenti, che dici ma che cavolo, e in altre zone tra l'altro non ne trovi manco uno. E poi c'è il tema degli studentati che stanno veramente devastando Padova, li stanno mettendo
0: spiega un attimo questa storia qua.
1: Praticamente questi studentati servono all'università per soddisfare la domanda abitativa. L'università dice che sta aumentando, anche se la rettrice Mapelli ammette che nei prossimi anni ci sarà un calo.
0: Per forza, se c'è un calo delle nascite sarà anche un calo degli iscritti all'università, mi pare chiaro.
1: Hanno costruito una marea di supermercati e di studentati incentivati anche dal PNRR, che ha dato numerosi bonus e numerose deroghe fiscali a chi investiva su questo piano. Tra l'altro molti di questi studentati sono gestiti da fondi stranieri, inglesi, americani,
0: ma va,
1: e via
0: dicendo. Ma va.
1: E quindi ci ritroviamo la città invasa da studentati che tra l'altro hanno dei prezzi proibitivi, perché
0: tipo?
1: Dai 800 ai 1200 euro per una stanza singola.
0: Io caro,
1: 30-40, quindi neanche, cioè,
0: a prezzi agevolati per consentire alla massa di studiare all'università, è questo l'obiettivo, no?
1: Sì, ma prezzi agevolati non ci sono per niente.
0: No, è una battuta Gianluca, è una battuta.
1: Sì, esatto. E tra l'altro uno di questi studentati che potete andarlo a visitare, che è davanti alla Chiesa della Pace, giustamente, la Chiesa della Pace sarebbe dedicata ai caduti della
0: Prima Guerra Mondiale,
1: diciamo, stare, e ci hanno messo anche una piscina e un cinema, giustamente, perché gli studenti,
0: certo,
1: devono,
0: per rispettare l'ambiente, certo,
1: per rispettare l'ambiente,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Ci troviamo la città poi in base di questi, io li chiamo cubi multipiano, che praticamente sono tutti questi palazzi che vanno a sostituire i palazzi storici che ci sono, e a Padova sono bellissimi, ma vengono demoliti per costruire questi cubi multipiano che sono tutti uguali, hanno questo stile cubo brutalista, grigio, cemento e via dicendo, multipiano perché vanno dai 8 ai 11 piani, per non parlare di al San Lazzaro, cosa hanno combinato, ad esempio lì vicino alla zona ospedale. Tra l'altro un altro tema da sollevare sarebbe quello del nuovo ospedale che dopo...
0: Parliamone, io l'ho affrontato in campagna elettorale, stavo qua, ho detto, ma sì, io fuori di testa, abbiamo una città ospedaliera dentro la città, cazzo, che è un caso più unico che raro, eh? Saremo tutto così, fermo una serie di villette che te compri anche te, Gianluca, naturalmente, e facciamo una roba in mezzo ai campi, in zona di allagabilità, perfetto, perfetto.
1: Esatto. Sì. Ed è quello che hanno fatto, perché lì sono partiti con uno studio di fattibilità, hanno alzato l'argine, solo che poi hanno scoperto che è cambiato il fondo, e quindi alla fine del nuovo ospedale non sono ancora partiti da zero. Zaia e Giordani avevano detto che nel 2027 doveva esserci la posa della prima pietra, e invece non ci sarà mai, probabilmente.
0: Sì, ma sai l'elemento che forse, Gianluca, non so se sei d'accordo con me, ma l'elemento comune che c'è in tutte queste cose che tu hai detto finora è una un grande movimento di denaro incredibile, grandissimi quantitativi di denaro che ovviamente andranno a beneficio di alcuni e che nei fatti non daranno questo miglioramento per la collettività della vita, perché a Padova nessuno era venuto in mente che c'era bisogno di un polo ospedaliero del tutto nuovo, chiudendo quello che c'è in centro alla città. Voglio dire, l'ospedale c'era, funzionava, bastava potenziarlo con una spesa probabilmente 10 volte inferiore a quella che ci sarà, no? E eccetera eccetera eccetera. Quindi sono grandi progetti dai costi spaventosi, che se fossero gli stessi denari fossero impiegati a potenziare le strutture già esistenti e ridurre per esempio nella sanità le liste d'attesa e tutto il resto, probabilmente sarebbero delle cose che andrebbero a vero vantaggio della gente. Così non ci siamo, no?
1: Zero, sono d'accordissimo, c'è stato un giro d'affari incredibile, anche molti meccanismi speculativi, perché chi ha comprato i terreni lì prima di sapere che lì ci sarebbe stato un nuovo ospedale ha visto schizzare i valori alle stelle e quindi è riuscito a fare un surplus incredibile. Però qui tutto è lecito, sembra, non ci sono leggi, la giustizia interviene soltanto quando ci sono le querele, e quindi...
0: Comunque Gianluca, guarda, io ti ribadisco, davvero, poi casomai ci sentiremo ancora, adesso vedi un attimo come va la situazione, sappi che noi di Radio Gamma 5 ti diamo una mano se hai bisogno, al di là di questo, quindi vediamo un attimino per ovviamente difenderti in maniera adeguata da quello che sembra a tutti gli effetti un sopruso, a tutti gli effetti.
1: Assolutamente. Comunque noi abbiamo depositato con l'avvocato che mi sta difendendo, che tra l'altro è stato un avvocato che ha seguito quelli degli incidenti sulla rotaia.
0: Guarda caso.
1: Valido. E abbiamo depositato una memoria difensiva dove siamo molto ottimisti, perché anche il Consiglio di Stato, quando aveva dato la sospensiva al polo logistico lì, perché c'era stato un ricorso da parte dei ricorrenti che il TAR all'inizio aveva bocciato perché aveva ritenuto il comitato non legittimato, poi il comitato, i ricorrenti avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato, avevano ottenuto la sospensiva dei lavori e il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che c'è un fumus, ovvero un motivo buono per approfondire il discorso sui conflitti di interesse del sindaco con Alì. Quindi,
0: ma pensa te, e quindi scusami, su questa base lui ti querela perché? Cioè, tu non hai fatto altro casomai che avallare un qualcosa che c'è già in essere.
1: E questa è una bella domanda, perché mi querela, visto che lui stesso dice che non l'ha mai fatto con nessuno? Perché proprio a me e perché proprio ora, a meno di un anno dalle elezioni?
0: Già, perché stai rompendo, stai cominciando a dar fastidio, ovviamente, come nel caso mio l'hanno fatto anticipatamente, perché facendo il broglio elettorale nei miei riguardi, al terzo più votato a Padova, impedendo l'ingresso in consiglio comunale, hanno impedito poi di poter fare quello che io avevo promesso, che era una battaglia dall'interno delle istituzioni contro la follia di un investimento ciclopico, privo di senso e di valore per la collettività, anzi un investimento, quello del tram, che è sicuramente estremamente dannoso, come hai già detto, con la chiusura di negozi. L'unica battuta che volevo fare prima della fine è: dove erano i negozianti quando io facevo la battaglia in campagna elettorale? Non si è mosso nessuno, hanno fatto i comitati per i cazzi suoi con la nota signora e dopodiché non hanno fatto un cazzo. Adesso quasi quasi direi besta ben, perché anche se non mi fa piacere assolutamente dirlo, però
1: assolutamente, purtroppo la gente si accorge del disastro solo quando lo tocca in prima persona.
0: Bravo, e questa è la visione egoistica e misantropa della propria esistenza che fa veramente pena. Vabbè, dai.
1: E bisogna cambiarla, perché questo certo. È un pianeta che non abbiamo, un pianeta di serie B, dobbiamo salvare questo.
0: Sì. Sono d'accordo con te. Gianluca, allora restiamo d'accordo così, noi ci aggiorniamo, intanto grazie della tua partecipazione qui e di quello che hai detto, che è importante tenere i nostri ascoltatori aggiornati su queste infamie, perché di fatto è una cosa vergognosa quella che è successo, e se hai bisogno sai che ci siamo, ok?
1: Ti ringrazio Paolo e saluto tutti i tuoi radiospettatori.
0: Ciao Gianluca, stammi bene, ciao, un abbraccio, ciao. E ringraziamo ovviamente anche Gianluca. Mancano pochi secondi alla pubblicità. Leggevo sempre, ma dunque, serve questa? No, aspetta, dov'era? Se aprite una sottoscrizione a favore di Gianluca, sarò uno dei primi a dare il mio contributo. E questo ce lo dice Adamo. Padova è la seconda città cementificata, più cementificata d'Europa, e adesso stiamo morendo dal caldo. Il verde, come in Amazzonia, aumenta le possibilità di precipitazione e diminuisce la temperatura di qualche grado. Grazie, Padova. Saluti. Spartaco, sappiamo bene, ma ovviamente gli alberi, ricordatevi sempre, gli alberi d'alto fusto in città vengono eliminati, non tanto per la paura che casca per terra, ma perché sono barriera insuperabile per le emissioni del 5G e del 6G, questo è il problema, e quindi vanno battuti e ci mettono l'alberello del cazzo al posto della grande pianta, questo è il punto. Perfetto, siamo tornati in diretta in questo momento e dovremo avere in diretta con noi Marco Milioni. Marco, mi senti?
2: Sì, buondì, un saluto a chi ci ascolta.
0: Buongiorno caro Marco, e grazie di aver partecipato ai microfoni di Radio Gamma 5, perché stai sollevando una cosa molto interessante che è opportuno che i nostri ascoltatori possano conoscerla, e cioè io avevo messo nella rubrica Milioni FAS ma era semplicemente per ricordarmi, no? Marco, cosa sta succedendo perché io ritenevo, fino nella mia ignoranza, poi sai com'è la storia, no? Che la tragica questione, tragica veramente, dell'inquinamento delle falde acquifere da FAS fosse una cosa che riguardava la Miteni e quella fabbrica, che non si è capito poi che cosa fabbricasse e cosa facesse, in realtà non l'ho mai capito molto bene, magari me lo dirai tu, e che ha progressivamente buttato inquinando le falde di tutta la zona del Vicentino e poi del Basso Padovano, e pensavo si chiudesse lì la questione. Puoi spiegarci che cos'è intanto il FAS, magari lo ricordi i nostri ascoltatori, e perché in realtà il problema è diventato molto più serio?
2: Allora, anzitutto bisogna capirci. Sì. I PFAS sono delle sostanze di origine industriale, quindi sono artificiali, non si trovano in natura, sono tantissimi e vengono impiegati nei più svariati campi industriali. Come detto, la vicenda che riguarda la Miteni di Trissino è una vicenda ormai conosciuta in mezzo mondo, perché stiamo parlando probabilmente di una delle più gravi contaminazioni da derivati del fluoro da alcune famiglie, principalmente da alcuni composti di vecchia e un po' più nuova generazione, che negli anni ha riguardato il Vicentino, il Veronese, il Padovano, sostanzialmente tutto il Veneto centrale. Questa situazione è una situazione ancora gravissima, perché questo ce lo dicono gli ultimi dati a disposizione. Recentemente la testata per la quale scrivo, Vicenza Today, ha pubblicato una notizia importante che deriva dal Ministero dell'Ambiente, nella quale purtroppo si ha l'ennesima conferma che la bonifica di questo benedetto, maledetto sito è praticamente una chimera.
0: È praticamente impossibile, Marco.
2: Sì, è una questione molto complessa, complicatissima dal punto di vista industriale, geologico, perché sostanzialmente per togliere tutto quanto bisognerebbe andare a contaminare un altro sito, sparpagliare tutta questa schifezza in mezzo mondo. Voi capite che non è una cosa così semplice.
0: Chiaro.
2: Fermo restando che i costi sono qualcosa di tremendo. Però c'è un problema addizionale, cioè negli ultimi anni è emerso che c'è un altro tipo di inquinamento, sempre da PFAS, ma da un altro tipo di PFAS, cioè da PFBA, che sono quelli che vengono utilizzati per accelerare velocemente il calcestruzzo, che è addebitata ai cantieri della superstrada Pedemontana Veneta.
0: Ma che bello!
2: Arteria che connette Montecchio Maggiore nell'Ovest Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano, e che interseca, tra l'altro, per fortuna o per disgrazia, scegliamo noi il termine che ci piace di più, anche le zone, i comprensori interessati dall'inquinamento dei PFAS della Miteni.
0: Giusto per potenziare ulteriormente.
2: Ma
0: ascoltami Marco, puoi spiegare meglio questo uso sul calcestruzzo del PFAS?
2: Sì, allora, mentre i PFAS, diciamo, più noti all'opinione pubblica, vengono utilizzati per impermeabilizzare i tessuti, per le schiume antincendio, per una serie infinita di applicazioni, soprattutto quelle militari e legate ai microchip, di cui non parla praticamente nessuno.
0: Interessante.
2: Apriamo e chiudiamo una parentesi. Qua si potrebbe aprire un capitolo se vogliamo, ma lasciamolo da parte perché sennò.
0: Però dopo una domanda te la faccio.